0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Il Consiglio europeo Ucraina al centro del summit, con il sostegno ribadito a Kiev. Per la prima volta da 18 mesi, 27 leader hanno votato all'unanimità prorogate di un anno le sanzioni contro la Russia. Resta il nodo sul come impostare il dialogo con il Cremlino. L'Italia insiste sull'ipotesi di un inviato unico. Finché non ci sarà una pace giusta e duratura, non si dovrebbe normalizzare la partecipazione della Russia agli eventi sportivi e culturali internazionali. Si legge nelle conclusioni dell'incontro. Sul campo la situazione sta cambiando a favore di Kiev, dice la presidente della Commissione von der Leyen. Tra i temi in discussione anche il bilancio pluriennale e i fondi di coesione, al centro degli impegni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, l'inviata.
3: La proposta di Giorgia Meloni di un delegato europeo al tavolo della trattativa con Mosca rischia di complicarsi dopo l'annuncio del presidente Costa di aver aperto un canale di dialogo con il Cremlino. Se la priorità condivisa in linea di massima è di arrivare a un confronto diretto fra Putin e Zelensky, chi e come dovrebbe condurre il negoziato per l'Europa non sembra ancora un obiettivo a portata dei 27. Giorgia Meloni ha lanciato la suggestione che il negoziatore arrivi da un paese di medie dimensioni, quindi non uno dei fondatori come l'Italia. Non ha fatto filtrare commenti sulla figura di Antonio Costa, ha sottolineato nuove convergenze con gli Stati Uniti per sostenere Kiev. L'altra discussione a Bruxelles sul bilancio pluriennale trova l'inedito asse Italia-Spagna. A margine dei lavori la premier avvede Pedro Sanchez, insieme a lui concorda una linea comune per spingere sui finanziamenti per competitività, sicurezza, energia, e partecipa alla riunione informale del gruppo sui fondi di coesione, strumento strategico per ridurre i divari territoriali che non deve essere penalizzato dalle

0: scelte di budget, il pensiero della Premier. Bruxelles con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
1: L'accordo tra Stati Uniti e Iran in Svizzera ha cancellato la cerimonia per la firma, ma si attendono le delegazioni per negoziare i dettagli dell'intesa che saranno definiti nei prossimi 60 giorni. Per ora nessun pedaggio per navigare nello stretto di Hormuz. Il leader iraniano Khamenei ha precisato di aver dato l'ok all'intesa per onorare l'impegno preso dal presidente Pezeshkian, ma di avere una visione diversa. L'inviato della Casa Bianca Witkoff ha fatto sapere che Teheran inviterà l'agenzia per l'energia atomica dell'ONU a ispezionare i suoi siti nucleari. Intanto Trump ha dichiarato di aspettarsi un cessate il fuoco anche in Libano. In Italia il caso di Alice e Sara, le sorelle di 16 e 12 anni scomparse da oltre 10 giorni da una casa famiglia di Civitella Alfedene in Abruzzo. Trovato un fermaglio rosso in un sentiero vicino alla struttura, appartiene alla ragazzina più piccola, una prima traccia concreta che sposta le ricerche verso la montagna. Sono ore di apprensione per i genitori. Il padre ha chiesto agli alimentari della zona di segnalare chi acquista prodotti senza glutine, visto che Sara è celiaca. È stato condannato all'ergastolo il 33enne romeno Vasile Frumu Zacher, reo confesso dei femminicidi delle due escort Denisa Adaspaun, 30 anni, e Anna Maria Andrei, 27. Secondo quanto da lui stesso dichiarato, ha ucciso Anna Maria perché si era rifiutata di avere un rapporto sessuale e Denisa perché lo aveva minacciato di raccontare alla moglie la loro relazione. Tragedia a Reggio Emilia, dove un bambino di 11 anni in bicicletta è stato travolto da un camion dei rifiuti. Il ragazzino è morto in ospedale, dove era stato trasportato in condizioni gravissime. Maturità oggi, la seconda prova scritta, quella legata all'indirizzo di studio latino, al classico, matematica, allo scientifico. Nel giorno d'avvio gli oltre 527.000 studenti alle prese con gli esami hanno sostenuto la prova di italiano. Tra le 7 tracce per il tema, la più scelta è stata quella tratta dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba, sul tema della fatica. La nostra inviata è andata all'Istituto Ettore Majorana di Brindisi, premiato come migliore scuola al mondo per l'uso dell'intelligenza artificiale.
2: Che rapporto hai con la fatica?
3: Io lavoro come animatore nei villaggi turistici, quindi la fatica è qualcosa che conosco, però mi rendo conto che molti miei coetanei hanno perso completamente questo valore.
2: Poche righe su un foglio bianco, racchiuse nelle 7 tracce protagoniste nella prima prova della maturità, che parlano non solo agli studenti, ma anche ai ragazzi.
4: Secondo me la sofferenza è un modo che noi giovani abbiamo dimenticato per affrontare la vita, siccome grazie a essa si imparano tante cose e mi sembrava la più interessante per me.
2: Dallo sguardo in innamorato di Cesare Pavese nelle vie di Roma, all'importanza di meravigliarsi o di conservare la memoria fino all'anniversario, previsto, degli 80 anni della Repubblica, nel discorso di insediamento del presidente Giuseppe Saragat, e poi, molto apprezzato dagli studenti, la creatività nelle scoperte scientifiche. Perché hai scelto quella?
5: Sono sempre stata una persona che ci tiene la creatività a far vedere com'è. Comunque, semplicemente pensando, riesce a trovare delle soluzioni.
2: Sguardi personali, dove concesso, chiuso il primo capitolo dell'esame, la mente per tutti è già la seconda prova, quella di indirizzo.
6: Che prova avrai?
5: Matematica.
6: A proposito di creatività?
5: Di creatività tanta, però non per i modi giusti.
2: Brindisi, Paola Guarnieri, GR1.
1: Lo sport, i mondiali di calcio in corso Messico-Corea del Sud, iniziata pochissimi minuti fa. Nella notte è finita 6-0 la sfida Canada-Qatar, una partita segnata dal gravissimo infortunio a una gamba subito da Ismael Kone, giocatore canadese del Sassuolo. La Svizzera supera con un netto 4-1 la Bosnia, 1-1 tra Repubblica Ceca e Sudafrica, stasera Stati Uniti-Australia e Scozia-Marocco. Basket, l'Olimpia Milano batte Venezia in gara 4 e festeggia lo scudetto, il 32esimo della sua storia, il settimo dell'era Armani. Per la squadra lombarda quest'anno è triplete, con la conquista anche di Supercoppa e Coppa Italia. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Dall'Iran un nuovo messaggio della guida suprema Khamenei che frena l'entusiasmo sull'accordo con gli Stati Uniti. Per Trump, intervistato da Axios, l'accordo per l'Iran equivale ad una resa incondizionata. Rimosso dagli Stati Uniti intanto il blocco navale nello stretto di Hormuz, dove l'Iran ha liberato il passaggio marittimo per 60 giorni dal pagamento di pedaggi. Mentre in Svizzera è stata cancellata la cerimonia per la firma dell'intesa, la Casa Bianca ha ufficializzato che Vance, il vicepresidente, non vi andrà. L'inviata.
3: Dal lago di Lucerna, con una serie di curve, si sale per pendii boscosi finché si aprono valli con monti innevati all'orizzonte, ma quando ormai Bürgenstock è a 2,5 km, un posto di blocco della polizia sbarra la strada a chiunque. In giro da giorni più militari del solito, ci dice Livia, 25enne italo-svizzera che lavora nella zona.
4: Si è visto come si sono mobilitate le forze dell'ordine, hanno iniziato a bloccare diverse strade, a prepararsi ad accogliere qualcosa di grosso, comunque di straordinario.
3: Nel resort esclusivo, anche se la cerimonia per la firma ufficiale del memorandum è stata annullata, continuano frenetici i preparativi per l'arrivo delle delegazioni di Stati Uniti e Iran per la fase 2 dei negoziati. Si parla di questo fine settimana, ma i tempi potrebbero essere più lunghi. Gli iraniani, guidati dal capo negoziatore Ghalibaf, non confermano, ma non smentiscono neanche. Imprimatur della guida suprema iraniana Khamenei, che scrive: ho accettato l'intesa dietro l'impegno del presidente Pezeshkian a tutelare i nostri diritti. Trump, aggiunge, ha firmato per debolezza e necessità. Dal cantone di Nidwalden, con Carlo Boninsegna, Cecilia Rinaldini, GR1.
2: Ucraina al centro del primo giorno del Consiglio europeo a Bruxelles. Ha approvato all'unanimità il testo delle conclusioni su Kiev ed è la prima volta da 18 mesi. Via libera anche alla proroga di 12 mesi nelle sanzioni contro la Russia. La Presidente della Commissione von der Leyen annuncia una barriera di droni per proteggere i paesi che confinano con il conflitto. Si fa largo poi l'ipotesi di un mediatore europeo per trattare con Mosca. Dal vertice il no a normalizzare la partecipazione russa eventi sportivi e culturali internazionali finché non ci sarà la pace. Secondo un funzionario comunitario e leader dell'Unione Europea, hanno chiesto alla Commissione di sviluppare strumenti per difendersi dalla politica commerciale e industriale della Cina. Anche la Premier Meloni concorda sull'individuazione di un mediatore europeo per

0: Mosca, ma insiste sulla necessità di mantenere alta la pressione sulla Russia e, a margine del vertice, chiede che il bilancio europeo non penalizzi la politica di coesione. Oggi sul tavolo del Consiglio si discuterà del bilancio pluriennale 2028-2034. Le parole di Papa Leone alla celebrazione dei funerali del cardinale Camillo Ruini insieme con il presidente della CEI Matteo Zuppi. Per l'ultimo saluto, tra gli altri, il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin, il vicario di Roma Baldo Reina con il sottosegretario Mantovano, l'ex premier Prodi e Pier Ferdinando Casini.
1: Nella Basilica di San Pietro, Leone XIV presiede le esequie del cardinale Camillo Ruini, presidente emerito della CEI.
2: Moltissimo gli deve la Chiesa in Italia.
1: Pastore saggio e sollecito, ha saputo guidare il popolo di Dio e i fratelli nell'episcopato in momenti importanti e delicati, sottolinea il Papa, affrontando con entusiasmo, discernimento e coraggio molteplici sfide. Presenza attiva e dialogante ai vari livelli della vita della Chiesa, come pure del mondo laico e della società, Ruini ha lasciato un segno profondo.
2: Pensiamo al progetto culturale, all'impegno profuso nel promuovere l'apporto del mondo cattolico nei più diversi ambiti della vita religiosa, civile e politica italiana.
1: La verità ci renderà liberi, il motto scelto per il suo episcopato, queste parole, sottolinea il pontefice, riassumono la profonda concezione di persona e di libertà che Cristo ci ha rivelato e che la Chiesa insegna.
2: Esse ci ricordano con chiarezza un messaggio particolarmente significativo per il nostro tempo, in cui si può essere disorientati da derive relativistiche e da visioni totalmente fluide della realtà e dell'uomo.
1: Francesca Paltracca, GR1.
0: Un cast di 10 artisti per vita, il concerto benefico che si terrà il 22 giugno a Roma, Circo Massimo, un'iniziativa dei Ministeri della Cultura e del Turismo con le tre principali istituzioni della musica, SIAE, FIMI e Assoconcerti.
3: Vita in te ci credo.
4: Saranno Annalisa, Bocelli, Venditti, Emma, Morandi, Biagio Antonacci, Alessandra Moroso, Gigi D'Alessio, Cocciante e Il Volo i protagonisti di Vita, il concerto al Circo Massimo a sostegno delle attività di ricerca del Policlinico Gemelli di Roma sul tema della longevità. Lo scopo, ha detto Gianmarco Mazzi, ministro del Turismo, è promuovere una cultura della salute per contrastare il disagio giovanile e le dipendenze.
5: Lo sappiamo, non siamo ingenui, le canzoni e i concerti non cambiano il mondo, ma danno un'opportunità, quella di condividere temi con un pubblico vasto. Sono arrivate le generazioni Sinner e Kimi Antonelli, giovanissimi partiti dal nulla che raccontano il mondo di impegno e dedizione. Ai ragazzi di oggi chiediamo di credere in se stessi.
4: Tra gli ospiti Lorella Cuccarini e Raul Bova, che leggerà un testo sulla gentilezza. A condurre la serata il 22 giugno in diretta su Rai 1 e in Eurovisione, Giorgia Cardinaletti e NEC.
6: Vita in te ci credo, le nebbie si diradano. Ecco, la musica aiuta a diradare le nebbie della nostra vita.
4: Timiso Ara Pinto, GR1.
0: Sport, calcio e mondiali americani. Messico, Corea del Sud, finito il primo tempo sullo 0-0. Canada, Qatar 6-0. Svizzera, Bosnia e Erzegovina 4-1. Repubblica Ceca, Sudafrica 1-1. Gli altri risultati stasera, Stati Uniti, Australia. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.

danni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno Erika Crispo, il Consiglio Europeo-Ucraina al centro del summit con il sostegno ribadito a Kiev. Per la prima volta da 18 mesi 27 leader hanno votato all'unanimità prorogate di un anno le sanzioni contro la Russia. Resta il nodo sul come impostare il dialogo con il Cremlino. L'Italia insiste sull'ipotesi di un inviato unico. Finché non ci sarà una pace giusta e duratura non si dovrebbe normalizzare la partecipazione della Russia agli eventi sportivi e culturali internazionali. Si legge nelle conclusioni dell'incontro. Sul campo la situazione sta cambiando a favore di Kiev, dice la presidente della Commissione von der Leyen. Tra i temi in discussione anche il bilancio pluriennale e i fondi di coesione al centro degli impegni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L'inviata.
4: La proposta di Giorgia Meloni di un delegato europeo al tavolo della trattativa con Mosca rischia di complicarsi dopo l'annuncio del presidente Costa di aver aperto un canale di dialogo con il Cremlino. Se la priorità condivisa in linea di massima è di arrivare a un confronto diretto fra Putin e Zelensky, chi e come dovrebbe condurre il negoziato per l'Europa non sembra ancora un obiettivo a portata dei 27. Giorgia Meloni ha lanciato la suggestione che il negoziatore arrivi da un paese di medie dimensioni, quindi non uno dei fondatori come l'Italia. Non ha fatto filtrare commenti sulla figura di Antonio Costa, ha sottolineato nuove convergenze con gli Stati Uniti per sostenere Kiev. L'altra discussione a Bruxelles sul bilancio pluriennale trova l'inedito asse Italia-Spagna. A margine dei lavori la premier vede Pedro Sanchez, insieme a lui concorda una linea comune per spingere sui finanziamenti per competitività, sicurezza, energia e partecipa alla riunione informale del gruppo sui fondi di coesione, strumento strategico per ridurre i divari territoriali che non deve essere penalizzato dalle scelte di budget. Il pensiero della Premier. Bruxelles con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
3: L'accordo tra Stati Uniti e Iran in Svizzera ha cancellato la cerimonia per la firma. Non sarà presente il vicepresidente Vance come previsto inizialmente, ma si attendono le delegazioni per negoziare i dettagli dell'intesa che saranno definiti nei prossimi 60 giorni. Per ora nessun pedaggio per navigare nello stretto di Hormuz. L'intesa è una resa incondizionata di Teheran, lo ha detto Trump dopo che il leader iraniano Khamenei ha precisato di aver dato l'ok per onorare l'impegno preso dal presidente Pezeshkian, accusando il presidente americano di aver firmato per debolezza e necessità. Trump ha anche dichiarato di aspettarsi un cessate il fuoco in Libano. In Italia il caso di Alice e Sara, le sorelle di 16 e 12 anni scomparse da oltre 10 giorni da una casa famiglia di Civitella Alfedene in Abruzzo. Trovato un fermaglio rosso in un sentiero vicino alla struttura, appartiene alla ragazza.

0: ragazzina più piccola, una prima traccia concreta che sposta le ricerche verso la montagna. Sono ore di apprensione per i genitori. Il padre ha chiesto agli alimentari della zona di segnalare chi acquista prodotti senza glutine, visto che Sara è celiaca. È stato condannato all'ergastolo il 33enne romeno Vasile Frumu Zachereo, confesso dei femminicidi delle due escort Denisa Ada Spaun, 30 anni, e Anna Maria Andrei, 27. Secondo quanto da lui stesso dichiarato, ha ucciso Anna Maria perché si era rifiutata di avere un rapporto sessuale, Denisa perché lo aveva minacciato di raccontare alla moglie la loro relazione. Tragedia a Reggio Emilia, dove un bambino di 11 anni in bicicletta è stato travolto da un camion dei rifiuti. Il ragazzino è morto in ospedale, dove era stato trasportato in condizioni gravissime. Maturità stamattina, la seconda prova scritta, quella legata all'indirizzo di studio, latino al classico, matematica allo scientifico. Nel giorno d'avvio gli oltre 527.000 studenti alle prese con gli esami hanno sostenuto la prova di italiano. Tra le 7 tracce per il tema, la più scelta è stata quella tratta dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba, sul tema della fatica. La nostra inviata è andata all'Istituto Ettore Majorana di Brindisi, premiato come migliore scuola al mondo per l'uso dell'intelligenza artificiale.
1: Che rapporto hai con la fatica?
2: Io lavoro come animatore nei villaggi turistici, quindi la fatica è qualcosa che conosco, però mi rendo conto che molti miei coetanei hanno perso completamente questo valore.
1: Poche righe su un foglio bianco, racchiuse nelle 7 tracce protagoniste nella prima prova della maturità, che parlano non solo agli studenti, ma anche ai ragazzi.
3: Secondo me la sofferenza è un modo che noi giovani abbiamo dimenticato per affrontare la vita, siccome grazie a essa si imparano tante cose e mi sembrava la più interessante per me.
1: Dallo sguardo innamorato di Cesare Pavese nelle vie di Roma, all'importanza di meravigliarsi o di conservare la memoria fino all'anniversario, previsto, degli 80 anni della Repubblica, nel discorso di insediamento del presidente Giuseppe Saragat, e poi, molto apprezzato dagli studenti, la creatività nelle scoperte scientifiche.
4: Perché hai scelto quella?
5: Sono sempre stata una persona che ci tiene la creatività a far vedere com'è. Comunque, semplicemente pensando, riesce a trovare delle soluzioni.
1: Sguardi personali, dove concesso, chiuso il primo capitolo dell'esame, la mente per tutti è già la seconda prova, quella di indirizzo.
4: Che prova avrai?
5: Matematica.
4: A proposito di creatività?
5: Di creatività tanta, però non per i modi giusti.
1: Brindisi, Paola Guarnieri, GR1.
0: Lo sport, i mondiali di calcio, è finita poco fa Messico-Corea del Sud con la vittoria per 1-0 dei centroamericani. Nella notte anche Canada-Qatar, terminata 6-0, una partita segnata dal gravissimo infortunio alla gamba sinistra subito da Ismael Koné, giocatore canadese del Sassuolo. La Svizzera supera con un netto 4-1 la Bosnia, 1-1 tra Repubblica Ceca e Sudafrica. Stasera Stati Uniti-Australia e Scozia-Marocco. Basket, l'Olimpia Milano batte Venezia in gara 4 e festeggia lo scudetto, il 32esimo della sua storia, il 7° dell'era Armani. E per la squadra lombarda quest'anno è triplete, con la conquista anche di Supercoppa e Coppa Italia. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
6: Sentite, sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
8: Grande nonno!
7: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio, ogni giorno, Radio Cronaca e commenti in tutto il mondiale, minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: Ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Accordo Stati Uniti-Iran. Il presidente americano Trump invita tutti a mantenere gli impegni e torna a chiedere lo stop delle ostilità in Libano. La corrispondente da New York.
3: La borsa ha chiuso in rialzo, il petrolio scorre, è un altro giorno in paradiso. Con queste parole Donald Trump ha iniziato la cerimonia di consegna delle medaglie d'onore alla Casa Bianca. Già su Truth Trump aveva sottolineato gli effetti positivi della firma del memorandum d'intesa con l'Iran, accusando chi lo critica per non essere stato abbastanza duro con Teheran di essere invidioso, disonesto o stupido. Ci aspettiamo un cessate il fuoco con completo su tutti i fronti, incluso il Libano, ha scritto Trump. A difendere l'accordo con l'Iran è sceso in campo anche il vicepresidente J.D. Vance. Dopo la firma, più di 12 milioni di barili di petrolio sono transitati attraverso lo stretto di Hormuz, ha sottolineato Vance, che ha detto di non sapere ancora quando andrà in Svizzera. Il vicepresidente ha poi attaccato Israele, esortandolo ad aprire gli occhi anziché criticare Trump. L'unico alleato potente che gli è rimasto. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Intanto i raid israeliani sul Libano proseguono, 28 le vittime nelle ultime 24 ore. Dall'Iran parla la guida suprema. Khamenei: ho accettato l'intesa dietro l'impegno di Pezeshkian a tutelare i nostri diritti. Trump giunge a firmato per debolezza, per necessità. Per il presidente americano, intervistato da Axios, l'accordo per l'Iran equivale ad una resa incondizionata. Annullato l'incontro in Svizzera, la stessa Casa Bianca ha ufficializzato che Vance non vi si recherà. Nel fine settimana, negoziati tecnici tra Washington e Teheran. Rimosso dagli Stati Uniti il blocco navale nello stretto di Hormuz, dove l'Iran ha liberato il passaggio marittimo dal pagamento di pedaggi per 60 giorni. Ucraina al centro del primo giorno del Consiglio europeo a Bruxelles, approvato all'unanimità il testo delle conclusioni su Kiev, non accadeva da 18 mesi. Via libera anche alla proroga di un anno delle sanzioni contro la Russia. La presidente della Commissione, von der Leyen, annuncia una barriera di droni per proteggere anche i paesi che confinano con il conflitto. Si fa largo poi l'ipotesi di un mediatore europeo per trattare con Mosca. Dal vertice il no a normalizzare la partecipazione russa a eventi sportivi e culturali internazionali finché non ci sarà la pace. Secondo un funzionario comunitario, i leader dell'UE hanno chiesto alla Commissione di sviluppare strumenti di difesa dalla politica commerciale e industriale della Cina. E anche la Premier Meloni concorda sull'individuazione di un mediatore europeo per Mosca, ma insiste sulla necessità di mantenere alta la pressione sulla Russia e, a margine del vertice, chiede che il bilancio europeo non penalizzi la politica di coesione. Oggi sul tavolo del Consiglio si discuterà del bilancio pluriennale dal 2028 al 2034. La cronaca con la vicenda delle sorelle scomparse da una casa famiglia in Abruzzo. Dopo il ritrovamento di un fermaio per capelli che potrebbe appartenere alla più piccola delle due, si sono allargate le ricerche e si indaga anche sull'ipotesi che le ragazze fossero in possesso di altri telefoni.
4: Per perlustrare il vicino lago di Barrea, nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo, sono arrivati i vigili del fuoco del nucleo soccorso subacqueo di Ancona. Le ricerche proseguono quindi lungo tutte le direttrici. Da valutare poi il ritrovamento.

0: del fermacapelli in un sentiero a breve distanza dalla casa famiglia dalla quale Alicia e Sara si sono allontanate nella notte tra sabato 6 e domenica 7. Potrebbe appartenere proprio a Sara, 12 anni, la più piccola. Non lo si può però affermare con certezza e tantomeno è certo quando sia stato smarrito. Le indagini si stanno poi focalizzando su due o tre utenze che avrebbero agganciato le celle telefoniche della zona. Due apparecchi forse erano in possesso delle sorelle. Da giorni sarebbero però spenti. Il padre delle due giovani ha lanciato un nuovo appello anche ai negozianti di alimentari della zona, visto che Sara è celiaca.
1: Chiunque nota qualcuno di loro che va ad acquistare prodotti senza glutine, volevo ricordare questo fatto.
0: Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Meteo, l'Italia nella morsa dell'anticiclone africano Cerberus. Nel fine settimana si toccheranno i 38-39 gradi con 8 città con bollino rosso: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti e Torino. Il caldo non risparmia il resto d'Europa. Tra Spagna e Francia la prossima settimana si potranno sfiorare i 42-44 gradi. L'esame di maturità oggi per oltre 527.000 studenti, la seconda prova scritta, quella legata all'indirizzo didattico. Ieri invece la prova di italiano, tra le 7 tracce per il tema, la più scelta, più del 23%, è stata quella tratta dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba, sul tema della fatica. Sport, calcio, mondiali americani, il Messico batte la Corea del Sud 1-0 della prima squadra che si qualifica ai sedicesimi del torneo. Canada, Qatar 6-0, Svizzera, Bosnia e Erzegovina 4-1 e Repubblica Ceca, Sudafrica 1-1. Gli altri risultati stasera: Stati Uniti, Australia. Basket, l'Emporio Armani Milano batte in gara 4 l'Umana Venezia e vince lo scudetto della 32esima volta. Milano così compie il triplet, vince il campionato dopo la Coppa Italia e la Supercoppa. Ed era l'ultima notizia, linea successo.
3: D'estate accendi la tua radio di bordo.
4: Radio di bordo.
5: Avvistamenti.
3: Veleggiate.
5: Nuovi approdi.
3: Radio 1 ti racconta il mare e le sue storie.
4: Il mare e le sue storie.
5: Sempre al sabato, ma raddoppiando la rotta.
3: Un'ora in onda si salpa alle 9.30
5: su Radio 1 e Rai Play Sound
3: con Germana Brizzolari
5: e Raffaele Roselli.
6: Cari figlioli, sento le vostre voci
7: di cantante, anzi di cantatore.
8: Sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale...
9: Come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha partito.
10: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
11: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare.
12: Successo. Storie e voci dal Novecento.

0: Il sole è sorto, maestro Bernardini, gli occhi palustri di Patrizia Cavalieri lo vedono.
1: Sì, lo vedo, lo vedo.
2: Guardi, una volta dobbiamo mettere la musica dell'inno al sole. Per il sole che sorge, insomma, si immagini questa.
0: Ma l'inno al sole di Mascagni.
2: L'inno al sole di Mascagni. Quello delle Olimpiadi.
0: Quello delle Olimpiadi del 60.
1: E così rivediamo anche i fuochi d'artificio a Piazza del Popolo.
0: Certo, però alle 5:30 del mattino.
1: È un po' difficile.
0: Siamo il 19 giugno. Tanti auguri. Innanzitutto, Max Gambino ci sta seguendo. Cioè, secondo me, Roberta Giannini si è messa di punta per far passare il battello che ci deve portare a Ostia, sì. E non ci prende.
1: Ma cosa lei ha fatto, Luca?
2: No, secondo me non ci siamo capiti sugli orari, forse.
0: Si è messo d'accordo lei, eh? Questo è più probabile. La Terranova ci ha salutato anche Cali Urbani. Tanti, tanti cari auguri a Chico Buarque de Holanda, a Rio de Janeiro.
2: Sì, autore dei più grandi capolavori della musica brasiliana, ma noi ricordiamo una chicchina che si chiamava Far Niente.
0: Ma come no, c'è voglia di far niente. E a proposito, che puntate riascoltiamo, maestro?
2: Oggi riascoltiamo la puntata di venerdì 16 gennaio.
0: E c'era una cosa di particolare dentro la puntata, Patrizia?
1: Sì, si parlava di Toscanini in occasione appunto della ricorrenza della sua morte, e qui c'è un ironico aforisma di Leo Longanesi su Toscanini. Arturo Toscanini l'hanno fatto in

0: mortale da vivo, bisogna poi vedere se da morto saprà restare vivo.
1: Che, dal maestro Toscanini al maestro Bernardini.
2: Sì.
1: Successo @rai.it 335 699 2949. Ascoltiamo la radio, dai, in tre, aspettando il battello.

Questo è Yus Undur, caro Emanuele Di Cavio. Nel 94 imperversava Yus Undur con Seven. È un numero, è il numero 7. Teniamo presente i numeri.

0: Ne certo, certo, Yus Sundur, ma a me piace evidenziare, no? Ma c'era la Terranova quando Yus Sundur cantava con la Cherry, cantava questo, sì c'era, la Terranova esisteva. Allora, perché io non credo, chi minimamente mi conosce, mi frequenta, mi ha seguito eccetera eccetera, credo sappia che io non credo alla storia costruita sulle date. Però esistono alcune date che fanno la storia, non c'è niente da fare. Una di queste è proprio il 16 gennaio 1994, quando Oscar Luigi Scalfaro, presidente della Repubblica, fa un discorso storico nel quale scioglie le Camere. E praticamente i libri di storia che si occupano di tutto questo dicono che il 16 gennaio del 1994 finisce la Prima Repubblica. La Repubblica nata nel dopoguerra, nata sui partiti, nata con la Costituzione, eccetera, eccetera, eccetera. Questa è proprio la voce di Scalfaro quando scioglie le Camere il 16 gennaio 1994.
1: Si è fatto di tutto sul piano politico, sul piano personale, per impedire che si giungesse alla firma dello scioglimento del Parlamento. Si è fatto di

Io ritengo che effettivamente, non sono il solo a ritenerlo, che ambientare i fatti storici con questa colonna musicale, che la colonna musicale che riguarda evidentemente l'anno in cui si svolgono quegli avvenimenti, sia un fatto che radiofonicamente parlando faccia in parte la differenza. Che era successo? Era successo di tutto, per l'appunto. Scalfaro dice si è fatto di tutto, ma era successo di tutto. Allora, andiamo indietro nel tempo. Mani Pulite. C'era stato questo scandalo che praticamente aveva sancito la fine della Prima Repubblica, scoprendo che i partiti andavano avanti con finanziamenti occulti, finanziamenti illeciti. Non c'è bisogno che io qui rifaccia la storia, e qui siamo praticamente all'inizio degli anni 90. Ma andando indietro, facendo una sosta a metà, lo stesso Oscar Luigi Scalfaro si era presentato un anno prima, a novembre mi pare, a Reti Unificate, facendo un altro discorso storico: io non ci stava, perché era uscito uno scandalo nello scandalo, per cui si attribuiva un uso smodato dei fondi, quelli non controllati dai servizi segreti, quindi sì, ed era entrato anche lui nella tritacarne di questi racconti clamore popolare. Il problema non è tanto il fatto che esca la verità deve uscire sempre, e tutto quello che poi circonda la verità, quindi le opinioni, le posizioni, eccetera, eccetera. Andiamo ancora un passo in più indietro, visto che di servizi segreti stiamo parlando. Nel 90, mi pare nell'autunno del 90, Andreotti, che era presidente del Consiglio, tira fuori Stay Behind, tira fuori lo scandalo di Gladio. Questo sulla base di un magistrato veneziano che aveva detto che questa operazione, questo Stay Behind, questa Gladio, fosse un'operazione contro la Repubblica. In realtà Gladio era nata con la Repubblica, era nata per tutelare la Repubblica, era nata sulla scorta di quelli che erano gli accordi di Yalta, quindi non c'è poco da discutere, tant'è che poi quando il magistrato veneziano

0: vedete, evito di fare nomi perché è perfettamente inutile, trasmise gli atti a Roma. Roma disse: no, guardate che è un'operazione assolutamente lecita, soltanto che si sollevò un polverone politico che Dio solo sa, perché appunto ci fu una, ma come, siamo stati tutti controllati. È una cosa che in tutti i paesi del mondo, non vi dico quelli poi governati dalle dittature, è sempre esistita, è sempre una forma di tutela nei confronti di quella che è l'integrità della nazione, anche la sicurezza nazionale. Al punto tale che ci fu uno scontro politico nell'ambito dello stesso partito della Democrazia Cristiana, perché Cossiga, che aveva detto: ma perché hai fatto questo? Andreotti dice: io mi autosospendo. Ma ti devi autosospendere anche tu, perché in fin dei conti hai tirato fuori cose che forse sarebbe stato opportuno non tirare fuori, non dire. Insomma, questo era il quadro. Io sto semplificando, così andando un po' a memoria sulle cose mie, magari sono anche impreciso, non perfetto, però il clima l'abbiamo respirato tutti quanti. Mi ricordo che quando qualsiasi cosa, no, ma con questo clima politico, cioè, tutti, era una minaccia, uno spauracchio reale. E Scalfaro, la crisi di governo è indetta, le Camere sono state sciolte, e il 31 dicembre del 1994, quindi ci siamo, praticamente siamo rispetto alla nostra data di oggi e dopo, però è il discorso di Capodanno, per capirci, e lui prende atto di tutto quello che sta succedendo. Sentiamo.
1: Siamo politicamente a una svolta, siamo a un bivio importante, occorre prendere una strada. Non siamo a una contrapposizione, a una polemica, a un braccio di ferro tra il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio. Non lo siamo proprio. Il Presidente del Consiglio sostiene la tesi delle elezioni immediate. Il Presidente della Repubblica, secondo dettato costituzionale, non può fare prevalere nessuna sua tesi personale, ma deve registrare la volontà del Parlamento.

Trionfavano gli 883 con Come Mai, ricordo facevo la radio anche in quel periodo, una trasmissione con Emanuela Falcetti, una si chiamava La scoperta dell'Europa e l'altra si chiamava Signori illustrissimi, era una lunga stagione radiofonica e spesso passava questo disco, quindi sono ricordi personali che si vanno a intrecciare con i ricordi anche degli ascoltatori e del nostro mestiere di radiofonici. Allora a questo punto, maestro Bernardini, cambiamo argomento, sempre rimanendo ancorati solidamente sulla data 16 gennaio.

Beh, il maestro Bernardini sta dirigendo alla Scala. No, sta dirigendo l'orchestra dell'NBC, no, non è Bernardini, ma è Toscanini, perché Toscanini se ne va oggi nel 1957. Toscanini, un talento straordinario, memoria incredibile, dirigeva senza spartito. Insomma, se mi spiego, non è proprio una cosa di tutti i giorni. Fondava tutto su una precisione assoluta, su una intensità emotiva superlativa. Qualcuno lo accusava di essere troppo veloce, ma lui diceva: no, non sono troppo veloce, io rispetto esattamente quello che ha scritto l'autore. Quindi non si arrogava di essere l'interprete principale, però di fatto si era calato talmente tanto negli spartiti musicali prodotti appunto da Beethoven, da Verdi, da Brahms, da Wagner, eccetera eccetera, e diceva: insomma, io penso di essere il migliore interprete. E allora facciamo una cosa, aveva anche un caratterino non poco momento. Sentite, siamo andati a prendere una testimonianza dalla Barcaccia, che è un programma molto importante, storico, di Radio 3, che

0: che fa dello spettacolo con la musica colta. Si sentite cosa sta dicendo ai suoi colleghi professori d'orchestra Toscanini mentre sta facendo delle prove. Sentite.
1: Piano piano, stringendo. Contrabbassi, palombi e corte note. Sembrano dei carri.

0: Che volete fare? Non è nemmeno Arancia Meccanica questa. Vi garantisco che il maestro Bernardini non fa come Toscanini, non tratta le persone che lavorano con lui in questa maniera, anzi è pacato e mite. E Toscanini era anche questo, Toscanini era un genio irrefrenabile, un genio nel quale si deve dire anche una cosa, genio e sregolatezza si dice sempre, sì, non mi va di entrare nella vita privata di Toscanini, però insomma era sufficientemente in ebollizione, sufficientemente effervescente. Sentiamo un altro, anche questa direi, questa è una direzione di Toscanini, sentiamo ancora le prove che Toscanini fa sempre con la NBC negli Stati Uniti, e sentite come tratta praticamente, come dirige i colleghi, i professori d'orchestra, sentite.
1: With smile, ecco, non allegri per il tempo, allegri con la faccia, con questa, smile! No, va bene, su.

Vabbè, Toscanini che l'11 maggio del 46 praticamente inaugurò nuovamente la Scala, era stata restaurata, non era ancora finito il restauro e lui con la sua bacchetta si presenta lì ai professori d'orchestra della Scala e praticamente apre una stagione nuova. Ecco, quando dico che le date non fanno la storia, ma ci sono alcune date che fanno la storia, ecco, l'11 maggio 1946 è una di queste, senz'altro Toscanini che riapre la stagione della Scala. Toscanini che occupa un posto speciale nell'universo della musica classica, un universo spesso percepito come un mondo austero e distante. Ecco, amici, non è così. La storia della musica classica è ricca di passioni, di scandali e soprattutto di protagonisti che hanno saputo trasformarla in spettacolo. Tra questi, Arturo Toscanini. Faccio un solo nome. Sì, lo posso fare, sono passati tanti anni. Andate a vedere qualora lo vogliate, poi magari scriveteci a successo@rai.it il nome di Arturo Toscanini è connesso con quello di Ada Mainardi, pianista. Se vi incuriosisce. Negli anni in cui il cinema, la radio stavano cambiando il modo di vivere e di fare l'arte, Toscanini riesce a portare la musica sinfonica dentro le case di milioni di persone. Pensate che Toscanini viene corteggiato dalla radio americana e all'inizio è assolutamente distante dalla radio. Dice: ma che è questa scatoletta? Ma non è possibile, i suoni vengono snaturati, non sono i suoni suoi. Oltretutto, portato alle prove, alle prime prove della radio americana, succedono cose inenarrabili, cose incredibili, per cui partono i fischi, parte il Larsen, insomma non si sente niente. Toscanini prende, come al solito, prende cappello e se ne esce, dice:

No, vedete, non va bene. Toscanini è quello che quando gli proponevano i concerti all'aperto, quando diceva, lui sosteneva che il chiuso poteva soltanto sostanzialmente portare il rigore musicale, quando gli proponevano i concerti all'aperto, lui diceva all'aperto? All'aperto soltanto le bocce. Beh, tutto questo porterà invece in realtà al contrario, perché poi si sposerà con la radio e trasformerà il concerto in un evento popolare. È stato il primo grande maestro a diventare una star mediatica con un seguito che andava ben oltre gli appassionati di Beethoven o di Verdi. Carattere difficile, ma amato dal pubblico, temuto dagli orchestrali. Con Toscanini la musica classica non è più un rito per pochi, diventa spettacolo per tutti. Il Novecento lo ricorda come il maestro che non ha mai piegato l'arte al potere, la sua bacchetta libera che ha consacrato la sua musica al pubblico per sempre.

0: Io la lascio suonare, maestro Bernardini, benvenuto in studio, benvenuto.
1: Eccoci, ben trovati.
0: Il momento più ascoltato dalle radio di tutto il mondo. quando il maestro Bernardini entra in studio qua. No,
1: posso dire, non le credo.
0: No, le credite per
1: te. Lei mi ha detto credite per te.
0: Ormai è diventata una gag.
1: Sì, sì.
0: Senta,
1: sì.
0: Maestro Bernardini, certo che ha parlato per Toscanini.
1: Toscanini, sì, stringendo perché
0: il giornale radio delle 6.
1: Che poi stringendo, che vuol dire? Vuol dire un pochino più veloci. Deve fare un pochino più veloce, perché lei ha detto anche una cosa prima sulla velocità di Toscanini. Secondo me era un po' nevrotico.
0: prima delle 6 del mattino.
1: Guardi, no, ma si può dire anche di Beethoven, si vorrebbe dire.
0: Perché lei l'ho trovato accelerato?
1: No, perché lui aveva questa fissa del sedicesimo,
0: della
1: terzina stretta. Quando appunto sulla gazzara non è. Ma è.
0: Mamma
1: pochino,
0: mia.
1: Un pochino più stretto, stringendo. E poi invece, seriamente, una cosa secondo me molto importante, che qualcuno mi disse anche a proposito del parlare in radio, bisogna sorridere. Sorridere mentre si parla in radio, per esempio. Ma anche mentre si suona, quando appunto il maestro Toscanini dava le indicazioni ai professori della NBC, che stava appunto diciamo addestrando, e gli dice with smile nella faccia, sembra è una sciocchezzuola.
0: No, non è una sciocchezzuola, perché adesso io dico senza sorridere, dico è entrato in studio il maestro Bernardini, e questo l'ho detto senza sorridere. Sì. Se io dico è entrato in studio il maestro Bernardini, è un'altra cosa, si vede, sì, si sente,
1: si vede alla radio,
0: si vede anche alla radio, si vede materialmente.
1: Ecco, quindi vabbè, io come avrà notato sto facendo di tutto per non suonare.
0: Adesso faccio
1: perché Toscanini
0: un pezzetto della gazzalandra stringendo.
1: Io qualche minuto fa ero proprio nel parcheggio di Saxa Rubria, che a quest'ora non è il luogo più caldo.
0: No, certo.
1: Le manine però sì, lei mi deve fermare però
0: La fermo perché no, ma sa cos'è, che sono estasiato, perché tutto questo prima delle 6 del mattino, con la temperatura fuori che è una temperatura polare. Lei viene con le dita rigide. Lo facciamo per gli ascoltatori, sperando che appunto tutto questo sia gradito. Successo @rai.it. E adesso c'è stringendo il giornale radio.
1: Stringendo il giornale radio, e a questo punto
0: ci sentiamo lunedì.
1: Un momento, stavamo ascoltando prima una bella canzone,
0: sì.
1: A questo punto
0: la declini.
1: Ascolterei declini. Vivo per lei,
0: sì, che sarebbe la musica.
1: Sì, vivo per lei, vivo per la musica.
0: Sì.
1: Questo è, diciamo, è il messaggio che Gatto Panceri, che ha scritto il testo, ha lasciato, interpretata da Giorgia e Andrea Bocelli.
0: Che cosa dire? Ce ne andiamo con questa, maestro Benedetti.
1: Ce ne andiamo con questa, Sol maggiore.
0: Sol maggiore, tra poco sorge il sol, quindi il sol è necessariamente maggiore, che ha superato le 17, quindi
1: è maggiorissimo, è aumentato.
0: Aumenta, ecco, vedi, è il termine musicale, è aumentato. Ci sentiamo lunedì.

0: Ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Salvatore Sabatino. Il Consiglio europeo, Ucraina al centro del summit, con il sostegno ribadito a Kiev. Per la prima volta da 18 mesi i 27 leader hanno votato all'unanimità, prorogate da un anno, le sanzioni contro la Russia. Resta il nodo sul come impostare il dialogo con il Cremlino. Tra i temi in discussione anche i fondi di coesione, al centro degli impegni della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il prossimo bilancio è stato al centro anche dell'incontro con lo spagnolo Sanchez. Tra i due un inedito asse per chiedere maggiori finanziamenti e competitività, sicurezza ed energia. Sull'Ucraina la proposta di Meloni, fermo restando il sostegno a Kiev, è quella di un unico delegato europeo per la trattativa con il Cremlino. A proposito di guerra russo-ucraina, dopo i pesanti raid incrociati che due notti fa hanno preso di mira Mosca e Kiev, e tensione sempre più alta, se l'Ucraina brucerà lo farà anche Mosca, afferma il presidente Zelensky. I russi promettono da parte loro di rispondere con ulteriori attacchi. E siamo ai negoziati tra Stati Uniti e Iran dopo la firma dell'accordo a distanza due giorni fa. La guida suprema Khamenei frena l'entusiasmo sull'accordo con gli Stati Uniti, annullata la cerimonia della firma ufficiale del memorandum in Svizzera. Non ci sarà Vance. Continuano però i preparativi per l'avvio della seconda parte dei negoziati tecnici tra imponenti misure di sicurezza. Il racconto della nostra inviata.
4: Dal lago di Lucerna, con una serie di curve, si sale per pendii boscosi finché si aprono valli con monti innevati all'orizzonte. Ma quando ormai Bürgenstock è a 2,5 chilometri, un posto di blocco della polizia sbarra la strada a chiunque. In giro da giorni più militari del solito, ci dice Livia, 25enne italo-svizzera che lavora nella zona.
5: Si è visto come si sono mobilitate le forze dell'ordine, hanno iniziato a bloccare diverse strade, a prepararsi ad accogliere qualcosa di grosso, comunque di straordinario.
4: Nel resort esclusivo, anche se la cerimonia per la firma ufficiale del memorandum è stata annullata, continuano frenetici i preparativi per l'arrivo delle delegazioni di Stati Uniti e Iran per la fase 2 dei negoziati. Si parla di questo fine settimana, ma i tempi potrebbero essere più lunghi. Gli iraniani, guidati dal capo negoziatore Ghalibaf, non confermano, ma non smentiscono neanche. Imprimatur della guida suprema iraniana Khamenei, che scrive: ho accettato l'intesa dietro l'impegno del presidente Pezeshkian a tutelare i nostri diritti. Trump, aggiunge, ha firmato per debolezza e necessità. Dal cantone di Nidwalden, con Carlo Boninsegna, Cecilia Rinaldini, GR1.
3: E non si è fatta attendere la risposta del presidente americano. L'accordo firmato è una resa incondizionata di Teheran, ha detto Trump, affermando che gli Stati Uniti hanno sconfitto Teheran in modo totale. In un'intervista al sito di informazione Axios, il leader della Casa Bianca ha anche rivendicato il blocco navale imposto da Washington. Nessuna nave ha detto è riuscita a passare. La cronaca ora che ci porta in Italia, il caso di Alisia e Sara, le sorelle di 16 e 12 anni scomparse da oltre 10 giorni da una casa famiglia in Abruzzo. Trovato un fermaglio rosso in un sentiero vicino alla struttura, appartiene alla ragazzina più piccola, una prima traccia concreta che sposta le ricerche verso la montagna. Il padre ha chiesto tra l'altro ai titolari degli alimentari della zona di segnalare chi acquista prodotti senza glutine, visto che Sara è celiaca. Tragedia a Reggio Emilia, dove un bambino di 11 anni in bicicletta è stato travolto da un camion dei rifiuti. Il ragazzino è morto in ospedale, dove era stato trasportato in condizioni

0: gravissime. Maturità dopo quella di italiano, oggi la seconda prova scritta legata all'indirizzo di studi latino al classico, matematica allo scientifico. Ascoltiamo alcune voci raccolte dalla nostra inviata all'Istituto Ettore Majorana di Brindisi, premiato come migliore scuola al mondo per l'uso dell'intelligenza artificiale.
1: Matematica, sono molto preoccupata.
2: Speriamo sia una prova però abbastanza facile, però vada bene, ma ho studiato.
1: Chimica organica consiste in una prima parte dove probabilmente ci sarà un grafico e la seconda parte dove ci sono quattro quesiti.
3: No, non mi preoccupo così tanto, mi preoccupavo più italiano, sinceramente.
0: E siamo arrivati allo sport, mondiali di calcio e non solo, in studio come c'è Francesco Albanese.
4: Buongiorno, iniziamo parlando di basket. L'Olimpia Milano è campione d'Italia, la squadra di Pepe Poeta ha vinto gara 4 86-72 in casa di Venezia, chiudendo così la serie sul 3-1 per Milano. Arriva così il primo triplete tricolore nella storia del club. Dicevi dei mondiali di calcio, il Messico batte la Corea del Sud ed è la prima squadra a qualificarsi per la fase ad eliminazione diretta. Guadalajara decide un gol di Romo. Nell'altra partita del gruppo A, pareggio 1-1 tra Repubblica Ceca e Sudafrica. Riscatto svizzero nel gruppo B contro la Bosnia. Finisce 4-1 per gli elvetici, che si scatenano nel finale. In particolare Manzambi a segno con una doppietta. Sempre nel gruppo B vince anche il Canada, che centra così il primo successo in un mondiale. A Vancouver è terminata 6-0 la sfida contro il Qatar. È stata la partita del riscatto per lo juventino David, autore di una tripletta in una gara segnata purtroppo dal bruttissimo infortunio per il centrocampista canadese e del Sassuolo Ismael Koné, che ha riportato una frattura alla gamba sinistra.
0: Sono le 6:05, vi lascio all'edicola di Radio 1, prossimo GR alle 7.
5: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18:40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
6: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale, minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
7: Le 6:06, questa è l'edicola di Radio 1, a tutti voi un caro saluto da Massimo Giraldi. L'accordo USA-Iran, la Russia e l'Ucraina, gli esami di maturità, oggi la seconda prova, questi i principali temi trattati sulle prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo dalla Stampa. Putin, l'ora della trattativa, questo è il titolo di apertura. La NATO spinge, ci sono le condizioni per Mosca al tavolo, difesa, tensione Crosetto-Giorgetti, attacco ucraino su una raffineria russa, Zelensky, se brucia Kiev brucerà anche il Cremlino, le divisioni al Consiglio UE. C'è una analisi di Anna Zafesova, se lo zar in affanno importa il petrolio, poi un pezzo di Alan Friedman, la firma di Versailles, il Vietnam di Trump e ancora Maria Laura Rodotà che scrive Donald, quell'assillo chiamato Obama. Questa la prima pagina della Stampa. Passiamo al Corriere della Sera. Kiev l'attacco più duro su Mosca. Riapre Hormuz, Khamenei, avevo una visione diversa. Trump ha firmato per debolezza. Droni sulla raffineria, Zelensky brucerà anche la capitale. Rut, svolta sul campo, missili sull'Ucraina. Un commento firmato da Danilo Taino, occasioni sprecate e ancora il fumo, la paura. L'escalation in patria oscurata da Putin. Una corrispondenza di Marco Imarisio. E poi, sempre sulla prima pagina del Corriere della Sera, di spalla, maturità, il tema di italiano, da Pavese a Saragat, i ragazzi scelgono il brano di Calabresi. Questa la prima pagina del Corriere della Sera. Passiamo al Foglio, che scrive l'argine all'Iran, si chiama Israele, la tragica capitolazione di Trump con gli Ayatollah rende Israele ancora più importante nel ruolo di diga unica contro l'esportazione del terrore e del jihad iraniano, confini da difendere e prossime linee rosse da governare. Così scrive il Foglio. Passiamo al Domani. Kiev colpisce al cuore la Russia, l'UE esulta ma è a rischio escalation. Lanciato l'attacco più grande degli ultimi due anni contro la capitale russa, in fiamme una raffineria, l'ira del Cremlino, risponderemo con rappresaglie sistematiche, l'Unione ora spera nel negoziato. Firmato l'accordo tra USA e Teheran,

MAGA in rivolta contro Trump che avverte Israele. E poi a centro pagina Giorgetti agita il Golden Power su Intesa. Il ministro audito in commissione banche non esclude prescrizioni sull'OPAS nei confronti di MPS e torna alla memoria quanto accaduto un anno fa nell'operazione di Unicredit su Banco BPM. Le parole del titolare del MEF mettono in allarme i vertici dell'istituto, scrive il Domani. Vediamo l'Avvenire, momenti capitali. Missili russi su Kiev che colpisce l'area metropolitana di Mosca, in fiamme la raffineria. L'Unione Europea trova l'unanimità sull'Ucraina e vota l'avvio del lungo, tra parentesi, percorso per l'ingresso. Pronti a partire i negoziati USA-Iran a Lucerna, in Cina spuntano 20-50 miliardi congelati di Teheran. Un editoriale di Pasquale Ferrara, il valore di una firma e la diplomazia come atto analogico. Vediamo cosa scrive Pasquale Ferrara, le prime righe. Chissà se Trump e Pezeshkian hanno lo speed. È quello a cui molti italiani avranno istintivamente e ironicamente pensato quando hanno sentito che il memorandum di intesa tra Iran e Stati Uniti sarebbe stato sottoscritto con la firma digitale. Non è un accordo internazionale vero e proprio e non è nemmeno definitivo questo documento, che è in gran parte programmatico, ma entrambe le parti non hanno esitato a definirlo storico, per almeno un verso lo è davvero. È forse la prima volta, salvo errore, che un atto internazionale di tale portata viene concluso, per così dire, in contumacia. Ne parleremo nella seconda parte dell'edicola con il nostro ospite. Passiamo al Manifesto. La prova del fuoco, questo è il titolo d'apertura. Il più grande attacco di droni mai visto dall'inizio dell'invasione in Ucraina colpisce Mosca, salta una raffineria, piove petrolio sulla capitale che ora ha paura. Dopo il G7 l'Europa spinge Kiev, può vincere. Putin prepara la risposta e dice la guerra durerà più a lungo. E in alto tracce di scuola passata. Questo è la prima pagina del Manifesto. Vediamo il Fatto Quotidiano. Se tratti tangenti in chat con politici la fai franca. Questa è l'apertura. Impunità per contagio. Comi assolta con tutti i coimputati. L'eurodeputata di Forza Italia condannata in primo grado e poi assolta in appello. Conversazioni non più utilizzabili sugli eletti. La Corte salva anche gli altri non parlamentari. Così scrive il Fatto Quotidiano in apertura. Vediamo il Giornale. La vicenda Eni, questa è l'apertura, prove nascoste, assolto in Cassazione il PM De Pasquale, il magistrato condannato in primo e secondo grado, ora si ricomincia. Il titolone invece è questo, anarchici e sabotatori, la verità sul caos treni, i numeri degli assalti. Da gennaio 600 ritardi per azioni dolose, Puglia arrestato palestinese per terrorismo. E poi a centropagina Ucraina, l'Unione Europea frena sull'inviato per Mosca, Zelensky, la Russia brucerà. E ancora la politica, la guerra delle fotografie incendia il centro-sinistra allo scatto di Renzi con Biden. Vediamo Libero. Corsa alle urne, andremo a votare l'11 aprile. Si fa concreta l'ipotesi di anticipare la fine della legislatura con il via libera del Quirinale. Per la Meloni sia ragioni tecniche che politiche, ma prima c'è il nodo della legge elettorale. Voglia di patrimoniale tra i 5 Stelle, la base si schiera contro Conte per la tassa. Un editoriale firmato da Alessandro Sallusti, questo è il titolo, accelerare la volata per poi tentare la scalata al Colle. Questa è la prima pagina di Libero. Vediamo il Messaggero, anche qui dedicata ai temi internazionali, pronti a bruciare Mosca. La minaccia di Zelensky dopo i raid di Kiev, Iran USA, Hormuz riapre 60 giorni per trattare. Passiamo al Sole, 24 ore. Trump difende l'intesa, Khamenei dà il via libera e Vance attacca Israele. E ancora il titolone è questo, piano casa, la mappa delle novità e a centropagina energia da fonti rinnovabili, iter accelerato per i maxi progetti. Vediamo Repubblica. Khamenei contro Trump, messaggio del leader iraniano, non avrei firmato, il presidente USA mosso dalla disperazione, revocato il blocco a Hormuz, riprende la navigazione, la Casa Bianca scarica Netanyahu. A centro pagina la guerra in Ucraina, pioggia di droni su Mosca, Zelensky brucerà con noi. In basso la politica, c'è un'intervista, Franceschini, no a veti e rancori, unire il centro, e poi sempre in basso
Grasso, maturità 2020.

26 e le tracce tutte al maschile. Allora vediamo subito Repubblica, sfogliamo il giornale, siamo a pagina 2, i temi internazionali, Hormuz, via a navi e petrolio, passati 12,5 milioni di barili, Teheran, controlliamo noi, lo stretto si apre dopo un'intesa sottoscritta a distanza da Iran e Stati Uniti sullo sminamento, il regime frena i volenti

0: Reggia Donald ha colto tutti di sorpresa chiedendo carta e penna. Vediamo a pagina 3, sempre di Repubblica, Khamenei: ho dato l'ok senza essere d'accordo. Trump era disperato. Attesa delusa a Lucerna per la cerimonia, Vance: potrei andare in Svizzera nel weekend, via ai 60 giorni di negoziati. Andiamo alla pagina successiva, pagina 4 di Repubblica. La Casa Bianca scarica Netanyahu: smetta di criticarci sull'intesa, siamo l'ultimo alleato rimasto. Vance durissimo: gli israeliani si sveglino e annusino l'aria, nel mondo non c'è nessun altro che nutra simpatia per loro. E il presidente minaccia: alle prossime elezioni potrei sostenere qualche altro candidato. Vediamo sullo stesso argomento la stampa pagina 6, Iran USA, 2 mesi per salvare l'accordo, passano le navi a Hormuz, Israele non si ritira dal Libano, Khamenei: ho approvato l'intesa, Vance: golfo libero da dazi, Teheran senza missili, basta raid su Beirut. Ancora il Corriere della Sera, siamo a pagina 3. Trump, le critiche, cattivi e stupidi, guardate i prezzi. Vance contro Israele, la Casa Bianca fa muro sulla bontà dell'intesa. E poi andiamo alla pagina successiva, pagina 4 del Corriere: petrolio, crescita, borse, che cosa può cambiare anche per l'Italia? Punto interrogativo. Le previsioni sul PIL potrebbero essere riviste al rialzo, tassi più alti ma anche possibilità di fare più deficit. Vediamo ancora la stampa pagina 7, l'incognita Netanyahu, il premier israeliano appare all'angolo e indebolito. Senza il feeling con Trump si apre la stagione più buia della sua leadership. Allora sentiamo proprio le parole di Vance da una parte e di Netanyahu dall'altra.
1: The deal started yesterday. We're going to start the 60-day clock today. Rates are now open.
2: Dopo la firma, più di 12 milioni di barili di petrolio sono transitati attraverso lo stretto di Hormuz. Non sapere ancora quando andrà in Svizzera, forse nel weekend. Sono contento che il Papa abbia avuto parole positive sull'accordo e sul fondo da 300 miliardi di dollari per la ricostruzione dell'Iran. Non un solo centesimo sarà inviato dagli Stati Uniti. Eventuali benefici per l'Iran dipenderanno dal pieno rispetto degli impegni assunti. I 60 giorni per i negoziati iniziano oggi.
3: Ci attendono ulteriori sfide che richiedono calma per garantire la sicurezza, e per questo motivo dobbiamo mantenere buoni rapporti con l'alleato americano. Però non andremo via per ora dal sud del Libano, perché dobbiamo garantire la sicurezza al nord del nostro paese.

0: Era Alex Warren, noi torniamo alla lettura dei giornali, torniamo a Repubblica, Repubblica pagina 5, Israele si sente tradito, Bibi invita alla calma, serve sangue freddo. Il primo ministro corre ai ripari, difenderemo i nostri interessi ma bisogna salvaguardare la relazione con gli amici americani. E poi alla pagina successiva, pagina 6, droni ucraini sulla raffineria, Mosca in una nube di fumo, finisce nel cuore della guerra. 200 mezzi senza pilota attaccano infrastrutture e condomini della capitale, le critiche dei residenti per la debolezza della contraerea e i timori per lo smog. Così scrive Repubblica. Ancora la pagina successiva, pagina 7, le grandi distanze non proteggono più i centri vitali russi, le dimensioni del territorio in passato ostacolo per i nemici, adesso rendono più difficile la difesa degli impianti strategici. Allora sentiamo proprio su questo tema le parole del presidente ucraino Zelensky.
1: It's important that we are meeting right.
2: Grato per l'unanimità raggiunta tra i 27 nel dare il via al primo passo del processo di adesione dell'Ucraina all'Unione, un'accelerazione sui prossimi 5 passaggi e ancora maggiori pressioni sulla Russia. Se brucia Kiev, brucerà anche Mosca. Se Putin non vuole porre fine a questa guerra, non resteremo a guardare.
1: We all need not only Ukraine.
0: Ancora sullo stesso argomento, pagina 4 della Stampa, Mosca sotto i droni, a fuoco la raffineria, Zelensky, brucerà come l'Ucraina, colpita per la seconda volta a Kapotnia, interrotte le forniture in Crimea, e in basso Putin paga il prezzo della guerra, ora è costretto a importare petrolio, uno dei maggiori esportatori di energia a secco a causa degli attacchi. Sullo stesso tema, l'Avvenire, a pagina 4, fiamme a Mosca, l'affondo ucraino sul petrolio russo, centrata una maxi raffineria all'entrata della capitale, 17 feriti, chiusi per ore, aeroporti e autostrada, il maggiore attacco oltre confine in più di 4 anni di conflitto, scrive l'Avvenire. Vediamo il Corriere della Sera, a pagina 8, il grande raid su Mosca, se l'Ucraina brucia, brucerà la Russia, il più duro attacco dall'inizio della guerra. Le parole di Zelensky, von der Leyen, Kiev è in vantaggio, Rut svolta sul campo. Ancora il Corriere della Sera, pagina 9, silenzio sulle TV di Pina, ma il panico tra i residenti, pioveva petrolio, Lavrov, colpiremo duro, e lo zar incontra a Kazan i leader dei paesi asiatici. Vediamo ancora l'Avvenire, a pagina 5, su Kiev, l'Unione Europea ora ritrova unità. Senza Orbán, i 27 celebrano l'apertura dei negoziati di adesione ma stoppano procedure accelerate. In serata riemergono le divisioni tra falchi e colombe sul capitolo delle relazioni con la Cina. E ancora la linea italiana, Meloni rilancia sull'inviato europeo e fa asse con Sanchez sul bilancio. La Presidente del Consiglio vuole un rappresentante unitario per evitare che il tavolo sia dominato da Berlino, Parigi e Londra. Vediamo Repubblica pagina 9, sempre sulle vicende internazionali, Crosetto, paghiamo o siamo fuori, l'idea di più soldati USA a Sigonella, il messaggio del ministro è rivolto al titolare del MEF Giorgetti, se vogliamo stare nell'alleanza bisogna mantenere gli impegni, scrive Repubblica. Vediamo ancora il Corriere della Sera, pagina 11. Il pressing di Meloni per il mediatore UE difesa, tensioni tra Crosetto e Giorgetti. La Premier fa asse con Sanchez, abbiamo perso tempo. Ancora il messaggero a pagina 5, Meloni, voce unica, UE o si fa il gioco di Putin. Hegseth accusa la NATO, al Consiglio europeo pressing italiano per un mediatore al tavolo ucraino. Il capo della difesa USA contro gli alleati, non ci hanno aiutati, è vergognoso. Adesso voltiamo pagina, cambiamo argomento, siamo alla scomparsa di Ruini, a pagina 17 del Corriere della Sera, Ruini, l'addio di Leone, il suo messaggio contro il relativismo, l'omaggio della politica, l'esequia a San Pietro, tra i presenti Mantovano, Prodi e Casini. Sentiamo subito su questo le parole del Papa.
3: Moltissimo gli deve la

0: Chiesa in Italia, che ha servito per circa 17 anni come presidente della Conferenza Episcopale. Pensiamo al progetto culturale, all'impegno profuso nel promuovere l'apporto del mondo cattolico nei più diversi ambiti della vita religiosa, civile e politica italiana.
1: Ancora su Ruini, pagina 8 di Avvenire, il Papa nella vita di Ruini, il segno di come l'uomo cresce nella verità. E poi in basso, non era Richelieu, credeva davvero che si può essere cristiani nel mondo. Sergio Belardinelli, coordinatore scientifico del Comitato del Progetto Culturale della Chiesa Italiana, traccia un profilo dell'ex presidente della CEI. Il suo intento non era controllare la politica o la cultura, era convinto che il paese avesse bisogno di vivere le radici cristiane. Ancora sullo stesso argomento, pagina 19 di Repubblica, l'addio del Papa a Ruini: la Chiesa gli deve moltissimo, lascia un segno profondo. Politici, cardinali e tanti fedeli per l'ultimo saluto all'ex presidente della CEI, oggi la celebrazione nella sua città, Reggio Emilia. Andiamo al Messaggero sullo stesso argomento, pagina 13, l'ultimo saluto a Ruini, il testamento mai agito per interessi personali, i funerali in Vaticano celebrati da Leone XIV che ricorda il progetto culturale del porporato, sulla bara il Vangelo aperto con le parole del suo lascito morale. Noi ci fermiamo per qualche minuto, restate con noi.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Meteo Radio. Questo il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 19 giugno. Giornata soleggiata, ma con sviluppo di nubi nel corso del pomeriggio su Alpi e Prealpi, associate a rovesci e temporali. I fenomeni saranno localmente più intensi tra Piemonte, Lombardia e Appennino Ligure. Qualche piovasco sarà inoltre possibile lungo la dorsale appenninica tra Lazio e Abruzzo e più isolatamente nelle aree interne di Campania, Calabria e Sicilia. Temperature minime in aumento sulle regioni tirreniche, massime in rialzo su Liguria, Toscana, Umbria e Sardegna, con valori diffusamente superiori alle medie del periodo e punte prossime ai 37 gradi. Nelle aree interne. Il vento si manterrà debole e variabile e i mari per lo più poco mossi. Solo il canale di Sardegna si presenterà mosso, quasi calmi, Mar Ligure e Adriatico settentrionale. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
5: Onda Verde, viaggiare informati.
6: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 6:28 minuti e 2 secondi. Vediamo subito la situazione al momento, partendo dalla 4, la Milano-Brescia, dove troviamo rallentamenti per traffico intenso tra Dalmine e Trezzo in direzione di Milano. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla 26, la Genova-Gravellona-Toce, tra Ovada e Masone in direzione di Genova-Voltri. Un incidente segnalato sulla 12, la Genova-Rosignano, tra Rosignano Marittimo e Colle Salvetti in direzione di Livorno. Perdita di carico a seguito di un incidente sulla 14 Adriatica tra Fano Raccordo per Fossombrone e Marotta Mondolfo in direzione di Ancona. Ci spostiamo in Autosole, ci sono rallentamenti per perdita di carico tra Arezzo e Monte San Savino in direzione di Roma. E proprio a Roma, sulla diramazione Roma Sud, si sono formate delle code per traffico tra Torre Nova e il Raccordo in direzione dell'Anello Cittadino. Sulla 14 Adriatica per lavori è chiuso lo svincolo di Riccione in uscita nelle due direzioni fino alle 8 di questa mattina. Da Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
5: In collaborazione con il CIS.
1: Rieccoci. Eccoci qua all'edicola, sono le 6:29 minuti. Ancora un caro saluto a tutti voi da Massimo Giraldi. Ridiamo un'occhiata veloce alle prime pagine dei quotidiani. Partiamo questa volta dal Corriere della Sera. Kiev l'attacco più duro su Mosca, questa è l'apertura. Riapre Hormuz. Khamenei aveva una visione diversa. Trump ha firmato per debolezza. Droni sulla raffineria.

Zelensky, brucerà anche la capitale, rutta, svolta sul campo, missili sull'Ucraina. Un commento di Danilo Taino, occasioni sprecate, ancora il fumo, la paura, l'escalation in patria oscurata da Putin, la linea dello zar, un pezzo di Marco Imarisio. E poi di spalla, maturità, il tema di Italiano, da Pavese a Saragat, i ragazzi scelgono il brano di Calabresi. Vediamo il Domani, Kiev colpisce al cuore la Russia, l'UE esulta, ma è rischio escalation. Lanciato l'attacco più grande degli ultimi 2 anni contro la capitale russa, in fiamme una raffineria, l'ira del Cremlino. Risponderemo con rappresaglie sistematiche, l'Unione ora spera nel negoziato, firmato l'accordo tra USA e Teheran, i MAGA in rivolta contro Trump che avverte Israele. E poi in basso Giorgetti agita il Golden Power su Intesa, il ministro audito in commissione banche non esclude prescrizioni sull'OPAS nei confronti di MPS e torna alla memoria quanto accaduto un anno fa nell'operazione di Unicredit su Banco BPM. Le parole del titolare del MEF mettono in allarme i vertici dell'istituto. Siamo all'Avvenire, momenti capitali, questa è l'apertura. Missili russi su Kiev che colpisce l'area metropolitana di Mosca, in fiamme la raffineria. L'Unione Europea trova l'unanimità sull'Ucraina e vota l'avvio del lungo percorso per l'ingresso. Pronti a partire i negoziati USA-Iran a Lucerna, in Cina spuntano 20-50 miliardi congelati di Teheran. Un commento di Pasquale Ferrara, il valore di una firma. E poi a centro pagina i funerali, l'omelia di Leone XIV in San Pietro, l'uomo e la verità nella vita di Ruini, e ancora i confini, la fatica, gli errori, la maturità entra nel vivo, al via gli esami per 528.000 giovani a Salerno, padre e figlio in coppia. Il manifesto, la prova del fuoco, questa è l'apertura. Il più grande attacco di droni mai visto dall'inizio dell'invasione in Ucraina colpisce Mosca, salta una raffineria, piove petrolio sulla capitale che ora ha paura. Dopo il G7 l'Europa spinge Kiev, può vincere. Putin prepara la risposta e dice la guerra durerà più a lungo. Vediamo il Giornale, prove nascoste, assolto in Cassazione il PM De Pasquale. Il magistrato condannato in primo e secondo grado, ora si ricomincia, e la vicenda Eni. E poi a centropagina Ucraina, l'UE frena sull'inviato per Mosca, Zelensky, la Russia brucerà. Il titolone invece è questo, anarchici e sabotatori, la verità sul caos treni. Da gennaio 600 ritardi per azioni dolose, Puglia arrestato palestinese per terrorismo, sono i numeri degli assalti. E poi la politica, la guerra delle fotografie incendia il centro-sinistra allo scatto di Renzi con Biden. Vediamo Libero. Apertura politica, andremo a votare l'11 aprile, corsa alle urne. Si fa concreta l'ipotesi di anticipare la fine della legislatura con il via libera del Quirinale. Per la Meloni sia ragioni tecniche che politiche, ma prima c'è il nodo della legge elettorale. Voglia di patrimoniale tra i 5 Stelle, la base si schiera contro Conte per la tassa. Un commento del direttore Alessandro Sallusti, accelerare la volata per poi tentare la scalata al Colle. Vediamo il Messaggero, anche qui apertura dedicata ai temi internazionali, pronti a bruciare Mosca, la minaccia di Zelensky dopo i raid di Kiev, Iran USA Hormuz riapre 60 giorni per trattare. E poi sempre a centropagina, oggi seconda prova, maturità al via, 7 temi da Pavese a Brancati senza l'intelligenza artificiale. La Stampa, Putin l'ora della trattativa, questa è l'apertura, la NATO spinge, ci sono le condizioni per Mosca al tavolo, difesa, tensione Crosetto Giorgetti, attacco ucraino su una raffineria russa. Zelensky, se brucia Kiev brucerà anche il Cremlino, le divisioni al Consiglio UE. Un'analisi di Anna Zafesova, se lo zar in affanno importa il petrolio. Un servizio di Alan Friedman, la firma di Versailles, il Vietnam di Trump, e ancora Maria Laura Rodotà che scrive Donald, quell'assillo chiamato Obama. Vediamo infine Repubblica, Khamenei contro Trump, questa è l'apertura, messaggio del leader iraniano, non avrei firmato, il presidente USA mosso dalla disperazione, revocato il blocco a Hormuz, riprende la navigazione, la Casa Bianca scarica Netanyahu. A centropagina, pioggia di droni su Mosca, Zelensky brucerà con noi. In basso l'intervista, Franceschini, no a veti e rancori, unire il centro, e ancora maturità 2026 e le tracce tutte al maschile. Fra poco avremo con noi l'editorialista di Repubblica, Maurizio Molinari. Ci fermiamo per qualche minuto. Restate.

0: Erano Mina e Adriano Celentano. Brivido Felino, noi diamo il buongiorno a Maurizio Molinari, editorialista di Repubblica. Ciao Maurizio, benvenuto.
1: Buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
0: Eccoci qua, allora partiamo subito, non possiamo che fare questo con te, con le vicende internazionali. Scrive Pasquale Ferrara sulla prima pagina di Avvenire, un editoriale. Non è un accordo internazionale vero e proprio e non è nemmeno definitivo questo documento, che è in gran parte programmatico, ma entrambe le parti non hanno esitato a definirlo storico. Che documento è, Maurizio Molinari?
1: Molto fragile, debole, la decisione appena presa dal presidente Vance, dal vicepresidente Vance, di non andare in Svizzera per i colloqui tecnici sull'applicazione del memorandum lascia intendere che questi 60 giorni partono in salita, nel caso specifico sul tema del pedaggio di Hormuz. La realtà vera è che gli stretti riaprono, e questo era il risultato minimo che Trump si proponeva, ma tutto il resto dell'accordo è in forza.
0: E invece per quanto riguarda l'altro fronte, Ucraina, Russia, che cosa sta accadendo?
1: Qui ci sono le maggiori novità, che sono soprattutto di tipo tattico-militare. L'Ucraina è riuscita a lanciare un attacco in profondità contro la città di Mosca, dopo averlo fatto contro la città di San Pietroburgo, comunicando alla Russia bianca, la roccaforte politica ma economica soprattutto di Putin, che oramai non è più indenne dal conflitto iniziato 4 anni fa dallo zar di tutte le Russie. Quindi questo indebolisce molto Putin, mette in difficoltà la Russia sul fronte militare e anche negoziale, e quindi improvvisamente l'uomo che ha più carte in mano è Vladimir.

0: Volodymyr Zelensky.
1: Siamo alla politica interna, siamo a pagina 15 di Repubblica. C'è un'intervista di Giovanna Vitale a Franceschini. Il titolo è questo: basta rancori, per vincere servono tutti, Salis può aiutare il centro. Vediamo cosa chiede Giovanna Vitale. Ecco, appunto, Renzi. In tanti diffidano di lui e lei invece si fida. La risposta: mi pare che sia stato uno dei primi a capire cosa rischia la democrazia se vince Meloni. Sta facendo bene l'opposizione, a pieno titolo di stare nell'alleanza, e non solo lui. Ancora una domanda: il centro però è affollatissimo, ci sono IV, più Europa, Ruffini, Onorato, Spadafora, ce la faranno a confluire in una casa comune? Vediamo la risposta di Franceschini. Si tratta di esperienze variegate, civici, riformisti, moderati, con molte personalità e i movimenti, ma è un'area fondamentale per vincere le elezioni, va costruita un'aggregazione e siccome serve generosità da parte di tutti, io continuo a sperare che Silvia Salis, che sta facendo benissimo, la sindaca a Genova, si metta a disposizione di questo progetto. E insomma, da queste parti che cosa accadrà secondo te?
0: Franceschini è stato un grande lettore di Elly Schlein, un po' il garante del centro della vecchia Margherita, nell'intesa grazie alla quale il PD ha questa nuova leadership, ed è giustamente in allarme perché la foto scattata con Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni senza i volti centristi non ha solamente messo in grandi difficoltà Renzi, ma anche tutto quell'elettorato che non si riconosce nei quattro volti della foto, ma che vorrebbe votare comunque per il campo largo. Dunque c'è una debolezza, una vulnerabilità di questa coalizione nascente attorno a Schlein e Conte, e il vero suggerimento tattico che dà Franceschini è di guardare la Salis per tentare di metterla assieme, di dargli una dignità.
1: Ancora la politica, siamo a pagina 15 di Repubblica, del Corriere della Sera, perdonami. Lega, attacchi a Vannacci dopo l'ipotesi del sorpasso, i timori per le mosse di Zaia. Il sondaggio con FN va avanti, primarie a Milano, i salviniani votano il leader. Vediamo Libero a pagina che Nuova Destra. Futuro Nazionale cresce rubando voti ai grillini, pesa il fattore sud. U-trend da Vannacci in crescita dell'1,5% e il movimento in calo dell'1,4%. Dalla difesa delle ginocchiere alla politica estera, tanti punti in comune. Sei d'accordo con questa visione?
0: Sì, sono d'accordo, credo che Vannacci sia l'unica forza politica in crescita, lo spazio è stato lasciato libero da una parte dalla svolta centrista di Fratelli d'Italia e dall'altra dall'indebolimento di Salvini. Andando in questa direzione Vannacci sarà più forte della Lega e la Meloni non potrà far a meno di questa ala dell'ultradestra. Noi andiamo verso un anno elettorale dove ne vedremo delle belle.
1: Siamo agli esami di maturità. Ancora Repubblica. Repubblica, pagina 24. Saragat, Brancati, Pavese, ma il tema preferito è la fatica, secondo Calabresi. Ascolta con noi, Maurizio Molinari, le parole di Valditara.
2: Si è tenuto conto dei problemi della società di oggi e quindi si è invitato anche a riflettere il limite al nostro io, ma anche i confini fra età, fra adolescenza e mondo adulto. Oggi un po' evanescenti sono questi confini, ecco perché è importante sottolineare maturità, responsabilità, impegno.
1: Che esame di maturità è questo secondo te, Maurizio Molinari? Ti aspettavi queste tracce?
0: Assolutamente no, ma ci sono degli elementi di grande interesse. Innanzitutto la scelta del brano del mio amico ex collega Mario Calabresi sul tema della fatica, che è una delle caratteristiche che distingue gli esseri umani dai robot. I robot non hanno la fatica, non sono umani, e quindi provarla, sopravvivere e sconfiggerla in realtà è uno stimolo per le nuove generazioni importante nella competizione con i robot, che è la sfida per la nuova generazione. E poi il riferimento a Saragat mi è piaciuto molto, un leader riformista. Nella vecchia sinistra italiana scelse l'Occidente rompendo con il Partito Socialista che invece guardava al PC. Sono stati due segnali, secondo me, che aprono l'orizzonte ai temi veri di fronte ai quali noi siamo: la difesa della Costituzione e la difesa dell'umanità.
1: Due considerazioni. La prima: ti ricordi i tuoi esami di maturità come sono stati e soprattutto che tipo di consiglio puoi dare

0: ai giovani che magari ci stanno ascoltando in questi minuti?
1: Assolutamente sì, furono una prova durissima ma molto vivace e vibrante. Bisogna mettere a nostra prova noi stessi per superare gli esami, per affrontare ogni domanda, anche le più difficili e imprevedibili. La maniera migliore è prepararsi studiando, allenando la nostra mente.
0: A proposito di giovani, ti segnalo un lungo servizio, è un paginone di Alessandro Mondo, pubblicato a pagina 21 della Stampa. Allarme paracetamolo. Si moltiplicano i casi di abuso del farmaco fra gli adolescenti anche a 12 anni. L'AIFA, i ragazzi lo assumono per gesti dimostrativi o per tentare il suicidio. Vediamo cosa scrive Alessandro Mondo, è un paginone. Arrivano di frequente, storditi, talora in stato letargico. Chi di loro è in grado racconta l'accaduto. In caso contrario la verità affiora dopo i prelievi del sangue eseguiti dai medici del pronto soccorso dell'ospedale Regina Margherita di Torino. Sovradosaggio, ovvero abuso di paracetamolo, abuso intenzionale da parte di ragazzi e ragazze che assumono quantità sconsiderate di compresse affidando quella che sovente è una richiesta di aiuto a un farmaco noto e sicuro ma non per questo innocuo. Te l'aspettavi una cosa del genere?
1: No, Alessandro Mondo è uno dei giornalisti più seri e più bravi sul fronte della sanità. E la storia che lui racconta ha valore all'importanza della traccia del tema indicata da Mario Calabresi. La realtà vera è che la debolezza e la ferita più profonda dei nostri giovani sta nel voler fuggire dal presente. E come questo episodio e questa dipendenza da farmaci sottolinea, da qui l'importanza di riscoprire la fatica, perché se uno fatica, se uno sceglie il sudore e lo studio, non ha tempo per il resto.
0: Ancora un po' di cronaca. Il giornale Anarchici titola così in apertura: Anarchici e sabotatori, la verità sul caos treni. Da gennaio 600 ritardi per azioni dolose, Puglia arrestato palestinese per terrorismo. Si tratta proprio dei numeri degli assalti. Che cosa sta accadendo secondo te?
1: La violenza politica è presente nelle nostre città, piccoli o grandi che siano. Noi abbiamo gruppi di militanti, che siano estremisti islamici, che siano anarchici italiani, che siano semplici intolleranti, che scelgono azioni di protesta violenta, trasformando e portando nella realtà fisica la contrapposizione estrema del digitale. Questo è un pericolo non solamente per l'incolumità fisica di proprietà e individui, ma anche per la proprietà intellettuale di tutti noi.
0: Ti ringrazio davvero molto, Maurizio Molinari, editorialista di Repubblica e saggista. Grazie davvero per essere stato con noi. Buon lavoro.
1: Grazie a te che ci ha ascoltato.
0: Grazie. E si conclude qui dunque l'edicola di Radio 1, curata e condotta da Massimo Giraldi, in redazione Claudio Urbani, alla parte tecnica Massimo Vasciaveo, in regia Mauro Convertito. Fra poco Lupus in Fabula con Pietrangelo Buttafuoco. L'edicola di Radio 1, come sempre, tornerà lunedì con Enrica Belli, sempre dopo il GR1 delle 6. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in fabula. I libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
1: Sa benedica che significa quello che significa. Il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai di Venezia, da Palazzo Labbia, ecco Lupus in fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il conto di oggi.
2: Resisterà alle dolci lusinghe.

0: libro di oggi è Il deserto dei Tartari di Dino Buzzati, ambientato in massima parte proprio nella fortezza Bastiani che ha appena cantato Franco Battiato. È lì che è destinato il giovane sottotenente Giovanni Drogo, un avamposto lontano e isolato, messo ai confini di un regno indefinito, circondato da un grande deserto, un orizzonte vuoto che chiamano il deserto dei Tartari. Ed è lì che in una routine fatta di regole ferree, regole tutte militari e quindi sveglia all'alba, esercitazioni, ispezioni e turni di guardia, che Drogo aspetta l'attacco del nemico, i Tartari, che sono da sconfiggere in un'epica battaglia da sempre attesa. Drogo pensa di restare solo qualche mese, il tempo di coprirsi per poi fare un trionfale ritorno a casa, e Buzzati lo descrive così. Era l'ora delle speranze e lui meditava le eroiche storie che probabilmente non si sarebbero verificate mai, ma che pure servivano a incoraggiare la vita. Certe volte si accontentava di molto meno, rinunciava a essere solo lui l'eroe, rinunciava alla ferita, rinunciava anche al re che gli diceva «bravo!». In fondo sarebbe stata una semplice battaglia, una battaglia sola, ma una sola sul serio. Ed è caricare in grande uniforme ed essere capace di sorridere precipitando verso le facce ermetiche dei nemici. Una battaglia. E dopo forse sarebbe stato contento per tutta la vita.
1: Je m'appelle Sangara et je suis lieutenant fort de Bellanzio qui domine la plaine d'où l'ennemi viendra qui me fera héros.

0: et moi de mes chevaux.
1: I mesi diventano anni. Drogo torna in licenza a casa, ma il suo vecchio mondo non gli appartiene più. Spinto dai familiari, chiede comunque un trasferimento che pure gli spetterebbe, ma gli viene negato. E così fa ritorno alla sua fortezza e riprende la sua attesa, l'attesa della grande occasione. E questi, leggiamo, sono i suoi pensieri. Nel fondo dell'anima c'è perfino la pavida compiacenza di avere evitato bruschi cambiamenti di vita, di poter rientrare tale e quale nelle vecchie abitudini. Si illude, Drogo, di una gloriosa rivincita a lunga scadenza. Crede di avere ancora un'immensità di tempo disponibile. Rinuncia così alla minuta lotta per la vita quotidiana. Verrà il giorno in cui tutti i conti saranno generosamente pagati. È così che pensa.

Ma non è così. L'ora della riscossa di una vita non arriva. Drogo invecchia, si ammala e il suo orizzonte di gloria man mano si affievolisce. La fortezza Bastiani col tempo smette di essere un luogo e diventa una condizione dell'anima. Diventa il simbolo di tutte le vite sospese, il simbolo di chi aspetta una chiamata, un'occasione, senza farsi abbattere dal tempo che passa, senza mai rassegnarsi. È il lupus in fabula di oggi, quello che ammutolisce ogni speranza, è la sfida alla rassegnazione, come quella del soldato innamorato nel conto che ne fa Alfredo, il proiezionista, in Nuovo Cinema Paradiso, il capolavoro di Giuseppe Tornatore. Ricordate questo conto, è quello del soldato innamorato, innamorato per

0: verso della principessa e di quella, di lei, impressionata dal suo sentimento, che lo mette alla prova nella sua rassegnazione. E gli dice di stare 100 giorni e 100 notti sotto al suo balcone.
1: Menchia. Subito il soldato se ne andò là e aspettò un giorno, e 2 giorni, e 10, e poi 20, e ogni sera la principessa controllava dalla finestra, ma quello non si muoveva mai. Con la pioggia, con il vento, con la neve, era sempre là. Gli uccelli ci cacavano in testa e le api se lo mangiavano vivo, ma lui non si muoveva.
2: Dopo 90 notti era diventato tutto secco, bianco, e ci scendevano le lacrime dagli occhi. E non poteva trattenerle, che non aveva più la forza manco per dormire. Mentre la principessa, sempre che lo guardava, e arrivati alla 99esima notte, il soldato si alzò, si prese la sedia e se ne andò via.

100 giorni e 99 notti per andarsene via. Come nel romanzo di Buzzati, anche nel film di Tornatore è un soldato a farsi carico del sentimento, e il deserto dei Tartari, tutto di attesa, ci parla dell'ostinazione umana e dell'attesa tutta di malinconia. Questo è il libro, questo è il Cunto, questa la vita di oggi. Per stasera, cari ascoltatori, tenete da conto Il deserto dei Tartari di Dino Buzzati, mettetelo sul comodino, perché il destino degli uomini è quello di farsi trovare pronti e attendere, attendere sempre, pronti per l'occasione che non arriverà mai. E il nostro San Benedica sia sempre a tutti e sempre nel segno di Marco Polo, che proprio qui da Venezia ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica da Venezia Marco Rossetti e da Roma Alessio Caranzetti. La sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: D'estate accendi la tua radio di bordo.
2: Radio di bordo.
0: Avvistamenti.
1: Veleggiate.
0: Nuovi approdi.
1: Radio 1 ti racconta il mare e le sue storie.
2: Il mare e le sue storie.
0: Sempre al sabato, ma raddoppiando la rotta.
1: Un'ora in onda si salpa alle 9.30.
0: Su Radio 1 e Rai Play Sound.
1: Con Germana Brizzolari.
0: E Raffaele Roselli.
3: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano. Gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
4: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
5: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
7: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
8: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
6: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
9: C'è sempre un buon motivo.

per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 7.
1: GR1.
2: L'intesa Stati Uniti-Iran, dopo la firma oggi nessun negoziato in Svizzera, l'annuncio poco fa dal governo elvetico, resta aperto lo stretto di Hormuz. Consiglio europeo ha ribadito il sostegno a Kiev, prorogate all'unanimità le sanzioni contro la Russia, pressing della premier Meloni per un mediatore dell'Unione. Maturità, secondo giorno, prova scritta legata all'indirizzo di studi, traccia più scelta, ieri quella sul valore della fatica. Mondiali di calcio, vittorie per Messico, Svizzera e Canada, infortunio shock per il centrocampista del Sassuolo, Kone. Basket Milano e campione d'Italia. Buongiorno da Salvatore Sabatino. In apertura dunque il Medio Oriente, dopo la firma dell'accordo a distanza tra Stati Uniti e Iran due giorni fa, ora c'è attesa per la partenza della seconda fase dei negoziati, per cui sono in corso i preparativi in Svizzera, ma proprio poco fa, lo sentivate, su questo è arrivato un importante aggiornamento. In studio con me c'è Claudia Stamer.
3: I negoziati tecnici tra Stati Uniti e Iran non avranno luogo oggi, ha fatto sapere poco fa il ministro degli esteri svizzero, già annullato sul lago di Lucerna la cerimonia della firma ufficiale del memorandum. Il vicepresidente americano Vance aveva già chiarito che non si sarebbe recato sulle montagne elvetiche del Brückenstock, dove però sono continuati i preparativi per l'avvio della seconda parte dei negoziati, sul cui inizio pesano a questo punto diverse incognite. Intanto le navi hanno ripreso a transitare nello stretto di Hormuz dopo la firma dell'accordo provvisorio a distanza tra Washington e Teheran due giorni fa. Abbiamo revocato il blocco, hanno affermato dal comando americano. Nei prossimi 60 giorni nessun pedaggio, ha promesso l'Iran. Khamenei affonda ancora contro Trump, il leader americano ha firmato per debolezza, tuona la guida suprema del regime iraniano. L'accordo firmato è una resa incondizionata dell'Iran, ha risposto il presidente americano in una intervista al sito Axios.
2: Il Consiglio europeo a Bruxelles per l'Italia, Giorgia Meloni, che a margine ha partecipato alla riunione del gruppo sui fondi di coesione, capitolo che per la premier non va penalizzato nelle scelte sul bilancio dell'Unione. Il prossimo bilancio è stato anche al centro dell'incontro con lo spagnolo Sanchez, tra i due un inedito asse per chiedere maggiori finanziamenti a competitività, sicurezza ed energia. Sull'Ucraina la proposta della premier, fermo restando il sostegno a Kiev, è quella di un unico delegato europeo per la trattativa con Mosca. Mosca che nel frattempo continua a minacciare ulteriori attacchi dopo quelli massicci che ieri hanno preso di mira la capitale russa e le sue infrastrutture energetiche. Una risposta di Kiev al bombardamento qualche giorno fa contro lo storico complesso del monastero delle grotte di Kiev, patrimonio UNESCO. Durante i bombardamenti un violento incendio era divampato sul tetto della cattedrale della Dormizione, uno dei simboli della capitale ucraina. E siamo in Italia con la politica. Maggioranza e opposizione discutono delle coalizioni con cui affrontare le prossime politiche. A far discutere però ci sono anche le nuove regole per contrastare l'immigrazione irregolare, approvate a Bruxelles. Abbiamo un problema tecnico, mi comunicano dalla regia. Ok, il pezzo è pronto.
4: Sentiamo. La maggioranza rivendica il via libera al regolamento sui rimpatri. La linea di Giorgia Meloni è ora quella dell'Europa. Ora procedure di espulsione più veloci, commenta la Lega, che con Forza Italia sulla legge elettorale è contraria alle preferenze, mentre apre questa possibilità il partito della premier. A tenere banco nel centrodestra anche l'ipotesi di alleanza con Futuro Nazionale. Dalla Lega, Claudio Borghi.
5: Non è tanto una questione di dentro o fuori. Il centrodestra ha una caratteristica, che fa sempre sintesi. Per fare sintesi ci vuole la volontà di poter scendere a compromessi ogni tanto.
4: Anche nel centro-sinistra si discute di alleanze, mai messo veto su nessuno, assicura dal PD Elly Schlein, che poi dice lavoreremo a un programma condiviso da settembre, e da Verdi Sinistra, Nicola Fratoianni.
6: Ci sono le tre principali forze dell'opposizione che sono in campo per costruire un'alternativa. Vuol dire che escludiamo gli altri? No. Noi guardiamo a tutti coloro che sono disponibili a costruire un'alternativa a questa destra.
4: Linea condivisa anche da Giuseppe Conte, che poi accusa il ministro Crosetto di premere sulle spese militari.

0: pari a fronte di numeri drammatici sulla povertà, opposizioni che sul decreto rimpatri attaccano una gestione dei migranti disastrosa. Alessandro Allegra, GR1.
1: Mondo della politica che ha reso omaggio al cardinale Ruini. Ai funerali il sottosegretario Mantovano, l'ex premier Prodi e Pier Ferdinando Casini, celebrati da Papa Leone in San Pietro. Nell'omelia il pontefice ha ricordato il pastore saggio e sollecito nel gregge di Cristo, ha detto la Chiesa gli deve moltissimo. Ascoltiamo un passaggio.
2: A lui si devono intuizioni e iniziative che hanno lasciato un segno profondo nel cammino della comunità ecclesiale e anche di quella civile. Pensiamo al progetto culturale, all'impegno profuso nel promuovere l'apporto del mondo cattolico nei più diversi ambiti della vita religiosa, civile e politica italiana, al grande lavoro del Sinodo diocesano e della sua applicazione qui a Roma.
1: Siamo alla maturità. Ieri nel giorno d'avvio gli oltre 527.000 studenti alle prese con gli esami hanno sostenuto la prova di italiano. Pavese il discorso di Saragat all'Assemblea Costituente tra le 7 tracce per il tema. La più scelta è stata quella del libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba, sul tema della fatica, scelta dal 23,2%. Oggi la seconda prova scritta, legata all'indirizzo di studi, latino, al classico, matematica, allo scientifico. La nostra inviata è andata lì, Istituto Ettore Majorana di Brindisi, premiato come migliore scuola al mondo per l'uso dell'intelligenza artificiale.
3: Seconda prova.
4: Cosa?
3: Matematica. Sono molto preoccupata.
4: Cosa ti spaventa?
3: No, non vado bene a matematica e basta.
5: Esce poche volte in questo indirizzo analisi e speriamo sia una prova abbastanza facile, però vada bene, ma ho studiato.
6: È il giorno in cui l'esame di maturità prende una strada più personale, virando sulle materie specifiche di ogni indirizzo.
3: Chimica organica.
4: Cosa consiste la prova?
3: Consiste in una prima parte dove probabilmente ci sarà un grafico e la seconda parte dove ci sono 4 quesiti.
6: Classico, una versione di latino, matematica allo scientifico, una lingua al linguistico e così via, spaziando da economia aziendale, piani turistici, progettazione, design o diritto.
3: Preoccupa? No, non mi preoccupo così tanto, mi preoccupava più italiano, sinceramente.
6: Secondo e ultimo capitolo delle prove scritte, 20 i punti da segnare al massimo anche qui, come per la prova di italiano e per l'orale. Tra preoccupazioni o vecchi stratagemmi, anche in questo caso, oltre alla preparazione, c'è l'immancabile dose di fatalità.
7: La prendo come se fosse una verifica scritta normale, per battere l'ansia.
6: Brindisi, Paola Guarnieri, GR1.
1: E in Nigeria la Cassazione è assolto perché il fatto non sussiste. Il pubblico ministero di Milano Fabio De Pasquale e il sostituto della Procura Europea Sergio Spadaro, annullata la condanna a 8 mesi inflitta in appello per rifiuto di atti d'ufficio. I due magistrati erano accusati di aver nascosto prove favorevoli alle difese nell'ambito del processo per corruzione internazionale legato all'acquisizione nel 2011 del giacimento petrolifero OPL 245 tra i più ricchi dell'Africa. Ergastolo, isolamento diurno per 18 mesi per Vasile Frumazza, che 33 anni di professione vigilante, residente in provincia di Pistoia, era sotto processo per aver ucciso e occultato i cadaveri di 2 escort, Anna Maria Andrei e Maria Denisa Paun, una uccisa nel 2024, l'altra l'anno successivo. Garlasco, confermato dai legali della famiglia il tentato suicidio di Daniela Ferrari e la madre di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi.
8: È stato un gesto volontario quello di Daniela Ferrari. La notizia arriva dagli avvocati del figlio Andrea Sempio dopo il ricovero all'ospedale di Vigevano per un overdose di tranquillanti assunti ieri quando la donna era da sola in casa a Garlasco.
9: L'atto della mamma di Andrea Sempio è un atto volontario, è un tentativo di suicidio, fortunatamente non realizzatosi per quanto la signora sia ancora in terapia intensiva.
8: Un altro ricovero risale allo scorso ottobre dopo l'apertura dell'inchiesta di Brescia che vede indagati per corruzione suo marito e l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti. Anche in quel caso la donna avrebbe abusato di tranquillanti. Pochi mesi prima il malore in caserma a Milano quando i carabinieri le chiedono dell'uomo che avrebbe incontrato a Vigevano il giorno dell'omicidio di Chiara Poggi e dello scontrino del parcheggio. Attorno a lei si stringono il figlio Andrea, oggi indagato per il delitto, e i suoi difensori che chiedono di abbassare i toni. Milano, Davide Gangale, GR1.
1: Il caso delle 2 sorelle scomparse da una casa famiglia in Abruzzo tra il 6 e il 7 giugno, ritrovato in un sentiero vicino alla struttura un fermaglio per capelli che potrebbe appartenere alla più piccola. Il servizio è di Silvana Ferrante.
10: L'attenzione ora puntata sul fermaglio rosso a fiori bianchi.

0: bianchi rinvenuto su un sentiero del paese di Civitella Alfedena. Il fermaglio, riconosciuto da un'amica delle due ragazzine, dimostrerebbe il passaggio delle ragazze su quel sentiero, uno dei tanti che circondano il centro del Parco Nazionale d'Abruzzo. Intensificate le operazioni di ricerca con l'intervento dell'elicottero dei Vigili del Fuoco, che ha sorvolato l'area, ed anche con l'utilizzo di droni. Il soccorso alpino della Guardia di Finanza e i volontari hanno battuto il territorio palmo a palmo. Accertamenti attivi anche nel Cassinate, nel Lazio. Numerose le segnalazioni da ogni parte d'Italia di presunti avvistamenti di Sara e Alicia, scomparse ormai da più di 10 giorni, segnalazioni rivelatesi finora negative. E nel frattempo continuano gli accertamenti anche sui 3 telefoni ormai irraggiungibili ma in uso alle sorelline almeno nei primi giorni della scomparsa, così come si riflette su alcuni aspetti della vicenda. Alessia Natali, dell'associazione Penelope Abruzzo Onlus, nel corso di chi l'ha visto.
1: Teoricamente dovrebbe esserci un controllo costante all'interno della struttura.
0: La procura di Sulmona procede per sottrazione e abbandono di minori.
2: Per gli automobilisti italiani, polizze RC auto sempre più care. L'Istituto di Vigilanza delle Assicurazioni e Antitrust avviano un'indagine per definire una linea di intervento contro i rincari.
3: Gli automobilisti italiani continuano ad essere più tartassati d'Europa sul fronte dei costi della RC auto. Per questo IVAS e Antitrust hanno disposto un'indagine conoscitiva per individuare le cause di questi rincari e intervenire in vista della riforma del comparto assicurativo. Per chi possiede un'auto, un aumento del 3,5% del prezzo medio della RC auto, 432 euro nel quarto trimestre del 2025, i livelli più alti dell'Unione Europea. Eppure gli introiti delle compagnie continuano a crescere. Ma quali sono le cause di questa anomalia? Stefano Mannacio, Asso Utenti.
4: I motivi per cui la RC auto italiana ha i premi più alti d'Europa sono sostanzialmente 3. Il primo deriva dall'alta pressione fiscale, circa il 26%. Il secondo dall'elevata concentrazione sul mercato delle assicurazioni. Le prime 5 detengono oltre l'80% del mercato assicurativo italiano. Il terzo motivo è il risarcimento diretto, che è una procedura che può favorire sicuramente frodi e speculazioni.
3: Gelsomina Testa, GR1.
2: Italia nella morsa dell'anticiclone africano Cerberus. Da oggi si toccheranno i 37-38 gradi, soprattutto al nord, con il fenomeno delle notti tropicali, ma i sotto i 27 gradi che persisterà soprattutto sulla pianura padana. Il maggiore Daniele Cesarin dell'Aeronautica Militare.
5: Le temperature massime sono previste in ulteriore, sebbene lieve aumento, 37-38 gradi sulla pianura padana, quindi nelle città di Parma, Piacenza, Reggio Emilia, ma anche Firenze, Roma, vedremo 33-34 gradi. L'attuale situazione permarrà fino all'inizio della prossima settimana.
2: E siamo allo sport, in primo piano basket e mondiali di calcio. In studio con me c'è Francesco Albanese.
6: Il Messico batte la Corea del Sud ed è la prima squadra a qualificarsi per i 16esimi di finale. A Guadalajara decide un gol di Romo, arrivato grazie ad una papera del portiere coreano Kim. Nell'altra partita del gruppo A, pareggio 1-1 tra Repubblica Ceca e Sudafrica, la rete di Sadilek. In apertura hanno risposto all'83esimo i Bafana Bafana su rigore con Mokoen. Riscatto svizzero nel gruppo B contro la Bosnia, finisce 4-1 per gli elvetici, che si scatenano nel finale. Manzabi segna al minuto 74, quindi l'espulsione di Muaremovic spiana la strada alla Nati, che dilaga con Vargas, ancora con Manzabi e Ciaka su rigore. Per la Bosnia è stato Mamic a siglare il momentaneo 1-3. Sempre nel gruppo B vince anche il Canada, che c'entra così il primo successo in un mondiale. A Vancouver è terminata 6-0 la sfida contro il Qatar. È stata la partita del riscatto per lo juventino David, autore di una tripletta in una gara segnata purtroppo dal bruttissimo infortunio per il centrocampista canadese e del Sassuolo Ismaël Koné, che ha riportato una frattura alla gamba sinistra. Infine il basket, l'Olimpia Milano è campione d'Italia, la squadra di Peppe Poeta ha vinto gara 4 86-72 in casa di Venezia, chiudendo così la serie sul 3-1.
2: Dallo sport alla musica, nuovo album per Fabrizio Bosso, 10 brani che il trombettista torinese con il suo quartetto presenterà in tour quest'estate a partire da Nocera Inferiore in provincia di Salerno il 3 luglio.
7: Periodo denso di impegni per il trombettista Fabrizio Bosso, che calca i palcoscenici di tutta Italia per rendere omaggio al centenario della nascita dell'immenso Miles Davis, e nel frattempo licenzia un nuovo album Roots, ovvero nuove strade, linguaggi espressivi da percorrere assieme al suo abituale quartetto.
8: Questo nuovo album è fatto di musica di tutti i componenti, come se fossimo tutti leader. Anche il titolo Strade, perché da un annetto il quartetto ha iniziato a prendere strade meno convenzionali. Con la forza dei miei fratelli penso che sia uscito un bel lavoro.
7: Nominiamoli questi fratelli allora.
8: Sono tutti musicisti affermatissimi. Abbiamo Giulia

0: Oliver Mazzariello al pianoforte, Jacopo Ferrazza al contrabbasso e Nicola Angelucci alla batteria.
1: Basso, quanto ha pesato il magistero di Miles Davis nel suo percorso artistico?
0: Sono cresciuto con trombettisti forse più pirotecnici, tipo Brown, Dizzy Gillespie. Poi attorno ai 16 anni ho capito la grandezza di Miles su tutto, che è stato un grande ispiratore.
1: Claudia Fayens.

0: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio verrà avviata una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR Regione della Valle d'Aosta, Radio 1 PIE per ascoltare il GR Regione del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 13,99 euro al chilo.
4: Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai!
4: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
6: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
7: Grande nonno!
6: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
10: Via.
9: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
11: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
12: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
13: Electrolux, una questione di interesse nazionale, la sospensione del piano di licenziamento non basta. I sindacati ieri dal prefetto di Pordenone dopo un corteo che ha percorso i 3 chilometri fra lo stabilimento e la prefettura.
14: La questione Electrolux in evidenza anche al congresso regionale della UIL con i temi del precariato e del lavoro povero. Alla guida del sindacato la ricandidatura dell'uscente Matteo Zorn.
13: Davanti a quella massa d'acqua siamo rimasti di gelo. In aula il racconto di un infermiere a bordo dell'elisoccorso intervenuto sul fiume Natisone poco dopo che la corrente avesse trascinato via i tre giovani 2 anni fa. Due simulazioni elaborate dalla Guardia di Finanza hanno ipotizzato possibili modalità alternative per metterli in salvo.
14: 55 uomini in più fra poliziotti, carabinieri e finanzieri in tutta la regione da luglio. L'annuncio da Roma nel giorno in cui anche a Trieste i sindacati del comparto sicurezza hanno tenuto un presidio dinanzi alla prefettura per denunciare contratti inadeguati e carenze d'organico.
13: Oltre un mese di attesa davanti alla questura di Udine per chiedere asilo, lo dice un report di Ospiti in Arrivo, che denuncia tempi sempre più lunghi e accessi poco trasparenti, mentre decine di migranti restano esclusi da accoglienza e servizi, lasciati in un limbo che pesa anche sulla città.
14: Maturità, oggi la seconda prova scritta, quella forse più temuta, che è quella caratterizzante per i vari indirizzi di studio, versione di latino e classici, compito di matematica agli scientifici. Ieri la partenza con i temi di italiano.
13: L'intelligenza artificiale sta cambiando il lavoro e la creatività. Al convegno triestino AI Impact, il confronto tra opportunità e rischi della rivoluzione in corso, dall'affidabilità degli algoritmi ai nuovi mestieri che stanno nascendo, fino al timore di un futuro omologato dalle macchine.
14: L'economista Andrea Segre torna a riflettere sul fenomeno dello spreco alimentare, una tendenza che a partire dai piccoli numeri quotidiani nelle nostre case si traduce nei numeri abnormi.

0: enormi della società, tra le pagine del suo nuovo libro, la necessità di un cambio di mentalità per non vanificare risorse naturali preziose.
1: Venerdì 19 giugno 2026, sono le 7:20 minuti e 30 secondi. Buongiorno dalla testata giornalistica regionale, ai microfoni con voi stamattina Maria Spezia e Antonio Cagliazza. Vediamo com'è la situazione meteorologica, cielo sereno su tutta la regione. Ed ecco le temperature alle 6. A Trieste 24 gradi, il mare è calmo con una temperatura di 24 gradi. A Gorizia 21, a Udine 25, a Pordenone 20. Forni di sopra 16 gradi, Tolmezzo 15, Tarvisio 13,5, Piancavallo 13, Sappada 11 gradi, Lussari e Zoncolan 15 gradi, a Grado 24, la temperatura del mare qui è di 25 gradi e mezzo, a Lignano 23, la temperatura del mare è di 27.
0: Le previsioni a cura dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per oggi: in pianura e costa cielo in prevalenza sereno, nella zona montana nel pomeriggio cielo da poco nuvoloso variabile per cumuli e qualche velatura, fra caldo con temperature sopra la media del periodo, venti di brezza.
1: Cronaca sindacale in apertura: operai, famiglie e cittadini in corteo ieri per l'Electrolux dallo stabilimento di Porcia alla prefettura di Pordenone.
2: La sospensione del piano non basta, lo hanno ribadito al prefetto di Pordenone Michele Lastella, sindacati, istituzioni e lavoratori al termine del corteo di circa 2.000 persone che ha attraversato la città per chiedere il ritiro del piano aziendale che prevede 1.719 esuberi negli stabilimenti Electrolux. Gianni Piccinin, segretario regionale FIM CISL.
3: Abbiamo fatto presente al prefetto che tutte le iniziative che abbiamo fatto in queste settimane di fatto hanno portato ad una sospensione e non ad un ritiro del piano finanziario, non industriale, che ha proposto comunque l'Electrolux e che comunque nelle prossime settimane ci saranno una serie di incontri.
2: Prima tappa, un tavolo tecnico fra aziende e sindacati al Mimit.
3: È una partita che prima guardavamo, oggi è una partita che invece giochiamo e cominceremo col calcio d'inizio al 25 di giugno. Capiremo effettivamente cosa l'impresa metterà e chiederà nel tavolo per andare avanti nei prossimi incontri.
2: L'avvertenza, concordano tutti, dovrà essere affrontata come una questione di interesse nazionale, sostenuta dall'unità del territorio e dall'azione corale di tutte le istituzioni. E proprio questo ha voluto ricordare la manifestazione, che dietro la battaglia per i posti di lavoro c'è la difesa di un territorio, nei confronti del quale la multinazionale ha un debito di responsabilità. Alessandro Basso, sindaco di Pordenone.
4: Quando Electrolux arrivò qui, decine di anni or sono, non ha trovato il deserto, ha trovato un'eredità che gli ha permesso di produrre e noi vogliamo che continui a produrre. La sospensione non è un punto di arrivo, è un punto di partenza.
2: Una battaglia molto difficile sulla quale siamo tutti concentrati, l'ha definita al termine dell'incontro con il prefetto l'assessore regionale al lavoro, Alessia Rosolen.
5: Non siamo nel 2014, non bastano interventi economici, ricerca e sviluppo e ammortizzatori sociali, perché fra due anni altrimenti saremo appunto a capo. Bisogna modificare la strategia industriale con norme nazionali e sicuramente con norme europee.
2: Pordenone, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: La vicenda Electrolux non potrà mancare nella relazione che il segretario generale UIL Friuli Venezia Giulia Matteo Zorn presenterà oggi al 12° congresso sindacale regionale in programma a Cervignano del Friuli all'Hotel Internazionale dalle 9:30. Abbiamo intervistato Zorn per chiedergli quali sono gli obiettivi sindacali per gli stabilimenti produttivi italiani della multinazionale svedese a partire dalla sede di Porcia.
6: Bisogna arrivare a un nuovo piano industriale, nuovo, che eviti chiusure e licenziamenti, e bisogna fare sistema tra istituzioni nazionali, regionali ed europee, imprese e parti sociali per costruire un futuro per la nostra industria. Ci deve essere in questo senso un progetto elettrodomestico nazionale ed europeo.
0: Riguardo a questo obiettivo sindacale, vi sentite ottimisti?
6: Noi combatteremo fino in fondo. Sicuramente un elemento positivo è che il piano è sospeso e l'azienda ha dichiarato che non partirà con azioni unilaterali, e quindi si avvia il confronto serrato nelle prossime settimane. Questa multinazionale ha avuto numerosi finanziamenti dal territorio anche, e adesso magari ha presentato questo piano industriale che prende, se ne va, e questo non è per noi accettabile. Quindi il territorio e tutti quanti assieme dobbiamo rispondere compatti per chiedere un altro piano industriale che sia rispettoso dei lavoratori e del territorio, che non possono scaricare

0: scaricare sui lavoratori crisi energetica europea o la scarsa competitività dell'industria europea rispetto allo scenario globale. Proprio per questo serve una politica nazionale ed europea, non è una singola emergenza e non si può pensare di affrontarla come singola emergenza emergenziale, serve proprio un piano industriale di sviluppo dell'industria del paese.
1: E oltre alla questione Electrolux, il congresso della UIL regionale prevede la ricandidatura del segretario generale uscente Matteo Zorn e vedrà la costituzione della delegazione regionale per il congresso nazionale convocato a Padova dal 2 al 4 luglio prossimo. Interverranno a Cervignano la componente della segreteria nazionale Ivana Veronese e l'assessora regionale al lavoro Alessia Rosolen. Tra i temi in discussione il lavoro povero, la proposta di un nuovo modello contrattuale che combatta i contratti pirata e dia regole chiare contro salari inferiori rispetto a quelli di riferimento. Sul tavolo anche la questione degli aumenti salariali rispetto agli scatti inflazionistici, in aggiunta alla questione dell'intelligenza artificiale nei luoghi di lavoro.
2: Al Tribunale di Udine nuova udienza del processo per la tragedia del fiume Natisone, costata la vita a Patrizia Kormos, Bianca Doros e Christian Molnar il 31 maggio di 2 anni fa. In aula è stato proiettato il video di una simulazione realizzata dalla Guardia di Finanza per stimare i tempi e le possibili modalità alternative del soccorso.
3: Ci troviamo in una scena un po' particolare perché non ci aspettavamo questo, una massa d'acqua importante e lì l'equipaggio è rimasto un attimo, tutto l'equipaggio siamo rimasti un po' di gelo.
4: Con queste parole l'infermiera Alessia Sappada ricorda i momenti in cui l'elisoccorso arriva sopra il ponte romano di Premariacco, la piena ha appena trascinato Patrizia Kormos, Bianca Doros e Christian Molnar il 31 maggio 2024. Sappada è uno dei 9 testimoni della giornata, assistono affranti i genitori di 2 delle vittime. Si sarebbero potute salvare le 3 vite se fosse stato attivato prima l'elisoccorso regionale? È una delle domande chiave del processo che vede imputati per omicidio colposo 3 vigili del fuoco e un infermiere della sala operativa sanitaria regionale della SORES. Per stimare i tempi la Guardia di Finanza ha effettuato 2 simulazioni, 5 minuti di volo, 8 e mezzo comprese le manovre, tanto sarebbe bastato per portare a termine l'operazione dal momento del decollo, secondo il pilota Luca Rosato. Nel filmato di una simulazione si vede l'elicottero atterrare con i pattini sull'isolotto. Alle 13.50 quella manovra avrebbe permesso di imbarcare 3 giovani, sostiene Rosato. Più complicato lo scenario delle 14.06, 4 minuti prima della tragedia, con l'acqua sopra le ginocchia. In quel caso sarebbe stato necessario un verricello e non è detto che si sarebbero salvati tutti.
5: Io avrei sicuramente provato a calare il soccorritore con la ciotella per recuperare almeno una persona nella fase iniziale.
4: Tra i nodi al centro del dibattito la definizione di intervento tecnico e di intervento sanitario, una differenza rimarcata nelle sue domande dall'avvocato Maurizio Miculan che difende l'infermiere Sores. Emersi inoltre problemi di comunicazione tra vigili del fuoco e Sores stessa. È capitato in episodi precedenti che i 2 elicotteri fossero stati indirizzati nello stesso posto senza che i piloti lo sapessero, ha affermato il testimone Sappada. Udine, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Poliziotti e militari dell'aeronautica e dell'esercito in piazza ieri davanti alla prefettura di Trieste per la mobilitazione nazionale del comparto sicurezza e difesa. Al centro della protesta il rinnovo del contratto di lavoro e il tema delle pensioni. Denunciano aumenti salariali insufficienti rispetto al costo della vita. A Trieste è stato puntato il dito anche contro le carenze d'organico e contemporaneamente Walter Rizzetto, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia e presidente della Commissione Lavoro della Camera, ha reso nota l'assegnazione al Friuli Venezia Giulia di 55 unità fra poliziotti, carabinieri e finanzieri, 22 per la provincia di Udine nel mese di luglio che saliranno a 28 in agosto. Alla provincia di Trieste il rafforzamento sarà di 8 unità a luglio, 18 in agosto, mentre nel Goriziano arriveranno 3 unità in più a luglio e 9 nel mese di agosto. Per quanto riguarda la polizia di Trieste, la questora Lilia Fredella ha annunciato che il piccolo rinforzo sarà destinato alla vigilanza sul lungomare di Barcola. E sempre ieri anche la sottosegretaria al Ministero dell'Economia Savino ha incontrato il ministro degli Interni Piantedosi per un confronto sulla sicurezza a Trieste e in Friuli Venezia Giulia.
2: Oltre un mese di attesa davanti alla questura di Udine per chiedere protezione internazionale, quanto emerge dal report Limbo dell'associazione Ospiti in Arrivo, basato su oltre 450 interviste tra i migranti. Il monitoraggio

0: segnala tempi in aumento e criticità negli accessi.
1: Un report di 5 pagine, corredato da foto, documenta il lavoro di monitoraggio svolto dall'associazione Ospiti in Arrivo tra i richiedenti asilo che ogni giorno si accalcano davanti alla questura di Udine, aspettando di poter accedere agli uffici immigrazione. Tra gennaio e maggio i volontari hanno intervistato 456 persone che raccontano il loro limbo d'attesa vissuto all'aperto, spesso sotto le intemperie, prima di riuscire a presentare la domanda. Secondo il report, i tempi si sono progressivamente allungati con l'aumento degli arrivi, dai più di 10 giorni di attesa registrati a gennaio, quando in coda si contavano una decina di persone, si arrivati a oltre un mese a maggio, con picchi fino a 60 persone in fila. Nello stesso periodo il 26% degli intervistati ha dichiarato di attendere da più di 3 settimane, nonostante la normativa preveda tempi più rapidi. Per ospiti in arrivo mancherebbero criteri ufficiali e trasparenti nella gestione degli accessi quotidiani agli uffici. Il report, presentato al Centro Balducci di Zugliano col sostegno della rete d'ASI, sarà inviato alla Questura e alle agenzie per i rifugiati, punta a sollecitare una gestione più rapida delle pratiche. Secondo l'associazione, avrebbe ricadute anche sulla città. Claudio Bidassi, del direttivo di Ospiti in Arrivo e coautore del report.
2: Il fatto che le persone non vengono registrate tempestivamente comporta che le stesse non possano accedere né ai servizi di accoglienza né ai dormitori pubblici e quindi sono costrette a vivere all'aperto con un disagio enorme per loro e anche per la cittadinanza. Paradossalmente sono invisibili per le istituzioni e visibilissimi per i cittadini.
1: Nel frattempo i volontari hanno garantito supporto concreto fornendo informazioni sui servizi disponibili in città, dalla mensa Caritas alla stazione di posta per una doccia e durante l'inverno distribuendo anche sacchi a pelo.
2: Noi vogliamo difendere i diritti di queste persone e queste prese di posizione non intacca i diritti degli altri cittadini. Non esiste una classifica dei diritti e questo lo diciamo per evitare facili strumentalizzazioni. Senza polemica invitiamo la Questura a efficientare la sua attività nell'interesse di tutti, migranti e cittadini.
1: Interpellata, la Questura replica che le procedure adottate sono regolari e conformi alla normativa vigente. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: La politica: si apre oggi il congresso regionale di Forza Italia. La coordinatrice uscente Sandra Savino, deputata e sottosegretaria al Ministero delle Finanze, è ricandidata all'incarico, ma la minoranza interna, che annovera fra gli altri Luca Dalla Schiava e l'ex presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin, contesta la prospettiva di un congresso unitario, soprattutto alla luce, scrive in una nota, dei deludenti risultati ottenuti dal partito alle ultime tornate elettorali. Attorno alla leader uscente invece l'intero gruppo consiliare è Riccardo Riccardi. Il congresso si tiene all'hotel La Dimoretta a partire dalle 17, a presiederlo il senatore Maurizio Gasparri. Questa mattina Gasparri è a Trieste e nella sua qualità di presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato avrà un incontro al segretariato esecutivo dell'iniziativa Centro Europea alle 11.15.
0: Il movimento contro vecchi e nuovi fascismi annuncia per la prima serata di oggi un corteo antifascista a Trieste. Il punto d'incontro è previsto al Varco 1 di Riva Traiana alle 18.30. Il corteo percorrerà poi una parte delle rive, raggiungerà Piazza della Borsa, Corso Italia, Piazza Goldoni, Via Carducci, Piazza Oberdan, Via Ghega, per giungere in Piazza Libertà.
3: Oggi è l'ultima giornata per candidarsi a operatore di sportello negli uffici postali delle aree di Pordenone, Gorizia e Udine. I selezionati si occuperanno di attività di promozione e vendita di prodotti e servizi. È possibile inviare la candidatura dal link Carriere del sito di Poste Italiane. Il candidato ideale deve aver conseguito il diploma di scuola media superiore con votazione minima di 70 centesimi o 42 sessantesimi. Verranno valorizzate le lauree e una valutazione superiore a quella minima richiesta. Si offre un contratto a tempo indeterminato con orario di lavoro part-time o full-time.
0: Il pensiero di Franco Basaglia, patrimonio culturale e materiale dell'umanità dell'UNESCO. La regione ha accolto la proposta del Consiglio Comunale di Gorizia e con l'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi ha espresso pieno sostegno all'iniziativa che, secondo Riccardi, rappresenta un'importante occasione per valorizzare una visione che ha rivoluzionato il modo di intendere la salute mentale e la centralità della persona. Ieri nel municipio del capoluogo esontino si è tenuta una conferenza stampa sull'avvio dell'iter per la candidatura. Il primo a lanciare l'idea era stato il consigliere comunale Franco Perazza. Riccardi ha dunque garantito il sostegno della regione al percorso di candidatura e alla sua valorizzazione.
3: Secondo giorno delle prove di maturità è la giornata delle prove scritte caratterizzanti per ciascun indirizzo di studi, ad esempio latino ai classici, matematica agli scientifici, lingua straniera principale ai linguistici, e pare che si tratti proprio dell'appuntamento più temuto. A tutti in bocca al lupo. Ieri intanto era stata la giornata del tema d'italiano.

0: Ha preso il via con la tradizionale prova di italiano l'esame di maturità. 500.000 gli studenti in tutta Italia, oltre 9.000 in Friuli Venezia Giulia, lo 0,8% in più rispetto allo scorso anno. Brancati, Calabresi, Biancucci e Cesare Pavese, solo alcune tra le tracce proposte. E quest'anno l'Istituto Tecnico Statale dell'Edda Fabiani di Trieste si diplomerà la classe pioniera in regione che ha sviluppato un innovativo percorso quadriennale.
1: È una classe quadriennale, quindi è una classe che si trova ad affrontare per la prima volta l'esame di Stato al quarto anno e è una classe che si è abituata ad un percorso in modo tale che appunto potessero essere pronti per affrontare l'esame un anno in meno rispetto agli altri.
0: Giulia Magro, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: L'insegnante pordenonese Enrico Galeano, noto per la webserie Cose da Prof, presenterà il suo ultimo libro intitolato Il cuore non va a dormire a Trieste, alla libreria Lovat alle 18. Tra le pagine i temi dell'arte e dell'incomunicabilità, con protagonisti un adolescente e un insegnante.
3: In occasione dei 30 anni del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Udine è stata organizzata una giornata di contributi e confronti dedicati al ruolo del sapere giuridico nella società contemporanea, a cui parteciperanno rappresentanti di istituzioni e mondo accademico, oltre a professionisti legali e delle realtà economiche del territorio. Apertura dei lavori affidata al rettore Angelo Montanari, a cui seguirà l'intervento dell'assessora regionale al lavoro e alla formazione Alessia Rosolen, a Udine, nell'aula C10 del Polo Economico-Giuridico, dalle ore 10.
2: Sono attesi una cinquantina di studiosi da tutta Italia per l'undicesima edizione del meeting annuale del gruppo italiano di paleopatologia, scienza che studia i resti umani del passato per ricostruire stili di vita e storia di malattie e medicamenti. L'evento in programma a Udine, a Palazzo di Toppovasserman, dalle 8.30. Fra i casi regionali oggetto di studio figurano i contributi sulle mummie di Venzone e sul beato Odorico da Pordenone. Il meeting è organizzato dai dipartimenti di medicina e studi umanistici dell'Ateneo Udinese.
3: Quel che resta del giorno, un calendario civile per il Friuli Venezia Giulia e il libro a cura del ricercatore di storia contemporanea Alessandro Cattunar, che sarà presentato con la partecipazione del docente all'Università di Trieste Sergio Zilli, del sindacalista Silvio Valdevit e dello psicologo Franco Perazza, a Pordenone alla Casa del Popolo di Torre in via Carnaro alle 18.
2: È iniziata ieri all'Urban Center di Trieste la 2 giorni dedicata all'intelligenza artificiale organizzata da un'azienda triestina che si occupa di marketing digitale. Un'occasione per riflettere su come l'artificial intelligence sta cambiando il nostro modo di navigare online e anche di pensare.
4: Il futuro è adesso. L'intelligenza artificiale negli ultimi 3 anni ha modificato le nostre vite usando solo un'infinitesima parte del suo potenziale e ha contribuito a creare nuove aziende e nuove professionalità. All'Urban Center di Trieste se ne è parlato ad AI Impact, alla 3ª edizione, dove si è analizzato il futuro del mondo del lavoro, che non solo verrà, ma è già stato profondamente cambiato. Le prospettive non sono necessariamente plumbe. Camilla Brossa, consulente aziendale.
5: In realtà l'intelligenza artificiale è una tecnologia molto trasversale, quindi andrà ad impattare tutti i settori, tutto quello che è compito ripetitivo, sempre uguale, che può essere riassunto in delle regole, è molto facile da insegnare ad una macchina. E da un lato io penso che sia anche bello che quel tipo di compiti venga delegato ad una macchina, perché magari per un essere umano è alienante, così che all'essere umano resti tutta l'altra parte, quindi la visione, la creatività, il pensiero critico, il problem solving.
4: L'utilizzo responsabile dei vari strumenti a disposizione del pubblico però va oltre la questione morale. Innanzitutto, quanto possiamo fidarci di una risposta di un AI applicata al motore di ricerca e per quanto questi modelli rimarranno gratuiti o a basso costo? Alex Scherlovai, amministratore delegato dell'Elex Digital.
6: Andremo in una direzione in cui la gratuità svanirà gradualmente e subentrerà modelli a pagamento, come siamo già abituati un po' in tutti gli altri ambiti.
4: Nel mondo ogni giorno vengono formati quasi 100.000.000 di contenuti creativi dall'intelligenza artificiale, immagini, video, musiche, spesso fatte molto bene, che tendono però a omologarsi. È un rischio per le nostre capacità? Elisa Bolzonella, direttrice creativa.
7: Il rischio di omologazione c'è, perché questo bombardamento di contenuti genera e sta generando già, soprattutto nelle nuove generazioni, una diffidenza, quindi c'è un ritorno alla ricerca dell'autenticità, soprattutto nei giovani.
4: Trieste, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: Andrea Segre, docente universitario, scrittore e ideatore della campagna Zero Spreco, presenterà il

0: Suo ultimo libro, Contro lo spreco, cibo, valore, futuro, nella cornice dell'ultimo appuntamento primaverile della rassegna I colloqui dell'Abbazia, il viaggio della carta geografica di Livio Felluga, a Manzano, all'Abbazia di Rosazzo alle 18. Tra le pagine una riflessione sullo spreco alimentare come cattiva politica economica nell'uso sconsiderato di risorse naturali limitate. Abbiamo intervistato Segre.
1: È stata una visione, nel vero senso della parola, perché mi trovavo in un supermercato, cercavo di capire per quale ragione la frutta e la verdura stava all'inizio, che non mi pareva avesse un gran senso, e poi chi mi accompagnava mi ha portato dietro le quinte, dove noi consumatori non andiamo, e ho visto una montagna di prodotti apparentemente ancora buoni, consumabili, che venivano smaltiti, che erano pronti per essere gettati nella spazzatura. Ecco, da lì con un gruppo di studenti siamo partiti per capire come si potevano recuperare in modo sicuro e sostenibile questi alimenti.
2: Com'è possibile che lo spreco alimentare inizi proprio nelle nostre case?
1: Perché non ce ne accorgiamo, nessuno butta via del cibo apposta, sono piccole quantità, pensate, in una settimana sono circa 500 grammi, mezzo chilo, 22 grammi di frutta, per dire, qualcosa di omeopatico verrebbe da dire, solo che sommando queste quantità per il numero di settimane di consumatori e il valore raggiungiamo una cifra piuttosto importante, 7,2 miliardi di euro il valore dello spreco che abbiamo calcolato solo a livello domestico nel 2026.
2: Da cosa possiamo partire proprio nelle nostre case per invertire questo fenomeno?
1: Dovremmo essere più consapevoli, più educati dal punto di vista alimentare, dare valore al cibo, e quello, il concetto di valore rispetto al prezzo è quello sul quale io insisto nel libro, e quindi cercare di pianificare la spesa, acquistare ciò che veramente ci serve e utilizzare al meglio gli elettrodomestici per conservare, cioè il frigorifero che serve appunto a conservare, ma magari non lo conosciamo bene, leggere con attenzione le etichette, non se c'è scritto da consumarsi preferibilmente entro, non è detto che alla scadenza si debba gettare via, anzi va e può essere ancora consumato quel prodotto.
2: Coinvolge oltre 500 figuranti, Tempore in Aquileia, rievocazione storica in calendario fino a domenica, ha in programma 3 giorni di storia vivente tra Celti e Romani. Sullo sfondo storico dell'incursione del console Gaio Cassio Longino nei territori dei Galli Carni, i rievocatori daranno vita a battaglie, riti e spettacoli. Cerimonia di apertura ufficiale alle 21 nell'area dell'accampamento romano accanto al foro, a cui seguirà alle 21.45 il rito del fuoco di Beleno, il dio celtico della luce. Altro evento, lo spettacolo di teatro del fuoco di Opere a Fiamme alle 22.30, per passare poi alla festa celtica con musiche e celebrazioni notturne.
0: Dopo 48 anni di assenza da Trieste, torna al Teatro Verdi l'opera in un atto Elettra del compositore tedesco Richard Strauss, che state ascoltando in sottofondo. La partitura, rappresentata per la prima volta nel 1909, figura tra i titoli simbolo dell'ambiente culturale mitteleuropeo, e in questa nuova produzione vede il debutto all'opera del regista cinematografico e di prosa Marco Filiberti, oltre al podio di Enrico Calesso e a un cast ferrato nel repertorio. L'allestimento, pur nel rispetto della grande classicità filtrata dalla lente novecentesca, stupirà per la presenza dell'orchestra in palco, mentre la scena vera e propria aggetterà sulla platea, coinvolgendo gli spettatori nell'epica del dramma familiare degli Atridi, il sipario alle 20.
2: È affidato al pianista e compositore Remo Anzovino il primo appuntamento della rassegna Intrecci di note in movimento, in programma Gorizia a Borgo Castello alle 21.30, ingresso libero. Di scena anche la compagnia di danza verticale Vertical Waves, che si muoverà su torrioni e pareti del Maniero per la conclusione del Bando Borghi, percorso che ha registrato investimenti per oltre 30 milioni di euro destinati a valorizzare, riqualificare e promuovere Borgo Castello. In considerazione delle ordinanze a limitazione del traffico, si invita a raggiungere Borgo Castello a piedi.
0: Serata di apertura per il Festival

0: dell'operetta 2026 con Ballo al Savoy di Paul Abrahams per l'adattamento e la regia di Andrea Binetti e la Friuli Venezia Giulia Orchestra diretta da Romolo Gessi. Sul palco un nutrito cast di artisti triestini. Tutto questo a Trieste, al Rossetti in Sala Generali alle 20:30.
1: Prima giornata per Risonanze Festival, la rassegna di musica e cultura in calendario fino a domenica, che propone cammini in natura, incontri, laboratori, degustazioni, attività per famiglie e bambini. Apertura musicale della manifestazione con Una chitarra tra gli alberi della chitarrista tedesca Romy Resach in Valsaisera al Sentiero degli Alberi di Risonanza Forest Soundtrack alle 10. In serata spazio al Michelsberg Streichquartett, che si esibirà in musiche di Haydn e Beethoven a Malborghese Palazzo Veneziano alle 20. A seguire l'improvvisazione jazz Numen del trio guidato dal pianista Angelo Comisso con Alessandro Turchetta al contrabbasso e Luca Colussi alla batteria alle 21:30.
0: Terminal, rassegna internazionale dedicata al circo contemporaneo e alle arti performative allestita al Parco Moretti di Udine, prosegue con i laboratori antispreco per i giovanissimi del Disco Sub Day dalle 16:30, spazio poi alle acrobazie, e a seguire Michael Zandel si esibirà in Food Performance, che fonde circo contemporaneo e teatro fisico alle 20:45.
1: Ottava edizione per il moto raduno nazionale Città di Udine, prova selettiva del campionato italiano mototurismo, tappa del campionato mototurismo Triveneto e prova valida per la graduatoria di regione Friuli Venezia Giulia della Federazione Motociclistica Italiana. Durante la 3 giorni sarà possibile ammirare un'ampia varietà di esposizioni dedicate a moto, motorini e storiche vespe. Taglio del nastro alle 18 e poi previsto l'arrivo di motociclisti da tutta Italia.
2: Rassegna stampa.
0: Movida sorvegliata speciale, il titolo principale della prima pagina del Piccolo di Trieste. La regione stanzia 3 milioni per consentire a bar e ristoranti di ingaggiare addetti alla vigilanza. Stasera l'esordio a Trieste con 12 operatori nelle strade più affollate. A centropagina la foto di alcune studentesse con i loro dizionari pronte per la maturità 2026. L'apertura delle pagine su Trieste, pazienti anziani morti, ricorso in Cassazione per Campanile e Asugi. L'ex medico del 118 è accusato di aver iniettato potenti sedativi procurandone il decesso. In appello la condanna a 17 anni e 3 mesi. L'azienda sanitaria punta a far cadere la responsabilità in solido. Più avanti uno speciale sul Teatro Romano, uno dei luoghi simbolo della città. L'edizione di Gorizia. Coronini Ziberna ricorre, il sindaco di Gorizia non si arrende di fronte alla condanna per la morte del ragazzo caduto nel pozzo del parco e si rivolge alla Cassazione. Nelle pagine culturali delle due edizioni l'apertura con Wagner della prossima stagione lirica del Verdi di Trieste e poi l'avvio dell'iter per il riconoscimento del pensiero di Basaglia come patrimonio dell'UNESCO.
1: Lo stanziamento della regione in ottica di ricorso a servizi di vigilanza privata apre l'edizione di Udine del Messaggero Veneto, che in fotonotizia dà conto degli esami di maturità. Spazio poi al progetto di una nuova centrale elettrica nella Forra del Vajont, per il quale la Commissione della Valutazione di Impatto Ambientale, VIA, non ha ritenuto necessari ulteriori approfondimenti. A emettere la sentenza definitiva sarà l'Ufficio Regionale di Valutazioni Ambientali riguardo la completezza di documentazione. L'iter vero e proprio per le autorizzazioni inizierà però quando il proponente, che è un'azienda di Sacile, farà richiesta di autorizzazione unica energetica, che prevede una conferenza di servizi per esaminare l'intero progetto. La vicenda Electrolux apre ed è fotonotizia dell'edizione di Pordenone del Messaggero Veneto, che apre le pagine di cronaca interna con la prima prova di maturità. Spazio poi alle modifiche alla viabilità previste in città domani in concomitanza dei lavori al centro intermodale in corrispondenza del sottopasso ferroviario in via Nuova di Corva.
0: Uno sguardo rapido al nostro sito web TGRFVG, l'avvertenza Electrolux è una questione di interesse nazionale in apertura. Di spalla la tragedia del Natisone, le simulazioni del salvataggio dei 3 ragazzi dal Natisone e 9 testimoni in aula. E poi le carte d'identità cartacee prorogate, ma non per l'espatrio e la pressione sugli uffici comunali per ottenere le nuove card.
1: Il video della Guardia di Finanza con le simulazioni di intervento, che è stato proiettato in tribunale nel processo per la tragedia del Natisone, apre l'edizione di Udine del Gazzettino, che in fotonotizia ritrae il corteo

0: corteo dei lavoratori Electrolux diretto alla prefettura. Spazio poi alla tassa rifiuti Tari, per la quale il comune di Udine ha investito 750.000 euro, così da ridurne gli aumenti alle famiglie, che in questo modo si aggirano in media a 1 euro al mese. L'apertura dell'edizione di Pordenone del Gazzettino è per il corteo dei lavoratori Electrolux, mentre la Fotonotizia informa sulla prima prova di maturità. Per le infrastrutture, spazio al primo censimento sistematico realizzato dalla Regione lungo la viabilità montana e pedemontana del Pordenonese, in ottica di protezione contro la caduta massi. Già individuati tratti che richiederanno interventi, in particolare per alcune arterie della Val d'Arzino e delle vallate limitrofe. Il nuovo sistema consentirà di programmare le manutenzioni con criteri oggettivi di priorità.
1: È stato realizzato dalla Fondazione Scriptorium Foro Iuliense il facsimile del primo volume della Bibbia di Aquileia, tesoro manoscritto del XII secolo, minuziosamente miniato, che custodisce non solo le parole sacre delle scritture, ma anche la memoria di un territorio e di una comunità. Oggi la presentazione nella Basilica alle 18.30, a seguire alle 20 il concerto della fanfara del comando della prima regione aerea dell'aeronautica militare, con musiche di Verdi, Mascagni, Morricone, Zimmer e Modugno.
0: L'antica strada carrozzabile del Parco del Castello di Miramare, un restauro strutturale, architettonico e botanico, è il convegno organizzato dal Museo del Castello di Miramare di Trieste per celebrare la conclusione del progetto di riqualificazione dell'antica strada carrozzabile realizzato con finanziamenti dell'Unione Europea nell'ambito del PNRR. Saranno presentati il percorso di riqualificazione, le principali soluzioni adottate e i risultati conseguiti nei 3 anni di attività. Appuntamento nella Sala del Trono del Castello alle 10.30.
1: Donne vere che sembrano romanzi e l'incontro condotto dall'ex carabiniere Eddie Sanson, che ricorderà una serie di omicidi avvenuta nell'Udinese tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, in cui furono vittime una quindicina di donne, con colpevoli mai individuati, processi mai avviati e condanne mai eseguite. Sanson all'epoca partecipò direttamente alle indagini. A Udine, a Palazzo Urni, in via Marinoni alle 18.
0: Contrappunto e vertigine, il primo appuntamento della rassegna concerti in Castello, giunta alla 16ª edizione, che avrà protagonista il pianista Francesco Alexander Morici, studente al Conservatorio Tommadini di Udine. Appuntamento a 13ª a Castello Valentini, sale 21.
1: Notte magica, appuntamento con le lucciole, l'iniziativa organizzata dall'associazione BioEst per una serata a partecipazione libera di immersione nel silenzio e nella luce segreta dei boschi. Ritrovo a Trieste, in via Marchesetti, nel parcheggio sopra l'orto botanico, alle 21.30. Il percorso è adatto anche ai bambini, ma sono consigliati un abbigliamento comodo e scarpe adatte ad una camminata.
0: Un'occhiata alla programmazione radiofonica odierna della nostra serie. Alle 11.10 la rubrica In Friulano darà spazio al progetto del comune di Codroipo sul rapporto tra mondo digitale e adolescenti. Alle 11.20 un tranquillo weekend a paura, il viaggio di Stefania Leonardo fra gli eventi e le manifestazioni del Friuli Venezia Giulia.
1: Sono le 7.53 minuti e 45 secondi. L'assistenza tecnica è stata curata da Mauro Cumin e da Eugenio Giuffrida, ha collaborato in redazione Isabella Parutto. I prossimi appuntamenti con la nostra informazione, pochi minuti dopo le 11 su questa frequenza andrà in onda il flash e poi l'edizione delle 12.30. Potete seguire gli aggiornamenti sui nostri profili social e sulla pagina web, che è raggiungibile scrivendo nella barra di internet Rai TGR FVG. Grazie a tutti voi per la cortese attenzione, da Maria Spezia e da Antonio Cagliazza. Buona giornata e a risentirci.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Onda Verde. Viaggiare informati.
3: Dal centro operativo dell'Automobile Club di Trieste, buongiorno da Roberta Merluzzi. Il tempo è caratterizzato da cielo sereno, poco nuvoloso, mentre la circolazione veicolare è già piuttosto sostenuta, soprattutto in direzione dei maggiori centri urbani e sulla rete autostradale. Sulla A23 Alpe Adria, attenzione in particolare a un veicolo fermo tra Udine Nord e Udine Sud. Sulla A4 Venezia Trieste invece il traffico è sostenuto e attenzione ai rallentamenti che si possono formare a tratti tra Porto Gruaro e San Donà di Piave.

0: in entrambe le direzioni, qui si passa da 3 a 2 corsie per ciascuna direzione di marcia. Sulla A57 tangenziale di Mestre ci sono già code in direzione Trieste per traffico intenso tra il Terraglio e il Bivio con la A27. Segnaliamo poi sul raccordo autostradale RA13, collegamento tra la 4 e Trieste, per chi viaggia in direzione Trieste è chiusa la galleria Carso tra Padriciano e Cattinara con traffico deviato sulla statale 202 DIR. Sull'RA14 a diramazione Piscina Carnetti permane inoltre un cantiere che comporta la chiusura della corsia di sorpasso per chi viaggia in direzione Slovenia. Lungo le viabilità ordinaria segnaliamo sulla strada regionale 251 della Valcellina una deviazione su viabilità di cantiere nel comune di Cimolais, mentre sulla statale 14 della Venezia Giulia ci sono cantieri in più punti con transiti a senso unico alternato, in particolare tra la Tisana, Palazzolo dello Stella e Precenicco e poi nel comune di Cervignano del Friuli. Anche la strada regionale 356 di Cividale vede transiti a senso unico alternato nel comune di Torreano e poi tra Tarcento, Nimis e Attimis, e poi segnaliamo all'intersezione tra la statale 13 e la strada regionale 356 abbiamo anche, siamo tra i comuni di Magnano in Riviera e Tarcento, abbiamo un altro restringimento con possibile transito a senso unico alternato. È tutto, prossimo aggiornamento regionale domani mattina dopo notiziario delle 7:18 con altre informazioni fornite da Polizia Stradale, Carabinieri, ANAS, Friuli Venezia Giulia Strade, Autostrade Alto Adriatico, Società Autostrade e ACI. A tutti l'augurio di una buona giornata.
1: Onda Verde. Viaggiare informati.
2: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
3: Genova Aeroporto e la 7 in direzione di Genova. Sulla stessa A7 code per traffico intenso allo svincolo per Genova Bolzaneto in uscita per chi proviene da Genova. Sulla 11 Firenze Pisa 3 km di coda per un incidente si sono formati tra Prato Ovest e l'Autosole in direzione di Firenze. A Roma sul tratto urbano della 24 il traffico è congestionato tra via Fiorentini e la tangenziale est in direzione della tangenziale. Sulla Pontina rallentamenti per traffico tra Mostacciano e la Colombo in direzione Roma. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito e buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS. Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
6: Grazie amore, ma gli anni passano.
5: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
6: Poi ci sono i 70, gli 80.
5: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita a vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su siscom.eu.
9: Devi fare il piano, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
10: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 8.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: GR1.
1: Russia-Ucraina, dal Consiglio europeo pieno sostegno a Kiev, la premier Meloni in pressing per un mediatore dell'Unione, Mosca sotto attacco, minaccia rappresaglie. L'intesa Stati Uniti-Iran dopo la firma slitta nei negoziati previsti in Svizzera, resta aperto lo stretto di Hormuz, nuovi raid israeliani in Libano. Maturità, tra poco il via al secondo scritto, ieri la prova di italiano, tra le tracce Pavese e Saragat, le più scelta quella sul valore della fatica. Garlasco ha tentato il suicidio, la madre di Andrea Sempio, ricoverata per intossicazione da farmaci, la conferma dai legali del figlio, nonostante gli appelli, ancora messaggi di odio sui social. Caldo africano, giornate afose, notti tropicali, punti di 38-39 gradi al nord, le temperature continueranno a salire, qualche miglioramento all'inizio della prossima settimana. Dai, è oggi il nuovo album live di Antonello Venditti e sono ormai ufficiali le date del Giubileo di Vasco Rossi. 10 concerti a Roma nel giugno del 2027 per il mezzo secolo di carriera. Mondiale di calcio, Messico senza nuvole, batte la Corea del Sud ed è già ai 16esimi. Successi anche per Canada con tripletta dello Juventino Davide, Svizzera, basket scudetto a Milano. Auguri campione, Francesco Moser taglia il traguardo dei 75 anni, dalla maglia iridata alle tre Parigi-Roubaix, dal giro al record dell'ora e il ciclista italiano più vittorioso di sempre. Buongiorno da Salvatore Sabatino, subito dunque a Bruxelles per il Consiglio europeo, al centro del vertice il prossimo bilancio dell'Unione, tema che la Premier Meloni ha affrontato ieri in una serie di incontri, ma si è parlato anche delle crisi in Medio Oriente e Ucraina. Rinviata.
2: Arrivare a un confronto diretto fra Putin e Zelensky con l'auspicio che l'Europa parli con una voce sola. Giorgia Meloni arriva a Bruxelles con la proposta di un delegato europeo per la trattativa con Mosca, ma trova una battuta d'arresto nell'annuncio del presidente Costa di aver aperto un canale di dialogo con il Cremlino. Se ai Vienna sono prevalse le convergenze su Kiev anche con gli Stati Uniti, aveva sottolineato la Premier, a Bruxelles chi e come dovrebbe condurre il negoziato da parte dell'Europa non sembra al momento un obiettivo a portata dei 27. Nessun commento da Palazzo Chigi sulla possibilità che a condurre la trattativa sia lo stesso presidente del Consiglio europeo Costa. L'altra discussione sul bilancio pluriennale trova l'inedito asse Italia-Spagna. A margine dei lavori la Premier vede Pedro Sanchez, insieme a lui concorda una linea comune per spingere sui finanziamenti per competitività, sicurezza, energia e partecipa alla riunione informale del gruppo sui fondi di coesione, strumento strategico per ridurre i divari territoriali che non deve essere penalizzato dalle scelte di budget, il pensiero della Premier. Bruxelles con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
1: E a proposito della guerra tra Russia e Ucraina, nella notte i nuovi raid russi sulla regione di Sumy, almeno 2 le persone uccise, gli attacchi all'indomani di quelli ucraini che tra l'altro un'importante raffineria alle porte di Mosca. La corrispondente.
3: Ieri all'alba abbiamo visto scene di guerra nella periferia della capitale, paralizzati per ore gli aeroporti, un duro colpo per il Cremlino, attacchi rivendicati da Zelensky, se Kiev brucia, ha detto, anche Mosca brucerà. Zelensky lo dice apertamente, cerca di aumentare la pressione sulla Russia per costringerla al negoziato. Il leader ucraino incassa il sì all'unanimità al nuovo pacchetto di sanzioni, ma un no all'accelerazione per l'ingresso di Kiev nella UE. Il ministro degli esteri di Mosca, Lavrov, ha minacciato una dura rappresaglia, il consigliere diplomatico del Cremlino Ushakov avverte: i bombardamenti ucraini non creano il clima adatto a un incontro Putin-Zelensky. I russi leggono nella cautela da parte di Bruxelles a individuare anche semplicemente un interlocutore per parlare con Mosca una determinazione a prendere tempo, perché lo dice Lavrov in un'intervista: le elite europee hanno investito il loro capitale politico nello scontro con la Russia, spendendo centinaia di miliardi di dollari al sostegno per Kiev, aumentando il bilancio militare, perché, dice Lavrov, l'Europa vuole essere pronta al conflitto con la Russia entro il 2030. Da Mosca, Caterina D'Oglio, GR1.
1: E c'è poi l'altro fronte di destabilizzazione internazionale, il conflitto in Medio Oriente. Dopo la firma del memorandum tra Stati Uniti e Iran, attenzione puntata sulla seconda fase delle trattative che sarebbero dovute cominciare oggi in Svizzera, ma poco fa le autorità elvetiche hanno comunicato un'importante novità. In diretta c'è la nostra inviata Cecilia Rinaldini, a te.
4: Una doccia gelata la nota del Ministero degli Esteri di Berna all'alba. Dopo l'annullamento della cerimonia per la firma del memorandum, stamane arriva

0: anche l'annuncio che i colloqui tra le delegazioni di Iran e Stati Uniti previsti per oggi qui in Svizzera saltano e sono rinviati sine die fino a nuovo ordine. Al resort di lusso di Bürgenstock si era lavorato freneticamente giorno e notte per preparare l'accoglienza. Queste tranquille valli sul lago di Lucerna, all'improvviso al centro dell'attenzione mondiale, si aspettavano di diventare oggi per la storia il nido della pace da costruire. Per ora è tutto sospeso, sembra più triste stamane il suono delle campane delle tante chiesine che punteggiano questo cantone verde. Il futuro dell'intesa resta legato ai prossimi due mesi di trattative tecniche che dovranno sciogliere nodi spinosi. In Iran, dove non mancano i detrattori, la guida suprema Khamenei benedice comunque l'accordo: ho accettato l'intesa dietro l'impegno del presidente Pezeshkian a tutelare i nostri diritti, scrive Khamenei, e attacca Trump: è disperato e ha firmato per debolezza e per necessità. Dal cantone di Nidwalden con Carlo Boninsegna, linea allo studio.
1: E l'annuncio che Vance non sarà in Svizzera, dove lo sentivamo non inizieranno i negoziati tecnici, non frena però l'entusiasmo di Trump. Da New York la corrispondente.
2: Non ci sono limiti al mio potere. Così in un'intervista di Axios Show, Donald Trump risponde alla domanda se la guerra con l'Iran lo abbia ridimensionato. Non ho imparato nessuna lezione, dice, ma ammette di aver negoziato l'accordo per impedire che il conflitto degenerasse in una depressione economica globale. Degli effetti positivi del memorandum d'intesa con Teheran, Trump ha parlato durante la cerimonia di consegna delle medaglie d'onore. La borsa chiuso il rialzo, il petrolio scorre, è un altro giorno in paradiso. Precedentemente su Truth, Trump aveva definito invidioso, disonesto, stupido chi lo ha criticato per non essere stato abbastanza duro con Teheran. A difendere l'accordo con l'Iran è sceso in campo anche il vicepresidente J.D. Vance. Dopo la firma, più di 12 milioni di barili di petrolio sono transitati attraverso lo stretto di Hormuz, ha sottolineato Vance. Il vicepresidente ha poi attaccato Israele, esortandolo ad aprire gli occhi anziché criticare Trump, l'unico alleato potente che gli è rimasto. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: Israele che nel frattempo continua però ad attaccare in Libano con un bilancio pesantissimo, sono almeno 16 i morti. La corrispondente.
3: È stata una notte di attacchi pesanti nel sud del Libano. L'area, ancora una volta, è quella della città di Nabatie. L'esercito israeliano ha fatto sapere di aver risposto ad un attacco di droni verso le proprie forze, una risposta alle ripetute violazioni del cessate il fuoco. Da lì sono partiti i raid e i colpi di artiglieria. Erano giorni in cui non si vedevano attacchi simili. Ieri il premier Netanyahu, dopo una giornata di silenzio, aveva in qualche modo risposto alle parole del presidente americano Trump. Ci aspettano ancora grandi sfide e per questo è importante garantire il buon rapporto con l'alleato americano, aveva detto. Ma non ce ne andremo dal sud del Libano fino a quando non ci sarà la garanzia di sicurezza per le nostre comunità nel nord di Israele. Poche ore prima era stato lo stesso esercito a pubblicare una mappa che mostra chiaramente quella fascia di sicurezza di 10 chilometri dal confine tra Israele e Libano, dove le forze israeliane sono dislocate. Rimarremo qui tutto il tempo necessario, il commento dei vertici militari, e risponderemo a qualsiasi minaccia per la nostra sicurezza. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
1: Crisi quella medio orientale, dalle importanti ricadute economiche legate soprattutto alla chiusura dello stretto di Hormuz, da cui transitano, lo ricordiamo, enormi quantità di petrolio. Gli investitori guardano con interesse agli sviluppi sulle trattative. Per quanto riguarda le borse, Tokyo è positiva. Wall Street ieri ha guadagnato l'1% sul listino principale, il 2% sul Nasdaq, l'indice dei tecnologici. Si attende ora l'apertura delle contrattazioni sulle piazze europee, tra un'ora anche in vista degli ultimi risvolti che arrivano, ve lo raccontavamo, dalla Svizzera. Il petrolio europeo, il Brent, è attualmente sotto gli $80 al barile. Sono le 8:09 e sta per cominciare la seconda prova dell'esame di maturità. Ci aggiorna in diretta qui in studio Maria Cristina Cusumano. Buongiorno.
4: Buongiorno, sì, appunto, ancora pochi minuti e oltre 527.000 studenti affronteranno la seconda prova scritta dell'esame di maturità, quella di indirizzo, che vale fino a 20 punti sul voto finale. La durata della prova varierà da 6 a 8 ore a seconda dell'istituto. Al classico i maturanti si cimenteranno con la versione di latino. Cicerone, Seneca e Tacito, gli autori più gettonati che negli anni passati che potrebbero tornare sui banchi anche oggi. Allo scientifico ci sarà la matematica, al linguistico la lingua straniera. Ascoltiamo le voci dei ragazzi di un istituto romano che abbiamo raccolto.
5: Sinceramente mi aspetto una versione non troppo difficile.

0: Difficile, spero che non esca tacito. La traduzione mi mette molta ansia, però sono sollevata perché comunque ci saranno anche le domande riguardo la letteratura, quindi bene o male si possono fare diversi collegamenti.
1: E inglese?
2: Abbiamo tutto inglese.
3: Sono due comprensioni e due temi.
4: E le due comprensioni hanno le domande a crocette e le domande aperte.
5: Scritto in matematica. Sarà difficile, proverò a fare quello che so fare, speriamo che vada bene.
3: Speriamo che nascano dei testi troppo difficili.
6: Negli istituti tecnici le prove spaziano da economia aziendale, progettazione, finanza e marketing, e ieri per la prova scritta, quella di italiano, tra le tracce Pavese, Saragat, e la più scelta è stata per il 23% dei maturandi quella sul valore della fatica, intesa come costanza, dedizione e passione, tratta dal brano Alzarsi all'alba di Mario Calabresi, e poi il saggio di Frank Furedi sui confini generazionali. È piaciuta anche molto l'articolo tratto dalla tedesca Wenk Jussmann sul concetto di incanto e dell'arte di stupirsi davanti al mondo.
7: Allora, grazie a Maria Cristina Cusumano e ovviamente in bocca al lupo a tutti i maturandi. Parliamo ora di Garlasco, confermato dai legali della famiglia il tentato suicidio di Daniela Ferrari e la madre di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi.
8: Un atto volontario e un tentativo di suicidio, fortunatamente non realizzatosi.
9: È l'avvocato Liborio Cataliotti a dire che Daniela Ferrari ha tentato di togliersi la vita. La madre di Andrea Sempio è ricoverata a Vigevano per un'overdose di tranquillanti, resterà in osservazione nel reparto di psichiatria. Sotto accusa ora è la pioggia di messaggi d'odio che la stanno bersagliando anche nelle ultime ore. I legali del figlio hanno lanciato un appello ad abbassare i toni a chi frequenta i social. L'avvocata Angela Taccia.
10: La signora Daniela Ferrari è da parecchi mesi in uno stato di particolare fragilità per tutto quello che viene veicolato, ahimè, da trasmissioni, da social. Bisognerebbe che tutti riflettessero un po' di più prima di parlare.
9: La donna, dalla riapertura dell'indagine che vede coinvolto il figlio, aveva già accusato dei malori. Il 28 aprile dell'anno scorso, quando venne convocata dai carabinieri come testimone sulla questione del ticket del parcheggio di Vigevano, e a ottobre, quando il marito è finito anche lui sotto indagine per corruzione. Claudio Vigolo, GR1.
7: Ergastolo e isolamento diurno per 18 mesi per Vasile Frumusà, che 33 anni di professione vigilante, residente in provincia di Pistoia, era sotto processo per aver ucciso e occultato i cadaveri di due escort, Anna Maria Andrei e Maria Denisa Paun, una uccisa nel 2024, l'altra nel 2025. E in Nigeria la Cassazione ha assolto perché il fatto non sussiste il pubblico ministero di Milano Fabio De Pasquale, il sostituto della Procura Europea Sergio Spadaro, annullata la condanna a 8 mesi inflitta in appello per rifiuto di atti d'ufficio. I due magistrati erano accusati di aver nascosto prove favorevoli alle difese nell'ambito del processo per corruzione internazionale legato all'acquisizione nel 2011 del giacimento petrolifero tra più ricchi d'Africa. Il caso delle due sorelle scomparse da una casa famiglia in Abruzzo tra il 6 e il 7 giugno, dopo il ritrovamento di un fermaglio per capelli che si ipotizza possa appartenere alla più piccola, proseguono e si estendono le operazioni di ricerca.
11: Da Ancona è arrivato il nucleo soccorso subacqueo dei Vigili del Fuoco. Perlustrerà il vicino lago di Barrea, nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo. Le ricerche proseguono quindi lungo tutte le direttrici. Da valutare poi il ritrovamento del fermacapelli in un sentiero, a breve distanza dalla casa famiglia dalla quale Alicia e Sara si sono allontanate nella notte tra sabato 6 e domenica 7. Potrebbe appartenere proprio a Sara, 12 anni, la più piccola. Non lo si può però affermare con certezza, e tantomeno è certo quando sia stato smarrito. Le indagini si stanno poi focalizzando su due o tre utenze che avrebbero agganciato le celle telefoniche della zona. Due apparecchi forse erano in possesso delle sorelle, da giorni sarebbero però spenti. Il padre delle due giovani ieri ha lanciato un nuovo appello anche ai negozianti di alimentari della zona, visto che Sara è celiaca.
12: Chiunque nota qualcuno di loro che va ad acquistare prodotti senza glutine, volevo ricordare questo fatto.
11: Fausto Bertuccioli, GR1.
7: I funerali del cardinale Camillo Ruini. Papa Leone ha celebrato le esequie ieri nella Basilica di San Pietro. Nell'omelia lo ha ricordato come un pastore saggio e sollecito. Ha saputo guidare il popolo di Dio, ha detto, in momenti importanti e delicati. Per l'ultimo

Saluto tra gli altri il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin e il vicario di Roma Baldo Reina. Tra i politici il sottosegretario Alfredo Mantovano, l'ex premier Romano Prodi e Pier Ferdinando Casini. Veniamo proprio al dibattito politico. Maggioranza e opposizione discutono delle nuove regole per contrastare

0: con cui affrontare le prossime elezioni.
1: La coalizione dura dal 94, lo ricorda spesso il centrodestra, che ora vuole estendere il modello a Bruxelles, come è avvenuto sul regolamento rimpatri votato da Popolari di Forza Italia, Conservatori di FDI e Patrioti della Lega. Maggioranza Giorgia la chiama il partito della Premier, Lucio Malan.
2: Da oggi la linea di Giorgia Meloni è la linea dell'Europa. Più controlli, più difesa dei confini, più rimpatri, più sicurezza per i cittadini.
1: Rimane l'incognita Vannacci in salita nei sondaggi. È stato lui a chiamarsi fuori votando contro il governo, ragionano dal centrodestra, fa il gioco della sinistra. Sinistra che anch'essa le prese con le geometrie. Ultimo caso la foto di Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli senza Matteo Renzi. Siamo aperti a chiunque voglia sconfiggere la destra, assicurano da AVS. Nessun settarismo, garantisce il leader 5 Stelle. Rimango testardamente unitaria, aggiunge la segretaria PD, che dopo aver visto a Bruxelles Costa e von der Leyen, critica il PPE per aver votato con la destra sui rimpatri.
3: È una resa. Mandare fuori le persone vuol dire violarne i diritti fondamentali, ma soprattutto importare in Europa il modello dell'ICE di Trump.
1: Lucio Bondi, GR1.
0: Il sistema bancario italiano resta solido, lo ha ribadito il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti durante l'audizione in commissione banche al Senato. Giorgetti ha rivendicato il salvataggio di Monte dei Paschi, precisando che il tesoro manterrà una posizione di neutralità rispetto al consolidamento in corso. Poi è intervenuto sull'eventualità di porre il Golden Power, una sorta di potere di veto, sull'offerta pubblica di acquisto di Banca Intesa su MPS. Sentiamo Giorgetti.
4: Per quanto riguarda il tema del Golden Power, oggi questo stesso criterio potrebbe essere utilizzato per chiunque, anche con Banca Intesa. Banca Intesa aveva una presenza in Russia, ce l'ha ancora, non ce l'ha, non lo so, sarà oggetto di istruttoria.
0: E parliamo ora di telemarketing selvaggio. Da oggi nuove regole a tutela dei consumatori.
5: La novità più attesa riguarda il telemarketing energetico. Da oggi gli operatori non potranno usare telefonate o messaggi per proporre o concludere contratti per energia elettrica e gas, salvo due casi: se la persona ha fatto una richiesta diretta oppure se già cliente ha dato il suo consenso. Fuori da queste condizioni il contratto via telefono è nullo. Dovrebbero quindi diminuire di molto le telefonate moleste, ma non sarebbe la prima volta che, trovata la legge a tutela del consumatore, si trova l'inganno per aggirarla. Bisogna quindi aspettare per capire quanto saranno efficaci queste misure. La seconda novità riguarda gli acquisti online. Da oggi la funzione di recesso dovrà essere indicata in modo leggibile sul sito, con una formula non ambigua. Una novità che dovrà fare i conti anche in questo caso con la realtà: tanti soggetti potenzialmente irregolari, limitati gli strumenti per scovarli e sanzionarli tutti. Paola Nania, GR1.
0: Le 8 e 18 minuti su Rai Radio 1. L'Italia sotto la morsa di Cerberus, il nuovo anticiclone africano che, ce ne siamo accorti tutti, porta caldo e afa.
6: Prende il nome dal cane a tre teste dell'inferno dantesco, è l'anticiclone Cerberus, in risalita dal Sahara. Sta facendo salire le temperature in tutta Italia fino a 38-39 gradi, con la concreta possibilità di sfiorare 40 nel fine settimana. A preoccupare non solo il giorno, ma anche le notti, in pianura padana si temono minime intorno ai 27 gradi, le cosiddette notti super tropicali, senza sollievo dall'afa. Si tratta già della seconda ondata di caldo estremo dopo quella di fine maggio e non sarà di breve durata, il maggiore Daniele Cesarin dell'Aeronautica Militare.
7: Le temperature massime sono previste in ulteriore, sebbene lieve aumento, raggiungeranno 37-38 gradi sulla pianura padana, quindi nelle città di Parma, Piacenza, Reggio Emilia, ma anche Firenze, Roma vedremo 33-34 gradi, Taranto anche lì 35 gradi, con punte che nelle zone più interne, per esempio nella Sardegna, potrebbero raggiungere anche valori intorno ai 37-38 gradi. L'attuale situazione permarrà fino all'inizio della prossima settimana.
6: Federico Mello, GR1.
0: Auguri a un grande campione del nostro ciclismo, la maglia iridata, 3 Parigi-Roubaix consecutive, il Giro d'Italia, il record dell'ora, ed ora taglia anche il traguardo dei 75 anni. Francesco Moser.
8: Io ho cominciato a correre perché i miei fratelli hanno corso prima di me. Aldo ha cominciato proprio quando sono nato io, nel 51.
9: E quante corse ha poi disputato e vinto Francesco Moser? Lui, quantitativamente parlando, più di tutti in Italia su strada e su pista.
10: Gatto di Moser, proprio in salita.
11: A 50 metri Moser si volta, sorride, alza le braccia e taglia il traguardo.
12: Semplicemente sbalorditivo. Francesco Moser ha letteralmente distrutto il record.

0: mondiale dell'ora di Eddie Merckx.
1: Quindi il suo antagonismo con Beppe Saronni tale da raggiungere vette estreme in strada prima e dopo anche al microfono.
2: No, non aver paura che la faccio la mia corsa.
3: E allora se la vuoi fare, vedrai.
2: Qualche maniera.
3: Ma però non devi accusarmi che io non ho tirato.
2: Io non ho accusato nessuno.
0: No.
1: Come dire, rivali sempre, amici mai.
4: Non ci siamo mai andati d'accordo perché eravamo completamente diversi e anche le nostre squadre tentavano di ma però non alla fine non si arrivava mai ad essere in sintonia.
1: Giovanni Scaramuzzino, GR1.
5: Nel Regno Unito ora il mistero di Stonehenge si arricchisce di nuove scoperte ed interrogativi. La corrispondente.
6: Una scoperta che potrebbe portare alla rivelazione sulle origini di Stonehenge, il sito nelle campagne del Wiltshire composto da un circolo di enormi pietre. A 5 chilometri dall'enorme monumento è stata individuata un'altra struttura costruita 500 anni prima di Stonehenge, perfettamente allineata con il solstizio d'estate, una sorta di prototipo più piccolo di quello poi conosciuto in tutto il mondo. Il fascino di Stonehenge ha il suo picco nel solstizio d'estate, il 21 giugno, quando i raggi del sole che sorge intersecano il circolo formato dalle pietre, una ricorrenza che ancora oggi viene celebrata. Un mistero che tuttora permane nonostante ricerche, studi e rilevazioni. Riguarda come sia stato possibile trasportare pietre che pesano fino a 6 tonnellate da zone distanti decine di chilometri o addirittura dalla Scozia e dal Galles. Per alcuni si tratta di un osservatorio astronomico, un calendario solare o anche un luogo sacro per le sepolture. Lo studio del prototipo che è stato scoperto per adesso aggiunge solo nuove domande. Da Londra Nicoletta Manzione per il GR1.
5: La musica esce oggi, Dai, il nuovo album live di Antonello Venditti, proprio nella settimana degli iscritti della maturità dei quali il cantautore romano è diventato la colonna sonora.
7: Io mi ricordo.
8: A 42 anni non esiste una notte prima degli esami di maturità che non sia anche cantata. Lo sa bene anche Antonello Venditti, che quel rito in qualche modo ha creato.
9: Qual è il segreto? Che ogni anno è nuova perché riguarda questi famosi 533.000 ragazzi e ragazze che la vanno a fare. Quindi ogni anno si rinnova questo rito e assume significati diversi.
8: Quest'anno, oltre agli esami, c'è anche l'atto finale di Cuore, un tour che per 2 anni ha celebrato notte prima degli esami.
7: Questa sera non chiamarmi.
8: Esce quindi un album oggi e il titolo è Dai.
9: È un grido liberatorio che vuol dire forza e coraggio alla romana, ma che ormai è di uso comune. Dai. Il disco è fantastico perché usa dei mezzi pazzeschi, quindi c'è un suono incredibile.
8: Si chiude un album live e si riparte in tour dal 7 luglio.
9: Solo 10 concerti in posti molto particolari che ho un po' trascurato nel corso degli anni. Ci saranno meno parole, ci divertiremo insieme a cantarle tutte.
8: Miriam Mauti, GR1.
5: E c'è stato un annuncio ufficiale sulle date di altri concerti, appuntamento a Roma nel giugno 2027. Saranno 10 gli eventi del Giubileo di Vasco Rossi, una festa in musica per i 50 anni di carriera, tutti a Roma, tutti allo Stadio Olimpico. Si parte il 6 giugno, si chiude il 25. Secondo le previsioni, i concerti richiameranno nella capitale oltre 500.000 persone. I biglietti saranno disponibili in anteprima per il Blasco Fan Club dal 6 luglio, vendita generale a partire dalle 12 invece del 10 luglio. Le 8:24 minuti, tra poco torna Radio Anch'io. Buongiorno a Giorgio Zanchini in collegamento da Napoli.
10: Salvatore, buongiorno a te, buongiorno a chi ci sta ascoltando. Piovono messaggi sul DDL caccia. Ieri scontro e rinvio a martedì prossimo. Riformare la vecchia legge del 92 o, come dicono le opposizioni, approvare una legge che prevede lo sparatutto. Ne parliamo tra poco.
5: E allora restate su Rai Radio 1. Direttore Nicola Rao, coordinamento edizione Mafalda Caccabo, regia Sergio Ciani, Emanuele Rinnau. Da Salvatore Sabatino al microfono, buon proseguimento d'ascolto di giornata. Vi lascio alla pagina sportiva. Il GR1 torna con voi invece alle 9.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
12: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
11: Colombo, navigando sull'app Family,
13: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto

0: Scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, grana padano DOP, scontato del 30% a 9,99 euro al chilo.
1: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
2: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, confezione da 10 di crodino biondo o arancia rossa da 10 centilitri a 3,99€. Scopri di più su Conad.it.
5: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
6: GR1 Sport.
7: In studio Francesco Albanese, i mondiali di calcio in primo piano. Nella notte italiana vittoria per il Messico che ha battuto la Corea del Sud ed è la prima squadra a qualificarsi per i sedicesimi di finale. A Guadalajara decide un gol di Romo nell'altra partita del gruppo A, pareggio 1-1 tra Repubblica Ceca e Sudafrica. In classifica dietro al Messico a punteggio pieno c'era la Corea del Sud a 3 punti, chiudono Repubblica Ceca e Sudafrica a quota 1. Successo svizzero nel gruppo B contro la Bosnia, finisce 4-1 l'inviato.
8: L'importanza della panchina. Una partita bloccata per oltre 75 minuti si apre fragorosamente quando il commissario tecnico della Svizzera Murat Yakin manda in campo in un colpo solo Manzambi, Vargas e Sow ed il 4-1 finale passa tutto da loro. Manzambi gioca in Germania, nel Friburgo, deve ancora compiere 20 anni, forza e tecnica, la sblocca con una girata. Il raddoppio di Vargas, poi ancora Manzambi. Dopo la rete della Bosnia Erzegovina, sempre con un subentrato Mamic, Sow si procura il rigore che Sciacca trasforma. Bosnia rimasta in 10 per l'espulsione del difensore del Sassuolo Muaremovic per fallo da ultimo uomo ed adesso in difficoltà visto il passivo pesante. La Svizzera invece vede i sedicesimi di finale già molto vicini. Collaborazione tecnica Lorenzo Grego, Giuseppe Bisantis, GR1.
7: Sempre nel gruppo B vince anche il Canada, che c'entra così il primo successo in un mondiale. A Vancouver è terminata 6-0 la sfida contro il Qatar. È stata la partita del riscatto per lo juventino David, autore di una tripletta in una gara segnata purtroppo dal bruttissimo infortunio per il centrocampista canadese e del Sassuolo Ismael Koné, che ha riportato una frattura alla gamba sinistra. La classifica del gruppo B vede ora Canada e Svizzera appaiate in vetta a 4 punti. In coda ci sono Bosnia e Qatar con un punto a testa. Stasera alle 21 si gioca Stati Uniti-Australia, alle 24 Scozia-Marocco, poi il Brasile nella notte italiana. Intanto la Federazione Iraniana di Calcio presenterà un reclamo alla FIFA per le restrizioni che hanno impedito, secondo quanto affermato, di affrontare con serenità la partita di domenica prossima contro il Belgio a Los Angeles, dove la squadra potrà arrivare solo un giorno prima della gara invece che 2 come richiesto. Siamo al basket, l'Olimpia Milano è campione d'Italia per la 32esima volta nella sua storia. L'inviato.
9: Di pagine di storia a Milano ne ha scritte tante in 90 anni, ma ce n'era una ancora vuota alla voce triplete. Adesso non lo è più, perché lo scudetto numero 32, il quarto negli ultimi 5 anni, ha completato un percorso iniziato con la Supercoppa e proseguito con la Coppa Italia. Milano, da grande squadra qual è, ha avuto la forza di resettare la serataccia di gara 3 e di tornare impenetrabile in difesa, vincendo nettamente 86-72. Guduric, silente per 30 minuti, ha realizzato i canestri che hanno ricacciato indietro una Venezia degna avversaria e che ha onorato al meglio la finale. Primo tricolore da capo allenatore per Pepe Poeta, arrivato in anticipo rispetto ai programmi iniziali per via delle dimissioni di Ettore Messina a stagione in corso. E Poeta, oltre che riconoscere il merito dei suoi giocatori, ha un pensiero speciale per il suo predecessore.
10: È stato sicuramente fortunato a prendere una squadra di ragazzi speciali che mi hanno dato il loro supporto al primo giorno. Ettore ha costruito questa squadra, quindi è giusto non dimenticarlo.
9: Lo scudetto numero 32 vinto da Milano ha un valore in più. È il primo da quando non c'è più Giorgio Armani. Da Venezia, Massimo Barchesi, GR1.
7: Ed è tutto per lo sport.

0: non accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
0: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
3: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Radio Anch'io. L'attualità in diretta con gli ascoltatori.
5: Un attacco alla natura voluto da Giorgia Meloni, perché il DDL ha la firma del suo capogruppo al Senato. È un attacco indecente di chi, questa destra, vuole far cacciare nei parchi, sulle spiagge, specie protette, pensate, l'oca selvatica. Dico a Giorgia Meloni, ma che ti ha fatto di male l'oca selvatica?
6: Dati alla mano, questa legge, così come la 157, si può essere anche mal giudicata, si può non essere d'accordo, ma non si può dire che sia una legge che è contro l'ambiente e contro la natura. Perché meno dell'1% degli animali selvatici che muoiono per causa umana muoiono a causa della caccia o del bracconaggio.
7: La legge 157 del 92 era quella alla quale faceva riferimento il senatore Spagnolli, senatore del Partito per le Autonomie. Prima avete ascoltato la voce di Angelo Bonelli del Movimento dei Verdi. Ieri doveva essere approvato in Senato la cosiddetta riforma della legge sulla caccia, appunto un aggiornamento di quella vecchia legge del 92. Poi le opposizioni usano dei toni molto duri, spara tutto. Tra poco saremo con Dacia Maraini e poi tutta una serie di ospiti per capire le ragioni del sì o le ragioni del no a questo aggiornamento. Permettetemi però di leggere i due primi messaggi che sono arrivati ormai un'ora fa, accanto a una valanga di messaggi, perché è un tema che insomma tocca tanti evidentemente. 335-699-2949, i cacciatori, scrive Fabio da Roma, in Italia sono meno dell'1% della popolazione, quasi nessuno vive dei prodotti della caccia, visto che la cacciagione non è vendibile. Allargare le zone di caccia al demanio marittimo e ai passi montani peserà molto sulla fauna migratoria, gli uccelli, e sicuramente porterà a sanzioni dall'Europa. Le uniche forme di caccia sostenibili sono quelle alla fauna stanziale, ungulati, lepri e fagiani. La riforma poteva limitarsi a riformare gli ATC e le aziende agricole faunistiche venatorie. Calendari e specie cacciabili dovrebbero essere lasciati alla comunità scientifica e non alla politica. Ho passato tanti anni di lavoro ad effettuare controlli ai cacciatori, ne avrei di storie da raccontare sulla loro capacità di rispettare le regole. Disegno diverso. Luca da Isola. Il riferimento al DDL caccia ritengo si stia cercando di aggiornare una legge datata e nata in parte anche male. A chi denigra la caccia consiglio di analizzare le leggi e i calendari venatori di altre nazioni europee, Francia, Spagna, Portogallo e Grecia, questo per citarne alcune. Purtroppo in Italia ormai da anni i cacciatori vengono denigrati e osteggiati, indicandoli solo come distruttori di fauna. Inoltre consiglio a molti ambientalisti nostrani di visitare i siti dei social dove si parla di caccia nei paesi arabi, Marocco, Tunisia, Egitto, Libano. Lì effettivamente vengono perpetrate strage di migratori senza tener minimamente conto di numeri e periodi. Vi dicevo, poi ne leggerò altri. Permettetemi però di salutare un insieme.

0: scrittrice come Dacia Maraini. Ieri è cominciata la 16ª edizione del Festival Tao Book a Taormina, domani c'è un incontro con Dacia stessa, che tra l'altro oggi scrive un articolo molto bello sul femminicidio su Corriere della Sera, ma che ha molto cara la questione del rapporto fra esseri umani e animali, perché qui il tema delle tradizioni culturali, Dacia Maraini, credo che sia molto forte, e quindi non sia semplice, diciamo, pronunciarsi anche su questioni molto concrete come una legge. Dacia Maraini, buongiorno.
1: Buongiorno a voi, buongiorno. Ma io trovo queste proposte nuove veramente terribili, perché l'idea di allargare le libertà di caccia addirittura di notte, nei periodi di nidificazione, almeno io così ho letto, sì. Poi la caccia consentita in aree private, poi la caccia permessa in periodi appunto di emigrazione, che vuol dire quei poveri uccelli che si fanno 3.000 chilometri per venire da noi e li ammazziamo, li spariamo, poi la caccia, le specie cacciabili, questa è un'altra cosa che mi ha molto colpito, le specie cacciabili andrebbero da 7 a 47, ma veramente dove siamo? Ma come cioè, una libertà totale di caccia,
0: però
1: di cacciare
0: chi,
1: qualsiasi cosa
0: sotto mano.
1: Però
0: chi dice che gli esseri
1: mano?
0: Umani hanno sempre cacciato, cioè che risponde?
1: Beh, gli esseri umani hanno sempre, per esempio, praticato la schiavitù, e però oggi riteniamo che sia illecita, anche se magari viene ancora praticata, ma cioè, cambiamo le cose. Gli esseri umani hanno permesso per tanti anni di fare la crocifissione, tanto per dirne una, oppure tagliare la testa. Le cose cambiano, le persone, forse c'è una maggiore sensibilità. Prima di tutto. Secondo è che abbiamo sterminato gli animali selvatici, li abbiamo sterminati, non ci sono più elefanti, pochissimi, non ci sono più, anche se poi permettono ogni tanto di cacciare, ma insomma va bene, non ci sono più anche i lupi. Io ho una piccola casa a Pescasseroli nel Parco Nazionale, nel parco, che è il luogo che dovrebbe proteggere i lupi. I lupi poco tempo fa, qualche settimana fa, ne hanno avvelenati 18 e poi altri 13. Quindi noi siamo nemici, cioè non ci rendiamo conto che noi siamo dentro un ecosistema, che non siamo soli, non possiamo essere soli, noi dobbiamo coesistere con gli animali e dobbiamo rispettarli.
0: È la voce di Dacia Maraini che ha aperto questa seconda parte di Radio Anch'io. Il tema in discussione, lo avrete intuito, è la riforma della legge sulla caccia, quella 157 del 92. Sono collegati con noi Danilo Selvaggi, che è il direttore generale della LIP. Noi ringraziamo molto Dacia Maraini per queste sue parole introduttive, e saluto Danilo Selvaggi. Buongiorno direttore, benvenuto.
2: Buongiorno a voi.
0: Direttore generale della LIP, lo ripeto, e Massimo Buconi, che è il presidente nazionale della Federazione Italiana Caccia. Buconi, buongiorno anche a lei.
3: Buongiorno.
0: Selvaggi, cosa vi preoccupa tanto di questa riforma?
2: È una riforma pessima, che si nasconde dietro un po' all'espediente linguistico del voler affrontare e risolvere i problemi di gestione della fauna, con i quali il testo praticamente ha zero a che fare, e invece prevede tutt'altro. Prevede, lo diceva Dacia Maraini, la caccia nel periodo delicatissimo di migrazione pre-riproduttiva degli uccelli. È un periodo rigorosamente vietato dalla direttiva comunitaria. Prevede la cancellazione dei pareri scientifici dell'ISPRA, dell'autorità scientifica nazionale. Prevede la mano libera degli uffici caccia regionali sui calendari venatori. Gli uffici caccia regionali si chiederanno e si daranno sostanzialmente i pareri da lì, eccetera, fino a.
0: Quindi aumenteranno i periodi venatori selvaggi?
2: Aumenteranno i periodi venatori, perché viene meno il limite massimo della stagione venatoria del 10 febbraio, che era già una proroga rispetto al 31 di gennaio. Non solo viene cancellato quel limite, ma viene tolto anche il parere che era vincolante, almeno per quel limite, di ISPRA. Quindi le regioni, come dicevo, si daranno i pareri da soli.
0: Scusi, Selvaggi, è vero che aumentano le specie cacciabili?
2: Sono due discorsi diversi, perché questo intanto è il periodo di caccia che aumenta, diventa più lungo,

0: è rimesso completamente alle regioni, in una fase delicatissima, lo ripeto, quello è il momento più delicato per la vita biologica degli uccelli, e la direttiva uccelli dice lì assolutamente non si caccia, e poi aumentano le specie cacciabili, viene inserita l'oca tra le specie cacciabili, le aziende faunistiche private avranno la possibilità di estendere a piacimento la lista delle cacciabili. Di tutto questo il paese non ha assolutamente bisogno. Abbiamo bisogno.
1: Si fermi un secondo, perché volevo sentire Massimo Buconi, che è presidente nazionale della Federazione Italiana Caccia. Buconi, le parla un uomo che da bambino era cacciatore, perché mio padre, i miei zii, i miei nonni erano tutti cacciatori, quindi è una cosa, una sensibilità bene, che capisco, non bene, ma però diciamo sono redento, mettiamola così, i cacciatori sono sempre meno, noi siamo inondati però da messaggi di persone, che di ascoltatrici e ascoltatori che vi attaccano. Come vi viene in mente?
2: Guardate, ma lei, ma ritiene veramente possibile che sia minimamente vero quello che viene detto, che è stato detto anche 2 minuti fa in trasmissione? Io voglio credere nella buona fede di tutti, ma c'ho un serio, serissimo dubbio. Non è vero nulla, purtroppo, della riforma di cui si discute, di richieste che avrebbero voluto fare il mondo venatorio, ce ne sono forse un paio. Non è vero che si allungano i periodi, non è vero che si portano a 47 le specie cacciabili, ma dove? Dove l'hanno letto? Che interpretazione viene data dalle norme? Ma si prendano dei tecnici, è il classico scontro politico, caccia sì, caccia no. Si legga! È impossibile, in Italia, in nessuna regione italiana si va a caccia oltre il 31 gennaio, non è possibile andarci per le direttive, ma non c'è nemmeno la richiesta in questo senso. Se parliamo dell'oca, cacciata in tutti i paesi europei, c'è un piccolo problema, che questa riforma più che mai chiede lo Stato ai cacciatori di dare una mano a intervenire, a controllare, a gestire, a tenere in equilibrio alcune specie.
1: Cioè, voi dite i cacciatori sono bioregolatori, vero Buconi?
2: Non è che lo dico io, siamo chiamati a questo, cioè siamo chiamati a una funzione che collabori con l'ente pubblico per... Ma chi vuole andare a caccia di notte, che devo litigare tutti i giorni? Il problema è uno solo: come si contiene la popolazione di cinghiale? Ci viene detto, penso alla peste suina, ne dovete avere di più, e noi gli diciamo sì, di giorno, e abbattiamo il cinghiale, sta nel bosco, non sta in mezzo al campo. E allora andateci anche di notte, non ci vogliamo andare noi, ci vogliono mandare ad andare di notte.
1: Senta Buconi, si fermi solo un secondo, il Presidente nazionale della Federazione Italiana Caccia sta parlando, perché chi ci ascolta rischia di avere la testa molto confusa, nel senso che sente una cosa da parte dei selvaggi, sente l'opposto da parte di Buconi. Sono materie anche tecniche, il mio ruolo sarebbe quello di dire chi ha torto e chi ha ragione, ma non è semplicissimo. Selvaggi, vada lei, della Lipu, direttore generale.
0: Io leggerò il testo della modifica rispetto all'estensione del periodo di caccia, quindi mi fermo dal punto di vista della mia opinione e leggo le parole testuali del disegno di legge. Vabbè. E che dice questo: le parole oltre la prima decade di febbraio sono soppresse. Le parole, il parere dell'ISPRA a cui si devono le regioni uniformarsi, sono soppresse. Questo è il disegno di legge, significa che non c'è più il limite del 10 di gennaio, si va oltre tutto del 10 febbraio, quindi si va a tutto febbraio e anche oltre, e non bisogna più chiedere un parere vincolante all'autorità scientifica. Questo è il disegno di legge, non è una, come dire, una nostra interpretazione.
1: Scusi, Selvaggi, si fermi. Buconi, se il testo è quello che ha letto Selvaggi, c'è poco da discutere, mi perdoni Presidente.
2: Metto una cosa, lo vogliamo leggere tutto l'articolo in base al quale sono inserite quelle due parole?
0: Sì,
2: perché se prendiamo
0: sì,
2: due parole, una virgola, leggiamolo tutto l'articolo e vediamo a che cosa è riferito e che cosa è detto. E anche questa cosa di iscrivere le regioni, organi costituzionali dotati di uffici e di osservatori faunistici, di collaborazioni con le università, come il male italiano, e quindi va bene, aboliamo le regioni dalla Costituzione italiana, togliamogli la potestà, la caccia è materia concorrente. Se le regioni dicono la loro, qualcosa in materia di gestione faunistica

0: politica, perché debbono operare sul territorio, rispondere agli agricoltori, rispondere ai cittadini, controllare le questioni sanitarie. Se qualcosa viene messo in capo alle regioni è brutto, è cattivo e dannoso per l'umanità. A questo gioco di delegittimazione.
1: Però Presidente, sui termini,
0: i
1: sui termini
0: non ci sono.
1: No, su febbraio, sì. Si può cacciare anche a febbraio o no? E qui dobbiamo dare una risposta a chi ci ascolta. Sì o no?
0: No, perché poi c'è l'emendamento presentato su richiesta giusta del Ministero dell'Ambiente nei limiti previsti dall'articolo 18,1 bis. Nei periodi di migrazione è vietata l'attività penatoria.
1: È vero o no, Selvaggi, è vero o no questa cosa?
2: È falso perché
0: no,
2: i periodi
0: è vero,
2: di migrazione
0: è depositato dai relatori, è depositato, non è falso, è depositato a firma dei
1: relatori.
0: Faccio
1: Selvaggi, Buconi s'aspetti. Selvaggi, che dice?
2: È falso perché i periodi di migrazione variano a seconda delle specie e a seconda degli stati. Ci sono dei documenti tecnici che li prevedono.
0: Appunto.
2: Il limite del 10 di febbraio fu posto, questa è una cosa importantissima, fu posto dalla legge comunitaria del 2011 in seguito alla condanna, non a una procedura di infrazione, ma alla condanna della Repubblica Italiana in sede di Corte di Giustizia Europea proprio su questo tema, perché si cacciava in periodo di migrazione. Venne posto quel limite massimo 10 di febbraio con parere vincolante dell'ISPRA e questo permise di chiudere la questione procedura di infrazione, quindi non andare oltre nelle sanzioni. Per cui quello che stanno facendo oggi è doppiamente grave. Primo, togliendo questo limite si entra in una zona devastante per quanto riguarda la. Secondo, si rimette mano ad una materia che è già stata oggetto non di procedura di infrazione, ma di condanna della Corte di Giustizia.
1: Tra poco
2: una
1: sarà con noi il Presidente.
0: Mi scusi,
1: 10 secondi.
0: Devo dire però. Sì, non lo voglio dire io. Beh. Ieri il ministro Pichetto Fratin, non Buconi, risposto a un'interrogazione parlamentare e ha detto a una verifica del Ministero dell'Ambiente il testo sottoposto ad approvazione fantasia degli emendamenti presentati legittimamente da vari senatori è perfettamente rispondente all'ordinamento comunitario. Ha detto il ministro dell'Ambiente. Io non so che altre risposte dare.
1: Presidente della Federazione Nazionale Italiana Caccia e Selvaggi e il direttore generale della LIPU. Fermiamoci perché volevamo sentire a questo punto anche le voci dei politici e in particolare di Eleonora Evi e poi di Luca De Carlo. Eleonora Evi, deputata del Partito Democratico, componente della Commissione Ambiente della Camera, l'ha definito il più grande attacco alla natura da decenni. Onorevole Evi, buongiorno. Perché?
3: Buongiorno.
1: Non è eccessiva come frase?
3: No, non lo è assolutamente, anche rispetto al dibattito che stavate facendo, che ho potuto ascoltare in quest'ultima parte. Ma che vuol dire che se Pichetto Fratin dice che rispetta le regole europee, allora ci fidiamo, va tutto bene? Perché francamente non funzionano così le cose, da che mondo è mondo non funzionano così le cose. Ci sono appunto delle interlocuzioni che vanno avanti con la Commissione Europea. È la Commissione Europea semmai che ci deve dire che va tutto bene e che chiude le procedure di infrazione. Fino ad oggi ha funzionato in questo modo. Ora non è che mi venite a dire che, visto che si parla di caccia e visto che interessa moltissimi, mette
1: 500.000 sono oggi cacciatori, ricordiamolo.
3: Esattamente, e noi dobbiamo stare sotto scacco di questo gruppo di interesse, francamente, addirittura piegando e distorcendo le norme. E io ritengo, quella che è la mia lettura della situazione, è che qui c'è una violazione palese della nostra Costituzione, che l'articolo 9 parla di tutela degli animali, e su questo ci sono dentro delle cose che gridano vendetta. Io ne cito una: il tema dei richiami vivi. I richiami vivi è una pratica barbara, medievale, con tutto rispetto per il Medioevo, è una pratica di una crudeltà infinita che con questo provvedimento viene...
1: Scusi onorevole Evi, siccome tra poco sarà con noi il senatore De Carlo, i punti, mi faccia elencare i punti e le obiezioni che voi muovete principali, in parte li ha già detti Selvaggi, e cioè l'ampliamento del periodo venatorio, se non sbaglio, il fatto che l'ISPRA non sia più il riferimento per le regioni, i richiami vivi e anche l'uso di strumenti ottici.
3: Sì, assolutamente. Tutto questo, ci tengo a sottolineare la marginalizzazione e il calpestare il ruolo di ISPRA, che è l'ente scientifico che dovrebbe essere di riferimento, e toglierlo, come anche rivendicava prima Bucconi, in nome di una sovranità da parte delle regioni. Anche qui non funziona così. Peraltro le regioni da tempo vengono contestate puntualmente con

0: vari ricorsi proprio sui calendari venatori che fanno, perché non rispettano dei principi diciamo generali di tutela della fauna e di sicurezza anche pubblica. Quindi quello che voglio dire io è marginalizzare il ruolo di ISPRA è nel 2026 di fronte ad una crisi climatica, di fronte ad una crisi di inquinamento, quindi a diversi fattori di pressione che già ci sono sulla fauna e sulla biodiversità, e non ascoltare la scienza mi sembra assolutamente antistorico.
1: Emide, posso fare l'obiezione che muovono tutti gli ascoltatori? Allora, tutti mi pongono la questione dei cinghiali, altri sì, mettono la questione di cornacchie, pappagalli, gabbiani, topi, ma non è se possa sparare a tatto topi, gabbiani, cornacchie. Mi dica velocissima,
0: allora,
1: il Carlo.
0: Velocissima anche questo, questa proposta, questa riforma della legge viene presentata proprio per rispondere ai danni da fauna, in particolar modo nel settore dell'agricoltura. È falso, è l'ennesima grande bugia, non c'è di fatto una riga che va in questo senso, e le dico solo questo: 500.000 euro erano stati messi proprio per risarcire gli agricoltori colpiti da danni da fauna selvatica. Dove sono finiti? Il governo non risponde alle mie interrogazioni in cui chiedo di capire dove sono andati questi soldi, perché a quanto risulta noi hanno avuto destini diversi. Quindi non nascondiamoci dietro un dito, questa riforma non fa nulla per questo problema, e addirittura io credo sia appunto un'ennesima propaganda e l'ennesimo modo per distogliere l'attenzione dai problemi.
1: Lo spara tutto la chiama l'opposizione. L'onorevole deputata del Partito Democratico, Commissione Ambiente, dicevo, il senatore Luca De Carlo, presidente della Commissione Industria, Agricoltura, Produzione Agroalimentare e Fratelli d'Italia. Allora, primo, è possibile un accordo, senatore? Secondo, offre rassicurazioni di fronte a questa sequela di obiezioni? Buongiorno.
2: Beh, insomma, io credo che questa revisione della 157, che è una norma del 92, sia una revisione che hanno chiesto tutte le forze politiche, perché muove i passi questa revisione da una risoluzione fatta nella precedente legislatura, quando al governo non c'era Fratelli d'Italia, anzi c'erano le forze che oggi contestano questa visione, proprio per attualizzare una norma che era desueta, che con molta probabilità non aveva risolto quei problemi, tanto è vero che la proliferazione di determinata fauna è aumentata e che quindi si rendeva necessaria.
1: Sì,
2: anche
1: però lei
2: per...
1: mi dice che non c'è nessuna norma che garantisca questo punto di vista.
2: Non è vero, cioè, assolutamente non c'è nessuna norma, anzi di contro c'è la possibilità data alla regione eventualmente di ampliare le aree solo su sentito il parere del comitato faunistico venatorio, che è un comitato all'interno del quale, anche perché avete parlato del ruolo che ISPRA avrebbe in meno, che sì, all'interno del quale c'è un ruolo scientifico come quello di ISPRA, che poi deve ottemperare anche a tutte le esigenze tante, che sono quelle dell'agricoltura, quelle di sentirsi sicuri anche sulle strade, visto il numero di incidenti sempre maggiore dovuto alla fauna selvatica.
1: Mi dica una cosa, ma sarà possibile cacciare i cinghiali di notte?
2: E allora, è possibile cacciare i cinghiali di notte per chi fa caccia di selezione. Tanto è vero che gli impianti visivi sono solo ed esclusivamente a beneficio di chi fa la caccia di selezione, quindi personale selezionato, cacciatori selezionati che sanno che hanno una formazione tale da poter fare. Non è una caccia aperta a tutti di notte con visore notturno, è assolutamente ciò che vuole fare l'opposizione, è scagliarsi contro una legge e contro la caccia nel suo senso generale. Ma una 157 esiste già dal 92. Sì,
1: è vero che aumentano molto le specie cacciabili, in particolare la lipu, leggevo in queste ore che è preoccupata per la tortora selvatica e per la pavoncella.
2: Guardi, c'è un principio che rimane assolutamente inderogabile, è la protezione della fauna selvatica. Cosa c'è di nuovo? Che oggi lo si fa attraverso la gestione, per evitare che talune specie prolifichino troppo anche a scapito di altre specie. Quindi si risolvono problemi, e mi pare non evidenti quelli dei piccioni in talune aree e quelli delle oche selvatiche, che in talune aree hanno comunque modificato anche la biodiversità, non solo animale ma anche quella vegetale, che si debba intervenire.
1: Ma dopodiché, i piccioni mica puoi sparare i piccioni, però, Presidente.
2: Puoi sparare i piccioni, non è mica necessariamente sparare i piccioni. I piccioni possono anche essere catturati laddove costituiscono un problema.
1: Presidente, non mi dico necessariamente cosa sul periodo venatorio, perché su questo si sono molto divisi selvaggi e buconi. Sarà possibile cacciare a febbraio o no? Mi dica questo nel testo che c'è scritto.
2: Dipenderà anche lì, comunque, dall'orientamento delle regioni, anche tenuto conto che c'è oggettivamente un cambiamento climatico che ha portato le temperature a cambiarsi,

0: Quindi non è più un mantra quello di poterlo o non poterlo fare, ma verrà declinato sulla base proprio delle esigenze maturate. Dopodiché c'è una cosa che non segnala nessuno, che questa norma inasprisce e pesantemente le sanzioni per i bracconieri, cioè per tutti coloro i quali non stanno all'interno delle regole che abbiamo dettato, e quindi credo vada sottolineato, altrimenti passa solo un messaggio assolutamente negativo che non è così.
1: Allora, questo è un tema che, come avrete capito, io poi ho letto solo una piccolissima parte dei messaggi che ci avete mandato, appassiona, divide, e quindi toccherà, anzi lo facciamo molto volentieri, rioccuparcene. Permettetemi di ringraziare qui a Napoli, da dove abbiamo trasmesso, dalla sede RAI di Napoli, Mattia Cusano in consola, a Roma Massimo Masciaveo e Giovanni De Palma, a Roma c'era il regista Mauro Convertito e la redazione che ha costruito questa trasmissione, ad Amarra Elena Zabeo, Maria Cassasanto, Federica Forni. Diamo la linea al GR1 e subito dopo a Radio 1 Musica, non prima di avervi augurato un buon fine settimana. Torniamo lunedì con Radio Anch'io Sport, ma insomma il calcio domina il nostro palinsesto, e poi noi di Radio Anch'io Normale, diciamo così, torniamo martedì. Grazie a tutti, buon fine settimana.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Vuoi diventare giornalista professionista? C'è la selezione post laurea alla Scuola di Perugia. Borse di studio, foresteria, stage in testate nazionali. E poi l'esame di Stato. Tutte le informazioni sul sito.
4: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
5: Stop! E un po' meno?
4: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
5: Stop! Un po' meno.
6: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
5: Stop! Buona!
6: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
8: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
10: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
11: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
9: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
13: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
12: Colombo, navigando sull'app Family,
14: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, grana padano DOP, scontato del 30% a 9,99 euro al chilo.
15: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine, pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo, la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Store Lube più vicino a te.

0: ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Mafalda Caccavo. Maturità. Gli oltre 500.000 studenti che ieri hanno affrontato lo scritto d'italiano sono adesso alle prese, da circa mezz'ora, con la seconda prova scritta, diversa a seconda degli indirizzi. E Quintiliano, con un testo in cui affronta il tema della musica come fondamento della formazione del perfetto oratore, l'autore scelto per la versione di latino al liceo classico. Allo scientifico, nella prova di matematica, uno dei due problemi è incentrato sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, a nord di Roma. Il secondo problema è lo

0: studio di una funzione. Consiglio europeo Ucraina al centro del summit con il sostegno ribadito a Kiev. Per la prima volta da 18 mesi i 27 leader hanno votato all'unanimità. Prorogate di un anno le sanzioni contro la Russia, resta il nodo sul come impostare il dialogo con il Cremlino. La proposta di Giorgia Meloni è quella di un unico delegato europeo per la trattativa con Mosca. Tra i temi in discussione anche i fondi di coesione al centro degli impegni della Presidente del Consiglio. Il prossimo bilancio è stato al centro dell'incontro con lo spagnolo Sanchez. Tra i due un inedito asse per chiedere maggiori finanziamenti e competitività, sicurezza ed energia. Parliamo adesso dei negoziati per porre fine al conflitto tra Stati Uniti e Iran. Dopo la firma del memorandum a distanza, l'attenzione ora è tutta sulla seconda fase delle trattative.
1: Non inizieranno stamane in Svizzera i negoziati tecnici previsti dopo la firma a distanza del memorandum tra Stati Uniti e Iran. Il Ministero degli Esteri di Berna ha comunicato che sono stati annullati e rinviati senza fornire ulteriori dettagli. Già cancellata anche la cerimonia della firma ufficiale dell'intesa nelle scorse ore, il vicepresidente americano Vance aveva fatto sapere che non si sarebbe recato sulle montagne del Bürgenstock sul lago di Lucerna, dove il governo elvetico aveva messo a punto una complessa organizzazione per accogliere le delegazioni. Intanto le navi hanno ripreso a transitare nello stretto di Hormuz. Abbiamo revocato il blocco, hanno affermato i vertici del comando centrale americano, mentre l'Iran ha annunciato che nei prossimi 60 giorni, tempo inizialmente previsto per raggiungere gli obiettivi dell'accordo provvisorio, non ci sarà alcun pedaggio. Khamenei ha però tuonato di nuovo contro il leader americano, ha firmato per debolezza. Per Trump l'accordo è la resa incondizionata dell'Iran. Claudia Stamerra, GR1.
0: Una delle prime condizioni del memorandum Stati Uniti-Iran riguarda la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, compreso il Libano, oltre a garantirne l'integrità territoriale e la sovranità da parte di Israele, che invece questa notte è tornata a bombardare il sud del paese. L'area interessata è quella di Nabatieh, il bilancio è pesantissimo, ci sono 16 morti. Si chiude una settimana positiva per i mercati finanziari con qualche oscillazione legata al quadro internazionale. Europa all'avvio delle contrattazioni. Colleghiamoci con Milano, con Fabrizio Patti.
2: Apertura poco mossa per le borse europee. Milano in avvio sale dello 0,26%. Piazza Affari viene da 6 sedute in rialzo, ogni volta è stato aggiornato il record storico, più 2,5%. Il bilancio della settimana. Del resto d'Europa l'indice continentale Eurostoxx 600 in questo momento scende dello 0,09%. Gli scambi sono limitati perché in Cina è la festa delle barche di Drago, mentre negli Stati Uniti è il Juneteenth, la giornata che celebra la fine della schiavitù. Sono state aperte Tokyo e Seoul, ma dopo una settimana positiva, più 7% per la borsa giapponese, più 11% per quella sudcoreana, trainate entrambe dalla corsa della tecnologia. Il prezzo del petrolio è sceso molto, come noto, dopo l'accordo preliminare tra Stati Uniti e Iran, ma le incertezze delle ultime ore sulla firma definitiva lo hanno riportato attorno agli $80 al barile, dai 77 di 2 giorni fa. Linea allo studio.
0: Assolti dalla Corte di Cassazione, il pubblico ministero di Milano Fabio De Pasquale e il sostituto Sergio Spadaro oggi alla Procura Europea. L'annullamento della Suprema Corte perché il fatto non sussiste. I due magistrati erano accusati di aver nascosto prove favorevoli alla difesa nell'ambito del processo per corruzione internazionale Eni Nigeria, relativo alla presunta maxi tangente da $1 miliardi per l'acquisizione di un giacimento petrolifero. Il caso di Sara e Alicia, 12 e 16 anni, scomparse in Abruzzo. Un fermaglio che potrebbe appartenere ad una delle due sorelle è stato trovato da un passante nei pressi della casa famiglia. Indagini in corso anche sull'ipotesi che le ragazzine fossero in possesso di un cellulare intestato al compagno della madre. Mondiale di calcio, Messico-Corea del Sud 1-0, Canada-Qatar 6-0, i risultati della notte. MotoGP, comincia il weekend del Gran Premio della Repubblica Ceca. Alle 15 le prequalifiche, al microfono dell'inviato Luca Cesaretti, il leader in classifica Marco Bezzecchi, reduce da una caduta nell'ultima gara.
3: Prima di tutto devo vedere bene come sto sulla moto, perché comunque qua fa tutta la differenza e non penso che mi farà troppo male, però comunque non mi sento di essere al 100% come lo ero magari prima di Balaton. Quindi questa è la cosa più importante. Poi dopo vediamo come si sviluppa il weekend.
0: Rai Radio 1, le 9:05, ora c'è Radio 1 Musica. Buon ascolto.
4: Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai!
4: E altri

0: che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: La nuova serie animata che fa cantare grandi e bambini.
5: La sera tutti a bocca aperta.
4: Masha e Orso Karaoke. Tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
8: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
9: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
10: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su AIL.it.
11: Radio 1 Musica.
12: Buongiorno, buongiorno, bentrovati. È venerdì, lo si dice con un po' di allegria normalmente, no? Perché è il giorno che anticipa il weekend. Io sono Barbara Venditti, Radio 1 Musica per un'ora dedicata alla musica, ma non soltanto, anche ai pensieri. In regia con me c'è Danilo Gionta e salutiamo anche Massimo Vasciaveo, lì pronto alla parte tecnica per farci ascoltare tutte queste belle canzoni che poi, dicevo, si alternano un po' alle chiacchiere, in questo caso guardando al fine settimana, ma anche con un pensiero che c'è chi nel fine settimana invece lavora, così come chi in estate lavora. Allora lasciatemi fare un saluto a chi magari ci sta ascoltando non in vacanza ma durante una giornata di lavoro particolarmente attento, assiduo. Ieri abbiamo parlato molto di impegno, vuoi anche per i temi alla maturità. I ragazzi hanno scelto per la maggior parte proprio di dedicarsi al senso nella traccia espresso anche dal libro di Calabresi, Svegliarsi all'alba. Oggi invece sì, si sono svegliati all'alba anche loro per la seconda prova. Io ho un po' sorriso per la versione di latino, io vengo dal liceo classico, al tempo io feci la versione di greco per la maturità. Oggi sentire di Quintiliano, che insomma non è tacito, è stato un sospiro di sollievo anche per me, se non fosse altro per il fatto che la versione è sulla musica come fondamento del perfetto oratore. Mi sono riempita d'orgoglio e quasi mi dispiace di non essere lì a fare l'esame di maturità, ma sono molto più contenta in realtà di essere qui a ascoltarmi un sacco di musica con voi. Poi tra l'altro oggi venerdì, giorno particolarmente importante per la musica perché ci sono tante nuove uscite, sapete che escono il venerdì alcuni cantautori italiani importanti, anzi facciamo così, iniziamo proprio da lui, Biagio Antonacci.

una canzone che parla di connessione. You and Me, questo è il nuovo singolo di Biagio Antonacci, lo stiamo ascoltando già da qualche mese. You and Me come io e voi, se volete, perché possiamo chiacchierare al 335-699-2949 rigorosamente in diretta a Radio 1 Musica. Sono le 9:13 minuti su Radio 1, che sapete in estate non si ferma mai, anzi è più completa che mai, quindi l'informazione con Italia in diretta, con tutti i programmi e poi la musica, con il Mangiadischi, con Radio 1 Musica, in questo caso insieme a me che sono Barbara tra le 9 e le 10. Stamattina vorrei prendere un po' in prestito le parole di Biagio Antonacci nel presentare questa canzone sui social qualche tempo fa, no? Perché lui ha scritto You and Me, che appunto è il titolo del singolo, due mondi, un solo respiro, il sogno è comune. Un sacco di canzoni parlano di sogni, ma soprattutto un sacco di canzoni hanno a che fare con la realizzazione di un sogno, perché no? Chissà quanti artisti da ragazzi sognavano di fare altre cose e poi invece incredibilmente la musica li ha sorpresi. Quindi se il percorso è comune tra chi ascolta un disco e chi lo produce, è anche così per le persone che collaborano, che lavorano insieme in studio per realizzarlo, un po' come Biagio Antonacci, che sui social sta un po' facendo il diario di bordo di quella che è la lavorazione del nuovo album, che presto ascolteremo sicuramente, lui, i suoi musicisti e tutti quelli che sono dall'altra parte, che appunto adesso sì possono semplicemente con un click condividere i sogni appunto di qualcuno che li sta pensando. Musica e sogni legati assolutamente, e allora a questo punto partiamo dal 1993 proprio con i Dreams di Gabrielle.

c'è anche un suggerimento in questa canzone qui, che ha una storia bellissima. La canzone dice: dreams can come true, cioè i sogni possono realizzarsi, diventare verità, ma you got to be strong, cioè devi essere forte. E questo ha anche a che fare un po' con l'idea nel tema più scelto di ieri, no? Se sei guidato dalla buona volontà e un po' di passione, impegnarsi non è faticoso. Questo scrive Fabrizio. Sì, bisogna essere testardi, ovviamente poi la fortuna aiuta, ma forse non è il caso di questa canzone di Gabrielle, perché lei era giovanissima, aveva meno di 20 anni intanto quando la scrisse e poi quando tentò di intraprendere il suo percorso musicale, che la portava sempre a scontrarsi con la realtà dei fatti. E allora in tanti le dicevano: guarda che sì, sai cantare, sai anche un po' scrivere, ma in realtà più in là del canto nei locali, cantante da pub, visto che lei è inglese, non potrai andare. Una grande delusione molto spesso vuole che, soprattutto quando si è giovani, un po' si lasci perdere oppure un po' ci si butti giù. Lei che fa? Apre il suo diario, il diario segreto, erano gli anni 90, si usava tanto, non c'erano ancora i social, e scrive una poesia dedicata proprio ai suoi sogni. E la poesia in questione era questa qui. Visto che poi era in cameretta a scrivere, a pensare come la canzone poteva diventare davvero qualcosa di concreto, inizia a sognare su Fast Car di Tracy Chapman. E proprio quella canzone lì, Fast Car di Tracy Chapman, diventa l'ispirazione massima, il loop, il giro che lei mette sotto il provino di questa canzone. Cioè la prima versione di Dreams di Gabrielle, che poi è diventata un successo incredibile, aveva sotto il campionamento di Fast Car di Gabrielle. Quando inizia a far girare questo provino, più di qualcuno si accorge di lei, dicendole: però qui c'è un diritto, di un copyright importante a cui dovremmo attenerci, e quindi non può funzionare così. Lei ancora una volta non si arrende, non si butta giù, ci prova, fa comunque uscire la canzone, la fa diventare quella che poi abbiamo appena ascoltato, e in quel caso lo stesso, anche senza l'aiuto, l'ispirazione di Tracy Chapman, ha successo. Proprio vero, no? Le avevano detto: più avanti di così non andrai, le avevano detto: no, ma lascia stare, fai altro nella vita. Qualche volta è davvero il caso di prendere in prestito le parole di un grande cantautore italiano e dire: ci stiamo sbagliando, ragazzi.

impossibile non canticchiarla insieme a lui. Rio a Rio, o meglio, ci stiamo sbagliando ragazzi, il titolo della canzone, ma questo coro Rio a Rio poi ci riporta al 1984 e a quei ragazzi di quegli anni lì, di quell'anno lì. Lui ne fa veramente un ritratto che ci riporta indietro nel tempo, e un po' questo coro è anche il nome del tour che lo vede ancora protagonista. Un sacco di emozioni quando si parla di Luca Carboni, tanto per le sue canzoni ovviamente, per la sua storia, per il fatto di essere ritornato, poi quel ritorno con Cesare Cremonini un paio di anni fa, l'anno scorso, insomma ci siamo emozionati e si sono emozionati tutti quelli che erano alla presentazione del suo nuovo libro un paio di settimane fa. Luca non parlava mai, ecco, questo può essere veramente un buon consiglio come lettura estiva, perché non è soltanto la sua storia, no, ma dentro c'è tutto, ci sono i suoi racconti da bambino, quindi i cortili, ma c'è anche Bologna, c'è Lucio Dalla, c'è Milano, c'è Berlino, i luoghi storici, quelli veri della sua città e di altre città, insomma c'è dentro veramente un periodo di vita. Lui stesso lo presenta così, dicendo: io non sono diventato mai, io sono rimasto in divenire. Forse questo sarebbe proprio il modo migliore di accogliere la vita, no? Non essere tanto sicuri di quello che si è, neanche di quello che si potrebbe diventare, ma magari vivere il flusso, un po' come succede su Radio 1 Musica, dove adesso ci ascoltiamo quello che è in assoluto uno dei successi del momento, Olivia.

0: It's so easy to fall in love, cioè è così facile innamorarsi quando la voce è quella di Olivia Dean, così bella, tendente al jazz. Sicuramente questo era il suo sogno, la sua base, per poi essere trasformato in grande successo pop. C'è anche una piccola storia che lega Olivia Dean a Radio 1. A questo punto è anche importante dirlo che la storia riguarda il fatto che è un po' una scoperta dell'ufficio musica di Radio 1, lo voglio dire, perché qui quando questa canzone adesso gira ovunque nelle classifiche, lei ha vinto un Grammy come miglior rivelazione dell'anno, eccetera eccetera, primo singolo Dive ormai un paio d'anni fa, anche di più, qui già l'ascoltavate, perché questa è Radio 1, dove adesso invece ci sentiamo il meteo.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, Radio Cronaca e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Meteo Radio. Questo il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 19 giugno. Giornata soleggiata, ma con sviluppo di nubi nel corso del pomeriggio su Alpi e Prealpi, associate a rovesci e temporali. I fenomeni saranno localmente più intensi tra Piemonte, Lombardia e Appennino Ligure. Qualche piovasco sarà inoltre possibile lungo la dorsale appenninica tra Lazio e Abruzzo e più isolatamente nelle aree interne di Campania, Calabria e Sicilia. Temperature minime in aumento sulle regioni tirreniche, massime in rialzo su Liguria, Toscana, Umbria e Sardegna, con valori diffusamente superiori alle medie del periodo e punte prossime ai 37 gradi nelle aree interne. Il vento si manterrà debole e variabile e i mari per lo più poco mossi. Solo il canale di Sardegna si presenterà mosso, quasi calmi, mar Ligure e Adriatico settentrionale. Rai.

0: Pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
2: Radio 1 Musica.

C'è già confusione sulla litoranea, dai, ancora no. Forse la confusione sulla litoranea, ancora no. Litoranea nella parte musicale del mattino di Radio 1, Radio 1 Musica alle 9.35. Ancora buongiorno da me che sono Barbara Venditti, buongiorno a voi che state scrivendo. Andrea, buongiorno anche a te al 335-699-2949. Quali sono un po' le vostre attività, i vostri pensieri per la giornata? Questo si mescola sempre nelle chiacchiere qui, in questo percorso musicale che questa mattina è un po' ispirato ai sogni, no? Sì, un musicista che sicuramente riesce a coronare il suo sogno, magari arriva al successo, arriva in classifica. Nel caso di Elisa, che l'anno prossimo festeggerà 30 anni di carriera, non è soltanto un discorso musicale quello del coronamento dei sogni, perché per lei il sogno legato alla sostenibilità, legato all'essere tutt'uno con la terra, non soltanto con i suoi ascoltatori, è veramente un sogno che si sta realizzando, che si è realizzato già da qualche tempo, già dalla scorsa tournée, insomma, l'abbiamo vista essere protagonista di questi concerti che hanno come obiettivo l'ecosostenibilità. E questo sarà anche quello che succederà a Campovolo, perché lei ha annunciato che il festeggiamento per i 30 anni di carriera succederanno proprio lì. Sarà la prima donna a Campovolo, quindi nel settembre del 2027 ci sarà questo parco enorme, completamente ecosostenibile, in cui

Non soltanto si potrà ascoltare la sua musica, ma veramente stare insieme dalle 9 del mattino fino a tarda notte, quindi musica, danza, cinema, sostenibilità, dibattiti, insomma attività diffuse in tutta l'area. Come poter coronare un sogno, sicuramente anche facendo cose insieme alla musica, per lei che di talenti di arte davvero ne può vantare tantissimi. 30 anni di un sogno che si avvera per Elisa, quindi 30 anni di carriera, sono invece 40 gli anni festeggiati con un tour conclusosi da poco, però.

Usciva nel 2003 questa Sunrise per i Simply Red, che non soltanto è perfetta per accompagnare i pensieri di Rosanna, che sta scrivendo al 335-699-2949. Rosanna dice: nella mia testa per il fine settimana c'è solo il mare, e quindi io ti auguro una buona giornata e insomma che tu possa andare serena verso questo fine settimana di relax. Ma in questa canzone c'è anche molto di più, cioè ci sono tutte quelle influenze che hanno caratterizzato nel tempo il suono della band di Mick Hucknall, no? Che qui sono un po' dichiarate. All the Notes Can I Can Go For That è l'ispirazione massima, e rappresentano anche quella che poi era un'inclinazione di Mick Hucknall, bambino che lì a Manchester ascoltava il soul, ascoltava il funk. In modo particolare era un grandissimo appassionato della Motown, e il suo sogno era quello di collaborare con uno dei produttori più famosi della Motown, cioè Lamont Dozier. Ci riesce, perché voi immaginatevi questo bambino che è lì, che sogna questa cosa, e arriva il successo. Adesso vi dico anche come, perché è proprio tutta la sua storia, che è un sogno che si realizza. E nel secondo album la collaborazione sarà proprio quella con Lamont Dozier, poi il terzo album, insomma quelle canzoni che hanno fatto parte di questa lunghissima carriera. Perché dicevo che la sua storia è particolarmente significativa quando si parla di sogno, di non mollare o di continuare ad impegnarsi? Perché lui in realtà ha fatto parte di quella working class hero che ha un po' sofferto negli anni della Thatcher, no? Perché lei stava un po' smantellando l'industria del nord dell'Inghilterra, e quindi è stato tanto tempo senza lavoro,

4 anni di sussidio per disoccupazione, e quando arriva quel momento in cui non ci credi più, lui faceva anche il musicista ma anche con la band non andava bene, allora decide di fondare un'altra band e fonda appunto i Simply Red, e poi da lì, nel giro di pochissimo tempo, da prendere il dissidio per la disoccupazione, è arrivato invece a fare un altro lavoro completamente in cima alle classifiche, quando veramente il tuo sogno pensi che non si possa più realizzare, ecco lì che riesce a sorprenderti. Questa è Radio 1 Musica, la musica che guarda anche un po' alle suggestioni del passato, ma che naturalmente, come si vuole in estate, guarda assolutamente al presente. E allora esce oggi il nuovo singolo di Tommaso Paradiso.

Ma come si fa a restare seri e a presentare una canzone seriamente, anche per il fatto che questa è una canzone che stiamo ascoltando insieme per la prima volta, perché esce proprio adesso, oggi? Come si fa a restare seri con gli autori di Italia in diretta, Valeriana Semeraro dall'altra parte che la balla come una pazza, pensando anche lei alle vacanze, secondo me, in Puglia, a guardarla sembrerebbe proprio di sì. Lui però, Tommaso Paradiso, nel presentare questa Agitare Coca-Cola ha detto: oh, non chiamate la canzone estiva. Un po' lo sembra, nel senso che l'atmosfera è quello, però la sua intenzione è un'altra. La produzione è quella di Davide Simonetta, il successo di Casa Paradiso ormai è consacrato, è certificato disco d'oro, tra meno di un mese partirà anche il suo tour, adesso si sta riposando dopo il romanticissimo matrimonio, però questa canzone vuole parlare dell'imprevedibilità di una storia d'amore. Lui fa un paragone come il Como che va in Champions League, una di quelle cose che non t'aspetti assolutamente, che poi però succede, e quelle storie d'amore che possono essere quelle che irrompono nel tuo, come dire, nel tuo quotidiano, nel tuo cielo bello e tranquillo, anche avendo delle cose negative, o forse l'avventura veramente vale sempre la pena di essere vissuta. Beh, ci sono tante canzoni che parlano di questo, no? Di quelle storie d'amore che ti fanno sognare, pensare: oddio come va, oddio come non va, meglio non averti incontrato.

stato, chissà. Di tutte queste ne abbiamo scelta una, anzi l'ufficio musicale di Radio 1 Musica ne ha scelta una dei Cardigans, che dietro ha una storia di sogno e di imprevedibilità, soprattutto veramente incredibile. Questa si intitola For What It's Worth.

Elegance, questo è uno dei loro più grandi successi, forse secondo solo a Loveful, che li portò al successo, ricordate, come colonna sonora nel film Romeo più Giulietta. Io nel frattempo ero intenta in un giochetto che faccio spesso, non so se capita anche a voi, siamo abituati quando non ci ricordiamo una cosa ad andarla subito a cercare su internet, ormai ci arriva la risposta e noi pigramente diciamo ah sì è vero. Io non ricordavo in questo momento come si chiamavano i due fratelli fondatori dei Cardigans, gli Svensson, che credo di aver citato, nominato un sacco di volte, e non la sono andata a cercare, ma mi confrontavo un po' con Mimmi Micocci dall'altra parte, dice è giusto fare così perché dobbiamo tenere allenato il nostro cervello, anche perché quello che riguarda questi due fratelli che hanno fondato questa band che insomma come sentite poi ha scalato le classifiche del pop rock, quindi parliamo di ballad, ha a che fare con i sogni. Qualche volta è meglio se i sogni non si realizzano, sembra assurdo dirlo ma in realtà è così. Per quale motivo? Perché loro due sono due veri metallari, due chitarristi di hard metal, di hard rock, di metal, che cercavano di sfondare

andare in quel mondo lì, però poi nel non riuscirci hanno pensato ma forse iniziamo a fare qualche ballata, hanno anche trovato la cantante giusta per loro e effettivamente grazie anche alla voce di Nina Persson poi hanno sfondato, ricordate appunto con Lawful e poi anche con questa What Is Worth. Quindi magari uno si fa dei progetti e poi la vita te li cambia completamente, allora tu non devi far altro che seguire la corrente. Hanno seguito un po' la corrente i Clash per diventare The Only Band That Matters, cioè l'unica band che ha importanza. Io non lo so, perché secondo me la loro è una storia assolutamente di follia e la musica è una di quelle cose indispensabili

Si intitola Train in Vain, questa canzone dei Clash, una di quelle canzoni che tutti conoscono ma che in realtà non esiste. Eh sì, è proprio questo il punto. Coronare un sogno anche musicale, ma in realtà questa è una di quelle canzoni che i sogni musicali li ha accompagnati di una generazione intera, ognuno col suo sogno ad ascoltare i Clash, una canzone che appunto sì, non esiste, perché era una canzone che in un certo senso era di troppo, avanzava, visto che il disco London Calling, anche qui faccio una parentesi, il disco probabilmente con la copertina migliore di sempre, indimenticabile, che pensa ad Elvis, quindi alle radici, ma che guarda al passato con Paul Simonon che spacca una chitarra, quindi una dichiarazione, una manifestazione di sé per i Clash. Avevano talmente tante canzoni che questa Train in Vain era in più, poi però siccome la volevano inserire l'hanno inserita con la copertina del disco già stampata e quindi non c'è scritto. Oltretutto una canzone che si intitola Train in Vain senza che nessun treno ci sia nella canzone, cioè non viene mai detto Train in Vain, tant'è che qualcuno la chiama Stand By Me. Allo stesso modo, sempre per il fatto che qualche volta, indipendentemente dai sogni, la vita va un po' così, avanti per sé, è la canzone che li fa sfondare assolutamente negli Stati Uniti. Appunto, una canzone che non c'è, che non è scritta da nessuna parte, che ha un titolo che viene confuso e che gli americani subito, le prime volte che l'ascoltano, confondono con un qualche nuovo successo R&B. Questo potrebbe essere. No, in realtà appunto si trattava dei Clash e si tratta dei Clash, perché quando si parla di canzoni come queste non è che c'è una datazione precisa, sono quelle canzoni di sempre. Canzoni di sempre che ritroverete

nella, insomma, nel continuo, nel proseguo qui su Radio 1, perché sta per arrivare l'Italia in diretta. Sapete, l'informazione non va abbandona mai, quindi Emanuela Ronzitti e Gabriele Brocani adesso a star con voi per le prossime tre ore, poi nel pomeriggio continua ancora Italia in diretta, e quindi la musica mescolata all'informazione sempre qui su Radio 1. Io ringrazio Danilo Giunta, invece ringrazio naturalmente anche Massimo Vasciaveo alla parte tecnica per essere stati con me. Vi saluto da Barbara Venditti, è tutto, e vi lascio con un summer funk per Francesco Gabbani. Ciao.

0: ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Luana Cremasco. Nuove dichiarazioni shock del ministro israeliano della sicurezza Ben Gvir. Tutto il Libano deve bruciare, ha scritto su X. Per ogni lacrima di una madre israeliana, 1000 madri libanesi devono piangere. Parole che arrivano dopo la notizia di 4 militari di Tel Aviv uccisi da Hezbollah. Nella notte Israele è tornata a bombardare il paese confinante, almeno 18 morti. Una delle prime condizioni del memorandum Stati Uniti-Iran riguardava proprio la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, Libano compreso. In Svizzera intanto niente negoziati tecnici previsti dopo la firma a distanza del memorandum. Il ministro degli esteri di Berna ha comunicato che sono stati annullati in data da destinarsi. Altro fronte di guerra, quello russo-ucraino, colpita da Mosca una nave di Panama nel Mar Nero, morto un marittimo, pesante attacco su Sumi, 2 vittime e Kharkiv, 6 feriti. Conflitto questo sul tavolo del Consiglio europeo, ribadito il sostegno a Kiev. Per la prima volta da 18 mesi i 27 leader hanno votato all'unanimità, prorogate di un anno le sanzioni contro la Russia.

0: resta il rebus negoziatore con il Cremlino. L'Italia insiste per l'inviato unico. Ed è intanto cominciata la seconda giornata del Consiglio europeo a Bruxelles, questa mattina faccia a faccia tra Giorgia Meloni e la Presidente della Commissione, von der Leyen. In programma anche la riunione sulle soluzioni innovative in ambito migratorio promossa da Italia e Danimarca. Un'implementazione rapida delle norme sui migranti, inclusi gli hub nei paesi terzi, è quanto chiedono proprio Meloni e la Premier danese Frederiksen in una lettera sottoscritta da altri 17 leader europei e indirizzata ai vertici dell'Unione. Maturità, secondo scritto per gli oltre 500.000 studenti alle prese con gli esami, è il giorno della prova d'indirizzo.
1: La musica come fondamento della formazione dell'oratore perfetto. Di questo parla la versione di Quintiliano, tratta dalla sua opera maggiore Institutio Oratoria, che in queste ore stanno traducendo gli studenti del liceo classico alle prese con la seconda prova scritta dell'esame di maturità, quella legata all'indirizzo didattico delle varie scuole. Quintiliano non usciva all'esame di maturità dal 2013. Allo scientifico, la matematica con un problema relativo a una situazione reale, ovvero il livello dell'acqua nel lago di Bracciano, nel Lazio. Per il linguistico, la lingua straniera. Più vario il discorso relativo agli istituti tecnici, che spaziano da economia aziendale alla progettazione fino alla finanza e al marketing. Sono oltre 527.000 i ragazzi che in tutta Italia stanno affrontando le prove. Poi ci sarà, con tempi variabili, l'esame orale, dove, e questa è la novità, chi farà scena muta per scelta sarà bocciato. Maria Cristina Cusumano, GR1.
0: Il calcio dice addio a Igor Protti, è morto a 58 anni. Abbiamo qui in diretta Francesco Albanese.
2: L'ex attaccante di Bari e Livorno, tra le varie squadre in cui ha militato, era nato a Rimini nel 1967 ed era malato di tumore al colon. Nel luglio dell'anno scorso l'annuncio della dura battaglia che l'avrebbe atteso fino all'epilogo di stanotte. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale, si legge nell'ultimo messaggio che Protti ha voluto lasciare, del quale leggiamo qualche passaggio. L'unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia, tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato per l'affetto e l'amore sempre dimostratomi e totalmente ricambiato. La sua ultima apparizione in pubblico in occasione del matrimonio della figlia a maggio scorso. Tra i record di Protti c'è la vittoria della classifica capocannoniere in Serie A, B e C. L'ultimo saluto dalle 15 di oggi presso la stanza del commiato Frongillo al cimitero di Cecino in provincia di Livorno.
0: Tragedia questa mattina a Bari, sulla provinciale che collega i comuni di Noicattaro e Capurso. Una bambina di 4 anni è morta nello scontro frontale tra l'auto a bordo della quale viaggiava e un'altra vettura. La piccola era sul sedile posteriore, al volante c'era la mamma rimasta ferita, così come l'altro conducente. Italia nella morsa dell'anticiclone africano Cerberus, temperature sopra la media, notti tropicali soprattutto al nord e in pianura padana. 8 oggi le città da bollino rosso: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti e Torino. Le previsioni con il maggiore Daniele Cesarin dell'Aeronautica Militare.
3: Le temperature massime sono previste in ulteriore, sebbene lieve, aumento: 37-38 gradi sulla pianura padana, quindi nelle città di Parma, Piacenza, Reggio Emilia, ma anche Firenze, Roma vedremo 33-34 gradi. L'attuale situazione permarrà fino all'inizio della prossima settimana.
0: La musica, annunciate le date del giubileo del comandante. 10 concerti, tutti a Roma e tutti allo Stadio Olimpico per festeggiare i 50 anni di carriera di Vasco Rossi. Si parte il 6 giugno e si chiude il 25. Secondo le previsioni, gli eventi richiameranno nella capitale oltre 500.000 persone. I biglietti saranno disponibili in anteprima per il Blasco Fan Club del 6 luglio, vendita generale a partire dalle 12 del 10 luglio. Sono le 10:05 e la linea Valle Italia in diretta. Buon ascolto.
4: L'Italia in diretta.
5: Buongiorno, benvenuti all'Italia in diretta. Venerdì 19 giugno, sono le ore 10:05, siamo arrivati alla fine della settimana. Vero Gabriele Brocani?
6: Eh sì, verissimo Emanuela Ronzitti, siamo praticamente all'ultimo giorno di questa prima settimana dell'Italia in diretta con noi due, ce ne saranno ancora, no?
5: Sì.
6: Saremo ancora insieme. Intanto fammi salutare la squadra che ci accompagna in questa puntata di oggi, ovvero in redazione Cristiana Faitati, Laura Nerozzi, Valeriana Semeraro, Claudio Urbani. In regia c'è la nostra Mimmi Micocci, alla parte tecnica in questo momento Giovanni De Palma, che saluto. Allora, anche oggi tantissimi argomenti, ricordo il numero che è quello che vi permette di interagire con noi in diretta via WhatsApp, è il 335 699 2949. Tra poco si parla di attualità, di cronaca.

0: Assolutamente, attualità, partiremo nel commentare, col commentare le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che è intervenuto al 19° simposio COTEC Europa a Venezia sul ruolo dell'intelligenza artificiale, per poi passare all'ultimo fatto di cronaca che ci scuote molto, la scomparsa in Abruzzo delle due sorelle. Ma poi parleremo anche di salute e benessere, in particolare delle zanzare, Gabriele, e andremo alla scoperta di posti unici, i luoghi nascosti non molto conosciuti in Italia. E infine avremo degli ospiti di eccezione. Benedetta Rinaldi, conduttrice di Elisée, sarà qui con noi. E chi altro?
1: E poi avremo anche ospiti musicali, alcuni proprio saranno in presenza, quindi vi consigliamo di rimanere. Poi il solito finale dedicato ai viaggi, e anche oggi molto affascinante. Intanto si parte con la musica, vi anticipo che gli ospiti musicali saranno due oggi, e tutto questo intorno alle 11.30, ma intanto partiamo con un gruppo che ha un po' rivoluzionato il modo di fare la pop dance in questo ultimo periodo. Sono i Jungle, ci riascoltiamo con questa canzone dal titolo The Wave, che è proprio la perfetta introduzione alla puntata di oggi di Italia in diretta.

0: 10:10 l'onda, The Wave, il brano di Jungle ci riporta proprio in onda in diretta su Rai Radio 1 per questa puntata di Italia in diretta che cominciamo proprio con un tema, diciamo, sempre molto molto caldo, vero Emanuela?
1: Beh sì, e abbiamo in collegamento Stefano Epifani, presidente della Fondazione per la Sostenibilità Digitale, benvenuto.
2: Buongiorno a tutti voi.
0: Buongiorno Presidente.
1: Entriamo nel vivo della puntata. Ascoltiamo il Presidente della Repubblica Mattarella in questa riflessione molto chiara dell'altro ieri, incisiva, al 19° simposio Cotec Europa a Venezia sull'intelligenza artificiale, e poi la commentiamo insieme.
3: La concentrazione del controllo delle nuove tecnologie nelle mani di pochissimi soggetti privati che stanno invadendo domini sino a ieri riservati a responsabilità degli stati, quei soggetti privati, pochissimi, sono divenuti in realtà talmente potenti da pretendere di disattendere, se non di travolgere, ogni regola. Si presenta quindi un palese tema di sovranità su questioni che coinvolgono sicurezza della società e diritti.

0: diritti ai cittadini. L'Unione Europea deve compiere un salto, passare dalla enunciazione di principi alle decisioni concrete. Le strategie sono state ampiamente discusse, vanno messe in atto adesso le politiche opportune.
1: Allora, Presidente Epifani, andiamo per gradi. Mattarella definisce l'ingresso preponderante dell'intelligenza artificiale una delle grandi prove del nostro tempo ed è convinto che nessun paese possa affrontarla da sola. Con chi ce l'ha il Presidente?
2: Beh, il Presidente ovviamente non ce l'ha con la tecnologia in sé, ce l'ha con chi gestisce questa tecnologia e ce l'ha con i grandi attori del digitale. Da una parte le piattaforme di intelligenza artificiale, pensiamo a OpenAI piuttosto che Anthropic e via dicendo. Dall'altra anche le piattaforme di social networking, Facebook piuttosto che TikTok, che grazie all'intelligenza artificiale acquisiscono sempre più capacità di leggere i comportamenti delle persone e addirittura determinarli.
1: Ecco, questo monito lanciato dal Presidente della Repubblica accende anche un altro faro che riguarda il problema sull'incidenza dell'intelligenza artificiale sugli orientamenti sociali. C'è il rischio di tagliare drasticamente posti di lavoro e anche di aumentare le disuguaglianze.
2: Sì, dovremo capire come l'intelligenza artificiale verrà interiorizzata dal nostro sistema economico. In alcuni casi saremo capaci di addirittura aumentare i posti di lavoro e creare opportunità, ma se non ci muoveremo in questa direzione, il rischio che sviluppi quelle che si chiamano esternalità negative, cioè impatti negativi dell'intelligenza artificiale, o meglio delle politiche industriali che i singoli paesi attueranno per la gestione di questi temi, c'è senz'altro.
1: Ecco, il rischio più grande è che l'impatto maggiore ricada ovviamente, come abbiamo detto poco fa, sulle persone più fragili. E a vantaggio di chi, però? Spieghiamolo un po' più nel dettaglio, ecco.
2: Beh, senz'altro a vantaggio di diverse categorie. In primo luogo di chi queste tecnologie le gestisce. Oggi il rischio vero è di creare una frattura tra chi costruisce questi sistemi, chi ne gestisce le leve e chi invece può sfruttarle soltanto. E questo vuol dire anche una distinzione a livello di grandi blocchi, di paesi. Abbiamo in questo momento gli Stati Uniti che sono molto forti, abbiamo visto cosa è successo qualche giorno fa quando si è bloccato uno dei modelli di Anthropic, il più nuovo, il più, a detta loro, pericoloso. Una decisione unilaterale degli Stati Uniti lo ha bloccato e lo ha fermato in tutto il mondo. È la sovranità alla quale fa riferimento lo stesso Presidente Mattarella, che ancora una volta su questi temi è uno degli analisti migliori che c'è. D'altro canto però questo tema riguarda anche le singole persone. Io non credo che l'intelligenza artificiale ruberà posti di lavoro, saranno persone che usano bene l'intelligenza artificiale a rubare il lavoro a chi non la sa usare.
1: Ecco, il tema è anche come appunto ripensare il mondo del lavoro ai tempi dell'intelligenza artificiale, tra opportunità e rischi. E come si vince questa sfida? Come la incastriamo?
2: Beh, si vince ripensando un po' a quello che diceva anche Hannah Arendt: il lavoro non è una cosa sola, è fatta di tanti aspetti. Ci sono le attività ripetitive che sicuramente saranno sostituite dall'intelligenza artificiale, anche quando sono intellettuali. Poi ci saranno invece quelle attività che riguardano la visione, che riguardano il senso del lavoro, che dobbiamo riuscire a mantenere all'interno del nostro dominio di appartenenza. Questo naturalmente vuol dire tante cose. In primo luogo consapevolezza distribuita a tutti i livelli della società, dalla scuola al lavoro, all'università, alla ricerca, alle aziende. Poi vuol dire competenze e poi vuol dire anche politiche industriali. Quindi questa non è una cosa che può essere lasciata nelle mani dei lavoratori, serve tutta certo. La società che si attrezzi per governarla.
1: E questo lo ha ben chiarito il Presidente, che sprona però anche l'Unione Europea affinché prenda decisioni concrete. A che punto siamo?
2: Siamo a un punto parecchio critico, perché abbiamo da una parte gli Stati Uniti che con una politica particolarmente aggressiva stanno vedendo l'intelligenza artificiale come lo strumento di dominio geopolitico dei prossimi anni, dall'altra la Cina che ha un approccio parimenti aggressivo ma governato molto centralizzato sullo Stato, in mezzo c'è l'Europa che fa leggi su cose che non governa e spera o prova a far sì che questo modello poi in qualche modo compensi la mancanza assoluta e totale da una parte di politica industriale, dall'altra di coesione dei singoli stati membri, perché la verità è che siamo un minestrone di staterelli, ognuno dei quali fa quello che può, quello che vuole.
1: Certo.
2: E questo ovviamente ha un impatto significativo.
1: Assolutamente. Bene, grazie per questa riflessione a Stefano Epifani, presidente della Fondazione per la Sostenibilità Digitale. A presto, grazie.
2: Grazie, grazie a voi.
3: Viola, let me see you dance, baby.

0: caro Emanuele, ad esempio, scherzando, sono passati tanti anni, è un quarto di secolo dall'uscita di questo brano, era il 2001, quando Zucchero Sugar Fornaciari pubblicava l'album Shake. Il brano trainante era proprio questa Baila, Baila, ovvero Sexy Thing. L'abbiamo ascoltato alle 10:20. Siamo di nuovo sempre qui in diretta con Italia in diretta, Emanuele Ronzitti e Gabriele Brocani.
1: E ci spostiamo di argomento, ce ne andiamo in Abruzzo. Parte da un fermaglio per capelli rosso, la speranza di ritrovare le due sorelle scomparse 11 giorni fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, nella provincia dell'Aquila. Il fermaglio usato dalla sorella più piccola è stato trovato in un sentiero vicino alla struttura di accoglienza ed è la prima traccia concreta che potrebbe aiutare nelle indagini per rintracciare Sara e Alisia, 12 e 16 anni. Le ricerche quindi si spostano verso la riserva naturale della Camusciara in montagna. Insomma, sono ore di apprensione per tutti e ovviamente in prima linea ci sono i genitori. Ne parliamo con il collega Alfio Sciacca, giornalista del Corriere della Sera, che sta seguendo le indagini. Benvenuto.
2: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Alfio, allora, quali sono le ultime novità? Il fermaglio finalmente è una traccia concreta?
2: Sì, è una traccia, ma ancora dobbiamo vedere se è realmente della piccola Sara. Cioè, in realtà è stato trovato questo fermaglio, è stato consegnato ai carabinieri e poi un'amichetta che è ospite della stessa casa famiglia ha detto che potrebbe essere di Sara. E c'è da dire che diciamo, questo particolare viene tenuto in considerazione perché ci si aggrappa a tutto per cercare di rintracciare queste ragazzine, però non c'è la certezza che sia di Sara e comunque non c'è la certezza che Sara lo abbia perso proprio quando ha lasciato la casa famiglia. La verità è che questi fermagli sono, come dire, di una tipologia molto simile a quelle che utilizzano le ragazzine di quell'età, quindi potrebbe essere di Sara, potrebbe essere di chiunque e potrebbe essere finito in quel posto in qualunque momento.

0: fatto. Detto questo, è uno, come dire, una traccia che gli inquirenti stanno seguendo, si stanno aggrappando a questo, come infatti nella giornata di ieri e questa mattina hanno intensificato le ricerche attorno alla riserva della Camosciara, soprattutto nei casolari che ci sono alla zona, per cercare di vedere se può avere, come dire, se questa traccia può portare da qualche parte.
1: Ecco, volevo chiederti quali le indagini verso quale direzione si stanno intensificando?
0: Allora, le indagini puntano in tutte le direzioni, cioè nel senso che, diciamo, queste bambine hanno alle spalle una storia familiare complicata. Ed è quello il contesto sul quale indagano gli inquirenti. Bambine che sono state, come dire, tolte ai genitori e poi per un periodo sono state separate, ora sono ritornate, erano tornate assieme in questa casa famiglia. Il padre a maggio aveva riacquistato la responsabilità genitoriale. Insomma, c'è un contesto complesso e chiaramente in questo contesto gli inquirenti pensano che sia maturata questa fuga, perché escludono categoricamente, ma meno di sorprese perché nelle storie di cronaca le sorprese ci sono sempre, escludono che queste bambine possano essere allontanate da sole, essersi allontanate da sole, cioè privilegiano l'ipotesi che qualcuno li attendesse all'esterno con un'auto e che siano andate via con qualcuno. Qualcuno chi può essere? Qualcuno che evidentemente in questa, come dire, in questo, no, in questo scontro che c'è
1: tra madre e padre
0: poteva avere, perché allora se la vediamo dal punto di vista del padre, probabilmente la madre non accettava il fatto che era stata ridata la responsabilità genitoriale al padre. Se la vediamo dal lato della madre, in realtà le bambine dicono che volevano stare con lei e quindi dopo la decisione del tribunale, quindi la prospettiva di poter tornare col padre, scappano. Chiaramente capite benissimo che è un contesto molto scivoloso e in questo contesto c'è questa figura che io personalmente giudico un po' strana del fidanzatino di Alicia, che è quello che in maniera, come dire, assertiva ha puntato il dito contro la madre, ha detto che è stata lei che in passato aveva detto che le avrebbe portate via a tutti i costi, ha detto che c'era un messaggio che aveva mandato lei, che però questo messaggio non l'ha mostrato perché, come dire, è andato smarrito, e quindi anche la ricostruzione di questo fidanzatino viene, diciamo, valutata attentamente dagli inquirenti.
1: Ecco, accanto all'attività investigativa crescono anche gli interrogativi rilanciati dall'associazione Penelope Abruzzo, che in queste ore sta seguendo un po' da vicino, insomma, quello che accade alle due sorelle, e con noi è collegata Emanuela Zuccagnoli, presidente dell'associazione Penelope Italia. Benvenuta.
2: Buongiorno.
3: Grazie, buongiorno e buongiorno anche ai vostri ascoltatori.
1: Presidente, allora, qual è la sua teoria in merito alla scomparsa delle due ragazzine?
3: Guardi, l'intervento che è stato fatto dal giornalista del Corriere della Sera ha veramente rispecchiato tutti quelli che sono gli scenari a cui noi ci stiamo, diciamo, appoggiando e stiamo vagliando anche noi. La realtà è quella: c'è un conflitto genitoriale che ha sicuramente scaturito l'allontanamento di queste due ragazzine. Con una partecipazione esterna, punto di domanda, ci può stare benissimo, perché due ragazzine di quell'età non hanno gli strumenti per poter organizzare una fuga strutturata. Quindi sicuramente c'è un appoggio, c'è un'organizzazione studiata e puntualizzata. Questo ne siamo pienamente convinti fin da subito. Il ritrovamento del fermaglio, come ha detto il giornalista del Corriere, anche lì deve essere contestualizzato, perché potrebbe appartenere o no alla più piccola, ma bisognerebbe anche capire se l'avesse perso, in che momento l'ha perso. Potrebbe essere stato il giorno stesso, 3 settimane prima, una settimana dopo, non lo sappiamo. Quindi è questo che devono ricostruire le forze dell'ordine, questo sì. Ci sono 3 scenari, no? La parte del padre, della madre, di questo fidanzatino, sì, che rispecchiano compiamente quello che ha detto il giornalista. Solamente sono figure che avevano un'affezione nei confronti di queste due bambine e che sicuramente forse hanno anche avuto un elemento, diciamo, da poter portare queste ragazze all'allontanamento. Io però vorrei puntare, diciamo, l'attenzione su i tempi lunghissimi che ci mette comunque l'autorità del Tribunale dei Minori a dover decidere su una situazione conflittuale di due genitori. Perché in tutti questi sette anni, questi lunghi sette anni, le ragazze hanno sicuramente sofferto, si portano un dolore che nessuno potrà recuperare, dei disagi, perché ricordiamo che la più piccola ha iniziato questa situazione quando aveva 4-5 anni. Quindi sono delle paure, nascono anche delle paure all'interno di questi ragazzi che si porteranno sempre dietro. Quindi non dimentichiamoci
1: il dolore che bisogna accompagna nella vita.
3: Esatto, che per poter evitare questi allontanamenti bisogna un attimino tornare a capire e a risolvere delle situazioni, cioè non si può aspettare che un tribunale dei minori decida in sette anni. Mi sembra veramente assurdo.
1: Direi, allora, la ringrazio. Grazie tantissime a Emanuela Zaccagnoli, presidente dell'associazione Penelope Italia, e al collega del Corriere della Sera Alfio Sciacca per essere stati
2: con
1: noi.
2: Grazie a voi.
1: Grazie, a presto.
4: Grazie mille. Noi andiamo all'Onda Verde e poi torniamo con musica e ancora altri temi qui, Italia in diretta.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: D'estate accendi la tua radio di bordo.
7: Radio di bordo.
5: Avvistamenti.
6: Veleggiate.
5: Nuovi approdi.
6: Radio 1 ti racconta il mare e le sue storie.
7: Il mare e le sue storie.
5: Sempre al sabato, ma raddoppiando la rotta.
6: Un'ora in onda si salpa alle 9.30.
5: Su Radio 1 e Rai Play Sound.
6: Con Germana Brizzolari.
5: E Raffaele Roselli.
8: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18.40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
5: Onda Verde, viaggiare informati.
9: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 10:29 minuti 21 secondi. Vediamo insieme la situazione al momento. Partiamo dalla A4, la Brescia-Padova, dove sono 7 chilometri di coda per un incidente avvenuto tra Sirmione e Peschiera in direzione di Padova. Sulla A4 Torino-Milano, code a tratti tra Greggio e Balocco in direzione di Torino. Ci spostiamo sulla A12, la Genova-Rosignano, troviamo un chilometro di coda dovuto a un incidente tra Recco e Rapallo in direzione di Livorno. In autosole un incidente segnalato tra Fidenza e la 15, la Parma La Spezia, in direzione di Bologna. Rallentamenti con code a tratti per la presenza di cantieri sulla 15 Parma La Spezia, tra Bercete e Pontremoli in direzione di La Spezia. Un incidente è avvenuto sul ramo Casalecchio, allo svincolo per Bologna-Casalecchio, in uscita nelle due direzioni. Al momento non ci sono disagi per la circolazione. Sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, code a tratti per traffico tra l'Astra Signe e Firenze-Scandicci, in direzione di Firenze. Sulla 14 Adriatica Prudenza c'è fumo per un incendio tra Canosa e Andria nelle due direzioni. Infine sulla 19 la Palermo-Catania code per un incidente in prossimità dello svincolo per Enna in direzione di Catania. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
5: In collaborazione con il CIS.

0: uscito proprio l'8 maggio il nuovo album di Alessandro Mannarino, si chiama Primo Amore. L'amore è un po', diciamo, il filo conduttore di tutte le canzoni. Questo è il suo secondo singolo che abbiamo ascoltato, è Per un po' d'amore, in diretta alle 10.34 qui su Rai Radio 1 con l'Italia in diretta. E allora, Gabriele Broccani, Emanuele Ronzitti e adesso un ospite
1: che è di casa,
0: graditissima.
1: Lei, dopo aver condotto A Sua Immagine, Uno Mattina, La Vita in Diretta Estate, ormai da anni è il volto di Elisir su Rai 3 a fianco di Michele Mirabella e con Francesca Parisella. È una collega, giornalista, conduttrice radiofonica televisiva. Benvenuta a Benedetta Rinaldi.
2: Ma buongiorno, ma che grazie, che bella presentazione. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno a te, Benedetta.
1: Allora, Benedetta, come è andato quest'anno? Raccontaci.
2: Oh, siamo andati veramente bene, la mattina di Rai 3 è andata molto molto bene, anche grazie al nostro contributo, quindi siamo molto felici, abbiamo il nostro pubblico molto affezionato, quindi ringraziamo il cielo e quindi cerchiamo di coccolarli come possiamo.
1: Ecco, la tua è una bellissima carriera, quella di una grande professionista, ci racconti gli esordi?
2: Ah, ma io ho iniziato con la radio, ho iniziato proprio con questo stupendo mezzo radiofonico perché avevo 17, quasi 18 anni e andando a scuola dai Salesiani, che avevano all'epoca una piccola radio qui a Roma che trasmetteva appunto nella città di Roma.
0: Radio Meridiano 12.
1: Sì.
2: Ma siete preparatissimi. In questa piccola radio ho fatto la mia gavetta, per cui ho condotto anche il mio primo GR dove mi ingoiai la saliva e quindi cominciai a tossire in diretta e non riuscivo più perché l'emozione era tantissima, perché ero veramente bambina e quindi ho iniziato lì a muovere i primi passi e poi da lì Radio Vaticana per tanti anni, 15 quasi, e poi Rai 1 con A Sua Immagine. Più o meno questi sono stati i passi, però l'approccio è stato proprio con la radio.
1: Ecco, che cos'è che ti affascinava di questo strumento di comunicazione, la radio?
2: A me proprio in generale piace la comunicazione, la radio ha quel fascino del non visto, del fatto di dare un volto alle voci che non vedi. Adesso c'è un po' la visual radio, quindi un pochino si è un po' cambiata come filosofia, però per me è proprio il potere della parola, il potere dell'espressione, dell'evocazione, dei suoni, della musica, è un qualcosa che si ascolta con

0: più calma, perché anche la televisione si ascolta molto spesso, soprattutto i programmi della mattina vengono ascoltati, però con disattenzione. La radio la scegli, certo, la scegli, quindi soprattutto quando è parlata la scegli, scegli di ascoltare ciò che ti stanno dicendo.
1: Ecco, tu sei stata al timone anche di un altro programma televisivo che si chiamava Community, che andava in onda su Rai World, dedicato agli italiani all'estero. Che esperienza è stata quella? Gli italiani che si trovano all'estero, come sono? Come sono come ascoltatori?
0: È un pubblico molto diverso. Ecco, loro, guarda, Community è stata un'esperienza bellissima. Uno, perché è stato un programma di Rai Italia che nasceva sulle ceneri di Rai International, sì, quindi in realtà poi il canale ha cambiato nome. Il pubblico in realtà è cambiato pure con il tempo, certo, cioè io sono arrivata in una Rai International dove si parlava soprattutto alle prime generazioni che avevano fatto la migrazione, quindi un po', diciamo, un pubblico molto nostalgico. Però adesso sappiamo che tantissimi ricercatori, tantissimi ragazzi, tantissimi professionisti si muovono con agio, diciamo, intorno al mondo, e quindi il pubblico è anche molto cambiato come esigenze, anche di linguaggio e di tutto. Community è stato un esperimento per tentare di unire il pubblico, diciamo, un po' più adulto degli italiani all'estero con quelli diciamo più moderni come gusti e come esigenze. Il pubblico all'estero è un pubblico molto più attento, e sai perché? Perché comunque come offerta italiana hanno solo Rai Italia,
1: certo,
0: e quindi anche lì, cioè quando tu una cosa la scegli perché la vuoi, mentre in Italia è un pubblico un po' più viziato, abbiamo un sacco di canali, giustamente, viva Dio, e quindi insomma si dà l'attenzione, certo, più alla forma. Ecco, lì è il tuo legame con l'Italia, e quindi proprio stai attaccato a quelle parole, perché puoi essere prima migrazione o ultima, ma casa ti manca sempre. Ecco, questo è il concetto.
1: Ecco, certo, è quello. Sei stata anche a fianco di un grande giornalista Rai, Franco Di Mare, scomparso 2 anni fa. Avete condiviso conduzioni memorabili di Uno Mattina. Qual è l'insegnamento più grande che ti ha lasciato un collega e un caro amico come Franco Di Mare?
0: Ma guarda, gli insegnamenti sono stati più personali, che perché veramente siamo stati una coppia più di amici che di colleghi. Franco è presente ancora oggi in tutte le mie giornate in due cose: o nei grandi problemi, perché sapeva darti un consiglio da fratello maggiore, e nelle grandi cose, nelle grandi risate, perché io e lui avevamo proprio lo stesso senso dell'umorismo, per cui le nostre dirette erano molto divertenti sia in diretta che durante momenti fuori dalla diretta. E quindi forse l'insegnamento più grande è stato quello di godersi la vita. Franco è uno che ha vissuto con intensità il proprio lavoro, mettendo più volte a rischio la propria vita e poi insomma anche pagandone le conseguenze con la vita. Però era anche un gaudente, era uno che amava la cucina, il buon vino, era uno che ha veramente gustato a fondo tutto quello che la vita gli ha dato. E qua, le ultime cose che mi ha detto quando mi ha comunicato della sua malattia, ha detto: sai, certo avrei voluto vivere di più, però quello che ho vissuto l'ho vissuto intensamente, non vado via triste, insomma. Questo è quello che mi ha lasciato come ultimo messaggio, sì.
1: Ecco, tornando invece ai giorni d'oggi, quando sei in studio, quanto lavoro c'è dietro a una conduzione quotidiana come Elisir?
0: Beh, innanzitutto diciamo l'aspetto vincente di Elisir, al di là della conduzione, è la squadra. Allora, come ben sapete, gli autori che sono dietro a un programma fanno un grandissimo lavoro e nascosto.
1: Sappiamo qualcosa, vero Gabriele?
0: Sì. Tutto male, esatto. Sì, sì. Però ecco, quando uno parla di argomenti seri, scientifici come la medicina, dove ormai dopo il Covid sei molto seguito, anche con una punta di non dico di sfiducia, però il Covid ha portato tanti, come siamo tutti calciatori adesso che ci sono i mondiali, siamo tutti
2: atleti, c'è sempre un po' di diffidenza adesso nelle notizie.
0: Adesso sono tutti medici, per cui adesso bisogna essere molto, cioè Elisir è sempre stato un programma molto sulla scienza, che è fatti,
2: autorevole.
0: Quando si deve rispondere con una cosa non si sa. È che dobbiamo dare per forza, purtroppo, una risposta a volte, no?
1: Certo, assolutamente.
0: Quindi questo è il lavoro degli

0: autori è quello che ci blinda e ci rende credibili e preziosi, spero, per il pubblico, ecco.
1: Tra pochissimo torniamo a parlare con Benedetta Rinaldi, ma prima ci ascoltiamo un po' di musica, atmosfera da Pulp Fiction.

0: Questo è un brano che ha vissuto ben tre vite, scritto originariamente da Neil Diamond nel 1967, portato poi di nuovo al successo anche da Cliff Richard, ma nel 92 venne inserito nella versione degli Urge Overkill nella colonna sonora del capolavoro di Quentin Tarantino, che si chiama appunto Pulp Fiction, e questa canzone dal titolo Girl, You'll Be a Woman Soon tornò di nuovo in classifica. Noi siamo sempre collegati in diretta con Benedetta Rinaldi, nostra ospite in questo momento a Italia in diretta. Benedetta, tu musicalmente quali sono i tuoi gusti? Ti piace quale musica?
1: Ma io sono molto sul pop, devo dire che sono figlia degli anni 80, ma ho cominciato ad ascoltare musica consapevolmente negli anni 90-2000. Quindi
0: tu ascoltavi,
1: diciamo, che
0: i Tech Dead, le Spice, queste cose.
1: Ci avevamo anche i quaderni, i diari, certo, dei Tech Dead, certo, non so se vi rendete conto. E quindi ogni tanto esce fuori da casa qualche cimelio dell'epoca e dico che alla fine come fare poi a criticare i figli che magari si
0: vogliono. Ecco, ti riconosci nella musica dei tuoi figli adesso?
1: Manco morta. No, adesso sono talmente
2: sono ancora piccoli,
1: 10 e 6 anni, per cui diciamo che per ora li sto plagiando io, certo. Però comincio a sentire un po' anche le mamme che hanno figli un po' più grandi, che sono anche costrette a sorbirsi dei concerti di tipi per noi ormai comincio a fare discorsi da vecchia, ma insomma abbastanza incomprensibile.
0: Preparati, perché anche tu
2: dovrai accompagnare
1: le porche caudine dei concerti dei figli. Sì.
2: Senti, ma come si concilia un lavoro così impegnativo come il tuo con la sfera privata? Abbiamo parlato di due figli piccoli, quindi come riesci a incastrare tutto?
1: Il momento drammatico tra virgolette è stato con uno mattina che avevo soltanto il primogenito e che ovviamente si svegliava la notte perché la tosse, la febbre, quello quell'altro, quindi arrivavo fresca come una rosa in diretta e veramente l'amicizia con Franco Di Mare suppliva molto, diciamo così, il destino crudele, perché dormivo tipo 2 ore a notte. E adesso con Elisir, che comunque ringraziando il cielo è stato riconfermato per l'anno prossimo, sono degli orari assolutamente normali, quindi insomma alle 10:40 siamo in diretta fino a mezzogiorno, non succede niente, anzi mi permette, se posso dire, di fare la mamma in maniera più presente, perché accompagno i bambini a scuola, certo. Poi vado al lavoro, finisco il lavoro, ritorno a prendere i figli a scuola, quindi mi è anche, diciamo, umanamente parlando, un lavoro che si integra perfettamente con l'essere mamma. Ecco, con altri programmi un po' più presto la mattina è stato,
2: certo,
1: più difficile,
2: più complicato. Senti, ma come ti vedono i tuoi figli quando ti guardano in televisione?
1: No, pietà. Uno, perché stanno a scuola, ringraziando il cielo, quindi certo. C'è la piccola che non so quali leggende è andata a raccontare in classe, per cui ci stanno tutti questi amichetti che mi guardano con questi occhi. Una volta mi ha chiesto: ma tu come fai a entrare e uscire dalla televisione? Ho detto: guarda, lo vedi quel filo a cui la televisione attacca?
0: Da lì, certo.
1: Questa bambina sconvolta. Bellissimi. Sì, perché poi alla fine puoi raccontargli tutto. No, devo dire che non faccio proprio, quasi, insomma, mi dispiace pure quando mi guardano in televisione, non so come dire, perché io sono la mamma, sono la persona che sta lì accanto a loro, certo. Quella della televisione è una cosa che può anche un po' confondere, certo. Insomma, cioè non sono di quelle mamme che dico: oh, guarda mamma, vediamo mamma in moviola 100 volte al giorno, perché mi mette tristezza, certo. Diciamo.
2: Tu hai anche un bellissimo matrimonio che ormai dura da tanti anni, qual è la forza della vostra unione, anche rispetto al lavoro che fai? Lui anche, immagino, avrà un lavoro insomma impegnativo, però
1: la pazienza
2: quello è il segreto,
1: la pazienza di Giobbe. No, beh, alla fine, insomma, abbiamo scelto di condividere un progetto insieme, quindi secondo me la progettualità iniziale è sicuramente quello che un po' regge anche le unioni nei momenti di difficoltà, perché poi esistono, e quindi la progettualità, i valori condivisi sono poi la via maestra per cui un matrimonio può funzionare o non può funzionare, certo. E poi sì, anche la pazienza, perché comunque io non sono un tipo particolarmente paziente, ho dovuto imparare in questi anni ad essere anche paziente,
2: ecco il segreto. Senti, cambiando argomento, Oggi ci si informa su diverse piattaforme. L'informazione ormai la prendiamo da tanti altri strumenti, non solo dalla televisione, no? Attraverso i social principalmente, i giovani. Cosa serve per avvicinare magari i giovani al giornalismo che sia più credibile? Perché sul web, ovviamente, lo diciamo e lo ridiciamo, rischiamo di incappare in fake news.
1: Ma guarda, secondo me non è il problema della fonte, cioè il problema delle fonti è che poi uno dovrebbe verificarle, cioè quello che a me spaventa tantissimo è l'incapacità o comunque la difficoltà, lo vedo proprio anche nei miei figli perché si vede l'aspetto generazionale diverso, cioè mentre noi riuscivamo a leggere dei testi di una certa lunghezza, a trovare la concentrazione, e loro sono più dispersivi perché è proprio la fruibilità della notizia che è così, però nella velocità purtroppo non si riesce ad avere quel senso critico, cioè a me quello che preme che i miei figli abbiano, imparino il senso critico, perché tu puoi prendere una notizia sia dalla carta stampata, dalla televisione, dalla radio, dai social e da TikTok, però devi avere la capacità di capire, di confrontare, magari di farti qualche domanda in più, e questo è quello che manca. Quindi io non ho problemi, io stessa, no, magari mi vado a leggere l'articolo che su X piuttosto che sulla carta stampata, che magari frequento molto meno ultimamente. Però io ho avuto dalla scuola il dono di sapermi fare le giuste domande. Ecco, mi chiedo se le nuove generazioni abbiano la stessa opportunità che ho avuto io.
0: Beh,
1: solo
0: sei
1: questo.
0: Stata fortunata però, sì. Comunque hai potuto seguire quella che è la tua, diciamo, missione, perché immagino che poi quando hai cominciato ti si erano arrivate anche proposte di fare anche altre cose, che ne so, magari una proposta di fare la televisione in un altro modo, oppure un calendario. Ti hanno mai proposto di fare un calendario, Benedetto?
1: No, la modella e io risposi: ma a me piace mangiare. Emanuela lo sa, diciamo che con la mia disciplina davanti a una carbonara è praticamente
0: siete compagni di merenda.
2: Però la linea la mantiene sempre.

0: perfetta.
1: Insomma, vabbè, ne possiamo discutere, ma non in questa sede. No, comunque, insomma, sì, sono arrivate anche altri bivi nella mia. Però sai che cosa? Che io faccio il mio lavoro con divertimento, anche se gli argomenti sono sempre stati molto seri,
2: sì.
1: E c'è sempre stata la componente di informazione, poi c'è anche l'intrattenimento, per carità. Però azione mi sento utile e mi diverte, perché mi piace proprio questo mondo. Però ecco, parliamo tanto, noi viviamo di parole come lavoro, e spendere delle parole per magari riuscire a convincere una persona a farsi un esame diagnostico in più, a farsi qualche domanda sui suoi disturbi. Qualche volta ci è capitato anche di qualche persona che ci ha ringraziato perché si è salvata la vita, perché magari ha fatto quella prevenzione che non faceva o quel controllo che non faceva e ha dovuto poi affrontare dei percorsi impegnativi, ma è lì a raccontartelo. Mi è capitato un paio di volte, però ecco, lì ti senti televisione di servizio e dici: guarda, se anche una sola persona si è salvata grazie a un programma televisivo, allora vuol dire che siamo sulla strada giusta. Ecco,
2: certo. Questa è una cosa molto importante.
0: Allora, tiriamo le somme. Sì. Hai iniziato a 17 anni, la tua carriera è partita prestissimo dai microfoni radiofonici, lo abbiamo detto. Cosa direbbe la Benedetta di oggi a quella ragazza che ha debuttato in radio tanti anni fa?
1: Forse sai che ribalterei la domanda. Cosa direbbe quella ragazza di 17 anni a questa Benedetta di oggi? Perché avevo quella sana incoscienza che poi, aumentando le responsabilità personali anche professionali, hai perso. Cioè, quella ragazza lì si divertiva e affrontava, diciamo, ma veramente con incoscienza qualsiasi compito le venisse dato, senza che i polsi le tremassero. Ero più coraggiosa all'epoca che adesso, devo dirti la verità.
0: Perché una sana incoscienza.
1: Sì, adesso ho la forza dell'esperienza, che è un po' simile alla saggezza, che è un po' simile alla vecchiaia, diciamo. All'epoca,
0: e su queste parole
1: lì,
0: possiamo chiudere qui il nostro spazio dedicato.
2: Grazie,
0: a Benedetta. Grazie mille, Benedetta, per essere stata
1: grazie
0: con noi.
1: A voi. Grazie dello spazio.
2: Grazie, buon lavoro, ovviamente.
0: Buona giornata.
2: Buona estate. Dopo Benedetta Rinaldi con la musica di Michael Franti, arriviamo praticamente al segnale orario. Poi le notizie del GR1 e torniamo subito dopo con una nuova parte di Italia in diretta. State con noi. We'll be right back.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa ad Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 13,99 euro.

0: soluzione a...
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
4: Quando ci fa segnare.

0: ore 11.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Luana Cremasco, subito le nuove dichiarazioni shock del ministro israeliano della sicurezza Ben Gvir. Tutto il Libano deve bruciare, ha scritto su X. Per ogni lacrima di una madre israeliana, 1000 madri libanesi devono piangere. Parole che arrivano dopo la notizia di 4 militari di Tel Aviv uccisi da Hezbollah. Israele intanto è tornata a bombardare il paese confinante, almeno 18 i morti.
4: È stata una notte di attacchi pesanti nel sud del Libano. L'area, ancora una volta, è quella della città di Nabatieh. L'esercito israeliano ha fatto sapere di aver risposto ad un attacco di droni verso le proprie forze, una risposta alle ripetute violazioni del cessate il fuoco. Da lì sono partiti i raid e i colpi di artiglieria. Erano giorni in cui non si vedevano attacchi simili. Ieri il premier Netanyahu, dopo una giornata di silenzio, aveva in qualche modo risposto alle parole del presidente americano Trump. Ci aspettano ancora grandi sfide e per questo è importante garantire il buon rapporto con l'alleato americano, aveva detto, ma non ce ne andremo dal sud del Libano fino a quando non ci sarà la garanzia di sicurezza per le nostre comunità nel nord di Israele. Poche ore prima era stato lo stesso esercito a pubblicare una mappa che mostra chiaramente quella fascia di sicurezza di 10 chilometri dal confine tra Israele e Libano, dove le forze israeliane sono dislocate. Rimarremo qui tutto il tempo necessario, il commento dei vertici militari, e risponderemo a qualsiasi minaccia per la nostra sicurezza. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
3: Notte di attacchi anche sul fronte ucraino, colpita da Mosca una nave di Panama nel Mar Nero, morto un marittimo. Pesante attacco su Sumy, 2 vittime, Kharkiv, 6 feriti. Conflitto questo sul tavolo del Consiglio europeo, ribadito il sostegno a Kiev per la prima volta da 18 mesi, 27 leader hanno votato all'unanimità, prorogate di un anno le sanzioni contro la Russia, resta il rebus del negoziatore con il Cremlino, l'Italia insiste.

0: per l'inviato unico. Maturità, studenti alle prese con il secondo scritto, quello di indirizzo, latino al classico, matematica allo scientifico, lingua straniera al linguistico, materie specifiche nei vari istituti tecnici. Uno dei problemi di matematica quest'anno è centrato sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, a nord di Roma, mentre la versione di latino è di Quintiliano, un testo in cui si affronta il tema della musica come fondamento della formazione del perfetto oratore. I timori, le aspettative degli studenti, nelle voci che abbiamo raccolto prima del suono della campanella in un liceo di Roma.
1: Mi aspetto una versione non troppo difficile. La traduzione mi mette molta ansia, però ci saranno anche le domande riguardo la letteratura, quindi bene o male si possono fare diversi collegamenti.
2: E inglese?
3: Sono due comprensioni e due temi.
4: E le due comprensioni hanno le domande a crocette e le domande aperte.
3: Speriamo che nascano dei testi troppo difficili.
2: Scritto in matematica. Sarà difficile, proverò a fare quello che so fare, speriamo che vada bene.
0: Trento e Bolzano, autonomia ed esempio di come si procede nella storia. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione degli 80 anni dalla fondazione del quotidiano L'Adige. Il Capo dello Stato ha ricordato poi come l'autonomia non si esaurisca in ripartizioni di competenze, attribuzioni o garanzie di rispetto istituzionale, ma debba esprimere sensazioni, desideri, volontà della società. A Brescia è arrestato un uomo di 29 anni che ha tentato di strangolare un bambino di 3 in un parco. Pochi istanti prima aveva aggredito un altro minore che è riuscito a divincolarsi, a fuggire. Calcio, la morte di Igor Protti, l'ex attaccante di Bari e Livorno, aveva 58 anni. Appena un anno fa l'annuncio del tumore al colon, fino all'epilogo di questa notte, proclamato per domani il lutto cittadino a Livorno. E in tema di calcio giocato, questa notte alle 2:30 ora italiana tornerà in campo contro Haiti il Brasile di Carlo Ancelotti, che nella gara d'esordio ha pareggiato con il Marocco. Ascoltiamo il tecnico della Seleção.
5: Miglior qualità nel gioco, più equilibrio, evitare pressione che deve essere fatta al tempo giusto, al momento giusto, e mostrare la qualità che questa squadra ha.
0: La musica, 10 artisti sul palco, due ospiti, presentato a Roma Vita, il concerto benefico che si terrà il 22 giugno al Circo Massimo, un'iniziativa dei Ministeri della Cultura e del Turismo con le tre principali istituzioni della musica, SIAE, FIMI e Assoconcerti.
6: Vita in te ci credo.
7: Saranno Annalisa, Bocelli, Venditti, Emma, Morandi, Biagio Antonacci, Alessandra Amoroso, Gigi D'Alessio, Cocciante e Il Volo i protagonisti di Vita, il concerto al Circo Massimo a sostegno delle attività di ricerca del Policlinico Gemelli di Roma sul tema della longevità. Lo scopo, ha detto Gianmarco Mazzi, ministro del Turismo, è promuovere una cultura della salute per contrastare il disagio giovanile e le dipendenze.
8: Lo sappiamo, non siamo ingenui, le canzoni e i concerti non cambiano il mondo, ma danno un'opportunità, quella di condividere temi con un pubblico vasto. Sono arrivate le generazioni Sinner e Kimi Antonelli, giovanissimi partiti dal nulla che raccontano al mondo di impegno e dedizione. Ai ragazzi di oggi chiediamo di credere in se stessi.
7: Tra gli ospiti Lorella Cuccarini e Raul Bova, che leggerà un testo sulla gentilezza. A condurre la serata il 22 giugno in diretta su Rai 1 e in Eurovisione, Giorgia Cardinaletti e NEC.
9: Vita in te ci credo, le nebbie si diradano. Ecco, la musica aiuta a diradare le nebbie della nostra vita.
7: Timiso Ara Pinto, GR1.
0: Sono le 11:05 e la linea torna all'Italia in diretta. Buon ascolto.

0: RAI Radio 1. Programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: E quando sono le 11.06, 2 secondi, siamo in diretta dallo studio 5 della sede RAI per il Friuli Venezia Giulia di Trieste e vediamo cosa ci propongono oggi i nostri programmi. Si uniscono ai saluti Edoardo Veglia e in regia e per la parte tecnica Paolo Cassano. Per WFVLND delle 11.10 i percorsi educativi mirati per le famiglie. Uno di questi è stato realizzato a Codroipo su iniziativa del Comune, in particolare dell'assessore alla cultura e istruzione, che ha contribuito a dare più di qualche suggerimento per temi spinosi come il mondo digitale, le strategie comunicative efficaci, gli adolescenti una risorsa e non un problema. E se l'educazione in realtà può tutto, ospite Silvia Polo, docente e assessore cultura comune di Codroipo. A seguire il tranquillo weekend a paura, oggi io e Leonardo vi portiamo a fare una camminata immersiva tra natura, suono e corpo nell'oasi dei Quadris a Fagagno.

0: per poi andare a Pordenone per Piano City, a Trieste per la mostra Quando il filo diventa racconto, l'arte del ricamo contemporaneo sposa l'illustrazione d'autore, e quindi l'undicesima edizione di Risonanze Festival, che propone concerti e non solo in Val Sizera e a Malborghetto Valbruna. Poi l'immancabile Triskel Celtic Festival a Trieste e la prima edizione a Muggia del Festival della Comunità. Ma ascoltiamo da Maria Spezia le anticipazioni del GR.
1: Due congressi politici oggi in programma in regione. A Cervignano è in corso il 12° congresso regionale della Wild Friuli Venezia Giulia, a cui intervengono la componente della segreteria nazionale Ivana Veronese e l'assessora regionale al lavoro Alessia Rosolen. In scaletta la riconferma del segretario regionale Matteo Zorn e temi che spaziano dalla Electrolux al lavoro povero. Altro evento politico, il congresso regionale di Forza Italia, previsto a Udine all'Hotel di Moretta alle 17. In scaletta la ricandidatura della segretaria uscente Sandra Savino. Parteciperà il senatore Maurizio Gasparri, atteso già in mattinata a Trieste per un incontro al segretariato esecutivo dell'iniziativa Centro Europea. Ancora politica a Trieste, con il corteo antifascista che partirà dal barco di Riva Traiana alle 18.30 e si dirigerà poi in Piazza della Borsa per raggiungere Piazza Libertà. Ancora a Trieste, in corte d'assise, prosegue il processo a carico di Erika Podmenic, accusata dell'omicidio dell'89enne Isabella Tregnaghi in casa della vittima in via delle Beccherie.
0: I nostri programmi riprendono alle 13.29 con Babel. La nuova puntata inizia con Cinema di Frontiera, la rassegna del Circolo della Cultura e delle Arti di Trieste, incentrata sul tema della memoria e del confine. Tra le protagoniste ci sarà anche la regista slovena Anja Medved con il suo documentario Non ti scordar di me, ospite ai nostri microfoni. E poi dal 26 giugno al 4 luglio torna a Trieste lo Shorts International Film Festival, pronto a proporre 122 cortometraggi che rappresentano la miglior produzione di film brevi italiani e internazionali. Il direttore artistico Maurizio Di Rienzo e la curatrice della sezione Shorter Kids Teens, dedicata a bambini e ragazzi, anticipano i punti forti del programma, dal focus dedicato a cinema e musica fino a tre ospiti speciali: Saul Nanni, Andrea De Sica e Giuseppe Battistone. E poi il premio internazionale per la sceneggiatura Matador, che invita i giovani tra i 16 e i 30 anni a scrivere e illustrare opere cinematografiche. E il giurato Gianfilippo Pedote, regista, produttore, sceneggiatore, racconta a Babel qual è la chiave per una sceneggiatura che funzioni e analizzi la situazione del cinema documentario oggi in Italia. A seguire Chi è di scena, 14.15, iniziamo con la direttrice del Teatro Verdi di Pordenone, Marika Saccomanni, e per scoprire il cartellone estivo del Verdi tra spettacoli teatrali, Montagna Teatro Festival e i laboratori per ragazzi. A seguire Manuel Buttus, presentiamo il suo spettacolo Coppia Aperta Quasi Spalancata, in scena a San Giorgio di Nogaro. E poi gli appuntamenti del fine settimana del TACT, il festival organizzato dal CUT, Centro Universitario Teatrale di Trieste, che animerà Campo San Giacomo e Piazzale De Gasperi con spettacoli e laboratori. Ci spostiamo poi a Fagagna per Chat Noir, Café Chantant, progetto che vede la collaborazione del Conservatorio Tartini di Trieste e del Teatro Miela Bonaventura. E si chiude con Restate in Armonia 2026, il cartellone estivo dell'associazione tra compagnie teatrali triestine L'Armonia. Per WF Evelyn D delle 15.15, ieri a Terzo di Aquileia ha preso il via Falis Cis, tre giorni di parole, musica, incontri, arte e comunità. Ospite Andrea Tomasini, ideatore e direttore artistico. E poi andremo a Santa Maria la Longa per il secondo appuntamento con Note in Villa, per vivere l'estate tra musica, cultura e bellezza. Ospite Michele Cignacco, assessore all'istruzione e alla cultura di Santa Maria alla Longa. Questo è tutto, Stefania De Maria, vi auguro un buon ascolto con i nostri programmi.
2: Uè, o Fevelin di un programma di attualità, costume, culture e società.

0: genitori si davente e noi è una scuola che dà un diploma che a dis si è pronto per incarche. In tutti i casi, l'attenzione agli sfamei si è portata al sviluppo di programmi educativi specifici, un di questi è stato creato a Codroi per iniziative dal Comune e in particolare dell'assessore per cultura e l'istruzione. Il Troi, mediante di esperti, ha contribuito con diversi suggerimenti a affrontare argomenti delicati. C'è molto che il mondo digitale al cambiare il cervello dei frusi e dei studenti, quali sono le strategie di comunicazione che sono buone di fevelà con i frus dai fin ai 7 anni, ma anche con gli adolescenti, che a poi si considerasse anche una risorsa, un'energia e non dome un problema. Su Radio Rai 1 saluti Antonella Lanfritta e Studi di Udin con Marco Fornasin e Redie. Voglio entrare in tal merito di qualche dundi che stemi con l'assessore cultura e istruzione dal Comune di Codroi, che è Silvia Polo, che è anche docente e dunque e conosce bene questa realtà. Buongiorno e grazie per essere con noi.
1: Buongiorno, grazie a voi altri.
0: Una curiosità, prima di tutto, qual è stata la risposta dai genitori o dai educatori, in sumis, di tutte le persone che voi si avete pensato di poter coinvolgere con questo troi educativo, formativo e anche informativo che avete fatto con Droi?
1: Ma i posizi di avuto una bellissima risposta, perché sia l'inquintri con Pellai, che dopo i due inquintri col comunicatore e tal'ultimo con Osvaldo Poli, gli ha avuto tante int interessate, che ha fatto domande, che ha acciappato appunto sparduto il timp, che è stata lì Doris sentata e ascoltata, quindi pensi che si di là di ben.
0: Anche insomma, la svos che aveva esclamato non sono di Pocon, no? Alberto Pellai, Poli, insomma sono persone che hanno anche una grandissima esperienza, dunque quanto a Fevelin per Vevivut, per il loro mistero, le relazioni qui con le giovani generazioni. Allora, un dei temi che avete affrontato è la questione del rapporto col digitale, e fin lì si sa che ormai insomma anassi in col cellulare, col telefonino. Però il ponte è pardabon la scienze e i studi stanno certificando che il digitale sta mudando il ciruviel, e se lo muda in che forme?
1: Sì, Alberto Pellai, dopo aver abbaiato anche dalla sua esperienza personale, proprio che ha anche i sei figli, come che sono cresciuti, si è dedicata a fare un approfondimento proprio scientifico e medico su questo problema.
0: E perché lui ha le miedi e psicoterapeuta.
1: Esatto. Mm. Sì, sì. E l'ha spiegati in una maniera nevore semplice, ma drammaticamente semplice, come che la dopamina che il ciurviel ha clame, ma stestimpa, rilascia dal momento in cui ha mettuto continuamente in contatto con questo stimolo continuo che è quello dai social media, che sono fatte apposta, no? Per attirare l'attenzione e per essi scrollare, si dice in italiano, no? Lo scrolling alle diventate anche le parole in italiano, continuamente, e queste dopamine che invece avrei di essi rilasciate disinta al momento in cui un adolescente o un preadolescente, anzi mio un preadolescente, al va forte al monte, al cognos personis, si chiappene quete per un frutto o per un frutto della sua età, si divertis giuanta ballon o scuvirginti il monte, hai sostituite con il gust di starsi sui social. E tra l'altro, chi su la vuol dire che dopo il cervello acclama dome che il e no più che l'altri. Mm. Ecco che sono giù, che si difficoltà dopo a stata al mondo.
0: E qual è il suggerimento, dunque?
1: Allora, il suggerimento sono tanti, però la roba che anche lui ha fatto presente è che bisogna moderare l'uso dei social media di una certa età in poi. Perché che non siamo in grado, noi adulti, non siamo in grado di controllare tutti i stimoli che arrivano di quel mondo lì. Quindi la roba migliore sarebbe che prima dei 16 anni loro non possono avere accesso libar, ma dome controllate, no? Insieme con i genitori. No, non bisogna vietà, ma bisogna misurare. E non pensante, insomma, che si autoregola in bessoi, perché questo è una grande busia.
0: Ovin di cori, perché i temi che ho

0: quindi comuni capi, qui gesti, qui voi, qui la voce, come che tu ti poni proprio fisicamente e anche come che tu lo fai tu rispetto a ciò che tu stai disegnando, perché che spesso noi siamo un'evore incoerente.
1: E poi l'adolescenza, allora anche chi invece te magari la peraule si può sdoprare, no? Oltre che a qualche azione. Ecco, la comunicazione c'è mica cambia in questa età, per essere efficace, per arrivare proprio lì che all'obiettivo che si pone, senti come genitori, un aspetto e che l'altro. A Cotroip si dite che l'adolescenza è una risorsa, un'energia, non è un problema.
0: Sì, è vero, non di essi chiappate come una malattia o come un dramma che le famiglie non sono in grado di affrontare. L'approccio va resi essi più costruttivo e soprattutto va resi essi un approccio che stimola l'azione e anche il dialic che partisce dal giovin e va verso l'adulto, non al contrario. Cioè l'adulto che pietisce un dialogo con l'adolescente è già un modo di ponersi che non è che li usa. E dopo un'importanza particolare sta di metude sul fatto che gli adolescenti hanno di ve dalle responsabilità, hanno di essi la SAS anche sbagliare e hanno di essi la SAS dalla condizione che non vengono di fare le robe per loro, anche banalmente chi ha una soluzione a un'insufficienza a scuole o chi ha una soluzione a nomola al ballon, cioè non ha di essi una roba che attira fuori l'adulto, ma ha di essi prima di tutto una domanda che fa a loro e che loro hanno di sforzarsi di rispondere. Quindi cambia proprio te atteggiamento comunicativo. Il genitore non ha di sentirsi in colpe per le mancanze dal giovane, ma
1: questo è un aspetto importante.
0: Sì, tanto importante. Ha di sentirsi che semplicemente il giovane sta scominciando il suo percorso e quindi ha il diritto anche di sbagliare, ha il diritto di imparare e non di avere un'elezione preconfezionata, dove perché che ovviamente noi adulti Boins di risolvi se problema, ma è lui che lo ha di risolvere prima di lui.
1: E ho visto in proprio 30 secondi, ma l'adolescenza o la preadolescenza, come si sente a cara di quarte, quinte, primarie, misal così?
0: Per certi hobbies sì, perché i stimoli che hanno i frus dagli ultimi 2 anni dalla primaria sono assolutamente in linea con che dai frus già dalle medie. E purtroppo insomma è la società stessa che ha messo in che condizioni lì, quindi bisogna c'è la realtà, ecco. Ma sono più precoci su questi robis, manco sull'educazione emotiva.
1: Grazie per essere stata con noi, allora, all'assessore Silvia Polo dal comune di Cotroip per venus portati in queste scuole per genitori che hanno fatto i temi che sono stati trattati. Un saluto a lui di Antonella Lanfrit con Ugo Nicoletti e per tecniche. No, si torna a sentire lunis.

0: Buongiorno, quando sono le 11:23 siamo un po' in ritardo, eh?
1: Buongiorno, ma
0: Leonardo Zanier,
1: non
0: siamo
1: è colpa
0: in ritardo.
1: Mia, io ero puntuale. Perché siamo in ritardo? Beh, perché ogni tanto capita. Buongiorno Stefania De Maria, come
0: sì,
1: stai? Bene, bene, bene.
0: Ma sì, dai. Sì,
1: bene, bene, bene. Il sole splende, siamo felici.
0: Sì,
1: è cominciata l'estate
0: caldo,
1: ormai.
0: Fa caldo, ma dai, ci piace.
1: Sì, è cominciata anche dal punto di vista, beh, no, aspetta, domani in teoria, no? Domani dal punto di vista del calendario.
0: Il 21 dovrebbe essere, no?
1: Domani.
0: E infatti, guarda, ti dico che domenica 21 giugno a Turriaco.
1: Sì. Non a Stonehenge.
0: No, non
1: a Stonehenge, va bene, peccato.
0: Si rinnova questa suggestiva cornice del Parco dell'Isonzo di Turriaco l'atteso appuntamento con la notte del solstizio
1: che
0: d'estate.
1: Bello, sempre, questa magia mi ha sempre affascinato.
0: Quindi alle ore 21 al calar del sole andrà in scena lo spettacolo Solstizio d'estate della compagnia teatro dell'Alef di Milano. E poi insomma così si sta lì, si contempla questo passaggio.
1: Questo passaggio, chissà, beh, tipo rito pagano, mi piace. Forse sacrificano anche qualche animale. No, penso
0: no.
1: Nessun animale verrà maltrattato.
0: No, non vogliamo.
1: Magari di pezza,
0: cose,
1: magari di pezza per ricordare i tempi del passato.
0: Ma sei cattivissimo stamattina.
1: No, assolutamente. No, mi piace quel lato magico. non del sacrificio, ovviamente. Mi scuso, era una battuta, ovviamente. Ma il lato così magico con cui nel passato le popolazioni così affrontavano il solstizio, mi è sempre affascinato.
0: Senti,
1: bene,
0: allora
1: bene.
0: Iniziamo, salutiamo Edoardo Veglia che è in regia con
1: insieme
0: noi.
1: Paolo Cassano, buongiorno.
0: Insieme
1: buongiorno.
0: A Paolo,
1: Paolo Cassano, con questo nome così calcistico.
0: È vero,
1: periodo di mondiali.
0: È vero, in periodo di mondiali ci sta.
1: Ma lo vedo molto più regolare del Cassano che era in campo, che era un grande talento, però sappiamo essere una testa matta. Invece Paolo lo vedo molto più regolare.
0: Paolo è bravo. Anzi, è uno dei tecnici più, come dire, riflessivi che abbiamo. Dai.
1: Ecco, che bello, che bello.
0: Che sviolinata. No, è vero, è vero. Allora, oggi siamo pieni di roba. Proprio
1: andiamo, siamo tanta carne al fuoco.
0: Iniziamo, Leonardo, con che cosa iniziamo?
1: Allora, la rassegna diffusa che porta la danza contemporanea in luoghi inattesi del territorio. Esattamente, si chiama Mezzaterra e ne parliamo con Pablo Girolami. Non volevo sbagliare, Pablo e non Paolo, stavo per dire Pablo. Buongiorno Pablo, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno,
0: ecco,
1: ben arrivato.
0: Avendo Paolo
1: grazie.
0: Cassano come tecnico, pensavamo di dire Paolo Girolamo,
1: invece Pablo,
0: tu sei Pablo. Pablo, sei spagnolo di origine?
2: Esatto, mezzo spagnolo, mezzo friulano.
0: Ecco.
1: Oh, che mix meraviglioso.
0: Bello,
1: allora,
0: bello.
1: Nasce Mezzaterra, sabato 20 giugno, nelle oasi del Quadris a Fagagna, una camminata immersiva tra natura, suono e corpo. Raccontaci.
2: Esatto, questo sarà la prima tappa di questa nuova rassegna ideata da me insieme con l'associazione House of Ivona. Mm-hmm. Questo vuole essere un dispositivo per un po' disseminare la danza contemporanea nel territorio, ma anche e soprattutto per creare un collegamento, nuove relazioni. Ci piace questo concetto di contaminazione con altre discipline. E quindi questo primo appuntamento sarà giustamente una contaminazione con l'ornitologia, con certo. La squadra e il team dell'Oasi che stanno facendo un ottimo lavoro di conservazione e di tutela dell'ambiente per la cicogna, ma anche l'ibis eremita. Noi come associazione ci piace tanto ispirarci della natura, degli animali, degli uccelli, delle piante, e quindi questo primo appuntamento era perfetto per noi per iniziare questa nuova traiettoria.
1: Meraviglioso, meraviglioso. Dunque, una sorta di parallelo tra la natura e la danza, il corpo umano che balla imitando quasi la natura. Dunque, mi piace tantissimo.
0: Ma cosa c'è in quest'oasi? Che animali troviamo?
1: Cosa incontreremo nella passeggiata?
2: Allora, principalmente sono la cicogna e l'ibis eremita. Questi sono i due uccelli, diciamo, star di. Di questo parco.
1: Della fauna di quella zona.
2: Esatto, perché per l'appunto l'Oasi è un centro di rintroduzione di queste due specie.
1: Ah, ok.
2: Poi ci sono anche altre specie di uccelli, ma anche di cavalli selvatici, e noi ci immergeremo in questo spazio, in questo

0: in questo parco in tutto rispetto dei residenti, e quindi abbiamo un dispositivo di cuffie che il pubblico potrà viaggiare ascoltando la musica di queste piccole scenografie che installiamo nel parco, e viaggiare tra natura, musica e danza.
1: Ma che meraviglia, guarda, che bello.
2: Immersiva, veramente. Sorta di piccola Camargue questa zona, allora. Sì,
1: sì, bellissimo, sì, sì, bellissimo. Ma cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prenotare? Dobbiamo presentarci direttamente domani alle 14, se non erro, no? Il primo appuntamento.
0: Allora, l'entrata è libera, aperto a tutti. E vogliamo anche dire famiglie con bambine assolutamente benvenute. L'evento inizia alle 2, quindi dalle 2 alle 4 ci saranno le performance con questa camminata, che è, diciamo, molto fluida, molto modulare. Una persona può rimanere più o meno tempo nelle postazioni dove ci sono i performer, e poi alle 4 ci ritroveremo tutti insieme, il team dell'Oasi dei Quadris, noi di Ivona, per organizzare un piccolo seminario, conferenza, Q&A, per parlarsi del collegamento tra ornitologia e arte performativa, certo, come ci possiamo ispirarci a vicenda. E quindi lì ovviamente il pubblico è invitato a partecipare, anche a condividere pensieri, visione, idee di quello che ha vissuto nelle due ultime ore, per forse fare nuove scoperte o artistiche o ornitologiche, chi
2: certo
0: lo sa.
2: Certo.
1: Bello, bello. Beh, bello, ci piace, sì. Sì, ci piace tanto. E quindi approfittate, magari farà tanto caldo.
2: Farà tanto caldo, portatevi tanta acqua. Posso dare questo consiglio, Pablo?
0: Sì. Sì, sicuramente l'acqua serve sempre, l'idratazione.
2: Bravissimo,
0: è molto importante.
2: Ecco.
0: È vero che il parco è in natura, quindi ci sono tanti alberi, ci sarà parecchio ombra.
2: Perfetto.
0: Però sì, l'estate, come avete detto prima, sta per arrivare.
2: Esatto, è
1: arrivata, però. È esplosa, come si dice.
0: Esatto.
2: Bene.
1: E allora, grazie Pablo Girolami.
2: Grazie Pablo, grazie mille.
0: Viva il lupo, buona giornata, grazie.

0: Sogniamo cose belle, sogniamo cose belle. Poi c'è il sole, l'estate porta più facilmente, no, ad avere pensieri belli. Dai.
1: Sì, pensiamoci, è vero, hai ragione. Dunque, pensiamo positivo, bisognava mettere. Io penso positivo perché sono vivo,
0: E lo metteremo, dai.
1: Sì, una delle prossime belle scelte.
0: Dai.
1: Bene. Ora, dove andiamo? Cosa succede?
0: Andiamo a Pordenone. Perché abbiamo Piano City di Pordenone. L'ottavo festival 19, 20 e 21, quindi inizia oggi, domani e dopodomani. Ne parliamo con il presidente del comitato del Piano City Pordenone, Luigi Rosso. Buongiorno.
1: Buongiorno Luigi.
2: Buongiorno a voi e agli ascoltatori.
0: Eccoci. Piano City, che bello, realtà. Che bello, sì, è un festival che mi piace tanto. Sì. E quindi cosa succede a Pordenone? Perché praticamente avrete un sacco di location,
1: è un'invasione,
0: un sacco
1: di pianoforti, esatto, sì. Un'invasione.
0: In giro per la città.
2: Sì. Proprio una vera e propria contaminazione. Siamo giunti alla ottava edizione.
0: Esatto.
2: Ed è un'edizione record sia per numero di pianisti che di concerti,
1: che di location. Sì, abbiamo visto veramente tanto.
2: Location, certo, sì, ci saranno 104 concerti. I pianisti sono arrivati da tutto il mondo. I luoghi che verranno utilizzati sono assolutamente in aumento, ci saranno 16 pianoforti sparsi per la città per una libera fruizione e lì nascono sempre cose nuove, interessanti, progetti che i pianisti portano senza neanche dirceli a volte.
1: Certo, che sono quelli che poi finiscono su TikTok e sui video di Instagram, sono quelli più carini qualche volta,
2: certo.
1: No? Cioè quelli estemporanei, ecco.
2: Esattamente, e sono un corollario invece alle location tradizionali e quest'anno saranno dunque 16 i pianoforti liberi, le location sono ho perso il conto per
1: perché sono tanti.
2: Complessivamente sono 29, quindi, ecco.
0: Ma io credo che andando in giro per Pordenone
1: sarà quasi impossibile non scontrarsi con un pianoforte,
0: Pordenone non è poi così grande, quindi è facile camminando incontrare un pianoforte, ecco, questo, no?
2: Sì, si sta trasformando, da un festival ad una vera e propria ondata di entusiasmo, perché proprio i ragazzi che si candidano dopo il nostro bando di febbraio hanno sempre proposte attualissime. Quest'anno sono arrivate più di 300, quasi 350 candidature, e anche la scelta è stata molto, molto complessa, molto,
1: certo,
2: molto articolata.
0: Immagino.
2: E questo è anche un po' un indice dell'attualità del festival e delle proposte che arrivano. Alcuni sono fedelissimi, altri sono nuovi candidati che accettiamo. Come dicevo, vengono da tutto il mondo. Abbiamo appena accolto un pianista da Cuba, Ernesto Oliva, e arrivano dall'Ungheria, arrivano da tutta Europa, Germania, Francia, e abbiamo escluso anche tante candidature da Taiwan, dal Cile e da altri paesi lontani per le difficoltà geopolitiche, quindi
0: infatti. Diciamo allora che si apre questa sera alle 21 in Piazza della Motta con Allegro con Brio, no? Alla TU27 al Teatro Urbano. Dov'è?
2: Esattamente, è Piazza della Motta,
0: sì,
2: dove è stata costruita un'installazione per anche videomapping sui palazzi circostanti.
0: Ah,
2: e
0: carino.
2: In questa bellissima piazza circolare, animata appunto dalle scenografie di Federico Cautero, che è il direttore artistico del TU27, proponiamo questo concerto veramente brillantissimo con 4 pianoforti e 16 pianisti.
0: Mamma mia!
2: Che si alterneranno, non si alterneranno, ma si aggiungeranno uno dopo l'altro per partire con uno studio per la sola mano sinistra e per concludersi con un brano molto, molto divertente dove tutti

0: pianisti suonano a 32 mani.
1: No, bellissimo. Beh,
2: ma qualcuno li dirige o sono autonomi?
0: Certo, no, no, c'è il direttore.
2: C'è il direttore, beh, certo.
0: Sarebbe difficilissimo, certo, ovviamente. Beh, anche perché sono pianoforti importanti e quindi diciamo il raggio è un raggio importante, certo, per cui certo. I pianisti che sono uno di fronte all'altro difficilmente si vedono.
2: Potrebbero vedersi, vero, certo, mancherebbe una coordinazione visiva importante.
1: È vero,
2: certo.
1: È vero. Poi domani è tempo di Schopenhauer, quindi in questo caso in Piazza San Marco.
0: Piazza San Marco è affidato alla pianista padovana Leonora Armellini, che sta avendo una carriera strepitosa, è una finalista del premio Chopin di quest'anno e ha un curriculum assolutamente straordinario. E la cosa bella è che anche lei si era candidata nell'edizione del 2020, commossa perché era il primo concerto che faceva dopo il blocco per la pandemia, e adesso ha accettato il nostro invito a tornare in una delle serate principali. Lei è un'esperta di Chopin e il concerto sarà veramente monoautore, assolutamente coinvolgente.
2: Una domanda, i pianisti in qualche maniera riescono a raggruppare tutti i generi o siete diciamo diretti più su un genere piuttosto che un altro? Rimaniamo sulla classica soprattutto o c'è del jazz, contemporanea, c'è un po' di tutto?
0: No, no. Come dicevamo, noi il palinsesto lo creiamo dopo che giungono le candidature.
2: Ah, ok.
0: E le candidature sono trasversali, per cui
2: certo, da ogni genere diverso. Ah, ecco, questa era la curiosità. Eccolo.
1: Beh, sì, anche perché domenica, leggo qua, appunto ci sarà questo afro-baroque.
2: Certo,
1: quindi
2: sarà qualcosa di trasversale.
1: Sarà qualcosa di diverso,
2: vero,
1: diciamo.
2: Vero,
1: no?
2: vero, assolutamente.
0: Ma questa è proprio, diciamo che questo in particolare, ma tutto il festival, è il filo conduttore di quest'anno è proprio quello dell'incontro. Ripeto, non perché l'abbiamo scelto noi, ma perché le proposte si sono indirizzate,
2: portavano in quella direzione,
0: per questa via. E qui l'incontro è assolutamente trasversale, perché Yakir Arbib al pianoforte porterà tutta la sua tradizione sia medio orientale, ma anche della sua formazione classica, quindi intreccia lui stesso i generi, perché lui è stato definito il re dell'improvvisazione. È un ragazzo giovane, una trentina d'anni, non vedente dalla nascita, e ha una sensibilità per l'improvvisazione e l'interscambio fra generi strepitoso.
2: Affascinante.
0: Quindi
2: questo
0: porterà queste sonorità che rasenteranno anche la musica clavicembalistica del barocco, interfacciata con T.B. Long, è un batterista e un vocalist camerunense. Per cui diciamo che siamo veramente all'apice degli intrecci, delle contaminazioni, certo, strumenti che difficilmente vengono visti insieme, le intersezioni della voce, le sonorità appunto africane, europee, dal barocco e medio orientali.
1: Ma guardi, bellissimo.
2: Un ottavo festival pieno di cose,
1: bellissimo,
2: veramente,
1: bellissimo. Andate a Pordenone, se non oggi, domani o domenica,
2: domenica
1: o tutti e tre i giorni,
2: sì,
1: insomma, per ascoltare una buonissima musica,
2: certo,
1: e
2: veramente di ogni tipo,
1: in un'atmosfera bella anche. Grazie mille.
2: Grazie mille.
1: Grazie Luigi Rosso, grazie.

0: Bam Bam, ma che bello sto brano.
1: Bello, allegro. Jessie J,
0: ricordo quando era uscito, era bello.
1: Tanto, sì.
0: Posso ricordare una cosa importante,
1: sì,
0: che mi sembra una cosa, sì, divertente più che importante.
1: Sì.
0: Questa sera, poi, presso la piazzetta della biblioteca di Ronchi dei Legionari, per la loro organizzazione, che fanno tantissime cose durante tutta l'estate, porteremo con una compagnia quasi tutta triestina, porteremo la vera storia dell'uomo vespa.
1: Ah, che ne avevamo anche parlato.
0: Sì, esatto. Sì, l'uomo vespa, sappiamo essere una cosa un po' particolare. È successo a Trieste negli anni 30, dunque questo uomo che in qualche maniera pungeva il deretano soprattutto delle signore, e questa vera storia tra serio e faceto, tra vera leggenda, cioè cose vere tratte dai giornali e un po' di fiction scritta da Raffaele Prestinenzi, la portiamo in scena grazie alla Civica Orchestra di Fiati Giuseppe Verdi Città di Trieste a Ronchi dei Legionari questa sera, dunque alle 21,
1: quindi
0: andate a vedere, venite a vederci, perché è veramente divertente, sì, tanta musica, è una sorta di piccolo musical noir, eccolo.
1: Che bello.
0: Musical noir.
1: Sì, sì, sì, dai, dai.
0: Però torniamo a Trieste, torniamo a Trieste con il nostro programma.
1: Sì, in questo caso, guarda, andiamo, sì, a vedere questa mostra che in realtà ha inaugurato il 16 giugno nella Sala Xenia qui a Trieste. È una mostra molto particolare, ce ne parla la direttrice artistica Miriam Silverio, che tra l'altro è stata selezionata da Dolce & Gabbana per insegnare l'arte del ricamo alle giovani sarte della Maison.
0: Mamma mia.
1: Quindi è un pezzo grosso, Miriam Silverio, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, grazie dell'invito, buongiorno.
1: Miriam Silverio, allora questa mostra si chiama Quando il filo diventa racconto.
2: Esatto.
1: Che cosa vediamo? Noi entriamo in questa, esatto, sala Xenia, che tra l'altro è una bella sala,
0: sala
1: qui a Trieste, e cosa vediamo?
2: Allora, qua vediamo i lavori e i ricami che sono stati fatti dalle mie allieve nel corso di questi ultimi anni. E l'interpretazione di quest'anno riguarda un po' il mondo appunto delle fiabe e del ricamo attraverso l'ago e il filo, e diciamo che abbiamo reinterpretato attraverso delle opere di 5 illustratrici del Friuli Venezia Giulia, Michela Occhi, Sarolta, Vesna e Carlotta e Martina Campagnolo, dando vita a dei lavori in cui ogni punto diventa una nuova possibilità narrativa. E quindi, diciamo, venendo a vedere la mostra, si riesce a capire il dialogo tra il segno e il tessuto, tra immaginazione e manualità. Praticamente è un percorso fatto di dettagli, lentezza e trasformazioni anche in attese.
1: Eh sì, eh

0: sì. Poi vedo che dal 17 al 21 giugno sono anche previsti questi incontri pomeridiani condotti proprio dalle stesse illustratrici, così per cercare di spiegare, credo, no?
1: Certo,
0: coinvolgere,
1: certo.
0: Ecco, coinvolgere.
1: Esattamente, infatti avevamo Carlotta Zanettini mercoledì, ieri avevamo Martina Campagnolo che dimostrava, proprio faceva delle dimostrazioni di illustrazioni, dove si vedeva appunto il suo disegno, nel caso qui a Trieste le famose signore che vanno al Pedocin, dove lei faceva vedere l'illustrazione, io facevo vedere come la ricamavo e quindi come la signora ha interpretato in un quadro appunto queste tipiche signore triestine, diciamo, ecco. Oggi invece c'è un bel appuntamento per i bambini, perché abbiamo appunto una collaborazione con Nati per Leggere, esattamente, dove siccome tanti dei nostri ricami prendono spunto dalle fiabe, quindi dal libro di Cristina Marsi, e l'illustratrice Sarolta ha interpretato con dei disegni la storia della signora dei boschi, e quindi abbiamo pensato di metterci in contatto appunto con Antonella Farina di Nati per Leggere per avere un incontro di questo genere, appunto, dove si dialoga di figli, di bambini, di storie, di fiabe e di ricamo.
0: Bello, bello, bello,
2: sì,
0: ci
2: veramente,
0: piace.
2: Veramente, sì.
0: È interessante, sì, sì, sì.
2: Poi,
0: no,
2: è il modo per continuare a mantenere viva una tradizione che
1: esatto.
2: Altrimenti ovviamente potrebbe spegnersi, potrebbe.
0: Potrebbe,
2: ovviamente.
0: Esatto. Potrebbe.
2: Grazie ovviamente a queste idee di contaminazione, di modernizzazione se vogliamo,
1: certo.
2: E di utilizzo di altri linguaggi, ovviamente voi la mantenete viva. Sì,
1: certo.
2: Sì, è una grande operazione.
0: Quindi invitiamo ad andare alla Sala Xenia qui a Trieste.
1: Sì, certo.
0: Per questa mostra che rimarrà aperta fino
1: a domenica 21 giugno. Il 21 giugno oggi c'è anche Vesna Benedettic,
0: sì.
1: E il 21 giugno ci sarà Michela Occhi, un'altra illustratrice, alle ore 11.
0: Bene.
1: Che appunto racconterà con me un po' di disegno e io un po' di ricamo.
0: Ecco, benissimo, quindi approfittate questo weekend,
1: esatto.
0: Che è l'ultimo, insomma.
2: Che bello, veramente.
0: Sì, gli orari li abbiamo detti?
1: No, gli orari sono dalle 10 alle 13 con ingresso libero e dalle 16.30 alle 19.30.
0: Perfetto,
2: bene,
0: perfetto.
2: Bene, bene. Accorrete.
0: Accorrete.
2: Andate a vedere, accorrete.
1: Grazie,
2: che bella
1: grazie.
0: Che carino. Grazie mille,
2: grazie
0: Miriam Silverio.
1: Grazie.
0: Grazie
1: a voi. Grazie a voi. Oh. Arrivederci. Grazie.
0: Quando il filo diventa racconto.
2: Rimaniamo invece... Rimaniamo diciamo con la linea diretta senza la musica, vero? Non facciamo nessuna pausa per parlare proprio di musica.
0: Perché abbiamo tante cose.
2: Tantissime cose oggi. Allora, il prossimo ospite ci porterà nella zona di Malborghetto, Valbruna e in Valsaisera, che
0: bello,
2: conosciamo molto.
0: Bello.
2: La zona, siamo abituati a dire la zona di Tarvisio, però in realtà sono zone pregne già di loro, di storia e di eventi. Allora, ne parliamo con Alessio Screm. Buongiorno Alessio.
3: Buongiorno
2: maestro
0: Screm,
2: buongiorno.
0: Ecco, ritorna Risonanze Festival, che
2: sì.
0: Da un bel po' che c'è Risonanze Festival.
2: Siamo alla quantesima edizione?
3: L'undicesima edizione.
0: L'anno scorso
3: abbiamo fatto il decennale e adesso si apre un nuovo capitolo mantenendo ben saldo il principio del festival, che è quello anzitutto di esaltare attraverso la musica la natura e l'albero di risonanza, da cui nascono pregiatissimi strumenti musicali,
2: certo.
3: Che vengono diffusi poi in tutto il mondo.
0: In certo. Tutto il mondo, ma pensa, che bello.
2: Questa è una cosa che ignoravo. Di quella zona sono originali i legni che poi sono stati usati nella storia per i grandi strumenti di quella zona lì? Sì.
3: Certo,
2: ecco,
3: allora
2: mi mancava questo dato importante.
3: I famosi Stradivari provengono più da legni della Val di Fassa, ma parliamo
2: certo.
3: Del Settecento. Noi
2: certo.
3: Parliamo di oggi, questi strumenti, questi legni pregiati vengono utilizzati da molti artigiani, chiamiamoli della musica,
2: certo.
3: Che poi fanno parte dell'Associazione Liutaria Italiana, che ha sede a Cremona, la parte
2: ovviamente.
3: Del Volino, che è tra i partner del Festival Risonanze, che tra l'altro è diretto artisticamente da Alberto Busettini, che è un validissimo musicista, clavicembalista, quindi anche lui si intende di strumenti storici pregiati, e quindi anche quest'anno ha impacchettato un programma che non è solo musicale, che merita proprio di

0: vivere anche con queste bellissime giornate.
1: Beh, infatti bellissimo. Allora diciamo un po' brevemente il programma, sì, il programma musicale.
2: È già cominciato stamattina in realtà, no?
1: Sì.
2: Giusto?
0: È già cominciato stamattina, ma poi stamattina, da pochissimo concluso, eravamo al Forest Soundtrack in Valsaisera, dove c'era la chitarrista tedesca Romy Rebschalt, che ha fatto un bellissimo concerto con programma molto vario. Poi procedono le attività nel pomeriggio, soprattutto queste dedicate ai bambini, perché come dicevo, Risonanze è anche Risonanze Experience, Risonanze Food, Risonanze Yoga, e
2: Baby, Baby Risonanze.
1: Baby Risonanze,
0: Baby Risonanze.
1: Sì,
0: e difatti proprio alle 3 oggi in Valsaisera, alla Saisera Utte, si farà una passeggiata esperienziale nel bosco, dove verranno presentate le particolarità, insomma, della flora e della fauna locale, a contatto con la natura, soprattutto ai bambini dedicato, come la passeggiata dell'acqua, anche quella nel pomeriggio, e altre attività dedicate ai bambini piccoli nell'orto, fino alle ore 20, quando ci sarà il quartetto di Bamberga, che si esibirà a Palazzo Veneziano, anche per risandare un antico legame che legava la Val Panale con la città di Bamberga, perché dal 1000 al 1700 circa il Val Canale apparteneva al Principato Vescovile, appunto, di Bamberga. Ci sarà un quartetto che è qui in residenza, che ci proporrà un concerto sicuramente allettante.
1: Bello, bello, bello. E poi gli appuntamenti continuano, sì, continuano, poi c'è anche domani e dopodomani, no?
0: Perché domani, fino a domenica. Dopodomani ci saranno anche l'orchestra della Camera Ferruccio Busoni di Trieste, che farà un bellissimo concerto dedicato
2: diretta da Belli, dal maestro Belli, come no, l'abbiamo
0: sentito.
2: Certo.
0: Bravissimo maestro Belli. Poi avremo anche lo swing con musica da ripostiglio, che faranno musica da bazar, come l'hanno chiamate. Poi c'è il concerto del solstizio d'estate con l'orchestra
1: nome ci doveva
0: di Mozart,
1: essere
0: certo, c'è una fusione tra i generi musicali, tanta classica ma anche tanto jazz, improvvisazione, musiche dal mondo, il lounge bar, il DJ set, insomma ce n'è per
2: anche
0: tutti.
2: Voi la contaminazione avete dovuto sposarla in qualche maniera,
0: certo,
2: bisogna contaminare.
0: Certo. Sì, è vero, io ne sono anche contento, perché l'idea della classica come musica bacchettona per parrucconi non ha mai funzionato. No?
2: C'è qualcuno che in questo momento sta parlando male di lei, lo soprano, ci sono i puristi, no? Nascosti nell'ombra.
1: Bene, ma quello dai.
2: Ci sta, ci sta.
1: No, invece è giusto anche così. Allora, bisogna prenotare per questi meravigliosi concerti, oppure
0: allora,
1: si viene in generale?
0: Liberi.
1: Ecco.
0: Fino all'esaurimento posti c'è comunque la possibilità di scrivere a info@visitvalcanale.it per ogni informazione, e anche sul sito risonantefestival.com, ma tendenzialmente tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito, e questo paga anche l'impegno dell'amministrazione comunale, di tutti gli sponsor che permettono la realizzazione di questi concerti, insomma, di un certo tipo.
1: Giusto.
0: Ad ingresso gratuito.
1: Giusto, giusto, bellissimo, bene, bene, bellissimo, bene. Quindi ringraziamoli. E noi ringraziamo il maestro Alessio Screm per averci raccontato questo Risonanze Festival, e andiamo questo weekend a Malghetto,
2: certo.
1: Magari c'è anche un po' di fresco, no?
2: Eh sì, beh, certo, la temperatura lì è diversa.
0: Si sta benissimo all'aria fresca, temperata.
1: Quindi abbiamo avuto la risposta, si sta da Dio. Grazie,
2: grazie
1: mille.
0: Grazie a voi, buona giornata.
2: Buona giornata.

0: E ci piaceva la voce di Angelina Mango,
1: sì,
0: dai.
1: Con dentro un gran una grande sofferenza di Mengoni.
0: Lui sempre, deve soffrire, pathos, nato per soffrire, Mengoni è nato per soffrire. Allora, un tranquillo weekend a paura, oggi continua con tanti appuntamenti. Sì, siamo pieni, Leonardo, oggi siamo pienissimi. Ma adesso sentiamo, perché... Fra poco, esattamente dal 26 giugno e fino al 4 luglio, torna a Trieste lo Shorts International Film Festival. Carinissimo,
1: uno
0: perché
1: dei fiori
0: è
1: l'occhiello
0: proprio...
1: di Trieste.
0: Esatto, che ci fa vedere cortometraggi inediti
1: da tutto
0: di
1: il
0: tutto
1: mondo.
0: Il mondo.
1: Bello, bello,
0: bello, bello.
1: Selezionati con cura, con grande cura.
0: Bravo, esatto. E si è appena conclusa la conferenza stampa, quindi noi siamo proprio sul pezzo, alle ore 12, siamo sul pezzo. Maurizio Di Rienzo, che è il direttore artistico del Trieste, adesso ci dice un po' in due parole, perché poi con Babel verrà approfondito naturalmente il tutto. Ciao Maurizio.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno a voi, grazie per questa chiamata letteralmente da CNN, proprio in diretta.
0: E noi siamo radio. Così, noi siamo sul pezzo.
2: Bravi,
0: Maurizio.
2: Bravi, esatto. Eccomi qua.
0: Cosa ci racconti brevemente?
2: Brevemente sarà questo, 27esima edizione, con un prologo, una preapertura dedicata a tre grandissimi cantanti, un po' un legame con la musica, un po' inedito per il festival, però parliamo di lungometraggi, ma comunque ci sono questi sconfinamenti che non da 10 anni ci hanno lasciato, cioè Prince, David Bowie, Leonard Cohen. Allora il 26 sera al Teatro Miela avremo Purple Rain di James Mangold.
0: Che meraviglia!
2: Esatto, che altro che Michael, voglio dire, mandò nel firmamento la stella icona pop degli anni Ottanta. Poi durante il festival, mi pare nei giorni della settimana successiva, dal 30 in poi, avremo sempre al Teatro Miela due tardi pomeriggi alle 19 per L'uomo che cade sulla terra con David Bowie, film di Nicholas Roeg, di 50 esatti anni fa, che delineò la dimensione cinematografica di un attore che poi sarebbe stato notevole nel cinema, oltre che un musicante straordinario. E infine I compari, film relativamente poco conosciuto di Robert Altman, capolavoro, un western magnifico con un titolo originale che vi raccomando
0: di andare
2: a cercare.
0: Mai sentito, sai Maurizio?
2: Bellissimo film, anni 70, che praticamente balla e cavalca sulle musiche di Leonard Cohen.
1: Ah, ecco.
2: Tutte e tre queste persone ci hanno lasciato giusto 10 anni fa. Ma questa è solo una contaminazione. Il festival proporrà, e lo dico in breve, sette sezioni in competizione,

0: Ben 122 cortometraggi da una 55 paesi, sono sezioni importanti, pare metraggio, Shorts Express, con cui cominciamo il festival sabato 27 con 23 corti da 1 a 5 minuti, con presenze tanti di registi che l'accompagnano già da sabato proprio, poi Eco Shorts, Italia in Shorts e la nuova sezione Horror Show, Short Horror Picture Show potremmo dire, anzi lo diciamo, al teatro, al Cinema Ariston, perché c'è sinergia anche con la Cappella Underground. Bene. Poi avremo i Kids and Teens, le due sezioni ormai note con i bambini che hanno scelto i film, i bambini e i ragazzi, e poi come sai nei loro velisce lì sempre all'Ariston, in due pomeriggi che li giudicano, li votano, e poi avremo i tre premi che sono degli attori e il regista italiano, e quest'anno il premio Prospettiva, che nacque nel 2009, va a Saul Lanni, attore notevole, emergente, La gioia di Michelangelo Farmazzino, è il suo ultimo film, è pensato anche nel Gattopardo, nel remake del Gattopardo serie televisiva, ha fatto il ruolo di Alain Delon, è un ottimo attore, ha 27 anni soltanto. Giuseppe Battistone chiuderà il festival.
1: Lo conosciamo perché è regionale, lui è regionale.
0: Regionale internazionale, il nostro Orson Welles Chekhov lo potrei definire, e quindi grandissimo attore che verrà per una chiacchierata masterclass alle ore 19 di sabato 4 luglio al Teatro Miera, che farò io, condurrò io un dialogo con lui con tante scene sue, e notizia di oggi, perché gli altri di lui li avevamo già annunciati, il 30, martedì 30, sempre al Teatro Miera alle ore 19, il premio Cinema del Presente a un giovane regista che ha un cognome importante, si chiama Andrea De Sica. Il suo ultimo film ha avuto 6 candidature ai Nastri d'Argento, Gli occhi degli altri.
1: E lui è figlio di? Lui sarebbe il figlio di?
0: Figlio di Manuel De Sica.
1: Ah, di Manuel. Il primo
0: dei due figli avuto da Vittorio De Sica con la sua seconda famiglia, con la signora Maria Mercader, l'attrice, eccetera. Sì. E l'altro figlio è Christian, che pure ha un figlio regista che è Brando De Sica, che non è niente male. Andrea è un ottimo regista, e parleremo con lui di tante cose. Poi abbiamo il training, il development training, 10 progetti che sono stati sviluppati da Massimiliano Nardulli, che è il selezionatore di tutte le altre sezioni che ho detto.
1: Maurizio, guarda,
0: Manuela Morano, e vai avanti, vai.
1: Ecco,
0: basta, fine,
1: bravo,
0: finito,
1: guarda, basta. No, basta. Quindi dalla prossima settimana in poi, cioè godetevi
2: godetevi
1: il cinema breve di Shorts, ma con tanti ospiti e tante cose da vedere.
0: E devo aggiungere, Stefania, scusa perché ci tengo, Shorts Comic Marathon, maratona di fumetti con una grande giuria, 10° anno, Francesco Cappellotto l'ha organizzata, 92 partecipanti da tutta Italia, maratona, ripeto, di fumetto, una cosa complicatamente bellissima e fruibile.
1: Che meraviglia, in bocca al lupo Maurizio,
2: ciao.
0: Ricordatevi, la vita è short, è troppo breve.
2: Bravo, hai ragione.
1: È verissimo, purtroppo.
0: Ciao.
1: E noi proseguiamo con gli appuntamenti invece adesso della nostra programmazione.
2: Sì, vero.
1: Guarda, questa domenica, caro Leonardo, abbiamo il racconto sceneggiato nuovo, no? Tu sai che quando non ci sono le repliche, giustamente, dobbiamo sottolineare. E questa domenica, per due domeniche, quindi in due puntate, andrà in onda Prematurità Radio Mixtape, frammenti di un diario sonoro, omaggio a Corrado Premuda.
2: Caro, cara persona.
1: E ce ne parla Alessandro Marinuzzi, perché insieme a Davide Rossi ne hanno fatto un originale radiofonico. Ciao Alessandro.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno. Buongiorno Stefania, buongiorno Leonardo.
2: Buongiorno, ben trovato.
1: Ciao caro, eccoci.
3: Mi sentite bene?
2: Sì, abbastanza.
1: Ti sentiamo molto bene. Sì, dai. Raccontaci brevemente, senza spoilerare più di tanto, cosa ascolteremo.
3: Ascolteremo un adattamento un po' libero dal primo romanzo che ha scritto Corrado Premuda, che però ha avuto una vita particolare, questo romanzo, perché lui lo ha scritto, diciamo, in un arco di anni che vanno circa, diciamo, dal 2004 al 2010, poi però non è riuscito a trovare un editore italiano, ma Ma la traduzione croata di questo romanzo, che è stata un'ottima tesi di laurea della facoltà interpreti e traduttori, si chiamava così una volta qui a Trieste, con una brillantissima

0: studentessa di appunto di traduzione letteraria dall'italiano al croato, fu pubblicata da una casa editrice di Zagabria, una casa editrice prestigiosa. E lui per tutto il tempo della sua vita, purtroppo breve, perché certo, come alcuni sanno è mancato nel 2022 a 48 anni, non è riuscito a trovare una casa editrice italiana per pubblicare questo romanzo pieno di tanti spunti diversi, un romanzo caleidoscopico, pieno di punti di vista diversi, di grandi sorprese. È un romanzo che mescola il ludico all'onirico, è veramente molto particolare, anche sperimentale. La sua prima opera narrativa lunga, importante, dopo aver già pubblicato varie raccolte di suoi racconti. E quindi noi abbiamo dovuto, io e Davide Rossi, che aveva già collaborato con me per adattare per il teatro Un anno di scuola di Gianni Stuparic, per cui mi ero trovato molto bene con Davide, abbiamo intrapreso con l'assenso degli eredi della famiglia Permuda questa nuova strada e abbiamo ridotto un romanzo di 20 capitoli in due puntate.
1: Bravo,
0: grande fatica emotiva e cognitiva.
1: Esatto, di mezz'ora l'una, quindi sottolineiamo, un'ora praticamente in tutto. Sì. Allora, la regia è del nostro Riccardo Cicconetti. Poi...
0: un'ottima regia, voglio sottolineare.
1: Ecco, che carino, bravo Alessandro.
0: Benissimo, devo veramente ringraziare tutto il personale Rai
1: per
0: il lavoro che abbiamo fatto.
1: Complimenti a Riccardo,
0: insieme.
1: Grazie. Con Davide Rossi, Veronica Dariol, Sara Alzetta, Francesco Godina, Riccardo Maranzana. E c'è poi una piccola partecipazione anche tua, diciamolo, dai Alessandro,
0: diciamo,
1: che è anche giusto.
0: Non spoileriamo
1: no,
0: troppo.
1: No, basta, abbiamo già detto tantissimo. Samuel Montalto è stato il tecnico del suono. Quindi sì. Prematurità, Radio Mixtape, Frammenti di un diario sonoro, domenica alle 9:15 su Radio Rai FVG e poi su Rai Play Sound.
2: Perfetto.
1: Domenica 21 e domenica 28 giugno. Grazie Alessandro, sì.
2: grazie mille.
0: Grazie a voi per
1: Ciao,
0: avermi
1: caro.
0: Invitato alla vostra trasmissione.
2: È un piacere,
0: buon
2: lavoro.
1: E invece
2: mille.
1: Per la TV invece avremo in onda domenica sempre alle 9:15 su Rai 3
2: certo,
1: Spazio
2: certo.
1: Regionale. Abbiamo gli stavoli.
2: Esatto, gli stavoli di Alesso, esatto. Tra le montagne aspre di Alesso, tra boschi che avanzano e ruderi nascosti dalla vegetazione, sopravvive la memoria di un mondo scomparso, appunto gli stavoli di Alesso, echi da un mondo perduto, questo è il sottotitolo. Il recente lavoro di Ivo Pecile e Marco Virgilio racconta la storia di questi piccoli ma un tempo numerosi nuclei abitati, anche antiche costruzioni di pietra costruiti da mani abili che per secoli furono il cuore di una civiltà montana fatta di lavoro, fatica e profondo legame con i territori. Dunque
1: Mamma
2: il Friuli visto attraverso questi piccoli nuclei abitativi di un tempo.
1: E a seguire c'è la Porta del Friuli, che è questa ricchezza del nostro territorio che ha molteplici sfaccettature, dall'amore con cui viene coltivato alla genuinità dei suoi prodotti, alla complessità ed eterogeneità della sua geologia. E la Porta del Friuli è di Ettore Spezza e la nostra Sara Svagel, che insomma loro
2: sì,
1: sono
2: certo,
1: una coppia
2: certo.
1: che produce tanto, devo dire la verità. Quindi la replica come sempre mercoledì 24 giugno dalle 21:20 su Rai 3 bis e poi su Rai Play.
2: Bene.

0: Bossa nostra.
1: Molto estiva, sì, molto estiva. Ci piace, assolutamente estiva.
0: E poi piace tanto anche Edoardo Veglia e Paolo Cassano, in regia.
1: Io ho un particolare così ricordo del nome Gaia, perché mio fratello fosse nato femmina, si sarebbe chiamato Gaia.
0: Ah, dai.
1: E io mi immagino ogni tanto questa
0: Gaio, allora.
1: Questa Gaia con queste treccione nere, questo mio fratello è forte, corpulento, fisicone. Io mi immaginavo questa Gaia grande, grossa, questa signorona.
0: Gaia, va bene.
1: Bello. Allora,
0: dove mi porti? Ah,
1: ti porti in un posto magico che ormai in pratica porta questa magia a Trieste da tantissimo tempo, ma ne parliamo con Elisabetta Sulli, che è la testa, la mente di questa cosa. Stiamo parlando del Triskel Festival, del Triskel Celtic Festival di Trieste. Buongiorno Elisabetta.
2: Buongiorno a voi.
1: Buongiorno. In teoria
0: sei un po' con l'eco.
1: Sì, dove sei? Non sei al chiuso, sei a Muggia, giusto, in questo momento?
2: No, a Muggia, esattamente.
1: Ecco, perché, però in breve, il Celtic Festival sappiamo essere un luogo che di solito...
0: Aspetta Elisabetta, sì. Sei in viva voce?
2: No, assolutamente no.
1: No, non è viva voce. No.
0: Ecco,
1: è un festival, come dicevamo, che di solito è residenziale, cioè c'è una location in cui esplode un mondo celtico di tutti i tipi, dunque musica, eventi di ogni tipo. Invece quest'anno ha preso anche delle diramazioni, vero? Non è il primo anno, ma quest'anno avete esagerato, siete un po' dappertutto. Raccontaci.
2: Sì, siamo un po' dappertutto, perché vogliamo appunto espanderci un po' in tutta la regione per far conoscere questo evento anche ai nostri confinanti, diciamo.
1: Bravo.
2: Quindi oggi siamo reduci dalla seconda tappa di Triskel itinerante, hanno appena terminato le Muse del Diavolo, appunto a Muggia, che è stato anche nostro partner di tutto il festival.
1: Che bello, bene. Contaminiamo la regione.
2: Contaminiamo.
1: E ovviamente avete già cominciato il 17, dunque già 2 giorni fa è partito, ovviamente è partito anche con dei concerti. E cosa succederà in questi giorni? Abbiamo concerti, sappiamo, quasi ogni giorno, no?
2: Sì, abbiamo quasi concerti, cioè un concerto ogni sera, mentre nel weekend ne abbiamo 2 di concerti. Infatti oggi partiamo con la doppietta, partiranno prima i Valcanor, con una band di tamburi e scornamuse, e poi Dervana, prima volta in Italia dalla Polonia in esclusiva proprio.
1: Che
2: per
1: meraviglia.
2: Il Triskel.
1: Beh, voi avete portato tantissime band in esclusiva o comunque per la prima volta in Italia. Questa è stata un'operazione che avete fatto negli anni tantissime volte.
2: Sì, è un lavoro che facciamo nel corso dell'anno, proprio di cercare e portare in Italia band che non sono mai state.
1: Certo,
2: è proprio
1: certo.
2: Il nostro obiettivo di far conoscere le band europee e internazionali dove non sono mai arrivate.
1: Certo,
0: beh, mi sembra giusto. No?
1: Siamo, sì.
0: Dove siamo comunque? Perché non abbiamo detto il luogo.
1: È vero, per noi
0: abbiamo
1: è scontato,
0: ma non
1: errore
0: è così.
1: Mio.
0: Non è così. Siamo al Boschetto del Ferdinandeo, no? Qui
2: siamo
0: a Trieste.
2: Al Boschetto, sì. Al Boschetto del Ferdinandeo, che è sul colle della San Luigi, a pochi passi dalla Villa Revoltella.
0: Ma pochi passi dalla villa, che poi è un posto molto bello.
1: Ovviamente quell'arco romano in qualche maniera
0: è suggestivo,
1: poi insomma fa da cornice ancora di più. Ovviamente ci saranno, Elisabetta, anche quest'anno c'è

0: ovviamente tutto il parco che riguarda i mercatini, ci sono tutti gli artigiani, giusto? Ci confermi?
1: Sì, confermo, ci sono anche artigiani nuovi, quindi si è espanso.
0: Certo, poi c'è la ristorazione fatta a tema che tanto piace alle persone.

0: uno non può dire non so cosa fare, cioè piuttosto l'imbarazzo della scelta.
1: Beh,
0: ecco,
1: bello, bello,
2: assolutamente,
1: però
2: pieni di
1: sì,
2: attività.
1: Sì, infatti. Ma a me piace tanto questo trucco a bimbi alle acconciature celtiche.
2: Ecco, vedi. Alle mie figlie piacevano tanto le trecce celtiche, invece. C'erano due ragazze all'entrata, che intrecciavano i capelli degli ospiti, è veramente un gran momento. Infatti. E poi ovviamente tante persone quest'anno rinnoveranno il matrimonio celtico, che è una promessa che va fatta ogni anno, e dunque anche quest'anno qualcuno rinnoverà, qualcuno lo farà per la prima volta invece, no?
0: Esatto, perché la bellezza del matrimonio celtico è che dura un anno.
2: Esatto.
0: Quindi c'è il tempo per pensarci.
1: Ma sono dei geni, ma sono dei geni.
0: Sono avanti.
1: Non abbiamo capito niente, ma veramente.
2: Saremo io e te, sì, per sempre. Ma che per sempre? Ma no, per sempre. Ogni anno è una promessa, un impegno ogni anno.
1: Sempre ogni anno.
0: Esatto. No, bellissimo. La novità dell'anno è anche l'accostamento con il matrimonio vichingo, che non abbiamo mai fatto. Mentre il matrimonio vichingo, a differenza di quello celtico, dura tutta la vita.
2: Eccolo.
1: Però quindi, vabbè, i vichinghi sono come noi, insomma.
2: In qualche maniera. Non
1: hanno rivoluzionato niente. Basta, no, ci piacciono i celtici.
2: Va bene, assolutamente. Allora, per dare un'indicazione a Elisabetta, ovviamente, Elisabetta, so che esiste un sito che io ogni volta, spesso, quando sono in giro col telefonino, vado sul sito per vedere chi suona, se c'è qualcosa di particolare, per cui mi confermi, il sito è una fonte inesauribile di tutte le informazioni per il Triskel.
0: Esattamente, chi non trovasse il programma lo trova appunto sul sito internet www.triskelfestival.it, diretto, semplice, diretto.
2: Perfetto.
0: C'è il programma giorno per giorno oppure stampabile,
2: esatto,
0: in formato PDF.
2: Esatto. Se avete dei dubbi,
1: diciamo che Triskel è scritto con la K e due L,
2: Esatto. Anche se lo scrivi sbagliato, ormai Google lo sa che parliamo di quello di Trieste e ti rimanda lì.
1: ti dice guarda, hai sbagliato,
2: ma so che volevi quello.
1: Così, bravo, infatti.
2: Va bene, grazie mille Elisabetta.
0: Grazie a voi,
1: Elisabetta,
0: grazie a tutti.
2: Bocca al lupo, grazie ancora.
0: Grazie, viva il lupo sempre.
2: Grazie.
1: E quindi, e noi siamo in chiusura, insomma, alle 12:21, abbiamo ancora lo spazio per un altro evento.
2: Sì.
1: Guarda, oggi abbiamo fatto una carrellata veramente mozzafiato, così siamo andati avanti proprio tutto. E adesso invece parliamo della prima edizione del Festival della Comunità tra Inclusione e Democrazia. E per parlare di questo festival andiamo a Muggia con Stefano De Colle. Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno. Buongiorno a voi.
1: Eccoci. Buongiorno. Stefano De Colle, com'è nata l'idea di fare questa prima edizione, numero zero, di questo Festival della Comunità? Che cosa vuole dirci? Cosa vuole farci conoscere?
3: C'era la sagra, cioè, di solito si fa un primo festival, poi si chiamano i track per il beverage food. Invece qua c'era la sagra, altro, e con Don Andrea abbiamo detto: ma perché non ci proviamo a mettere dentro qualcosa che sia anche di comunità? E allora facciamo il Festival della Comunità, visto che i temi sono importanti in questo momento. Ogni trattato sociologico parla di comunità, nei bar si parla che belli erano i tempi in cui ci si trovava e si stava assieme, e allora proviamo a fare questo primo festival della comunità. E così, con l'aiuto di alcuni amici, è venuto fuori queste due giornate che vanno ad approfondire quelli che sono i temi della comunità, e poi alla sera mettiamo anche dei tavoli di discussione in sagra, cioè proprio dove c'è la comunità, proprio per parlare di quei temi importanti, però davanti alla birra.
2: A una birra e qualcosa da mangiare.
1: Che piacciono seguiti.
2: Poi era il vero luogo in cui succedevano le chiacchiere nelle famiglie, intorno al tavolo, a cena o a pranzo. Per cui,
3: certo,
2: assolutamente.
3: Certo.
1: Parliamo che, allora, il programma in realtà è già iniziato oggi, no? Alle 10:30 o alle 10:00, alle 10:00 con una sua introduzione, proprio, e Andrea De Stradi, e poi iniziato alle 10:30 con un argomento dal titolo Comunità, un valore anche nel futuro, e proseguirà la giornata di oggi, con altri

0: tre appuntamenti.
1: Cioè, alle 4 avremo un confronto tra Don Andrea De Stradi e Federica Alessio sull'enciclica del Papa, proprio su quella che parla molto di intelligenza artificiale, e noi ci abbiamo messo vicino e comunità.
2: Certo.
1: Poi alla sera un'intervista a specchio tra il professor Giovanni Grandi e Giovanni Carogio sui loro libri, e alle 20 invece la parte, quella più godereccia,
2: quella più leggera,
1: sagra, quella più leggera, tra i tavoli in sagra, con propaganda, parole che convincono, discussioni che dividono, sostenibilità, economia circolare, transizione energetica, populismi, la polarizzazione nelle comunità politiche.
0: Sono temi abbastanza vero. Articolati e seri,
2: certo,
0: comunque.
2: Sì,
0: però si fanno in sagra,
2: Certo. Ma saranno contemporanei oppure uno può seguirli anche tutti e tre? O saranno tre tavoli messi a distanza di 10 metri?
1: No, saranno vicini i tavoli, okay. E poi ognuno fa come gli pare. Sì, c'era un'idea, ci spostiamo, ma facciamo un quarto d'ora a tavolo. Ognuno...
2: Ci sarà libertà in questo.
0: Vedi, sono democratici,
1: ecco.
0: Giustamente. Inclusione e democrazia, mi sembra.
1: Certo.
0: E poi c'è la giornata di domani, no? Che inizierà alle 9 con l'accoglienza e l'introduzione, e poi 9:15... il primo rapporto nazionale sull'innovazione nelle case della comunità in Italia.
1: Sì, questo qui domani mattina sarà un tema caldo, proprio non soltanto atmosfericamente, ma anche proprio di quotidianità, da quello che vediamo sui titoli dei giornali. Ci andremo a affrontare il tema della casa di comunità Muggia, che c'è. Questa sera noi cominceremo anche a capire quanti la conoscono, quanti
0: Infatti. Perché quanti... sono ancora un po' sconosciute le case della comunità, come gli ospedali di comunità, insomma, cioè bisogna un po' far circolare di più la conoscenza di queste nuove realtà.
1: Cominciamo con le domande per capire, proprio per dare anche indicazioni di sapere quante persone conoscono di cosa si parla. Cioè, qua a Muggia noi siamo ancora memori di quando c'era l'ospedaletto a Muggia, cioè perché lì c'era un piccolo ospedale, perciò dunque
2: un piccolo dispensario, come si diceva, no?
0: Stefano De Colle, noi siamo in chiusura perché sono le 12:26. Allora diamo l'appuntamento di oggi e domani a Muggia per questo Festival delle Comunità, dove c'è
1: mattina,
0: sagra, ma allo stesso
1: sera.
0: Tempo
2: mattina,
0: si discute di temi importanti.
1: Mattina e sera. Domani sera chiudiamo in bellezza con la musica che crea comunità.
0: Mi sembra giusto. La ringraziamo tanto, in bocca al lupo, e buon weekend, appunto.
1: E ci vediamo a Muggia.
0: E allora io e Leonardo Zannier vi salutiamo.
2: Ciao Stefania.
0: Rivediamo venerdì prossimo.
2: E sarà un weekend stellare. Godetevelo. Il Friuli Venezia Giulia è sempre pieno di cose.
0: Leonardo. Grazie.
2: Ciao a tutti.

0: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Al processo per l'uccisione della 89enne Isabella Tregnaghi, i giudici hanno sentito due testimoni che in passato sarebbero state narcotizzate e derubate dall'imputata di omicidio, Erika Podmenic. Il delitto avvenne il 31 marzo del 2025 in Cavana, Trieste.
2: Electrolux, lavoro precario, lavoro nero, salari e l'impatto dell'intelligenza artificiale al centro del congresso regionale della UIL in corso da stamattina a Cervignano. All'ordine del giorno l'elezione del nuovo segretario regionale, si ricandida l'uscente Matteo Zorn.
1: Il lavoro in Friuli Venezia Giulia continua a crescere, il tasso di occupazione sfiora il 70%, trainato soprattutto dall'industria, ma dietro i dati positivi emerge un segnale d'allarme: aumenta la disoccupazione femminile e si allarga nuovamente il divario tra uomini e donne.
2: Un giovane orso bruno è stato trovato morto lungo il torrente Arzino a Vito d'Asio. Le prime analisi non hanno chiarito le cause del decesso e ora gli esperti cercano di risalire sia all'origine della morte sia alla provenienza dell'animale.
1: L'economista Andrea Segre torna a riflettere sul fenomeno dello spreco alimentare, una tendenza che a partire dai piccoli numeri quotidiani nelle nostre case si traduce in numeri abnormi nelle società. Tra le pagine del suo nuovo libro, la necessità di un cambio di mentalità necessaria a non vanificare risorse naturali preziose.
2: Il premio interprete del presente 2026 sarà assegnato all'attore e regista Giuseppe Battiston. Sarà lui il personaggio della nuova edizione dello Shorts International Film Festival in calendario dal 27 giugno al 4 luglio. Tra le novità di quest'anno, una sezione competitiva dedicata al genere horror chiamato Shorts Horror Picture Show.
1: Buongiorno dalla testata giornalistica regionale, ai microfoni Maria Spezia e Antonio Cagliazza. È ripreso stamattina alla Corte d'Assise di Trieste il processo che vede imputata di omicidio Erika Podmenic, accusata di aver ucciso l'89enne Isabella Tregnaghi il 31 marzo del 2025 nella sua casa in Cavana, a Trieste. La Corte aveva rifiutato il rito abbreviato chiesto dalla difesa. Oggi sono state sentite due testimoni, due donne anziane che, secondo l'accusa, sarebbero state narcotizzate e derubate in passato dall'imputata.
3: È il giorno dei primi testimoni al processo che vede imputata la reconfessa Erika Podmenic, accusata dell'omicidio dell'89enne Isabella Tregnaghi il 31 marzo 2025, assassinata nella sua casa nel centro di Trieste in un tentativo di rapina, secondo la procura. Stamattina le testimonianze di altre due presunte vittime della donna, secondo gli inquirenti, sono state narcotizzate in una sostanza diluita in una bevanda calda. Entrambe hanno affermato di essersi sentite male subito dopo aver bevuto un caffè insieme a Podmenic. Ad entrambe sono stati sottratti, dopo lo svenimento, vari preziosi. Entrambe hanno ripreso coscienza dopo un paio di giorni di coma in ospedale. I due avvelenamenti e l'omicidio sono tutti concentrati nell'arco di 5 settimane. Il modus operandi è simile: prima Podmenic conquistava la loro fiducia dopo aver verificato che ci fosse qualcosa da rubare, poi la narcotizzazione. I fatti sono sostanzialmente riconosciuti anche dalla difesa, tranne che per una circostanza specifica che vale per Erika Podmenic, anche il capo di imputazione

0: questione di tentato omicidio, la seconda testimone, Silvana Codiglia, è stata trovata nella sua auto ribaltata e priva di coscienza sul Carso a Conconello subito dopo l'incontro con Podmenic e subito dopo la perdita di memoria seguita all'assunzione del caffè. Secondo l'accusa, l'auto è stata lasciata andare in folle con Codiglia dentro. La difesa ritiene invece che la signora abbia fatto tutto da sola. Il riconoscimento meno del tentato omicidio potrebbe fare la differenza in caso di condanna, renderebbe più probabile l'ergastolo. Trieste, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Electrolux, precariato, lavoro povero e senza dignità, il congresso regionale della UIL, questi temi forti dell'assemblea, ma anche i cambiamenti provocati nel mondo del lavoro dall'arrivo dell'intelligenza artificiale. L'uscente segretario generale Matteo Zorn riproporrà la sua candidatura per un altro mandato.
2: La situazione economica e sociale analizzata dal confermato segretario regionale della UIL Matteo Zorn è critica. Diminuzione del 12% dei salari reali in Italia e aumento del 45% dei profitti delle imprese, con una produttività che aumenta del 6% a fronte di nessuna redistribuzione dei benefici. I problemi principali riguardano i salari fermi agli anni 90, con una alta inflazione non compensata, il lavoro con la diffusione dei contratti pirata e la crescita del dumping sociale. Difficoltà che investono il mondo del lavoro giovanile, con contratti brevi e instabili, part-time involontario e giovani quindi spesso costretti a cercare all'estero una risposta ai propri bisogni occupazionali. Il gap di genere fa registrare che soltanto il 20% dei ruoli di responsabilità è affidato alle donne, mentre la differenza salariale in media è in negativo del 20%. Nei prossimi anni serviranno 80.000 lavoratori, di cui solo la metà è disponibile a livello interno. I settori che dipendono di più dall'immigrazione, quelli dell'assistenza sociosanitaria, l'edilizia, l'agricoltura e l'industria. La UIL chiede quindi lo stop a decreti flussi e l'estensione di progetti come il progetto Ghana. Cervignano, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: Il mercato del lavoro in Friuli Venezia Giulia conferma un'occupazione stabile su livelli elevati per la componente maschile, ma arrivano segnali di rallentamento per quella femminile.
4: Il mercato del lavoro in Friuli Venezia Giulia conferma nel primo trimestre del 2026 livelli occupazionali particolarmente elevati. Gli occupati raggiungono quota 532.864, in aumento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, mentre il tasso di occupazione si attesta circa al 70%, consolidando i risultati raggiunti negli ultimi anni. E quanto emerge dall'analisi dell'Osservatorio regionale del mercato del lavoro della Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia della Regione. La crescita dell'occupazione continua a essere sostenuta soprattutto nei settori industriali, che mostrano una dinamica positiva sia nel confronto con il trimestre precedente sia su base annua. Questo andamento si riflette in particolare sull'occupazione maschile, che aumenta di oltre 4.000 unità rispetto al primo trimestre del 2025, accompagnandosi a una significativa riduzione della disoccupazione maschile. Accanto a questi elementi positivi, il primo trimestre evidenzia però un peggioramento degli indicatori relativi alla componente femminile. Le donne in cerca di lavoro passano da 10.851 a 14.952 unità nell'arco di un anno, mentre il tasso di disoccupazione femminile sale dal 4,4 al 6%. Nello stesso periodo diminuisce l'occupazione femminile e si amplia il differenziale occupazionale tra uomini e donne dopo il progressivo ridimensionamento registrato negli ultimi anni. Trieste, Giorgio Bearz, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Il movimento contro vecchi e nuovi fascismi ha annunciato per la prima serata di oggi a Trieste un corteo antifascista. Il punto di incontro è previsto al Varco 1 di Riva Traiana alle 18.30. Il corteo percorrerà poi una parte delle rive, raggiungerà Piazza della Borsa, Corso Italia, Piazza Goldoni, Via Carducci, Piazza Oberdan, Via Ghega per raggiungere in Piazza Libertà.
3: È stato firmato oggi il protocollo d'intesa fra il comune di Gorizia, il comune di Romans di Sonso, Confartigianato e l'Istituto Superiore Galilei Cossar di Gorizia per l'avvio del centro isontino della meccanica. Obiettivo: creare nuove opportunità per i giovani e rispondere alle esigenze delle imprese del territorio.
5: Dal punto di vista della scuola, qual è l'obiettivo di questo progetto?
6: L'obiettivo della scuola è fornire una formazione di più alto livello possibile ai nostri ragazzi, al di fuori di quella che era la programmazione curricolare, coinvolgendo professionisti del territorio che possono dare un plus ai ragazzi su questioni particolarmente tecniche.
5: Concretamente come funzionerà? Quante persone potrà formare in un anno?
6: Allora, intanto il corso è rivolto ai nostri studenti dell'indirizzo meccanica, quindi esclusivamente ai ragazzi interni alla scuola. Soprattutto

0: Ragazzi del quarto e del quinto anno, si rivolge a loro, i corsi si terranno sia in orario curricolare che al pomeriggio in orario extracurricolare e in questo secondo caso sarà aperto anche a aziende che vogliono formare i loro impiegati, i loro occupati.
1: C'è un obiettivo in termini numerici di quante persone?
0: Allora, in termini numerici no, noi intanto iniziamo con i primi passi e con le prime basi formative. Dopodiché l'obiettivo è quello di coinvolgere veramente tutti i ragazzi dei nostri indirizzi e aprirci poi alle scuole medie, e proporre questi percorsi e far vedere quelle che sono le possibilità formative che noi offriamo al territorio.
2: Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: L'intervista era al preside Alessandro Puzzi, dirigente scolastico dell'Istituto Galilei Cossar.
4: Un giovane orsobruno è stato trovato morto nell'area golenale del torrente Arzino, nei pressi di San Francesco di Vito d'Asio. L'animale, un maschio di circa 83 kg, con un'età stimata tra i 2 e i 3 anni, è stato recuperato dal Corpo Forestale Regionale dopo la segnalazione di un cittadino. La carcassa è stata trasferita all'Università di Udine per gli accertamenti veterinari. Le analisi effettuate da specialisti e vari istituti non hanno però finora consentito di stabilire con certezza le cause della morte. Per questo sono stati disposti ulteriori esami diagnostici che richiederanno tempi più lunghi. Nel frattempo il Corpo Forestale e i ricercatori stanno svolgendo verifiche sul territorio e confronti con gli enti dei paesi confinanti per risalire alla provenienza dell'esemplare.
3: Siamo alla situazione meteorologica, il cielo è sereno su tutta la regione ed ecco le temperature registrate alle 11. A Trieste 28 gradi, il mare è calmo e ha una temperatura di 24 gradi. A Udine e a Gorizia 31, a Pordenone 29, a Tolmezzo 27,5, a Forni di Sopra 25 gradi e mezzo, a Tarvisio e a Sappada 23 gradi, Piancavallo 21 gradi, Monte Lussari 19 e mezzo, Monte Zoncolan 17. A Lignano 28 gradi e mezzo, la temperatura del mare di 26 gradi e mezzo, a Grado 27,5 la temperatura del mare è di 25 gradi.
4: Per le previsioni meteo del fine settimana abbiamo parlato con l'esperto dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale, Giuseppe Visalli.
5: Siamo all'inizio di una lunga e intensa ondata di calore che potrebbe, secondo gli ultimi aggiornamenti, protrarsi fino agli ultimi giorni del mese di giugno. Infatti questo a causa di un anticiclone africano che si sta espandendo verso l'Europa centro-occidentale determinando l'afflusso di correnti molto calde, quasi eccezionali per il periodo, soprattutto tra la Spagna e la Francia, ma il caldo appunto si farà sentire anche tra la Germania e il nord Italia. Per il fine settimana ci attende tempo stabile nel corso della mattina, in particolare sabato cielo sereno, poco nuvoloso fino al primo pomeriggio, poi aumento delle nubi nel corso delle ore pomeridiane sulla zona montana con temporali di calore sparsi che però non dovrebbero coinvolgere la pianura e la costa, dove il cielo rimarrà al più poco nuvoloso o variabile. Temperature minime non sotto i 20 gradi in pianura, tra i 22 e i 25 gradi sulla costa, massime fino a 36 gradi in pianura, 28-32 gradi sulla costa, dove soffierà brezza dal mare che mitigherà un po' il caldo. La giornata di domenica poi inizierà sempre con tempo stabile, cielo sereno poco nuvoloso, nel pomeriggio aumento delle nubi a partire dalla zona montana con rovesci e temporali sparsi che potrebbero questa volta espandersi poi verso sera anche sulla pianura e con minor probabilità sulla costa. Sarà possibile anche qualche temporale un po' più forte con delle raffiche di vento associate. Temperature però sempre piuttosto alte, con valori fino ai 36-37 gradi in pianura nel pomeriggio e fino ai 31-32 gradi sulla costa, dove soffierà sempre brezza per tutta la giornata, poi nel corso della serata probabile bora moderata sul Carso e a Trieste. Minime che non scenderanno sotto i 21 gradi in pianura, 23-26 gradi sulla costa, dove il disagio da caldo, l'afa, sarà piuttosto alta nel corso delle ore notturne.
3: Andrea Segre, docente universitario, scrittore e ideatore della campagna Zero Spreco, presenta il suo libro Contro lo Spreco, Cibo, Valore Futuro, nella cornice dell'ultimo appuntamento primaverile della rassegna I Colloqui dell'Abbazia, il viaggio della carta geografica di Livio Felluga, a Manzano, all'Abbazia di Rosazzo, alle 18. Fra le pagine una riflessione sullo spreco alimentare come cattiva politica economica nell'uso sconsiderato di risorse naturali limitate. Abbiamo intervistato Segre per chiedergli com'è nata l'idea di quest'ultimo libro.

0: stata una visione, nel vero senso della parola, perché mi trovavo in un supermercato, cercavo di capire per quale ragione la frutta e la verdura stava all'inizio, che non mi pareva avesse un gran senso, e poi chi mi accompagnava mi ha portato dietro le quinte, dove noi consumatori non andiamo, e ho visto una montagna di prodotti apparentemente ancora buoni, consumabili, che venivano smaltiti, che erano pronti per essere gettati nella spazzatura. Ecco, da lì con un gruppo di studenti siamo partiti per capire come si potevano recuperare in modo sicuro e sostenibile questi alimenti.
1: Com'è possibile che lo spreco alimentare inizi proprio nelle nostre case?
0: Perché non ce ne accorgiamo, nessuno butta via del cibo apposta, sono piccole quantità, pensate, in una settimana sono circa 500 grammi, mezzo chilo, 22 grammi di frutta, per dire, qualcosa di omeopatico verrebbe da dire, solo che sommando queste quantità per il numero di settimane di consumatori e il valore raggiungiamo una cifra piuttosto importante, 7,2 miliardi di euro il valore dello spreco che abbiamo calcolato solo a livello domestico nel 2026.
1: Da cosa possiamo partire proprio nelle nostre case per invertire questo fenomeno?
0: Dovremmo essere più consapevoli, più educati dal punto di vista alimentare, dare valore al cibo, e quello, il concetto di valore rispetto al prezzo è quello sul quale io insisto nel libro, e quindi cercare di pianificare la spesa, acquistare ciò che veramente ci serve e utilizzare al meglio gli elettrodomestici per conservare, cioè il frigorifero che serve appunto a conservare, ma magari non lo conosciamo bene, leggere con attenzione le etichette, non, se c'è scritto da consumarsi preferibilmente entro, non è detto che alla scadenza si debba gettare via, anzi va e può essere ancora consumato quel prodotto.
1: Oggi è la giornata nazionale della prevenzione oftalmologica, un momento importante di sensibilizzazione sulle patologie che possono colpire il più importante dei nostri cinque sensi, la vista. Ne abbiamo parlato con il direttore della clinica oculistica dell'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina Asugi a Trieste, Daniele Tognetto.
2: La prevenzione, la diagnosi precoce ha il significato in molte malattie, perché ci sono molte malattie oculari che danno segno di sé molto tardivamente, quindi prevenire e diagnosticare precocemente una di queste patologie permette di intervenire tempestivamente con terapie efficaci, e quindi possiamo curare molto meglio le malattie. Ecco perché è importante una diagnosi tempestiva. La cosa più importante sicuramente è una visita oculistica periodica. Ci sono alcune malattie come il glaucoma, ad esempio, che danno segno di sé quando la vista è quasi persa completamente, quindi è chiaro che ci sono dei segni diagnostici importanti che vanno valutati dall'oculista e periodicamente. E poi tutta un'altra serie di malattie, la retinopatia diabetica, la cataratta, la degenerazione maculare legata all'età, che è una delle più frequenti, e tutte quante possono beneficiare di una diagnosi precoce. A parte la visita periodica, ma per esempio evitare il fumo è una cosa molto importante. Il fumo può colpire il cristallino, il fumo può colpire la retina, quindi è una cosa a livello preventivo che va fatta. E poi adesso siamo in estate, quindi la Società Italiana di Scienze Oftalmologiche ha redatto un piccolo vademecum con 10 regole molto semplici, ma una delle principali è portare occhiali protettivi durante l'estate, occhiali che proteggano dalle radiazioni ultraviolette che possono danneggiare l'occhio.
3: Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia.
4: È stato realizzato dalla Fondazione Scriptorium Foro Iuliense il facsimile del primo volume della Bibbia di Aquileia, tesoro manoscritto del XII secolo, minuziosamente miniato, che custodisce non solo le parole delle scritture, ma anche la memoria di un territorio e di una comunità. Oggi la presentazione nella Basilica alle 18:30 e a seguire alle 20 il concerto della fanfara del comando della prima regione aerea dell'aeronautica militare, con musiche di Verdi, Mascagni, Morricone, Zimmer e Modugno.
1: La 27esima edizione dello Shorts International Film Festival si terrà a Trieste dal 27 giugno al 4 luglio. L'evento trasformerà la città in un polo internazionale del cinema breve, presentando circa 120 opere in 6 sezioni competitive, tra cui Mare

0: suffragio ed eco shorts con proiezioni ed eventi diffusi in varie sedi cittadine. Con Maurizio Di Rienzo, direttore artistico del festival, abbiamo parlato della nuova edizione di Shorts.
1: I corti sono 133, di cui ben 122 nei 7 concorsi, fra i fuori concorso anche i corti dell'European Film Academy e il focus dedicato alla Slovenia, che chiuderà la serata di premiazione di sabato 4 luglio con la proiezione di 6 recenti corti della Slovenia, senso di una sorta di continuativo gemellaggio con i paesi vicini. Siamo legati alla Casa del Cinema, alla Cappella Underground, saremo al Teatro Miela, quindi al rinnovato Ariston, al Giardino Pubblico ogni sera con varie sezioni. Le sezioni sono 7. Teniamo molto al discorso dei Shorter Kids and Teens, perché non solo a Trieste si vedranno 20 corti 10 e 10 per bambini e per ragazzi, giudicati, scelti dagli stessi ragazzi in prima battuta con un lavoro fatto da Manuela Morana con le scuole e con gli insegnanti, di un apprendimento dell'immagine, dello studio dei corti. Ma poi saremo anche a Pordenone, a Gorizia, poi ci sono i creatori giovanili, insomma c'è un'attenzione anche agli spettatori più giovani.
2: Poi ci sono i 3 premi.
1: Premio Prospettiva, che c'è dal 2009, Saul Nanni, un attore che con Il Gattopardo, con La Gioia, con altri film sta venendo fuori molto bene. Il premio Interprete del Presente a Giuseppe Battiston, e sarà da noi il 4 luglio in chiusura con una masterclass, come Saul Nanni sarà il 28 di domenica. E infine Andrea De Sica, regista erede del grande Vittorio De Sica, che ha appena realizzato un film molto importante, Gli Occhi degli Altri, al terzo film, e sarà protagonista il 30 del premio Cinema del Presente con una masterclass.
2: Trieste, Vaciucci, GR, Friuli Venezia Giulia.
3: Si intitola Non ti scordar di me, il documentario poetico e storico incentrato sulle memorie del territorio transfrontaliero fra Gorizia e Nova Gorizia, diviso dalla Seconda Guerra Mondiale. Attraverso il riordino di vecchie fotografie di famiglia, bobine e ricordi d'infanzia, il film ricostruisce una narrazione condivisa che supera i confini nazionali, mettendo in luce l'assurdità dei conflitti e il valore della solidarietà. Il film sarà proiettato alla presenza della regista Ania Medved a Trieste al cinema Ariston in Viale Romolo Gessi alle 20. L'ingresso è libero.
0: L'insegnante pordenonese Enrico Galliano, noto per la webserie Cose da Prof, presenterà il suo ultimo libro dal titolo Il cuore non va a dormire a Trieste alla libreria Lovat alle 18. Tra le pagine i temi dell'arte e dell'incomunicabilità, con protagonisti un adolescente e un insegnante.
3: È affidato al pianista e compositore Remo Anzovino il primo appuntamento della rassegna Intrecci di note in movimento, in programma a Gorizia, a Borgo Castello alle 21.30. L'ingresso è libero. Di scena anche la compagnia di danza verticale Vertical Waves, che si muoverà su torrioni e pareti del maniero per la conclusione del Bando Borghi, per corso che ha registrato investimenti per oltre 30 milioni di euro destinati a valorizzare, riqualificare e promuovere Borgo Castello. In considerazione delle ordinanze e alla limitazione del traffico, si invita a raggiungere Borgo Castello a piedi.
0: Serata di apertura per il Festival dell'Operetta con Ballo al Savoy di Paula Abram, per l'adattamento e la regia di Andrea Binetti e la Friuli Venezia Giulia Orchestra diretta da Romolo Gessi. Sul palco un cast di artisti triestini. Appuntamento a Trieste al Politeama Rossetti in sala generale alle 20.30.
3: Sono le 12.52 minuti e 20 secondi. Grazie a Paolo Cassano e a Mauro Cumin per l'assistenza tecnica, a Valentina Veneruso per la collaborazione in redazione e a tutti voi per la cortese attenzione. La nostra informazione torna in televisione col telegiornale in onda su Rai 3 alle 14 e poi alla radio col GR delle 15 su questa frequenza. Da Maria Spezia e da Antonio Cagliazza l'augurio di un buon pomeriggio. A risentirci.
4: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
5: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
6: Faitati, Laura Nerozzi, Valeriana Semeraro, appunto, che abbiamo appena salutato, Claudio Urbani e ovviamente Mimmi Micocci in regia. Oggi si sono alternati alle console Massimo Vasciaveo, che è ancora qui, e Giovanni De Palma. E noi invece vi lasciamo sulle note di Lola Young, From Down Here, e vi auguriamo anche un fantastico
7: weekend,
6: fine settimana.
7: Esatto.
6: Da Gabriele Broccoli e Emanuele Ronzitti, baci e abbracci.
7: Ciao.
6: Ciao.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Questa che stiamo per raccontare è la storia di Giorgio Lolli, un uomo che, col suo modo di approcciare il mondo, è riuscito a cambiare la vita di migliaia di africani.
2: La gente che abitava lì dice: adesso abbiamo tutto. Pensa te cosa vuole dire avere la radio.
0: Ascolta il podcast Radio Lolli. Dare la voce è senza voce. Su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
3: Quando ci fa segnare.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare speed e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
2: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
3: Auguri, mamma! Sembri una ragazzina!
4: Grazie, amore, ma gli anni passano.
3: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
4: Poi ci sono i 70, gli 80.
3: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita.

0: vendita di Generali. Contatta un agente e puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
1: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, grana padano DOP, scontato del 30% a 9,99 euro al chilo.
5: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo. Non da Creo. Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.

0: ore 13.
1: GR1.
2: Le critiche di Trump all'Europa all'indomani del G7, l'attacco a Giorgia Meloni: mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena. La risposta della Premier, allibita, sue parole totalmente inventate, e si ricordi, io e l'Italia non imploriamo mai. Deliri del presidente americano che indeboliscono Europa e Stati Uniti. Per il sottosegretario Fazzolari, il ministro Tajani cancella il viaggio a Miami. I 5 Stelle Conti: l'Italia non merita una simile mortificazione. Il PD, solidarietà alla Premier. Accordo USA-Iran, la guida suprema Khamenei, il capo della Casa Bianca, firmato per debolezza. Ancora fuoco in Libano, uccisi 4 militari israeliani. Il ministro Ben-Gvir e Hezbollah: ora dovete bruciare. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è giunto al fischio finale, l'annuncio della morte dell'ex calciatore Igor Protti con una sua frase. Destinazione Italia, sempre più turisti europei scelgono il bel paese, storia, arte e folklore, i nostri punti di forza. Maturità capitolo secondo, matematica allo scientifico, Quintiliano per la versione di latino al classico, il nostro inviato tra gli studenti. Afa è caldo da nord a sud, weekend temperature fino a 40 gradi, si aggrava la crisi idrica, il fiume Po ai minimi. Musica, il giorno che aspettavo, il nuovo album di Ultimo, tra inediti e tracce già famose, aspettando il concerto di Tor Vergata a Roma. Mondiale di calcio, questa notte torna in scena il Brasile di Ancelotti a caccia della prima vittoria dopo il pareggio con il Marocco all'esordio, affronta Haiti nel 1974, incubo per la nazionale azzurra. Buongiorno da Vanessa Giovagnoli. Dunque, nuovo, duro, botta e risposta tra Donald Trump e Giorgia Meloni all'indomani dell'incontro al vertice del G7 Evian in Francia. La Premier si dice allibita per le dichiarazioni del presidente americano che ai microfoni di La 7 attacca l'Italia, la Presidente del Consiglio e anche gli alleati europei. E allora partiamo da qua.
3: Non è la prima volta che Trump critica l'Europa, ma dopo il vertice di Evian si pensava che la distanza tra le due sponde dell'Atlantico si fosse, almeno in parte, accorciata. Invece il presidente americano non risparmia toni duri, quasi sprezzanti nei confronti di Bruxelles. Dall'immigrazione all'energia ha ribadito che l'Europa sta sbagliando tutto e che senza la soluzione di questi problemi non sarà più la stessa. Tutte queste pale eoliche, ha detto senza mezzi termini, sono un fallimento. Quanto all'Ucraina, altro tema che spesso ha diviso nei giudizi gli europei e l'amministrazione americana, Trump afferma che gli Stati Uniti non sono coinvolti in merito ad un eventuale ingresso di Kiev nell'Unione e ha ribadito: Washington vuole solo la pace tra Russia e Ucraina, quasi a voler rimarcare una equidistanza tra le due parti. Infine ha chiesto notizie della Premier Giorgia Meloni, su cui ha espresso un commento sulla conversazione avuta a margine del vertice di Evian. Probabilmente, ha affermato Trump, è contenta che io le abbia parlato, non ero obbligato a parlarle, non so cosa dirle. Poi ancora impietoso, mi ha implorato di fare una foto con lei e l'ho fatta perché mi faceva pena. Fabrizio Noli, GR1.
2: E al pesante affondo di Trump ha risposto a stretto giro la Premier Meloni, che si trova a Bruxelles per il Consiglio Europeo. In diretta la nostra inviata Federica Ionta.
4: L'Italia non implora, è arrivata durissima la

0: La risposta di Giorgia Meloni alle parole di Donald Trump, sentiamola.
1: Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita, dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, però una cosa se la deve ricordare, io e l'Italia non imploriamo mai.
0: La Premier ha parlato in un video girato a margine dei lavori del Consiglio qui a Bruxelles e postato sui social perché ha spiegato quelle parole richiedevano una risposta immediata. Non è la prima volta che accade, ha sottolineato col rammarico perché, ha detto Trump, è più accondiscendente con i nemici che con gli amici degli Stati Uniti e dell'Occidente. Durante le dichiarazioni di Trump, la Premier era al tavolo dei lavori del Consiglio europeo che oggi si occupa di Medio Oriente. Prima ha presieduto con Danimarca e Paesi Bassi la riunione del gruppo di lavoro informale sulle migrazioni, in cui è tornata in pressing perché dopo il via libera dell'Europarlamento al nuovo regolamento rimpatri si proceda, ha detto Giorgia Meloni, velocemente alla sua concreta attuazione, dunque alla creazione di centri di rimpatrio in paesi terzi come ha già fatto l'Italia in Albania. Da Bruxelles con Massimiliano Savino, linea allo studio.
2: La reazione di tutte le forze politiche alle affermazioni di Donald Trump.
3: I deliri di Trump su Giorgia Meloni sono solo l'ultimo episodio di attacchi e insulti ai leader europei, così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Fazzolari, che sottolinea per volontà o inettitudine sta indebolendo i rapporti tra Europa e America. Il ministro degli esteri Tajani annulla il viaggio al Business Forum di Miami e dice Trump ha offeso l'Italia. Per il ministro Crosetto una caduta di stile. Stessa linea da Maurizio Lupi, noi moderati. Da Fratelli d'Italia Nicola Procaccini.
4: Evidentemente Trump è ancora molto nervoso per i no ricevuti dall'Italia per l'utilizzo della base di Sigonella o per le parole in difesa del Papa. L'Italia e Giorgia Meloni non prendono ordini.
3: Dalle opposizioni il leader 5 Stelle Giuseppe Conte dice parole inaccettabili, ma bisogna trarre un insegnamento, l'Italia non merita di essere così platealmente mortificata. Solidarietà alla Premier dal PD che con Enzo Amendola commenta la dignità della politica estera è finita sotto un ponte. AWS parla di credibilità italiana frantumata. Angelo Bonelli.
5: Sono la conseguenza della subalternità di Giorgia Meloni. Mi ha rubato la dignità agli italiani e io al posto suo mi farei da parte.
3: Mentre per Carlo Calenda azione, Trump è un bullo, un mentitore seriale. Francesco Macaro, GR1.
2: E veniamo al conflitto in Medio Oriente. Mentre i negoziati tra Stati Uniti e Iran sono fermi, non si arresta il fuoco incrociato nel sud del Libano, nonostante il ritiro israeliano sia tra i punti del memorandum appena siglato. Hezbollah pagherà un prezzo molto alto per i soldati uccisi, afferma Netanyahu. Da Gerusalemme la corrispondente.
6: È stata una notte di guerra nel sud del Libano. Tutto è cominciato dopo la mezzanotte. Secondo l'esercito israeliano, la provocazione è partita dai miliziani di Hezbollah che hanno colpito un mezzo blindato. Quattro militari sono rimasti uccisi, altri sono rimasti feriti. La zona è quella della provincia di Nabatieh. Da lì è partita immediatamente la risposta israeliana. Ancora raid con droni, colpi di artiglieria e così già di prima mattina si contavano 15 vittime, secondo i media locali. Ma il bilancio dei morti con il passare delle ore è diventato più pesante. Proprio il primo punto del memorandum d'intesa, firmato solo virtualmente da Stati Uniti e Iran, prevede la fine degli scontri su tutti i fronti, a cominciare proprio dal fronte libanese. Ma quanto accaduto stanotte è la dimostrazione di quanto si temeva. Questo è un fronte difficile da chiudere, anche perché lo stesso Netanyahu solo ieri era tornato a ribadire che l'esercito israeliano sarebbe rimasto nel sud del Libano lungo una fascia di sicurezza profonda a circa 10 chilometri dal confine, fino a quando sarà necessario, che per Israele vuol dire fino a quando Hezbollah non rappresenterà più una minaccia. Il ministro della sicurezza interna Ben-Gvir poi ha lanciato invettive e chiede che tutto il Libano bruci. Da Gerusalemme Maria Gianniti, GR1.
2: L'abbiamo accennato, i negoziati tra Stati Uniti e Iran sono di nuovo in stallo dopo il memorandum. I colloqui tecnici che sarebbero dovuti cominciare in Svizzera sono stati annullati e rinviati a data da destinarsi. In diretta la nostra inviata Cecilia Rinaldini.
7: Le speranze della Svizzera di un rapido successo nell'accordo con l'Iran sono andate in fumo, titola una testata locale online. Da due settimane il paese si stava adoperando per fare da cornice alla firma del memorandum. Negli ultimi giorni, quando è stato designato il mega resort esclusivo di Birkenstock, è partita la corsa contro il tempo per trasferire i clienti in altri hotel e garantire la sicurezza per l'arrivo delle delegazioni. 2.000 soldati mobilitati, bloccate le strade, chiusa la funivia Poi l'annullamento della cerimonia della firma e stamane il rinvio dei negoziati a data da destinarsi. Intanto a distanza la guida suprema iraniana e il presidente degli Stati Uniti se le cantano. Trump è disperato, ha voluto l'intesa a tutti i costi e l'ha firmata per debolezza e per necessità, scrive Khamenei. Il memorandum d'intesa probabilmente equivale a una resa incondizionata dell'Iran, dichiara invece il capo della Casa Bianca ad Axios. Li abbiamo sconfitti in modo totale, non ci sono limiti al mio potere, dice ancora Trump, e sui rapporti con Netanyahu commenta: con Bibi è tutto normale, ma lo dobbiamo mantenere sano di mente. Dal lago di Lucerna con Carlo Boninsegna, linea allo studio.
2: Per parlare dell'altro conflitto in corso, quello tra Russia e Ucraina, Mosca è ancora sotto shock dopo il pesante attacco di ieri con tanto di pioggia di petrolio su varie parti della capitale e la chiusura di tutti gli aeroporti. In diretta la corrispondente Caterina Doglio.
8: Beh, non è stata una notte tranquilla questa. Ieri quando siamo arrivati sul posto ci siamo subito resi conto della vastità degli incendi e del disastro in questo quartiere, alla periferia di Mosca, dove si trova la grande raffineria. Oggi sono stati abbattuti 133 droni ucraini. Sulle TV russe però di tutto questo non c'è traccia, sui giornali se ne parla invece con toni incendiari. La TASS oggi scrive: è tempo di dimostrare ai nemici le conseguenze delle loro azioni. I russi hanno lanciato nella notte attacchi su Kharkiv e su Odessa, ci sarebbe un morto e 10 persone ferite, ma adesso qui tutti si chiedono che cosa dirà Putin. In Russia il capo del Cremlino è considerato un moderato, c'è già invece chi chiede di colpire siti militari in Europa, siti che supportano Kiev. Poco fa ha parlato Peskov dicendo che l'idea europea di aspettare a negoziare con la Russia da una posizione di forza è frutto dell'incompetenza e stupidità della classe politica europea. E oggi anche Lavrov in un'intervista lancia un durissimo attacco all'Europa, dice: l'establishment perde tempo perché si stanno riarmando, vogliono attaccare la Russia tra 4 anni, le conseguenze, dice Lavrov, sarebbero catastrofiche. Da Mosca è tutto, a voi.
2: Senza scossoni il prezzo del petrolio, nonostante lo stallo del confronto tra Stati Uniti e Iran, di cui vi abbiamo parlato, i mercati guardano più alla riapertura di Hormuz e dopo un modesto iniziale rialzo le quotazioni del greggio sono tornate ai livelli di ieri, con il Brent sotto quota $80 al barile, positive le borse europee. Milano, la migliore, guadagna poco meno di un punto percentuale, trainata dai titoli del settore difesa e impianti. Questa è Radio 1, sono le 13:11. La morte a 58 anni dopo una lunga malattia dell'ex calciatore Igor Protti, autore tra gli anni 80 e i primi anni 2000 di oltre 250 gol in tutte le categorie, fu anche capocannoniere della Serie A con il Bari nel 1996. Camera ardente a Cecina, in Toscana, dove si trova Sara Meini, con cui ci colleghiamo in diretta.
9: Questo meraviglioso viaggio, come ogni partita, arriva al triplice fischio finale. Sono le parole che Igor Protti ha scelto per salutare tutti. Parole che risuonano con più forza qua davanti alla camera ardente allestita a Cecina, che aprirà tra poco e dove centinaia di persone arriveranno per rendergli omaggio. Tifosi, amici, ex compagni di squadra o semplici cittadini si stringono attorno alla famiglia per l'ultimo saluto a un uomo che ha lasciato un segno profondo, ben oltre il calcio. Uno dei bomber più amati, Igor Protti, è morto questa notte alle ore 2, circondato dall'affetto dei suoi figli e dei suoi familiari. Aveva raccontato pubblicamente la sua battaglia contro la malattia, affrontandola con coraggio, dignità e sincerità. Domani a Livorno sarà lutto cittadino, come deciso dal sindaco Luca Salvetti, suo grande amico. Il feretro poi sarà portato allo stadio Armando Picchi, la sua casa sportiva, dove da capitano ha regalato emozioni e gol indimenticabili, e poi riposerà a Rimini, dove era nato 58 anni fa. Da Livorno a Bari, da Roma a Messina, passando per tutte le città che lo hanno amato, il cordoglio è unanime. Oggi non si saluta infatti soltanto un grande attaccante, ma un uomo autentico, capace di entrare nel cuore delle persone, proprio per questo che il suo ricordo continuerà a vivere ben oltre il triplice fischio finale. Da Cecina è tutto, linea allo studio.
2: Continuano le ricerche delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse a Civitella Alfedene, in provincia dell'Aquila. Si rafforza l'ipotesi della fuga volontaria, ma si indaga su tutti i fronti.
10: Il ritrovamento del fermaglio rosso sul sentiero a 400 metri dalla casa famiglia è un dettaglio che ha riacceso la speranza di ritrovare le due sorelle scomparse da oltre 10 giorni. L'oggetto è stato riconosciuto da un'amichetta di Sara, la minore delle due, ma le stesse conferme non sono arrivate dal padre, lo riferisce in una nota l'associazione Penelope Abruzzo. Il papà ha infatti affermato che quel tipo di fermaglio veniva usato dalla figlia, ma non c'è certezza che sia il suo, visto che si tratta di un sentiero percorso da molte persone e poteva trovarsi lì da molto più tempo. L'elicottero dei vigili del fuoco continua a perlustrare la zona sopra Civitella Alfedena e Villetta Barrea. I sommozzatori ispezionano il lago. Si raff-

0: rafforza l'ipotesi che le due sorelle, Sara e Alicia, si siano allontanate volontariamente e che qualcuno le abbia aiutate a lasciare il paese. La procura di Sulmona procede insieme al Tribunale dei minorenni dell'Aquila per sottrazione e abbandono di minori, per ora contro ignoti. Centrale ora l'analisi dei tabulati dei tre cellulari a disposizione delle sorelle. Due risultano silenti dal 10 giugno, tre giorni dopo la loro sparizione, e sono intestati al compagno della madre e ad un uomo di origini kosovare. Si lavora per capire chi sia l'intestatario del terzo. Eleonora Fioretti, GR1.
1: Chiuso il collocamento del BTP Italia Sì. A pochi minuti dalla chiusura risultano sottoscritti oltre 23.000 contratti, pari a circa 700 milioni di euro. L'Italia resta il paese più attrattivo per i turisti europei, piacciono anche le strutture ricettive. Il ministro Gianmarco Mazzi: turismo strategico per la nostra economia.
2: Il 54% degli europei preferirebbe l'Italia come meta delle prossime vacanze estive. Il focus realizzato da Confturismo Confcommercio sulla base di un sondaggio conferma l'attrattiva turistica del nostro paese, considerato il più interessante da visitare, di più nell'ordine di Spagna, Grecia e Francia. L'interesse dei potenziali vacanzieri europei mette in risalto e premia i punti di forza del bel paese: la storia, i musei e siti archeologici, l'arte delle nostre città, ma anche il fascino dei piccoli borghi, il folklore, le tante diverse tradizioni enogastronomiche. L'Italia è ai vertici anche come destinazione, considerata tra le più divertenti per un viaggio, e un peso non indifferente nella scelta lo ha anche la qualità riconosciuta delle strutture ricettive. Soddisfatto il ministro Gianmarco Mazzi: questo primato è un segnale che dobbiamo saper cogliere e continuare a far crescere il turismo, così strategico per la nostra economia, il commento. Fabio Comini, GR1.
1: Maturità, seconda prova scritta legata all'indirizzo latino al classico, con una versione di quintiliano, matematica allo scientifico, con un problema sul livello del lago di Bracciano e una funzione. Allora ci colleghiamo con Federico Mello in diretta.
3: Sì, ci sarebbe piaciuto farvi sentire la voce di qualche studente qua al liceo scientifico Newton di Roma, ma solo una maturanda è uscita dopo aver consegnato il compito ed è subito filata via. Tutti ancora sui banchi per questa prova cominciata, seconda prova cominciata alle 9. Qua allo scientifico, lo dicevate, due problemi da cui scegliere: uno sul livello del lago di Bracciano e uno studio di funzione classico. Domande anche più pop su pallavolo, scopone, il gioco Cover the Spot che sta già impazzando sui social. Al classico invece una versione da quintiliano sul valore educativo della musica, inglese al linguistico, per lo scritto il tema è le Olimpiadi Milano Cortina, crescita e tecnologie digitali per scienze umane. Per i tecnici invece, a seconda degli indirizzi, c'è l'analisi di un'impresa che produce gomma, in particolare pneumatici, modelli 3D per la costruzione di edifici, analisi di un motore, quattro tempi a benzina. Aspettiamo che esca appunto qualche studente. Per ora dal liceo Newton di Roma è tutto, linea allo studio.
1: Italia, le prese con la calura, previste punte fino a 40 gradi nel weekend, malgrado isolati temporali. Domani bollino rosso in 5 città: Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino. Le previsioni con Stefania De Angelis, maggiore dell'aeronautica militare.
4: Giornata soleggiata con aumento di nubi sui rilievi, dove assisteremo a isolati temporali. Le temperature sono elevate, picchi oltre i 37 gradi su Toscana, Umbria, Lazio e la Sardegna. Il weekend proseguirà all'insegna del bel tempo, cielo sereno praticamente ovunque, temperature in aumento con picchi oltre 39 gradi sabato e oltre 40 gradi per domenica nelle aree interne della Sardegna, della Toscana, del Lazio, ma anche della pianura padana.
1: E con il grande caldo, livelli del Po a picco, così come altri grandi fiumi, l'allarme dell'ANBI, l'Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione delle Acque, che chiede all'Unione Europea un'attenzione alle specificità del nostro paese.
5: I grandi fiumi italiani si stanno trasformando in torrenti. I livelli di Adige e Brenta in Veneto sono sempre più in calo, ma la crisi più grave ed evidente è quella del Po. Massimo Gargano, direttore generale dell'ANBI, l'associazione che riunisce i consorzi di gestione delle acque.
6: Ponte Lagoscuro Ferrara, 418 metri cubi secondo è la portata, sotto i 450 il Po entra in crisi, la portata non ce la fa reggere la pressione d'acqua del mare, che sono penetrate per oltre 20 chilometri, costringendo il consorzio di bonifica del delta del Po a interrompere la captazione e la distribuzione dell'acqua per l'agricoltura e per gli altri usi, perché sarebbe stata acqua salata e questo non si può consentire.
5: A determinare questa situazione concorrono più cause.
6: Siamo in siccità, i cambiamenti climatici ce lo dimostrano, le elevatissime temperature dell'atmosfera, il Mediterraneo più caldo, l'apporto nivale estremamente contenuto, meno 60% di neve, quindi significa che

0: e non c'è quella neve che si scioglie gradualmente con l'avanzare della stagione, e tutto questo determina la criticità del Po.
1: Daniele Morgera, GR1.
2: Musica in attesa del concerto del 4 luglio a Roma, è uscito il nuovo album di Ultimo. Però...

0: male, quindi non mi sono inventato nulla di nuovo, però mi piaceva come simbolo, tra l'altro me lo sono anche tatuato qui dove di solito va la fede, no? Nel senso che io mi sento sposato con le mie canzoni, mi sento sposato anche col mio pubblico, ma questo non lo dico per piaggeria nei loro confronti, lo dico perché ho messo e metto la musica davanti a tutto.
1: Sono arrivato oltre l'inimmaginabile, ci ha detto, ma questo non mi ha cambiato. 10 nuove canzoni, sempre all'insegna dei sentimenti e della malinconia.
0: Perché mi viene naturale approcciarmi alla scrittura dei testi, sempre approcciandoli con una mancanza. Nella musica riesco a contrastare anche la mancanza e non la subisco, mentre nei testi mi viene più difficile.
1: Timiso Ara Pinto, GR1.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento di edizione Nicola Ramadori, in regia Fabio Cardinali, Antonio D'Alessandri, ora lo sport, il meteo, il mangiadischi, in diretta da Macerata per le finali di Musicultura. Da tutti noi buona giornata.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su syscom.eu.
6: Nella nostra cantina amiamo imbottigliare vini, non restare imbottigliati al casello.
7: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 13,99 euro al chilo.
11: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
12: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
14: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
15: GR1 Sport.
16: Buongiorno da Giorgio Germanone. La prima parte del giornale avete sentito dell'addio a Igor Protti, il tributo del mondo del calcio e non solo per uno dei centravanti che hanno caratterizzato a suon di gol gli scorsi decenni in vari campionati. Protti, idolo di tutte le squadre in cui ha giocato, ricordato altresì per lo spessore umano e la positività anche fuori dal campo fino agli ultimi giorni. Parliamo adesso della Mondiale di calcio, prossima partita alle 21 italiane, gli Stati Uniti padroni di casa contro l'Australia, a mezzanotte Marocco-Scozia e alle 2:30 della notte italiana, ovviamente, torna in campo il Brasile di Carlo Ancelotti opposto a Haiti, la formazione caraibica a cui il calcio italiano è legato dal ricordo di una grande paura. Sentiamo.
17: Senatori italiani, eccoci finalmente al debutto. La nazionale italiana, maglia bianca a Monaco, ora inquadrata, il capitano Facchetti, rimette in gioco il suo prestigio e la, la

0: bandiera del nostro sport.
1: 15 giugno 1974, la nazionale guidata da Ferruccio Valcareggi faceva il suo esordio nel mondiale tedesco contro Haiti. Aspettative e speranze nelle parole di Nando Martellini. Però per qualche minuto i fantasmi della Corea iniziarono a aleggiare sopra le teste di tutti gli italiani.
0: Scatta Antoine, lancia pallone verso Sainon che scatta, entra in aria, esce Zoff, porta vuota, rete, ha segnato Haiti.
1: A inizio ripresa Sanon portò in vantaggio la nazionale caraibica alla sua prima apparizione iridata.
0: Cinaglia che ferma la palla, arriva rete, oh finalmente, arriva rete. Era un incubo, è finito questo incubo, ora l'Italia ha pareggiato.
1: A scacciare l'incubo dichiarato da Enrico Meri nome per conto di tutti, in realtà fu Rivera, finì 3-1. 52 anni dopo Haiti è tornata a giocare un mondiale caraibici, felici comunque di esserci loro. Dallas, collaborazione tecnica di Daniele Antelmi, Nico Forletta, GR1.
2: E adesso parliamo delle novità stabilite riguardo il futuro del moto mondiale in attesa del prossimo Gran Premio sulla pista di Brno.
3: Era nell'aria, ma da meno di un'ora è finalmente ufficiale. MotoGP e le cinque case costruttrici hanno firmato il cosiddetto Patto della Concordia, l'accordo che definirà la struttura, soprattutto economica, della classe regina del moto mondiale dal 2027 al 2031. Trovato anche l'accordo con gli 11 team per i principi tecnico-sportivi che saranno firmati e annunciati in seguito. Ora che il tappo, insomma, è stato tolto, ogni momento è buono per una raffica di annunci per tutti i movimenti di mercato già decisi in vista della prossima stagione, ma ancora non svelati ufficialmente. Una firma che manda in secondo piano il primo turno di libere nella foresta di Jebetin, con Marc Marquez che però fa la voce grossa nonostante una scivolata nel finale. Secondo Quartararo con gomma nuova, terzo Raul Fernandez che sembra essersi guadagnato in extremis la conferma in Trackhouse a proposito di mercato. Sesto un buon Bagnaia, in difficoltà invece almeno per il momento le due Aprilia ufficiali, Martin 14esimo, il leader iridato Bezzecchi addirittura 16esimo, alle 15 le prequalifiche. Da Brno, Luca Cesaretti, TGR1.
2: Grazie per l'attenzione, buon pomeriggio.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
5: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata il cielo tornerà sgombro da nubi su gran parte del territorio. Domani il sole sarà ancora protagonista su gran parte del paese. Nel corso del pomeriggio assisteremo tuttavia allo sviluppo di nubi lungo l'intero arco alpino, associate a rovesci e temporali che interesseranno soprattutto il Trentino Alto Adige, dove i fenomeni potranno protrarsi fino alle ore serali. Qualche breve piovasco sarà inoltre possibile lungo l'Appennino centro-meridionale, mentre modesti addensamenti interesseranno le aree interne di Campania, Calabria e Sicilia. Il vento si manterrà debole e variabile con brezze lungo le coste, mari generalmente poco mossi o quasi calmi, ad eccezione del canale di Sardegna che risulterà mosso. Temperature minime senza variazioni significative, massime ancora diffusamente superiori alle medie del periodo, con punte che potranno raggiungere i 39 gradi nelle aree interne e pianeggianti. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
6: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
7: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
8: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Babel, settimanale di informazione cinematografica.
1: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, bentornati a Babel dagli studi Rai di Trieste, la nostra finestra settimanale sul cinema dentro e fuori il Friuli Venezia Giulia. Un saluto da me, Elisa Grando, al microfono con voi insieme a Fabio Fontanaro in regia e Pasquale Nocera alla parte tecnica. E oggi partiamo subito da una bella rassegna che il Circolo della Cultura e delle Arti di Trieste centra tutto sul tema della memoria e del confine. Si intitola proprio Cinema di frontiera e questa sera vedrà protagonista proprio la nostra prima ospite di oggi. Do il benvenuto a Ania Medved. Buongiorno Ania.
2: Buongiorno.
1: Grazie per essere con noi. Allora, Ania Medved è regista, una regista di Nova Gorizia, presenterà questa sera alle 20 al Cinema Ariston di Trieste il suo documentario Non ti scordar di me, che cuce insieme, diciamo, storie e memorie del territorio transfrontaliero tra Gorizia e Nova Gorizia, però a partire, Ania, da alcune foto di famiglia. Allora, la prima domanda è proprio questa. Come è nata l'idea di raccontare quella che è poi una storia collettiva di confine, partendo dai suoi ricordi d'infanzia e proprio da queste foto che lei ha trovato in alcune scatole con sua madre?
2: Ma perché penso che per capire il posto dove siamo cresciuti e nati è un po' anche è la stessa domanda, no? Che ci poniamo chi siamo. Da piccoli, per esempio, ci poniamo come mai siamo qua, cos'è il mondo intorno a noi. E proprio da questa domanda mi è sembrato giusto partire per parlare di questo posto che ancora oggi cerco di capire me stessa in relazione con questo luogo, e se voglio capire questo posto devo anche relazionarmi ai miei nonni, ai miei zii, e da lì è sempre un dialogo di capire anche la storia, quella storia che non è mai veramente congiunge con quella di famiglia, no? C'era la storia, quella che abbiamo imparato a scuola, e quella che invece imparavi parlando con nonni e zii. Le due cose spesso non andavano proprio.
1: D'accordo, congiunte. Esatto. Beh, infatti lei racconta anche e mostra anche dei filmini di famiglia molto belli in cui ci sono suoi familiari che, diciamo, vengono da diverse parti del nostro territorio, uno zio friulano, invece un nonno partigiano sloveno, e poi in realtà le storie anche dei territori si mescolano anche all'interno delle varie famiglie.
2: Ma sì, ed era proprio questo paradosso che spuntava fuori quando volevi capire la storia di famiglia cercando di collegarla con la storia, diciamo, nazionale o di Stato. E sappiamo che qua a Gorizia e Nova Gorizia c'erano due storie praticamente nello stesso posto, e questo apriva moltissime domande che sono molto attuali anche per il giorno di oggi, quando vediamo che di nuovo ci sono ancora le guerre, che sono le guerre per il territorio più o meno. E tutto questo, guardando il mondo dal punto del confine, della frontiera, diventa ancora più assurdo.
1: C'è anche un tema ricorrente nel film. In questo film, appunto, lei parte dai suoi ricordi e materiali di famiglia, però intervista anche molte persone, appunto, del territorio, e c'è un tema un po' che ricorre, che è quello della lingua, perché questo è un territorio in cui si parlava comunque sloveno, italiano, friulano, anche yiddish, e poi il film racconta per esempio anche un cambio improvviso della lingua nella scuola fascista, quindi un'imposizione poi a un certo punto della lingua. Lei stessa ricorda che ha un po' imparato, ha cominciato a capire l'italiano andando a trovare le sue zie al di là del confine, appunto a Gorizia. Ecco, quanto è importante quando si parla di confine e di comunità che si appartengono ma sono anche diverse, e il discorso proprio linguistico?
2: C'entra molto, perché già crescendo con mie zie le lingue vedevi, crescevi con lingue miste. Chissà com'era Gorizia ancora con il Yiddish, con il tedesco. Tutto questo faceva un posto molto particolare, Gorizia, che mi sembra che tutti un po' parlavano tutto, ma soprattutto capivano altre lingue, anche se non le parlavano, le capivano. E purtroppo questo poi, cercando di fare i confini netti e chiari, anche questo linguaggio, che è fatto di tanti linguaggi, si perde. Invece a me sembra una cosa bellissima di parlare lingua con tante lingue dentro.
1: Eh sì, e questo accade proprio anche un po' sentendo, ascoltando anche il suo film, con le tante voci che lei ha raccolto e che tra l'altro, insomma, spesso raccontano storie del passato, storie di guerra o la presenza dei soldati sloveni, per esempio, inviati dall'esercito italiano fino in Russia anche. Le voglio chiedere, siccome il suo lavoro documentario è molto basato proprio anche su questa relazione con le persone che lei ascolta, come trova questi testimoni, diciamo così, questi incontri speciali?
2: Allora, questa voce cerca di essere proprio la voce di questo territorio di confine, che è il territorio della la terra di nessuno, no? Che di solito non era tanto vista veramente, no? Si pensava che non esiste, invece esiste. E queste voci di queste diverse persone che hanno vissuto questi paradossi della storia sono testimoni di questo territorio. Io lavoro con mia mamma, Nadia Veluscek, dall'inizio, abbiamo cominciato dal fine degli anni 90, e lei è quella che soprattutto trova le persone. Questo accade perché siamo due generazioni. Per esempio, lei è cresciuta in un mondo diverso, lei parla perfettamente il goriziano. Io invece no, perché sono cresciuta in Jugoslavia.
1: Certo.
2: Invece lei veramente, già qua, no? Anche se siamo madre e figlia, si sente che abbiamo diversa storia di lingua. Però è lei quella che trova le persone, parla con loro. Io sono più quella che poi nel montaggio cerco di trovare una storia, di mettere la forma a tutti questi racconti.
1: Ecco, il suo cinema, Anya Medved, il cinema suo insieme a sua madre, come ha giustamente ricordato, è un cinema che mette sempre in relazione proprio appunto i ricordi privati e la storia collettiva sull'identità di confine. Ecco, perché è importante per lei questa chiave? E è vero, sappiamo che la grande storia, come dire, fatta dalle storie singole delle persone, però questa è diventata proprio una chiave del suo cinema. Perché?
2: Perché mi sembra che il passato è molto più ampio di quello che vogliamo accettare, o forse che ci fa sentire più comodi. Invece il passato, come d'altra parte la realtà, è una cosa che noi possiamo capire solo a piccole parti. E allora si deve essere umili davanti a questo passato, che poi lo possiamo capire solo attraverso i racconti. Anche la storia è un grande racconto, però per capire il grande racconto è molto interessante sentire anche piccoli racconti che all'occhio sembrano non importanti per capire la storia, però invece ci legano emotivamente. Ad un tratto capisci che questo lontano passato non è così tanto diverso da quello che viviamo oggi o di quello che sentiamo oggi.
1: E certo, questo è proprio secondo me uno dei valori più preziosi, devo dire, del suo cinema e anche di questo ultimo documentario, Non ti scordar di me, che ricordo sarà presentato questa sera alle 20 al Cinema Ariston. Ricordo anche altri appuntamenti di questa rassegna di cinema di frontiera, per esempio il 23 giugno alle 18 al sempre al Cinema Ariston ci sarà No Man's Land di Denis Stanovic, che è stato premio Oscar per il miglior film straniero, presentato da Nicoletta Romeo, direttrice del Trieste Film Festival, e poi il 29 giugno alle 17:30 invece al Teatro Miela sarà la volta di Desperado 3.

0: Tale, che invece è un western europeo e sarà introdotto da un grande esperto del genere che è Carlo Gaberscheck. Ma io ricordo che appunto l'appuntamento con Non ti scordare di me è già per questa sera alle ore 20 al Cinema Ariston con Ania Medved, che ringrazio. Grazie mille Ania.
1: Grazie mille Elisa e a presto, spero.
0: A presto.

0: Modern Love di David Bowie dalla colonna sonora di La Gioia di Michelangelo Gelormini con protagonista Saul Nanni, che sarà proprio uno degli ospiti speciali di questa edizione di Shorts Film Festival. Inizierà la prossima settimana e iniziamo proprio a parlarne. Le date sono dal 26 giugno con una preapertura fino al 4 luglio a Trieste, e appunto dicevo iniziamo a parlarne insieme al direttore artistico Maurizio Di Rienzo. Buongiorno Maurizio.
1: Buongiorno a voi, grazie per l'ospitalità.
0: Grazie a te per essere con noi e alla curatrice della sezione Shorter Kids and Teen, Manuela Morana. Buongiorno Manuela.
2: Buongiorno a te, buongiorno a voi.
0: Allora, luoghi del festival, come sempre, cinema all'aperto del Giardino Pubblico di Trieste e Teatro Miela, un'edizione molto densa, però Maurizio Di Rienzo, vorrei partire proprio con questa preapertura, il 26 di giugno, che ha a che fare con musica e cinema, perché praticamente ricordate, omaggiate la scomparsa di tre grandi artisti come Prince, David Bowie e Leonard Cohen, proprio con un vostro programma speciale. Di cosa si tratta?
1: Grazie per la domanda, comunque le sale sono tre, perché collaborando con la Cappella Underground di Trieste avremo anche a disposizione l'Arison proprio per Kids and Teens e per una sezione speciale. Non volevo solo completare la cosa. Pibio, che è il grande musicista con più colonne sonore, circa 250 nella sua vita, insieme ad Aldo Descalzi, che sopra Pibio è il nome di Roberto Pischiutta, ha avuto, essendo nel direttivo dell'associazione Vale Vedraggio che organizza il festival, pensato che ricorrendo quest'anno il decennale purtroppo della scomparsa di tre giganti, che sono Prince, David Bowie e Leonard Cohen, di proporre tre film, uno dei quali sarà in preapertura il 26 al Teatro Miela alle ore 21, 26 giugno di venerdì, ed è proprio Purple Rain, ovviamente, il film con Prince di un po' di tempo fa, e poi invece il primo e il 2 luglio al Teatro Miela, tardo pomeriggio, avremo L'uomo che cade sulla terra di Nicolas Roeg, che fece vedere un David Bowie alieno, ambiguo, grazie anche al suo occhio, ai due occhi di colore diverso che aveva la grande rockstar, e poi faremo vedere in chiusura I compari, un grandissimo western, che è un grandissimo film, forse tra i meno conosciuti, di Robert Altman, in cui la colonna sonora saccheggia un album d'epoca di Leonard Cohen, il grandissimo autore di Suzanne e Alleluia. Quindi questa è un'idea perché non solo Pibio ce l'ha suggerita in quanto musicante con la M minuscola di stesso, ma perché io tengo a favorire la diffusione del cortometraggio in tutte le sue articolatissime maniere, come sapete, con tante sezioni, ma anche il rapporto con la cinema e il cinema con le altre arti, quando capita, quando è possibile, quando non è pretestuoso. Quindi ci teniamo che il pubblico possa rivedere questi film, che tutto sommato su piattaforme non è che si vedono tanto.
0: Eh sì, però al cuore del festival ci sono sempre i cortometraggi. Quest'anno 122 opere internazionali, 7 sono le sezioni competitive dedicate anche alla produzione italiana e a quella a tema ambientale, ma c'è, Maurizio Di Rienzo, una nuova sezione che si chiama Shorts Horror Picture Show. Di che cosa si tratta?
1: Ecco. A proposito di titoli memorabili, Rocky Horror, mi era venuto in mente, poiché Massimiliano Nardulli, che cura tutte queste selezioni della sezione Mare Metraggio, che ha 45 titoli, che è la più grossa, Eco Shorts, Italian Shorts, Shorts Express, con cui voglio dire apriamo il 27 al Giardino Pubblico di Trieste, con ben 23 corti da 1 a 5 minuti, avremo 9 o 10 registi ospiti ad accompagnarli quest'anno, quindi sarà una bellissima serata d'apertura. Ecco che mi è venuto in mente l'horror, e io ho detto, horror, shorts, horror, picture show. Sono 10 cortometraggi horror, alcuni dei quali brevissimi, che rivalutano la possibilità di divertire o di inquietare, le cose coincidono alle volte, il pubblico non solo appassionato, e questo accadrà di notte, in una bella serata, dalle 23.30 in poi, non mezzanotte, era banale farlo a mezzanotte, 23.30 in poi, al Teatro Ariston, che è stato restaurato, rinnovato, che insomma ha una sua circuitazione, ci fa piacere collaborare con la Cappella Underground, lo ripeto, avremo a disposizione questa serata che sarà, credo, molto particolare e divertente, anche perché si scopriranno dei corti horror non banali, non convenzionali.
0: Ecco, proprio per dire quante facce ha l'arte del cortometraggio. E a proposito di questo, allora, Maurizio Di Rienzo, tra un po' parleremo anche dei grandi ospiti che arriveranno a Shorts, ma prima, restando proprio al cinema Ariston, Manuela Morana, lì si terrà appunto la sezione a concorso Shorter Kids and Teens, che è dedicata ovviamente ai cortometraggi per bambini e per ragazzi. Qual è la proposta di questo? Quest'anno.
2: Allora, guarda Elisa, la proposta di quest'anno in qualche modo si conferma ricchissima, mi viene da dire. Abbiamo 10 film per la sottosezione Kids, quindi dedicata, diciamo, agli spettatori più piccoli d'età, tra i 5 e i 10 anni, e altri 10 cortometraggi che appartengono alla sottosezione Teens, dedicata appunto alla platea di spettatori un pochino più grandicelli, tra gli 11 e i 15 anni. Come sempre abbiamo una rappresentanza di cortometraggi che arriva un po' da tutto il mondo, opere molto fresche che trasversalmente parlano di tantissime tematiche, sono opere che arrivano dalle piccole distribuzioni, che arrivano anche dalle scuole di cinema. Abbiamo sempre una rappresentanza di film che arrivano dal Centro Sperimentale di Cinematografia di Torino con le sue, insomma, veramente eccellenze, e come sappiamo ogni anno, diciamo, questa sezione è ricca anche perché in qualche modo restituisce lo sguardo, la selezione, la scelta dei bambini e ragazzi che prima di luglio, quindi prima del, diciamo, prima del festival, hanno avuto la possibilità proprio di scegliere i film che poi verranno portati sul grande schermo.
0: Quindi proprio scelti dai ragazzi, quindi insomma una certezza proprio per il pubblico dei bambini, appunto, e degli adolescenti. Vorrei ricordare che questa sezione, una rosa di questi film sarà proposta anche in due mattine, appunto, dedicate ai bambini e ai ragazzi utenti dei ricreatori di Trieste, mercoledì 1 e giovedì 2 luglio sempre al Cinema Ariston, e poi il 3 luglio invece si va sugli schermi del Kinemax di Gorizia.

0: Venezia in collaborazione con il premio Sergio Amidei. Emanuela Morana, velocissimamente volevo chiedere, accennava ai temi molto diversi, c'è qualche tema predominante un po' in questa produzione per bambini?
1: Certo, allora guarda, per quanto riguarda quella che è la sottosezione Kids, per i bambini più piccoli abbiamo un sacco di animazione con tanti film dove diciamo il mondo animale la fa da protagonista, gli animali insomma un po' come succede nelle fiabe, no? Che assumono tratti umani e in qualche modo rispecchiano un po', se vogliamo, anche le nostre fragilità, no? Veicolando insegnamenti, messaggi. E per quanto riguarda invece la sezione Teens, laddove invece la selezione è stata operata solo da uno sguardo, se vogliamo, un po' più adulto, no? Ecco, diciamo un po' più consapevole anche di certi aspetti di sé. Allora abbiamo dei temi che hanno a che fare con molto da vicino con il tema della solidarietà umana, dell'empatia. Quest'anno anche abbiamo un film dedicato al tema, diciamo, della sorellanza, della rivendicazione della parità di genere. Quindi devo dire che questi sono un po', diciamo, i temi, ecco, che emergono, ecco, all'interno delle due sezioni.
0: Quindi temi molto contemporanei anche per quanto riguarda la produzione appunto per bambini e ragazzi. Ma Maurizio Di Rienzo, allora, ricordando
2: sì, interrompo lì, sì. Solo volevo precisare che andrà anche a Pordenone, Friuli, certo. Venezia Giulia e tutta la regione, e Emanuela sarà l'ambasciatrice, la terremo segregata in regione per molto tempo e andrà avanti e indietro, e poi anche in Puglia al Noci Festival, un film insomma che mi piace molto, sono amici, abbiamo detto andiamo, e lei sarà in giuria, sarà lei la selector a quel punto, la selezionatrice. Era per chiudere il discorso, insomma ci espandiamo con i ragazzi e i bambini.
0: Beh, ma perché questa è sempre stata una sezione, cioè l'attenzione di Shorts ai ragazzi e ai bambini è sempre stata importante. Però Maurizio Di Rienzo, allora, ricordando intanto che in chiusura ci sarà un focus di un gruppo di film, di cortometraggi dedicati proprio alla produzione slovena, io però volevo chiudere andando ai grandi ospiti di questa edizione. Io li nomino e poi Maurizio Di Rienzo può entrare nel dettaglio. Saul Nanni prende il premio Prospettiva domenica 28 giugno, quindi incontrerà anche il pubblico. Andrea De Sica invece il premio Cinema del Presente, grande, bravissimo regista, martedì 30 giugno è l'incontro con il pubblico e sempre con il direttore Maurizio Di Rienzo. E poi Giuseppe Battiston, lo conosciamo bene, premio interprete del presente, sabato 4 luglio. Allora, come mai un po' i premi si sono indirizzati verso questi tre veramente grandi protagonisti del cinema italiano?
2: Ma io comincio la prima prospettiva, con la prerogativa, nacque con Chiara Valenti Omero, all'epoca io collaboravo nel 2009, focalizzare su giovani attori in fase di ascesa, di affermazione, anche eclettica, l'attenzione. I primi tre furono Alvaro Zucker, Luca Marinelli, Michele Riondino. Io ho detto tutto. Dopodiché, via via, quest'anno Saul Nanni. Chi è Saul Nanni? Saul Nanni ha fatto delle serie come Made in Italy, ha fatto il giovane Rocco Siffredi in Super Sex, ha lavorato nella remake del Gattopardo, faceva il principe Tancredi, cioè Alain Delon praticamente del film di Visconti, e soprattutto nell'ultimo anno, fra i vari film che ha fatto via via, ha cominciato da ragazzo molto ecletticamente, La gioia di Michelangelo Gelormini, l'hai nominato prima tu con la musica, hai fatto bene a introdurre in questa maniera il nostro discorso, perché lui è il manipolatore manipolato maledetto che fa innamorare una Valeria Golino nel ruolo di una insegnante veramente chiusa in se stessa e schiava della famiglia a Torino. Questo fatto veramente accaduto e purtroppo un fatto in qualche modo luttuoso e grave. Saul Nanni è assolutamente straordinario, ha avuto la candidatura come miglior attore fra i migliori attori già grandi ai Nastri d'Argento. Saul è una persona molto sensibile, ha solo 27 anni, è di Bologna ed è veramente un attore non in grande crescita, in grande espansione, quindi ci sembrava giusto come premio Prospettiva, ai limiti, sta on borderline, sta sul confine fra l'essere già, ma la Prospettiva ce l'ha proprio dentro, se vogliamo. Quindi questo è Saulo.
0: Ecco, Andrea De Sica, prima di Maurizio volevo ricordare che sarà anche nostro ospite a Babel la prossima settimana, quindi insomma allora, si racconterà e racconterà a te il suo cinema.
2: Io dico semplicemente che uno che sa fare anche musiche dei suoi film, è una persona che ha fatto dei molti corti e dei documentari, ha studiato al Centro Sperimentale, si è laureato in filosofia, è il figlio di Manuel De Sica, grandissimo compositore per esempio della colonna sonora del film del padre, negli ultimi Giardino dei Fizi Contini, che prese l'Oscar come miglior film straniero. Manuel morto prematuramente, è figlio anche di una produttrice di De Corsi, ha respirato cinema dall'inizio, è una persona coerente, forte, capace anche di raccontare nel genere noir molte cose. La serie televisiva Baby sul scandalo Baby Squillo lo ha anche rivelato, i suoi primi film, fra cui il secondo Non mi uccidere, e adesso Gli occhi degli altri, ben 6 candidature ai Nastri d'Argento, il noir del delitto Casati Stampa rivisto con straordinari attori, soprattutto Filippo Tini e Jasmine.

0: tecnica, è un direttore di attori e un raccontatore di storie, il noir del nostro animo a 360 gradi, credo che altre prospettive metterà in campo presto, è una persona molto seria, nipote di Vittorio De Sica, sa perfettamente cosa vuol dire essere erede di una tale dinastia, perché poi c'è anche il padre, e per lo male c'è lo zio Cristian De Sica, non buttiamolo via, quindi Andrea sicuramente ci racconterà delle cose molto importanti sulla sua formazione, ha solo 44 anni, ma io lo vedo, e quindi è una sorta di prospettiva cinema del presente.
1: E Giuseppe Battiston, beh, insomma, lo conosciamo bene, soprattutto in regione udinese, non serve dire niente di lui, ricordo che si racconterà a te e al pubblico sabato 4 luglio. Allora io invito gli ascoltatori a esplorare veramente l'articolatissimo programma di Shorts International Film Festival. Ricordo che torna dal 26 giugno al 4 luglio al Giardino Pubblico di Trieste, al Teatro Miela e al Cinema Ariston. Abbiamo detto 122 cortometraggi, ma tanti ospiti importanti, e questa sezione Shorter Kids and Teen, che è, insomma, è sempre stato uno degli aspetti più importanti anche del festival. Allora, grazie al direttore Maurizio Di Renzo, grazie mille.
0: Grazie a voi.
1: E a Manuela Morana, grazie, a presto.
2: Grazie, a presto a voi.

0: film prodotto dal nostro prossimo ospite, al quale do subito il benvenuto, appunto il produttore, sceneggiatore e regista Gianfilippo Pedote. Buongiorno Gianfilippo.
1: Buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, noi ascoltiamo oggi Gianfilippo Pedote perché è uno dei giurati del Premio Internazionale per la Sceneggiatura Matador, che torna come ogni anno, è giunto alla sua 17ª edizione. È un premio rivolto ai giovani tra i 16 e i 30 anni e li invita proprio a scrivere e illustrare opere cinematografiche. Questo premio è dedicato a Matteo Caenazzo, che era appunto un giovane talento triestino prematuramente scomparso, che aveva proprio il grande sogno del cinema e della sceneggiatura, e ci sarà un incontro speciale proprio con i giurati del premio Matador domani alle 11:30 al Circolo della Stampa di Trieste. Allora, Gianfilippo Pedote, lei appunto giurato del Matador, ricorderò poi quali sono gli altri giurati insieme a lei, ma volevo prima di tutto un po' parlare appunto del suo lavoro nel cinema, perché come produttore ha realizzato oltre 40 tra lungometraggi di finzione e anche documentari, tra l'altro lavorando con grandi registi anche del cinema del reale, come per esempio Alina Marazzi, Giuseppe Bertolucci, non solo del reale sappiamo, e Geoffrey Reggio. Allora, la prima domanda è proprio un pochino questa: dopo tanti anni nella produzione anche di un segmento non facilissimo, insomma, come il documentario, lei che è anche autore e sceneggiatore, come vede un pochino il panorama proprio del cinema documentario italiano, anche alla luce del fatto che lei proprio per il premio Matador sta leggendo e leggerà nelle prossime settimane delle sceneggiature proprio di giovani sceneggiatori?
1: Sì, in effetti il premio Matador verte soprattutto sui progetti di film di finzione. Io sono sempre stato un grande estimatore del cinema documentario, delle grandi possibilità espressive che il cinema documentario offre, e del fatto che in periodi, come dire, di ritorno di un certo conformismo che è determinato così dal sistema complessivo dentro il quale la produzione culturale si trova ad operare, ecco, nel documentario esiste ancora uno spazio per la ricerca, per la sperimentazione, insomma per tutti quegli interrogativi che dovrebbero sempre accompagnare chi fa questo mestiere. Quindi il documentario resta molto vitale, resta un genere che molti autori che poi fanno anche film di finzione, a cui restano molto legati, proprio per i motivi che dicevamo, resta però un ambito che al giorno d'oggi è difficile da realizzare produttivamente, perché ci sono degli spazi di mercato che si sono ristretti, che sono soprattutto quelli televisivi. Questo in Italia magari si è manifestato con più evidenza rispetto ad altri paesi europei, ma è una cosa un po' generalizzata, come dire. Il documentario richiede da parte del pubblico un impegno, un'attenzione che magari un film di finzione che si basa su un plot molto avvincente per quanto convenzionale, ecco, quello richiede uno sforzo minore. Io credo che per i giovani, in ogni caso, l'esperienza del cinema del reale, come viene chiamato, è un'esperienza molto importante per tanti motivi, perché appunto esistono dei margini di libertà che magari il cinema di finzione non ha, perché esiste un'elasticità del sistema necessario per realizzare il documentario che nel cinema di finzione c'è molto meno, le troupe sono molto più piccole, quindi ci si muove con grande facilità, perché uno degli elementi caratterizzanti di questo tipo di cinema è che si basa su un elemento relazionale molto forte, cioè bisogna sviluppare delle relazioni il più possibile autentiche se si vuole avere un risultato che rifletta questa autenticità con le persone, le situazioni che poi diventano oggetto del proprio interesse.
0: Certo, e questo non sempre può essere, mi corregga se sbaglio, racchiuso in una sceneggiatura prima di andare a girare. Nel documentario credo che tanto avvenga anche sul momento, appunto in base alla relazione che si stabilisce con gli ambienti appunto e con le persone. Però lei come giurato appunto del premio Matador, e qui vado a ricordare gli altri suoi colleghi che sono il regista e produttore Habib Mestiri, le sceneggiatrici Giudice

0: Britta Tarantelli e Claudia De Angelis, che tra l'altro ha vinto il premio Mattador nel 2015, e il presidente di giuria è Andrea De Sica. Ecco, tra oggi e domani vi riunirete appunto per fare le vostre valutazioni di giuria, però ecco, le volevo proprio domandare questo: visto quello che abbiamo appena detto del documentario, ma anche del cinema di finzione contemporaneo, che cosa da produttore la colpisce un po' a prima vista di una sceneggiatura o di un soggetto?
1: Se devo essere sincero, la cosa che mi colpisce di più è l'originalità. Poi ovviamente ci sono degli altri corollari che sono fondamentali in un testo specifico destinato a qualche cosa che non è letterario, ma è un film, quindi un elemento che ha, oltre alla parte letteraria, delle altre componenti molto importanti, che è la componente visiva, la componente sonora. Ecco, quindi questi altri elementi sono la coerenza, un senso, come dire, della drammaturgia, quindi dei momenti dove la tensione diminuisce, dei momenti dove la tensione aumenta, indipendentemente dalla scrittura rigorosamente di tipo narrativo. Io ho lavorato con un regista che lei ha menzionato prima, che si chiama Gottfried Reggio, ha fatto quello che si potrebbe chiamare un documentario, perché non c'erano attori che interpretavano delle parti, però con un senso della drammaturgia molto forte, senza però preoccuparsi di fare un racconto in senso convenzionale. Quindi questi elementi qui sono molto importanti. Secondo me è molto importante anche, come dire, l'originalità del punto di vista, quell'elemento che rispecchia noi stessi, rispecchia anche il nostro mondo di valori, il nostro mondo etico, il nostro mondo morale, senza il quale è difficile approcciarsi veramente, seriamente ad un lavoro espressivo. Questi elementi sono degli elementi che devono accompagnare qualcheduno che si accinge a scrivere. Bisogna stare attenti, perché se no si fanno copie di copie, certo. Si entra nel gioco della maniera, diciamo così, e i risultati poi non ci sono. Poi io mi rendo conto del mondo in cui viviamo, è un mondo che stringe molto i confini espressivi, perlomeno in questo periodo, però io credo che un giovane in particolare deve fare tutto il possibile per manifestarsi, per quella che è la sua visione che sarà destinata a modificarsi, a cambiare, ma che comunque rispecchia degli elementi di sé che dovranno restare lì sempre.
0: Certo, quindi conviene ovviamente provarci almeno a essere originali, quello che lei ha fatto un po' in tutta la sua carriera. Vorrei che ci parlasse un attimo del suo film da regista, si chiama Soldato Pepe ed è stato girato proprio sull'altopiano di Asiago, quindi non nella nostra regione, però insomma in zone che confinano. Di che cosa si tratta?
1: Allora, anzitutto è una coregia che ho fatto con un vecchio amico con cui ci siamo incontrati, diciamo, proprio attraverso questo mestiere. Io facevo il produttore, lui faceva lo scenografo in un film girato tanti anni fa. Il Soldato Pedro in realtà si nasce da una sua sollecitazione e si ispira ad una figura che è realmente esistita, cioè un soldatino ungherese morto proprio poco prima della fine della Prima Guerra Mondiale, in quelle zone devastate dalla Prima Guerra Mondiale che partono dalla Slovenia e arrivano fino a tutto l'arco alpino orientale, diciamo così, alpino e subalpino. E la caratteristica di questo soldato, che oggi è sepolto nel Sacrario del Monte Grappa, è che aveva un nome particolarissimo, che lascia un po' increduli, si chiamava Peter Pan. Un omonimo, diciamo, del grande personaggio, esatto. No, della letteratura per l'infanzia, che quello si pronuncia in inglese perché il suo autore è inglese, quindi si pronuncia Peter Pan, diciamo così. E ovviamente sulla tomba del soldato ungherese Peter Pan è diventato, come dire, una tomba simbolo dove vengono lasciati continuamente dei fiori, delle conchigliette, eccetera, perché è diventato un po' il simbolo dell'ingiustizia della guerra, che si prende anche dei ragazzi che, se si devono confrontare con un mondo degli adulti che è rappresentato dalla brutalità e dalla violenza della guerra, allora forse, come il Peter Pan letterario, preferiscono restare bambini.
0: Beh.

0: Una storia veramente bellissima, devo dire che comunque si può trovare in streaming per chi fosse, insomma,
1: Sì, su
0: interessato.
1: RaiPlay si trova.
0: Esatto, su RaiPlay, quindi insomma assolutamente la consigliamo. E però per chiudere veramente velocissimamente, Gianfilippo
1: Sì.
0: Pedotti, intanto vorrei ricordare che il premio Mattador ha diverse categorie: miglior sceneggiatura per lungometraggio, miglior soggetto, miglior progetto di serie TV e poi il premio Dolly Illustrare il cinema per la miglior storia raccontata per immagini. Come dicevo, voi appunto valuterete i progetti e poi i vincitori si sapranno a luglio. Però a proposito di storie giovani e anche un po' cult, andiamo un po' indietro nel tempo. Lei è anche il produttore di un film che è rimasto molto particolare nel cinema italiano, Fame Chimica di Antonio Boccola e Paolo Vari. So che è stata un'avventura un po' particolare, giusto?
1: È stata decisamente un'avventura dal punto di vista produttivo perché abbiamo fatto tutto da noi, abbiamo cercato le risorse e l'abbiamo fatto, come dire, con determinazione, con ostinazione. Ci siamo trovati in un gruppo di persone che ci si conosceva più o meno e abbiamo deciso di fondare una cooperativa e con questa cooperativa siamo partiti alla ricerca di fondi per una parte assolutamente necessari, ma per un'altra parte il frutto della partecipazione al film di tutti quelli che ci avevano lavorato, e questo è un film che posso dire di giovani e sui giovani che vivono nei quartieri di periferia di Milano, i cosiddetti Zarri, così vengono chiamati a Milano, con una colonna sonora straordinaria curata da Zulù dei 99 Posse, è una colonna sonora tutta napoletana, quindi anche un incrocio tra due mondi nella prospettiva dell'universo giovanile. Ecco.
0: Allora,
1: Invito
0: grazie.
1: i giovani a quelli che vogliono scrivere a partire proprio anche da se stessi e dai loro mondi e di starci un po' nei loro mondi, conoscerli, impararli, il senso per raccontarli c'è ed è molto forte.
0: Eh sì, e questo è un gran consiglio anche per chi vorrà partecipare nei prossimi anni, magari appunto al premio Mattador, che ricordo è riservato ai giovani tra i 16 e i 30 anni. Allora, grazie ancora a Gianfilippo Pedote. Ricordo che domani l'appuntamento appunto con Pedote e con gli altri membri della giuria del premio Mattador è alle 11:30 al Circolo della Stampa di Trieste, incontro pubblico. Grazie mille Gianfilippo Pedote, a presto.
1: Grazie a voi, arrivederci.
0: Ed è arrivato così il momento di salutarci. Io ringrazio Fabio Fontanaro in regia e Pasquale Nocera alla parte tecnica. E prima di lasciare il microfono a Riccardo Cicconetti per chi è di scena, come sempre ricordiamo il compleanno di un protagonista o una protagonista del cinema. Oggi tocca un'attrice veramente strepitosa, l'americana Zoe Saldana, che compie 48 anni. La conosciamo soprattutto per Avatar, dove era in realtà tutta trasformata digitalmente nella protagonista blu nei tiri. Poi la conosciamo come Gamora dei Guardiani della Galassia, ma ha dimostrato di essere eccezionale anche nel cinema d'autore con un film che veramente le ha cambiato la vita, Emilia Perez di Jacques Audiard, per il quale Zoe Saldana ha vinto il premio come miglior attrice a Cannes 2024 e poi l'Oscar come miglior attrice non protagonista nel 2025. Nel film lei canta, balla con una bravura veramente eccezionale. E allora noi ascoltiamo proprio dalla colonna sonora di Emilia Perez, Zoe Saldana e Carla Sofia Gascon con El Mal. Babel torna con un nuovo appuntamento venerdì prossimo da Elisa Grando. Un saluto a tutti e buon weekend!

0: mismo puto retraso de pa.
1: Chi è di scena? Teatro, teatri e incursioni varie.
2: Buon pomeriggio da Riccardo Cicconetti e iniziamo questa nuova puntata di Chi è di scena. Ringrazio e saluto Elisa Grando e Babel e saluto anche e ringrazio in regia Vida Valencic e alla parte tecnica Roberto Cavallari per la puntata di oggi, dove andremo a scoprire gli appuntamenti del TACT Festival, il festival organizzato dal CUT, Centro Universitario Teatrale di Trieste, che porterà in diverse zone di Trieste spettacoli, laboratori e tanto altro. Inizia proprio oggi. Poi anche il cartellone estivo del Teatro Verdi di Pordenone, che anche in questo caso ci farà scoprire anche diversi luoghi del nostro territorio, oltre che diversi appuntamenti di teatro, danza e musica. Poi andremo anche a Fagagna per un appuntamento, per uno spettacolo nato dalla collaborazione tra il Conservatorio Tartini di Trieste e il Teatro Miela Bonaventura, dal titolo Chat Noir Café Chantin. E poi anche il cartellone estivo dell'Armonia, l'associazione tra compagnie teatrali triestine, con il cartellone di Restate in Armonia. Ma noi iniziamo con Manuel Buttus in collegamento per presentare uno spettacolo in scena proprio questa sera. Allora intanto lo salutiamo, ciao Manuel.
3: Buongiorno, ciao Riccardo, buongiorno a te, alle ascoltatrici e agli ascoltatori, ciao.
2: Grazie per essere con noi, Manuel. Ricordiamo, attore e regista della compagnia Teatrino del Rifo, direttore artistico della rassegna Teatro nei Luoghi, e proprio per questa rassegna, che arriva alla sua 20ª edizione, questa sera alle 20.45 in Villa Dora di San Giorgio di Nogaro, in scena Coppia Aperta quasi spalancata, praticamente Corinte di Ayer, e in scena ci sei tu insieme a Marta Riservato. Questa commedia di Franca Rame e Dario Fo, ma ci porta delle dinamiche di coppia. Di che coppia stiamo parlando, Manuel?
3: Diciamo che ci piaceva l'idea di rimettere in scena un testo che Franca Rame e Dario Fo hanno fatto negli anni 80, esattamente il testo dell'83, e dare una nuova versione, naturalmente restando più fedeli possibile al testo, una versione che però ha anche degli accenni in lingua friulana,
2: sì.
3: In cui Marta e io siamo in scena e il testo è visto dalla parte femminile soprattutto. La dinamica sono quelle della coppia, diciamo così, che ha delle difficoltà dotate da tanti anni di frequentazione tra alti e bassi, e quindi cerchiamo di sorridere il più possibile, anzi spero proprio di far ridere. Avevamo bisogno, dopo un po' di spettacoli che nel Teatrino del Rifo abbiamo fatto, diciamo, un po' più, non voglio dire seriosi, ma diciamo un po' più
2: impegnati,
3: duri, ecco, sì. Impegnati, sì, ma insomma, io penso che il teatro sia sempre impegnato, sì, partiamo, sì, da questo presupposto, presuntuosamente. Però, insomma, diciamo così, che avevamo voglia di ridere, di scherzare, di prenderci un po' in giro, e diciamo che speriamo di esserci riusciti. Stasera lo scopriremo perché è, diciamo, un'anteprima o più che prima.
2: Ma quindi, appunto, senza anticipare troppo, ma ad esempio il tuo personaggio, l'uomo di questa coppia, che caratteri ha?
3: Diciamo che l'uomo in questo caso non fa una bellissima figura, è un personaggio quanto immaturo, perlomeno in scena, con delle convinzioni che man mano la donna riuscirà a smontare, rendendolo il più ridicolo possibile. Ecco, questo, diciamo che Marta ci riesce molto bene a rendermi ridicolo.
2: Certo, poi ricordiamo appunto in friulano, quindi diciamo che
3: sì, certo,
2: avete portato,
3: certo,
2: anche da noi questa commedia, ecco.
3: Sì, diciamo che i friulani sono diversi, nel senso che Marta è di là da Laga, come si dice, dall'altra parte del Tagliamento, dalla zona di Valvasone, io sono della Bassa, di Torviscosa nella fattispecie, e quindi c'è anche questa cosa dei nostri due friulani che, sì, rendono, sì, a volte non comprensibile il dialogo tra i due.
2: E allora, situazioni ancora più comiche, ricordo alle

20:45 questa sera in Villa d'Ora di San Giorgio di Nogaro, coppia aperta quasi spalancata, praticamente Corinth di Ayer. Ma con te vogliamo presentare anche un altro appuntamento che ti vedrà protagonista invece la prossima settimana, venerdì 26 giugno.

0: E di che cosa si tratta?
1: Il coro Artemia, ti correggo perché sì, maestro Dennis Monte, che è il direttore del coro, ci tiene moltissimo. Il coro Artemia è una delle più grandi dell'eccellenza della nostra regione a livello corale, ha lavorato con artisti di fama internazionale e diciamo così che il testo è diviso in 5 parti, è un testo che ho scritto io e racconta un po' il terremoto dal punto di vista di un bambino, cioè di me stesso, che a 4 anni si trova il 6 maggio del 76 a Treviscosa a festeggiare il compleanno di sua sorella che ha 2 anni. E da lì il testo parte diviso in 5 parti, intervallato appunto dal coro, dalle parti cantate, e si parte dal coraggio per poi arrivare alla nascita della memoria, per poi ricordare che cosa è accaduto effettivamente il 6 maggio del 76, non nella fattispecie a Treviscosa, ma insomma nelle zone più colpite,
0: sì,
1: per poi arrivare alla ricostruzione, a ciò che è stato, e fino a un ultimo capitolo in cui cercare di capire e ragionare, perlomeno dal mio punto di vista, che cosa ci hanno lasciato quella ferita e dopo 50 anni a che punto siamo.
0: Certo, ma infatti diciamo che pensando appunto anche alla tua esperienza, poi la tua esperienza l'hai portata anche in queste parole e in questo spettacolo, ma che cos'è che è rimasto dentro da quel avvenimento così importante che ha segnato la nostra terra? Cos'è rimasto dentro per te?
1: Io sinceramente sono piuttosto perplesso, diciamo così, nel senso che noi abbiamo passato 50 anni, sì, il terremoto va ricordato in maniera forte, giusta, corretta, dandogli il giusto peso, dando il giusto merito alle persone che hanno creato il modello Friuli, però mi chiedo, non dobbiamo aspettare altri 50 anni e che accada ancora qualcosa per sentirci nuovamente comunità, per trovarci nuovamente uniti, forti e per poter creare qualcosa anche a livello culturale, mi viene da pensare.
0: Certo.
1: Nonostante la nostra sia una regione illuminata, ma forse dobbiamo fare un passo in più, tutti quanti.
0: Chiaro, questo è importante ricordarlo. Ricordo anche che lo spettacolo sarà anche accessibile grazie a Sara Facchinuti, appunto, che affiancherà gli artisti, Sara Facchinuti interprete LIS, e poi a Elke Burul, che si occuperà dell'audiodescrizione per i non vedenti. Quindi anche questo aspetto per In Memoriam alla Basilica di Aquileia il prossimo venerdì 26 giugno alle 20:45. Grazie mille Manuel Buttus e ci vediamo a teatro allora.
1: Grazie, ciao, buona giornata, ciao.
0: Noi adesso continuiamo per presentare il TACT Festival, che inizia proprio oggi. Il festival organizzato dal CUT, Centro Universitario Teatrale, e giunge alla sua 13ª edizione e fino al 28 giugno porterà diversi spettacoli, laboratori e appuntamenti nella città di Trieste, in diverse zone della città, e lo presentiamo con Marta Pari di Hangar Teatri in collegamento. Ciao Marta.
2: Ciao, buongiorno.
0: Iniziamo proprio oggi a Campo San Giacomo, a Trieste, appunto, alle 18, quindi tra qualche ora si inizia con un laboratorio per bambini. Ma di cosa si tratta?
2: Sì, come hai detto tu, appunto, siamo in Campo San Giacomo, è un laboratorio di teatro per bambini. Si svolge, insomma, proprio in piazza, un laboratorio all'aperto, perché Campo San Giacomo, che è un luogo in cui andiamo da diversi anni, abbiamo visto che, insomma, si presta molto e c'è sempre molta partecipazione anche dalle famiglie. E poi dopo il laboratorio continuiamo la sera.
0: Sì, si continua la sera con Quixote. Quixote, questo appunto, Don Quixote della Mancia di Cervantes. Questa produzione che cosa ci porta?
2: Allora, questa produzione porta uno spettacolo di strada molto, molto grande, molto scenografico, diciamo, con delle grandi scenografie, per farti capire. L'allestimento è cominciato già ieri pomeriggio con il mulino, che è un po' questo protagonista dello spettacolo. Quindi alle 21 saremo in piazza appunto con questo spettacolo di teatro nucleo, che sarà veramente spettacolare per l'appunto.
0: E devo dire che se si va a curiosare online si vedono delle foto e sono molto impressionanti rispetto a queste scenografie, quindi insomma molto curiosi di vedere che cosa porteranno. Però non è finita qui, non finisce oggi, anzi si inizia proprio oggi. Domani ci si sposta invece in Piazzale De Gasperi, alle 20 si inizia con la musica, giusto?
2: Esatto, domani andiamo un pochino più lontano, però è un piazzale che abbiamo scelto perché è molto grande, perché sì, iniziamo con la musica alle 20 con i Funky Lemonade, che sono un gruppo italiano che ovviamente, come suggerisce il nome, hanno musica funky, insomma è un concerto molto coinvolgente e divertente, che

0: scalderà la serata in realtà, per poi una serata che si scalda ancora di più, perché alle 21.30 abbiamo Oracle, che è uno spettacolo di fuoco della compagnia Opera Fiamme, che appunto diciamo che lo spazio che c'è in Piazzale dei Gasperi sarà ben utilizzato, perché anche questo è uno spettacolo, sì, diciamo che i primi due giorni subito cominciamo con grandi spettacoli, grandi scenografie, insomma,
1: esatto, allora tutte da vedere. E domenica invece tanti appuntamenti anche per i bambini, perché nel pomeriggio a Campo San Giacomo ci saranno laboratori diversi, pittura su ceramica, e poi che cos'altro ci sarà?
0: Allora sì, alle 17 c'è pittura su ceramica, quindi torniamo proprio in Campo San Giacomo, e poi alle 17.30 uno spettacolo per bambini di Kamishibai, prodotto da Hangar Teatri insieme all'area marina protetta di Miramare, WWF, sì, che si chiama Storie dal mare.
1: Ma quindi, che cos'è il Kamishibai, per chi non lo sapesse, che cos'è?
0: È una tipologia di teatro che, diciamo, racconta la storia attraverso delle figure e ovviamente anche degli interpreti. Quindi è anche molto, tipo un piccolo teatrino di figura.
1: Certo.
0: È anche molto, molto flessibile, infatti saremo sempre in Campo San Giacomo.
1: Sì. E poi alle 20 invece in Piazza Puecher ci sarà danza contemporanea, quindi anche stili e linguaggi diversi, insomma.
0: Sì, esatto, abbiamo uno spettacolo alle 20 e uno alle 20.30, perché abbiamo un doppio spettacolo di House di Ivona, che è una compagnia del Friuli Venezia Giulia, che ci porta appunto un assolo e un duo. E poi a seguire continueremo con Tomate,
1: sì,
0: che è un clown argentino, direi abbastanza irriverente, che fa uno spettacolo dove diciamo i protagonisti sono anche dei palloncini. Lui è proprio un esperto dei palloncini.
1: Chiarissimo,
0: quindi biodegradabili, ci tengo a chiarire.
1: Sottolineiamo che insomma è importante, quindi tantissimi appuntamenti per questo weekend, poi non è finita perché diciamo che il festival continua fino al 28 giugno e dal 24 ricordiamo solo dove ci si sposta, in che zone della città ci si sposterà per la prossima settimana?
0: Allora, per il weekend successivo da mercoledì andremo in Barriera Vecchia,
1: sì,
0: quindi cominceremo da Piazza Garibaldi, poi saremo in Piazza Perugino, al Mercato Coperto, in Largo Bertha, in Villa Engelmann, quindi insomma toccheremo diversi luoghi e appunto gli eventi ricominciano mercoledì, ma già da lunedì in realtà Tomate, che è appunto il clown che fa lo spettacolo domenica sera, sarà poi in Mercato Coperto negli orari di apertura a creare una grande installazione site specific che invitiamo tutte le persone insomma che vogliono partecipare a collaborare, perché vuole essere un'installazione partecipata, fatta anche questa con i palloncini biodegradabili.
1: Perfetto, allora invitiamo tutti a restare aggiornati per questi appuntamenti del TACT Festival a Trieste. Grazie mille Marta Pari.
0: Grazie, buona serata, ciao.

0: Questo era Buon Vento di Alfa e Giovanotti e noi adesso continuiamo a presentare nuovi appuntamenti teatrali che andranno in scena quest'estate, perché è stato presentato il cartellone estivo del Teatro Verdi di Pordenone con tanti appuntamenti che non ci portano solo a teatro ma anche in piazze, borghi, malghe, insomma a scoprire tanti luoghi naturali anche della nostra regione, e ne parliamo con la direttrice del Teatro Verdi, Marika Saccomani. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, grazie a tutti.
0: Grazie per essere con noi. Allora, prima di entrare nel merito, insomma, dei diversi appuntamenti, diciamo che una cosa che si nota subito è veramente anche la diversità dei luoghi che sono coinvolti e dove andranno in scena questi spettacoli, quindi la possibilità di godere di queste offerte artistiche, però anche di scoprire il nostro territorio, è così?
1: Sì, certamente. Ovviamente toccheremo un po' tutte quelle che sono le nostre valli, le valli del Pordenonese, da, come hai già ben detto tu, luoghi diversi, da quelle che sono le malghe a quelle che sono le piazze di paese. Uno degli obiettivi è anche proprio quello di far conoscere luoghi magari poco frequentati, talvolta sì, anche proprio non conosciuti. Per cui sì, questo...
0: Certo, e questa è un'ottima occasione per farlo. E in ordine cronologico, visto che ci sono diversi percorsi che compongono questo cartellone, il primo a partire è il Montagna Teatro Festival. Di cosa si tratta? Ovviamente il nome lo dice, direi che la montagna è coinvolta.
1: Esatto, proprio sono protagonisti queste le ballate del Pordenonese, dove porteremo appunto spettacoli di prosa, prosa e musica anche. Iniziamo venerdì prossimo con nella piazza di Pofabbro con Giobbe Covatta, 70 riassunto delle puntate precedenti, per poi seguire la domenica saremo a Malgacampo nel comune di Budoia, qui proprio contesto totalmente montano, sì, anche come fruizione, perché questo insomma sarà uno spettacolo che è Everest 1924, che è uno spettacolo dove la gente lo potrà seguire da quello che è il prato con seduti comodamente a terra, per cui insomma anche modalità di fruizione, sì, di fruizione un po' diverse. E dopo toccheremo anche altri punti, penso all'11 luglio ci sarà un appuntamento di poesia con un testo di Chiara Azzurra d'Agostino, e lì saremo nel comune di Caneva, a Fossa di Sarone, e anche lì un altro spettacolo, insomma, diciamo in quello che è un po' è come se ci fosse una scenografia naturale, no? Proprio questa insenatura dove ad anfiteatro, e anche lì seduti a terra con il proprio plaid, a godere dello spettacolo, sia delle montagne che insomma della poesia che verrà proposta. È legato a San Francesco, tra l'altro.
0: Ah, ecco, insomma, quindi veramente tante giornate d'estate ci accompagna questo festival, quindi invitiamo ad andare a scoprire gli spettacoli e anche i luoghi dove si svolgerà. E tra l'altro, legato anche a questo festival, c'è anche un laboratorio di drammaturgia, Scrivere per la scena di montagna. E di cosa si tratta?
1: Allora, questo sarà un appuntamento della durata di una settimana, dal lunedì al venerdì, si terrà l'ultima settimana di luglio. È un laboratorio tenuto da dove ci sarà anche come formatore il nostro consulente artistico per la prosa, Emanuele Aldovrandi. E qui una parte degli studenti, tra l'altro, coinvolti sono dell'Università di Padova, però è anche un laboratorio aperto a chiunque voglia aderire. Saranno in residenza a Clauzetto, alloggiati presso quello che è l'albergo diffuso di Clauzetto, e durante il giorno avranno la possibilità di partecipare a queste lezioni, a questo laboratorio appunto di drammaturgia. Questo perché oramai il teatro è qualche anno

0: che è impegnato con quello che è il concorso Oltre le Nuvole, che è volto a premiare drammaturgie originali legate ai temi più urgenti della montagna.
1: Sì.
0: E abbiamo voluto creare anche quello che è un percorso parallelo, non ovviamente che le due cose debbano obbligatoriamente concentrarsi, incrociarsi, diciamo così, e che sia un po' un voglia essere un aiuto per chi si vuole cimentare su quella che è la scrittura teatrale e in modo particolare con un'attenzione alla montagna.
1: Molto interessante anche questo appuntamento, però per chi diciamo restasse in città anche il Teatro Verdi apre le sue porte, perché ci saranno degli appuntamenti anche lì, giusto?
0: Sì, qui partiamo il 1° di luglio. Ci saranno prima due appuntamenti di prosa, il primo giusto con un testo e l'interpretazione di Rosario Lisma, uno spettacolo allegro, anche se il tema è quello del bullismo, però con quella che è la sua cifra, la tipica cifra di Rosario Lisma, insomma, viene presentato in modo anche diverso. A seguire avremo Fabio Genovesi con un suo testo legato anche a quella che è la sua produzione letteraria, legato al mondo del ciclismo.
1: Sì.
0: Il ciclismo come sport, ma anche come sport di fatica. Dopodiché siamo alle ultime due settimane di luglio e avremo protagonisti prima la musica con la danza, e ci sarà il flamenco con al pianoforte Axel Trolese e una ballerina di flamenco, per poi chiudere con una formazione di canto a cappella. Anche qui la particolarità è che i brani che vengono presentati sono brani, diciamo, contemporanei, più
1: sì,
0: appartenenti alla musica pop, ecco, chiamiamo così.
1: Chiaro, chiaro. Ma parlando di musica, tra l'altro proiettandoci anche avanti nell'estate, ci saranno anche diversi appuntamenti proprio musicali in agosto. Quali potremo vedere?
0: Ma allora, potremmo vedere sicuramente in giro per la città potremmo già assaporare quella che è la presenza di questo centinaio di giovani musicisti della Gustav Mahler Young and Orchestra, appunto.
1: Sì.
0: Musicisti che provengono da tutta Europa, che daranno un primo assaggio prima a Valvasone e poi nella chiesa di Polcenigo, dove faranno questi due concerti ad ingresso gratuito, e questo sarà, diciamo così, un po' il preludio per quelli che saranno i due grandi concerti sinfonici che si terranno il 31 di agosto e il 1° di settembre a Pordenone. Ma prima di questi due, comunque, ci saranno delle tre giovani formazioni, tra cui anche appunto quelle che sono gli ensemble della Gustav Mahler Young and Orchestra, dal 10, l'11 e il 12 di agosto in Piazzetta Pescheria, Pordenone. Pertanto ritorniamo in città, però all'aperto.
1: Sì.
0: E che proporranno, insomma, quella che è la musica classica con formazioni, dove possiamo appunto gustare queste formazioni di giovani e giovani promettenti, direi.
1: Promettenti, talentuosi, insomma, che sono nel nostro territorio, insomma, e possiamo veramente approfittare per ascoltarli. Però in tutto questo ci sono anche dei laboratori di teatro per ragazzi e ragazze che partono proprio a fine giugno, invece. E sì. Questi che laboratori sono?
0: Allora, queste sono due settimane di laboratori, le mattine sono dedicate ai bambini della scuola primaria e i pomeriggi invece una settimana per le scuole medie e una per le scuole superiori. E qui, grazie a una collaborazione che oramai abbiamo in piedi da molti anni con Campo Teatrale di Milano, ci sono due formatori partendo da quella che è la scrittura, allora, diciamo, si parte da dei testi già noti, già conosciuti, ma dove i ragazzi, i bambini creeranno anche le loro rielaborazioni, non solo a livello di testo e poi anche come interpretazione, ma anche diciamo per quella che è la loro parte di scenografia.
1: Però
0: qualcosa costruito da loro, e a chiusura di ogni settimana di laboratorio ci sarà una restituzione pubblica per quelli che sono i genitori e gli amici di questi ragazzi.
1: Perciò possibilità, ecco, di divertirsi, giocare e imparare con il teatro sicuramente, oltre che, come abbiamo detto, tantissimi appuntamenti per il cartellone estivo del Teatro Verdi di Pordenone. Grazie mille alla direttrice del Teatro Verdi, Marika Saccomani. Grazie mille.
0: Grazie mille a voi.
1: E noi adesso un po' di musica con Michael Bublé e Summer Week.

0: Summer Wind, vento d'estate, ci avviciniamo all'estate con Michael Bublé, ma adesso presentiamo anche altri appuntamenti che ci accompagnano in quest'estate, appuntamenti teatrali, perché continua la rassegna Restate in Armonia, la rassegna organizzata dall'associazione tra compagnie teatrali L'Armonia, domani sabato alle 21 al Teatrino Basaglia all'aperto, il foyer Cechelin del Parco di San Giovanni di Trieste, in scena il gruppo Proposte Teatrali con la commedia Voglio ma non posso, e parliamo di questo e di tutti gli altri appuntamenti con Sabrina Censky-Goyak. Ciao Sabrina.
1: Ciao, buon pomeriggio e grazie dell'invito, un piacere essere qui con voi.
0: Grazie a te per essere con noi. Allora, intanto partiamo da questo appuntamento di domani, Voglio ma non posso, che cosa ci aspetta?
1: È una commedia divertentissima, è tratta da Fumo negli occhi di Faele Romano, e un adattamento in dialetto triestino e per la regia di Alessandra Privilegi. E siamo negli anni 60, pieno boom economico, una famiglia che in realtà non sta vivendo questo boom economico, fa finta di, e perciò una serie di situazioni esilaranti nel rapporto soprattutto con i vicini di casa.
0: Quello è sempre
1: divertentissima. Ore 21, vi aspettiamo al fresco, perché il Parco di San Giovanni a Trieste, sede del Teatrino Basaglia, nella parte foyer Cechelin all'aperto, è veramente una ventata di frescura serale estiva.
0: Che non fa male in questi giorni, posso dire. Ne abbiamo bisogno. Ma oltre a questo, gli appuntamenti continuano, perché Restate in Armonia vede tantissime altre date nel corso dell'estate.
1: Sì, infatti vi terremo compagnia fino a sabato 22 agosto, ogni sabato alle ore 21 un appuntamento nuovo. E Restate in Armonia è la rassegna che diciamo completa l'offerta della nostra 41esima stagione del teatro in dialetto triestino. C'è un alternarsi delle compagnie che hanno debuttato tra autunno e inverno con la replica estiva, e c'è la prevendita al Ticket Point anche online. Ma poi arrestate.

0: Armonia abbiamo anche due eventi ospiti, sì. E perciò il 4 luglio ospiteremo una data del Festival Internazionale Aveninchi estate 2026, il Teatro nei Dialetti del Triveneto e dell'Istria, qui verrà dedicato a C'era un comico di nome Cecchelin, sì. Un docufilm prodotto da Video Est 2025, vita e carriera di Angelo Cecchelin, e un scritto e diretto da Alessio Bozzer, interpretato da Massimo San Germano, tanti ospiti in video da Guido Cecchelin, Alessio Colautti, Ariella Reggio, anche Giorgio Streller ci parlerà di Cecchelin e tanti altri.
1: Ricordaci quando sarà questo appuntamento?
0: Sabato 4 luglio, qui invece abbiamo un ingresso gratuito per quanto riguarda il Festival Aveninchi, che per tutti i suoi appuntamenti si presenta gratuitamente, ingresso libero. Altro appuntamento sempre al Teatrino Basaglia all'aperto, sabato 18 luglio, ospite il Gran Premio FITA e Friuli Venezia Giulia, Memorial Albio Presotta, avremo il Teatro delle Piramidi di Maniago con la commedia di Mary Chase Harvey per la regia di Elizabeth Apley, e fa tappa a Trieste questa compagnia di Pordenone, il Gran Premio FITA e la selezione delle compagnie che hanno passato le selezioni, provinciali, e si presentano tra Trieste, Pordenone, Udine, in provincia di Gorizia. Noi aspettiamo questa compagnia ben volentieri, presentata dal comitato regionale della FITA, che è la nostra federazione italiana del teatro e delle arti. Certo. Io ho parlato però di Festival Aveninchi.
1: Sì, esatto.
0: Festival Aveninchi avrà poi il suo boom.
1: Sì.
0: Da giovedì 16 luglio ed esattamente il 16, il 17, il 18 e il 19 luglio, quattro serate consecutive al Giardino del Museo Sartorio nell'ambito di Trieste Estate, la rassegna estiva del Comune di Trieste. Troviamo gli appuntamenti del Festival del Teatro nei Dialetti del Triveneto e dell'Istria, si alternerà il gruppo Il Gabbiano con Classe del Ferro, Teatro Armatan col Teatro di Maschera Maladì d'Amour, la compagnia Xalieri del Totis e Più d'Orni che Lugani, e poi ancora la compagnia teatrale di Concordia Sagittaria, La Bottega con Le Cognate, come Teatro Armatan da Verona, e poi gran finale del festival sabato 15 agosto con Francamente, omaggio a Franca Rame di e con Petra Blaskovic, da testi di Franca Rame e Dario Fo in dialetto istroveneto e anche in istriotto.
1: Beh.
0: Una produzione Teatro Popolare Istriano, distribuzione Zappro Carama.
1: Beh, direi...
0: E il festival ricchissimo quest'anno.
1: Ricchissimo, ricchissimo, ricordiamo il festival del Teatro nei Dialetti del Triveneto e dell'Istria, quindi dal 16 luglio nel Giardino del Museo Sartorio. Quindi insomma tanti appuntamenti tra il Festival Aveninchi, Restate in Armonia, poi anche le vostre compagnie che replicano in giro per la regione, quindi insomma non ci si ferma.
0: Sì, tante le trasferte in programma dalla provincia di Pordenone, Gorizia, saremo anche a Udine. È veramente un'estate ricca di appuntamenti, quella dell'Armonia, che già annuncia che il 2 di settembre presenterà la nuova 42esima stagione del Teatro in Dialetto Trieschino, perché ormai ci stiamo preparando pure noi.
1: Nel frattempo
0: restate in Armonia.
1: Restate in Armonia e restiamo anche in attesa di questa presentazione, saremo pronti poi per presentarla. Grazie mille a Sabrina Censky-Gojak per essere stata con noi, grazie mille.
0: Grazie a voi, grazie a te, un buon pomeriggio e buona estate.
1: Buona estate, e noi adesso continuiamo con un altro spettacolo, uno spettacolo che va in scena proprio questa sera alle 20.45 al Teatro Vittoria di Fagagna, lo spettacolo Chat Noir, Café Chantant, poi insomma chiederò agli ospiti se ho pronunciato bene, una produzione Teatro Miela Bonaventura in collaborazione con il Conservatorio Tartini di Trieste, un cabaret teatrale, e lo presentiamo con Marta Chiusso, regista, coreografa e ballerina. Buon pomeriggio Marta.
2: Buon pomeriggio.
1: Con lei anche Isacco Lenard, aiuto regista e anche uno degli interpreti proprio di questo spettacolo. Ciao Isacco.
3: Buongiorno a tutti.
1: Grazie per essere con noi. Allora Marta, intanto raccontiamo un po' come nasce anche questo spettacolo, nato in occasione di Satirose, l'appuntamento annuale del Teatro Miela Bonaventura. Come è nato, come l'hai costruito?
2: Certo, allora come prima cosa volevamo ringraziare il direttore del Conservatorio Sandro Torlontano, il maestro Trabucco e il direttore del Miela Francesco De Luca, che ci hanno permesso di creare tutto questo. Ora passo alla risposta. Allora,
1: sì.
2: Insomma, lo spettacolo nasce da un'immagine molto precisa, quella di un cabaret parigino pieno di musica, ironia, parole. E dentro questo mondo apparentemente leggero, così comincia a muoversi nell'ombra questa figura che è quella del gatto nero.
1: Gatto allora, nero, sono... e da lì Chat Noir, che io probabilmente l'ho pronunciato un po' male, ma gatto nero in francese, sì, insomma, che è il titolo dello spettacolo.
2: Allora, io non sono partita dall'idea di raccontare in modo lineare un testo, ma dal desiderio di ricreare l'atmosfera dello Chat Noir,
1: sì,
2: dove potevano convivere artisti, musicisti, poeti, e quindi da lì è nato questo cortocircuito, insomma, che mi interessava.
1: Certo.
2: Da una parte abbiamo la leggerezza del Café Champagne e del cabaret, e invece dall'altra il lato più oscuro del racconto di Edgar Allan Poe, di Gatto Nero.
1: E tutto questo tra l'altro anche unendo diversi linguaggi, perché in questo cabaret teatrale vediamo teatro, musica e danza, quindi comunque c'è una costruzione anche complessa.
2: Sì, diciamo che comunque il cabaret nasce già come luogo misto, quindi dove il teatro incontra musica, gesto, corpo. Quindi diciamo non c'è una vera gerarchia rigida tra,
1: sì,
2: le arti, perché a volte la parola a guidare, a volte la musica, e a volte invece c'è la danza che racconta ciò che non viene detto. Quindi il linguaggio è volutamente ibrido, e lo Chat Noir infatti era proprio questo, un luogo dove le arti si incontravano e si contaminavano.
1: E ci parlavi anche di un richiamo al Il gatto nero di Edgar Allan Poe. In che modo viene inserito in tutto questo?
2: Allora, i richiami a Poe non sono inseriti come adattamento tradizionale, cioè non raccontiamo semplicemente tutta la trama del Gatto Nero dall'inizio alla fine, ma sono piuttosto dei frammenti delle apparizioni, dei segni che emergono dentro la serata del cabaret.
1: Sì.
2: Ad esempio, un numero molto apprezzato dal pubblico del Miela è stato il valzer della morte, che l'abbiamo chiamato così. Diciamo, è un momento che inscena l'uccisione della moglie da parte del marito.
3: Ah. Sì, infatti... Sì. Eric Satie, il protagonista, che sarei io tra l'altro, che balla con la moglie morta, no? E quindi se la carica in spalle e fa dei giri di valzer, e diciamo, sì, questa atmosfera di morte entra in questo punto qua dello spettacolo. È stato molto apprezzato nonostante il numero che abbiamo costruito all'ultimo, diciamo, questo qua.
1: Beh, e questo insomma a unire quello che ci stava raccontando appunto anche Marta, questa suggestione, atmosfera noir appunto all'interno di questo cabaret. Ma appunto Isacco, tu interpreti proprio Eric Satie, com'è il personaggio, come l'hai costruito?
3: Allora, innanzitutto Eric Satie è stato un grandissimo compositore, ma non solo, ha anche scritto molto, un artista completo. Io e Marta ce ne occupiamo da molti anni, a dire il vero, perché abbiamo partecipato già alle altre edizioni del Festival Satirose al Teatro Miela in altri ruoli.
1: Sì.
3: Quindi abbiamo costruito, io ho costruito questo personaggio, diciamo, leggendo innanzitutto ciò che ha scritto Satie, che i suoi scritti sono stati raccolti in un libro molto bello pubblicato da Delphi.
1: Sì.
3: E diciamo che studiando appunto i suoi scritti ho cercato di cogliere la sua vena molto ironica, ma anche molto profonda, perché era un personaggio di una certa profondità d'animo, ecco.
1: Chiaro. Ma Marta, poi quali sono gli altri personaggi invece che vediamo alternarsi sul palco?
2: Allora, io inizierei con Rodolphe Saly, che porta proprio l'anima dello Chat Noir, e lui è il padrone di casa, il cerimoniere, colui che apre le porte del cabaret e incarna proprio lo spirito provocatorio. Poi appunto abbiamo Satie, di cui ha già parlato Isacco, che porta un'eccentricità poetica,
1: sì,
2: un modo di stare tra il rigore e l'assurdo. Poi abbiamo delle figure come Émile Godot e Alphonse Allais, che portano invece più il lato letterario, anche insieme a Satie, anche un po' satirico, avanguardista e a tratti no sense. Sì. Invece emergono anche altre figure, ad esempio Yvette Gilbert, Paulette Darty e Alcide

0: anche portano il mondo della canzone, della voce e dell'intrattenimento popolare, che comunque rimane raffinatissimo. Ecco.
1: E poi ricordiamo, appunto, ci sarà anche il ballo in scena, anche la musica, e dal punto di vista musicale quali scelte avete fatto? Cosa sentiremo?
0: Allora, le musiche sono soprattutto legate a Satie, sì, che per noi è una figura fondamentale, però accanto a lui compaiono anche Ravel, Debussy, che, allora, non userei tanto come citazione storica diretta dello Chat Noir, ma quanto come colore e come atmosfera francese. Poi io citerei anche Matteo Schoenberg, che è lo studente di composizione del Tartini, che ha curato gli arrangiamenti e ha partecipato come compositore, e anche Giovanni Rota, che ha partecipato allo spettacolo per gli effetti sonori e video, che noi sempre ridiamo per questa cosa perché abbiamo Schoenberg e Rota, che sono due compositori storici molto importanti, e noi li abbiamo con noi.
1: Beh, no, non male, devo dire, non male come formazione. Ma Isacco, che opportunità rappresenta questa per voi, appunto, studenti del Conservatorio Tartini, però una possibilità di creare uno spettacolo, insomma, che tra l'altro vi vede anche lavorare su aspetti veramente diversi, quindi uno spettacolo, possiamo dire, anche completo sotto certi punti di vista. Che opportunità rappresenta, Isacco?
2: Allora, innanzitutto sì, siamo molto grati infatti al nostro conservatorio, al maestro Luca Trabucco e anche al direttore, come ha detto Marta, per averci dato questa possibilità con cui abbiamo potuto esprimerci molto liberamente e anche facendo delle cose che non rientrano nel nostro campo, diciamo, perché in realtà noi studiamo pianoforte al conservatorio,
1: sì,
2: però ci siamo immersi in questa avventura. Poi diciamo che al Teatro Miela è stato un successo perché abbiamo fatto 3 serate di fila, tutte sold out. Ci auguriamo che anche questa sera vada altrettanto bene qua a Pagagna.
1: E allora noi sicuramente invitiamo tutti a venire questa sera alle 20.45 al Teatro Vittoria di Fagagna per lo spettacolo Chat Noir, Café Chantin. Grazie mille a Marta Chiusso e Isacco Lennart per essere stati con noi. Grazie mille.
0: Grazie, buona giornata.
2: Grazie, arrivederci.
1: E noi siamo arrivati alla fine di questa puntata, ci sentiamo il prossimo venerdì per l'ultima puntata della stagione di Chiedi Scena. Ringrazio Roberto Cavallari alla parte tecnica e Vida Valencic in regia, e ci lasciamo con Justin Timberlake e la sua Can't Stop the Feeling.

0: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: In corte d'assise di Trieste sentite due anziane triestine in qualità di testimoni che sarebbero state avvelenate per essere derubate da Erika Podmenić, la donna accusata dell'omicidio di Isabella Tregnaghi nel suo appartamento di Cavano. Il potere d'acquisto dei salari in Italia è diminuito del 12%, mentre aumenta il numero dei contratti pirata. La denuncia del segretario regionale della UIL durante il congresso. Firmato a Gorizia il protocollo d'intesa per l'avvio del centro isontino della meccanica, obiettivo creare nuove opportunità per i giovani. Prima ondata di calore con notti tropicali e temperature sopra i 30 gradi, domani Trieste è tra le città con il bollino arancione per il caldo. Buongiorno da Nada Choc. In apertura alla cronaca giudiziaria, in corte d'assise di Trieste, nuova udienza del processo che vede imputata di omicidio Erika Podmenić, accusata di aver ucciso l'89enne Isabella Tregnaghi il 31 marzo del 2025 nella sua casa in Cavana. La corte aveva rifiutato il rito abbreviato chiesto dalla difesa. Oggi sono state sentite due teste, due donne anziane che secondo l'accusa sarebbero state narcotizzata e derubate dall'imputata.
2: I primi testimoni hanno parlato al processo che vede imputata la rea confessa Erika Podmenić, la 58enne accusata dell'omicidio dell'89enne Isabella Tregnaghi il 31 marzo 2025. Per la procura è stata assassinata in un tentativo di rapina nella sua casa nel centro di Trieste. Stamattina le testimonianze di altre due presunte vittime della donna, secondo gli inquirenti, sono state narcotizzate con una sostanza diluita in una bevanda calda. Entrambe hanno affermato di essersi sentite male subito dopo aver bevuto un caffè insieme a Podmenić. Ad entrambe sono stati sottratti, dopo lo svenimento, vari preziosi. Entrambe hanno ripreso coscienza in ospedale dopo un paio di giorni di coma. I due avvelenamenti e l'omicidio sono concentrati nell'arco di 5 settimane. Simile il modus operandi, secondo l'accusa. Prima Podmenić ha conquistato la fiducia delle due donne, poi le ha anestetizzate per derubarle. I fatti sono sostanzialmente riconosciuti anche dalla difesa, tranne per una circostanza specifica che vale il capo d'imputazione di tentato omicidio. La seconda testimone, Silvana Codiglia, è stata trovata nella sua auto ribaltata e priva di coscienza sul Carso, a Conconello, subito dopo l'incontro con Podmenić e la conseguente perdita di memoria associata all'assunzione del caffè. Tra testimoni, il signore che chiamò i soccorsi.
3: Al momento pensavo fosse una macchina rubata, poi mi sono avvicinato, ho visto che c'erano tutte le cose ribaltate dentro nella macchina. E nel mezzo alle cose ho visto una mano che si muoveva.
2: L'accusa ipotizza che l'auto sia stata lasciata andare in folle con Codiglia dentro. La difesa invece nega. Il riconoscimento o meno del tentato omicidio potrebbe fare la differenza in caso di condanna, renderebbe più probabile l'ergastolo per Erika Podmenić. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: L'allargamento dell'Unione Europea ai Balcani e la cooperazione regionale tra i punti all'ordine del giorno della visita di Maurizio Gasparri, presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato, all'Ince a Trieste.
4: Cooperazione regionale, allargamento dell'Unione Europea, ma anche gestione dei flussi migratori e porto di Trieste. Sono i temi che Maurizio Gasparri, presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato, ha affrontato nel corso della sua visita alla sede dell'Ince, organizzazione che promuove il dialogo, la cooperazione e lo sviluppo nei paesi dell'Europa centrale e sud-orientale e che ha come obiettivo la facilitazione dell'integrazione dei Balcani occidentali e dell'Ucraina nell'Unione Europea, paese che nel 2027 assumerà la presidenza dell'Ince.
5: Noi riteniamo che ci siano dei passaggi intermedi perché ci sono i Balcani che sono, come dire, in lista d'attesa da tempo ed è un'area a cui l'Italia guarda con grande interesse.
4: La gestione dei flussi migratori all'indomani dell'approvazione del piano europeo e la possibilità di rimuovere i controlli ai confini tra i temi affrontati a margine della visita.
5: Io credo che sia una fase ora innovativa e quindi su tutti questi temi le nuove regole potranno anche consentire delle riflessioni, perché il problema vero è far funzionare i meccanismi di espulsione. Questo è il problema.
4: Infine un cenno alla situazione geopolitica internazionale che ha un inevitabile impatto anche sul porto di Trieste.
5: Se il canale di Suez non è transitabile,

0: navi che devono passare da Suez e che arrivavano nel Mediterraneo, invece di andare verso la Sicilia, verso Ancona, verso Trieste per far poi proseguire le merci verso il nord Europa, girando l'Africa, poi si trovano già spedite verso i porti del nord Europa. Quindi a noi un mondo di pace conviene pure al porto di Trieste.
1: Trieste, Vaciuk, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Gasparri a Trieste ha anche commentato sulla polemica seguita ad alcune dichiarazioni di Trump, secondo il quale Meloni lo avrebbe implorato di fare una foto assieme a lui al G7. Trump non può offendere, ha detto Gasparri, credo si debba profondamente scusare perché i rapporti tra gli stati sono fondamentali, Trump così dimostra di non saperli gestire. Gasparri ha quindi condiviso la risposta del governo e la scelta del ministro Tajani di cancellare una visita negli Stati Uniti. Per la senatrice del PD, Tatiana Reutz, l'entrata di Meloni nel circolo dei premier europei insultati da Trump è una brutta storia, ma anche una lezione da imparare per capire che solo l'Europa è casa nostra e che va rinforzata, a prescindere da chi sta a Palazzo Chigi, ha proseguito la senatrice del PD, quello di Trump è un modo di fare inaccettabile. Il movimento contro vecchi e nuovi fascismi ha annunciato per questo pomeriggio un corteo antifascista a Trieste. Il punto d'incontro è previsto al Varco 1 di Riva Traiana alle 18.30. Il corteo percorrerà un pezzo delle rive, raggiungerà Piazza della Borsa, Corso Italia, Piazza Goldoni, Via Carducci, Piazza Oberdan, Via Ghega per giungere in Piazza Libertà. Electrolux precariato, lavoro povero e senza dignità, al congresso regionale della UILM. Della UIL questi temi dell'assise, ma anche i cambiamenti provocati nel mondo del lavoro dall'arrivo dell'intelligenza artificiale. L'uscente segretario generale Matteo Zorn riproporrà la sua candidatura per un altro mandato.
3: La situazione economica e sociale analizzata dal confermato segretario regionale della UIL Matteo Zorn è critica. Diminuzione del 12% dei salari reali in Italia e aumento del 45% dei profitti delle imprese, con una produttività che aumenta del 6% a fronte di nessuna redistribuzione dei benefici. I problemi principali riguardano i salari fermi agli anni 90, con una alta inflazione non compensata, il lavoro con la diffusione dei contratti pirata e la crescita del dumping sociale. Difficoltà che investono il mondo del lavoro giovanile, con contratti brevi e instabili, part-time involontario e giovani quindi spesso costretti a cercare all'estero una risposta ai propri bisogni occupazionali. Il gap di genere fa registrare che soltanto il 20% dei ruoli di responsabilità è affidato alle donne, mentre la differenza salariale in media è in negativo del 20%. Nei prossimi anni serviranno 80.000 lavoratori, di cui solo la metà è disponibile a livello interno. I settori che dipendono di più dall'immigrazione, quelli dell'assistenza sociosanitaria, l'edilizia, l'agricoltura e l'industria. La UIL chiede quindi lo stop a decreti flussi e l'estensione di progetti come il progetto Ghana. Cervignano, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Firmato il protocollo d'intesa fra il Comune di Gorizia, il Comune di Romans di Isonzo, Confartigianato e l'Istituto Superiore Galileico SAR per l'avvio del Centro Isontino della Meccanica. Obiettivo: creare nuove opportunità per i giovani e rispondere alle esigenze delle imprese del territorio.
4: Dal punto di vista della scuola serve a garantire un futuro di qualità ai ragazzi. Per le imprese è la risposta a una domanda crescente di diplomati tecnici, ma anche di formazione continua. Con la firma del protocollo d'intesa fra i comuni di Gorizia e Romans di Isonzo, Confartigianato e l'Isis Galilei Cossar di Gorizia, nasce ufficialmente il Centro Isontino per la Meccanica, realtà destinata a diventare punto di riferimento per la formazione tecnica avanzata. Alessandro Puzzi, dirigente scolastico Galilei Cossar.
5: Il corso è rivolto ai nostri studenti dell'indirizzo meccanica, quindi esclusivamente ai ragazzi interni alla scuola, soprattutto ai ragazzi del quarto e del quinto anno. I corsi si terranno sia in orario curricolare che al pomeriggio in orario extracurricolare e in questo secondo caso sarà aperto anche a aziende che vogliono formare i loro impiegati, i loro occupati.
4: Il centro nasce da una visione condivisa e da un percorso di confronto avviato alcuni mesi fa dal Comune di Gorizia, che ha coinvolto istituzioni, associazioni di categoria, enti formativi e rappresentanti del sistema produttivo. A raccogliere per prima questa sfida è stata l'azienda Lidio Poian di Romans di Isonzo, realtà che opera nella meccanica di precisione. La sede del nuovo centro è stata individuata nel Galilei Cossar di Gorizia. Ariano Medeot, presidente Confartigianato Gorizia.
6: È un progetto che nasce dalla base, le aziende si sono messe a disposizione per fornire anche consulenza, ma

0: soprattutto per offrire domani, dopo un percorso di formazione, anche i posti di lavoro tangibili.
1: Si parte dalla meccanica, ma l'idea è quella di allargarsi ad altre realtà.
0: Come Confregionato Impresa Gorizia noi abbiamo circa 23 settori merceologici. Quello che ha necessità di professionalità anche per formare i ragazzi e le ragazze è la meccanica, metalmeccanica, ma noi siamo aperti a qualsiasi percorso di formazione con altrettanti istituti radicati sul territorio.
1: Gorizia, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: E siamo al meteo, il cielo è sereno su pianura e costa, nuvoloso a sereno in montagna, le temperature registrate poco fa a Trieste 30 gradi, mare quasi calmo con temperatura di 24 gradi e mezzo, Udine e Gorizia 32 gradi e mezzo, Pordenone 31 gradi e mezzo, Tarvisio 29, Tolmezzo 28, Forni di Sopra 27 gradi e mezzo, Sappada 25 gradi, Piancavallo 21, Sullussari 20 gradi, sullo Zoncolano 18 gradi e mezzo, a Lignano 30 gradi, a Grado 28 gradi, temperatura del mare 26 gradi. Si preannuncia un fine settimana molto caldo. Trieste domani sarà tra le città con il bollino arancione definito dal Ministero della Salute. Sentiamo le previsioni con Giuseppe Visalli dell'ARPA.
3: Siamo all'inizio di una lunga e intensa ondata di calore che potrebbe, secondo gli ultimi aggiornamenti, protrarsi fino agli ultimi giorni del mese di giugno. Infatti questo a causa di un anticiclone africano che si sta espandendo verso l'Europa centro-occidentale, determinando l'afflusso di correnti molto calde, quasi eccezionali per il periodo, soprattutto tra la Spagna e la Francia, ma il caldo appunto si farà sentire anche tra la Germania e il nord Italia. Per il fine settimana ci attende tempo stabile nel corso della mattina, in particolare sabato cielo sereno poco nuvoloso fino al primo pomeriggio, poi aumento delle nubi nel corso delle ore pomeridiane sulla zona montana con temporali di calore sparsi che però non dovrebbero coinvolgere la pianura e la costa, dove il cielo rimarrà al più poco nuvoloso o variabile. Temperature minime non sotto i 20 gradi in pianura, tra i 22 e i 25 gradi sulla costa, massime fino a 36 gradi in pianura, 28-32 gradi sulla costa, dove soffierà brezza dal mare che mitigherà un po' il caldo. La giornata di domenica poi inizierà sempre con tempo stabile, cielo sereno poco nuvoloso, nel pomeriggio aumento delle nubi a partire dalla zona montana con rovesci e temporali sparsi che potrebbero questa volta espandersi poi verso sera anche sulla pianura e con minor probabilità sulla costa. Sarà possibile anche qualche temporale un po' più forte con delle raffiche di vento associate. Temperature però sempre piuttosto alte, con valori fino ai 36-37 gradi in pianura nel pomeriggio e fino ai 31-32 gradi sulla costa, dove soffierà sempre brezza per tutta la giornata, poi nel corso della serata probabile bora moderata sul Carso e a Trieste, minime che non scenderanno sotto i 21 gradi in pianura, 23-26 gradi sulla costa, dove il disagio da caldo, l'afa, sarà piuttosto alta nel corso delle ore notturne.
4: Maria Spezia, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Un esemplare giovane di orso bruno è stato trovato morto nell'area golenale del torrente Arzino, nei pressi di San Francesco di Vito d'Asio. L'animale, un maschio di circa 83 kg e con un'età stimata tra i 2 e i 3 anni, è stato recuperato dal Corpo Forestale Regionale dopo la segnalazione di un cittadino. La carcassa è stata trasferita all'Università di Udine per gli accertamenti veterinari. Le analisi effettuate da specialisti e vari istituti non hanno però consentito di stabilire con certezza le cause della morte. Per questo sono stati disposti ulteriori esami diagnostici che richiederanno tempi più lunghi. Nel frattempo il Corpo Forestale e i ricercatori stanno svolgendo verifiche sul territorio e confronti con gli enti dei paesi confinanti per risalire alla provenienza dell'esemplare. E questo è tutto per questo giornale radio che è stato redatto e condotto da Nada Cioc con la collaborazione tecnica di Roberto Cavallari e Paolo Cassano. Ha collaborato in redazione Matteo Bazzi. Da tutti noi l'augurio di un buon pomeriggio.
5: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.

Uè, o Fèveling di... Un programma di attualità, costume, culture e società.

0: Kunir, a Tierce di Aquileia, le taccat falischis, 3Ds di Peraulis, musica in quintris, art e comunitat. Il programma di Kestan è una voresi ore, plen di contaminazioni, con presentazioni di libri, concerts e live set, stand-up comedy, chiaminadi poeticis, yoga, tai chi, degustazioni e laboratori creativi. Poi dopo la seconda parte, la rinde sbandis di Sante Marie le Lunghe per il secondo appuntamento con Note in Villa, per vivi le astat, ienfri musiche, culture e bielecce. Mandi a ducce de bande di Enrico Turloni, ben chiatazza a questo appuntamento con Voi of Evelyn D, un programma fatto de sede Rai di Udine e dutte par Furlan, che potesse ascoltare naturalmente sulle frequenze di Radio 1 Rai e poi dopo anche su internet dal sito www.sedefvg.rai.it. A disposizione anche i podcast che potesse chiatare a piattaforme di Rai Play Sound. Le regie del programma è di Giacomo Plosner, con saluti e con ringrazi, o saluti e ringrazi grazie anche al primo ospite di Vue, Calè sedi ideatore, ma anche direttore artistico di Falischis e Calè Andrea Tomasin. Tomasin, mandi buondì.
1: Buondì Enrico, buondì a Duce, e grazie.
0: Grazie a Waltris. Dunque, Falischis rappresenta un po' di riferimento per te Arch e alle Takatir, naturalmente alla Randy Lunk anche Vue domani. Dice Stino Fevelante, perché avevi letto tal sottotitolo, Piccolo Festival delle Idee.
1: Sì, tu as let ben, passe che il Nestri, oltre che sedi un claminlu, è un piccolo festival, è un tentativo di partà da nostra comunità, un linguas o più linguas differenze. Ecco, passe che io in prima persona sentivi la necessità e dopo vin scuviart che la necessità era reale la comunità, ecco, chi sì. Sta nel nostro tentativo.
0: Sicuro, tra l'altro si tacca a Si Sozzere, Vue con Precari al Mondo, presentazione dal libri di Enzo Martinez, sì. Naturalmente, però dopo a Si Semiege anche le chiaminate poetiche. Vorrei che tu mi spiegassi, dice che si tabae, e a Siete Miege anche Esclesis e riguardi Carmelo Contin.
1: Sì, allora stasera che taccherà a Disavot la nostra seconda serata, vin in tante ospiti finalmente, perché che l'utinin e sottvoli di tantimp Enzo Martinez e le fresche di pubblicazione per Cudu Libri, casa editrice in Gorizia, le vinut fura a febbraio dal 2026, Precari al Mondo. Quindi varin una misuruta di tabaiada e qualche lettura direttamente dal libri stasera, direttamente con Enzo Martinez, che dopo, immediatamente dopo, al Ciaminarà insieme al gruppo spontaneo di cammino I Piedini nella Bassa, che lo organizza degli Ciaminadis tra i nostri comuni, tra i nostri territori, tra la nostra campagna, e chi sta Ciaminada in compagnia dal poeta proprio darà degli tappis all'interno da quali saranno fatti degli letturi, se degli disquisitions o mancul su libri e sulle idee, sulla poesia o per se che no sulla vita ancia che il parterà Enzo Martinez.
0: Ma dove vai a chiamare l'invio lì le zone? Insomma, sì, ti argi.
1: Certo, la partenza e l'arrivo alle sul look da fiesta, ovvero il parco di Villa Sopra Casa, dal Cur, dal Nestri Pais, terzo di Aquileia.
0: Beh, naturalmente aspettando le sere dopo che saranno musiche con folk psichedelic dai Salici e anche vini e vinili a Pont col Sound Lab, però sì. A Siete Miege sono sclesi in riguardo Carmelo Contin.
1: Sì, Carmelo Contin è oltre che a sedi un nostro conoscente, una persona che in passato andà da bonda una man ai Jovins, quando io ero Jovin e mi ha dato una man anzi a me a organizzare gli events dal comune di Tiers di Aquileia. Era una persona che aveva una visione importante e che considerava la creatività, l'arte in ogni sua sfumatura estremamente importante per la comunità e l'andà sburtata finché l'ha potuto, insomma, promovint e ancia io sin personalmente a sostegno di manifestazioni che no, quanche avevi in ancia mo 16-17 times, timidamente proponevi tal nestri comune e quindi non sommeava corretto riguardarlo attraverso un libro.

0: dai libri di Poesis, appunto Sclesis, che l'ha scritta da sua vita. Sarà un riguard intenso che Varin stasera ha l'opportunità di partare.
1: Ma naturalmente, appunto, Falischis, che tra l'altro

0: peraula precisa, la peraula forse alle volte differenta, che non scoventa per salami orse che vengono attorno.
1: Ecco, falisci che appunto bocce c'è gusto, perché domani, già di mattina, sarà un'elezione di yoga e tai chi, però a sis di sera sempre parole in paese, dove ti appes dentro anche gli airlaves e i docenti da scuole primarie di Tiarce, insomma.
0: Sì, questa è all'interno dal gran programma che vin, forse l'elemento che Pinus non si rinta orgoglioso di sé che sti impartanti in davanti. Vin coinvolte già che l'altri an la scuola elementare Caponi di Terzo di Aquileia, ogni an all'interno del progetto Parole, appunto, si rindi sviluppa il progetto e di partare in davanti un discorso appunto sulla parola, in se maniera, i fasint interpreta ai frus da scuole elementari li peraulis che si doprin quotidianamente, passa che il frut fortunatamente a differenza dall'adult andà anciamo una visione pura e arriva a interpretare li peraulis in una maniera tanpi poetica e tanpi real e precisa di se che non rivinga fanno adults. E quindi chi stan attraverso il progetto che si sviluppa e che chi stan si chiamerà Parole in Paese, non può svelare nulla perché saranno domani frus a svelare completamente il loro progetto. Può di domedì che di qualche giornata in paese, come che l'era presentata al Nestri Manifest, sui mus da Chasis e da qualche monument pubblico, son stati vidudis deli peraulis sui muri.
1: Allora,
0: ma saranno i frus a spiegare il significato di questi peraulis.
1: La ecco. Sin sicuramente un po' di attese. Naturalmente però, tra gli spiegami, c'è Calecchist sfogliando a Siet Sozzere, laboratori pratici di scrittura su fuis di porcellane.
0: Sì, questa è un'altra bella iniziativa, perché il primo film da nostra da questi progetti che li coinvolge la in che vin in paese. E chi vin il coinvolgimento diretto di l'arte nel pozzo, che è una bellissima attività che si è spostata più o manco di un anno a Tiars di Aquileia, ristrutturando un bellissimo stabile, una vecchia stalla dall'inizio del Vozent, si è stabilito col suo laboratorio di ceramica e porcellana. Chi stan parta la sua esperienza, un po' per spiegare in sé maniera che lavori, ma proprio domani sera all'interno da serata sarà possibile partecipare a un laboratorio che non sarà un laboratorio estremamente vincolante, ma prova a scrivere direttamente sulla porcellana con dei pennarei o con dei supports ad as, a provare a scrivere su questo fuei di porcellana che somme a un libro, appunto.
1: Bene.
0: Lo hanno proponuto in questa manifestazione, perché lava perfettamente a incrosare il nostro obiettivo.
1: Ecco. Insomma, bocce c'è gusto, fin domani, falisci, piccolo festival delle idee, grazie ad Andrea Tomasini, ideatore e direttore artistico, per sedi stat con noi e buone fieste. Mandi,
0: grazie
1: mandi.
0: A voi, vi spieti, stasera sì. E domani a Piazza Aquileia.
1: Un toc di musica e dopo a Nina Santa Maria.

0: E in collaborazione col Festival Nei Suoni e dei Luoghi a Santa Maria si fa su una rassegna musicale estiva che ieta cade il 29 di mai, che sarà usgnota anche la Rain di Lunca, anche il 24 di lui e il Cutuardis di Avost, paratris due appuntamenti, comprendut che il di usgnot tre appuntamenti, e che si chiama Note in Villa, e sono quattro serate di concerti sore nuie ambientati in tai parchi, in tai chiasi storici dal territorio comunale. Per esempio usgnot al suonerà a Meret di Chiapitul, in comune a Pont di Santa Maria le Lunghe, a Villa Costantini Scala, il quartetto Scalini. E dunque per fevela di queste e anche per mettere ad un po' il discorso culturale dal comune, ho vinto ospite l'assessore alle culture dal comune di Santa Maria le Lunghe, che ho ringrazio ovviamente per sedi e chi con noi, e calè Michele Signacco. Mandi bundi.
1: Buondì a Duce, grazie dall'invito.
0: Beh, insomma, mi pare che ho sesso un comune a Vonde Viva Rosse e che anche l'appuntamento con Note in Villa, che si fa appunto in collaborazione con il Festival Nei Suoni dei Luoghi, rappresenta un punto di riferimento di quest. Tra l'altro, io mi visi che già di tanti anni ormai sono in murales dull'intor tutto il comune di Santa Maria con Ungaretti, insomma, con le scritte Min Lumine, insomma, ecco, tanto per capirsi.
1: Sì, esatto. Allora si dice che no, chi è stato appunto, o varie quattro appuntamenti, con tu che l'hai già stato, con Cesare Musgnotte e altri zoi, lì che ho appunto organizzato questa rassegna musicale, ma non solo, disegno ho voluto anche una semina integrale con dai frutti delle nostre scuole di musica e sound, che sono in prime dal concerto vero e proprio, ho voluto integrare con un storico, che non ho vinto fortuna di vecchi a Santa Maria e che va a dare spiegazioni prima dal concerto su una parte storica di ogni villa e dopo appunto ho vinto a fin serata di zin, come che si dice, a Furlans ben un tai insieme, e quindi ho vinto il piacere di venire quattro collaborazioni con quattro aziende di vitivinicoli appunto del nostro territorio che ho preso di zin loro vinto e far valorizzare chi è un altro gran patrimonio come il nostro territorio furlano. Chi appunto è di così le rassegne così in là a organizzare. Dopo appunto, come che si dice, o ci rinca al nostro piccio con le nostre risorse, scovin, chiaramente di fa cultura a 360 gradi e chiaramente non può non dimenticarsi, come che l'ha giustamente accennato, che Ungaretti è una figura forte di zinta al nostro comune, in stato una traccia poetica che è mattina, o forse più comunemente con il studio illumino d'immenso, al 26 gennaio del 17, ecco, quindi disin che chi ha sicuramente un volano disin di tanti iniziativi se che non sbustin per valorizzare il nostro territorio. Dopo, appunto, nel nostro piccolo ci rinvi organizzare tanti piccoli iniziativi e che creano appunto comunità, ecco.
0: Sì, tra l'altro, guarda, se facessi anche tanti letture in biblioteche, se non sbagli, no?
1: Esatto, vengo nelle una biblioteca che è veramente tanto attive e ho lavorato sia con gli adulti sul gruppo dei Mangialibri, che è un gruppo con di lettori, stessi dati per valorizzare appunto il patrimonio librario e anche con i frusti, perché chiaramente nota nel territorio, vengono le scuole dall'infanzia, le scuole primarie e ogni prima io dal MES, tramite dai volontari, tramite anche dai giovenus un po' più grandi magari, e ho fatto delle touri per i frusti cui piccui, lì che dopo ho fatto anche un piccolo laboratorio, quindi un'occasione anche lì insomma per valorizzare i piccui che sono sicuramente insomma il futuro del nostro comune, quindi sono i primi tre, ecco.

0: Ecco, al vigliano di mai è attaccata questa rassegna Notte in Villa Bearzi, cui Chicago Swing Quartet che hanno fatto un omaggio a Frank Sinatra, Usgnot, il quartetto Scalini a Meret in Villa Costantini Scala, dopo sempre a Meret il 24 di lui Villa Morelli de Rossi e anche, ovvero anche a Tissan, Villa di Tissan, il Coutoirs di Avost, cui Neuma Saxophone Quartet. Ma insomma, tanti villi storici sta al comune di Santa Maria.
1: Sì, esatto. Avresti potuto organizzare 2-4 concerti in, o in piazza del comune o per Villa Maurone che è di nostra proprietà. Questa è la volontà e i profitti che di valorizzare il territorio. No? Per nostro comune ho la fortuna di avere una dozzina di villi storici di che fino a suonare la campanella a 12 proprietari, perché sono 12 proprietà privati, se ho vinto mandato le smettere a disposizione per nostra attività culturale quasi 12 di zin, che hanno potuto le stamme a disposizione con gran gusto, anche ecco, chiaramente, perché sono tutti visibili che si parte di violi in conto un portone serato, ma le fortune di là dentro noi è così scontate anche per i cittadini stessi di Santa Maria.
0: Sì, perché tanti volte, mi scusi se lo interrompo, non si sa neanche di vedere magari dei patrimoni in chiesa, no? Come che si dice?
1: Esatto. Dicono si partiti di Villa Bearzi, un particolare del capoluogo e poi le sede dell'articolo Cotolengo, quindi non è una vera e propria abitazione privata.
0: Certo.
1: E quindi ho simpatizzato
0: Cotolengo Don Orione, insomma.
1: Cotolengo di Don Orione, esatto. Tra l'altro Villa Bearzi che è anche un leam col 50° del terremoto, perché Tai Heinz causa una fulminazione che è rovinato un arbol. È stata recuperata Franco Massi, è stata fatta una scultura che è l'iglesia di Venton e è proprio dedicata al terremoto, che stanno appunto sono 50 anni del terremoto, quindi dicono che non vi invito di la sanue al caso.
0: Meret ovviamente ha anche tanti villi, no? Villa Costantini Usgnot, Villa Morelli de Rossi.
1: Esatto, e dopo c'è diciamo, una terza villa che ho fatto a questi iniziativi di letture, Villa Costantini Scala veramente Tambiele, Villa Morelli de Rossi anche, e anche chi appunto vende fortune che entrano i proprietari, non sono dite di sì subito, che hanno veramente gusto di viaggi appunto, come se avessi il placere proprio di viaggi ai cittadini, le opportunità di dire appunto come potevi prima che chiari, che si chiede il nome passante su e io che magari sono lì anche perché che sono stata a Santa Maria di tanti anni, e che non ha mai più dubbio di l'interno, ecco, quindi anche lì ha le gusto proprio valorizzate che è un patrimonio che non viene all'interno del territorio e che fortunatamente, perché non è scontato, i proprietari si smettono a disposizione. Ecco.
0: E, beh, e dopo anche disegna il traino, è anche dovuto al fatto che lanciò a Udine subito Furpalme a Santa Maria, insomma, e anche che la possiede una spia di riguardà. Grazie per essere stato con noi veramente all'assessore dal comune di Santa Maria, Michele Cignacco, e buon lavoro e complimenti anche per iniziative note in villa. Grazie anche a Dario Nardini pal mixer audio. Noatri, so tornino a sentirsi settimane che venga attaccati lunis, sempre le mattine e anche dopo di mesdì, sempre qui su Radio 1 Rai. Mandi a tutti.

0: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
1: Ma anche a cantare, per chi vuol cantare, c'è Shakira, Hips Don't Lie, l'estate in onda su Radio 1.
2: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Eccoci qui su Radio 1 all'Estate in Onda. Qui con noi è ancora presente Samuel Peron. Ciao Samu. E oggi abbiamo anche collegata Suor Anna Nobili, che è una suora che ha una storia molto particolare, Samuel, perché lei, devi sapere che come te ama ballare ed era una ballerina che animava i locali, insomma, milanesi, e adesso invece è una suora. Ci senti, Suor Anna? Ha cambiato vita, e che bel cambiamento.
1: Sì, salve a tutti, mi sentite?
0: Sì, sì, assolutamente, ciao, ciao. Ciao. Okay. Senti, ma qua ci stiamo chiedendo tutti, ma com'è avvenuto questo cambiamento da ballerina poi a essere diventata una suora?
1: Il cambiamento è arrivato proprio un po' di notte e un po' di giorno, nel senso che io appunto ero una ballerina da poco, televisiva, e poi di notte danzavo, ballavo sui cubi nelle discoteche di Milano, diciamo. Sì,
2: proprio.
1: Abbastanza, non è stato immediato. Prima, diciamo che mia mamma, senza che io sapessi nulla, pregava per me, quindi in chiesa dava le mie foto per dire: andate a pregare per mia figlia perché è persa. E poi è successo che alla vigilia di Natale, avevo 22 anni,
0: giovanissima,
1: sono andata in questa chiesa, sì, di Santo Storgio a Milano, tra l'altro vicino alla chiesa di Alberto Ravagnani, di dove stava lui prima. E quindi niente, praticamente lì è scoppiato tutto, perché mi commossi per la presenza di qualcosa che non riconoscevo nel mondo dove stavo. In realtà io cercavo la felicità dove io ero non la trovavo, questa felicità.
0: E quindi è stato forse quello il tuo primo incontro vero e proprio con la fede?
1: Diciamo che è stato lì mi sono commossa. Vabbè, io andavo, il mio motto era carpe diem, cogli l'attimo, vivilo e poi passi ad altro. Così fu quella sera.

0: poi dopo io non ci tornai più in quella chiesa. E poi è successo che dopo un po', di nuovo una domenica, mi sono trovata ancora in questa chiesa, ma senza che nessuno mi dicesse nulla, e da lì poi ogni domenica sentivo
1: ed
0: che
1: dovevo andare
0: a questa messa.
1: Ed è iniziato il tuo percorso per diventare suora, però la tua grande passione per il ballo l'hai mantenuta?
0: Allora, diciamo che io poi volevo a 25 anni, 24, 25 anni, pensavo che comunque la danza non c'entrasse nulla con Dio. Poi io facevo tipo i pop di oggi, era tipo Michael Jackson.
2: Okay. E poi sono state le tue consorelle anche a spingerti, no? Sono state anche le tue consorelle.
0: No, beh, io lì io non sono entrata dalle suore là. Io lì decisi di lasciare tutto, non pensavo che la mia vocazione fosse questa. Lasciai la danza, perché lasciai il Canale 5, Rai, tutto, e decisi di non insegnare neanche più, perché non c'entrava nulla. Poi quando, dopo un percorso, sono entrata dalle suore operaie, sono state loro, suore operaie della Santa Casa di Nazare, che mi dissero: no, questo è un tuo talento, dobbiamo rimetterlo in campo, insomma, in danza.
1: E a quel punto hai fondato, Suoranna, a quel punto hai fondato questa scuola di danza. Ballo.
0: Allora, io ho fondato la Holy Dance nel 2007, dove ho presi i voti poi perpetui, quindi dopo un po' di anni, perché lasciai tutto, e poi aprii questa scuola di danza qui a Palestrina proprio, e pensando che a nessuno interessasse la danza legata alla spiritualità, perché è questo che faccio, quindi tutte le discipline, classico, hip hop, moderno, punte, ho anche insegnato un po' di tip tap, che ho conosciuto un sacerdote americano che faceva di tap,
1: incredibile.
0: E quindi mettiamo in danza il Vangelo, cioè la Bibbia, oppure alcuni argomenti legati a santi, oppure a qualcosa di umano.
2: Suoranna, qui abbiamo Samuel Peroncondo che ci teneva a farle una domanda.
3: Però se noi
0: io
3: ci...
0: lo conosco perché
1: senti l'entusiasmo di
0: in televisione.
3: posso dire Anna direttamente, però sì. Anna, se ci pensiamo un attimo, sin dai tempi in Africa soprattutto i rituali erano fatti intorno al fuoco attraverso la danza, quindi proprio il ballo era un'espressione di comunicazione, di connessione, di collegamento. E toglimi una curiosità, ma questa tua vocazione adesso e l'utilizzo del ballo lo stai portando anche tra i giovani, con i ragazzi all'interno delle scuole, degli asili, delle materne, o no?
0: Allora, io adesso, noi andiamo dove è possibile andare, cioè nel senso che, vabbè, il percorso funziona un po' così, che si sceglie, vengono qua i ragazzi, i bambini, tutte le fasce di età, come una scuola normale, e mettiamo in danza, non c'è lo spettacolo, non so, tipo il saggio, ma sì, uno spettacolo biblico dove tutte le sedi, perché ne ho due, e un'altra poi a Roma. E facciamo poi questo spettacolo finale, poi dopo dove ci chiamano andiamo, siamo andati anche nelle carceri, piuttosto che dove è possibile entrare entriamo.
3: Quindi il ballo a livello
0: sociale. E adesso
3: sto
0: facendo
3: a livello di comunicazione sociale, come
0: allora noi quello che facciamo conoscere la parola di Dio, perché questo mi è stato consegnato. E nel frattempo sto diventando danza terapeuta clinica, cioè quella di andare a lavorare anche con i non normodotati, in un certo tipo, cioè senza la performance, più sul movimento autentico della persona.
2: E
0: ecco,
2: questa è una vera e propria missione, Suoranna. Noi la ringraziamo per essere stata con noi, e oltretutto ti voglio lasciare, ti do del tu, scusami, con un bel messaggio che è arrivato per te. Suoranna, sei una forza della natura, continua così. E allora grazie di essere stata con noi, continua così, un abbraccio virtuale da lontano.
1: Un abbraccio, ciao. E nel frattempo, di ballerino in ballerino, perché diamo il benvenuto a Sergio Sampaoli, che è maestro di danza ma anche pluricampione italiano mondiale nelle danze caraibiche. Benvenuto, Sergio.
4: Grazie, un saluto a voi.
5: Trasmettiamo l'ora della Venezia Giulia.

0: Giù dal notiziario dell'ora della Venezia Giulia, ai microfoni con voi Giulia Magro. Nuova udienza del processo al Tribunale di Trieste per la morte di Isabella Trestregnaghi, che vede imputata di omicidio Erika Podmenich. All'Ince di Trieste la visita di Maurizio Gasparri, presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato. L'avvertenza Electrolux, salari sempre più poveri e la diffusione dei contratti pirata al centro del congresso regionale della UIL, che ha riconfermato Matteo Zorn, segretario regionale. Alla Corte d'Assise di Trieste, nuova udienza del processo che vede imputata di omicidio Erika Podmenich, accusata di aver ucciso l'89enne Isabella Tregnaghi il 31 marzo del 2025 nella sua casa in Cavana, a Trieste. La Corte aveva rifiutato il rito abbreviato chiesto dalla difesa. Oggi sono state sentite due teste, due donne anziane che, secondo l'accusa, sarebbero state narcotizzate e derubate dall'imputata.
1: I primi testimoni hanno parlato al processo che vede imputata la rea confessa Erika Podmenich, la 58enne accusata dell'omicidio dell'89enne Isabella Trignaghi il 31 marzo 2025. Per la procura è stata assassinata in un tentativo di rapina nella sua casa nel centro di Trieste. Stamattina le testimonianze di altre due presunte vittime della donna, secondo gli inquirenti, sono state narcotizzate con una sostanza diluita in una bevanda calda. Entrambe hanno affermato di essersi sentite male subito dopo aver bevuto un caffè insieme a Podmenich. Ad entrambe sono stati sottratti, dopo lo svenimento, vari preziosi. Entrambe hanno ripreso coscienza in ospedale dopo un paio di giorni di coma. I due avvelenamenti e l'omicidio sono concentrati nell'arco di 5 settimane. Simile il modus operandi, secondo l'accusa. Prima Podmenich ha conquistato la fiducia delle due donne, poi le ha anestetizzate per derubarle. I fatti sono sostanzialmente riconosciuti anche dalla difesa, tranne per una circostanza specifica che vale il capo d'imputazione di tentato omicidio. La seconda testimone, Silvana Codiglia, è stata trovata nella sua auto ribaltata e priva di coscienza sul Carso, a Conconello, subito dopo l'incontro con Podmenich e la conseguente perdita di memoria associata all'assunzione del caffè. Tra testimoni, il signore che chiamò i soccorsi.
2: Al momento pensavo fosse una macchina rubata, poi mi sono avvicinato, ho visto che c'erano tutte le cose ribaltate dentro nella macchina. E nel mezzo alle cose ho visto una mano che si muoveva.
1: L'accusa ipotizza che l'auto sia stata lasciata andare in folle con Codiglia dentro. La difesa invece nega. Il riconoscimento o meno del tentato omicidio potrebbe fare la differenza in caso di condanna e renderebbe più probabile l'ergastolo per Erika Podmenich. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: L'allargamento dell'Unione Europea ai Balcani e la cooperazione regionale tra i punti all'ordine del giorno della visita di Maurizio Gasparri, presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato all'Ince.
3: Cooperazione regionale, allargamento dell'Unione Europea, ma anche gestione dei flussi migratori e porto di Trieste. Sono i temi che Maurizio Gasparri, presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato, ha affrontato nel corso della sua visita alla sede dell'Ince, organizzazione che promuove il dialogo, la cooperazione e lo sviluppo nei paesi dell'Europa centrale e sud-orientale e che ha come obiettivo la facilitazione dell'integrazione dei Balcani occidentali e dell'Ucraina nell'Unione Europea, paese che nel 2027 assumerà la presidenza dell'Ince.
4: Noi riteniamo che ci siano dei passaggi intermedi perché ci sono i Balcani che sono, come dire, in lista d'attesa da tempo ed è un'area a cui l'Italia guarda con grande interesse.
3: La gestione dei flussi migratori all'indomani dell'approvazione del piano europeo e la possibilità di rimuovere i controlli ai confini tra i temi affrontati a margine della visita.
4: Io credo che sia una fase ora innovativa e quindi su tutti questi temi le nuove regole potranno anche consentire delle riflessioni, perché il problema vero è far funzionare i meccanismi di espulsione. Questo è il problema.
3: Infine un cenno alla situazione geopolitica internazionale che ha un inevitabile impatto anche sul porto di Trieste.
4: Se il canale di Suez non è transitabile, le navi che devono passare da Suez e che arrivavano nel Mediterraneo, invece di andare verso la Sicilia, verso Ancona, verso Trieste per far poi proseguire le merci verso il nord Europa, girando l'Africa, poi si trovano già spedite verso i porti del nord Europa. Quindi a noi un mondo di pace conviene pure al porto di Trieste.
3: Trieste, Vaciuc, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Gasparri a Trieste ha anche commentato sulla polemica seguita ad alcune dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti, secondo il quale Meloni lo avrebbe implorato di fare una foto assieme al G7. Trump non può offendere, ha detto Gasparri. Credo si debba profondamente scusare, perché i rapporti tra gli Stati Uniti sono fondamentali. Trump così dimostra di non saperli gestire. Gasparri ha quindi condiviso la

0: risposta del governo e la scelta del ministro Tajani di cancellare una visita agli Stati Uniti. Per la senatrice del PD Tatiana Reutz, l'entrata di Meloni nel circolo dei premier UE, insultati da Trump, è una brutta storia, ma anche una lezione da imparare per capire che solo l'Europa è casa nostra e che va rinforzata. A prescindere da chi sta a Palazzo Chigi, quello di Trump è un modo di fare inaccettabile, ha chiuso la senatrice. Il movimento contro vecchi e nuovi fascismi ha annunciato per questo pomeriggio un corteo antifascista. Il punto d'incontro è previsto al varco 1 di Riva Traiana alle 18.30. Il corteo percorrerà poi un pezzo delle rive, raggiungerà Piazza della Borsa, Corso Italia, Piazza Goldoni, Via Carducci, Piazza Oberdan, Via Ghega per raggiungere Piazza Libertà. Matteo Zorn è stato confermato segretario regionale della UIL. Temi principali del congresso: l'avvertenza Electrolux, precariato e lavoro povero.
1: La situazione economica e sociale analizzata dal confermato segretario regionale della UIL Matteo Zorn è critica. Diminuzione del 12% dei salari reali in Italia e aumento del 45% dei profitti delle imprese, con una produttività che aumenta del 6% a fronte di nessuna redistribuzione dei benefici. I problemi principali riguardano i salari fermi agli anni 90, con una alta inflazione non compensata, il lavoro con la diffusione dei contratti pirata e la crescita del dumping sociale. Difficoltà che investono il mondo del lavoro giovanile, con contratti brevi e instabili, part-time involontario e giovani quindi spesso costretti a cercare all'estero una risposta ai propri bisogni occupazionali. Il gap di genere fa registrare che soltanto il 20% dei ruoli di responsabilità è affidato alle donne, mentre la differenza salariale in media è in negativo del 20%. Nei prossimi anni serviranno 80.000 lavoratori, di cui solo la metà è disponibile a livello interno. I settori che dipendono di più dall'immigrazione, quelli dell'assistenza sociosanitaria, l'edilizia, l'agricoltura e l'industria. La UIL chiede quindi lo stop a decreti flussi e l'estensione di progetti come il progetto Ghana. Cervignano, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Firmato il protocollo d'intesa tra il comune di Gorizia, il comune di Romans di Zonzo, Confartigianato e l'Istituto Superiore Galilei Cossar di Gorizia per l'avvio del centro isontino della meccanica. Obiettivo: creare nuove opportunità per i giovani e rispondere alle esigenze delle imprese del territorio.
2: Dal punto di vista della scuola serve a garantire un futuro di qualità ai ragazzi. Per le imprese è la risposta a una domanda crescente di diplomati tecnici, ma anche di formazione continua. Con la firma del protocollo d'intesa fra i comuni di Gorizia e Romans di Zonzo, Confartigianato e l'ISIS Galilei Cossar di Gorizia, nasce ufficialmente il Centro Isontino per la Meccanica, realtà destinata a diventare punto di riferimento per la formazione tecnica avanzata. Alessandro Puzzi, dirigente scolastico Galilei Cossar.
3: Il corso è rivolto ai nostri studenti dell'indirizzo a meccanica, quindi esclusivamente a ragazzi interni alla scuola, soprattutto ai ragazzi del quarto e del quinto anno. I corsi si terranno sia in orario curricolare che al pomeriggio in orario extracurricolare, e in questo secondo caso sarà aperto anche a aziende che vogliono formare i loro impiegati, i loro occupati.
2: Il centro nasce da una visione condivisa e da un percorso di confronto avviato alcuni mesi fa dal comune di Gorizia, che ha coinvolto istituzioni, associazioni di categoria, enti formativi e rappresentanti del sistema produttivo. A raccogliere per prima questa sfida è stata l'azienda Lidio Poian di Romans di Zonzo, realtà che opera nella meccanica di precisione. La sede del nuovo centro è stata individuata nel Galilei Cossar di Gorizia. Ariano Medeot, presidente Confartigianato Gorizia.
4: È un progetto che nasce dalla base. Le aziende si sono messe a disposizione per fornire anche consulenza, ma soprattutto per offrire domani, dopo un percorso di formazione, anche i posti di lavoro tangibili.
2: Si parte dalla meccanica, ma l'idea è quella di allargarsi ad altre realtà.
4: Come Confartigianato Impresa Gorizia noi abbiamo circa 23 settori merceologici. Quello che ha necessità di professionalità anche per formare i ragazzi e le ragazze è la meccanica, metalmeccanica, ma noi siamo aperti a qualsiasi percorso di formazione con altrettanti istituti radicati sul territorio.
2: Gorizia, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Il mercato del lavoro in Friuli Venezia Giulia conferma un'occupazione stabile su livelli elevati per la componente maschile, ma arrivano segnali di rallentamento per quella femminile.
5: Il mercato del lavoro in Friuli Venezia Giulia conferma nel primo trimestre del 2026 livelli occupazionali particolarmente elevati. Gli occupati raggiungono quota 532.864, in

0: Aumento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, mentre il tasso di occupazione si attesta circa al 70%, consolidando i risultati raggiunti negli ultimi anni. E quanto emerge dall'analisi dell'Osservatorio regionale del mercato del lavoro, della Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia della Regione. La crescita dell'occupazione continua a essere sostenuta, soprattutto nei settori industriali, che mostrano una dinamica positiva sia nel confronto con il trimestre precedente, sia su base annua. Questo andamento si riflette in particolare sull'occupazione maschile, che aumenta di oltre 4.000 unità rispetto al primo trimestre del 2025, accompagnandosi a una significativa riduzione della disoccupazione maschile. Accanto a questi elementi positivi, il primo trimestre evidenzia però un peggioramento degli indicatori relativi alla componente femminile. Le donne in cerca di lavoro passano da 10.851 a 14.952 unità nell'arco di un anno, mentre il tasso di disoccupazione femminile sale dal 4,4 al 6%. Nello stesso periodo diminuisce l'occupazione femminile e si amplia il differenziale occupazionale tra uomini e donne dopo il progressivo ridimensionamento registrato negli ultimi anni. Trieste, Giorgio Bearz, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: E a Mortegliano 35 ragazzi hanno vissuto un'esperienza particolare, una settimana organizzata dalla Protezione Civile.
2: Una settimana passata in tenda con sveglia presto, pasti in comune e tante lezioni pratiche e teoriche per imparare la cultura del rischio. È il progetto Anche io sono la Protezione Civile, che per 7 giorni a Mortegliano ha coinvolto 35 ragazzi dai 10 ai 16 anni provenienti dal comune stesso e da altri 5 limitrofi. L'iniziativa è stata portata avanti dal gruppo comunale dei volontari di Protezione Civile in collaborazione con l'amministrazione comunale per un percorso che ha preso piede in tutta Italia e che ha riguardato 9.000 ragazzi. Per quelli di Mortegliano è stato un campo scuola organizzato nell'area festeggiamenti con un fitto programma, dalle lezioni di imbragatura appesi al ramo di un albero ai segreti su come imbarellare una persona in sicurezza e poi lezioni su primo soccorso insieme al gruppo cinofili e gite fuori porta, una alla Grotta Gigante di Trieste insieme ai tecnici dell'OGS e un'altra alla diga del Vajont, che per molti è stata una scoperta. Per i ragazzi, ci ha spiegato il referente Renato Campese, è stata una settimana entusiasmante. A loro è toccata l'organizzazione delle tende del campo, che hanno montato e a breve smonteranno, e nell'incontro finale di chiusura del campo illustreranno ai genitori tutto quello che hanno imparato in questi giorni. Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Questa edizione del notiziario della Venezia Giulia termina qui. Assistenza tecnica di Roberto Cavallari, da Giulia Magro un buon proseguimento d'ascolto con sconfinamenti.

0: territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola,
3: la Tempra Dalmata,
4: la parte settentrionale dell'Istria,
5: la Repubblica di Venezia, la civiltà istriano-dalmata, la cosiddetta zona B,
6: una questione di Trieste,
7: ferrovia Rovigno-Canfanaro,
8: Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli, il ricordo dell'Istria nostra!

Buon pomeriggio da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Paolo Cassano alla Consol, un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo e Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla sede regionale della RAI per il Friuli Venezia Giulia e curato da Massimo Gobessi.

0: Oggi a Sconfinamenti ospitiamo Walter Chiereghin, autore di tre interessanti contributi pubblicati sull'ultimo numero del mensile Il Ponte Rosso. Tre scritti che ci portano in mondi diversi: la poesia dialettale di Ezio Giust, il capolavoro Nuda Veritas di Gustav Klimt, esposto a Villa Manin di Passariano, e la fotografia di Gheorghe Tagge al magazzino 26 di Trieste. Tre percorsi culturali che parlano di identità, di verità e di sguardo sul mondo. Benvenuto a Sconfinamenti, Chiereghin.
1: Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Innanzitutto partiamo dal fotografo, la pronuncia mia è pessima, come si pronuncia?
1: Anche la mia non è proprio il massimo. George Tagge, dico.
0: George Tagge.
1: Sì.
0: Ok.
1: George Tagge che tornerà a Trieste per faremo un incontro pubblico, proprio oggi abbiamo organizzato, e quindi sarà possibile incontrare questo artista di livello internazionale, perché ha lavorato e ha esposto ed è in collezioni private e pubbliche sia di qua che di là dell'Atlantico, quindi una personalità che va presa in considerazione se non altro per questo.
0: E a questo punto abbiamo iniziato con l'ultimo scritto di Ponte Rosso, di cui lei è direttore, e andiamo avanti, partiamo dalla fine praticamente, no? George Tagge, allora, no? È stato, dal suo scritto si capisce che è stato per decenni un maestro in bianco e nero, e poi ha fatto una svolta verso il colore, scrive e fa un sacco di foto di paesaggi, no? Se non sbaglio.
1: Sì, è un artista che ha lavorato per 35 anni soltanto in bianco e nero, utilizzando un sistema che è il cosiddetto banco ottico, che non è niente di paragonabile ai nostri telefonini con cui andiamo a raccogliere immagini e poi li riponiamo in tasca o nella borsetta. È un affare che pesa diversi chili, che si porta in giro con un carrello, una specie di quelle borse, quelle ruote che si adotta per andare a fare la spesa. Portando sull'altra spalla un cavalletto, perché questa cosa va montata ovviamente su un cavalletto. Il fotografo poi fa la ripresa guardando su un grande schermo che è davanti, che riproduce proprio l'immagine della lastra fotografica che verrà impressionata, come dimensioni, al buco.

0: io dire, cioè protetto da questa cupola di tessuto, e quando è il momento opportuno scappa. Questo è evidente che l'uso di questa tecnica impone di fare fotografie di un certo tipo. Beh, io ricordo, ecco, che quando andavo a scuola, alle elementari, alle medie, veniva un fotografo con una roba del genere per farsi le foto di
1: Ah,
0: gruppo
1: esatto, vero, sì.
0: alla fine dell'anno scolastico,
1: Esatto.
0: no? Che è una roba che richiede che i bambini e i ragazzini stiano fermi per un attimo, intanto che lui inquadra e alla fine fa il lavoro. Nel caso delle immagini di cui stiamo parlando, questa tecnica è abbastanza costringere in qualche maniera l'artista a trovare il momento giusto della luce, badare che non ci sia nessun oggetto in movimento. Fa quello che gli sta davanti, perché spesso le esposizioni sono lunghe, non sono. Ma è una cosa per cui no, non dobbiamo pensare ad altri grandi fotografi come Cartier-Bresson o Capa che fissavano l'istante, proprio non so se è presente, il miliziano ucciso durante la guerra di Spagna, per esempio, che è colto proprio nel momento
1: Nel
0: in cui viene
1: momento, ah,
0: colpito
1: vero,
0: da un proiettile e sta per cadere, no?
1: sì.
0: Oppure in Bresson o in altri, un bacio beccato per strada di due ragazzi che si baciano in mezzo alla folla, eccetera. Sono tutte ovviamente opere molto significative, che però sono intervenute a uno che lavora con gli strumenti che si è dato stesso. E quindi il suo lavoro è quello di andare, mi dice che fa una quindicina di chilometri al giorno, girando normalmente per le città, perché sono quasi tutti immagini di particolari urbani nella sua raccolta, almeno nelle cose che sono esibite qua a Trieste. Questo gli richiede di fermarsi, studiare un'inquadratura, montare tutto l'ambaradan,
1: Chiaro.
0: no, non facile, star sotto, vedere, e non solo, ma vedere anche che attendere il momento in cui la luce batte sul soggetto nella maniera che lui
1: Lui
0: ritiene
1: ritiene.
0: più opportuna, avendo davanti un'immagine capovolta oltretutto. Insomma,
1: Giusto.
0: è un lavoro
1: D'altri tempi
0: che
1: mi
0: non è
1: verrebbe da dire, perché mi
0: semplice.
1: penso a un pittore che si mette là e attende l'ora giusta, il colore giusto, mi viene da pensare.
0: Certo, per contro abbiamo il risultato di avere immagini, anche queste a colori, che sono quelle che possiamo vedere adesso al Magazzino 26, di una straordinaria limpidezza, anche ingrandita centinaia di volte. Ci sono delle immagini di 1,20 m per 80, cose di questo genere qua, dove ovviamente tutto è perfettamente a fuoco. E non c'è proprio potremmo andare con un centimetro a misurare gli spazi che sono dati, che sono frutto di un lavoro attento. Cosa manca
1: Sì.
0: in queste immagini così perfette? Manca la presenza umana
1: Umana, no?
0: direttamente, no? Cioè non c'è una figura maschile o femminile, un bambino, un qualcosa che animi la scena. Però l'umanità è presente perché si tratta di riprese di cose costruite dall'uomo o distrutte dall'uomo, no?
1: Certo.
0: O abilite. Oppure in molti casi aggredite da una natura che attraverso le erbacce delle periferie, dei nostri marciapiedi, eccetera, vuole ripossessarsi di una piccola frazione.

0: territorio. E quindi è, a me mi ha profondamente emozionato questa mostra, perché sono le cose sulle quali alcune immagini sono anche di Trieste, poi no?
1: Sì, sì, non so.
0: Posti che noi abbiamo vissuto magari centinaia di volte, no? Perché passi, vedi una finestra del Museo di Voltella, per esempio, chiusa dall'architetto Scarpa, con delle lastre di calcare, e dove quante volte ci siamo passati davanti, uh-huh, e non abbiamo mai pensato a farne un qualcosa che ci racconti la storia di questo edificio, di questo luogo, nella fattispecie anche di questa città. E quindi l'aggiunta del colore è intervenuta dopo 35 anni di bianco-nero. Anche questa è una cosa un po' una particolarità. Lui racconta che questo è successo in conseguenza di una mostra che ha visto a Parigi assieme alla madre, di Odignon Redon, che è un autore importante, un maestro del surrealismo, è vissuto fra la metà del 1840 e 1916, e quindi anche lui, come Klimt, proprio ha scavallato il confine fra i due secoli, no? E quest'uomo a sua volta è diventato famoso, era un autodidatta, eccetera, è famoso per i suoi noir, si chiamavano, cioè tutta una serie di disegni in grafite oppure in opere di calcografia rigorosamente nere, e quindi aveva a disposizione questa contrapposizione tra il bianco del foglio e il nero dell'immagine. E per molti anni ha lavorato anche con un certo successo con questo sistema, esattamente come George. E a un certo punto è stato folgorato come San Paolo di Damasco, e quindi ha iniziato a dipingere. Dipingere significava una cosa del tutto diversa, perché chiaramente l'uso del colore modifica il modo di rapportarsi fra te che guardi e l'oggetto che viene guardato.
1: Certo.
0: Ed è diventato un importante pittore anche, uh-huh, dal punto di vista del ha seguito questa via, e lui, George intendo, è stato colpito da questa mostra. Evidentemente era una grande mostra che mostrava il prima e il dopo di questa conversione, ed è stato lì che ha avuto l'idea, proviamo a vedere, di adoperare anche il colore. Quindi ha fatto questo.
1: È riuscita bene, mi sembra, perché sono delle belle.
0: Sì, io proprio nel scrivere questo articolo di cui stiamo parlando ho provato a giocarmi con il computer, per cui avevo alcune immagini che poi ho riprodotto per come sono, insomma, a colori. Ho provato a togliere il colore ed è come trovarsi di fronte a una cosa di tutto diversa, perché ovviamente noi abbiamo una percezione che normalmente è a colori, no? della curva, e che lui riesce a isolare in frammenti che danno l'idea di una serie di cose. Per esempio, è molto affrontato questo aspetto della contrapposizione fra natura, fra elementi naturali e elementi artificiali, con questa lotta che sembra esserci fra i due estremi, no? Le piante che si arrampicano sul muro, le erbacce che impediscono di camminare come Dio comanda su un marciapiede, eccetera, che sono i segni di un degrado, ma sui quali si può fare una riflessione anche su quello

0: l'ecologia, il modo che abbiamo di rapportarci con l'ambiente che ci
1: circonda. Certo. Allora, io direi facciamo una prima pausa musicale e poi rientriamo per parlare appunto con il direttore della rivista Ponte Rosso e parlare anche degli altri due scritti che ha portato, che ha contribuito su questo numero di giugno. Pausa musicale.

0: Seconda parte di Sconfinamenti, oggi ospite nostro è Walter Chiereghin, direttore della rivista Ponte Rosso, con il quale ci siamo salutati poco fa, prima della pausa, parlando del fotografo George Tage, che praticamente è fa parte di una mostra che con oltre 70 opere proposte la visione di chi volesse andarlo a vedere, intitolata la mostra Il colore del caso, curata da Carlo Sisi, realizzata per iniziativa del Comune di Trieste, organizzata dalla casa editrice Magonza. Visitabile ad ingresso gratuito la sala Nathan del magazzino 26 del Porto Vecchio fino al prossimo 12 luglio. E lei prima, Chiereghin, stava parlando appunto di immagini senza persone, senza... per esempio io qui davanti una foto di Livorno, Scoglio della Regina, questa piazza con questo palazzo di stile razionalista, mi viene da pensare, un monumento, e sembra un'immagine del 2019, si legge nella didascalia, ma sembra un'immagine antesignana di quello che è accaduto l'anno dopo, penso al Covid, no?
1: Certo, il Covid ha influito sulle vite di tutti noi, talvolta in maniera tragica per qualche famiglia, ma più spesso comunque è stato un periodo di isolamento, per fortuna che io e mia moglie andiamo molto d'accordo, ma penso uno che è in una condizione
0: che tante famiglie, sì,
1: differente, chiuso in casa con questa persona, deve essere stata veramente una roba drammatica, che si vede oltretutto soprattutto nei ragazzi, quelli che erano isolati dalla classe, dalla visione diretta dell'insegnante.

e degli compagni di classe, per cui per fortuna ci sono questi sistemi tecnologici che ci hanno consentito di mantenere, però è stata una cosa drammatica perché era anche associata a

0: Mi verrebbe da definirlo, perché è tutta una serie di poesie anche molto simpatiche, nel senso di essere molto autumoristiche, mi verrebbe da dire. Chi è Ezio Gius? Partiamo dall'inizio.
1: Ma Ezio Gius è un uomo anche lui che scrive da innumerevoli anni poesie, scrive praticamente solo in dialetto triestino ed è diventato, lui ha fatto gli studi tecnici, mi pare che sia perito industriale o una cosa di questo genere. Quindi si è trovato a confrontarsi con un mondo classicamente umanistico, quello dell'espressione poetica, e l'ha fatto applicando come autodidatta uno studio approfondito sul dialetto, sull'etimologia delle parole, sulla suddivisione degli spazi in uno spazio poetico, eccetera. Cercando di riuscendo di fare una poesia in qualche maniera colta, no? Pur affrontando, appunto, come giustamente osservava lei, elementi della nostra quotidianità, la poesia in dialetto viene distinta così dai critici, ma
0: È
1: da lui
0: vero.
1: stesso, in poesia vernacolare, che è quella che noi possiamo in qualche maniera agire, nel senso che adoperiamo uno strumento linguistico, che è quello del dialetto, che parliamo soprattutto qua da noi, parliamo quotidianamente in casa con gli amici, ma anche con le autorità, col primario dell'ospedale dove andiamo a chiedere un consulto,
0: Vero.
1: con il direttore della banca, eccetera. Ed è normalmente legata proprio a questo ambito, no? La descrizione del paesaggio, il tramonto sul Nolo Audace, tutta questa serie di cose che fanno parte di una poesia largamente popolare. Lui fa la stessa cosa. Però la fa utilizzando uno strumento adeguato è impeccabile dal punto di vista della forma e dell'utilizzo del testo, per cui è una poesia che viene chiamata dialettale, che se vogliamo fare una classifica è uno scalino un po' più in alto di quella vernacolare. Quindi lui, agendo in questi due ambiti, cioè con contenuti spesso vernacolari, però riesce a utilizzare uno strumento molto appuntito, molto raffinato, cosa che gli ha consentito nel corso degli anni di acquisire una competenza tale per cui è spesso stato chiamato a parlare del dialetto triestino, a parlare dei poeti triestini, nelle scuole, nelle scuole superiori o anche nelle medie o forse anche nelle elementari, non lo so, dove faceva delle proprie lezioni, e uno che parla molto, cioè io ho fatto questa presentazione anche di lui, ho lavorato poco io, molto lui, nel senso che uno che basta dirgli buongiorno, poi
0: E
1: lo
0: lui
1: avverti lui.
0: parte.
1: Perché è una persona francamente affascinata da questo suo lavoro, che è nato in un posto specifico, ne parlavo ieri con Claudio Grisancis, che sono andato a trovare, e parlavamo di questa cosa. Lui mi raccontava che c'era questo posto ormai mitico della trattoria L'Alpin, l'osteria
0: Che
1: L'Alpin.
0: non è il bar che c'è ancora adesso in via San Lazzaro, no? Non c'entra
1: No, non
0: niente.
1: c'entra niente, era un'osteria, adesso è un garage per automobili, ma che primi anni 60 era gestita da suo padre, dove lui è vissuto ma era anche il posto dove si trovava tutta una serie di artisti, di intellettuali, eccetera, che

0: facevano il giro osteriando, diceva qualcuno, no? Cioè si trovavano, andavano sempre negli stessi porti, la Taverna Murago, il Re di Coppe sulle rive, e concludevano normalmente questa loro
1: passeggiata, questo tour
0: all'Alpine. E lui da bambino, Bisanci mi diceva, io l'ho conosciuto che era ancora un ragazzino, che mentre noi stavamo là a sbevazzare, a chiacchierare, a ridere, eccetera, su un tavolo con i suoi quaderni che faceva i compiti, ed è vissuto all'interno di questo, di questo posto, in qualche maniera, dove si è formato. Perché lì, anche con la conoscenza di queste personalità, soprattutto di Sambo, che lo ha avviato in qualche maniera a scrivere i primi versi su sta cosa, gli è nata questa passione che lo sta intrigando ancora oggi, e che lo ha portato a sviluppare nel corso del tempo una quantità notevole di versi e di pubblicazioni. C'è stato questo merito da parte dell'editore Hammerle di mettere assieme questa cosa in questo libro che si intitola Il poeta, che mette assieme, perché poi un aspetto soprattutto delle opere di poesia, e soprattutto delle opere di poesia dialettale, è questo che vengono tirate in pochissime copie, una volta esaurite non si trovano più, si trovano soltanto sul mercato antiquario, eccetera, per cui io stesso avevo conosciuto di persona, ma senza che si sviluppasse un particolare incontro giusto, e avevo letto qualcuna delle sue poesie trovate in antologia il più delle volte. E per cui per me questo libro di Hammerle è stato una scoperta, perché mi ha consentito di vedere più o meno tutta la sua produzione e di capire un poco di quello che è lo spirito dell'uomo, di cui mi ha colpito molto, e da un lato la parte realmente poetica, no? L'incontro con la madre anziana, tanto a trovare lo spizio.
1: Sì. Infatti lei la cita, questa poesia. Sì,
0: poi Nina, no? La nipotina a cui è riservata una sezione che ho avuto in serie di presentazione che abbiamo fatto del libro alla Piccola Fenice. In mezzo a tanta gente con i capelli grigi, ho avuto una splendida ragazza e me l'ha presentata, e quindi ho avuto il piacere di vedere questa bambina che lui descrive da prima che nascesse, mentre ancora aspettavano che uscisse, e che poi ha accompagnato fin quando cioè questa poesia Oci de Putella, che dice: Nina, come una pianta cresci Drioman, però con la Vardo la vedo sempre con gli oci de Putella, solo che adesso is a truccai. Quindi c'è questa riflessione che è una cosa abbastanza costante in una parte delle sue poesie. Un altro aspetto è quello dell'ironia e dell'autoironia.
1: Dell'ironia, esatto, infatti.
0: Lui è una persona che vive senza un cellulare, senza un computer, per cui è quasi inaccessibile.
1: Ormai il giorno d'oggi è impossibile.
0: Al resto dell'umanità, bisogna passare a telefonare sperando che sia in casa, al numero fisso, anche su questo ha giocato, e quindi ha un po' orgoglioso di questa sua differenza dal resto di tutta l'umanità che lo circonda, e quindi fa dell'ironia sia verso di noi

0: noi che siamo serviti a questi sistemi sia verso se
1: Sì, sono
0: stesso
1: se stesso, sì.
0: che invece li rifiuta. Con dei guizzi di ironia che sono, ce n'è uno brevissimo, due versi, mi ha preceduto Mary Barbara Toluso, che ha scritto prima di me la recensione sul Piccolo, e anche lei è stata colpita da questa cosa, che dice semplicemente, sempre in dei film, si trova
1: Che
0: parcheggio.
1: è vero, effettivamente, che arrivano a trovare
0: È
1: parcheggio
0: vero, ma
1: davanti.
0: davanti al posto dove devono
1: Esatto,
0: andare,
1: anche
0: no?
1: forse anche in centro.
0: E quindi insomma è stato un bel incontro ed è un libro che francamente suggerisco a tutti,
1: A tutti,
0: ma
1: dai.
0: in particolare ovviamente a quelli che sono affascinati dalla nostra poesia, tale che non è fatta soltanto di giochi, di
1: No,
0: gritanti, è
1: chiaro,
0: fatta
1: chiaro.
0: da
1: Comunque
0: una
1: del
0: quantità di altri.
1: territorio qua, da nostre parti, insomma, poesia in triestino, insomma, una cosa brevi, anche semplici da digerire, diciamo così. Io farei una seconda pausa musicale e poi rientriamo per parlare della nuda verità di Klimt a Villa Manin.

0: Terza e ultima parte di Sconfinamenti. Oggi ospite Walter Chierighin, autore di tre interessanti contributi pubblicati sull'ultimo numero del mensile Ponte Rosso, di cui lui è direttore. Dopo aver parlato di fotografia con la mostra su George Tage al magazzino 26 di Trieste e le poesie dell'Italia di Ezio Giust, e ora affronterei il tema della Nuda Veritas di Gustav Klimt, esposto a Villa Manin di Passariano. Di cosa si tratta, Chierighin?
1: Ah, si tratta di una grande mostra. Già questo è il primo assillo che mi ha preso quando ho cominciato a scrivere la recensione della mostra. Di solito noi mettiamo il titolo della rubrica, che può essere mostra in regione, se sono mostre fatte appunto nella nostra regione, oppure grandi mostre che normalmente vengono da fuori, sono fatte in altri posti. Dice, allora questa cos'è, una grande mostra o una mostra in regione? È entrambe le cose, ovviamente. È in regione perché abbiamo la fortuna che, grazie alla chiusura del museo dove quest'opera è custodita a Vienna, il Theatermuseum, è in restauro e per cui è stato possibile trasferire questo capolavoro qua da noi, dove è visibile praticamente per tutta l'estate, perché la mostra si chiude in settembre.
0: Ma è una mostra costruita attorno a una sola opera, ho capito bene?
1: Sì. Allora, appunto, era questo il problema: di possiamo definire una grande mostra quella che si fa vedere un unico dipinto?
0: Ecco.
1: Io sono convinto di sì. Sono convinto di sì quando il dipinto sia un capolavoro, ovviamente, uno che vale la pena di essere visto, di andare e di pagare un biglietto d'ingresso e di vedere questa cosa. Ma soprattutto qua è una grande mostra, anche quella che può essere, perché sono esposte decine o centinaia di dipinti, ma può essere grande anche perché riesce a dare un'idea di quella che è stata la poetica di un pittore, di un movimento pittorico, o semplicemente di un'epoca storica che in questo caso è quella della transizione fra questi due.

0: Novecento e il secolo precedente. A tutte queste cose la mostra di Villamarina, a mio giudizio, soddisfa tutti questi requisiti, perché ci troviamo di fronte a un'opera notissima che pochi hanno visto, perché il Teatro Museum no, non è proprio quello che uno se va 3-4 giorni a Vienna va a vedere. Però è una cosa che è stata organizzata in maniera tale da farci capire un poco di più cos'è stata. Il dipinto è stato eseguito nel 1898, anche se la datazione con cui viene normalmente considerata dell'anno successivo, che è l'anno in cui fu esposto per la prima volta alla quarta mostra allestita dagli autori della secessione viennese. Ha dei precedenti questa cosa, ma vedendo anche soltanto la nuda verità, proprio la nuda opera, che è poi allestita all'interno di un contenitore per isolarla proprio dal contesto della villa, e ci troviamo di fronte a un'opera di grandissime dimensioni, perché il dipinto è alto 2,5 metri, di forma molto, molto allungata, ed è costituito da tre parti. C'è un cartiglio superiore e un altro inferiore. Su quello inferiore c'è semplicemente scritto il titolo dell'opera, Nuda Veritas, e la firma dell'artista. Su quello superiore ci troviamo davanti a una scritta, in tedesco chiaramente, che è una citazione di Friedrich Schiller,
1: Kannst du
0: che
1: nicht? No,
0: dice, prego?
1: dico kannst du nicht? Sì, no, prego, prego, dica. Stavo dicendo in tedesco.
0: Se non puoi piacere a tutti con la tua opera e il tuo lavoro artistico, accontenta pochi. Piacere a molti è male. Schiller. E già questo ti dà un'idea di cos'era, a che scopo è stata collocata proprio questa citazione, no? Perché presumibilmente Klimt riteneva che l'esposizione della parte centrale del quadro, dove c'è questa donna nuda in posizione frontale, eccetera, avrebbe dato luogo a una serie di sconfessioni da parte dei critici, da parte della censura, che poi era particolarmente occhiuta a Vienna in quegli anni. Ci troviamo in un momento di transizione fra una pittura ottocentesca e una pittura contemporanea. E questa è una delle opere che, secondo il mio giudizio, può segnare veramente una pietra miliare in questo processo. Nella pittura austriaca eravamo un po' in ritardo rispetto al resto d'Europa. In Francia c'erano state le cose assai più sconvolgenti, l'impressionismo, eccetera. Qua il grosso degli artisti, ancora in quell'epoca, viveva all'interno di una mentalità classica, legata ai valori accademici, eccetera, per cui avrebbero completamente rifiutato un'opera del genere. Qua ci troviamo invece di fronte a una figura di donna che non ha niente di accattivante, non suscita alcun pensiero erotico. Una donna ferma, in posizione quasi di attenti, no? dal punto di vista militare, è completamente nuda, con questo corpo molto bianco, con un'espressione del volto che non fissa lo spettatore, ma fissata nel vuoto, no? Senza l'ombra di un sorriso, senza niente di massa di capelli rossi cui fa riscontro i peli del triangolo pelvico, no? E quindi anche questo aspetto di mettere in evidenza un organo sessuale sostanzialmente o quasi è di per sé un fatto sconvolgente. Da notare che la verità come allegoria in tutta una serie di opere d'arte dal 400 ai giorni nostri è sempre rappresentata nuda. Solo è rappresentata nuda, ma in forme più ammiccanti, io ne esibisco una quasi contemporanea a questa di Klimt, che è La verità che esce dal pozzo, che è un quadro dove c'è una bella ragazza che esce appunto da un pozzo con una gamba fuori, una dentro la vera del pozzo, che sembra più un pretesto per mettere in scena una bella donna piuttosto che per dare riscontro a un'idea. Invece nel quadro di Klimt, sulla base anche di due presupposti, credo che non ci siamo come tempi, ma insomma, che sono presenti in immagine, in coppia a Passariano, dice, è il frutto di un pensiero razionale che si è sviluppato per arrivare poi alla conclusione di questa tela che possiamo vedere nella sua rappresentazione ultima.
1: Ecco,
0: che però sì. È tutto è nato in quell'anno, in quello stesso anno, no? Con la pubblicazione sulla rivista della secessione di un primo bozzetto che ha la forma in bianco e nero che riprende tutto, con una serie di elementi simbolici che sono presenti e che vengono via via accumularsi fino ad arrivare all'esposizione. Per cui questa donna, benché nuda, benché una bella ragazza, tutto quello che ti pare, è frutto non di un'emozione, ma di un pensiero razionale.
1: Quindi a questo punto invitiamo chi volesse andare a visitare questa mostra, La nuda verità di Gustav Klimt, a Villa Manin di Passariano, e si potrà visitare dal 21 maggio al 6 settembre prossimo. Ringraziamo Walter Chiarighin per essere stato con noi a Sconfinamenti quest'oggi. Grazie.
0: Grazie a voi.
1: E i nostri microfoni si chiudono qui anche oggi. E ci trovate però per riascoltarci e scaricare anche questa puntata sul sito www.raiplaysound.it alla pagina Sconfinamenti. Da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Paolo Cassano alla console, un caro saluto e grazie per essere stati anche oggi in nostra compagnia.

0: abbiamo trasmesso L'ora della Venezia Giulia.
1: In tema di mare, perché al Via da lunedì fino al 27 c'è la seconda edizione del Bahia Film Festival, il primo festival italiano interamente dedicato al cinema insulare, storie che hanno le isole come orizzonte narrativo. Ad esempio film girati o ambientati su un'isola, a partire proprio dalla Sicilia, che appunto ospita la manifestazione. Ed è con noi il direttore artistico Andrea Di Quarto, benvenuto.
2: Benvenuto a voi, grazie e grazie dell'invito. Buona serata.
1: Allora, intanto cosa dobbiamo aspettarci da questo festival?
2: Dobbiamo aspettarci tanti stimoli nuovi, diciamo, perché è un confronto di tante cinematografie diverse, tanti, come diceva prima lei, orizzonti narrativi che hanno sempre l'isola al centro dell'orizzonte, perché noi quando pensiamo all'isola possiamo immaginarla in tanti modi, per qualcuno può essere un posto di vacanza, per qualcuno può essere un posto dove iniziare una vita nuova, per altri anche una prigione, nel senso che non
1: trova, certo.
2: Ci sono tante prigioni su isole o ci
1: certo.
2: Sono posti dove la gente si può sentire in qualche modo limitata, lontana dalla terraferma, lontana dai posti che possono interessare. L'isola ha molte possibilità di sviluppo narrativo e noi l'affrontiamo con cinematografie che arrivano un po' da tutto
1: non
2: il mondo.
1: Non la sentiamo proprio benissimo, sentiamo un po' scubettare.
3: Sì.
1: Stai in un punto all'aperto?
2: Come scusa?
1: Non la sentiamo benissimo, stai in un punto all'aperto?
2: No, sono all'interno.
1: Ecco, adesso meglio però, ecco, immobile.
2: Sì.
3: Allora, stavamo dicendo. Pronto?
2: Sì, no, stavo parlando appunto della possibilità di tanti orizzonti narrativi dell'isola. Noi raccontiamo attraverso cinematografie diverse, da Porto Rico ad Haiti, sono anche dei film ambientati su isole norvegesi, c'è addirittura un film ambientato a Tristan da Cunha, che è il posto più remoto del mondo, pensate, un'isola il cui il posto più vicino è a 2000 chilometri, è l'isola di Sant'Elena. E dove? 2000
1: dov'è?
3: Chilometri di mare totale.
1: Dov'è ubicata?
2: Sì, è un'isola che praticamente si trova a 7 giorni di navigazione da Cape Town, la città del Capo, dal Sudafrica, e quindi dopo 7 giorni di navigazione da quel posto si arriva a Tristan da Cunha, non c'è un porto, non c'è un aeroporto.
1: Si è dimenticato il latte, è finito.
3: Sì, per raggiungere la riva cosa fa? Ci si tuffa, si nuota.
2: Vengono dei barchini a raccogliere, come si faceva in tante isole anche italiane, penso al Linoro, alla Medusa, fino a qualche anno fa. Sono 235 abitanti che sono tanto sudditi della corona britannica, e anche quello è un film molto interessante, un documentario che racconta proprio la storia di un medico francese che si sposta a vivere in quest'isola, fa questa scelta di vita estrema, ed è un racconto molto molto interessante.
1: Assolutamente, tra l'altro ci sono due concorsi, no? Uno internazionale lungometraggi e uno cortometraggi.
2: Esattamente, perché anche i cortometraggi sono una forma di racconto molto interessante, a volte snobbata, invece abbiamo trovato dei film veramente incredibili con attori straordinari, sia italiani che internazionali, persino anche attori, vuoi dire, pluripremiati anche con l'Oscar in certi casi. E il cortometraggio è una sfida particolare, perché a volte ci sono magari meno mezzi, meno risorse, ma tante idee, e quindi è una grande prova di creatività. Abbiamo anche lì incontrato delle bellissime sfide, delle bellissime risorse.
1: Ci racconti un po' di questi film che trasmetterete comunque, così invitiamo i nostri ascoltatori a fare un salto.
2: Sì, ecco, per esempio c'è un film che a me diverte molto, che si chiama Kid Nothing Inc., che è un film haitiano che ha rappresentato Haiti agli Oscar, che parla proprio in forma di black comedy, diciamo, della situazione di Haiti, no? Con questi rapimenti, con questa violenza, con questa corruzione. Quindi è un film che lo si guarda magari sorridendo, un po' come i film di Tarantino per certi aspetti, si ride di certe situazioni, che però poi se ci fermiamo ad analizzarle, a vedere cosa stiamo guardando, sono situazioni molto molto drammatiche, c'è un racconto molto intelligente di quello che succede, quindi a volte ci sono poi situazioni così drammatiche, così difficili, che le puoi raccontare solo se le esorcizzi un po' con dell'ironia, no? Perché altrimenti sembra veramente troppo forti da comunicare al pubblico. Poi c'è questo film che vi dicevo su Tristan da Cunha, che si chiama Tristan Forever, che è molto interessante. C'è un film che si chiama Suku One Island, che è tratto

0: film francese, norvegese, inglese, una coproduzione che è tratto da un libro, da un romanzo che ha avuto omonimo, che ha avuto un grandissimo successo e che vedrà anche il suo regista Vladimir de Fontenay presente ad Agheria, un regista che tanto ha lavorato con Spike Lee, che ha fatto delle grosse produzioni anche per Netflix ed è uno dei talenti francesi del momento, uno dei registi francesi più in spolvero in questo momento. E quindi insomma ci sono parecchie cose molto
1: anche Pupiavati vedo insomma una serata speciale dedicata a Claudia Gerini che è anche presidente del della giuria,
0: quelle
1: no?
0: Sono altre serate, quelle sono serate fuori concorso che noi facciamo. Bagheria è una città famosa per le sue isole e per le sue ville settecentesche, quindi noi ambientiamo in una di queste ville settecentesche, Villa Cattolica, abbiamo creato una specie di arena notturna, quindi arena serale dove proiettiamo queste serate speciali, dove usciamo quindi dal concorso e lì ospitiamo tanti amici, tanti artisti, appunto ci sarà il film di Pupi Avati, ma ci sarà con un ospite Massimo Ghini, ci sarà il film decennale di Indivisibili di Edoardo De Angelis che sarà presente appunto con noi. Ci sarà Lorenzo Indovina che riceverà anche un premio come artista siciliana per avere il suo documentario sulla tragedia di Montagna Longa, La verità migliore. Ci sarà appunto Claudia Gerini che è anche presidente di giuria della giuria di lungometraggi, la intervisteremo e la racconteremo appunto sia come attrice che anche nelle sue esperienze registiche e vedremo anche un suo film che si intitola Mancino Naturale, recuperiamo questo film forse meno noto della sua filmografia.
1: No, molto bello, bravi perché è veramente meno noto ma invece è molto interessante.
0: E niente, poi la serata finale ovviamente con la consegna dei nostri mostri, no? Altri hanno vari animali, noi abbiamo uno dei mostri che stanno a guardia di Villa Palagonia, no? Questa altra villa settecentesca famosa di Bagheria, tra l'altro teatro di molti film, sette di tantissimi film.
1: Anche perché poi Bagheria è terra natale anche di, non so, Giuseppe Tornatore, di Guttuso,
0: assolutamente
1: insomma.
0: Sì, la città, infatti la città si chiama Bagheria, che è come si dice Bagheria in dialetto siciliano, ma è anche naturalmente un tributo, un omaggio al film di Giuseppe Tornatore, che è un po' il nostro faro, come dire, ideale nel racconto, ma è la città di Ferdinando Scianna, è la città di Renato Guttuso.
2: Tutti i film diciamo proposte che hanno come tema centrale, come proprio i piedi sull'isola, cioè dall'isola guardano il mondo.
0: Assolutamente sì, l'isola è un punto di narrazione importante, è un punto di approdo molto importante. Ci ha sorpreso anche quanto racconto ci sia intorno alle isole. Inizialmente quando è nato questo progetto, che è nato lo scorso anno da me, ma quest'anno condivido con Vanessa Tonnini, un direttore artistico straordinario che ha dato un grande impulso anche al festival, ci chiedevamo avremo tutti questi film di isole ogni anno per poter fare questi racconti. Per farvi un esempio abbiamo ricevuto solo da quest'anno 1433 film. No, per proiettarne poi 10 lunghi e 12 cortometraggi, quindi c'è da tutto il mondo arrivano cose interessanti e tante tante prospettive. Ci ha sorpreso quanta insularità c'è proprio nel cinema, poi ci sono stati insulari essi stessi, penso a Taiwan, penso a Singapore, penso a Cuba, no, paesi che sono isole essi stessi, quindi hanno una produzione insulare di per sé, no, di Islanda. E noi siamo convinti, io sono un siciliano che vive a Milano da tantissimi anni, ma insomma siamo convinti che gli isolani abbiano una loro identità particolare.
1: Beh, assolutamente, comunque poi magari
0: sempre,
1: sì,
0: insomma,
1: ma anche poi a seconda della dimensione, no? Perché poi più l'isola è piccola, più si è in un modo, più è lontana,
2: più si è circondati strettamente dal mare.
1: Certo,
2: per cui
1: quell'isola di cui parlava
0: ti protegge in un certo senso e nello stesso tempo, come dire, ti esclude anche da alcune cose. Quindi è una sensazione strana quella dell'isolano, ti porge in un certo modo e noi crediamo che ci sia uno stato mentale dell'insularità che sia particolare, che vada esplorato, che vada conosciuto.
2: Ma questo vale, mi domando, magari chiedo a te, sia per uno che vive davvero l'isola remota del mondo o anche in un'isola grande come l'Inghilterra, faccio un esempio.
1: Strano che non hai detto l'Irlanda.
2: È vero, però volevo essere insomma un po' più
1: inclusivo.
0: Io credo di sì, basta dire che quando gli inglesi parlano, no, si riferiscono all'Europa, no, parlano in Europa.
2: Sì, il continente isolato, la famosa battuta sulla manica in tempesta.
0: Certo. Assolutamente, sentono proprio questa loro differenza, non si sentono europei, loro si sentono britannici, si sentono inglesi, quindi c'è questa appartenenza a questa identità che è sempre diversa, ma un irlandese non è fortemente diverso, no, da un inglese.
1: Ma infatti comunque l'isola veramente crea un nucleo ovviamente che separa da un lato e poi magari incuriosisce dall'altro. Grazie mille veramente per questo

0: intervento.
1: Grazie a voi, che aspettiamo a Bagheria.
0: Magari, Andrea Di Quarto.
1: Venite a
0: trovarti. Volentieri. Andrea Di Quarto, direttore artistico del Bahia Film Festival, che è in programma fino al 27 giugno. Grazie mille di essere stato con noi. Invece, prima di salutarci con un po' di musica per arrivare poi al GR delle 17, ci scrivono i nostri ascoltatori, no? Sollecitati a dire cosa stanno facendo al 335-699-2949. Vi ascolto un po' sì, un po' no, un po' sì, un po' no, mentre tento di sgorgare lo scarico del lavello con tante faccine
2: disavventure domestiche. Allora, io ho citato prima l'Inghilterra perché dall'Inghilterra adesso arriva la sua musica, è la musica di Amy Winehouse, quella del suo primo album, quello che ha conquistato immediatamente il successo, oltre 1 milione di copie vendute, risultò essere l'album più venduto del momento. Si chiama 2003, la grande voce di Amy Winehouse, quella di Stronger Than Me. E poi il GR1 è qui ancora con l'Italia in diretta.

0: ore 17.
1: GR1.
2: In studio Alice Andreoli. Donald Trump senza freni, intervenuto alla 7, ha accusato prima l'Europa per la sua politica immigratoria ed energetica, poi la premier Meloni.
3: Sembrava essersi ricucito al G7, lo strappo tra Roma e Washington, ma l'ultima intervista di Trump l'ha riaperto. Parlando della premier Meloni, il presidente statunitense ha usato parole particolarmente dure. Probabilmente è contenta che io le abbia parlato, ha detto. Non ero obbligato a farlo e non so cosa dirle. E poi un'altra stoccata. Mi ha implorato di fare una foto con lei e io l'ho fatta perché mi faceva pena. Ma la tensione non riguarda soltanto Roma, è l'intero rapporto tra Europa e Stati Uniti a mostrare nuove crepe. Al vertice europeo, il segretario alla difesa, Pete Hegseth, è tornato a criticare gli alleati per il contributo ritenuto insufficiente alla NATO e per il

0: mancato sostegno alle operazioni americane in Iran. Anche Trump ha ribadito il suo giudizio severo sull'Europa, dall'immigrazione all'energia. Sostiene che Bruxelles stia sbagliando tutto. Le pale eoliche sono un fallimento, ha affermato senza mezzi termini. Infine l'Ucraina. Trump ha sottolineato che gli Stati Uniti non intendono intervenire sulla possibile adesione di Kiev all'Unione Europea, ribadendo che l'obiettivo di Washington resta soltanto una pace tra Russia e Ucraina. Azzurra Meringolo, GR1.
1: E a Giorgia Meloni arriva la solidarietà del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che telefona alla Premier. Il Presidente francese Macron si definisce sorpreso dall'attacco di Trump a Meloni e assicura di parlarne direttamente con lei la prossima settimana. La Premier aveva immediatamente replicato al Presidente americano in maniera dura. L'Italia non implora, ha detto in un video girato a margine dei lavori del Consiglio a Bruxelles e postato sui social. Ascoltiamo le parole di Giorgia Meloni.
2: Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita, dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, però una cosa se la deve ricordare, io e l'Italia non imploriamo mai.
1: Medio Oriente, nonostante il cessate il fuoco scattato poco fa, concordato da Israele ed Hezbollah con la mediazione di Stati Uniti e Qatar, Al Jazeera segnala 4 raid aerei israeliani nel Libano meridionale, 47 le vittime degli attacchi di Tel Aviv delle ultime 24 ore, 4 invece i militari israeliani uccisi. Ora nel Regno Unito, con la vittoria alle elezioni suppletive del popolare ex sindaco di Manchester Andy Burnham, che conquista il seggio in Parlamento e sfida il premier Starmer, compagno di partito, per la leadership. La corrispondente.
3: La sfida è rimandata, o forse no. Andy Burnham ha vinto le cruciali elezioni suppletive di Markfield con una grande maggioranza, aprendo la strada verso Downing Street al posto di Starmer. L'ex sindaco di Manchester, nel discorso della vittoria, ha detto:
4: "This is a final chance to change."
3: Questo risultato potrebbe rappresentare una svolta. Gli elettori hanno votato per il cambiamento, per dare più peso a chi è stato dimenticato da Westminster. Si apre così ora la partita sul governo. Ci si aspetta la candidatura di Burnham per la leadership del Partito Laburista. Starmer stamattina ha già detto che porterà avanti il mandato per cui è stato eletto e che al momento non c'è alcuna sfida per la guida del partito e del governo. Ieri sera alcuni giornali riportavano che 4 ministri di peso del governo, tra cui la cancelliera al tesoro, erano pronti a dimettersi. E sembra che il team di Burnham li abbia convinti a fermarsi per evitare che il governo precipiti nel caos. Intanto 95 parlamentari chiedono che Starmer. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
1: Maturità oggi, seconda prova, oltre 500.000 i ragazzi alle prese con l'ultimo scritto, quello legato all'indirizzo, latino al classico, matematica allo scientifico e materie di indirizzo per tecnici e professionali.
5: È andata tutto sommato abbastanza bene, erano 2 problemi da scegliere, vari quesiti.
6: Matematica esattamente come l'aspettavo, perché non sono forte io, quindi difficile a livelli estremi. Italiano più piacevole di quello che mi aspettavo, poi non più facile, però più piacevole.
7: Voci subito dopo la seconda prova di maturandi romani. Chi è contento, chi no, chi spera di aver fatto bene, chi proprio non si aspettava le tracce uscite.
8: Mi aspettavo altri argomenti, onestamente.
9: È stato veramente fuori dal normale, perché siamo stati per tipo 3 anni a studiare un argomento, poi apriamo le tracce e wow.
7: Allo scientifico, un problema scelta oltre a numerosi quesiti: latino al classico con Quintiliano, inglese al linguistico anche su Milano Cortina, crescita e tecnologie per scienze umane, i vari indirizzi per tecnici e professionali.
10: Oggi abbiamo fatto grafica, la parte quella pratica è andata bene, non era tanto difficile.
11: C'è sistemi e reti, poi c'è meccanica e chi fa scientifico matematica.
12: I 2 scritti principali sono andati. Che bilancio si può fare?
13: Penso che sia andato molto meglio di come mi aspettavo.
7: Da Roma, Federico Mello, GR1.
1: Scoperto a Parigi un prezioso quaderno di Mozart, in cui alla sua scrittura si affianca quella di un allieva tale Mademoiselle de Guin, che ha compilato gli esercizi. Gli studiosi hanno rilevato una corrispondenza con quanto scritto dal genio di Salisburgo in una lettera al padre, in cui commenta con severità la limitata inventiva della ragazza. Il manoscritto fu sequestrato nell'abitazione del duca di Guin durante la Rivoluzione francese, arrivando poi alla Biblioteca Nazionale, che conserva 45 manoscritti di Mozart. Ed è tutto per questa edizione, la linea torna.

0: Italia in diretta.
1: L'Italia in diretta.
0: 17:06, l'Italia in diretta con Claudio De Tommasi
2: e Germana Brizzolari.
0: Wow. In redazione Moreno Amantini, Davide Campione, Maurizio Merola, Luca Torrisi.
2: E poi ancora alla regia ci ritroviamo oggi Ludovico Suppa.
0: E alla parte tecnica Max Gambino ha preso il posto di Andrea Di Marco. Noi siamo sempre qui, Italia in diretta fino alle 19 circa, 335-699-2949 per parlare con noi. Davidino da Piacenza ci fa i complimenti, grazie mille, e ci scrive: in questo caldo pomeriggio appunto mi sembrava buona cosa riparare un paio di amplificatori da chitarra a valvole che tanto scaldano.
2: Ah, vedi, certo. Ne parlavamo anche ieri con Francesco Sarcina del suono delle chitarre e di come, vedi, ho toccato un tasto che di quelli che esigono un'immediata reazione.
0: Ma ha fatto la canzone.
2: T'ha fatto la canzone, allora magari adesso ti chiedo anche i diritti per poterla pubblicare.
0: Si appuntava le note.
2: E proprio di canzoni parliamo adesso, dunque l'hai visto tu Il Diavolo Veste Prada 2?
0: No, facendo resistenza perché mi è talmente tanto piaciuto l'uno
2: che non vuoi rovinare l'immagine.
0: Poi
2: la
0: un
2: memoria.
0: Paio di persone mi hanno detto che insomma, e quindi lo vedrò perché ovviamente non si può non vedere, ma sto aspettando un po'
2: il momento giusto.
0: Sì.
2: Intanto la musica arriva proprio da quel film là, dal Diavolo Veste Prada 2, e probabilmente in contrasto, nonostante la canzone si chiama Material Love, non c'entra Madonna,
0: Fatti Mattia.
2: hai subito saltato sulla sedia. No, c'entra anzi il suo contrario, cioè nel senso non diamo troppo, almeno in amore, importanza alle cose materiali, ma privilegiamo i sentimenti.
0: Neanche alle moto, quindi.
2: No, Sienna Spyro, si chiama Material Love.

0: E come dicevamo con Germana qui all'Italia in diretta, sembra la colonna sonora di un film in anni 60, invece non è anni 60.
1: Molto suggestivo, però.
0: Suggestivo, sì, si chiama Devil Wears Prada 2, ovvero Il diavolo veste Prada 2. A volte però, Germana, succede che uno come ha un potere evocativo, no? Come in questo caso. Basta. German

0: regalo,
1: ma basta dirle le cose, chiamarle ed ecco che arriva.
0: Grazie Ludovico Suppa. Ludovico Suppa, ieri il nostro Leonardo Padanè ha tagliato subito questa dedica che mi ha fatto in diretta Francesco Sarcina delle Vibrazioni, che veramente è stato un colpo al cuore, devo dire la verità. E allora adesso, a coronamento del colpo al cuore, cosa c'è? Lo spazio animali. Rimaniamo sempre in tema di cose che ci piacciono e apriamo questo spazio animali con il libro di Riccardo Germani, che è presidente nazionale Associazione Tartufai Italiani. Ogni cane può diventare un cane da tartufo, lo ha scritto con Gabriella Di Massimo. Buongiorno, anzi buon pomeriggio e ben trovato.
2: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e naturalmente a voi che siete conduttori della trasmissione.
0: Grazie mille. Allora, questo libro non è ovviamente soltanto un manuale di addestramento, ma è proprio un viaggio nel rapporto profondo tra uomo, cane e natura, attraverso anche esperienze vissute. Ci racconti un po' di più. Anzi, visto questa bella voce, raccontaci. Passo al tuo così.
2: Allora, iniziamo col dire che è un libro che racconta proprio quello che dicevi tu, il legame unico tra uomo e cane, e in più svela i segreti per trasformare ogni cane, quello che avete in casa, che tutto il giorno è sul divano, in un eccezionale cercatore di tartufi, nel senso che andiamo a stimolare quello che è il patrimonio genetico del cane, ovvero sia il suo naso, l'olfatto, che è uno dei sensi migliori. E noi, attraverso l'esperienza, io sono oltre 50 anni che vado a tartufi, abbiamo fatto sì che insieme a Gabriella Di Massimo abbiamo scritto questo libro per tutti, per chi ha un cane in casa, per farlo diventare un cane da tartufo.
0: Adesso io ci proverò, a questo punto ci provo, perché io ho un cane abbastanza da divano e quindi lo proverò a convincere.
1: È una razza che si è sviluppata negli ultimi anni, direi.
0: Sì.
2: No, guarda, ti assicuro una cosa, io per gioco ho addestrato un cane di un mio collega di lavoro di oltre 10 anni, un pastore tedesco. Lui la notte lo portava al lavoro perché non poteva lasciarlo in casa,
0: certo.
2: Avevamo il giardinetto e io mi mettevo lì ogni tanto a fargli gli esercizi. Beh, fatto sta che Martino si è fatto un cane da tartufo, quello che magari ti permette il sabato e la domenica di trovare 3, 4, 5 tartufi e farti le tagliatelle.
0: E che
2: quindi, insomma,
0: è un'altra cosa molto bella.
2: Qualsiasi cane, veramente qualsiasi cane.
0: Ma quindi anche quelli piccolini, non so, i pincher, i bassotti, non lo so, cioè io mi immagino un cane...
2: Allora, ho avuto 2 bassotti, uno di nome Conte, che era bravissimo, una mia amica ha il pincher, ma addirittura c'è una nostra socia che ha un chihuahua da tartufo. Certo, si stanca molto prima degli
0: certo.
2: altri
0: Beh,
2: cani,
0: certo.
2: Però i suoi 2-3 tartufi li trova.
0: Va bene, adesso lo metto sotto al mio, dico, senti, qui ti stiamo a dare la pappa da tanti anni, sdebitati.
1: Cerca di fare qualcosa anche tu, contribuisci.
0: Cosa serve poi però realmente per addestrare un cane?
2: Ma per addestrarlo il gioco è abbastanza semplice e diciamo che le tecniche sono finalmente innovative e meno crudeli di una volta. Mio nonno purtroppo non aveva gli strumenti che abbiamo noi, no? Per cui prima si addestrava il cane un po' per fame, diciamo, quei cani che venivano scartati dalle mute da caccia venivano trasformati poi in cani da tartufo, perché serve sempre a qualcosa il cane in campagna. E quindi questo sistema è stato abbandonato da oltre 30 anni, da quando noi abbiamo immesso il metodo dolce, ovvero sia noi lavoriamo sulla possessività dell'odore da tartufo, e quindi attraverso dei giochi, un semplice straccetto, un contenitore forato e basta, noi riusciamo col gioco premiale
0: certo.
2: a far sì che qualsiasi cane può
0: il
2: capire qual è il suo lavoro, il lavoro da fare. Certo, e il cane ti fa felice, quindi non cerca il tartufo più per fame, non cerca il tartufo perché è costretto come 50 anni fa. Oggi il cane
0: gioco,
2: cerca
0: certo.
2: il tartufo per far felice il suo padrone, ecco.
0: E per stare appunto con il padrone poi fa anche bene, no? Perché rivanno all'aria aperta, ritornano un po' più forse cani di quanto li facciamo essere noi in una casa, appunto su un divano. Mi è piaciuto molto anche un'altra cosa che fate di valore sociale e culturale, no? Legata al tartufo, cioè è il progetto della tartufaia accessibile alle persone con disabilità.

0: realizzata appunto dall'Associazione Nazionale Tartufai Italiani a Frinco.
1: Sì, a Frinco dobbiamo ringraziare i proprietari di quel terreno che ce lo hanno messo a disposizione gratuitamente su un intuito, un'indicazione di Papa Francesco, il quale già stava male. Noi eravamo andati a San Pietro convocati da lui perché avevamo fatto un'altra...
0: Siamo in provincia di Astia, che non l'abbiamo detto, sì.
1: Avevamo fatto un'altra delle nostre iniziative dando da mangiare in stazione centrale a Milano ai senza tetto il tartufo per la prima volta.
0: Che bella idea.
1: E quindi Papa Francesco ci ha convocato. A quel punto ci ha detto: come sarebbe bello poter venire a Tartufi con voi? E noi ci abbiamo pensato un attimino lì per lì e gli abbiamo detto: ma se noi facciamo una tartufaia per disabili, tu vieni a benedirla dandogli del tuo, eh? Senza problemi, siamo gente semplice noi. E io ho detto: ne sarei felicissimo.
0: Che bello.
1: E quindi abbiamo costituito questa tartufaia accessibile ai disabili, che viene finanziata proprio da questo libro. E ogni cane può diventare un cane da tartufo, quindi i proventi sono interamente destinati come associazione alla tartufaia accessibile ai disabili.
0: Che bello. E avete già, cioè, sono già persone che sono venute?
1: Assolutamente sì, vengono a fare le loro gite, i CERT dell'Avvicino, i centri per disabili. È venuta un'associazione con due pulmini, la Fabbrica, che si occupa di vacanze per disabili, e questo ci, eppure anche i singoli vengono e che ci chiedono dove poter alloggiare, dove poter stare. L'ingresso naturalmente è gratuito per loro e per tutti, e quindi sta diventando una cosa
0: molto
1: molto
0: un riferimento,
1: molto
0: magari
1: di cuore, ecco.
0: Un sito dove poter trovare informazioni
1: sul assotartufai.it. trovate l'informazione della tartufai accessibile ai disabili. Su Facebook assotartufai trovate il libro, come acquistarlo e via discorrendo, ecco.
0: Benissimo, allora grazie mille Riccardo Germani, autore insieme a Gabriella Di Massimo del libro Ogni cane può diventare un cane di tartufo. Riccardo Germani, che è anche presidente nazionale Associazione Tartufai Italiani, grazie mille. Poi ti farò sapere se il mio Al è diventato bravo o se arranca un po', ma insomma ci saremo, gli staremo appresso. Grazie mille.
1: Noi puntiamo tutto su di lui.
0: Assolutamente. Ciao e grazie. Grazie.
1: Grazie a
2: grazie
1: voi,
2: ancora. Torna alla musica all'Italia in diretta e torna con questi signori che si chiamano Queen. No, nel, 1979 loro erano in Germania per incidere un disco che si chiamò poi The Game. Freddie Mercury, nella sua, immagino, suite imperiale, qualcosa del genere, decise di farsi un bagno. Ma nella vasca da bagno piena di bolle di sapone, ma stracolma di bolle di sapone, gli venne in mente una melodia. Uscì di corsa e prese la chitarra. Lui non era molto bravo a suonare la chitarra, proprio questa scarsa abilità lo aiutò nell'elaborare una sequenza di accordi elementare ma efficace. Il risultato fu questo. Si chiama Crazy Little Thing of Love, sono i Queen.

0: Pretty Little Thing Called Love 1979, i Queen. E adesso continuiamo a parlare di animali.
1: Sì, ma prima parliamo anche dei nostri ascoltatori che ci stanno scrivendo tantissimi. Allora, ci saluta da una affollata Rimini Giuseppe. Ciao Giuseppe, fai un bagnetto per favore anche per me. Poi
0: un saluto qua. C'è un indovinello anche, letto l'indovinello?
1: No, perché un saluto da Tufara Molise, paese del diavolo dei tartufi e dell'olio extravergine di oliva, sperone di gallo. Che questo no, non è questo.
0: Non lo so. Comunque c'è l'indovinello, qua. Eccolo qua, leggilo un po'.
1: Buonasera, indovinello di Marco da Melso. Sapete cosa vogliono mangiare gli extraterrestri quando atterrano in Italia? Il tart UFO.
0: Eccolo qua.
1: Va bene, grazie.
0: L'abbiamo
1: anche
0: detto.
1: L'indovinello, perché legato ovviamente all'argomento di cui parlavamo prima con Riccardo Germani, ogni cane può diventare un cane da tartufo. Allora, in apertura di puntata abbiamo parlato del gran caldo che fa soffrire noi, ci piace pure, perché per carità è viva la bella stagione, però insomma qualche accorgimento e qualche accorgimento.
0: Bella stagione al mare o in montagna magari, un po' meno in città, però
1: in
0: va
1: città
0: bene.
1: Un po' meno, però sempre, sempre meglio di quando piove, dai, freddo. E quindi ne vogliamo parlare anche della situazione del caldo, quanto possono soffrirlo i nostri pelosetti, come possiamo alleviare la loro eventuale sofferenza, e lo facciamo con Luca Giansanti, veterinario. Ben trovato.
2: Grazie, buonasera.
1: Buonasera. Allora, intanto una domanda, soprattutto per i cagnolini, ma anche i gatti o comunque qualunque animale da compagnia un po' più anziani. Quando arriva il caldo, appunto anziani, una visita specialistica, non so, cardiologica, come sono anche per le persone, insomma, per gli esseri, per i bipedi come noi, è consigliabile o no?
2: Assolutamente sì, soprattutto la visita specialistica cardiologica con l'ecocardio, quindi valutazione dei flussi e valutazione della funzionalità cardiocircolatoria e cardiaca. Questo perché i soggetti anziani sono proprio quelli predisposti al colpo di calore, perché gli anziani ovviamente hanno delle problematiche spesso cardiologiche, ma anche per forza, non per forza con diciamo cardiopatie, ma magari hanno una difficoltà nel termoregolare, nel disperdere calore con l'ambiente. Quindi il problema è riuscire a valutare effettivamente se il cuore funziona bene, se loro sono in forma, se tutto va bene, magari anche un pacchetto di analisi per vedere l'equilibrio elettrolitico, mantenerli idratati e bagnarli. Però la visita è sicuramente sempre un buon paracadute per capire se il nostro, diciamo, soggetto geriatrico è in forma, ecco.
1: Caro il soggetto geriatrico, tra l'altro gli animali, i cani, i gatti non sudano come noi, no? Quindi è anche complicato capire quanto hanno caldo. Quali sono i segnali proprio per farci mettere un po' in attenzione, in apprensione e agire?
2: Già, loro non sudando o comunque in minima parte dei cuscinetti riescono a disperdere il calore proprio da questi e dalla respirazione, certo. Quindi tendono a respirare a bocca aperta, e la tachipnea, quindi la respirazione veloce e a bocca aperta, è sicuramente un campanello inizialmente non d'allarme, ovviamente più nei brachicefali, quindi quelli col muso piatto che hanno una difficoltà nello scambiare il calore con la respirazione. Questo può essere un campanello d'allarme più importante. Controlliamo anche ovviamente il colore degli occhi, che magari iniziano a essere un pochino più diciamo con una vascolarizzazione aumentata, le orecchie più calde, più rosse, e tutto il corpo inizia a diventare caldo. Ricordiamo che anche il manto è importante, cioè i soggetti con un pelo lungo e bianco tendono a proteggersi meglio dal sole, a scambiare meglio. I soggetti a pelo corto e nero tendono a subire di più, soprattutto certo, durante le ore più calde. Però è sempre importante avere quelle attenzioni che ci permettano di farli stare a un regime cardiorespiratorio basso. Ok, quindi degli atti respiratori diciamo che siano quasi sempre sotto i 40, e questo qui ci dà un'indicazione comunque di una respirazione fisiologica. 40 sì, atti respiratori al minuto. Se saliamo sopra i 40 atti respiratori al minuto, ovviamente iniziamo a pensare che abbiano una difficoltà.
1: Certo, si vedono i cagnolini, no? Soprattutto i cagnolini, il gatto è difficile che uno lo porti al mare, soffrono, è meglio bagnarli magari con acqua dolce, senza forzarli ad andare in acqua salata?
2: Ma sì, assolutamente sì, bagnarli con acqua di fonte è sicuramente il modo migliore per far, diciamo, per disperdere il calore. Anche poi il bagnetto al mare comunque aiuta, assolutamente, non

0: non demonizziamo l'acqua salata.
1: No, no,
0: poi
1: magari tanti hanno un po' paura perché si vedono, no, che c'è, cioè, sì, il padrone che va in acqua, cominciano a abbaiare, però non entrano.
0: Sì, sì, sì. Allora, anche il gioco lì è ben accetto con acqua salata. Poi magari ritornando li bagniamo con acqua dolce per togliere il sale, certo. E ovviamente anche senza saponi, basta un risciacquo con acqua dolce, però mantenerli sempre bagnati e diciamo al fresco con un clima ventilato e sotto l'ombra è fondamentale. Sempre acqua fresca a disposizione, diciamo, sono le caratteristiche per una sana uscita in spiaggia.
1: Invece per l'uscita anche magari in campagna o anche in città, nei parchi, sempre tanta attenzione, zecche, pappataci, no? Perché sono un pericolo.
0: Sì, sì, in questo periodo fondamentalmente. In questo periodo fondamentalmente sì, ci sono i forasacchi, che sono queste spighe secche, adesso si sono seccate, no? Sono l'infiorescenza è a maggio, adesso iniziano a seccarsi e quindi a essere molto leggeri, trasportati dal vento, e anche nei giardini dove non abbiamo ovviamente di queste spighe ci arrivano con facilità, quindi anche nelle nostre case, nei giardini dobbiamo stare attenti. In giro evitiamo che i nostri cani, spesso nel fare gli aspirapolvere per annusare, conoscere, in giro tirano su sul naso, che poi è una rottura di scatole per toglierli, però bisogna stare attenti a quelli e poi ovviamente ai parassiti, quindi mi raccomando, attenzione ai protocolli antiparassiti sempre completi.
1: Assolutamente. Luca Giansanti, veterinario, stiamo facendo un po' il punto su come far passare una buona estate anche ai nostri amici a quattro zampe, proprio dei flash, la tosatura d'estate, va bene?
0: Assolutamente no, non tosate, e soprattutto se li portate in toletta portateli da qualcuno che rispetta la fisiologia del proprio animale, nel senso che se abbiamo dei nodi e dei rust e siamo arrivati a quel punto a cui non dovremmo arrivare, è giusto toglierli, ma andare a tosare, a rasare soprattutto a pelle il cane e togliergli quei 3 cm di pelo nei cani a pelo lungo è deleterio, cioè il pelo lungo è una protezione nei confronti dell'esterno, se noi gliela togliamo andiamo a fare peggio, quindi noi pensiamo che gli facciamo bene, in realtà stiamo togliendo la loro capacità di proteggersi dall'esterno e anche di scambiare calore con l'esterno, quindi soprattutto nei cani a pelo bianco lasciamo questi peli lunghi soprattutto, e poi spazzoliamoli. Spazzoliamoli tutto il giorno, la mattina, la sera, 2, anche 3 volte al giorno per togliere il pelo in eccesso, che è quello che crea un po' la cappa e l'umidità, e una volta tolto quello poi c'è una protezione autonoma, ecco.
1: In una risposta secca, che poi la salutiamo, invece i cani si abbronzano, ce la chiede un ascoltatore, serve la crema solare?
0: Non si abbronzano perché la melanina è tendenzialmente, la loro produzione è diversa dalla nostra, ma la crema solare è molto molto utile, soprattutto le creme solari nostre pediatriche, 50+, senza parabeni e waterproof, perché se la mettiamo sul cuscinetto o sul naso loro se la leccano e se la tolgono, quindi la waterproof può rimanere là.
1: Bene, grazie mille, ci ha detto veramente un sacco di cose, tanti consigli. Luca Giansanti, buona estate, veterinario, e grazie di essere stato all'Italia in diretta.
0: Grazie a voi.
2: Grazie ancora. La pubblicità, il meteo e poi ancora qui con l'Italia in diretta.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
5: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

0: e musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI, largo 75 cm, a 999 euro, fino al 25 giugno. Unieuro.
5: D'estate, accendi la tua radio di bordo.
6: Radio di bordo.
7: Avvistamenti.
5: Belle

0: Gate.
1: Nuovi approdi.
0: Radio 1 ti racconta il mare e le sue storie.
2: Il mare e le sue storie.
1: Sempre al sabato, ma raddoppiando la rotta.
0: Un'ora in onda si salpa alle 9.30.
1: Su Radio 1 e Rai Play Sound.
0: Con Germana Brizzolari.
1: E Raffaele Roselli.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata il cielo tornerà sgombro da nubi su gran parte del territorio. Domani il sole sarà ancora protagonista su gran parte del paese. Nel corso del pomeriggio assisteremo tuttavia allo sviluppo di nubi lungo l'intero arco alpino, associate a rovesci e temporali che interesseranno soprattutto il Trentino Alto Adige, dove i fenomeni potranno protrarsi fino alle ore serali. Qualche breve piovasco sarà inoltre possibile lungo l'Appennino centro-meridionale, mentre modesti addensamenti interesseranno le aree interne di Campania, Calabria e Sicilia. Il vento si manterrà debole e variabile con brezze lungo le coste. Mari generalmente poco mossi o quasi calmi, ad eccezione del canale di Sardegna, che risulterà mosso. Temperature minime senza variazioni significative, massime ancora diffusamente superiori alle medie del periodo, con punte che potranno raggiungere i 39 gradi nelle aree interne e pianeggianti. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
5: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
4: L'Italia in diretta.
1: Siamo al nostro consueto appuntamento con la chiusura della borsa. Ci colleghiamo con la redazione di Milano con Chiara Rancati. Ben trovata.
6: Bentrovati a voi. C'è ancora nervosismo sui mercati finanziari nonostante sembrino schiarirsi gli orizzonti in Medio Oriente. La chiusura delle borse europee quindi oggi è contrastata. Milano è la migliore, chiude a più 0,44%. Hanno tutte il segno meno o sono sulla parità le altre borse principali del vecchio continente. Per Piazza Affari è il settimo rialzo consecutivo e siamo di nuovo per l'indice FTSE MIB sopra la soglia record dei 53.000 punti. Oggi però a tirare non sono i titoli bancari ma quelli dell'industria e della difesa, oltre al rimbalzo di quello dei titoli petroliferi ieri in forte calo. Saipem, tra le migliori del listino principale, oggi guadagna oltre il 3%. È una giornata comunque di volumi ridotti, sono chiuse per festività sia la borsa cinese sia quella americana e questo in qualche modo rallenta un po' gli scambi anche nel vecchio continente. In chiusura uno sguardo al prezzo del petrolio che oggi ha arrestato il suo calo. Siamo in lieve recupero per il Brent che torna in questo momento sopra gli $80 e mezzo al barile. Linea a voi.

0: Lei è Gracie Abrams ed è una delle nuove stelle della musica americana, e nel caso specifico un po' come Taylor Swift, anche lei tende a raccontare sempre le sue vicende sentimentali, cioè, nel senso che Taylor Swift canta solo dei suoi ex o di quelli che arriveranno, e lei un po' fa anche questo, prendendo però spunto da alcuni termini, in questo caso sportivi, perché quando si fa la maratona in America, hit the wall significa quando sei al limite delle tue capacità, no?
1: Devi
0: spingere un filo di più per superare quello.
1: Era quello che diceva Alex Zanardi: quando tutti gli altri pensano di non farcela più, me compreso, io faccio quel passo in più. Insomma, passo adesso ovviamente anche concettuale, certo. E vinco. Il campione è quello.
0: E il campione in questo caso è quello che ha ispirato Gracie Abrams per il suo Hit the Wall.
1: 335-699-2949 per parlare con noi. Alberto ci chiede se possiamo ripetere il sito del tartufaio che è intervenuto prima. Assolutamente sì, devi andare su www.assotartufai.it e così hai tutte le informazioni. E invece adesso noi parliamo di diritto di famiglia, perché sono uscite due importanti sentenze della Cassazione, e diamo il benvenuto a Pompilia Rossi, avvocato cassazionista, esperta di diritto di famiglia e minorile e docente alla LUIS. Buon pomeriggio, avvocato.
2: Buonasera, buon pomeriggio a tutti.
1: Allora, partiamo dalla sentenza più recente, quella di maggio, che riguarda l'interesse del minore.
2: Sì, allora, intanto diciamo che non è che riguarda solo l'interesse del minore questa sentenza. Questa sentenza ha chiarito che il giudice non può limitarsi ad ascoltare la minore o il minore, ovviamente parliamo di figli di persone che si stanno separando, divorziando, regolamentando la loro genitorialità, non di coppie unite ovviamente, perché deve fare riferimento a tutta un'altra serie, diciamo, di elementi e altri fattori che sono a sua conoscenza, cioè a conoscenza del giudice, e che sono emersi all'interno del giudizio. Cioè praticamente il giudice che cosa dice sostanzialmente, o meglio, scusate, la Cassazione cosa dice? Il giudice non si può limitare a prendere e a considerare come elemento decisivo le dichiarazioni di un minore, perché deve valutare in modo complessivo tutto quello che lui ha in qualche modo saputo in quel procedimento, o ha desunto, o le hanno portato alla sua attenzione le parti. Solo così si può determinare il concreto interesse del minore. Tenga presente che quando noi avvocati non siamo mai presenti quando il minore viene ascoltato, a meno che non rivestiamo il ruolo di curatore speciale. Quindi il minore viene ascoltato dal giudice e da un ausiliario del giudice, quasi sempre psicologo. Bene, cioè il minore non dirà mai: io voglio stare con mamma, io voglio stare con papà, io preferisco vedere di più papà, preferisco vedere di meno papà o di più mamma. Cioè questi elementi concreti il giudice non gli richiederà mai, cioè farà una serie di domande in base alle quali desume quella che è prima di tutto una capacità di discernimento del minore, cioè se è in grado di comprendere in che giudizio sta, del perché sta lì e cose di questo tipo, e poi comunque mette in correlazione quello che il minore dice con tutti gli elementi che a livello istruttorio le parti, tra

0: tramite gli avvocati hanno portato, e fortunatamente, perché se il giudice dovesse limitarsi prendere una decisione solo sulla base delle dichiarazioni dei minori,
1: immagino ovviamente
0: posto.
1: Quando si va poi ovviamente in sede di divorzio eccetera, in questi casi non c'è una grossa, come dire, affinità più tra l'ex marito e l'ex moglie, quindi magari forse così si riesce anche a ovviare quello che può essere una pressione sul minore, no? Perché se tu gli fai la domanda precisa.
0: Bravissima. Poi comunque teniamo presente che la pressione sul minore c'è sempre, certo. No? Cioè, perché arriva per essere ascoltato dal giudice, sa benissimo perché si trova in quella situazione, per cui è sempre molto teso, magari avrà ricevuto la pressione dei genitori per far dire alcune cose, però in questo caso devo dire che i genitori fanno un lavoro totalmente inutile, perché il giudice, ripeto, non fa mai domande dirette, e comunque la psicologa lo psicologo che sono presenti all'audizione, all'ascolto del minore, riescono sempre a comprendere se vi è un'induzione, se è un condizionamento, se ha subito pressioni, quindi è anche inutile che i genitori
1: abbiamo fatto molto
0: facciano...
1: bene a dirlo, perché per esempio neanche io sapevo questa cosa, quindi come non la sapevo io probabilmente non la sanno anche molte altre persone, è importante averla chiarita. Un'altra brevissima domanda, poi passiamo anche all'altra sentenza. Ovviamente poi il minore può avere tanti anni diversi, nel senso, un conto è un minore molto piccolo, un conto è un adolescente, anche in questo caso probabilmente le cose cambiano.
0: Allora cambia, prima di tutto cambia la normativa, nel senso che è la normativa che impone che il giudice, se il figlio o la figlia ha oltre 12 anni, ha quasi l'obbligo di ascoltarle, no? Cioè li ascolta tranquillamente alla presenza, ripeto, dell'ausiliario. Quando hanno al di sotto di 12 anni deve valutare la capacità di discernimento, e non è che la può valutare ascoltandolo, no? Perché non lo può ascoltare se non valuta prima questo, e qui subentrano tutti gli elementi che le parti offrono, non so se il minore è inserito correttamente nell'ambiente scolastico, nell'ambiente sociale, sportivo, fa sport, certo, ha molti amici, insomma, cioè conduce una vita secondo dei criteri, chiamiamoli di normalità, allora il giudice lo ascolta, però tenga presente che gli ascolti sono sempre dai 9-10 anni, 8-9-10 anni in su,
1: sarebbero troppo piccoli. Allora siamo con l'avvocato Pompiglia Rossi e stiamo parlando appunto delle sentenze che riguardano il diritto di famiglia recenti, una, quella della, sempre della Cassazione, che riguarda i nonni, è molto interessante, uscita a gennaio.
0: Sì, questa è uscita a gennaio di quest'anno, però ripete un po' i concetti che sono sempre stati espressi dalla Cassazione, cioè della opportunità, della necessità che i minori continuino ad avere un rapporto equilibrato con gli ascendenti e comunque con i componenti della famiglia di origine, perché vede, noi parliamo sempre di nonni, perché ovviamente sono le prime, è la prima categoria a cui pensiamo quando parliamo di famiglia, di appartenenza eccetera, ma anche gli zii,
1: certo,
0: cioè i cugini, cioè insomma è un concetto
1: famiglia.
0: Ampio. Allora, la famiglia, benissimo, tutti i componenti, diciamo, della famiglia di origine dell'uno e dell'altro genitore, però la Cassazione qui è andata un po' oltre, cioè ha detto sì, è importante, è necessario che i minori abbiano questo rapporto con i nonni, però attenzione, non c'è un automatismo, non è perché sono i nonni devono necessariamente i minori avere, i nipoti avere questo rapporto, perché si deve valutare caso per caso, e lì si valuta quello che è l'interesse del minore. In che senso? Che praticamente questo intervento, diciamo, giudiziario da parte dei nonni, cioè la richiesta dei nonni di avere un rapporto con i nipoti quando questo gli viene impedito, implica un accertamento da parte del giudice non solo nella mancanza di conseguenze pregiudizievoli, no, a questa frequentazione, cioè i nonni possono frequentare perché non sono fonte di pregiudizio, ma il giudice deve andare oltre, cioè deve comprendere se questi parenti, chiamiamoli parenti, non più nonni, parenti, possano prendere fruttuosamente parte attiva alla vita di questi minori attraverso la costruzione di un rapporto relazionale, affettivo serio, cioè se
1: praticamente se non fanno pregiudizio al benessere psicofisico, ecco, questo è il senso, sempre il maggiore interesse del minore.
0: Il maggiore interesse del minore.

0: E c'è un elemento di novità che forse non so se gli ascoltatori sanno, cioè che fino all'introduzione della normativa Cartabia, i nonni ai quali veniva impedito di avere un rapporto con i propri nipoti dovevano agire con un procedimento ad hoc particolare, non davanti al tribunale ordinario, cioè al tribunale della separazione, ma al tribunale per i minorenni. Adesso con la riforma Cartabia ai nonni è consentito fare un intervento all'interno dei giudizi di separazione o divorzio o di regolamentazione della genitorialità dei genitori di questi nipoti, cioè questo devo dire che noi avvocati siamo rimasti un po', come dire, un po' perplessi.
1: Infatti,
0: no?
1: Pure a me perché ha fatto un po' un dubbietto, però.
0: Sì, fa un po' perplessi, perché se la finalità è quella di sedare il più possibile il conflitto all'interno di un giudizio di questo tipo, se inseriamo l'intervento dei nonni, immaginiamo il conflitto a che livelli ci può essere. Però diciamo che è un'opportunità in più, viene considerata proprio nell'interesse del minore, cioè se i genitori in qualche modo non sono adeguati, forse l'intervento di questi nonni va a salvare una situazione pregiudizievole per i minori e quindi con un esito positivo. Insomma,
1: bene,
0: ecco,
1: benissimo.
0: Questa.
1: Avvocata Pompiglia Rossi, grazie mille, a Cassazionista, esperta di diritto di famiglia, ci fa sempre chiarimenti su quello che è questo difficile ramo del diritto. Ovviamente docente alla LUIS, grazie ancora di essere stata con noi, Pompiglia Rossi, a risentirci.
0: Grazie, buonasera a tutti.

0: saves me.
1: Ma sarai tu quella che mi salverà, chi lo sa? Magari l'avrete riconosciuta, magari no. Tu l'hai riconosciuta dopo un po'.
2: L'ho riconosciuta dopo quando ho sentito le parole, perché era un po' distratta. Dico, ma scusa.
1: Ma scusa, ma non è Wonderwall, quella degli Oasis. Quella che poi hanno cantato la squadra inglese e tutto il pubblico allo stadio dopo la vittoria dell'Inghilterra contro la Croazia ai mondiali, di cui noi qui a Radio 1
2: noi sì, ne parliamo un po', i nostri radiocronisti ovviamente commentano e fanno le radiocroniche delle partite,
1: perché non ci facciamo mancare niente.
2: Sì,
1: qua,
2: assolutamente, però insomma siamo un po' tristi con la lacrimuccia per il terzo mondiale consecutivo
1: che vuoi fa?
2: Al quale non partecipa la nazionale azzurra. E vabbè, e vabbè. E invece noi vogliamo parlare adesso della giornata nazionale della prevenzione oftalmologica promossa dalla Società Italiana di Scienze Oftalmologiche, ovviamente, e la RAI è meglio.

0: per queste iniziative e diamo il benvenuto al professor Teresio Avitabile, ordinario dell'Università degli Studi di Catania e presidente nazionale SISO. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio.
0: Grazie di essere con noi, so che era un congresso.
1: Un congresso a Napoli.
0: E quindi si è liberato, grazie mille. Allora, ci parli un po' di questa iniziativa che è molto importante perché bisogna promuovere un po' la cultura della prevenzione, la diagnosi precoce delle malattie oculari, una consapevolezza maggiore proprio anche di quanto sia importante ovviamente la vista.
1: Assolutamente sì, perché l'occhio è una parte di cervello che sta fuori dalla scatola cranica e quindi nella sua parte nobile, retina e nervo ottico, i danni sono spesso permanenti. Quindi il fattore tempo è fondamentale. Un ritardo nelle diagnosi può essere poi per una perdita definitiva. Quindi bisogna fare prevenzione. Noi portiamo la macchina dal meccanico oggi quando è perfettamente funzionante, dobbiamo andare dall'oculista quando ancora ci vediamo bene, perché ci possono essere delle malattie subdole come il glaucoma, il diabete, la maculopatia, che poi quando danno segno poi la storia è già
0: un tagliando anche per noi,
1: un tagliando,
0: praticamente.
1: Sì,
0: e voi avete attivato proprio il servizio gratuito L'Esperto Risponde.
1: Perfetto, basta collegarsi al sito della SISO, Società Italiana di Scienze Oftalmologiche, e lì ci sarà una guida, ma comunque ci sono i numeri delle nostre segretarie, porre il quesito e l'esperto poi risponderà. Quindi questo è un servizio che abbiamo dato, gratuito ovviamente. Abbiamo fatto una giornata all'Auditorium della Musica,
0: ecco,
1: insieme
0: alla
1: Croce Rossa.
0: Viviana Verbaro, la Croce Rossa.
1: Abbiamo fatto proprio una settimana fa, venerdì scorso, e adesso stiamo facendo uno screening su 4.000 bambini nelle scuole di tutta Italia per valutare, sarà uno dei più grossi studi in questo campo, per valutare l'evoluzione della miopia, perché stiamo diventando tutti un popolo di miopi.
0: Ma perché siamo troppo davanti al televisore, troppo davanti al computer, troppo
1: allora,
0: al chiuso?
1: Perché si diventa miopi? È un quesito, che è un mantra che affligge l'oculista da tanti anni, e io cito sempre una bella frase di un tesista che ha scritto in una tesi: eravamo un popolo di cacciatori e siamo diventati un popolo di tablet.
0: Infatti, mi dica se sbaglio, non credo, quando si sta all'aperto, che c'è la luce, che c'è l'ossigeno, immagino si vede meglio. Io sono miope e mi accorgo che vedo molto meglio che quando sono chiusi.
1: E si stimola meno la miopia, tant'è che nei paesi orientali, dove storicamente sono tutti miopi, stanno prevedendo delle scuole non più al chiuso ma all'aperto,
0: anche per fare l'esercizio lontano vicino, no? Che è una delle cose che aiuta,
1: perché pare che il chiuso, l'applicarsi da vicino, poi c'è la genetica ovviamente, certo. da genitori miopi nascono figli miopi, però i miopi numericamente stanno aumentando, e il miope non è solo un problema di occhiale più spesso, il problema è che il miope ha un occhio più lungo e si ammala più facilmente rispetto al non miope.
0: È vero, e poi tra l'altro anche la sera è problematico, ad esempio anche guidare anche con gli occhiali eccetera. Voi professore,
1: bravissima, perché i pixel, cioè i fotorecettori, sono più distanziati fra di loro. Io dico sempre ai pazienti, è come paragonare un televisore più piccolo a cristalli liquidi full HD di oggi e un mega schermo degli anni 80 quando c'era la partita dell'Italia, le immagini erano sgranate.
0: O quando mettevamo VHS, sì.
1: E perché i punti sono distanti uno dall'altro, e purtroppo il mio prevede così.
0: Voi avete anche stilato un vademecum molto importante delle 10 regole per la salute della vista, ce ne dica alcune almeno.
1: Non me le vado a chiedere perché non ho il tabellone davanti.
0: Allora,
1: dico.
0: Le dico alcune io, perché invece mi sono stampata le 10 regole. Allora, indossare occhiali UV400 certificati, mettere
1: certamente, soprattutto
0: il
1: in questo periodo, perché siamo tutti più esposti al sole. Il sole non è quello di una volta, non c'è più l'ozono che ci protegge, quindi ci vogliono gli occhiali certificati contro i raggi UVA e UVB che sono dannosi.
0: Poi abbinare sempre il cappello, abbiamo detto delle visite oculistiche, anche usare le lenti con una corretta igiene, perché è importante anche questo.
1: E soprattutto le lenti a contatto, la corretta igiene, perché

0: la lente a contatto non è un gioco e teme l'acqua. Quindi fare il bagno in piscina o in, al mare con la lente a contatto si mette a rischio di prendere infezioni anche gravi che possono portare a gravi conseguenze.
1: Un'altra regola: non fumare perché protegge retina e cristallino.
0: Perché la maculopatia è dilagante, ma non perché è infettiva. La maculopatia, cioè l'ammalarsi della parte centrale della retina, che è quella che ci fa vedere i dettagli, cioè se noi riconosciamo una persona, riusciamo a leggere un messaggio sul telefonino, infiliamo la chiave nella toppa, lo dobbiamo alla macula, che è la parte centrale. La parte centrale della retina si ammala più facilmente perché ha più alto consumo di ossigeno, è in funzione dell'età. Quindi siamo tutti più vecchi e ci sono più maculopatie.
1: È vero, ovviamente ringrazio tantissimo il professor Teresio Avitabile, ordinario all'Università degli Studi di Catania, presidente nazionale della Società Italiana di Scienze Oftalmologiche. Oggi, l'abbiamo detto, è la giornata nazionale proprio della prevenzione oftalmologica. In 20 secondi ci dica di nuovo il sito, che così tutti possono vedere sia questo decalogo.
0: SISO, Società Italiana di Scienze Oftalmologiche, SISO. Basta collegarsi e ci sono, l'esperto risponde, ci sono tutto questo decalogo
1: di cui abbiamo
0: cose
1: parlato.
0: Che abbiamo parlato, e ci sono i numeri delle segretarie se uno ha bisogno di aiuto.
1: Benissimo, grazie mille professore.
0: Grazie a voi della diffusione di questo messaggio, grazie.
1: Sentite la musica, arriva il GR delle 18.
2: Perché arriva il GR delle 18, ma non è finita qua,
1: non
2: ancora
1: è finita
2: con
1: qui, ancora un'ora
2: diretta,
1: insieme.
2: E quindi attenti a voi, perché noi siamo
1: attenti
2: pronti.
1: Attenti a quei due. GR.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Under 25, giovani talenti, tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
4: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

0: ore 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Sonia Oranges. Nel corso di un'intervista all'Aria che tira sulla 7, il presidente americano Trump ha espresso valutazioni critiche sulle politiche europee in materia di immigrazione ed energia, facendo riferimento anche alla premier Meloni. Ci aggiorna in studio Marco Barbonaglia.
4: Lo strappo tra Roma e Washington sembrava ormai ricucito al G7 di Evian. Il presidente americano si era rivolto alla premier italiana dicendo: mi hai abbandonato, ma in un'atmosfera apparentemente distesa, scherzosa. E tuttavia, come è noto, scherzando si può dire tutto, persino la verità. E il tycoon ha dimostrato che, per quanto aveva detto, valeva appunto il celebre aforisma di Freud. Oggi, rivolgendosi a Giorgia Meloni, ha usato toni durissimi, probabilmente è contenta che le abbia parlato, non era obbligato a farlo e non sapevo cosa dirle. Poi l'affondo più pesante: mi ha implorato di fare una foto con lei, l'ho fatta, mi faceva pena. Non ci sono però tensioni solo con l'Italia, è il rapporto Europa-Stati Uniti a scricchiolare e mostrare nuove crepe. Trump si scaglia contro il vecchio continente, dall'immigrazione all'energia, Bruxelles sta sbagliando tutto. Infine l'Ucraina, il presidente americano ha sottolineato che gli Stati Uniti non

0: intendono intervenire sulla possibile adesione di Kiev all'Unione Europea, il nostro obiettivo, ha precisato, resta solo la pace tra Russia e Ucraina.
1: E dopo il nuovo attacco da parte di Donald Trump a Giorgia Meloni arriva la solidarietà del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che telefona alla Premier. Il presidente francese Macron si definisce sorpreso dalle parole del presidente americano e assicura che la prossima settimana ne parlerà direttamente con la Premier, che intanto aveva già replicato duramente al capo della Casa Bianca. L'Italia non implora, aveva detto in un video girato a margine dei lavori del Consiglio a Bruxelles e postato sui social. Ascoltiamo le parole di Meloni.
2: Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita, dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
1: E non si fermano i raid israeliani nel sud del Libano, nonostante l'annuncio di un cessate il fuoco con Hezbollah. Nelle ultime 24 ore si contano 47 vittime libanesi, tra cui 2 bambini e 4 militari israeliani uccisi. Attacchi che complicano il percorso verso un'intesa tra Stati Uniti e Iran. Da Teheran arriva intanto la conferma che lo stretto di Hormuz resta aperto al traffico marittimo. Ora la cronaca, il caso Garlasco: resta ricoverata per un overdose da farmaci la madre di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi.
3: Dai medici è considerata fuori pericolo ma non lucida. Non è chiaro quando Daniela Ferrari potrà essere dimessa dal reparto di psichiatria dell'ospedale di Vigevano, dove è stata trasferita. A suo capezzale il marito Giuseppe Sempio e il figlio Andrea, che hanno dribblato fotografi e giornalisti. Una situazione delicata, dicono i legali del 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, che ieri hanno parlato di un tentativo di togliersi la vita da parte della donna ricoverata per un'overdose da farmaci. Lei, 66 anni, bersaglio da tempo di insulti via social e non, soprattutto per la vicenda dello scontrino di Vigevano, un alibi per il figlio, secondo gli inquirenti. Proprio quando i carabinieri le chiesero del tagliando lo scorso anno, la donna accusò un malore. Anche ad ottobre venne ricoverata, dopo l'apertura dell'altro filone d'inchiesta, in cui il marito era indagato per corruzione. Così Liborio Cataliotti, uno degli avvocati di Andrea Sempio.
4: Quello che ferisce è che lei, come tante altre comparse di questa vicenda, che non hanno un ruolo processuale, sono stati travolti da fake news, maldicenze.
3: Elena Baiocco, GR1.
1: In chiusura alla maturità, oggi c'è stata la seconda prova scritta, come sempre differenziata a seconda degli indirizzi di studio.
5: No, è andata bene, dai, diciamo matematica è un po' un punto dolente, però è andata bene.
6: Chi è più soddisfatto, chi meno, ma in una maniera o nell'altra è andata anche questa seconda prova della maturità. Al liceo classico la versione di latino, con un brano sul valore educativo della musica, lo scientifico 2 problemi di matematica, uno ispirato al livello delle acque del lago di Bracciano, al linguistico una prova di inglese, mentre a scienze umane il tema è il rapporto tra giovani e tecnologia, le materie di indirizzo per tecnici e professionali.
7: Io sono di informatica, la materia che ho fatto oggi è sistemi e reti.
8: All'inizio un po' confusionario, però poi mi sono stabilito e ho trovato la concentrazione. È stata dura però.
9: È stato un bel esame, sono rimasto molto soddisfatto. Onestamente mi aspettavo tutt'altro in realtà.
10: Sono contenta. Un po' difficile, italiano difficilissimo, le tracce brutte, difficili.
11: Comunque è andata questa maturità per ora, come meglio o peggio delle attese?
10: No dai, nella media. È andata, sì, basta che va.
6: Roma, Federico Mello, GR1.
1: E ci fermiamo qui, in linea all'Italia in diretta, il giornale torna alle 19.
12: L'Italia in diretta.
1: Eccoci qui, 18:05 minuti, Germana Bizzolari,
13: Claudio De Tommasi, ma non da soli.
14: Murano Mantini, buon pomeriggio, come state?
1: Tutto ok.
14: Sempre bello essere qui con voi.
1: Assolutamente. E allora, ovviamente, 18:05 minuti, perché c'è Murano Mantini? Perché è lo spazio dell'ospite famoso e lui non può che essere qui con noi. Presentalo tu.
14: Oggi vi ho portato non un personaggio, non uno, perché lui è uno e trino e molti di più, una matriosca di personaggi, attore, comico, imitatore, Vincenzo De Lucia. Buon pomeriggio, Vincenzo. Lorenzo.
1: Ciao.
12: Buon pomeriggio a voi.
15: Benvenuto a Radio 1.
1: Non me l'aveva mai detto nessuno.
12: Non me l'aveva mai detto nessuno, ma questa me la gioco.
14: Questa
12: ragazzi,
14: te la giochi perché io sono colorato. Io sono colorato. Grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Senti, subito,
12: tanto
1: visto che
12: però anche il physique du rôle della matriosca.
1: No, stai passando. No. Senti, allora, visto che hai detto un ettrino, subito, dai, faccene uno dei tuoi personaggi. Rompiamo subito il ghiaccio.
12: Ah, proprio un po' così, alla faccia ride, ho capito.
15: Sì,
12: molto
15: sì, esatto.
1: No, subito, così chi non, il tre che non sanno chi sei lo capiscono.
12: Ragazzi, amori, tutto bene?
14: Benissimo.
12: Voi come state?
1: Ciao,
12: io sto preparando la nuova edizione di Domenica In e vi faccio subito un annuncio. È l'ultimo anno che faccio Domenica In.
14: È fantastico.
1: Non è capitato mai.
15: Ormai questa è la barzelletta del secolo, credo.
14: Senti Vincenzo, ma come nasce questa passione per le imitazioni?
12: Guarda, in realtà da bambino è un'inclinazione che uno ha da quando è piccolino, come si suol dire, quindi ero molto piccolo, molto presto ho avuto questa, diciamo, percezione di voler divertire, perché mi divertivano le facce di, appunto, di chi mi osservava, di chi mi guardava, e quindi da lì è partito tutto. E poi, come tutti quelli che avrai intervistato in quanto imitatori, sicuramente è successo un po' la stessa cosa, cioè fai i professori a scuola, ti diverti a fare gli amici, io generalmente prendevo in giro anche le persone del mio quartiere, quindi insomma era un'inclinazione, però non è arrivata come professione, nel senso che prima di quello io ho fatto per molto tempo, insomma, l'attore di teatro più popolare, e quindi questo è stato, diciamo così, un piano B felicissimo, perché poi mi ha dato la popolarità.
15: La televisione ti ha dato la grande popolarità, però come dicevi tu, il tuo talento nasce in teatro, quindi ha con un diretto contatto con coloro che poi ti venivano a vedere.
12: Assolutamente sì, il teatro resta la forma più bella, secondo me, l'espressione artistica più bella, più felice. Tra l'altro penso che quella sarà l'unica cosa a cui aggrapparsi anche in futuro, vista l'intelligenza artificiale, probabilmente ci sostituiranno tutti, ma per vederci vivi verranno a teatro per assicurarci che ci siamo e che esistiamo ancora come specie umana, ecco.
1: Senti, Vincenzo, tu sei di Napoli, ma quanta Napoli c'è proprio nel tuo DNA?
12: Guarda, lo rispondo sempre tantissima, per il semplice motivo che io sono tutto l'opposto di quello che magari si vede in pubblico. Sono malinconico, quindi la malinconia è una tipica espressione di napoletanità, come si suol dire, e poi comunque questa città ha una sua poesia. Sono tantissimo, sono cresciuto, insomma, con la canzone classica napoletana, quindi la conosco molto sotto questo punto di vista. È stata la mia ninna nanna, adoro le canzoni napoletane classiche, gli autori che, insomma, hanno scritto per Napoli e di Napoli, Viviani, Edoardo, De Filippo, insomma. Napoli è una costante, come si suol dire, una specie di targa che ti porti dietro con orgoglio.
14: Napoli è tanta roba, sì, assolutamente. Sì. Senti Vincenzo, Alighiero Noschese è stato forse il più grande, no, attore, imitatore, uh-huh, che abbiamo, trasformista anche. Tu hai ricevuto, sei stato omaggiato del premio Alighiero Noschese. Che cosa ha significato per te?
12: Guarda, io fino a quel momento, siccome ero molto giovane, avevo 20 anni, non lo conoscevo neppure, ovviamente, quindi ignoravo chi fosse, e quindi da lì c'è stata una sorta di, è stato un investimento di responsabilità. Consegnarmi quel premio è stato un po' dire: ma me lo sono effettivamente meritato, la mia domanda, insomma. E quindi sono andato a studiare chi fosse, e credo che sia stato il pioniere, il più grande di tutti, mille voci era riuscito a riprodurre, tra l'altro operando l'antravestì, quindi esatto, trasformandosi. E quindi da lì, insomma, è partita una professionalizzazione di quella che fino a quel momento era un hobby, diciamo, un divertissement, e quindi, diciamo, grazie a lui forse sono arrivate molte cose. È un punto di riferimento lui, come i vari Paolo Poli, Mastelloni, Renato Zero, insomma, sono quelli a cui noi dobbiamo dire grazie per poter esistere.
14: Posso dire però premio meritatissimo, perché ecco, insomma, sei bravo, bravo, bravo.
15: E a proposito di bravura, insomma, il grande successo di cui parlavamo poco fa in televisione, Made in Sud, attraverso le due, come stasera tutto è possibile, e i tanti personaggi portati, ma ce n'è uno con cui, insomma, sei più legato?

0: ti senti più vicino.
1: Guarda, io per forza di cose ti rispondo Maria De Filippi, per semplice motivo che è stata quella che mi ha dato, diciamo, un po' il via, come si suol dire, che poi, se ci pensi, io da bambino la prima imitazione che ho fatto è quella di Maurizio Costanzo, e quindi poi la
0: quindi in famiglia.
2: Senti, esatto, allora, però ci stai servendo, ci stai servendo proprio, esatto, sul piatto d'argento. Ce li fai tutti e due.
1: Mi dispiace, ma Maurizio, poi, come si suol dire in gergo, l'ho perso. Per
2: e strada, allora solo quindi, Maria, lasciaci Maria.
3: Per me vale, siete molto bravi, molto simpatici, fate una bella trasmissione, per me vale.
2: Senti, ma perché è un caso che imiti solo donne o è proprio una scelta precisa?
1: È un atto, secondo me, anche di puro femminismo, oserei dire, nel senso che fondamentalmente io penso che tutto quello che di più bello esiste in natura e in questo universo è coniugato al femminile. Il femminile ha cambiato e ha migliorato le sorti del nostro mondo, secondo il mio punto di vista, quindi sicuramente è un omaggio. E poi è una particolarità, una scelta di unicità, nel senso che è difficile per un uomo riuscire a riprodurre dei timbri diciamo femminili, e soprattutto anche una somaticità, visto l'antravestì, quindi certo, se ci riesci vuol dire che, diciamo, qualcosa, come si suol dire, ti, mamma natura ti ha regalato.
4: Ci riesci egregiamente, caro Vincenzo. Senti, io fra i tre sono quello più pettegolo, va detto, poi mi nascondo mi nascondo dietro la scusa dell'autore, quindi lo posso fare, diciamo così. Allora,
1: spara.
4: Hai lavorato con Stefano De Martino, no?
1: Ah, ecco,
4: come lo vediamo, sì, sto Sanremo firmato De Martino? Dici qualcosa, come
1: guarda,
4: pensi?
1: Guarda, io gli auguro semplicemente tutto il meglio, sì, e sono convinto che tutta la parte spettacolo sarà fighissima, perché Stefano ha un gusto veramente molto alto e molto garbato, che secondo me appartiene proprio a un certo classicismo, ma non diciamo a una roba vecchia, no, ecco, non, okay, perché sì, ha l'ispirazione classica con una coniugazione assolutamente molto moderna, quindi dal punto di vista dello spettacolo sarà sicuramente fantastico, ne sono convinto. Per quanto riguarda le canzoni, beh, quelle che giustamente fanno il festival, ahimè, purtroppo non lo sa nessuno, ma secondo me lo sanno solo i cantanti che ce le proporranno e ce le scriveranno, quindi è più colpa loro che colpa nostra.
0: Ecco, senti, parlando di Sanremo ancora, Carlo Conti ti ha voluto a Sanremo, e se...
4: Sì.
0: E se Stefano De Martino ti chiamasse per il suo Sanremo?
2: È già là.
1: Guarda, sicuramente non risponderei di no, ma per il semplice motivo che con Stefano ogni programma che abbiamo fatto è stata una festa, e quindi d'altra parte si è visto, cioè io penso che stasera Tutto è Possibile in questo momento rappresenti una delle pochissime trasmissioni che gode di un affetto smisurato da parte del pubblico, soprattutto perché chi la fa si diverte, e quindi il lavorare così, lavorare in gruppo, lavorare divertendosi,
0: arriva,
1: rende tutto più leggero, più armonioso,
0: è quindi veramente
2: sì, sì, sì, ma assolutamente, esatto, lo diciamo anche noi in radio,
4: e trasmetti
2: cioè la stessa cosa, se ti diverti tu arriva anche al radioascoltatore. Faccio adesso, lui ha fatto il pettegolo, io faccio quella che va a trovare il pelo nell'uovo.
1: Vai.
2: C'è stata qualche donna di quelle che hai imitato che un po' se l'è presa?
1: Guarda, in questo momento, fino a questo momento ho sempre detto che è andato tutto bene, però vabbè, dico pure che
2: da napoletano quindi siamo tutti
1: querela,
2: con le mani incrociate.
1: Sì, no, dico che c'è sempre tempo per una querela, però
2: ma no. Al massimo qualcuno si può offendere, ma non credo, perché
4: anche
2: tu
4: perché
2: sei delicato,
4: no, guarda,
2: lui non è assolutamente,
4: quando ti imitano vuol dire che la tua popolarità è talmente
0: sei popolare,
4: alta,
0: certo,
4: sei talmente amato,
1: però guarda,
4: non
1: Moreno, non è semplicissimo,
4: lo so,
1: ci sono delle donne, l'universo femminile io lo difendo a spada tratta e lo difenderò sempre. Guarda, mi è capitata un episodio, però non è, insomma, è un'invitazione che non è mai stata realizzata, non è mai andata in onda, come si suol dire,
4: ecco,
1: ma ho capito che probabilmente dietro questa persona c'erano delle fragilità,
4: certo,
1: per una questione di sensibilità non mi va di spingere il piede sull'acceleratore,
4: e questo è perché sei doppiamente bravo, perché la professoressa

0: sottolinea anche la grande sensibilità.
1: Esatto, non andare, chapeau, magari, chapeau. Non andare magari appunto su una fragilità che è sempre brutto. Allora, noi dobbiamo purtroppo salutarti, però grazie. Come ci saluti tu? Facci un'altra imitazione delle tue.
2: Beh, siete molto bravi, molto capaci, ci avete l'X Factor, insomma, siete delle tre belle teste di...
0: Grazie Mara!
2: Per me è no, ciao! No.
0: Grazie!
1: Grazie, grazie mille!
3: Ciao a tutti!
1: Ciao Vincenzo De Lucia, grazie di essere stato con noi all'Italia in diretta.
4: La musica, ci sono due grandi della musica italiana che per la prima volta hanno collaborato insieme, anche se uno in Italia, l'altro a Los Angeles, quindi inevitabilmente sono loro, Giorgia e lui, Tiziano Ferro.
5: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Non hanno mai detto che la nostra vita era nera, nera, nera. Sono loro due con Superstar e Superstar per loro, per Giorgia e Tiziano Ferro. Siamo ognuno di noi, siamo tutti noi, ognuno nella sua piccola o grande vita che si ritrova a vivere.
1: Bello, questo a proposito del fatto dell'autostima, no?
0: Esatto.
1: Che dicevamo prima. Adesso l'appuntamento con quello che succedeva qualche, in questo caso parecchie, estate fa. Allora, il 19 giugno 1946, il tricolore privo dello stemma sabaudo diventa bandiera nazionale della Repubblica Italiana. E noi ne parliamo con Flavio Livio Marchetto, vessillologo, presidente dell'Associazione Bandiere Storiche. Ben trovato, buonasera.
2: Buonasera, saluti a tutti i radiospettatori, ascoltatori.
1: Allora, quella di 80 anni fa è una data storica, importante perlomeno.
2: Sì, perché per la prima volta ufficialmente il tricolore pulito, come lo chiamiamo noi, italiano, viene utilizzato dalla Repubblica Unitaria Italiana. Prima storicamente era stato usato dalla Repubblica Cisalpina, una delle tante repubbliche cosiddette sorelle della Francia rivoluzionaria nel 1797.
1: L'ufficialità del tricolore verde, bianco e rosso, invece quello allora non pulito, come stava dicendo lei, a quando risale invece?
2: Allora, la primissima ufficiale è quella, quindi da uno Stato, che è la Repubblica Cispadana, che è del che è proprio il 7 giugno, gennaio 1797, quando si celebra poi qui in Italia la festa della bandiera. Vale dire, questa Repubblica dichiara il primo tricolore, però sbagliano e mettono i colori in orizzontale. Ah. E nel centro, sul bianco, ci mettono lo stemma dello Stato, che era un circasso, vale a dire una faretra con dentro

0: monarchia giacobina.
1: Certo, c'è tutta una storia bellissima dietro le bandiere, tanto è vero che lei è vessillologo.
0: Sì, sì, guardi, c'è tantissimo da studiare. Poi la bandiera italiana ha tanti risvolti, essendo nata anche un po' di tempo fa, e quindi ci sono tante cose da studiare.
1: Ce ne dica qualcuna.
0: Allora, una può essere per esempio che esattamente la prima volta che compare il tricolore non è stato in Emilia, ma è stato a Milano. Però non sono riusciti mai a ufficializzarlo, per un semplice motivo. Che Napoleone quando arriva in Italia, quando fa la prima campagna d'Italia, diciamo che viene mandato chiaramente senza soldi e senza risorse e con pochi soldati, e quindi gli dicono lungo il percorso ci devi trovare tu le risorse e tutto. E quindi quando conquista Milano, Napoleone era un grandissimo generale, aveva sconfitto proprio inaspettatamente uno degli eserciti più forti, che era quello austriaco.
1: Certo.
0: E quando entra a Milano lui ha bisogno assolutamente di risorse. Sappiamo tutti che un bel po' di quadri, opere d'arte ce le ha prese, ha fatto pagare tanti diciamo soldi di riscatto a tanti stati, si è impossessato di tanto e poi ha cercato anche dei soldati. Ed è per questo motivo che qui a Milano, qui nel nord Italia, istituisce la Legione Lombarda con questo primo tricolore, con le varie scritte tipico delle bandiere militari.
1: Bello, allora abbiamo proprio pochi secondi, però le voglio chiedere proprio in un flash, la bandiera adesso nel 2026 come simbolo di una nazione, che valore ha?
0: Beh, molto importante, è il simbolo primario, per me anche più dello stemma. Perché la bandiera oggi deve interpretare la comunità a cui uno appartiene, quindi deve essere possibile essere riprodotta da chiunque, anche dai bambini, quindi più semplice è, meglio è.
1: Assolutamente. Diamo anche la corretta disposizione della bandiera italiana, per favore, non dica lei che spesso la invertono.
0: Allora, diciamo che quasi tutti ormai lo sanno.
1: Sì.
0: All'asta c'è il verde, poi c'è il bianco e poi c'è il rosso. Questa è la giusta disposizione.
1: Assolutamente. E comunque quello che diceva lei, quando c'è la bandiera che sventola, anche quando siamo all'estero, il senso di appartenenza all'italianità ci riempie il cuore. Grazie mille Flavio Livio Marchetto, vessillologo e presidente dell'Associazione Bandiere Storiche. Grazie di essere stato con noi e averci raccontato queste cose. Noi stiamo per lasciare lo spazio alla Onda Verde, poi ai GR regionale, ma
2: torniamo per la nostra ultima mezz'ora, per cui vi aspettiamo qua.
1: Sì.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
4: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 18:25 minuti sulla 1, la Firenze-Roma. È stato necessario chiudere il tratto tra Arezzo e Valdarno in direzione Firenze, dunque in direzione nord, per un grave incidente. Si sono formate delle code, dunque Italia divisa in due in direzione nord tra Roma e Firenze. Ancora sulla Firenze-Roma ci sono code tra Firenze in Pruneta e Incise in direzione della capitale. Restiamo in A1, abbiamo delle code a tratti tra Piacenza Sud e la 15, code a tratti sulla Roma-Napoli tra la diramazione Roma Sud e Ferentino. Sulla 12 sono 6 km di coda per un altro incidente tra Recco e Genova Est. Da Lucio Giordano un buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS.
5: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su ail.it.
6: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio verrà avviata una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la Regione Valle d'Aosta e le

0: province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR Regione della Valle d'Aosta, Radio 1 PIE per ascoltare il GR Regione del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
1: Che va, dai chi la soluzione ha.
2: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
3: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
5: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
7: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su siscom.eu.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
11: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
12: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
13: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
14: Erika Podmenić, accusata dell'omicidio di Isabella Tregnaghi, avvenuta a Trieste nel marzo del 2025, è sospettata anche del tentato omicidio di un'altra donna anziana che oggi ha testimoniato in corte d'assise di Trieste.
15: La Giunta regionale ha varato l'assestamento di bilancio da 624 milioni di euro. Una manovra estiva, ha assicurato l'assessore Azzilli, che continuerà ad essere robustito da qui all'approdo dal 21 luglio in Consiglio regionale.
14: Il partito regionale di Forza Italia congresso con candidata coordinatrice regionale l'uscente Sandra Savino, sottosegretaria al MEF.
15: Matteo Zorn è stato riconfermato alla guida della UIL regionale che, oltre all'avvertenza Electrolux, punta il dito sulla perdita della capacità di acquisto degli stipendi.
14: A Mortegliano la scuola della protezione civile per i ragazzi, una settimana di avventure ed educazione civica. Buonasera da Nada Cioc e Giulia Magro. Alla Corte d'Assise di Trieste, nuova udienza del processo che vede imputata di omicidio Erika Podmenić, accusata di aver ucciso l'89enne Isabella Tregnaghi il 31 marzo del 2025 nella sua casa in Cavana. La Corte aveva rifiutato il rito abbreviato chiesto dalla difesa. Oggi sono state sentite due testimoni, due donne anziane che secondo l'accusa sarebbero state narcotizzate e derubate dall'imputato. Sentiamo.
16: Erika Podmenić ha confessato molte delle cose di cui è accusata, ma non il tentato omicidio collegato al ribaltamento dell'auto di Silvana Codiglia, di 77 anni. È questo un punto di incertezza del processo a carico della triestina di 58 anni accusata dell'omicidio dell'89enne Isabella Tregnaghi, avvenuto nel corso di una rapina in casa. Il fatto risale al 31 marzo 2025. Podmenić conosceva Tregnaghi così come conosceva le due donne che hanno testimoniato la loro narcotizzazione per mezzo di due bevande calde per entrambe 2 giorni di coma in ospedale. Al risveglio si sono accorte che

0: mancavano alcuni preziosi di cui si sospetta si sia appropriata Podmanich. Una delle due donne a cui l'imputata avrebbe somministrato in maniera surrettizia un potente farmaco è proprio Silvana Codiglia, trovata in stato soporoso nell'auto incidentata sul Carso nel sentiero 1 da un ciclista, anche egli testimone.
1: Al momento pensavo fosse una macchina rubata, poi mi sono avvicinato, ho visto che c'erano tutte le cose ribaltate dentro nella macchina e nel mezzo alle cose ho visto una mano che si muoveva.
0: Per la procura l'auto è stata portata sul posto da Podmanich e poi lasciata andare giù in discesa con la passeggera priva di coscienza all'interno. Secondo la difesa, Codiglia ha fatto tutto da sola, circostanza che la signora non ricorderebbe a causa dell'effetto della sostanza assunta. Le testimonianze del pomeriggio si sono concentrate proprio sull'incidente, inizialmente ritenuto un sinistro non collegato ad alcun reato. Molte le domande e i dubbi del difensore di Podmanich, Massimo Scrascia, sulla relazione del consulente della procura. Il riconoscimento del tentato omicidio può fare la differenza in caso di condanna sulla pena, così come lo farebbe la premeditazione per l'omicidio, altro aspetto contestato dalla difesa, elementi che potrebbero decretare o meno l'ergastolo. Trieste, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: La giunta regionale ha varato l'assestamento di bilancio che conta su 624 milioni di euro. Risorse così distribuite: 194 milioni alle attività produttive e il turismo, di cui 8 milioni per il supporto del settore dell'elettrodomestico e della relativa filiera produttiva. Nei 70 milioni delle risorse agroalimentari, forestali, ittiche, si segnalano 750 mila euro destinati alla filiera del mais e 6 milioni indirizzati ai Confidi per il rilascio di garanzie integrative nel settore agricolo. 85 milioni saranno stanziati alla difesa dell'ambiente, di cui 6 a sostegno degli investimenti per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
3: Nel versante territorio edilizia, trasporti e mobilità, con una dotazione di 186 milioni, rilevanti anche i contributi ai comuni per interventi su ponti, viadotti e passerelle maggiormente vulnerabili e subito cantierabili. I 36 milioni della cultura e sport, 700 mila euro vanno a sostegno delle associazioni sportive per l'organizzazione delle attività giovanili. Importanti stanziamenti anche per il potenziamento della formazione attraverso l'ITS, 55 milioni di euro destinati all'assessorato alla salute che ha progettato nuovi screening pediatrici. In tema di patrimonio previsti 2,6 milioni di euro per l'acquisizione di immobili del Consorzio Isontino dei servizi integrati a Gradisca, San Canzian e Gorizia. Dopo l'approvazione unanime da parte del CAL, l'assestamento, ha assicurato l'assessore Azzilli, continuerà ad essere irrobustito da qui all'approdo dal 21 luglio in Consiglio regionale, che segue il percorso ora in sede di commissioni.
2: Il partito regionale di Forza Italia si è riunito in congresso a Udine. La coordinatrice regionale Sandra Savino si presenta a guidare il partito.
4: Cominceranno a breve le operazioni di voto del congresso regionale di Forza Italia per il Friuli Venezia Giulia, in corso qui a Udine all'hotel La Dimoretti, il primo in cui gli iscritti potranno scegliere i propri vertici regionali finora nominati dal partito a Roma. Dal risultato delle votazioni, che dureranno fino alle 23 e si svolgono in contemporanea anche a Trieste, Pordenone e Gorizia, verrà il nome del nuovo segretario regionale di 15 componenti elettivi della segreteria regionale. Un risultato in realtà già annunciato, perché c'è solo una candidatura, quella di Sandra Savino, già coordinatrice regionale e sottosegretaria al MEF, una candidatura di continuità sostenuta dai vertici regionali del partito, da Riccardi ai componenti della segreteria del gruppo di consiglio regionale. Il congresso si è aperto in una sala gremita, tanti sono in piedi fuori ad ascoltare, con l'assemblea presieduta dal senatore Gasparri. Diversi gli interventi che si sono susseguiti dopo il videomessaggio del segretario Tajani, che ha fatto riferimento anche al caso del giorno, cioè lo scontro tra il presidente americano Donald Trump e la presidente del consiglio Meloni. Hanno parlato ospiti della maggioranza come il segretario regionale della Lega Dreosto e l'omologo di Fratelli d'Italia Rizzetto, ma anche il rappresentante dei giovani del partito e quello dei signores, oltre ai sindaci di Trieste e di Piazza, e quello di Gorizia Ziberna, cui è toccato il compito formale di proporre Savino come segretaria. Sotto traccia, in maniera esplicita, sono stati diversi riferimenti alla contestazione sollevata nei giorni scorsi da parte di una minoranza del partito, che ha reso pubbliche le proprie posizioni con una lettera aperta. Denunciano da parte dei vertici posizioni di chiusura e di scarso confronto a fronte di risultati elettorali non convincenti, soprattutto rispetto alla media nazionale. Udine, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Matteo Zorn è stato confermato segretario regionale della UIL. Temi principali del congresso: l'avvertenza Electrolux, precariato e lavoro povero.

0: Lo spettro dell'inverno demografico della forza lavoro in Friuli Venezia Giulia. Le cause, secondo Matteo Zorn, confermato alla guida della UIL, sono l'occupazione femminile che, pur sfiorando in regione il 64%, 5 punti in più del dato nazionale, registra il 20% dei ruoli di responsabilità nelle imprese private e nel pubblico. A parità di mansioni e orario, le donne guadagnano mediamente il 20% in meno degli uomini. Per le giovani generazioni, invece, rimane il problema della precarietà, spesso quindi costrette ad emigrare per rispondere ai bisogni occupazionali. Matteo Zorn, segretario regionale della UIL.
1: Bisogna assolutamente intervenire sul salario, sulla formazione tarata sui fabbisogni delle imprese, per dare ai ragazzi l'opportunità di avere veramente una crescita professionale, quindi che l'ascensore sociale non sia bloccato, ma bensì che vada ben in su per chi studia.
0: Nei prossimi 5 anni il Friuli Venezia Giulia avrà bisogno di 80.000 nuovi lavoratori, ma soltanto la metà potrà essere coperta dall'offerta interna. Gli altri 40.000 dovranno essere lavoratori stranieri. I settori investiti sono l'assistenza sociosanitaria, l'agricoltura, l'edilizia, industria pesante. La UIL regionale chiede allora il superamento della legge Bossi-Fini e l'abbandono dei decreti flussi. La strada da seguire è quella del progetto Ghana, percorso al di fuori del sistema delle quote. Infine, se non è chiaro ancora come, dove e quando avverrà l'impatto sul mondo del lavoro dell'intelligenza artificiale, è evidente che questa richieda nuove competenze dei lavoratori per essere uno strumento e non un sostituto. Per questo la UIL propone una tassa da applicare contro imprese e multinazionali qualora, con l'adozione dell'automazione algoritmica, venissero ridotti i posti di lavoro per aumentare i margini di profitto. Cervignano, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Con le ferie è prevista anche la riorganizzazione di alcuni reparti ospedalieri. La UIL segnala che a Udine è prevista la chiusura a rotazione di 78 posti letto di medicina interna, la riduzione dei posti letto di neurochirurgia e la riduzione delle degenze negli ospedali di Tolmezzo e La Tisana. Secondo la UIL mancano infermieri e OS, nonostante la presenza di una graduatoria concorsuale, che però, a dire del sindacato, scorre troppo lentamente. Il direttore generale di ASUFC, Denis Caporale, afferma che il piano è necessario a consentire le ferie del personale, ma che tiene conto dei bisogni di salute della popolazione. Quanto alle assunzioni, Caporale ricorda che su piazza ci sono sempre meno infermieri da assumere.
3: L'autorità di sistema portuale del mare Adriatico orientale ha partecipato al Break Bulk di Rotterdam, il principale appuntamento internazionale dedicato alla logistica delle merci varie, ai carichi eccezionali e al Project Cargo, che ha richiamato 600 espositori provenienti da oltre 120 paesi. Una vetrina privilegiata per presentare le capacità e le prospettive dei nostri porti in un comparto ad alto valore aggiunto, ha affermato il presidente Marco Consalvo. Oltre alla partecipazione al Break Bulk Europe, il presidente dell'autorità portuale ha visitato il porto di Anversa. Al centro del confronto le prospettive di collaborazione tra i due sistemi portuali, con particolare attenzione all'intermodalità, settore nel quale lo scalo belga rappresenta uno dei principali punti di riferimento europei, e alle opportunità di crescita dei traffici tra Anversa, Bruges e il sistema portuale dell'Adriatico orientale.
2: E siamo al meteo, il cielo è sereno su pianura e costa, da sereno a poco nuvoloso in montagna, le temperature registrate poco fa a Trieste 29 gradi, mare quasi calmo con temperatura di 24 gradi e mezzo, Gorizia e Pordenone 32 gradi e mezzo, Udine 32 gradi, Tolmezzo 29 gradi e mezzo, Tarvisio 29 gradi, Forni di Sopra 26, Sappada 23, Piancavallo 21 gradi e 5 decimi, Sullussari 20 gradi e mezzo, sullo Zoncolan 18 gradi, Alignano 31 gradi, grado 28.
3: Domani su pianura e costa cielo sereno o poco nuvoloso, sulla zona montana nel pomeriggio cielo variabile con possibili rovesci e temporali sparsi. Verso sera non è escluso qualche rovescio, possa interessare l'alta pianura. Caldo afoso con temperature marcatamente sopra la media del periodo, venti di brezza.
2: A Tarvisio un alpinista sloveno è stato soccorso sulla cima alta di Rio Bianco, è caduto a circa 150 metri dalla vetta da quota 2250 metri mentre scalava da capocordata. Si è procurato un importante trauma toracico e altri traumi impattando sulle rocce. È stato prelevato con il verricello dal soccorso alpino e condotto al bivacco Gorizia per essere stabilizzato e poi trasportato all'ospedale di Udine.
3: Due studenti udinesi di 16 anni sono stati premiati dalla polizia per aver trovato e consegnato in questura un portafoglio contenente documenti, bancomat e una consistente somma di denaro. I due, nei giorni scorsi, usciti da una palestra, hanno rinvenuto un borsellino abbandonato a terra. Dopo averne verificato il contenuto, si sono recati immediatamente negli uffici della questura di Udine, dove gli agenti hanno rintracciato la legittima proprietaria. Il questore di Udine, De Lorenzo, ha ricevuto i due studenti per un ringraziamento ufficiale, definendo il loro gesto encomiabile, espressione di un altissimo senso civico. Ai ragazzi è stato consegnato un riconoscimento simbolico della polizia.
2: A Mortegliano 35 ragazzi hanno vissuto un'esperienza particolare, una settimana organizzata dalla Protezione Civile.
4: Una settimana passata in tenda con sveglia presto, pasti in comune e tante lezioni pratiche e teoriche per imparare la cultura del rischio. È il progetto Anche io sono la Protezione Civile, che per 7 giorni a Mortegliano ha coinvolto 35 ragazzi dai 10 ai 16 anni provenienti dal comune stesso e da altri 5 limitrofi. L'iniziativa è stata portata avanti dal gruppo comunale dei volontari di Protezione Civile in collaborazione con l'amministrazione comunale per un percorso che ha preso piede in tutta Italia e che ha riguardato 9.000 ragazzi. Per quelli di Mortegliano è stato un campo scuola organizzato nell'area festeggiamenti con un fitto programma, dalle lezioni di imbragatura appesi al ramo di un albero ai segreti su come imbarellare una persona in sicurezza e poi lezioni su primo soccorso insieme al gruppo cinofili e gite fuori porta, una alla Grotta Gigante di Trieste insieme ai tecnici dell'OGS e un'altra alla diga del Vajont, che per molti è stata una scoperta. Per i ragazzi, ci ha spiegato il referente Renato Campese, è stata una settimana entusiasmante. A loro è toccata l'organizzazione delle tende del campo, che hanno montato e a breve smonteranno, e nell'incontro finale di chiusura del campo illustreranno ai genitori tutto quello che hanno imparato in questi giorni. Udine, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Parte il 27 giugno la 27esima edizione del Shorts International Film Festival, la rassegna dedicata ai cortometraggi che quest'anno si svolgerà in più punti della città. Al Giardino Pubblico, al Teatro Miele, al Cinema Ariston e in Sala Xenia.
5: 12 cortometraggi internazionali, 7 sezioni competitive, 8 giorni di programmazione. Anche la 27esima edizione di Shorts International Film Festival parte alla grande per raccontare le molteplici sfumature del cinema breve. 45 corti in concorso per maremmetraggio, dai prestigiosi premi di EFA, European Film Academy, arrivano 5 storie di genere documentaristico e tra le novità di quest'anno anche Shorts Immersive, che diventa interattivo perché la storia si sviluppa in base alle scelte dello spettatore. Il direttore artistico e presidente dell'associazione Maremetraggio, Maurizio Di Rienzo.
6: Sono 27 anni che c'è Shorts, prima si chiamava Maremetraggio, evidentemente ha seminato l'attenzione verso una forma di cinema breve di espressione che nel mondo è molto anche foraggiata e molto importante sui canali televisivi e le piattaforme. In Italia siamo un po' deficitari.
5: 3 prestigiosi premi saranno conferiti a 3 altrettanto autorevoli ospiti, gli attori Giuseppe Battistone, Saul Nanni e il regista Andrea De Sica. In chiusura, focus sulla Slovenia con 5 opere portate dopo la cerimonia di premiazione il 4 luglio al Giardin Pubblico.
6: È un percorso che facciamo con focus in vari paesi, e questa volta in Slovenia, siamo molto contenti di questo. Nel frattempo collaboriamo con la Cappella Underground di Trieste perché ci ha concesso il suo rinnovato Teatro Ariston per la sezione Shorter Kids and Teens e per la novità della Notte Horror che c'è il giovedì 2, non vorrei sbagliare, alle 11.30, alle 23.30. Dopodiché i corti per ragazzi e per bambini andranno a Gorizia, andranno a Pordenone e ci sarà una delocalizzazione di questo lavoro fatto con ragazzini che hanno scelto i corti e che poi dopo li devono anche giudicare insieme ad altri coetanei.
5: Trieste, Vaciuk, TGR, Friuli, Venezia Giulia.
2: Livio Jacob, presidente della Cineteca del Friuli e delle giornate del cinema muto di Pordenone, è stato premiato alla 62esima edizione del Pesaro Film Festival con il premio dedicato alla memoria del critico cinematografico Adriano Aprà. Il riconoscimento, si legge nelle motivazioni, si deve al lavoro assiduo, tenace e prezioso nei confronti della salvaguardia, conservazione e valorizzazione culturale del cinema delle origini. E con questa notizia chiudiamo il giornale radio, che è stato redatto e condotto da Giulia Magro e Nada Cioc, con la collaborazione tecnica di Paolo Cassano. Ha collaborato in redazione Matteo Bazzi. E ora spazio agli incontri con la Bibbia.
7: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Incontri con la Bibbia, rubrica delle chiese evangeliche del Friuli Venezia Giulia.
1: Un caloroso benvenuto a tutte e tutti voi all'appuntamento settimanale con la rubrica evangelica Incontri con la Bibbia. Oggi vi proponiamo l'ascolto della terza delle quattro riflessioni bibliche curate per noi dal pastore Daniele Podestà. Questa sera egli si soffermerà su un testo contenuto nel libro del profeta Geremia, al capitolo 9, i versetti da 22 a 24, che subito andiamo a leggere. Di: così parla il Signore: i cadaveri degli uomini cadranno come letame sull'aperta campagna, come un mannello che il mietitore si lascia indietro e che nessuno raccoglie. Così parla il Signore: il saggio non si glori della sua saggezza, il forte non si glori della sua forza, il ricco non si glori della sua ricchezza, ma chi si glori di questo, che ha intelligenza e conosce me, che sono il Signore. Io pratico la bontà, il diritto e la giustizia sulla terra, perché di queste cose mi compiaccio, dice il Signore.

Geremia pronuncia parole dure, parole che scuotono. Il profeta vede davanti a sé un popolo che si è allontanato da Dio, che ha trasformato la fede in abitudine e la religione in formalità. La giustizia è un privilegio per pochi. E allora usa immagini fortissime, quasi insopportabili, per descrivere le conseguenze di questa lontananza. Ma proprio nel mezzo di questo scenario oscuro emerge una luce inattesa. Nel cuore del giudizio, Dio rivela ancora una volta il suo desiderio più profondo. Geremia dice: il saggio non si glori della sua saggezza, il forte non si glori della sua forza, il ricco non si glori della sua ricchezza, ma chi si gloria si glori di questo, che ha intelligenza e conosce me. È sorprendente, Dio non chiede prestazioni religiose impeccabili, né successi, né potere, né prestigio. Chiede una cosa sola: conoscerlo davvero. E conoscere Dio nella Bibbia non significa semplicemente sapere delle cose su di Lui, significa entrare in relazione con Lui, lasciarsi trasformare dal suo modo di amare, imparare a guardare il mondo con i suoi occhi. Geremia aggiunge infatti che il Signore pratica la bontà, il diritto e la giustizia sulla terra. La parola tradotta con bontà è una delle parole più profonde dell'Antico Testamento, Hesed. È un termine difficile da tradurre con una sola parola. Significa amore fedele, misericordia, tenerezza concreta, bontà che si prende cura dell'altro. Non è un sentimento vago o romantico, è un amore che agisce, che soccorre e che rialza. Noi spesso pensiamo all'amore come a qualcosa che deve essere meritato. Amiamo chi ci ama, siamo gentili con chi riteniamo degno della nostra gentilezza. Ma la misericordia di Dio rompe questa logica. Dio non ama perché noi meritiamo il suo amore, ama perché questa è la sua natura. Pensiamo a Gesù, tutta la sua vita è stata la manifestazione concreta della misericordia di Dio. Gesù si avvicina ai peccatori, tocca gli esclusi, parla con chi era considerato impuro, perdona chi aveva sbagliato. E sulla croce vediamo fino a che punto arriva questo amore. Un amore che dona a se stesso anche per chi lo rifiuta. Forse è proprio questo che ci mette in difficoltà. Ricevere misericordia ci piace, sapere che Dio ci perdona ci consola, ma il problema nasce quando comprendiamo che quella stessa misericordia

siamo chiamati a viverla anche noi verso gli altri. Gesù lo dirà chiaramente: siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. E qui il Vangelo smette di essere semplicemente rassicurante e diventa invece trasformante. Perché essere misericordiosi significa andare oltre il criterio del merito, significa non chiedersi continuamente chi abbia diritto al nostro amore e chi no. Significa imparare a vedere nell'altro, nell'altra, non qualcuna da giudicare, ma qualcuno da incontrare. Viviamo in una società che premia la competizione, la prestazione, il successo. Si misura il valore delle persone in base a ciò che producono, che guadagnano, che ottengono. Ma Geremia ci ricorda che davanti a Dio non conta ciò di cui possiamo vantarci. Non la nostra intelligenza, non la nostra forza, non la nostra ricchezza. Conta conoscere il Signore. E chi conosce davvero Dio diventa capace di misericordia. Questo cambia il nostro modo di vivere le relazioni, cambia il modo in cui guardiamo chi ha sbagliato, cambia il modo in cui reagiamo alle fragilità degli altri, cambia persino il nostro modo di pensare alla giustizia. Spesso noi confondiamo la giustizia con il semplice dare a ciascuno ciò che si merita, ma nella Bibbia la giustizia di Dio è molto più grande. È una giustizia che crea vita, che restituisce e ristabilisce dignità, che costruisce pace. La parola ebraica shalom non significa soltanto assenza di guerra, significa pienezza, armonia, benessere condiviso. La misericordia di Dio va proprio in quella direzione. Non umilia, non schiaccia, non esclude, ma rialza. E allora questa parola oggi ci pone una domanda molto concreta. Che cosa cambierebbe nella nostra vita se prendessimo davvero sul serio la misericordia di Dio? Forse saremmo meno pronti a condannare, forse impareremmo ad ascoltare di più, forse smetteremmo di pretendere perfezione dagli altri mentre chiediamo comprensione per noi stessi. Conoscere Dio significa lasciarsi educare dal suo amore. E allora il vanto del credente non sarà più dire: guarda quanto sono bravo, quanto sono giusto, quanto sono fedele. Il vero vanto sarà poter dire: ho incontrato un Dio misericordioso e sto imparando giorno dopo giorno a vivere della sua misericordia.

Avete ascoltato la riflessione biblica di Daniele Podestà, pastore della Chiesa Evangelica Battista di Pordenone. Lo avremo con noi ancora la prossima settimana. Ed ora non ci resta che salutarvi, non senza prima avervi ringraziato per il cortese ascolto e augurato un felice proseguimento della serata. Inoltre, vi diamo appuntamento a giovedì prossimo, sempre su questa rete radiofonica e sempre alla stessa ora. A risentirci dunque.

0: Avete ascoltato Incontri con la Bibbia.
1: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.

0: John Mayer e la sua musica, il suo suono estremamente delicato ed accogliente. Sono le 18:56 e 48 secondi.
1: Preciso al secondo il nostro Claudio De Tommasi. Allora, stiamo per lasciare il timone della radio al GR1 delle 19. Io ringrazio la nostra redazione, Moreno Mantini, Davide Campione, Maurizio Merola, Luca Torrisi in regia. Oggi c'era Ludovico Suppa, la parte tecnica, Andrea Di Marco e Max Gambino. Germana Brizzolari vi augura buon weekend.

0: appuntamento a lunedì.
1: E la stessa cosa dico io, identico, quindi appuntamento a lunedì, vi auguro buon weekend, solo che sono Claudio De Tommaso.
0: Va bene, ognuno è chi è. Grazie di essere stati con noi, rimanete sintonizzati su Radio 1. Ciao.
1: Ah sì, a lunedì mi raccomando, noi siamo qui, 16:05.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, grana padano DOP, scontato del 30% a 9,99 al chilo.
4: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
7: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo? Non da Creo! Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.

0: Ore 19.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: L'Italia non implora mai, Trump si è inventato tutto. Giorgia Meloni replica le parole del presidente USA sulla foto richiesta al G7 di Evian. Solidarietà alla premier dal capo dello Stato Mattarella. Washington, accordo fra Israele ed Hezbollah, in vigore il cessate il fuoco subito violato. Raid sul sud del Libano, l'Iran per attraversare Hormuz necessario un permesso di 48 ore prima. Addio a Igor Protti, il calciatore scomparso a 58 anni. L'ultima uscita pubblica al matrimonio della figlia che dice: accompagnarmi all'altare è stato il tuo 90° minuto. Sparatoria di Cascina Spiotta del 1975. Chiesto l'ergastolo per Renato Curcio e Mario Moretti. Nell'eccidio delle BR morirono il carabiniere Giovanni D'Alfonso e la terrorista Mara Cagol. Smart working di un mese, ma dai Caraibi, proteste al comune di Calozzocorte per un dirigente in lavoro agile dalla Repubblica Dominicana. Caldo, anzi caldissimo, sarà un fine settimana rovente, temperature fino a 40 gradi e notti tropicali. Domani bollino rosso in 5 città. Sfida 8 per il vincitore di Musicultura. A Macerata si entra nel vivo della gara finale del Festival della Canzone Popolare d'Autore. Mondiali alle 21 Stati Uniti e Australia. Nella notte in campo il Brasile di Ancelotti e la Turchia di Montella, entrambi a caccia di riscatto. Buonasera da Sonia Oranges. Donald Trump contro tutti. In un'intervista alla 7 il presidente americano attacca l'Europa e anche la premier italiana.

0: italiana Giorgia Meloni, la corrispondente da New York.
1: Proprio quando lo strappo sembrava essersi ricucito, il presidente Donald Trump è tornato ad attaccare duramente la premier Giorgia Meloni. Riferendosi all'incontro al G7 di Evian, Trump ha detto: «Probabilmente è contenta che io le abbia parlato, non ero obbligato a farlo». E ancora: «Mi ha implorato di fare una foto con lei e mi ha fatto pena». Non è la prima volta che Trump attacca un leader europeo o l'Europa in generale, ma al G7 in Francia le distanze tra le due sponde dell'Atlantico sembravano essersi ridotte. Anche se Trump ha sempre sottolineato l'Europa non c'è stata di nessun aiuto. E con la 7 Trump è tornato ad attaccare le politiche dell'Unione Europea, dall'immigrazione all'energia, e a sottolineare le distanze sull'Ucraina. Da Bruxelles il capo del Pentagono Hegseth ha criticato gli alleati definendoli degli scrocconi per il contributo ritenuto insufficiente alla NATO e per il mancato sostegno alle operazioni americane in Iran. Da New York, Laura Pepe, GR1.
0: La risposta della premier Meloni a Trump arriva dal Consiglio europeo con parole nette.
2: Passano pochi minuti tra la fine del Consiglio e la partenza di Giorgia Meloni, che, lasciando Bruxelles per Roma, commenta soltanto le parole di Donald Trump su quel presunto selfie al G7.
3: Sono dichiarazioni totalmente inventate, sono allibita, dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
2: Un video di pochi secondi postato sui social perché, spiega la premier, serviva una risposta immediata. Non è la prima volta che Trump attacca gli alleati, aggiunge Giorgia Meloni, che incassa subito la solidarietà dei colleghi. Il primo è lo spagnolo Sanchez, poi Macron. Al vertice dei 27 la premier ribadisce la linea italiana per la trattativa con Mosca, l'auspicio che l'Europa parli con una voce sola. In Medio Oriente, dopo l'accordo, bisogna valutare il quadro di una eventuale missione internazionale prima di chiedere al Parlamento la disponibilità dei cacciamine. A margine del Consiglio le riunioni sulle politiche di coesione e sui migranti. Se sul fronte della competitività l'Italia auspica misure di sostegno alla sicurezza energetica non in contrasto con il sostegno ai territori, lato migranti la premier chiede di andare avanti con l'attuazione del nuovo regolamento rimpatri. Bruxelles con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
0: E dopo le dichiarazioni del presidente americano, il capo dello Stato Mattarella ha chiamato direttamente Giorgia Meloni per esprimerle solidarietà, solidarietà che arriva da tutte le istituzioni e dai partiti.
4: Subito annullate le missioni negli Stati Uniti del vicepremier Tajani, ma anche del governatore della Lombardia Fontana, segno di una posizione politica e istituzionale dell'Italia molto netta. Solidarietà alla premier dai presidenti del Parlamento, dai ministri, dai leader della maggioranza. È la vendetta di Trump perché Meloni non si è piegata, scandiscono da Fratelli d'Italia. Chi attacca Giorgia Meloni attacca tutti noi, posta sui social Salvini, ma dalla Lega Borghi chiede chiarezza sulle esatte parole di Trump.
5: Perché incrinare relazioni internazionali sulla base di una telefonata dove non si sa né la trascrizione esatta né il tono usato è imprudente.
4: Solidarietà anche dalle opposizioni, tranne Verdi Sinistra, che colpevolizza la premier e le suggerisce di farsi da parte. Attacco vergognoso alla presidente del Consiglio, ma il suo atteggiamento troppo accondiscendente, dicono dal PD. Schlein non si è ancora pronunciata. Per il 5 Stelle Conte, da Trump parole inaccettabili. Calenda, azione.
6: Gli insulti di Trump alla presidente Meloni sono inaccettabili e vanno respinti al mittente.
4: Giorgia ben svegliata, dice Renzi. Ora basta capellini MAGA. Noemi Giunta, GR1.
0: Un tempo definita da Donald Trump una dei veri leader globali, oggi i rapporti tra Giorgia Meloni e il presidente americano segnano dunque un momento negativo, ma molti leader prima della premier sono stati oggetto di attacchi verbali impietosi da parte di Trump.
7: Il campionario dei destinatari degli insulti del presidente americano è a dir poco ampio, a cominciare dal primo pontefice americano, Leone XIV, colpevole di aver criticato la guerra contro l'Iran e di aver mosso obiezioni contro le politiche migratorie del presidente degli Stati Uniti. Per tutto questo Trump l'ha definito debole contro la criminalità e terribile in politica estera, e in più, se lui non fosse stato alla Casa Bianca, non sarebbe neppure stato eletto Papa. Non facili neppure i rapporti con Macron, restano famose le osservazioni fatte sul presidente francese dopo la scena del famoso schiaffo che la moglie Brigitte gli avrebbe rifilato. Sua moglie lo tratta malissimo, si sta ancora rimettendo da un pugno in faccia. Ma ricordiamo anche la lapidaria definizione del premier britannico Starmer, che non è Winston Churchill, per il mancato sostegno iniziale all'operazione contro Iran. Le accusa al premier canadese Carney, reo di voler trasformare il paese in un porto di scarico per le merci cinesi dirette negli Stati Uniti. E infine il cancelliere tedesco Merz, che non sa di cosa parla.

0: colpevole di aver osato affermare che Teheran aveva umiliato gli Stati Uniti. Insomma, a dirla tutta, la Meloni non è sola, ma ben accompagnata. Fabrizio Noli, GR1.
1: Medio Oriente, il Libano resta ancora sotto attacco, nonostante sia Israele sia Hezbollah abbiano accettato la tregua. La corrispondente da Gerusalemme.
2: Il cessate il fuoco è entrato in vigore alle 15 ora italiana, ma secondo fonti locali in Libano Israele avrebbe continuato a colpire anche dopo il suo inizio. Sono state più di 12 ore di fuoco ininterrotto. Tutto è cominciato in piena notte, quando un carro armato israeliano è stato centrato in pieno da un missile lanciato da un drone o forse da un missile anticarro. 4 i militari uccisi, tra di loro anche il comandante del battaglione. Hezbollah riteneva che l'esercito israeliano stesse per cercare di conquistare una collina a ridosso di Nabatie, attività invece negata dai militari. I raid israeliani sono cominciati pesanti subito dopo l'attacco ai militari, oltre 150 in poco più di 12 ore. Rampe di lancio di razzi, postazioni dei miliziani e gli stessi militanti, che quasi certamente sono tra le 47 vittime dichiarate dal Ministero della Salute libanese. Netanyahu aveva minacciato una risposta durissima, mentre i due ministri dell'estrema destra, Ben-Gvir e Smotrich, chiedevano di bruciare l'intero Libano. Israele non intende lasciare il sud del paese, anche dopo quanto accaduto oggi, qualcosa che rischia di far deragliare gli sforzi di pace nella regione portati avanti proprio in questi giorni. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
1: E il presidente Trump ha replicato anche alle affermazioni della guida suprema iraniana Khamenei. È stato Teheran a firmare l'accordo per disperazione, non io, ha detto, mentre l'Iran lanciò un monito sul rispetto di tutti i punti del memorandum. La corrispondente da Istanbul.
3: L'Iran annuncia di aver programmato nei prossimi giorni un incontro con i funzionari statunitensi dopo il rinvio dei colloqui di oggi a Lucerna, ma senza urgenza perché il memorandum è già stato firmato digitalmente. Ieri parte della guida suprema Khamenei, che ha detto che la firma da Trump è stata messa per debolezza e necessità. Hormuz ha riaperto, ma i Pasdaran annunciano nuove procedure. Per passare nello stretto le navi devono chiedere un permesso 48 ore prima. E poi c'è la linea rossa invalicabile per Teheran, il Libano. L'Iran chiede la cessazione immediata delle operazioni militari israeliane nel paese dei cedri e ribadisce che secondo gli accordi gli Stati Uniti sono responsabili del mancato ritiro delle truppe israeliane dal sud del Libano. Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf avverte che l'Iran risponderà con forza a qualsiasi violazione degli impegni da parte dell'America. E sul nucleare l'Iran dichiara che non consentirà all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica di ispezionare tutti i propri impianti nucleari. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
1: E nuove tensioni tra Mosca e l'Europa. Il Cremlino accusa l'Unione Europea di voler dettare legge alla Russia e definisce il dialogo in un vicolo cieco. Il ministro degli esteri Lavrov ironizza sui timori europei di un conflitto entro il 2030. Da Bruxelles, Macron e Merz irritati dai tentativi del presidente del Consiglio UE Costa di avviare un dialogo con la Russia ribadiscono il sostegno all'Ucraina. E sul terreno Kiev rivendica la distruzione in Crimea di ponti ferroviari usati per i rifornimenti militari. Rai Radio 1, le 19:10 minuti, la scomparsa a 58 anni di Igor Protti, ex centravanti fra gli altri di Bari, Lazio, Napoli e Livorno. Con i pugliesi fu capocannoniere della Serie A nel 1996 per poi divenire una bandiera della formazione toscana. Malato da tempo, meno di un mese fa l'ultima uscita pubblica al matrimonio della figlia, che ora dice: accompagnarmi all'altare è stato il tuo 90° minuto.
4: Una lunga fila silenziosa al cimitero di Cecina per l'ultimo saluto al bomber amato da tutti, Igor Protti. Sciarpe e bandiere di ogni colore, soprattutto l'amaranto del Livorno, hanno accompagnato il tributo dei tifosi.
5: Non è calciatore, Igor è stato un grande capitano nella vita.
4: Tra i presenti anche l'allenatore del Napoli, Massimiliano Allegri, e tanti amici ed ex compagni di squadra, tra cui Alessandro Lucarelli, fratello di Cristiano, con cui Protti formò una delle coppie d'attacco più amate della storia amaranto.
6: Il legame che c'era tra Cristiano e Igor sicuramente è un qualcosa di diverso e anche per lui in questo momento molto difficile.
4: Domani sarà il giorno del tributo di Livorno con il lutto cittadino e il feretro che, come da suo desiderio, entrerà allo stadio Picchi per l'ultimo saluto della sua gente. Poi la cremazione a Rimini.
7: Era un calciatore leggendario, sempre lo sarà, ma era un uomo, non solo con la U maiuscola, con tutta la parola.

0: Un omaggio che arriva anche da Bari, Messina, Roma, Firenze e da tutte le città in cui ha giocato. Ovunque Igor Protti ha lasciato un ricordo che non si cancellerà. Da Cecina, Sara Meini, GR1.
1: Ad Alessandria il processo per i fatti di Cascina Spiotta, dove 51 anni fa morirono l'appuntato dei carabinieri Giovanni D'Alfonso e la brigatista Mara Cagol in uno scontro a fuoco tra i militari e un gruppo di terroristi. L'accusa ha chiesto il carcere a vita per Renato Curcio e Mario Moretti.
2: Carabinieri e polizia stanno setacciando paesi e cascinali alla ricerca dei due brigatisti fuggiti dal sanguinoso scontro alla Cascina Spiotta.
3: Il racconto in un telegiornale dell'epoca è il 5 giugno del 1975. Le Brigate Rosse rapiscono l'industriale Vittorio Vallarino Gancia. Lo portano nella Cascina Spiotta, nel Monferrato, dove vengono individuati dai carabinieri. In un drammatico conflitto a fuoco muoiono l'appuntato Giovanni D'Alfonso e la brigatista Mara Cagol. A più di 50 anni il nuovo processo, che vede imputati i capi storici Renato Curcio e Mario Moretti, oltre all'altro ex BR Lauro Azzolini. Solo quest'ultimo era presente quel giorno, ma lo ha ammesso ed ha aiutato a ricostruire i fatti. Di qui la richiesta per lui di 21 anni. Carcere a vita ha chiesto invece per Curcio e Moretti. Uno si è fatto interrogare e ha raccontato un sacco di bugie, l'altro neanche quello, ha dichiarato il pubblico ministero. Poi la pena si può adattare alla persona, ma non spetta a me farlo, ha concluso il PM. La sentenza è prevista per il 7 luglio. Fausto Bertuccioli, GR1.
1: A Brescia un cittadino nigeriano ha aggredito due bambini in un parco. L'uomo ora è ai domiciliari.
4: Ha afferrato un bambino di 10 anni e ha cercato di strangolarlo. Il piccolo si è divincolato ed è scappato. Allora l'uomo si è girato e ha preso un bimbo di 3 anni, gli ha messo le mani al collo e ha iniziato a stringere. Poi la mamma è riuscita a liberarlo dalla presa del 29enne di nazionalità nigeriana. È successo in un parco di Brescia, dove ad aiutare il piccolino e la sua mamma è intervenuto Aslam Naved, di origini pakistane. Presente in quei momenti.
5: Messo lo stesso ragazzo, l'africano, sul terra. Dopo io ho detto alla mia moglie che chiamare la polizia. Io ho già malato di cuore, è già pacemaker, e lui mi fa male botte qua 2-3 volte. Però io non ho lasciato.
4: Oltre all'arresto ai domiciliari per lesioni personali e resistenza aggravata pubblico ufficiale, per il nigeriano è scattata anche la revoca del permesso di soggiorno. Avrebbe agito sotto effetto di un mix di alcol e droga. Per fortuna non ci sono state conseguenze per i due bambini. Simona Decina, GR1.
1: Proseguono le ricerche delle sorelle di 12 e 16 anni scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila il 6 giugno scorso. Un paio di settimane prima c'erano due persone sospette in paese, ha raccontato una commerciante. Mi dissero che stavano ispezionando la zona e il sospetto degli inquirenti è che qualcuno abbia aiutato le giovani a lasciare il paese. Ieri lungo un sentiero è stato ritrovato un fermaglio rosso di Sara, la più piccola delle due, riconosciuto da un'amichetta. Telemarketing selvaggio, al via da oggi una nuova stretta per i call center. Le novità riguardano le aziende di luce e gas.
6: La novità è stata introdotta dal decreto bollette e ha l'obiettivo di tutelare i consumatori contrastando le sollecitazioni commerciali telefoniche non richieste. Le aziende di luce e gas non potranno più contattare i consumatori per proporre offerte commerciali salvo i casi in cui sia stato il cliente a chiamare o ad aver espresso in modo esplicito la volontà di riceverle. Il divieto non riguarda solo le chiamate ma anche i messaggi. I contatti telefonici dovranno essere inoltre effettuati da un numero che identifichi univocamente l'azienda. Barbara Venuti, consumatori attivi.
7: Se l'operatore si muove in condizioni non di trasparenza, quindi senza il mio consenso, il contratto è nullo, nulla è dovuto da parte mia, e la novità riguardante il decreto è che l'onere della prova spetta in questa cosa al venditore che mi ha contattato e quindi dimostrare che io l'ho autorizzato a cercarmi per proposte informative e o contrattuali.
6: Un'altra novità in vigore da oggi riguarda i siti di e-commerce che dovranno mettere a disposizione una funzione che permetta di esercitare più facilmente il diritto di recesso. Giuseppe Di Marco, GR1.
1: Maturità dopo lo scritto di italiano, oggi oltre 500.000 studenti hanno affrontato la seconda prova, diversa a seconda degli indirizzi. L'autore scelto per la versione di latino al liceo classico è Quintiliano, con un testo in cui affronta il tema della musica come fondamento della formazione del perfetto oratore. Nella prova di matematica, lo scientifico, uno dei due problemi è stato incentrato sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, a nord di Roma, mentre il secondo problema era uno studio di funzione. Il sindaco giustifica, le opposizioni protestano. A Calolzio Corte, provincia di Lecco, scoppia il caso di un dirigente comunale in smart working dai Caraibi.
8: 8.000 chilometri fra sé e il proprio ufficio sono una distanza copribile con lo smart working? Sì, per un caso eccezionale e con apposita deroga, dice il sindaco di Calolzio Corte. No, perché è un favoritismo personale in violazione delle regole, dicono le opposizioni. Fatto sta che per tutto il mese di giugno il responsabile dell'ufficio tecnico comunale lavora a distanza dalla Repubblica Dominicana. E allora c'è chi la vede così. Il dirigente comunale, assunto da poco, non aveva ferie sufficienti per assentarsi con le figlie e la moglie, di origine dominicana, rientrata temporaneamente in patria. Dunque ha chiesto e ottenuto lo smart working, previa deroga al regolamento comunale. Deroga inopportuna, dice chi la contesta, perché sembra un favore personale e solleva dubbi sulle possibilità del tecnico di svolgere le sue funzioni, tipo un sopralluogo o un cantiere. Sullo smart working caraibico incombe dunque il rischio di una denuncia alla Corte dei Conti. Donatella Gori, GR1.
1: Italia alle prese con l'afa e le temperature roventi, soprattutto al centro-nord.
9: Non dà tregua l'ondata di calore, temperature in rialzo, punte di 40 gradi nel fine settimana. Domani bollino rosso del Ministero della Salute in 5 città: Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, a cui domenica si aggiungeranno anche Bolzano, Milano e Rieti. Il gran caldo non riguarda solo le ore diurne, ci attendono notti tropicali soprattutto nei grandi centri urbani, e questa tendenza sembra per ora destinata a durare malgrado qualche isolato temporale sui rilievi. Le previsioni della maggiore Stefania De Angelis dell'aeronautica militare.
10: Weekend all'insegna del bel tempo, cielo sereno praticamente ovunque, temperature in aumento con picchi oltre 39 gradi per sabato e oltre 40 gradi per domenica nelle aree interne della Sardegna, della Toscana, del Lazio ma anche della pianura padana.
9: Con l'afa e la calura aumenta il rischio incendi. In Sicilia la Protezione Civile ha emesso una preallerta per tutto il territorio dell'isola. Daniele Morgera, GR1.
1: Il Festival Musicultura, giunto quest'anno alla sua 37esima edizione, schiera gli 8 finalisti che stasera e domani si esibiranno a Macerata per decretare il vincitore. L'inviata.
11: Con gli occhi chiusi
12: si alza il sipario sulle serate finali di Musicultura. Questa sera e domani gli 8 vincitori del festival suoneranno all'Arena Sferisterio di Macerata. Sono Rosita Brucoli, Claudio Covato, Duma, Mezzanera, Narratore Urbano, Isabella Privitera, Giovanni Toscano e Giulia Trovò. Tanti gli ospiti attesi sul palco: Bruno Risas, Planet Funk, Giampaolo Morelli, Maria Antonietta e Colombre. Questa sera le vibrazioni: Tosca, Alan Sorrenti, Santa Maria e Riccardo Rossi. Domani alla conduzione Carolina Di Domenico.
13: C'è sempre molta varietà qui a Musicultura e sono anche molto contenta che insomma siano figli di questi tempi, per cui ci sono diversi brani, non solo uno, in diversi dialetti, il che è abbastanza aderente con il tempo e con la scena musicale di adesso.
12: E Fabrizio Biggio.
14: Se volete posso darvi qualche anticipazione sulla serata. Arriveremo sul palco di Carolina e inizieremo con un classico.
12: Scordatelo.
14: Ciao Macerata.
12: A tirare le fila di tutto ciò ovviamente c'è il direttore artistico Anni Pieri.
15: Questa diversità, questa forza prospettica e anche la capacità di non dimenticare il passato, un segno buono che ci insegna anche qualcosa.
12: Macerata con Davide Cirimele, Marcella Sullo, GR1. Il mondo
1: è la musica, strumento di inclusione del nuovo singolo di Eddie Vedder. È uscito oggi Better Believe, un brano nato dalla collaborazione tra i leader dei Pearl Jam e il collettivo Guitars Over Guns, un'organizzazione no profit impegnata nel sostegno a giovani talenti della musica provenienti da contesti sociali svantaggiati. Il brano è stato presentato per la prima volta ieri all'inaugurazione dell'Obama Presidential Center di Chicago. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Maddalena Santucci, in regia Gianluca Liberati e Claudio Campobasso. Tra poco la pagina sportiva da Sonia Oranges. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento d'ascolto.
16: Il tuo bambino.

0: bisogno di te, non di uno schermo.
1: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: GR1 Sport.
3: In studio Alessio Maldini, mondiali in serata. Nella notte scenderanno in campo per la seconda giornata le squadre dei gruppi C e D. E proprio in questo girone si sfideranno le 21 Stati Uniti e Australia, entrambi vincenti all'esordio. Ci parla di questa sfida Manuel Codignoni.
4: Eh sì, ci si gioca alla testa del girone, gruppo D, entrambi reduci da due vittorie, come dicevi, gli Stati Uniti con un roboante 4-1 sul Paraguay e l'Australia con un 2-0 sulla Turchia di Montella. Molto convincenti, praticamente, particolarmente gli statunitensi. C'è tanto entusiasmo proprio negli States per le possibilità che ha la squadra allenata da Mauricio Pochettino di ottenere la vittoria questa sera e di ipotecare di fatto il passaggio del turno, tanto che addirittura alcune trasmissioni televisive parlano di un match can't lose, ovvero sia un match che non si può perdere. In realtà l'Australia è comunque squadra solida, squadra da non sottovalutare, che presenta due giocatori che militano nel campionato italiano, ovvero sia Circati che gioca nel Parma e Volpato, scuola Roma, che gioca nel Sassuolo. Sarà una sfida molto particolare quella di Seattle, dove ci sarà una squadra, gli Stati Uniti, che cercherà di attaccare per portare a casa la posta piena trascinata dal tifo dei tifosi, e l'Australia che cercherà, così come con la Turchia, di ripartire in contropiede e fare nuovamente uno scherzetto. Si gioca alle 21, a te.
3: Grazie Manuel. Alle 5 l'altra partita del girone tra la Turchia di Montella e il Paraguay, nazionale in cerca di riscatto. In mezzo agli incontri del gruppo C, a mezzanotte Scozia-Marocco e alle 2:30 Brasile-Haiti. E dopo il deludente pareggio al debutto sentiamo cosa vuole dai suoi giocatori il CT verde-oro Carlo Ancelotti.
5: Miglior qualità nel gioco, più equilibrio, evitare pressione che deve essere fatta al tempo giusto, al momento giusto, e mostrare la qualità che questa squadra ha.
3: Motomondiale, il weekend del Gran Premio della Repubblica Ceca ha preso via oggi a Brno con la sessione di libere e le prequalifiche. Il nostro inviato.
6: Una prequalifica assurda, con 7 piloti sotto al vecchio record della pista ed altri 5 che lo sfiorano. Tutti, o quasi, i contendenti sembrano in palla, ma alla fine spunta augura con l'Aprilia Trackhouse, quasi 6 decimi sotto al vecchio riferimento. Per 91 millesimi precede il leader iridato Marco Bezzecchi, secondo con la moto ufficiale di Noale.
7: Nota negativa, che mi aspettavo di soffrire un po' meno fisicamente. Purtroppo invece da stamattina, dopo 3-4 giri, la gamba mi fa un po' male, si intorpidisce un po' il piede, lo sto sentendo e pensavo di soffrire meno.
6: Dietro di lui altri 2 italiani con moto italiana, ma Ducati, terzo di Gian Antonio, quarto Bagnaia, quinto Marc Marquez, che cade 2 volte tra mattina e pomeriggio ma si nasconde nel finale. Ci crede però alla rimonta mondiale più di quanto non dica. Volano in Q2 anche Acosta, Mir, Moreira, Aldeguer e Raul Fernandez. Giornata no invece per Martin, che oltre ai 2 long lap da scontare dovrà risalire anche dalla Q1. Intanto in mattinata ha firmato il patto della concordia tra MotoGP e tutti i costruttori per i prossimi 5 anni, attesi a breve gli annunci dei piloti 2027. No, Luca Cesaretti, GR1.
3: Infine il basket, ufficializzato dalla Virtus Bologna, nuovo tecnico, lo spagnolo Alex Mumbrú, che continuerà ad allenare anche la nazionale tedesca con la quale ha vinto gli europei del 2025. La pagina sportiva termina qui, la più cordiale buona serata.
8: Radio 1, un mondo da sentire.
9: Ufficio cose smarrite?
10: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
9: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa, e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
10: Mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
12: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
13: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
11: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
14: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
15: Grazie amore, ma gli anni passano.
14: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
15: Poi ci sono i 70, gli 80.
14: Brava, pensiamoci ora con Generali.
16: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita a vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
17: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
18: Grande nonno!
17: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
19: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta

0: valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: In azienda spediamo quintali di merci, ma il rifornimento di carburante non è più un peso.
2: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.
3: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: Ci sono partner pronti a darti una mano.
8: Vai, vai, vai!
7: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
9: Onda Verde, viaggiare informati.
10: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 19:29 minuti ed è ancora chiuso il tratto tra Arezzo e Valdarno in direzione di Firenze sulla 1, la Firenze-Roma, per un grave incidente. Analoga situazione sulla 4, la Brescia-Padova, tra Soave e Montebello, altro grave incidente, altro tratto chiuso in direzione di Venezia. Ci sono poi delle code sulla 1, la Firenze-Roma, tra Valdarno e Arezzo, per questo incidente appena segnalato. Code per 3 km anche tra Ponzano Romano e Magliano Sabina, sempre in direzione di Firenze, per una perdita di carico. Code poi per un incidente avvenuto tra Modena Sud e Valsamoggia, sulla 1, la Milano-Bologna. Siamo a cavallo tra le province di Bologna e Modena. Sulla 12 code per 7 km per un altro incidente avvenuto tra Recco e Genova Est in direzione di Genova. Code per 2 km sulla 7 tra Ronco Scrivi e Busalla per lavori in corso in direzione di Genova. Sulla tangenziale ovest di Milano, siamo in Lombardia, code a tratti tra Baggio e Settimo Milanese. Coda tratti anche sulla A14 tra la 1 e la diramazione per Ravenna. Sulla 11 code tra Firenze Ovest e Prato Est, code per l'ennesimo incidente all'area di servizio Pisana sul grande raccordo anulare di Roma. Sulla tangenziale di Napoli infine ci sono code tra Vomero e Fuorigrotta in direzione di Pozzuoli. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
9: In collaborazione con il CIS.
11: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18:40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
9: Il senso della misura. Passaggi Festival dal 24 al 28 giugno a Fano, città di Vitruvio. Incontri con i grandi autori, mostre, laboratori, eventi. Ingresso gratuito. Patrocinio Comune di Fano e Regione Marche. Passaggifestival.it. Libri vista mare.
12: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
13: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
14: Il premier mette a punto in queste ore.
15: President did what he always would.
16: Lodi soltanto a prendere i voti.
17: The Afghan government says they're not surprised.
9: Zapping. Le 19:32 minuti, questo è Zapping. Buonasera da Lucrezia Scardini, una puntata questa in versione leggermente ridotta per dare poi la linea alle 20:30 a tutto il mondiale minuto per minuto. Gli argomenti di questa sera: l'attacco alla presidente del Consiglio Meloni da parte del presidente americano Trump, la

0: Meloni non ha mancato di replicare, ricevendo la solidarietà di tutto il mondo politico e dello stesso Presidente della Repubblica Mattarella. Solidarietà anche dal Ministro degli Esteri Tajani, che ha annullato il suo viaggio già calendarizzato negli Stati Uniti. Ed ancora emozione, notte in bianco, binomio che si ripresenta ogni anno per decine di migliaia di studenti. Oggi seconda prova per gli oltre 500.000 di maturandi. E poi cose di casa reale: Harry e Meghan, i primi di luglio, torneranno nel Regno Unito con i loro due figli per una manifestazione di mutilati di guerra patrocinata dal secondogenito di Re Carlo, che è un veterano dell'Afghanistan. Ma adesso cominciamo con i titoli del TG3.
1: Trump: Meloni al G7 mi ha implorato per una foto, mi ha fatto pena. Dura replica della Premier, dichiarazioni inventate, attacca gli alleati invece dei nemici. Io e l'Italia non imploriamo mai. Mattarella chiama Meloni, solidarietà, Tajani cancella visita negli USA, Trump ha insultato l'Italia, opposizioni, parole inaccettabili, offeso tutto il paese, ma il governo rifletta. Cessato il fuoco tra Israele e Hezbollah, ma IDF non si ritira, Iran rinviati i negoziati, Teheran prima stop alle operazioni in Libano, navi Hormuz solo col nostro permesso. Arriva il grande caldo, da domani settimana quasi 40 gradi, 5 città con bollino rosso, si moltiplicano le ordinanze per proteggere chi lavora all'aperto. Michelin, Levante e Margherita Vicario, matrine del Pride di Roma. Partecipare è necessario perché la realtà è sempre più violenta, la libertà esiste solo se è per tutti. Mondiali, allenatori italiani in cerca di riscatto, il Brasile di Ancelotti contro Haiti dopo il sofferto pareggio con il Marocco, Montella e tifosi sono più turco io di chi mi critica.
0: E questi dunque erano i titoli del TG3, lo avete sentito, i primi dedicati esclusivamente a quanto accaduto, cioè alle offese, all'attacco del presidente americano Trump nei confronti della presidente del Consiglio Meloni durante il G7 ad Evian in Francia. Quindi cominciamo con quanto accaduto, ricostruiamo i fatti con il nostro corrispondente negli Stati Uniti, Marco Valerio Loprete. Buonasera, benvenuto.
2: Buonasera, sì, in una telefonata, lo avete detto ieri sera al collega di La 7, il Presidente degli Stati Uniti ha parlato dell'ultimo incontro con la Premier Meloni, quello del G7 in Francia, e Trump ha detto probabilmente è contenta che io le abbia parlato, non ero obbligato a farlo, e poi ha aggiunto Meloni mi ha implorato di fare una foto con lei, io non l'avrei fatta ma mi ha fatto pena. Queste le parole del Presidente americano, che tra l'altro pochi minuti fa in un'intervista, esatto, sempre telefonica a un collega di NBC, sì, della stampa americana, ha detto: la Premier Meloni era una mia grande fan, ma non la voglio come fan perché non è stata al nostro fianco, come d'altronde tutta la NATO, ha specificato Trump, nella gestione della crisi dello stretto di Hormuz. E quindi è tornato di fatto a puntare il dito su quello che è stato il motivo fondamentale del raffreddarsi dei rapporti tra Roma e Washington in questi ultimi mesi.
0: Ma Marco Valerio, negli Stati Uniti c'è stato un eco rispetto a queste dichiarazioni, che poi insomma ha stigmatizzato ulteriormente Trump nei confronti della Meloni?
2: Beh sì, la reazione della Presidente del Consiglio ha fatto discutere, se ne è parlato fino a poco fa per esempio sulla CNN, quindi su uno dei principali canali All News degli Stati Uniti, e poi il fatto che un collega della NBC sia tornato a sollecitare il Presidente americano su questa reazione della Premier Meloni ovviamente fa capire che l'interesse c'è, e c'è perché, come è stato detto già lo scorso aprile, cioè in occasione delle precedenti scintille del Presidente degli Stati Uniti con la Premier Meloni, stiamo parlando comunque di uno dei principali alleati americani in Europa, in particolare di uno dei principali alleati di questa amministrazione, soprattutto all'inizio della prima fase di questa amministrazione.
0: Però un po' c'è, diciamo, la corsa a sottolineare che comunque l'amicizia tra i due paesi non è svilita da quanto accaduto.
2: Sì, ovviamente già la scorsa volta, sia in congresso e poi di fatto anche la stessa amministrazione, ricordo che pochi giorni fa abbiamo seguito anche per la radio proprio una importante visita del ministro della difesa, certo, Crosetto al Pentagono, e si erano appunto rilanciati i rapporti anche militari in quel caso tra Stati Uniti e Italia. Diciamo che ovviamente le dichiarazioni del Presidente degli Stati Uniti si muovono spesso, ormai lo sappiamo, su un altro piano, a volte più istintivo, che non è detto che poi debbano impattare su relazioni di lungo termine, ma sicuramente di questa increspatura si parla, e come, anche negli Stati Uniti.
0: Insomma, alla prossima puntata. Grazie Marco.
2: Vedremo. Grazie a voi.
0: Grazie Marco Valerio Loprete, ricordiamo essere corrispondente Rai dagli Stati Uniti.

0: Senti, adesso ascoltiamo qual è stata la risposta della Presidente del Consiglio Meloni all'attacco fatto da Trump, almeno per quanto riguarda l'intervista rilasciata dalla televisione italiana. Sentiamo.
1: Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita. Non so perché il Presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati. Non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
0: Ecco, questa insomma, diciamo, la risposta piuttosto sentita della Premier Meloni all'attacco di Trump, che ha colto, diciamo la verità, un po' tutti di sorpresa, considerato, diciamo, lo svolgersi del G7 ad Evian, che sembrava aver in qualche modo pacificato, diciamo così, il clima. E quindi fin qui il racconto dei fatti. Adesso aggiungiamo particolari, ci colleghiamo con l'inviata del giornale radio Federica Ionta, che in questo momento è a Bruxelles, dove ha seguito il Consiglio europeo a cui ha partecipato anche la Premier Meloni. Federica, ben trovata.
2: Sì, eccoci, buonasera, buonasera a te e agli ascoltatori.
0: Ci sono state, sappiamo, reazioni anche a livello internazionale all'incresciosa vicenda, che sta continuando, perché, come avrai sentito, se eri già collegata in un'altra intervista alla NBC, ha rincarato la dose il presidente Trump.
2: Sì, queste parole sono un po' piombate sui lavori del Consiglio europeo, tant'è nella prima parte del video, dell'audio che avete mandato della Premier Meloni. Lei dice: intervengo perché serviva una risposta immediata, perché lei era chiusa nel vertice che oggi si occupava, fra l'altro, proprio del dopo accordo fra Stati Uniti e Iran, e ha deciso un po' di intervenire subito, anche perché chiaramente questa notizia è un po' piombata sui lavori del Consiglio, anche sul fronte giornalistico, quindi un po' stava prendendo tutta la scena. Ha replicato in maniera, si è sentito dalla voce, molto dura, rimproverando a Donald Trump di essere più accondiscendente con i nemici dell'Occidente, degli Stati Uniti, di fatto la Russia, che con gli alleati. Sappiamo che, l'ha detto anche Meloni nel suo intervento, non è la prima volta che succede qualcosa del genere. Possiamo fare il lungo elenco di tutti i personaggi pubblici che hanno subito un attacco da Donald Trump, che poi magari ha cambiato idea e poi magari l'ha rifatto, a cominciare dal Papa, ce lo ricordiamo.
0: Certo, certo.
2: Quindi Giorgia Meloni ha voluto pure un po' prendere le distanze, ha ribadito, insomma, non imploriamo nessuno, non imploro nessuno. Effettivamente questo selfie a Evian non è mai uscito. Sono uscite tante immagini che hanno ritratto i due parlare,
0: sì, certo,
2: nel corso delle riunioni al tavolo, e poi quella un po' più come dire privata, su un divano, un colloquio un po' più privato su un divanetto. Non ci sarebbe, insomma, questo selfie che lui che Trump rimprovera come una concessione va che ha fatto al Presidente del Consiglio.
0: Sì, certo, certo. Ci sono, dicevamo, Federica, delle reazioni a livello internazionale. Ci sono stati lì durante il Consiglio europeo, per esempio, il Presidente francese Macron, che è stato anche,
2: sì,
0: padrone di casa di Vian, visto che il G7 si è svolto,
2: esatto,
0: lì.
2: Esatto. Il primo atto di solidarietà è arrivato dal premier spagnolo Pedro Sanchez, poi è intervenuto anche Macron, perché sì, questo è un po' un batterisposta che si è sviluppato tra il G7 di Evian in Francia e poi questo commento di Trump, che è arrivato qui stamattina invece a Bruxelles. A Evian la Presidente del Consiglio aveva parlato di un rapporto immutato tra lei e Donald Trump, e addirittura nuove convergenze possiamo dire di Donald Trump anche sui dossier di interesse dell'Europa, di ottime relazioni con tutti gli altri leader europei, una sorta di di equilibrio che poi invece stamattina è sembrato completamente saltato. Quindi sì, la Premier ha raccolto la solidarietà, lo abbiamo sentito nel dibattito politico chiaramente in casa, ma anche qui a Bruxelles dagli altri leader.
0: Ecco, c'è una sottolineatura che magari tu, da osservatrice, visto che sei al seguito, sei la nostra chigista, se hai percepito nelle parole della Premier Meloni un'intesa

0: una volontà di, come dire, modificare il percorso in politica estera? Per quanto riguarda gli Stati Uniti, naturalmente.
1: Sì, no, assolutamente no, anzi. La linea mantenuta da Giorgia Meloni è sempre stata quella che poi i rapporti tra due paesi storicamente vicini, certo, e storicamente alleati come l'Italia e gli Stati Uniti non sono mai stati e non saranno mai legati alle, diciamo, ai singoli rappresentanti politici di quel momento. Lei ha sempre rivendicato un ottimo rapporto con il presidente democratico Joe Biden che c'era prima e lo stesso con Donald Trump. Chiaramente Donald Trump è un personaggio un po' più imprevedibile, però ha avuto, come dire, lo stesso trattamento che poi Trump ha riservato più volte a Macron, a Merz, a Sanchez. Addirittura aveva detto che lo avrebbe espulso la Spagna dalla NATO, quindi insomma
0: Non
1: è un unicum,
0: no,
1: ecco,
0: certo,
1: non è un unicum,
0: ci sta abituando a degli alti e bassi.
1: Esatto.
0: Senti, ascolta Federica, un'ultima domanda poi ti lascio andare perché immagino sarai anche stanca perché stai seguendo tutti questi eventi. A proposito di Pedro Sanchez, che è stato il premier spagnolo, che è stato il primo in qualche modo a commentare o a mostrare, però a livello internazionale parlo, a mostrare solidarietà alla premier, si sono anche personalmente, da quello che viene riferito dalle agenzie. Lui definisce, anzi non definisce, quello che è stato l'attacco di Trump. Dice: non è stata una mossa politica, non è stato un attacco personale, è una cosa indefinibile. Questo secondo te in qualche modo racchiude una sorta di critica da parte di Sanchez nei confronti di Trump?
1: Beh, diciamo che i rapporti, ora io non seguo da vicinissimo, certo, insomma, la politica spagnola, però mi sembra che poi fra tutti lui sia stato sicuramente quello un po' più rigido nelle posizioni, mentre Macron, che pure è stato attaccato, che pure ha avuto i suoi momenti di contrasto, perché ricordiamoci che quando Macron è andato alla Casa Bianca poco dopo Zelensky, Trump stava ripartendo con uno dei suoi show un po' anche diciamo aggressivi, e io ricordo bene questa scena di Macron che con la mano sinistra si allunga verso il presidente americano, lo stoppa, lo ferma e lo corregge rispetto all'intervento che stava facendo, in cui lui stava attaccando, mi sembra in quell'occasione, l'Europa, l'impegno degli europei in Ucraina. Poi la diplomazia francese l'abbiamo vista forse nella sua massima forma appunto in questi giorni, in cui dopo tutti questi contrasti Trump ha firmato l'accordo per il Medio Oriente alla corte di Versailles con l'applauso dei francesi e Macron che gli ha fatto il pollice in alto e gli ha detto bravo. Quindi con Sanchez tutto questo diciamo non c'è una narrazione, certo, di questo tipo, e rispetto alla Spagna forse è stato quello più attaccato da Donald Trump, perché mentre negli altri casi sono stati molti diciamo attacchi personali, a Merz non capisce quello che fa e cose del genere, rispetto alla Spagna insomma l'espulsione dalla NATO, volendo, quella è una cosa molto più politica di volevamo fare una foto insieme,
0: decisamente,
1: ecco.
0: Allora Federica Ionta, ti ringraziamo per essere stata
1: grazie
0: con noi,
1: grazie a voi,
0: buon lavoro. E adesso passiamo al prossimo ospite con il quale commenteremo, insomma, e analizzeremo un po' quanto sta accadendo. Ormai è diventata quasi un'abitudine, ma vi dico prima, come ho annunciato nel sommario che ho fatto inizialmente per questa trasmissione, per questa puntata, a proposito del ministro degli esteri nonché vice premier Antonio Tajani, che ha annullato, proprio per una sorta di solidarietà, protesta, chiamatela come volete, la visita negli Stati Uniti programmata per lunedì e martedì prossimo. E lui dice, la sua dichiarazione, parliamo di Tajani, dice: dopo le gravi offensive parole del Presidente degli Stati Uniti nei confronti del Presidente del Consiglio italiano. Quindi questo lo ha detto durante la cerimonia di giuramento di fedeltà alla Repubblica di giovani funzionari diplomatici. E adesso, dicevo, commenteremo con uno storico, un politologo, il professor Gregory Aleggi. Buonasera.
2: Buonasera.
0: Insomma, ci ritroviamo sempre a commentare, diciamo così, le originalità che arrivano dagli Stati Uniti, o meglio dal rappresentante primo del paese.
2: Lei... Assolutamente, e questo porta un po' a vedere la cosa più sotto un

0: profilo, come dire, caratteriale che politico.
1: E ma dove andiamo a finire se continuiamo sempre, diciamo, ad essere un po' schiavi, tra virgolette, dei suoi capricci in fondo? A volte sembra un bambino capriccioso, non fai quello che dico io e vieni fuori, non ti voglio vedere.
0: Guardi, per fare una battuta direi quasi il contrario, cioè
1: Cioè?
0: delle volte non sembra un bambino capriccioso, tutte le altre lo sembra perfettamente, no? Il comportamento prevalente è questo. E in questo momento noi vediamo che questa caratteristica del capriccio, diciamo, del comportamento adolescenziale, esce fuori nei momenti di stress. In questo momento l'MOU, l'accordo che è stato raggiunto con l'Iran, e che poi è peraltro presto naufragato, sembrerebbe, perché è stata già cancellata dall'Iran la seconda tornata, guarda caso quella sulla sostanza, cioè missili e atomica. Dicevo, un accordo che tutto il mondo ha visto, ha constatato non essere favorevole agli Stati Uniti. Poi ci sono anche figuracce a casa. Insomma, sotto pressione Trump finisce per prendersela col primo che gli si para davanti. E di questo carattere abbiamo già visto fare le spese diversi membri del governo americano.
1: Ecco, lei in una
0: Quindi.
1: dichiarazione, professora Leggi, in una dichiarazione ad un'agenzia di stampa, la DN Kronos, ha fatto un po', insomma, un profilo ben approfondito del personaggio, ma non è la prima volta, insomma, soprattutto noi che ci ritroviamo a dover parlare di questo. Lei ha definito, diciamo, le parole su Meloni come se avesse scaricato il suo insuccesso su altre persone. In quel momento è capitata la Meloni, cioè sostanzialmente, ma non è rottura, secondo lei, tra i due
0: No,
1: paesi?
0: perché anche come sentivamo prima,
1: Sì.
0: la sostanza del rapporto transatlantico c'è, ha dei fondamentali sani, come dire, e reali da tutte e due le parti, è sopravvissuto ad alti e bassi, è sopravvissuto persino alla gravissima frattura della Seconda Guerra Mondiale. E
1: Certo.
0: se vogliamo fare un esempio di quello che quelli della mia generazione si ricordano molto bene, Sigonella, che fu vissuta come uno strappo, e dopo un paio di mesi arrivò la lettera di Reagan: Dear Bettino, come dire, continua tutto come prima.
1: Certo.
0: Quindi non sarei portato a drammatizzare l'evento, ovviamente è un evento che non fa piacere, credo che abbia fatto bene il ministro Tajani a fare questo gesto simbolico di cancellare una visita, di non far passare la cosa
1: Si aveva questo
0: sotto
1: forum a
0: silenzio.
1: Miami, certo, e ha annullato decisamente, solidarizzando ovviamente con la Premier.
0: Assolutamente, però dire che questo cambierà, come dire, permanentemente i rapporti tra Italia e Stati Uniti mi sembra esagerato e soprattutto infondato.
1: Comunque è un po' faticosa, insomma, sta diventando la situazione. Come continua a fare questo, cioè continua ad avere questi atteggiamenti il presidente Trump, sicuro probabilmente di quello che fa, indubbiamente. Adesso, come avrà sentito anche lei, avrà letto, ha rincarato la dose ad un'altra intervista telefonica, questa volta alla NBC, sostanzialmente gli è andato di traverso il fatto che non c'è stato, diciamo, un appoggio plateale da parte della NATO, ma anche da parte della nostra Premier Meloni per la vicenda di Hormuz. E secondo lei è davvero questo o è un alibi, tra virgolette, per diciamo nascondere il suo vero sentire, il suo vero sentimento?
0: Io credo che quello sia vero e fa parte di questo approccio, diciamo, adolescenziale che nega un po' la realtà. In che senso?
1: Ecco.
0: Gli Stati Uniti hanno agito unilateralmente. L'unilateralismo è uno dei punti cardine, diciamo, della dottrina Trump. Non isolazionismo, non mi rinchiudo nel guscio, faccio quello che voglio. C'ho un problema con Maduro, tac. Sta antipatica Cuba, rinforzo quello. Voglio fare l'Iran, non vi chiedo niente. Gli alleati non sono stati informati, eppure consultati in alcun modo sull'attacco all'Iran. Il
1: Certo.
0: che, sottolineo, dal punto di vista degli Stati Uniti è assolutamente legittimo. È assolutamente legittimo, è una scelta politica loro. Però la vittoria rapida, appunto, stile Venezuela Maduro, non c'è stata.
1: È un
0: E
1: sostanziale
0: a quel
1: insuccesso,
0: punto,
1: come lei stesso ha
0: sì,
1: definito in questa.
0: esatto. E a quel punto vado dagli alleati e dico: beh, venitemi a dare una mano. Scusa, non ci hai coinvolti all'inizio, adesso ci pensiamo. E non è la prima volta che accade, perché anche ai tempi dell'attacco all'Iraq, i paesi europei non partecipano.

0: che ci parlano, irono dopo alle operazioni di pace e di stabilizzazione, ma non alla parte di attacco.
1: Certo.
0: Quindi è un atteggiamento non inedito, è un atteggiamento secondo me responsabile, non si partecipa a una guerra che non abbiamo contribuito a determinare, sulla quale non siamo stati interpellati, ma rimaniamo disponibili per la pace quando si passerà a quella fase. Però per Trump questo è uno schiaffo, è come dire: allora non accettate il mio modo di fare, mi state dando torto. È l'unico modo istintivo che gli viene, perché Trump è un uomo molto di pancia,
1: sì.
0: È l'offesa, è l'insulto. Più o meno ci sono passati tutti i leader, persino Netanyahu, che in assoluto è quello più sovrapponibile a lui, 10 giorni fa si era beccato una bordata di insulti perché non concordava su, diciamo,
1: alcune sue decisioni sull'accordo. Certo,
0: certo. Quindi non è sorprendente, da questo punto di vista anche abbastanza consolante, cioè non ce l'hanno con noi, non siamo solo noi, è un tratto caratteriale, certo non fa piacere, però non ha un valore assoluto che certo. Cambierà che
1: le
0: cambierà
1: sorti,
0: il
1: destino dei rapporti di relazione tra i due paesi, in sostanza questo. Professore Leggi, una domanda: ma secondo lei il presidente americano è cosciente del fatto che comunque certi suoi atteggiamenti in qualche modo potrebbero compromettere per esempio le elezioni di midterm che si terranno a novembre in America?
0: Sì, ma anche no.
1: Cioè?
0: Credo che il presidente sia molto consapevole che non sta attraversando un momento positivo, che tutta una serie di sue iniziative, ma in particolare la promessa di vantaggi economici, di ripresa a favore, diciamo, della metà bassa della popolazione, quella degli scontenti che l'hanno votato fidandosi di una promessa di rilancio. Per questi le cose non sono migliorate. Anzi, la guerra con l'Iran ha fatto salire tutti i prezzi, ha aumentato quindi l'inflazione.
1: Già con i dazi la cosa non era andata benissimo, non sta andando benissimo. Adesso pagano anche lo scotto di una guerra non voluta.
0: Esatto.
1: Quindi
0: tant'è che la cosa più indicativa è che il nuovo governatore della Federal Reserve non ha abbassato il tasso di sconto, quello messo lì da Trump in, diciamo, manifesta opposizione a quello precedente, a Powell, che era ritenuto troppo cauto, no? E quindi in questo quadro generale, di questo Trump è consapevole, lui sa che questo influisce sulle elezioni. Il famoso cartello che c'era dietro la scrivania di Clinton varie elezioni fa, it's the economy stupid, no? E gira tutto intorno all'economia, mettitelo bene in testa, no? Questo Trump lo sa e quindi ha bisogno di qualche successo per puntellare la perdita di consenso.
1: E che strada gli resta per arrivare ad una forma di successo, comunque un completamento di un'operazione che porti al successo?
0: Beh, ad esempio, se facciamo semplicemente un po' di aritmetica calendariale, se non fosse saltata la seconda fase di negoziato con l'Iran, i 60 giorni sarebbero finiti, diciamo, a metà agosto, quindi a 2 mesi dal voto, e gli sarebbe presentato con un risultato di pace stabile, niente nucleare iraniano, eccetera eccetera.
1: Certo.
0: Con questa interruzione i suoi margini si assottigliano, e proprio perché ha quel carattere che ha, proprio perché vuole sempre aver ragione altrimenti batte i piedi per terra eccetera, gli rimangono pochi amici.
1: Ma tornando al nucleare, questa fissa che ha per il nucleare dell'Iran, che non deve assolutamente ottenere, avere, possedere la bomba atomica, ma si sa, come abbiamo già letto, sentito e ripetuto più volte, che l'Iran in effetti non ha una potenzialità totale, completa, che possa permettere di arrivare a questo scopo, a questo obiettivo, e al 60% forse, professore, dico una stupidaggine.
0: Al 60% l'arricchimento per arrivare al livello militare, a military grade, non è così alto. Diciamo, il grosso del lavoro è stato fatto, è abbastanza rapido. Poi chiaramente c'è la fabbricazione della bomba, non c'è soltanto la materia prima, e ci sono i missili, che sono il sistema di consegna, di delivery. C'è tutto, però il fatto di possedere l'arma, ora non è una ossessione di Trump, perché
1: cioè è una cosa fondata, in sostanza non è una

0: È da tanto tempo che se ne parla, certo. E sotto Obama era stato raggiunto un accordo, l'impronunciabile Gcpoa, che era stato negoziato, sì. Ed è stata la prima cosa dalla quale, con, da un gruppo di paesi europei e gli Stati Uniti con l'Iran, e è stata una delle prime cose che nel primo mandato Trump fece saltare. Ora, le concessioni che aveva fatto l'Iran in quel caso sono infinitamente superiori alle nulle che ha dato adesso, perché, ripeto, la sostanza nucleare è rinviata a 2 mesi e non stanno trattando. Questa è la realtà. Un conto è preoccuparsi fondatamente, sì, c'è un fondamento. Altro è adottare un comportamento logico, razionale, costruttivo per arrivare al risultato. Attualmente stiamo peggio di 10 anni fa.
1: Ecco, fermo restando che qualsiasi cosa non gli stia bene, sempre parliamo di Trump, perché nello specifico l'accordo raggiunto da Obama non andava bene secondo il suo sentire, secondo la sua opinione ovviamente, rispetto a quello che è il pensiero di Trump nei confronti di questa vicenda, cioè dell'arricchimento dell'uranio dell'Iran?
0: Diciamo che il problema in tutti questi accordi, il principio è sempre stato una cosa che in inglese è trust but verify, fidati ma controlla. C'era scarsa fiducia negli iraniani e c'era ancora più bassa fiducia nella possibilità di controlli efficaci. Però questo è difficile da dire quanto fosse vero, perché l'accordo è del 2015 e l'uscita americana è del 2017, subito dopo. Diciamo che non c'è stato il tempo di mettere alla prova la buona fede iraniana. Chiaro. D'altra parte è pure vero che in piazza Teheran c'è l'orologio che conta i giorni alla fine di Israele, sì. Quindi non è un fatto tranquillizzante quel fatto che sia una teocrazia militante, ecco, quella parte del trust, del fidati, la rende molto pericolosa. Però di fatto l'accordo con Obama era migliore di quello successivo, anche perché, cioè, del nulla che c'è adesso, anche perché gli iraniani, e concludo, sì. Dalla cancellazione hanno tratto la lezione che non ci si poteva fidare degli occidentali, quindi che era il caso di andare avanti.
1: Cioè, perché sono più da più parti viene detto che sostanzialmente invece è stato rinforzato un po' il regime di Teheran. In qualche modo, certo, visto che non si è ottenuto lo scopo, ma in qualche modo si è invece radicato l'integralismo.
0: Ma questa guerra non c'è dubbio che abbia avuto, faccio sempre l'esempio calcistico, se la Juventus non vince 10-0 col Caltanissetta, ha già perso.
1: Certo.
0: Se il Caltanissetta anche perdesse solo 1-0 con la Juventus, è una partita epica che passerà alla storia. E l'Iran, non c'è dubbio che sulla carta era il più debole dei due contendenti. Il fatto che abbia resistito per 3 mesi abbondanti e che abbia costretto gli Stati Uniti a trattare, e che nella bozza di accordo c'è scritto che gli ridanno, gli sbloccano 24 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati,
1: sì.
0: Pensi che per l'impronunciabile accordo di Obama ne furono sbloccati 1,7 di miliardi, parliamo di 15 volte di meno.
1: Certo.
0: Questo ci dà l'idea di chi sia il vero vincitore di questa guerra. Ed è chiaro che il regime, avendo vinto, passerà all'incasso con la sua popolazione.
1: Certo, è paradossale. Allora, professore, noi ci sentiamo alla prossima puntata, perché temo, anzi tutti quanti noi temiamo che andremo avanti per molto a parlare di, diciamo, delle originalità del presidente americano.
0: Speriamo che non insulti nessun politico italiano e che non offenda nessuno, magari ci dia qualche altro spunto di conversazione.
1: Assolutamente. Professor Gregorio Aleggi, grazie per essere stato con noi e buona serata. Ricordo essere docente di storia politica degli Stati Uniti presso l'Università Luis Guido Carli di Roma. A questo punto ci fermiamo per qualche minuto per ascoltare il meteo.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Il senso della misura. Passaggi Festival dal 24 al 28 giugno a Fano, città di Vitruvio. Incontri con i grandi autori, mostre, laboratori, eventi. Ingresso gratuito. Patrocinio Comune di Fano e Regione Marche. Passaggifestival.it. Libri vista mare. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. La
3: America raccontata

0: racconta attraverso i suoi personaggi gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
1: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata il cielo tornerà sgombro da nubi su gran parte del territorio. Domani il sole sarà ancora protagonista su gran parte del paese. Nel corso del pomeriggio assisteremo tuttavia allo sviluppo di nubi lungo l'intero arco alpino, associate a rovesci e temporali che interesseranno soprattutto il Trentino Alto Adige, dove i fenomeni potranno protrarsi fino alle ore serali. Qualche breve piovasco sarà inoltre possibile lungo l'Appennino centro-meridionale, mentre modesti addensamenti interesseranno le aree interne di Campania, Calabria e Sicilia. Il vento si manterrà debole e variabile con brezze lungo le coste. Mari generalmente poco mossi o quasi calmi, ad eccezione del canale di Sardegna, che risulterà mosso. Temperature minime senza variazioni significative, massime ancora diffusamente superiori alle medie del periodo, con punte che potranno raggiungere i 39 gradi nelle aree interne e pianeggianti. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Il senso della misura. Passaggi Festival dal 24 al 28 giugno a Fano, città di Vitruvio. Incontri con i grandi autori, mostre, laboratori, eventi. Ingresso gratuito. Patrocinio Comune di Fano e Regione Marche. Passaggifestival.it. Libri vista mare.
3: Zapping. Ed eccoci tornati in studio, sono le 24 minuti, questo è Zapping. Adesso ci occuperemo dei batticuore degli oltre mezzo milione di maturandi che sono alle prese con la seconda prova. Ma prima di parlare di questo, lo faremo naturalmente con degli ospiti, sentiamo i titoli del TG1.
4: Attacco di Trump a Meloni, mi ha implorato di fare una foto, la premier falsità, l'Italia non implora mai il sostegno del presidente della Repubblica Mattarella. Tajani annulla viaggio a Miami, Salvini attacco a tutti noi, Schlein vicinanza, ma destra capisca che ha sbagliato, Conte, premier, rifletta su Trump. Iran, nodo Libano pesa su seconda fase di colloqui, rinviati tavoli tecnici, tregua fra Hezbollah e Israele, ma decine i morti nei raid nella notte. A Brescia 29enne nigeriano aggredisce bimbo di 10 anni e tenta di strangolarne uno di tre, mi colpiva il racconto dell'uomo che li ha salvati. Maturità archiviata a seconda prova, quintiliano al classico, matematica allo scientifico, tra i quesiti il lago di Bracciano, pochi giorni e orali al via. Europa nella morsa del caldo, weekend rovente anche in Italia, picchi oltre i 40 gradi, domani bollino rosso in 5 città. Olli incanta la sua Genova, dai concerti al Marassi al tour negli stadi, il prossimo anno da non crederci, dice, ma succede davvero. Passione mondiale è il campionato delle stelle, a sorpresa Romo, pescatore mancato, trascina il Messico ai sedicesimi di finale, dal portiere di Capoverde alla tripletta di David per il Canada, le storie che conquistano i tifosi, e stasera su Rai 1 dopo il TG in diretta Stati Uniti-Australia.
3: Questi titoli del TG1, abbiamo sentito ovviamente grande attenzione destinata anche da parte del TG1 a quello che è accaduto, cioè alle offese, all'attacco di Trump alla Premier Meloni e le relative, scusate, reazioni che ci sono state, delle quali abbiamo anche parlato, abbiamo accennato. Adesso, come vi avevo anticipato prima dei titoli, parliamo degli esami di maturità di quest'anno. E ci sono delle particolarità, ci sono delle originalità, ci sono anche delle cose che gli studenti stessi non si aspettavano, e di tutto questo parliamo con il professor Antonello Giannelli, presidente nazionale della ANP, cioè l'Associazione Nazionale Presidi. Buonasera e benvenuto, professor Giannelli.
5: Buonasera, grazie per l'invito, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori.
3: Lei ha detto che le tracce per l'esame di maturità del 2026 restituiscono un quadro ricco e maturo, in maniera particolare. Che significa?
5: Ma sì, allora sono tracce che mi sono piaciute molto, devo dire, mi complimento insomma con chi si è occupato del lavoro di predisposizione di scelta, quindi insomma c'è tutto il nucleo ispettivo e poi in definitiva la scelta compete anche al ministro, insomma, quindi devo dire hanno fatto un gran bel lavoro di squadra, e quindi queste tracce permettono, diciamo, a tutti gli studenti, a seconda della loro preparazione e del loro gusto, di affrontare al meglio e di dire qualcosa di sé oltre che di quello che

0: studiato, anche perché poi diciamo che le tracce più di ispirazione letteraria naturalmente fanno maggior riferimento appunto a quello che si è studiato nell'ambito della
1: Indubbiamente,
0: letteratura,
1: certo.
0: mentre le altre danno modo, per esempio, quando si argomenta su un testo, quando si discute un testo, allora si fa l'analisi del testo, quindi in quel caso non devo conoscere il testo prima, è del tutto irrilevante questo. E anche l'attualità mi è sembrata molto interessante, molto centrata su tematiche giovanili, quindi penso che tutti i ragazzi abbiano avuto la possibilità di esprimere se stessi, di mettere in risalto il rapporto tra la loro personalità, i loro interessi, le loro aspirazioni e quello che hanno studiato, il modo in cui hanno affrontato il percorso scolastico, che naturalmente è molto diverso da un ragazzo all'altro, insomma.
1: Professor Antonelli, quindi in qualche modo, come dice, come ha sostenuto e come ha dichiarato il ministro dell'istruzione del merito Valditara, in qualche modo i ragazzi hanno la possibilità di parlare anche di sé, non solo di quello che hanno imparato, di quello che hanno acquisito.
0: Assolutamente, ma assolutamente, diciamo, la scuola deve essere questo, perché sì, è vero che si studia, ma studiare è un po' come andare in palestra, serve a esercitarsi e quindi la cosa importante, negli anni a venire non sarà tanto ricordarsi quello che si è studiato, ma, avere, come dire, un rapporto tra se stessi e quello che si è studiato, perché lo studio ci consente di capire chi siamo. Ecco, questo è il vero valore della cultura, non è ricordare la memoria, quello appunto è apprendimento mnemonico, e sia ben chiaro che avere una bella memoria è meglio che non avercela. Ma
1: Indubbiamente.
0: detto questo, diciamo, lo studio serve a capire chi siamo attraverso appunto lo studio, attraverso le riflessioni, in questo caso parliamo di italiano, di altri di autori oppure diciamo, brani tratti da varie opere o articoli di giornale, come si sono visti anche oggi, insomma,
1: Quindi
0: quindi
1: la scuola in
0: c'è un
1: qualche
0: po' di
1: modo
0: tutto.
1: torna attraverso gli esami di maturità a costruire personalità del futuro, insomma, offrire ai ragazzi la possibilità di esprimere non solo se stessi, ma anche di qualificarsi come esseri pensanti e magari
0: Assolutamente
1: produttivi.
0: sì. Assolutamente sì, d'altronde si va a scuola per sviluppare la capacità di giudizio critico, insomma, io credo che il ripristino della vecchia definizione di maturità, per il ministro volesse dire anche questo. È vero che in questi anni abbiamo continuato a chiamarla molto spesso maturità, però, come dire, il senso poteva essere un po' diverso. Diciamo che oggi l'enfasi, l'accento è proprio sul fatto che questa prova deve consentire al ragazzo di mettere in luce se stesso. Il ragazzo deve raccontare se stesso, ovviamente, diciamo, nel rapporto con la scuola, perché quello si fa a scuola, però il focus non deve essere tanto su quello che ha studiato e sulla sua capacità di riferirlo in modo più o meno corretto, ma deve essere sul capire che cosa gli ha giovato, cosa ha potuto capire di nuovo sul mondo e su se stesso, perché poi a quell'età, insomma, è la cosa più difficile, probabilmente.
1: Beh,
0: Capire chi
1: sì,
0: si è,
1: indubbiamente.
0: capire che aspirazioni si hanno, ma non è detto che a 19 anni questo percorso sia
1: Ecco,
0: compiuto.
1: infatti,
0: Diciamo
1: professor Antonelli,
0: che.
1: proprio questa ultima domanda le volevo fare. Secondo lei, dopo un percorso didattico, scolastico, eccetera, arrivare all'esame di maturità e provare a raccontare se stessi, oltre al, diciamo, il fatto mnemonico che può rappresentare comunque un'agevolazione, diciamo così,
0: Certo.
1: ecco, sono preparati a questo? Cioè, sono in grado i ragazzi di raccontare se stessi?
0: Beh, allora io dico di sì, però naturalmente questo avviene a diversi livelli, cioè non è detto che tutti abbiano
1: Certo.
0: questa capacità. E la scuola serve a sviluppare questa capacità, serve a sviluppare il giudizio critico. Capiamo tutti benissimo che un giudizio critico sviluppato male, per esempio, diventa spirito polemico e magari la polemica prescinde poi dai contenuti, prescinde dall'analisi oggettiva o comunque ragionevole, lucida dei fatti. Ecco, già, come dire, riuscire a distinguere e orientarsi
1: Certo.
0: in mezzo a questi concetti, secondo me, sarebbe una grande prova di maturità. E quindi io ho fatto presidente di commissione in anni passati per almeno una decina d'anni, insomma, devo dire che ho visto i ragazzi interpretare sempre nel modo più originale tutte queste sfumature. C'era chi aveva impostato tutto sull'apprendimento più mnemonico, come si diceva prima, chi invece era più estroso, chi effettivamente effettivamente certo. si poneva nel, diciamo, nel giusto confronto con la scuola e con quello che gli aveva potuto dare. Quindi, diciamo, secondo

0: Secondo me è una prova comunque utile, comunque è utile per i ragazzi, ci tengo a dirlo, più che per il mondo della scuola, perché poi tutti noi ce lo ricordiamo, insomma è un momento particolare.
1: Allora, professor Giannelli, Antonello Giannelli, lo ricordo essere presidente nazionale dell'Associazione Nazionale Presidi, grazie per questo suo intervento a Zapping, la saluto e le auguro una buona serata.
0: Grazie a lei e ancora un bocca al lupo per tutti gli studenti che tra pochi giorni inizieranno i colloqui.
1: Viva il lupo, grazie ancora. E a proposito di maturità, noi adesso andiamo dal nostro inviato, l'inviato del giornale radio, della redazione Società, del giornale radio appunto per Radio 1, ma anche per gli altri GR, GR2 e GR3, Federico Mello. Buonasera, benvenuto anche a te, ben trovato.
2: Buonasera Lucrezia, a tutti gli ascoltatori.
1: Tu hai seguito questa giornata, questa seconda giornata di esami di maturità, chiamiamola vecchio stile, in alcuni istituti tecnici di Roma. Ci racconti un po' il sentire dei ragazzi, che cosa hai percepito, un po' l'humus, l'aria che hai respirato anche tu. Sei tornato ragazzo?
2: Beh, un po' sì, sicuramente. Mi è venuto in mente questo articolo che la scrittrice Nicoletta Verna aveva scritto sulla stampa qualche giorno fa, sulla maturità come l'ultimo vero evento generazionale, no? Questo rito di passaggio. Ed effettivamente fuori dalle scuole si respira proprio quest'aria un po' sacra, come se ci fosse, no? Un piccolo cordone intorno agli istituti. Io sono andato in via Manzoni a Roma, siamo dalle parti di Stazione Termini, vicino a Piazza Vittorio, ci sono molto vicini, quasi di rimpetto, un liceo scientifico, il Newton, e un istituto tecnico che si chiama il Galilei. E quindi, insomma, sono stato lì tutta la mattina, perché poi le prove sono cominciate alle 9 e gli studenti avevano 6 ore per fare il loro compito. Quindi, diciamo, allo scientifico il primo è uscito verso l'1. E gli altri più o meno si erano già fatti le 2, perché allo scientifico c'era il compito di matematica. All'istituto tecnico un po' prima, e anche perché là c'erano vari indirizzi, e quindi ricordiamo che la seconda prova è diversa in base alla tipologia di scuola.
1: Certo.
2: E quindi al classico, ovviamente, di solito c'è o greco o latino, quest'anno c'era latino con una versione, un brano di Quintiliano, autore appunto latino, che era sul valore della musica, sul valore pedagogico della musica. Allo scientifico invece c'è un compito più elaborato, perché ci sono praticamente due problemi tra i quali scegliere, e la cosa interessante era che quest'anno la scelta era tra una classica funzione da risolvere, ecco, la metterei così, è una funzione più creativa che partiva dal livello dell'acqua del lago di Bracciano, quindi, come dire, una matematica
1: certo,
2: applicata.
1: Certo, Federico. Ma so che hai raccolto delle voci, così magari esatto, percepiamo di persona.
2: Esatto, all'uscita.
1: Grazie, sentiamo.
3: Dal tototraccio della prima prova avevamo delle altre aspettative.
4: Sono contenta.
5: La prova non era come ce l'aspettavamo. La prima pagina serviva per confonderti. Ci siamo messi tutte le mani nei capelli appena l'abbiamo vista. E poi abbiamo letto le pagine successive e ci siamo abbastanza tranquillizzate.
4: È stata molto più difficile del previsto. Anche quelle di ieri erano tutte difficili.
6: Ti vedo un po' provato. Com'è andato il tuo compito?
7: Poteva andare meglio.
8: Matematica esattamente come l'aspettavo, perché non sono forte io, quindi difficile a livelli estremi.
9: Oggi abbiamo fatto grafica, la parte quella pratica, è andata bene, non era tanto difficile.
10: C'è sistemi e reti, poi c'è meccanica e chi fa scientifico matematica.
11: Penso che sia andato molto meglio di come mi aspettavo.
12: Pensavamo che andasse molto peggio, quindi sono soddisfatto di me, ecco.
1: Beh, insomma, queste erano le voci, grazie a Federico Mello che c'hai anche.
2: Grazie a voi.
1: Grazie, buona serata, buon lavoro. Queste erano le voci appunto di alcuni studenti, alcuni maturandi, ma insomma la media è più o meno soddisfatta. Adesso ascoltiamo i titoli di Rai News 24.
13: La premier Meloni, dopo gli attacchi di Trump allibita, si è inventato tutto, l'Italia non implora. Trump aveva detto: mi ha implorato di fare una foto, io non l'avrei fatta, ma mi ha fatto pena poco fa, non la voglio come fan. Telefonata di solidarietà del capo dello Stato alla Meloni. La politica stigmatizza trasversalmente le parole di Trump, con distinguo dalle opposizioni sul rapporto tra i due. Tajani annulla il viaggio a Miami. Hezbollah conferma la tregua con Israele, secondo il sito Axios, accordo raggiunto grazie alla mediazione di USA e Qatar, alle 16 locali, ma nostra inviata testimonia ai bombardamenti a Nabatieje. Ucraina no di Macron e Merz al tentativo del presidente del Consiglio europeo Costa di avviare un dialogo con Mosca. Lavrov: gli europei vogliono solo congelare il conflitto. Seconda prova di maturità, il classico, la versione di Quintiliano. Allo

0: scientifico compito di matematica sull'analisi della crisi idrica del lago di Bracciano attraverso una funzione. È morto dopo una lunga malattia Igor Protti, lo zar, 58 anni, icona del calcio italiano, idolo delle tifoserie e delle squadre in cui giocò. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale, il suo ultimo avversario.
1: E fin qui anche i titoli di Rai News 24. Adesso cambiamo decisamente argomento, ci occupiamo di cose di casa reale e lo facciamo con la corrispondente Rai da Londra, Nicoletta Manzione. Buonasera, benvenuta.
2: Buonasera, grazie.
1: Con te vorremmo parlare un po' di una cosa inedita, seppure magari prevista nel tempo se ne parlava, insomma il rientro, il ritorno, magari non definitivo, ma comunque una visita dei duchi del Sussex, Harry, il secondogenito di Re Carlo, e sua moglie Meghan, che questa volta arriveranno a Londra anche con i bambini, i due bambini di 7 e 5 anni. Qual è l'aria? C'è attesa? Non importa nulla a nessuno? Si prevede un protocollo particolare per accoglierli? Ci racconti?
2: Allora sì, c'è moltissima attesa, la notizia è stata confermata da fonti ufficiali di Buckingham Palace ed è da giorni, da quando appunto è uscita su tutte le prime pagine di giornali, negli approfondimenti, nei siti. C'è tantissima attesa per rivedere la coppia che manca dal Regno Unito da 4 anni, perché l'ultima volta che insieme sono stati a Londra è stato nel 2022 per il giubileo di platino della regina Elisabetta, dopodiché la rottura è stata insanabile e dunque Harry e Meghan non sono mai più venuti in Gran Bretagna. C'è attesa perché verranno a luglio per un evento che organizza Harry, a cui tiene molto, che sono gli Invictus Game, che si svolgeranno però nel 2027, ma c'è sempre un anno prima, diciamo, un evento preparatorio. Il protocollo per il loro arrivo è il punto, diciamo, centrale di questa storia. Perché? Perché Harry e Meghan non hanno, tra virgolette, più lo status di membri reali e dunque non lavoratori, e dunque c'è stata tutta la vicenda per quanto riguarda la sicurezza della famiglia. Harry ha detto che la moglie e i figli non sarebbero più tornati in Inghilterra perché non era garantita a loro la sicurezza. E dunque si sta studiando
1: come fare.
2: Quale... Esatto.
1: Certo. Nicoletta Manzione, un'ultima domanda, perché purtroppo il tempo sta veramente volando. È previsto un incontro con Re Carlo?
2: Anche questo è il punto centrale della questione, perché Harry ha incontrato il padre a settembre dell'anno scorso per 50 minuti, hanno preso il tè e sembra che lì lui abbia chiesto di rivedere i nipotini Lilibet e Archie, che praticamente lo hanno visto una volta sola.
1: Sì.
2: E dunque tutti aspettiamo di avere almeno la foto di questo incontro dell'anziano re che vede i nipotini americani che quasi non lo conoscono, e ci sarà anche Meghan, e quindi diciamo che è sempre la figura più criticata, un po' più
1: però resistono, al contrario delle previsioni resistono.
2: Esatto.
1: Nicoletta Manzione, grazie per essere stata con noi e averci raccontato un po' il profilo di questa visita che è ormai prossima di Harry e Meghan. Grazie, buona serata, buon lavoro.
2: Grazie Lucrezia, buon lavoro.
1: E Nicoletta Manzione l'abbiamo salutata, corrispondente Rai da Londra. Adesso parliamo con Ilaria Grillini, giornalista e scrittrice, nonché autrice di libri che nello specifico si interessano proprio della casa reale, le donne di Carlo, le figure femminili più importanti per il sovrano del Regno Unito e altri libri. A te Ilaria, buonasera, benvenuta. Abbiamo pochissimo tempo. Secondo te questo fatto che Harry vada a Londra per presentare l'Invictus Games, che sottolineiamo sono dei giochi sportivi per militari mutilati, ricordiamo che Harry è un veterano dell'Afghanistan, porterà in qualche modo a, diciamo così, appianare anche insomma dei problemi con il fratello, futuro re del trono?
3: No. Assolutamente no, mi sembra molto molto semplice questo. Non si sa neanche se incontrerà il padre, e penso che al 90% di sicuro non incontrerà il fratello, che è quello più acceso nei confronti di Harry. Ma d'altronde non si può nella vita comportarsi come si è comportato Harry, pensando poi che nulla si paghi, e per cui lui viene perché appunto deve incontrare

0: delle persone, delle situazioni per i prossimi Invictus Games che ci saranno poi nell'anno prossimo. Pare, usiamo il condizionale, che venga con i due bambini e con Megan. Già tanto che secondo me neanche quello è certo che incontrerà Re Carlo.
1: Però che brutta questa cosa, no, Ilaria?
0: Ma non l'hanno cercata.

0: sempre in tutte le vite,
1: cioè,
0: in
1: tra
0: tutte
1: Meghan
0: le
1: e
0: vite
1: Kate,
0: delle persone.
1: Sostanzialmente.
0: Certo, ma se tu guarda sempre le famiglie normali, chiamiamole normali, quanto contano le donne? Se le due nuore, per esempio, non vanno d'accordo, i due fratelli o gli due, insomma, mariti non andranno mai d'accordo. Cioè, e succede nelle famiglie normali, figuriamoci in una famiglia reale, dove comunque c'è l'attenzione mediatica, la pressione della stampa, di tutti noi, e comunque ti devi comportare in un certo modo. Diciamo che Kate è stata la pascera di quella famiglia, è la pascera di quella famiglia, ma anche lei credo di aver capito che sia un po' stufata di tutto questo, e quindi
1: sì,
0: non so se si arriverà ad una pace. Comunque ricordiamoci sempre che la regina Elisabetta agli ultimi tempi parlava col nipote con dei testimoni davanti. Re Carlo a settembre lo ha incontrato con altre persone davanti. Hanno il terrore che questi si vendano qualunque cosa sappiano di loro.
1: Ilaria, purtroppo ti devo salutare, ma ti prometto che ci risentiremo, se non a zapping, in qualche altra situazione. Ti devo salutare.
0: Grazie,
1: perché
0: appunto, mille.
1: Grazie Ilaria Grillini per essere stata con noi. Ricordo in redazione Anna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicolo Randazzo, Giovanna Scatena, alla parte tecnica Andrea Di Marco e Max Gambino, la regia grazie ad Alex Messina. E vi ricordo che Ascolta Si Fa Sera adesso seguirà Ascolta Si Fa Sera, poi tutto il mondiale minuto per minuto, e zapping, è questo che volevo ricordare, torna mercoledì 24 giugno. Grazie da Lucrezia Scardini per essere stati con noi, buona serata.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Il senso della misura. Passaggi Festival dal 24 al 28 giugno a Fano, città di Vitruvio. Incontri con i grandi autori, mostre, laboratori, eventi. Ingresso gratuito. Patrocinio Comune di Fano e Regione Marche. Passaggifestival.it. Libri vista mare.
1: D'estate accendi la tua radio di bordo.
2: Radio di bordo.
3: Avvistamenti.
1: Veleggiate.
3: Nuovi approdi.
1: Radio 1 ti racconta il mare e le sue storie.
2: Il mare e le sue storie.
3: Sempre al sabato, ma raddoppiando la rotta.
1: Un'ora in onda si salpa alle 9.30.
3: Su Radio 1 e Rai Play Sound.
1: Con Germana Brizzolari.
3: E Raffaele Roselli.
4: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano. Gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
5: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
6: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ascolta, si fa sera.
0: Al microfono padre Bernardo Gianni, abate di San Miniato al Monte, Firenze.
8: Ancorarsi non può il desiderio fuori dall'infinito. Basterebbe l'immensa sapienza di questo solo verso a giustificare una lunga traversata nella variegata distesa ove l'ispirazione evangelica e poetica di padre Agostino Venanzio Reali ha seminato preziosi chicchi di verità e profezia per una generosa messe da raccogliere nelle riserve della memoria per nutrire in tempo di carestia la nostra fede e la nostra preghiera. Nei mesi di siccità che ci è dato di vivere è un grande ammaestramento l'invito a tornare ad appaiare i nostri desideri a quell'infinito solitamente ignorato, quantomeno atrofizzato, dai nostri saturi meccanismi consumistici e compensatori e dalle nostre antropologie di corto respiro. Oh, svellermi da me stesso, incalza ancora il poeta, quasi a procurarsi nel cuore una salvifica incisione che amputi la sua volontà dalle esclusive pretese di sé, in un autoreferenziale cortocircuito che fa da inevitabile diga al prorompente insediarsi dello Spirito Santo che cerca invece un varco e un anfratto in lui e in noi, dove e da dove donarci e ricordarci le parole del Figlio e l'amore del Padre. Altrove, questo straordinario poeta

0: Poeta e artista cappuccino si appella ad un nostro lucido e autentico amor proprio per quello scatto di schietta intelligenza che si chiama umiltà. Poco importa se a praticarla facciamo male alle nostre variopinte illusorie cornici e per quell'eventuale o residua coscienza creaturale risvegliando la quale ci si lasci finalmente amare da un cuore più grande del nostro che altro desiderio non ha se non quello di ancorarci alla sua grazia, sciogliere i nostri ormeggi e lasciarci solcare le rotte estreme di oceani lontani. C'è chi bruca il fior di loto, chi la morte, chi il nulla. C'è chi tenta di imporre limiti, i propri, all'infinito. C'è chi approda al buio silenzio, alla fine assoluta. Pochi ormeggiano se stessi alla roccia di Cristo, perché pochi amano la ferita d'umiltà e tu avresti per tutti luce e calore. Aiutaci a rompere il cerchio del nostro disamore.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it. Radio 1, un mondo da sentire.
2: Tutto il mondiale minuto per minuto. Go!
3: Un'altra serata mondiale da vivere su Rai Radio 1, una serata che si apre alle 20:30 in punto in diretta dai nostri studi di Dallas. Bentrovati, Guido Ardone al microfono, andiamo in onda naturalmente grazie a Francesco Pionaglieri e Daniele Antelmi che ci accompagnano al di là del vetro, ma andiamo come sempre anche a salutare chi ci assiste da Roma. Questa sera Andrea Di Marco, Max Gambino, c'è Tony Tisi in redazione, c'è Ombretta Conti in regia, un mondiale che va avanti, si gioca tra la serata e la notte italiana, tutto questo perché magari ci si perde qualche pezzo. Allora un breve riepilogo, perché nella notte italiana ormai ampiamente trascorsa è arrivato il primo mini verdetto di questo mondiale con il Messico, una delle formazioni padrone di casa che ha conquistato matematicamente il pass per i sedicesimi di finale, primo scoglio dell'eliminazione diretta, altra novità di questo mondiale, battendo a Guadalajara 1-0 la Corea del Sud. Peraltro aggiungiamo nell'entusiasmo generale qui a Dallas, dove la comunità di tifosi della tricolore è particolarmente numerosa, e così per mettere un altro tassellino, anzi il primo tassellino nella griglia della fase successiva di questo maxi torneo, Messico che tornerà in campo nella notte per l'appunto tra martedì 30 e mercoledì 1 luglio alle 3 del mattino. I sedicesimi giocherà contro una terza classificata, ma lì l'incastro è particolarmente complicato viste le tante possibilità. Poi ci arriveremo. Perché questo preambolo? Perché in effetti potrebbe verificarsi la stessa cosa nella gara che sta per cominciare e che andremo a seguire. Girone D in questo caso si gioca a Seattle, ma anche in questo caso in campo c'è una delle squadre che gioca in casa, gli Stati Uniti di Pochettino, che hanno molto ben impressionato all'esordio contro il Paraguay con quel 4-1, certo a fronte di una squadra che si è dimostrata piuttosto morbida, al cospetto però questa sera dell'Australia che invece nella gara d'esordio, battendo la Turchia di Vincenzo Montella, forse è stata un po' una delle sorprese di questa prima giornata della fase a gironi. Si comincia alle 21, dunque tra ormai poco meno di mezz'ora. Allora andiamo a presentarvi subito la partita secondo i crismi con le formazioni ufficiali. A raccontarvela saranno Manuel Codignoni e Jacopo Barlotti. Io naturalmente saluto entrambi, ma per declinare gli 11 titolari da una parte e dall'altra comincio da te, Manuel. Buonasera e bentrovato.
4: Buonasera Guido, a te e a tutti quelli che ci ascoltano. Le note di jump dei Van Halen in una delle patrie del grunge, ovvero sia Seattle, Seattle Stadium. Siamo nel nord degli Stati Uniti, nella costa ovest, per questa sfida dove poco fa il pubblico presente al Seattle Stadium per l'appunto intonava USA, USA, proprio perché c'è grande entusiasmo per la squadra di Mauricio Pochettino dopo i 4 gol, come dicevi giustamente tu, segnati al Paraguay, tanto che le televisioni americane già fanno i calcoli, si spericolano nei calcoli sulle squadre che potrebbero affrontare i sedicesimi, senza considerare che la qualificazione alla fase successiva va ancora conquistata per la squadra di casa, una delle tre squadre di casa di questo mondiale per appunto gli Stati Uniti. E tra il dire e il fare c'è appunto una partita contro una squadra ostica, rognosa e tignosa come i Socceroos, così vengono chiamati gli australiani allenati da Popovic, che hanno battuto la Turchia e che vogliono continuare con il loro solido 5-4-1 ad impressionare, magari affidandosi alle

0: ripartenze e al contropiede. Ma dicevi delle formazioni, allora senza indugio partiamo dalla squadra di casa, sia per quello che riguarda, diciamo, la statistica, la burocrazia, ma anche a tutti gli effetti il fatto che si giochi per l'appunto negli Stati Uniti, ovvero sia gli Stati Uniti. La prima notizia di giornata è che non c'è Christian Pulisic né in campo né in panchina, ha concordato con il tecnico Pochettino che non sarà per l'appunto della partita. Freeze in porta, in difesa Robinson, Rem, Richards e Freeman, a centrocampo Adams e Tillman, sulla tre quarti Serginho Dest con un passato al Milan, Wes McKennie con un presente alla Juventus e Pepi, l'unica punta è il baby fenomeno Balogun, classe 2001, giocatore del Monaco che ha già segnato due gol in questa rassegna. Per quello che riguarda invece i Socceroos di Popovic, come annunciato, il solido 5-4-1 con Italiano, che non è italiano per l'appunto, è australiano ma gioca in Austria tra l'altro, dunque percentuale di errore elevatissima potenziale. Italiano, Circati che gioca in Italia, Suttar, Burgess e Boss in difesa, centrocampo Lecky, O'Neill, Engelster e Velupillai, e l'unica punta è Touré a dirigere la sfida in quello che sarà un mezzogiorno di fuoco, volendo fare una brutta battuta, a Seattle, un fischietto tedesco, Zweier, e a te Guido.
1: Benissimo Manuel Cognoni, a tra pochissimo perché si andrà in campo e noi ovviamente saremo puntuali già per gli inni nazionali. Poi tra quel dire e quel fare di cui parlavi, sì, in mezzo ci sono tante cose, ma giusto per divertirci, a metà strada tra San Francisco e Dallas, gli Stati Uniti, perché naturalmente in caso di successo quest'oggi, di vittoria poi di primo posto nel gruppo D, andrebbero appunto allo stadio di Santa Clara, San Francisco, ad affrontare una terza classificata, altrimenti nel caso di secondo posto, ma può ancora accadere di tutto, gli Stati Uniti potrebbero giocare in quel caso contro una seconda, quella del gruppo G, proprio qui ad Arlington, ovvero lo stadio che è a poco più di mezz'ora, diciamo un'oretta ben scarsa dalla nostra postazione. Ma questi sono ragionamenti prematuri, dei quali però è di certo molto appassionato chi ti accompagnerà in Radio Cronaca. Buonasera e benvenuto anche Jacopo Barlotti. Ciao Jacopo.
2: Ciao Guido, buonasera a tutti.
1: Stati Uniti che hanno ben impressionato, come dicevo in apertura, come confermava Manuel Codignoni, la serata che tra l'altro noi abbiamo seguito dalla fanzone qui a Dallas. Giocavano a Los Angeles gli uomini di Pochettino, però hanno dimostrato gamba, hanno dimostrato ovviamente nei protagonisti che già conosciamo e sono tanti, pesante di certo l'assenza di Pulisic, che hanno dimostrato un buon tasso tecnico. L'Australia forse era la squadra che non ci aspettavamo, peraltro, e ne parleremo tra pochissimo con un ospite, comunque una nazionale che ha cambiato tanto, ha cambiato CT in questa edizione, ma ne ha messe insieme di fila 6 consecutive di partecipazioni, Jacopo.
2: Verissimo, anche perché insomma non dimentichiamoci che l'Australia ormai diversi anni fa decise di cambiare, passando dalla federazione oceanica a quella asiatica, da dove
1: più allenante,
2: da dove
1: si
2: qualifica
1: oggi, no,
2: esatto, più allenante, soprattutto anche senza, almeno fino alla scorsa edizione, senza bisogno di fare quello spareggio interzona che fino a 4 anni fa non garantiva un posto assicurato al mondiale. Adesso invece la Nuova Zelanda vince della federazione oceanica ce lo ha assicurato, l'Australia invece, come dicevamo, è passato dalla federazione asiatica. Sicuramente Vincenzo Montella ne sa qualcosa di questa Australia, lo ha ribadito più volte, la sua Turchia sconfitta 2-0 all'esordio contro una squadra che si è difesa benissimo, ha giocato quasi tutto in contropiede, Montella lo ha ribadito più volte, noi abbiamo attaccato, abbiamo creato, l'Australia è stata brava a difendersi e a colpire in contropiede, due volte la squadra australiana. Quindi anche stasera ci aspettiamo una partita simile, sicuramente l'entusiasmo a cui facevate riferimento negli Stati Uniti potrà fare la differenza, perché si è scoperto un po' nuovamente il calcio, c'è entusiasmo, c'è voglia di far bene, i calcoli li lasciamo a fine partita, però è chiaro che chi vince stasera può già festeggiare il passaggio del turno ai sedicesimi e anche il primo posto, perché da quest'anno, lo ricordiamo, cambia il regolamento, non c'è più la differenza reti generale come primo criterio, ma ci sono gli scontri diretti, e quindi chi vince stasera va in vetta definitivamente al girone, a meno che non ci siano poi sorprese fra Turchia e Paraguay.
1: Ed è esattamente quello che è accaduto ieri sera tra Messico e Corea del Sud, ovvero le due squadre che avevano vinto al debutto nel girone A con la vittoria della tricolore, ribadiamo, la squadra ospitante, una dei tre paesi ospitanti, è volata direttamente ai sedicesimi. Grazie anche a Jacopo Barlotti, continuiamo ad approfondire questo Stati Uniti-Australia, lo facciamo più dalla prospettiva dei Socceroos, come ha giustamente ricordato Manuel Codignone, perché nella sua carriera da calciatore, diciamo attaccante, centrocampista avanzato piuttosto versatile, alla quale poi ha fatto seguito quella da dirigente sportivo, ha fatto tappa anche in Australia con una stagione nei Newcastle Jets, ha girato un po' il mondo, ha vissuto tante realtà, e dunque diamo il benvenuto in trasmissione a Fabio

0: Vignaroli, che saluto con molto piacere su Rai Radio 1. Buonasera.
1: Buonasera, grazie per l'invito. Grazie mille.
0: E tra l'altro grazie a lei naturalmente si mi è consentita una rapida ma doverosa divagazione. Vedevo in carriera ovviamente anche tanto calcio nostrano, Bari, Lazio, che sono senza ombra di dubbio le squadre alle quali ha legato il suo nome il grande Igor Protti, che ci ha lasciato proprio questa mattina nella mattinata italiana. Era notte fonda in Italia, oltre ovviamente in primis al suo Livorno, bandiera vera e propria, un attaccante che ha segnato gol a raffica, era malato da tempo e anche noi vogliamo ricordarlo perché è stato un grande protagonista del nostro palazzo. Pallone. Vignaroli, mi permetta, le do del lei, perché è un dirigente, si dà del lei, mi permetta la divagazione, no, immagino condivisibile da parte sua. E arriviamo poi anche.
1: Giusto. Sì, mi aggiungo alle condoglianze per Igor, che oltre ad essere un grandissimo campione, un grande giocatore, poi ricordiamoci che è sempre una persona squisita e ci mancherà sicuramente.
0: Senza ombra di dubbio, ed era giusto ricordarlo anche se con qualche ora tra virgolette di ritardo rispetto alla notizia che insomma è già di diverse ore fa. Con una sterzata un po' ruvida, Vignaroli, la porto su questa partita, in realtà più sull'Australia. Noi facevamo un po' di conti, no? Sesta partecipazione consecutiva, Barlotti ha spiegato molto bene che poi nel corso del tempo è cambiata la collocazione geocalcistica, potremmo dire, perché rientra nella confederazione asiatica. In Qatar arrivò agli ottavi di finale, dunque parlo ovviamente dell'ultimo mondiale, fu eliminata tra l'altro dall'Argentina, che poi sarà impredicato di lì a poco di laurearsi campione, e adesso può riprovarci. Qui ci sono i sedicesimi, c'è anche un format diverso, giusto ricordarlo ancora a costo di essere noiosi perché anche le terze vanno avanti. Insomma, per la formazione di Popovic, vista la vittoria all'esordio sorprendente con la Turchia, lo scenario può essere interessante in questo momento. Vignaroli.
1: Io penso che sia molto interessante, anche perché veramente affronteranno la partita con grande serenità. Chiaramente affronteranno una squadra che ospita i mondiali, no? Quindi avrà dalla loro parte il mondiale. L'Australia è una squadra che è cresciuta in questi anni, si è solidificata, sono tanti giocatori che giocano comunque fuori dall'Australia, perché hanno due nazionali, una prettamente territoriale, una che gioca con tutti i giocatori che sono di fuori. Sono pochissimi i ragazzi che giocano in Australia, è un mix tra giovani e più esperti, però hanno una buona esperienza, sono molto solidi e possono mettere in difficoltà, come abbiamo visto, anche la Turchia.
0: E c'è tanta Serie B inglese tra le altre cose, la Serie B inglese, voglio dire, ora può sembrare una diminuzio, però insomma comunque un campionato che poi con delle realtà che fanno un po' la spola con la Premier League può essere interessante. Rifacendomi alla prima partita, come dicevano i nostri inviati che ci racconteranno poi la sfida, Irancunda e Metcalf, però se non sbaglio distinta alla mano, e come ci confermava Codignoni, nessuno dei due partirà titolare. Insomma, Popovic o vuole mischiare un po' le carte o vuole risparmiare qualcuno, oppure si fida complessivamente, no, del suo organico a 360 gradi. Faccio ipotesi, Vignaroli, poi veda lei, ci dica lei.
1: No, è chiaro che si fida del suo organico, hanno veramente un organico ampio, probabilmente conterà sui cambi in corsa, soprattutto a vedere che tipo di partita, come si andrà a indirizzare la partita, quindi sarà forse questa valutazione fatta anche per il fatto che hanno vinto la prima partita, quindi forse un po' più di serenità, un po' più di mente lucida in questo momento.
0: Sì, tra l'altro veniamo da una sfida e mi viene in mente, no, la gara che abbiamo seguito ieri tra Svizzera e Bosnia, che non è che è stata decisa, è stata stravolta dai cambi in corsa, perché praticamente tutti i gol sono arrivati dalla panchina. È stato anche in altre realtà calcistiche, Fabio Vignaroli ha chiuso la carriera a Malta con un paio di stagioni. Arrivo a questo per dire, ora mai per paragonare realtà molto diverse, l'Australia, Malta e diciamo gli Stati Uniti, il calcio si è cresciuto, USA 94 deve essere un punto di svolta che forse non c'è mai stato fino in fondo. È chiaro che il nostro pallone si mette in coda, si accomoda in coda alle spalle dei giganti del baseball, del basket, eccetera eccetera, però comunque il clima di entusiasmo è palpabile, lo possiamo percepire anche noi dalla nostra postazione di Dallas. Ricordavo la fan zone qui non lontano dal nostro centro stampa, era veramente gremita per l'esordio contro il Paraguay. E allora tutto questo per dire, Vignaroli, in realtà che non vivono proprio di pallone, come può essere l'Europa, come può essere la nostra Italia, il fattore entusiasmo, ora sembra banale e scontato, però in effetti può accendere qualcosa. E Pochettino secondo me ha dato molto dal punto di vista tattico alla squadra. Io sono rimasto molto impressionato da quel debutto, proprio come idea di gioco, al di là dei nomi che in alcuni casi conosciamo molto molto bene.
1: Assolutamente, no, diciamo che la fortuna mia è stata quella di, al di là dei campionati, dei valori, no, dei campionati, di girare in questi ultimi 20 anni. Sicuramente tutto il mondo calcistico si è un pochino ha alzato il livello, soprattutto di struttura.

0: di organizzazione, di entusiasmo. Stiamo a dire che nel Mondiale 94 pochi conoscevano il calcio, e adesso stiamo parlando veramente di un bacino ampio, veramente quadruplicato, quintuplicato, dove vanno tantissimi giocatori, anche giovani, quindi si sono strutturati dal punto di vista proprio delle strutture e degli insegnamenti, hanno attinto ai nostri allenatori, alle nostre diciamo cultura calcistica, e si sono sviluppati. Forse secondo me l'unico appunto che posso fare al calcio italiano è che probabilmente noi siamo rimasti abbiamo visto queste evoluzioni un po' distaccati, quindi siamo stati un po' presuntuosi da quel punto di vista e siamo rimasti un pochino al palo rispetto alle altre.
1: Gli abbiamo dato gli elementi, poi noi ci siamo fermati purtroppo già da qualche anno, gli altri sono andati avanti. No, come analisi ci sta tutta. Poi torneremo magari sull'evoluzione del calcio italiano con Fabio Vignaroli, abbiamo ancora qualche minuto poco a disposizione, un assaggio dell'atmosfera di Seattle, che tra l'altro è uno stadio anche architettonicamente molto particolare. Manuel, io con l'ausilio dei monitor di bassa frequenza, sì, tante stelle strisce, però anche parecchi canguri gonfiabili, se proprio la vogliamo mettere sugli stereotipi, le immagini lo mostravano chiaramente. Manuel, davvero un flash sull'atmosfera.
2: È così, l'atmosfera diciamo è molto calda, anche grazie diciamo così al DJ dello stadio. Prima vi dicevamo di Jump dei Van Halen per scaldare il pubblico di fede statunitense, poco fa invece è stata messa Highway to Hell degli AC/DC, che sono un'icona australiana, per andare a scaldare appunto i tifosi dei Socceroos, che hanno alzato i loro canguri gonfiabili per cercare anche loro di farsi sentire. Il clima è veramente di grande festa, di grande entusiasmo, ma fra poco tutto questo lascerà spazio all'agonismo, perché è una partita tostissima in uno stadio, dicevi tu giustamente, architettonicamente molto particolare, con questa curva a punta, ma del resto ripetiamo, siamo a Seattle, la patria del grunge, qui le cose normali non piacciono a te.
1: E allora io rilancio, perché nella precedente partita sentivamo in sottofondo i Nirvana, che proprio da quelle parti diciamo hanno lanciato una straordinaria carriera. Tornando al pallone, Vignaroli, è giusto ricordare che poi nella sua carriera da calciatore c'è stato anche un assaggio, e anche qui non vuole essere un termine diminutivo, di nazionale con under 19 e under 20. Allora ne approfitto per chiederle, tema dominante di questi mesi se non anni, i nostri ragazzi 16, 17, 19, 20 partono benino, raccolgono anche discreti risultati senza che stia qui a riepilogarli negli ultimi anni, già sulla 21 qualcosa si perde, non andiamo ai giochi olimpici da un po', e poi il resto è il disastro che noi stiamo ammirando, termine ironico, già da 3 edizioni consecutive mancate dei mondiali. Esiste questa tendenza a perdersi un po' per la via? Lei lo so, a metà anni 90 ha avuto delle presenze in maglia azzurra, benissimo, e poi che cosa è accaduto successivamente?
0: Ma è chiaro che poi dipende, personalmente ci sono tanti eventi, no? E quindi ci sono tante cose che si sviluppano. Diciamo che noi, parlando per dire dall'Australia, in Australia il regolamento sono 5 stranieri che possono giocare, il resto sono valorizzazioni, così come in Asia, così come in altri continenti, tendono più a valorizzare il proprio prodotto, quindi a esportare. Noi siamo diventati un calcio d'elite, abbiamo raggiunto il picco massimo, e quindi per fare dei risultati bisogna fare dei risultati a tutti i costi, e chiaramente i giovani vengono sacrificati a discapito dei risultati, quindi non abbiamo più tempo e voglia di aspettare i giovani, e vogliamo risultati subito e immediatamente. Questa cosa va un po' a cozzare col calcio, bisogna, e anche perché rispetto agli anni 90 il bacino destro giovanile veniva attinto, no? per rinforzare le squadre, le prime squadre. Adesso le rose sono ampie, hanno 40 giocatori, 30 giocatori, quindi i giovani fanno fatica a emergere, a meno che non ci sia un momento di inserirsi, a meno che non ci sia proprio un'esigenza economica e anche per cui si fanno uscire i giocatori. Ma i giocatori ci sono tantissimi talenti, che non sappiamo aspettare.
1: Non sappiamo aspettarli, o li continuiamo a chiamare giovani quando hanno 23, 24, 25, 26 e ci sembrano ancora dei talentini, in realtà in altre realtà hanno già fatto magari chissà una finale di Champions League, ma qui il discorso si allargherebbe troppo, tra un po' si va in campo. Fabio Vignaroli, che abbiamo interpellato, diciamo, abbiamo avuto il piacere di chiacchierare con lui per i suoi trascorsi australiani, ma comunque tante esperienze in giro per l'Italia e per il mondo. Grazie, buon mondiale, un abbraccio e a presto su Radio 1.
0: Grazie, un abbraccio grande e buon lavoro. Buona serata.
1: Grazie a Fabio Vignaroli, siamo pronti per andare in campo. Tra pochissimo, dopo la consueta pubblicità che precede le nostre partite, ci saranno gli inni nazionali e poi soprattutto la radiocronaca del primo tempo di Stati Uniti Australia, e la seconda giornata del girone D. Lo abbiamo spiegato in mille modi, in palio ci sarebbe già il pass per i sedicesimi di finale, ma vediamo, sentiamo anzi come si metterà la partita dalle voci di Manuel Codignoni e Jacopo Barlotti. Buon ascolto a voi su Rai Radio 1 di Stati Uniti Australia, e noi come sempre ci ritroviamo dagli studi di Dallas nell'intervallo di questa partita.

0: State con noi, a più tardi.
1: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
2: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
9: Acqualete vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026.
10: La partita.
11: Seattle Stadium, Lumen Field. Buonasera cari amici radioascoltatori di Rai Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Sulle note degli Alan Parsons Project, le squadre fanno il loro ingresso in campo. Di fronte Stati Uniti e Australia, gruppo D, due squadre che sono entrambe reduci da due vittorie e dunque di fatto ci si gioca il primo posto nel girone, ci si gioca la possibilità già questa sera di andare a passare il turno e ad accedere poi alla fase ad eliminazione diretta. Sulle note di Sirius, che è peraltro una canzone che viene molto utilizzata anche per esempio nell'NBA per l'ingresso in campo delle squadre, le squadre vanno a raggiungere il terreno di gioco del Lumen Field, che è uno stadio molto caratteristico, molto particolare a Seattle. Siamo nella parte nord-ovest degli Stati Uniti, è la casa degli Seattle Seahawks e dei Seattle Sounders, la squadra appunto di calcio della città americana. Di fronte, come detto, Stati Uniti e Australia, con le scelte di formazione che vanno un po' a ricalcare anche quello che potrebbe essere il tema tattico della partita. E allora ve le ripeloghiamo, partendo dagli Stati Uniti di Maurizio Pochettino, con Freeze in porta, Freeman, Richards, Ram e Anthony Robinson in difesa, centrocampo Adams e Tillman, sulla tre quarti Serginho Dest, Wes McKennie e Pepi, l'unica punta è Balogun. Per quello che riguarda invece i Socceroos, gli australiani di Popovic, solido 5-4-1 con Beach in porta, italiano Circati, Sautar, Burgess e Boss in difesa, centrocampo Lecky, O'Neill, Ocon, Anglester e Velupillai, e l'unica punta è Touré. A dirigere la sfida sarà il signor Felix Weyer della federazione tedesca. Ci sono 23 gradi nonostante sia mezzogiorno, dunque la temperatura ideale di fatto per giocare a pallone. Jacopo Barlotti, ci si gioca tanto, tantissimo questa sera.
12: Buonasera Manuel, un saluto ancora anche da parte mia. Sicuramente in palio la qualificazione probabile in vetta a questo gruppo D, e due squadre che hanno cominciato benissimo, gli Stati Uniti con il poker al Paraguay, l'Australia battendo a sorpresa la Turchia, e dunque stasera ci aspettiamo una partita bella, spettacolare, con i padroni di casa, gli statunitensi, presumibilmente all'attacco.
11: E adesso subito l'esecuzione degli inni nazionali, a partire proprio dall'inno statunitense Star Spangled Banner, che ovviamente ascoltiamo.

Advance Australia Fair, Incedi o Bella Australia, l'inno australiano, e adesso, questa volta veramente, Star Spangled Banner, l'inno degli Stati Uniti d'America, che fra poco verrà eseguito al Seattle Stadium. E sentite il boato del pubblico a sottolineare proprio l'inizio dell'inno della squadra di casa.

0: Over the land of the free and the home of the brave, gli elicotteri che sorvolano il Seattle Stadium, grande emozione, giocatori tutti con la mano sul cuore e anche così il pubblico presente, e noi ci fermiamo, pubblicità e poi sarà Stati Uniti Australia.
1: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Insomma, grande atmosfera al Seattle Stadium per questa seconda partita per quello che riguarda Stati Uniti e Australia. Parliamo del gruppo D, Stati Uniti che nella prima partita hanno superato per 4-1 il Paraguay con l'autogol di Bobadilla, la doppietta di Balogun e il gol di Giovanni Reina, che quest'oggi parte dalla panchina. Per quello che riguarda l'Australia invece il 2-0 alla Turchia con le reti di Iran Kunda e Metcalf, che hanno abbattuto la squadra di Montella. Tenendo presente Jacopo Barlotti come sono andate le rispettive partite delle due squadre, io credo che potremo aspettarci Stati Uniti che faranno la partita e l'Australia, visto anche il prudentissimo 5-4-1, pronta diciamo a ripartire in contropiede cercando di contrastare l'onda d'urto statunitense.
2: È così, fra l'altro il portiere dell'Australia Beach è stato uno dei grandi protagonisti contro la Turchia, 8 parate almeno, giovane fra l'altro, classe 2003, preferito.
0: Non un portiere da spiaggia,
2: a
0: insomma.
2: Ryan, esatto, preferito a Ryan, un po' a sorpresa dal commissario tecnico, invece il risposto presente, è stato uno dei protagonisti. Poi l'Australia ha colpito 2 volte in contropiede la Turchia di Montella. Stati Uniti, dicevi bene, sull'onda dell'entusiasmo, 4 gol al Paraguay, non c'è Pulisic, che è un'assenza importante, però forse sarà preservato anche per il proseguo del torneo. C'è McKenny, l'unica novità appunto è l'assenza di Pulisic, al suo posto gioca Pepi. Nell'Australia invece 2 i cambi rispetto alla gara inaugurale, non ci sono proprio i 2 autori dei gol sulle fasce, infatti giocano Lecky e Belulpai.
0: Risuonano le grida dei tifosi statunitensi USA, USA, e dobbiamo dire che è sempre comunque molto d'impatto sentire questo tipo di tifo allo stadio, perché insomma sappiamo tutti quanti che il calcio non sia di fatto

0: lo sport nazionale, il soccer, anzi come lo chiamano da quelle parti negli Stati Uniti, ma sta comunque avendo grande risalto per via di questo mondiale, tanto che per l'appunto anche diverse televisioni statunitensi hanno già iniziato a fare i calcoli su quelli che potrebbero essere i potenziali incroci che la squadra di Pochettino potrà trovare ai sedicesimi, senza considerare il fatto che bisogna comunque arrivarci ai sedicesimi. È vero che la vittoria contro il Paraguay ha già ben indirizzato il girone, che già vincendo questa sera potrebbe di fatto staccare il biglietto per il passaggio successivo, al turno successivo, ma c'è appunto una partita da giocare, ma evidentemente da quelle parti non sono particolarmente scaramantici, ecco, mettiamola così. Nell'Australia ci sono Jacopo Barlotti, due giocatori che militano nel campionato italiano, uno che parte direttamente dell'undici titolare, ovvero sia Alessandro Circati, l'altro Cristian Volpato, che invece partirà dalla panchina. L'uno gioca nel Parma, l'altro gioca nel Sassuolo, esperienza internazionale che potrà contare questa sera.
1: Assolutamente, anche per Volpato si parla già di calciomercato, si dice che Grosso lo porterebbe volentieri alla Fiorentina. Fatto sta che è stata una scelta un po' sorpresa quasi, perché Volpato ha fatto tutte le giovanili azzurre e poi qualche settimana fa, qualche mese fa è nata l'idea di portarlo in Australia viste le sue origini, e poi è arrivata anche la convocazione al mondiale dove non ha ancora esordito, però può essere sicuramente un'arma in più per l'Australia.
0: Volendo, diciamo, essere un po' amaramente cattivi, ci verrebbe da pensare che di fatto potrebbe aver scelto la certezza di un mondiale all'incertezza del futuro per quello che riguarda Cristian Volpato. Segno della croce intanto per Pepi, maglia numero 9, che adesso alza le braccia al cielo. Risuona ancora il grido USA al Seattle Stadium, mentre tutto quanto è pronto per il calcio d'inizio della sfida tra Stati Uniti e Australia, in uno stadio gremito di fatto in ogni ordine di posti. All'Australia a battere il calcio d'inizio, Australia nella divisa tradizionale verde con gialla con numerazione e inserti verdi, maglia tradizionale anche per quello che riguarda questo mondiale, per quello che concerne gli Stati Uniti, ovvero sia maglia bianca con queste onde rosse che si dipanano sulla maglietta, calzoncini bianchi, calzoncini neri e blu scuri per essere più precisi, e calzettoni bianchi. Calcio d'inizio, come detto, battuto dall'Australia, che attaccherà dalla destra verso la sinistra rispetto a quello che è la visuale centrale del Seattle Stadium. Molto concentrato Maurizio Pochettino, seduto in panchina, mentre combina subito un guaio. Attenzione la retroguardia statunitense con l'Australia che va al tiro, si è liberato al tiro direttamente O'Neill, che è andato, anzi Touré, che è andato alla conclusione, ma qui c'è stata una scelleratezza da parte dei due difensori centrali della squadra di Pochettino, con Richards che si è quasi disinteressato, Jacopo, del pallone ed ha regalato la sfera proprio a Touré.
1: E l'Australia deve cogliere queste occasioni, perché lo abbiamo detto anche con la Turchia, è stata implacabile proprio nelle ripartenze, e le sue qualità sono concretizzare i momenti favorevoli, e anche stasera ci è andata subito vicino. Stati Uniti che ovviamente non devono cullarsi sugli allori, è vero l'inizio è stato molto promettente, però la partita è tutta da giocare e anche stasera l'Australia darà filo da torcere.
0: Prova il lancio lungo la squadra di casa con Robinson che dalla sinistra cerca la profondità, a cercare l'inserimento di Pepi con la palla che però non arriva a destinazione, rischia tanto anche l'Australia però nella propria area di rigore con il pallone che adesso viene intercettato però ancora dai soccer russa, dopo che con grande ardore gli Stati Uniti avevano cercato di avventurarsi su quel pallone vagante. Freeman adesso in posta, andando a scambiare con Adams, che è l'unico dei diffidati in distinta. Adams apre sul settore di destra dove riceve il pallone Serginho Dest, ex Milan, a destra che riparte ancora da Freeman, che sceglie di appoggiarsi adesso a Richards, colui che stava per combinarla grossa, diciamo così, in precedenza, andando a regalare il pallone a Touré. Ancora lo stesso Freeman, linea centrale del campo, lo scambio con McKennie che prova poi a mettere il pallone in mezzo in una zona dove però non può arrivare, in questo caso Balogun che aveva attaccato la profondità, sfera recuperata dall'Australia con il pallone che però è uscito, in questo caso non è riuscito Velupiai a tenerla dentro, e allora rimessa laterale in zona d'attacco in favore della squadra di casa. Si gioca da 2 minuti e 20, è 0-0 tra Stati Uniti e Australia. Con le mani Freeman, palla all'indietro nella zona di Richards che si appoggia poi all'altro difensore centrale Rem, che è anche il capitano degli Stati Uniti. Rem per Anthony Robinson, ancora per Rem, cerca di centrocampo Richards, alza la testa, cerca un'idea di passaggio filtrante in avanti, prova nuovamente in orizzontale da Rem che si appoggia adesso a Robinson che ha spazio per avanzare, si appoggia poi a Tillman che cerca di far filtrare il pallone in avanti. Poi c'è anche la percussione da parte del giocatore con la maglia numero 5, Robinson, che cerca di guadagnare un calcio d'angolo, la palla poi finisce oltre la linea di fondo. L'ultimo a toccare la sfera è stato proprio lui, secondo

0: Il direttore di gara, che lo abbiamo detto, è il signor Zweier della federazione tedesca. Sono tedeschi anche i due guardaline, Kempter e Dietz. Il quarto uomo è il messicano, la messicana anzi, Katia Garcia. VAR e AVAR sono Dankert, federazione tedesca, e El Farik, federazione marocchina. C'è anche un terzo uomo al VAR che è Brem van der Driesch della federazione belga. Recupera il pallone intanto dopo il rilancio del portiere dell'Australia la squadra di casa, che cerca di sfondare con McKennie, che però va a commettere fallo. Intervento irregolare abbastanza netto ai danni di O'Neill. Calcio di punizione in favore della Australia. Si gioca da 3 minuti e 40, è sempre 0-0 tra Stati Uniti e Australia, ma si gioca su ritmi già abbastanza alti. Prova a portare il pallone in avanti l'Australia dal settore di sinistra, questa volta con Boss che chiedeva a gran voce la rimessa laterale in zona d'attacco. L'ultimo a toccare invece è stato lui, e allora con le mani va Freeman dal settore di destra, la fascia più prossima rispetto alla tribuna centrale della Seattle Stadium, a scambiare in orizzontale con Richards prima e Ram poi. Prova a sfondare adesso a sinistra, dall'altra parte Robinson che supera la linea centrale del campo, alla meglio sull'Echi, poi si appoggia anche a Tillman che sceglie di ripartire da Richards, a cerchio di centrocampo, palla spostata questa volta dall'altra parte dove riceve Serginho Dest. Puntuale lo stop da parte dell'ex Milan, palla poi nuovamente all'indietro per Freeman. È una squadra statunitense, Jacopo Barlotti, molto manovriera.
1: Sì, fa girare molto palla, come sempre McKennie sì, gioca sulla tre quarti ma svaria molto, l'abbiamo visto prima a destra, anche adesso quasi sulla linea laterale. È chiaro che non è facile trovare spazi, Australia ben messa in campo, 5-4-1, c'è da dire che anche nel nostro tanto vituperato calcio troppo difensivista, in Serie A probabilmente non si vedono 5-4-1 sui tabellini. L'Australia anche oggi si schiera così, tutti gli uomini dietro la linea della palla.
0: Curiosamente chi ha giocato molto con il 5-4-1 è stato il Parma, nel quale milita Circati. Attenzione intanto, traversone degli Stati Uniti, la palla che viene rimessa fuori e poi c'è un intervento da parte del direttore di gara che va a segnalare un fallo in attacco. Robinson allarga un po' le braccia, aveva provato lui a rimettere in mezzo il pallone, fallo fischiato a McKennie. Un po' di confusione all'interno dell'area di rigore, difesa nonostante diciamo fosse nutrita numericamente dell'Australia, che è andata però in questo caso insomma ad essere abbastanza imperfetta. Ma dicevamo del 5-4-1, curiosamente una delle poche squadre che ha giocato molto col 5-4-1, che spesso diventava un 5-3-2, è stato il Parma di Circati, tra l'altro.
1: Sì, diciamo che forse in Italia si tende spesso nei tabellini a evitare il 5-4-1, come dici te, magari a scrivere 3-5-2 o anche altri moduli, però questo dell'Australia effettivamente sembra davvero una difesa 5 ben compatta. Prima c'erano 7 uomini nell'area australiana, e quindi Stati Uniti che dovranno trovare il modo naturalmente di cercare spazi, trovare spazi e provare a far male.
0: Sbaglia la squadra statunitense ma riesce a recuperare il pallone, si affida molto al palleggio anche in maniera un po' troppo ottimistica come in questo caso. Recupera il pallone, va alle profondità per Touré, limite dell'area di rigore, il raddoppio da parte di Ram che con la collaborazione di Richard disinnesca una minaccia importantissima che stava per portare Touré, che aveva riconquistato un pallone vagante sulla tre quarti. Anche perché gli Stati Uniti si affidano molto al palleggio, ma forse anche al di sopra delle proprie possibilità tecniche. Non so se esagero nella mia definizione, Jacopo.
1: E questo è il rischio che spesso facciamo, ovviamente imitare il guardiolismo senza avere i giocatori adatti. Questo è stato il caso anche di molte squadre italiane che hanno provato a giocarsela senza l'umiltà giusta. Da una parte ovviamente i giochisti, dall'altra i catenacciari, ognuno ha le sue ragioni. Però sicuramente la partita di stasera sembra avere questo canovaccio, quindi Stati Uniti che fanno girare palla con più o meno qualità, Australia che si difende ma può essere pericolosissima in contropiede come è stato con la Turchia.
0: Il colpo di tacco da parte di Balogun intanto, che voleva innescare la percussione di Pepi, ma non si chiude la triangolazione, si continua a lottare a centrocampo dove numericamente in questo caso ha la meglio l'Australia, che prova a far filtrare il pallone in avanti per Lecky che poi finisce a terra, non prima però di aver commesso un'irregolarità ai danni del giocatore con la maglia numero 4 della storia statunitense, ovvero sia Adams, che resta a terra. L'arbitro adesso va a parlare proprio con l'autore del fallo, c'è anche Ram, il capitano statunitense, che va a chiedere un cartellino giallo ai danni appunto del 7 dell'Australia. Lecky in realtà è stato molto bravo, Adams, ad arrivare per primo sul pallone, poi il tackle in ritardo, e qui forse il giallo ci stava, però, e qui forse il giallo ci stava, Jacopo.
1: Sì, perché è vero che magari cercava il pallone, però Adams era arrivato prima sicuramente, e il giocatore australiano poi ha colpito la caviglia dell'avversario. Ricordiamo le varie novità introdotte anche per quanto riguarda il VAR da quest'anno: si potrà intervenire anche sulle ammonizioni in caso di secondo giallo, quindi in caso di potenziale espulsione, e anche in caso di scambio di cartellini, quindi inversione di giocatori, ad esempio come simulazione e che comporta un'ammonizione e fallo commesso che comporta un'ammonizione, allora il VAR può intervenire anche in questo frangente, ma non era questo il caso ovviamente, perché non è stato estratto nessun cartellino.
0: È così, attacca ancora la squadra di casa con McKennie, fascia di destra, si gioca ad 8 minuti e 20, 0-0 tra Stati Uniti e Australia, palla al centro proprio per lo stesso Adams che si è perfettamente ristabilito, lo scambio poi all'indietro per Freeman che prolunga in avanti per destra per McKennie per destra in area di rigore, palla sul sinistro, la palla che viene intercettata dal difensore centrale dell'Australia, Sautar, che di petto addirittura la intercetta, la palla che con il mancino era indirizzata verso il secondo palo, grande idea da parte di Dest e McKennie che hanno confezionato una triangolazione decisamente interessante, ha capito tutto quanto Sautar che addirittura di petto con galma olimpica è andato diciamo ad interrompere la palla ed è anche rimasto in piedi, quelle sono pallonate che se becchi sul plesso solare spesso e volentieri ti tolgono anche il respiro. Ma ancora Stati Uniti, linea centrale del campo, cerchio di centrocampo, anzi Richards, si gioca da 9 minuti e 0-5, 0-0 tra Stati Uniti e Australia e sale ancora il grido USA, USA dei quasi 70.000 presenti allo stadio di Seattle. Palla spostata nuovamente a destra, dove destra prolunga ancora per McKennie salta l'uomo, salta anche il secondo ma deve però rinculare perché il rimpallo lo sfavorisce. McKennie però ancora il passaggio al centro per Balogun, la triangolazione destra, sfera poi all'indietro per Freeman ancora per McKennie in posizione di ala destra. Ancora tutto di prima, il dialogo da parte dei giocatori della squadra di Pochettino che cercano di trovare spazio con destra che adesso viene addirittura raddoppiato e alla meglio in questo caso la difesa australiana che però poi sbaglia con Burgess che svirgola malamente il pallone mettendolo in fallo laterale. Torniamo Jacopo Barlotti sull'azione precedente, è stata veramente pregevole la combinazione tra McKennie e Dest, ma anche in questo caso diciamo hanno avuto gioco facilissimo ad entrare in area di rigore.
1: Sì, una bella triangolazione, bravi davvero i due, fra l'altro McKennie era stato protagonista dall'altra parte con Pulisic in occasione del gol contro il Paraguay, quello che ha sbloccato la partita del mondiale statunitense, era stato autogol ma provocato proprio
0: attenzione,
1: da Pulisic.
0: Ancora Stati Uniti con Pepi, palla in area di rigore e poi c'è la rete. Ha segnato la squadra di casa con il secondo me l'autogol. Alla
1: un
0: fine
1: altro
0: dovrebbe
1: autogol,
0: essere
1: sì.
0: Stato un autogol da parte del giocatore con la maglia 91 Burgess che è andato ad intercettare il traversone di Pepi, ad anticipare, è vero, Balogun che aveva attaccato lo spazio, ma ad anticipare anche i propri compagni di squadra e a mettere la palla sotto l'incrocio dei pali. Allora dopo appena 11 minuti cambia il risultato, Stati Uniti 1, Australia 0, l'autogol da parte di Burgess, da dire che però il gol era un po' nell'aria.
1: Era nell'aria perché gli Stati Uniti stavano premendo sull'acceleratore e l'Australia si stava difendendo, però citavamo proprio poco fa, Manuel, il gol degli Stati Uniti contro il Paraguay e questo è molto simile perché arriva dalla sinistra il cross al centro e nel tentativo di anticipare l'attaccante il difensore dell'Australia infila la propria porta, dunque un'azione molto simile a quello all'autogol del Paraguay e anche stasera dunque è un'autorete che sblocca il risultato per gli Stati Uniti.
0: È proprio così, anche in questo caso un'autorete sul traversone che arrivava dal settore di sinistra da parte di Balogun e qui diciamo che insomma Burgess è stato abbastanza, come dire, imperito, ecco, mettiamola così, perché insomma aveva, è vero che c'era un giocatore americano che aveva attaccato la profondità, si trattava di Pepi, ma è altrettanto vero che era molto in anticipo, aveva la possibilità diciamo di gestire decisamente meglio quel pallone, anzi non esiste proprio la possibilità di gestirlo peggio che metterlo nella propria porta. Vedremo adesso come cambierà la partita perché l'Australia cerca di attaccare, adesso lo fa dal settore di destra con Italiano che va a scambiare poi con Touré che cerca di far fittare per un compagno di squadra, la gran botta da fuori e la palla che finisce fuori di non molto, in questo caso l'intervento è stato da parte di Lechi che si era ricavato bene lo spazio per la conclusione dopo l'assist secondo me anche abbastanza involontario da parte di un compagno di squadra, di Håkon Engelstad, che era andato a stoppare il pallone, non è riuscito a stopparlo ma di fatto si è trasformato in un assist per Lechi che ha cercato il secondo palo, la palla è uscita non di molto, ha cercato subito di arrivare al gol del pareggio, l'Australia che fa del grande vigore fisico in questo caso la propria arma, lo ha fatto in questa azione con la grande difesa del pallone nella tre quarti di campo, è mancata la precisione per Lechi, è chiaro che però la partita per la squadra di gara si è messa subito bene, Jacopo, perché segnare dopo appena 11 minuti è quanto di meglio puoi chiedere a un match.
1: E soprattutto sfondare il muro australiano che tanto bene aveva retto contro la Turchia, però l'Australia ha subito reagito, ha subito risposto, non in maniera non in maniera perfetta, però ha provato il tiro e c'è da vedere come risponderà l'Australia, che non si era mai trovata appunto in svantaggio in questo mondiale, e adesso una squadra molto difensiva, molto fisica, come dicevi tu, adesso dovrà

0: a ovviamente sbilanciarsi e cambiare qualcosa nel proprio atteggiamento per raddrizzare la partita.
1: Guadagna un corner la squadra di casa sul tentativo di passaggio filtrante da parte di Tillman, l'intervento da parte di Burgess che ha messo la palla in angolo. È proprio lo stesso Tillman, maglia numero 17, ad incaricarsi della battuta di questo corner. La bandierina è quella di sinistra, fronte offensivo della squadra statunitense. La porta è quella alla destra rispetto alla tribuna centrale della Seattle Stadium. Siamo arrivati al 14° minuto nel corso del primo tempo, Stati Uniti 1 Australia 0. Decide fino a questo momento l'autogol di Burgess su traversone di Balogun all'11° minuto della prima frazione di gioco, dunque di fatto un paio di minuti fa. Contatti proibiti all'interno dell'area di rigore australiana, ma tutto è pronto adesso per la battuta di questo corner. La battuta sarà a rientrare rispetto ai pali di Beach, che non esce. Attenzione, colpo di testa, la palla che resta lì e poi viene fischiato un tocco di mano da parte di un giocatore statunitense. Era stato McKennie che ancora una volta aveva trovato perfettamente il tempo dell'inserimento per andare alla battuta, tutto vanificato da una irregolarità. Insomma, da dire che però anche in questo caso, nonostante insomma la grande presenza numerica in area di rigore dell'Australia, ci ripetiamo, Jacopo Parlotti, insomma, gli Stati Uniti sono riusciti ad andare alla conclusione con McKennie, che è bravissimo per carità su quel tipo di situazioni, ma non è neanche altissimo.
2: L'aveva presa lui di testa, è vero, poi la ribattuta della difesa australiana e il tocco di mano involontario però col braccio un po' largo di McKennie. L'arbitro ha preferito sbrogliare la situazione concedendo punizione agli australiani, e però sicuramente Stati Uniti in palla, è vero anche oggi un autogol ha sbloccato la situazione, però il risultato ci sta tutto
1: con l'Australia che adesso prova a smentirci cercando di sfondare sul settore di sinistra con Touré, ma la palla viene nuovamente recuperata dagli Stati Uniti con Adams, che poi finisce anche a terra perché falciato da un intervento irregolare di Velupillai proprio davanti alla panchina di Maurizio Pochettino, che si è alzato e si è ben guardato però dall'andare a dare una mano al proprio giocatore di rialzarsi, semplicemente perché vuole probabilmente giocare anche lui un po' con il cronometro. Camicia aperta, maglietta della salute d'ordinanza per Maurizio Pochettino, che ha dato un'identità di gioco ben precisa agli Stati Uniti, che anche questa sera sta facendo vedere che al di là di qualche limite tecnico la squadra stelle strisce sa perfettamente cosa fare con il pallone. Lo sa anche McKennie, che adesso prova ad andare via in velocità a Boss, che lo mette giù, e qui potrebbe arrivare anche il primo cartellino giallo, ed è così infatti. Arriva il cartellino giallo per il giocatore australiano Boss, che è andato a trattenere in maniera abbastanza plateale McKennie, andandogli a dare uno spintone e mettendogli anche le mani in faccia. C'è un mismatch importante da quella parte.
2: E si è disinteressato di fatto del pallone il terzino australiano, quindi cartellino giallo inevitabile. Però ancora una volta McKennie lo ritroviamo a destra sulla fascia, lo troviamo al centro, insomma sempre molto mobile, e giocatore che piace molto agli allenatori e anche a Spalletti, tanto che la Juventus punterà ancora su di lui. Un anno fa sembrava quasi ai margini della rosa bianconera, invece è tornato quest'anno un giocatore importantissimo.
1: Ammonito Jordan Boss, giocatore del Feyenoord, alla 29esima presenza con la maglia dei Socceroos, anche 4 reti all'attivo, e non sono pochi per un difensore. Ma adesso c'è da seguire questo calcio di punizione dalla destra in favore degli Stati Uniti, in due sul punto di battuta. La palla che arriva al limite dell'area di rigore, tentativa addirittura di rovesciata da parte dello stesso McKennie, che con la palla che poi finisce lontanissima dai pali, ma è senza dubbio il giocatore più cercato anche per quello che riguarda gli Stati Uniti, nel senso che tutti quanti lo cercano, tutti quanti vanno ad appoggiarsi a lui in fase di finalizzatore, di fantasista e di playmaker.
2: Esatto, lo dicevamo.
1: Attenzione, sbagliano ancora però gli australiani con il pallone nuovamente messo al centro dal settore di sinistra, ancora da parte dello stesso Balogun. Questa volta però non ci sono deviazioni né in un senso né nell'altro, la palla sorvola tutta quanta l'area di rigore e finisce fuori dall'altra parte. A te, Jacopo.
2: E poi McKennie sempre una sicurezza in entrambe le fasi, e quindi sulla tre quarti ruba palloni, crea, si inserisce, segna moltissimo. Insomma, in questa squadra, anche negli Stati Uniti, è un giocatore protagonista, forse anche uno dei più talentuosi, visto che stasera non c'è Pulisic, come dicevamo, neanche in panchina. È chiaramente il giocatore attorno a cui ruota tutto il gioco degli Stati Uniti.
1: Calcio di punizione in favore dell'Australia all'altezza della zona centrale del campo, battuto però con troppa celerità da parte del giocatore con la maglia numero 13 O'Neill, con l'arbitro che gli va a dire tu batti quando lo dico io. Del resto, insomma, arbitro tedesco, è chiaro che anche da un punto di vista proverbiale la precisione è quello che contraddistingue questo fischietto. Si gioca da 18 minuti.

0: minuti e 10 secondi, una partita decisamente vivace e piacevole da vedere e da raccontare, cari amici radioascoltatori, con gli Stati Uniti che sono in vantaggio di 1-0 nei confronti dell'Australia per via della rete realizzata dopo 11 minuti, traversone di Balogun e deviazione nella propria porta da parte di Burgess, giocatore australiano che milita nello Swansea, dunque in Inghilterra. Palla adesso ancora portata in avanti dai giocatori della squadra di Pochettino, fascia di sinistra con Robinson, palla all'indietro per il capitano Rem che si avvicina alla linea centrale del campo, poi con tutta calma va ad appoggiare la sfera in orizzontale a Richards che a sua volta si appoggia a Freeman, palla poi in avanti all'altezza dell'intersezione delle linee per Sergino Desta che converge in due su di lui, deve ridare il pallone all'indietro ancora verso lo stesso Rem che trova una linea di passaggio libera in avanti per Robinson che alza il pallone a cercare Balogun ma a trovare invece il colpo di testa da parte di Circati, palla che poi danza nella tre quarti, recuperata ancora però dalla squadra statunitense e gli applausi del Seattle Stadium testimoniano che il pubblico apprezza quello che sta vedendo. McKennie riceve il pallone all'altezza della linea del fallo laterale, fascia di testa, prova ad andare via al proprio di rimpettaio, non ce la fa, il rimpallo però favorisce Freeman che recupera il pallone in seconda battuta e si appoggia ancora a McKennie. McKennie rischia un po' questo appoggio per Adams perché stava per arrivare Touré, ma riesce Adams a liberarsi del pallone andandolo ad appoggiare a Ray che lascia davanti il pallone nella zona di Sergino Desta che si appoggia nuovamente a McKennie che prova a sfondare lato corto dell'area di rigore, sbagliano però gli australiani, ancora Desta in area di rigore, Desta palla sul sinistro, l'appoggio poi all'indietro per Adams che si dimentica del pallone letteralmente e la difesa australiana non senza qualche patema recupera il pallone con Burgess, l'autore dell'autogol, che va a rilanciare in avanti per Touré che viene contenuto a fatica da Freeman e deve uscire dalla propria porta Frizza che mette il pallone direttamente in tribuna, straripante Touré che stava andando via a Freeman che non riusciva a trattenerlo, poi ha disinnescato la minaccia a Fraser. Siamo arrivati allo scoccare del 21esimo minuto di gioco, Stati Uniti 1 Australia 0, ancora Australia adesso questa volta prova a sfondare sulla destra ma sono tutte quante iniziative estemporanee, Jacopo Barlotti, quelle dell'Australia.
1: Eh sì, la squadra australiana ci riprova nelle ripartenze, però è chiaro che gli Stati Uniti fanno girare molto palla ma non hanno intenzione né interesse a sbilanciarsi come invece fece la Turchia l'altra notte italiana, quando era in svantaggio doveva rimontare e quindi si complica sicuramente il compito dell'Australia che dovrà inventarsi qualche spazio, dovrà provare a usare Stati Uniti che per il momento, tranne qualche estemporanea occasione come dicevi tu, Stati Uniti che sono in pieno controllo.
0: Lanci davanti ancora degli Stati Uniti a cercare la profondità per l'inserimento da parte di Balogun che viene anticipato però dalla buona uscita da parte di Beach, ma questa poteva essere una buona idea perché anche il lancio lungo può essere un'arma per la squadra di Pochettino soprattutto se non te l'aspetti, errore in fase di disimpegno da parte dell'Australia, ancora Balogun che prova la conclusione che sbatte addosso a Sotar, recupera la sfera poi l'Australia che cerca di andare via in contropiede dall'altra parte con il tentativo di percussione da parte di Italiano, maglia numero 4 supera la linea centrale del campo davanti a sé Anthony Robinson, sceglie di appoggiare la sfera all'indietro a Lecky che poi scambia ancora con O'Neill il passaggio in orizzontale per Ocon Anglesterra che cerca poi la verticale ancora per lo stesso Italiano che potrebbe andare al traversone, prova a saltare l'uomo in cespica sul pallone più che dribblare e poi gli Stati Uniti recuperano la palla e senza troppi complimenti in questo caso la rilanciano in avanti, difese ballerine in entrambi i casi, dobbiamo essere onesti però Jacopo Barlotti, perché anche qui gli Stati Uniti sono fatti perforare abbastanza facilmente.
1: Eh sì, Stati Uniti che non devono concedere naturalmente, visto il vantaggio, spazi inutili agli australiani e dall'altra parte invece sì, buona tenuta difensiva ma anche qualche errore di troppo, infatti gli Stati Uniti poi sono riusciti a rendersi pericolosi anche su disimpegni errati dei terzini e dei difensori australiani.
0: Difensori italiani che adesso nella persona di Sauter si prendono un rischio clamoroso all'altezza del cerchio di centrocampo con Sauter che dribbla addirittura Pepi ed era l'ultimo uomo ma riesce poi a liberarsi bene del pallone. Lecky, fascia di destra, si avvicina al lato corto dell'area di rigore, traversone al centro dell'area e qui fa una specie di mezzo miracolo letteralmente Freeman che va ad anticipare Velupia che forse non aveva preso il pallone, la mette in angolo ma questa è stata un'occasione nitidissima per i Socceroos.
1: È ottima la chiusura del terzino degli Stati Uniti che a centro area non ha perso l'uomo, non ha perso l'avversario e in scivolata è riuscito ad anticiparlo davvero bravo di esterno quasi destro chiudendo sul primo palo fra l'altro calcio d'angolo per l'Australia che si sta facendo vedere adesso.
0: Mani nei capelli per Popovic, l'allenatore dei Socceroos, secondo calcio d'angolo della partita, uno l'hanno battuto gli Stati Uniti, questo lo batterà l'Australia anche in questo caso dalla bandierina di destra, i consueti blocchi all'interno dell'area di rigore con Sauter che cerca di trovare spazio andando a provocare in un certo senso Adams, il tutto davanti agli occhi dell'arbitro che con

le mani sui fianchi, una posa decisamente aggressiva, fa segno ai giocatori di non eccedere nei colpi. La battuta del calcio d'angolo così morbido sul secondo palo, il colpo di testa proprio di Sottara che rischia di diventare un assist per un compagno di squadra, la palla finisce poi nuovamente fuori.

0: saltare all'interno dei 16 metri statunitensi. La battuta a calcio d'angolo è decisamente più tesa e poi c'è un fallo abbastanza evidente da parte di Touré, che è andato a travolgere letteralmente Freeze facendolo rotolare. Ha un po' accentuato secondo me Freeze qui Jacopo Barlotti, però il portiere in area non va toccato neanche con un fiore.
1: L'arbitro non ha avuto dubbi, ha concesso subito la punizione e anche adesso il cooling break di metà primo tempo.
0: Hydration break, nonostante che siano solo 23 gradi, e se si fermano loro, cari amici radioascoltatori, ci fermiamo anche noi. 25esimo minuto del primo tempo, Stati Uniti 1 Australia 0, decide l'autogol di Burgess. Pubblicità.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
5: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
6: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
0: .50 sul cronometro, sta per terminare l'hydration break, Stati Uniti 1 Australia 0. Immaginiamo quello che gli allenatori possano dire in questo momento ai calciatori. Pochettino di continuare a fare quello che si sta facendo e magari di farlo con maggiore incisività, soprattutto sulla fascia destra, dove l'evidente mismatch tra l'asse Sergino Dest e Wes McKennie e quello formato da Boss e Velupiai ha portato spesso e volentieri ad essere pericolosa la squadra di casa da quella parte, anche se il gol curiosamente poi è arrivato non traversone dall'altra parte. Per quello che riguarda l'Australia, io credo, Jacopo Barlotti, che Tony Popovic la prima cosa che gli dirà è: smettiamola di commettere certi errori, perché il primo non prenderne altri se vogliamo cercare di riprendere la partita.
1: Sì, perché poi naturalmente ora ancora è presto per fare questi discorsi, però c'è di mezzo la differenza reti, quindi tanti aspetti da tenere in considerazione. Però è un'Australia che può e deve cambiare atteggiamento, non può continuare a difendersi tutta la partita. Quando ci ha provato si è resa pericolosa, perché anche gli Stati Uniti non è che siano questa squadra invalicabile. Per il momento mi pare i due portieri piuttosto inoperosi dal punto di vista degli interventi, però la partita è piacevole perché giocata a viso aperto da entrambe le squadre. Stati Uniti che sono anche piacevoli da vedersi, fanno girare palla, provano ad affondare, e l'Australia, una volta subito lo svantaggio, ha avuto le sue occasioni, dunque gara tutt'altro che chiusa.
0: Io credo che l'unico intervento della partita l'abbia fatto il portiere statunitense
1: all'inizio.
0: Freeze, esatto, su quella topica di Richards che ha dato la possibilità a Touré di andare alla conclusione. Intervento diciamo non difficilissimo, ma di fatto resta il primo, mentre per quello che riguarda invece il portiere australiano totalmente incolpevole sull'autogol di Burgess, anche perché poi insomma dando uno sguardo e cercando insomma anche di fare mente locale su quello che è stato l'errore da parte del giocatore con la maglia numero 21 dell'Australia, e toccando quel pallone non c'era neanche una possibilità che non finisse in rete, perché aveva lo specchio della porta spalancata e quel pallone, se lo tocchi, finisce in rete, che tu sia un attaccante o un difensore. Ancora Stati Uniti, intanto ancora dalla fascia da dove è scaturito il gol, il traversone da parte di Robinson che cerca diciamo un compagno di squadra che non esiste sul secondo palo, rischia di sbagliare, poi la difesa australiana cercando di tenere in campo il pallone, poi lo toccano ma era già finito fuori, dunque evitato il calcio d'angolo. Di certo è un'Australia che anche dal punto di vista tecnico paga qualcosa nei confronti degli Stati Uniti, questa è un po' l'impressione, Jacopo.
1: Sì, soprattutto dalla metà campo in su non manca la qualità agli Stati Uniti. McKennie, Sergino Dest, lo dicevamo, le sovrapposizioni sulla destra spesso hanno fatto male. Balogun comunque un attaccante che ha già segnato due gol e la cui presenza, anche se si è visto poco, ha sempre una sua importanza. Si è visto meno Pepi, mi pare, Manuel, colui che sostituisce quest'oggi Pulisic, che come abbiamo detto non è al meglio ed è addirittura in tribuna.

0: Pepe ha avuto il merito di riempire l'area di rigore sulla traversone di Balogun e di indurre alla topica sesquipedale Burgess, che, ripetiamo, per carità, istintivamente da difensore ti viene da cercare di anticipare l'attaccante, ci mancherebbe altro, ma la palla era a 3-4 metri dalla linea di porta, lo specchio della porta era spalancato, lì era molto complicato metterla fuori e infatti Burgess di fatto non ce l'ha fatta. Al piccolo trotto adesso imposta la squadra di casa con Richards che scambia con Ram, che a sua volta sceglie nuovamente Anthony Robinson va in profondità a cercare McKenny, che si è spostato questa volta sul settore di sinistra. Davanti a sé c'è Circati, i due si conoscono perché giocano nello stesso campionato, quello italiano, e allora non azzarda il dribbling McKenny, ma riparte da Robinson prima e Ram poi. Ram sceglie Richards che a sua volta cambia fascia, va da Serginio a destra, gli mette le mani addosso Bossa, deve stare attento peraltro che è già stato ammonito il giocatore del Feyenoord. Palla poi all'indietro ancora per gli Stati Uniti con Adams che imposta all'altezza del cerchio di centrocampo, si appoggia poi in orizzontale a Tillman che sceglie la sfera nuovamente all'indietro per Richards. 29-50 sul cronometro, Stati Uniti 1 Australia 0. Adesso fanno anche un po' di torello i giocatori della squadra statunitense, torello nel quale però non cade l'Australia, che non pressa se non all'interno della propria metà campo. E allora lancio lungo da parte degli Stati Uniti, errore clamoroso da parte di Italiano che mette la palla in angolo, un pallone gestito malissimo da lui e Circati visto che non c'erano di fatto avversari. E allora secondo angolo della partita in favore degli Stati Uniti, si pareggia anche il conto dei corner perché due ne ha battuti anche l'Australia. La bandierina sarà quella di sinistra, la stessa da cui era stato battuto il corner precedente per la squadra Stelle Strisce, e sul punto di battuta maglia numero 17 c'è Malik Tillman, giocatore del Bayer Leverkusen, la 32esima presenza con la nazionale statunitense, anche 3 reti diciamo nel suo score personale. Anche in questo caso la traiettoria sarà a rientrare rispetto ai pali difesi da Beach. La palla che spiove, salta altissimo Richards che però non tocca il pallone, finisce poi verso l'altra parte dove nessuno riesce a toccarla, la palla finisce fuori. C'era stato però un tocco precedente da parte di un giocatore dell'Australia, tanto che la rimessa laterale sarà in favore degli Stati Uniti. La fascia è quella di destra, sul punto di battuta c'è lo stesso Freeman che prende il pallone tra le mani, lo asciuga anche con la maglietta e si prepara probabilmente a un rilancio lungo, invece no, va all'indietro da Richards, colui che aveva cercato lo stacco in precedenza senza trovare il pallone. Richards va da Adams, cerchio di centrocampo per il capitano Ram che si appoggia poi come di consueto a sinistra a Anthony Robinson, arriva anche Pepi, palla all'indietro ancora per lo stesso Anthony Robinson che sceglie di non forzare la giocata a cercare in avanti McKenny ma di andare all'indietro da Rem perché erano pronti due giocatori dell'Australia a intercettare quella palla e eventualmente provare a ripartire in contropiede. Ancora Richards e Rem che duettano all'altezza del cerchio di centrocampo, ancora palla in avanti per Pepi questa volta, Pepi che cerca lo spazio per far filtrare il pallone, si appoggia poi a Balogun, finiscono a terra, calcio di punizione in favore degli Stati Uniti e un altro cartellino giallo per Circati, per il nostro Circati che facendo al direttore di gara è stato lui a trattenermi. In questo caso diciamo che se nel precedente cartellino giallo diciamo l'idea non c'erano grossi dubbi, qui sì, per carità è vero, il tocco c'è stato, però è stato un fallo decisamente molto meno cattivo.
1: Sì, non cattivo, e poi Circati lamenta la maglietta tirata in effetti da parte di un altro avversario degli Stati Uniti, però l'arbitro ha voluto punire comunque l'interruzione del gioco, è un cartellino in effetti un po' eccessivo, però come abbiamo detto non sono questi i casi in cui il VAR può intervenire, altrimenti sarebbe davvero da rivedere tutte le ammonizioni.
0: La battuta di Robinson, palla morbida in area di rigore, finisce a terra un giocatore dell'Australia e l'arbitro va a fischiare. Fallo in attacco compiuto da uno tra Richards e McKenny, perché il giocatore che è finito a terra, si trattava di O'Neill, che peraltro paga molti centimetri rispetto proprio allo stesso Richards, era nella morsa di quei due calciatori, e allora calcio di punizione in favore dell'Australia e minaccia sventata. 33esimo minuto che volge al termine, Stati Uniti 1 Australia 2, c'è anche chi mangia peraltro in tribuna, ne approfitta diciamo per andarsi come dire a rifocillare, considerato che negli Stati Uniti sono le 12.33 ed è ora di pranzo e c'è bisogno anche di questo per poter diciamo godere appieno evidentemente della partita. La rimessa in gioco da parte del portiere australiano che sceglie subito il lancio in profondità, mettendo un po' in difficoltà sull'asse di sinistra la squadra statunitense, tanto che nella destra del fronte offensivo australiano la palla finisce fuori e ci sarà dunque una rimessa laterale in zona d'attacco in favore appunto dei Socceroos di Popovic. 33-33, questo è il cronometro, Stati Uniti 1 Australia 0. Il gol che decide la partita è un autogol di Burgess, sceglie di ripartire all'indietro non senza qualche patema d'animo l'Australia, che adesso prova ad impostare

0: con uno dei propri difensori centrali, ma la palla viene recuperata dagli Stati Uniti, si lotta a centrocampo su ogni pallone, dopo una serie di rimpalli la palla viene nuovamente riconsiderata nelle disponibilità dell'Australia, ma c'era stato però un intervento irregolare ai danni di Serginho Dest, l'autore del fallo è stato il giocatore con la maglia numero 24, Håkon Engster, e allora calcio di punizione in favore della squadra di casa, 34-10 come detto sul cronometro. Tutta questa reazione dell'Australia non l'abbiamo vista, Jacopo, bisogna dire.
1: Non l'abbiamo vista perché gli Stati Uniti continuano a far girare palla, magari senza essere incisivi, senza essere cattivi, però tanto fraseggio a metà campo, nella metà campo avversaria, perché l'Australia sta tutta rintanata nella propria tre quarti, concede pochi spazi, è vero, però gli Stati Uniti continuano a essere in controllo della situazione.
0: Stati Uniti che adesso provano nuovamente a correre sul settore di resta con Serginho Dest che salta l'uomo, lo salta due volte Boss, poi con il tacco addirittura verso McKennie, accademia da parte dell'ex Milan, palla poi all'indietro per Freeman che sceglie di ripartire, cerco di centrocampo da Richards e Ream, non affonda i colpi la squadra di casa in questa fase, si affida invece al tentativo di velocità da parte di Balogun che si è spostato in posizione di ala sinistra, prova il duello con Italiano, poi si appoggia a Anthony Richardson, arriva a dare una mano anche Tillman, finisce a terra, Richardson si continua a giocare per la regola del vantaggio, Ream il capitano della squadra statunitense, ma nuovamente da Richards che si appoggia in questo caso a Freeman, Freeman in orizzontale per Ream, siamo ai 40 metri, ancora Balogun che riceve il pallone, anzi Tillman che riceve il pallone sui piedi sul linea del fallo laterale, pesca questa volta sì Balogun, la Veronica, la doppia Veronica da parte di Balogun che cerca di avere la meglio nei confronti di Italiano che poi in scivolata allontana il pallone, pezzo di bravura da parte del giocatore del Monaco che strappa gli applausi da parte della tribuna della Seattle Stadium, pallone già rimesso in gioco, traversone morbido a cercare una Pepi in area di rigore, la respinta, arriva però sulla seconda palla puntuale Richardson che si appoggia a McKennie, McKennie cerca anche lui la Veronica, i danni di Circati che ha più esperienza evidentemente di Italiano e capisce quelle che erano le intenzioni da parte del giocatore della Juventus, ma ancora Stati Uniti in possesso di palla, fascia di sinistra ai 40 metri, palla all'indietro poi per Richards, il difensore centrale che gioca altissimo, linea difensiva della squadra di Pochettino altissima, praticamente ben oltre la linea del fallo laterale, tentativo di percussione adesso da parte ancora una volta di Pepi, questa volta anzi Tillman, che aveva cercato anche lui il gioco di prestigio, la Veronica poi non riesce a sfondare e la palla finisce fuori, ma torniamo su quella doppia giravolta su se stesso da parte di Balogun che insomma ci fa vedere un giocatore in fiducia, diciamo.
1: Sì, un bel numero, anche lui svaria molto perché come dicevi Pepi lo troviamo anche a centro area, di fatto ha il numero 9, Riccardo Pepi schierato oggi centrale, però si invertono, esatto, schierato al posto di Pulisic che parte da sinistra, Pepi però anche lui gioca spesso e volentieri al centro invertendosi con Balogun, e poi questo ragazzo del Monaco è in fiducia, due gol nella gara d'esordio e anche stasera si vede che sente il peso dell'attacco su di sé, quindi è in fiducia e anche con le sue giocate sta facendo godere il pubblico di Seattle.
0: Pubblico di Seattle che adesso assiste nuovamente a un tentativo di percussione da parte della squadra di casa con lo stesso Balogun che si appoggia a destra, Serginho Dest, le finte da parte dell'ex Milan, traversone in area di rigore, tentativo di colpo di testa che però viene frustrato da parte della difesa australiana che si complica inutilmente la vita e poi Burgess si ritrova il pallone tra i piedi, anzi non si trattava di Burgess ma si trattava di Håkon Engster. Burgess l'ha evitato quel pallone invece, proprio come se scottasse. Io credo che dovrebbe ragionare anche su una possibile sostituzione Popovic.
1: Sì, perché moralmente lui, così come Balogun è in fiducia, sicuramente il difensore dell'Australia paga anche lo scotto dell'autogol, quell'intervento goffo che dicevi giustamente, raccontavi, pallone quasi inevitabilmente spedito alle spalle del proprio portiere nella propria rete e quindi giocatore un po' in difficoltà stasera, sì.
0: 37-50 sul cronometro, Stati Uniti 1, Australia 0, di nuovo gioco fermo, in due sono rimasti a terra, si tratta di Freeman per quello che riguarda la squadra statunitense ed aspettiamo di vedere il numero del giocatore australiano che è rimasto a terra, scontro testa contro testa, tanto che sono arrivati subito velocemente i sanitari all'interno del terreno di gioco per andare a verificare le condizioni dei giocatori che sono entrati in rotta di collisione, non c'è particolare animosità, questo però ci pare di cogliere anche perché c'è Pochettino che ne approfitta per andare a chiamare a sé due giocatori, Ream e Anthony Robinson, e a dare le indicazioni necessarie per insomma quella che è la sua idea di calcio, mentre c'è Circati che in questo momento sta ascoltando le parole da parte di Tony Popovic per a sua volta probabilmente cercare di stringere, serrare un po' le linee in quella che è la fascia difensiva di centrodestra per quello che riguarda insomma la squadra australiana che anche da quelle parti ha avuto

0: avuto difficoltà. Ricordiamo che insomma il gol nasce appunto da una traversone dal settore di sinistra, fronte offensivo statunitense, dunque fascia destra per quello che riguarda la squadra ospite, se così vogliamo, di Balogun, e poi ci ha pensato l'intervento abbastanza goffo da parte di Burgess a mettere la palla direttamente alle spalle del proprio portiere. L'impressione, e ci ripetiamo ancora una volta, ma è un po' questo diciamo il tema tattico, Jacopo, o per cui meglio dire il vulnus della squadra australiana, è che diciamo nonostante sia difesa che centrocampo sulla carta ci sia superiorità numerica, di fatto gli Stati Uniti facciano un po' quello che vogliono.
1: Eh sì, soprattutto sulle fasce dove gli Stati Uniti pressano e provano ad affondare, c'è da dire che sono stati più pericolosi sicuramente Balogun, che ha procurato l'autogol, ma anche Serginho Dest sulla destra, McKennie che svaria molto, sempre pericolosi sulle fasce, perché per vie centrali invece l'Australia è più difficile da sfondare, anche per via della stazza fisica dei difensori australiani schierati a 5, schierati poi con anche una cerniera a centrocampo formata da O'Neill e Ocon, in grado di coprirsi, soprattutto di far muro, però gli Stati Uniti fanno girare palla e provano ad affondare, tecnicamente sono superiori, hanno qualcosa in più e dunque quando fanno male poi sono pericolosi.
0: Il gioco, pensate cari amici radioascoltatori, non è ancora ripreso quando siamo arrivati al 41esimo minuto nel corso del primo tempo, e questo ci fa pensare a un recupero corposo anche in questa prima frazione di gioco. Vi diciamo che comunque i giocatori che erano rimasti vittima dello scontro, ovvero sia Freeman da una parte e Ocon Engelstad dall'altra, si sono già rialzati oramai da un paio di minuti. Anche l'applicazione del ghiaccio per andare a fermare quello che probabilmente è un bernoccolo che si va a costruire nelle rispettive nuche è stato quanto mai provvidenziale, e solamente in questo momento il gioco riprende con il pallone che viene gestito dagli Stati Uniti, che ne erano in possesso prima dell'interruzione più che mai provvidenziale da parte del direttore di gara del gioco per consentire i soccorsi ai due giocatori che erano entrati in rotta di collisione, e pallone che finisce adesso tra i piedi di Freeze, il portiere statunitense, che alza un brutto pallone nella zona di Freeman, che effettivamente perfettamente ristabilito stoppa il pallone, deve poi diciamo sottostare però all'intervento di Engster. Ancora i due che erano entrati, avevano sbattuto l'uno contro l'altro in precedenza, tornano in rotta di collisione, questa volta però con esiti decisamente meno rovinosi. La palla finisce fuori e viene nuovamente rimessa in gioco con la squadra di casa che la gestisce e imposta, spostando la sfera dalla destra verso la sinistra, dove riceve Anthony Robinson, che si appoggia poi a Tillman cerca la sciabolata in avanti a cercare Serginho Dest, pregevole dello stop di Serginho Dest, che in due tocchi mette subito in movimento Wes McKennie, fascia di destra nei pressi della bandierina del calcio d'angolo, pezzo di bravura da parte di Serginho Dest con lo stop e poi direttamente il secondo top a servire McKennie prova a far filtrare il pallone che non arriva a destinazione, ma vince il rimpallo, si incune all'interno dell'area di rigore, palla sul sinistro, il servizio poi all'indietro per Adams, che potrebbe anche andare a tirare ma perde un tempo di gioco, e allora si appoggia nuovamente a Freeman ai 40 metri, palla all'indietro per destra, lato corto dell'area di rigore, che cerca di far filtrare il pallone questa volta per Tillman, che è rimasto lì da quella parte, alla meglio Burgess in questo caso, che poi mette le mani addosso allo stesso Tillman, insomma si rinnova il duello, arriva anche Ocon Engelster, arriva anche in questo caso Jordan Bossa, e poi alla fine viene fischiato un fallo da parte proprio dell'ultimo arrivato Boss, che con una mossa quasi di catch aveva cercato di fermare l'indemoniato Tillman. Insomma qui diciamo difesa australiana che ha avuto tanta difficoltà a liberare, proprio perché la pressione numericamente importante portata dai giocatori statunitensi mette in difficoltà anche psicologica i difensori australiani.
1: Eh sì, che sono tanti, sono anche imponenti dal punto di vista fisico, però rischiano, e qui stavolta con le cattive hanno dovuto fermare il tentativo degli Stati Uniti.
0: La battuta del calcio di punizione, la palla indietro e la conclusione con la palla che resta lì, e poi c'è il raddoppio da parte degli Stati Uniti, che vanno nuovamente a mettere la palla in rete con Freeman, ma si era alzata la bandierina e dunque fuori gioco e annullata quella che poteva essere la seconda segnatura da parte della squadra statunitense. La gran botta da fuori, la risposta da parte sostanzialmente poi della difesa, neanche del portiere dell'Australia, con il pallone che si è impennato, e poi è arrivato sul pallone Freeman, che di testa è andato alla conclusione senza però diciamo che questo gol sia stato convalidato, perché era evidente la posizione di fuorigioco da parte di ben
1: però,
0: tre uomini.
1: Però di chi colpisce di testa sembra dietro, perché c'erano due uomini in posizione netta di fuorigioco e forse Freeman era in posizione regolare. Vediamo adesso naturalmente il controllo al VAR.

0: perché nel caso non credo che la posizione degli altri due sia attiva, anche se Balogun credo vada in qualche modo a contrasto col portiere, poi forse dovrà intervenire in qualche modo anche l'arbitro in caso di un field review, vedremo cosa deciderà il VAR. Però Manuel, dal primo replay mi è sembrato Freeman in posizione forse regolare, perché è a centro area, ci sono due uomini oltre l'ultimo difensore dell'Australia, ma Freeman sembra in posizione regolare. Bisogna vedere se è attivo o meno il ruolo degli altri due.
1: Sì, perché c'era Balogun che era davanti al portiere. Sì, in realtà, esatto. Poi la palla non arriva mai al portiere, però il portiere si tuffa. Sì. E quindi di fatto potrebbe essere anche considerata attiva. 44:30 intanto.
0: In tal caso, Manuel, mi aspetto una revisione al monitor.
1: Vediamo
0: invece.
1: Ascoltiamo. Forse
0: l'annuncio inglese dell'arbitro, eccolo.
1: Eccolo.
2: After factual review, the goal scorer was not in offside position. Goal is correct.
1: E dunque avevi ragione tu, Jacopo, il gol viene convalidato e c'è il raddoppio degli Stati Uniti con Freeman che viene considerato buono. Stati Uniti 2, Australia 0. Proprio allo scoccare del 45esimo viene convalidato il gol. Mi aspetto un recupero mostro per questa prima frazione di gioco, però possiamo dire che il raddoppio degli Stati Uniti tutto sommato è meritato
0: per quanto fatto vedere, per il possesso palla, ma anche per i tentativi degli Stati Uniti che hanno legittimato questo doppio vantaggio. Certo, un episodio, un tiro da fuori su cui poi è intervenuto Freeman, ha sancito il raddoppio, la posizione era regolare, però la posizione invece di Balogun, che era alle spalle di tutti, non va però a contrasto sul portiere, dobbiamo anche dire questo. C'è solo Freeman che va a contrasto col portiere, Balogun è lì accanto, non ostacola l'estremo difensore australiano e dunque non c'è stato neanche bisogno di rivederla al monitor per l'arbitro. Situazione oggettiva, il VAR ha semplicemente stabilito che la posizione di Freeman era regolare, dunque colpo di testa vincente e regolare.
1: Sì, perché poi vista da dietro Balogun in realtà non era sulla traiettoria del pallone, il portiere la vede partire quella palla e probabilmente è stata quella l'immagine che ha convinto il direttore di gara a convalidare la segnatura e portare il risultato sul 2-0. 7 minuti di recupero, eravamo stati facili profeti nel preconizzare un recupero importante, se ne sono già andati 90 secondi, un minuto e mezzo, dunque si giocherà per altri 5 minuti e mezzo questa prima frazione di gioco sul risultato di Stati Uniti 2 Australia 0. Ricordiamo le reti, l'autogol di Burgess all'11esimo e la rete che è stata convalidata al 46esimo ma era stata realizzata al 43esimo da parte di Freeman, che dopo un primo annullamento è stata convalidata. Ancora Stati Uniti con Tillman che cercano di guadagnare un calcio d'angolo e lo fanno, perché qui Circati è abbastanza ingenuo, diciamo, viene attirato nelle sue spire appunto dallo stesso Tillman che finta il passaggio in avanti e poi fa carambolare la palla sugli stinchi di Circati che abbocca, diciamo, un po' come un allocco.
0: Sì, stavo riguardando Freeman che comunque è già protagonista, un assist nella gara d'esordio contro il Paraguay, stasera il gol del raddoppio ma anche un salvataggio molto importante in fase difensiva, quindi il giocatore del Villarreal sicuramente fra i più positivi degli Stati Uniti.
1: Tutto è pronto per la battuta di questo terzo corner della partita in favore degli Stati Uniti, 2 ne hanno battuti gli australiani. Curiosamente tutti e 3 i corner per la squadra di casa sono dalla bandierina di sinistra, così come questo, con la palla che spiove in area non esce il portiere, viene fischiato ancora una volta un fallo in attacco, questa volta per Richards. Questo Beach, insomma, ne abbiamo parlato bene in serie di presentazione, Jacopo Barlotti, portiere che anche nella partita contro la Turchia si era esibito in salvataggi importanti, però portiere che non esce mai.
0: Non esce, è vero, e anche la Turchia di Montella nella gara d'esordio contro l'Australia era una squadra che aveva molto fraseggio, fin troppo, il talento di Yildiz che subentrato nel secondo tempo, anche 8 tiri in porta, quello sì, però insomma oggi è stato meno protagonista, un po' poco attento nelle uscite, per il resto non ha dovuto fare gli straordinari, quello va detto.
1: 3 minuti e 20 di recupero se ne sono andati, siamo praticamente prossimi alla metà dell'extra time, Stati Uniti 2 Australia 0, protestano adesso i giocatori australiani, anzi no, protestano i giocatori statunitensi, perché in un primo momento l'arbitro sembrava aver fischiato un fallo in attacco alla squadra ospite, poi in realtà è andato a fischiare un gioco pericoloso, sacrosanto, mi sento di dire, da parte del capitano.

appunto della squadra statunitense Riam, che è andato ad anticipare in maniera insomma abbastanza garibaldina il giocatore australiano che aveva cercato di sganciarsi. In questo caso si trattava di O'Neill. Il possesso però è nuovamente per quello che riguarda gli statunitensi, che adesso vanno ad impostare proprio con lo stesso Rim. 3 minuti allo scadere del recupero di questa infinita prima frazione di gioco, Stati Uniti 2, Australia 0. Pallone tra i piedi proprio dello stesso Rim, che gioca un po' con il cronometro prima di appoggiarsi al proprio compagno di reparto Richards. Richards che va da Freeman, che in fiducia va al dribbling addirittura dai danni di Velupillai, che lo stava attaccando, prima poi di nuovamente andare a servire il proprio compagno di reparto, in questo caso Richards, che si appoggia addirittura a McKennie, che adesso fa anche il playmaker, giocatore totale il texano. Palla poi scambiata in orizzontale con Anthony Robinson, gli arriva a dare una mano anche Tillman, che alza la testa, osserva il piazzamento dei propri compagni cercando una linea di passaggio, la trova abbastanza rischiosa in orizzontale per Richards, che poi gliela ridà. Si diciamo incartano un po' con il pallone i giocatori statunitensi, tanto che poi lo stesso Tillman deve ricevere la palla con i piedi sulla linea del fallo laterale, rischiando tanto sulla pressione che gli viene portata da Abbas, che cerca anche di sfuggirgli, finisce a terra, reclama anche l'irregolarità dell'intervento da parte del giocatore statunitense, irregolarità molto presunta perché insomma il tocco è stato lievissimo. Finisce a terra, la palla si spegne sul fondo e ci sarà dunque un calcio di rinvio operato dal portiere della squadra statunitense, ovvero sia Matt Freeze, giocatore classe 1998, che rilancia la sfera poi in avanti a cercare in questo caso il colpo di testa da parte di Balogun, ma a trovare quello invece, anzi di Pepi, ma a trovare invece l'intercetto da parte di O'Neill. Palla che poi finisce fuori, rimessa laterale in favore della squadra australiana. Siamo non molto lontani dalla linea centrale del campo, fascia di destra con le mani, è pronto maglia numero 3 Circati, giocatore che conosciamo bene perché gioca nel Parma. Cerca con la sua lunga gittata di cercare di servire la profondità per Touré, ma trova invece il colpo di testa da parte di Remo. Poi c'è un giocatore statunitense che finisce a terra, si continua però a giocare, la palla finisce fuori, rimessa laterale in favore della squadra ospite, ovvero sia l'Australia. Il giocatore che era finito a terra era Balogun, che era stato toccato proprio sulla nuca, e adesso l'arbitro va a sincerarsi delle sue condizioni. L'aveva toccato con il mento Sauter, decisamente più alto di Balogun, che gli ha dato una mentata sulla nuca, se vogliamo coniare questo brutto neologismo. Allora l'arbitro, come di prassi, va a verificare le condizioni del giocatore rimasto a terra prima di concedere nuovamente la possibilità ai giocatori di rimettere in gioco il pallone. È così, la palla danza nella tre quarti statunitense, viene recuperata poi da Adams, che prova a far filtrare in avanti la sfera per Pepi, che cerca poi un pertugio sul settore di sinistra, non lo trova, ma la palla dopo un rimpallo favorisce l'intervento in profondità da parte di Freeman, l'autore del gol del raddoppio, lato corto dell'area di rigore, va poi a servire Sergino destra, la conclusione, la parata da parte di Biccia, che si distende alla sua destra e neutralizza la minaccia. Gli ultimi 10 secondi di recupero di questo interminabile recupero, 7 minuti, e Stati Uniti vicini alla terza marcatura con Sergino destra, che ha ricevuto da Freeman, è andato con il mancino, un po' telefonato in vero, anche se la palla ha attraversato una selva di gambe, ad impegnare Beach. Australia che cerca adesso, nonostante il recupero sia esaurito, con le ultime energie per questa prima frazione di gioco, di rendersi pericolosa, lo fa con Bess, lato corto dell'area di rigore, vince un contrasto, ancora Bossa che cerca lo spazio per il traversone, si trascina la palla però direttamente oltre la linea di fondo, e credo che su questo tentativo di azione finisca la prima frazione di gioco. È così, 7 minuti e mezzo di recupero, Stati Uniti 2 Australia 0. Le reti, Burgess all'11° del primo tempo con il suo autogol porta in vantaggio gli Stati Uniti, il raddoppio al 43° della prima frazione di gioco con Freeman che di testa va a perforare Beach, e dopo revisione VAR il gol viene convalidato. Ci fermiamo qui, Stati Uniti 2 Australia 0, linea allo studio.

0: vostro benessere.
1: Non è un segreto.
2: San Benedetto!
3: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: Eccoci a voi, riprendiamo la linea dagli studi di Dallas per quello che si è visto a Seattle fino a questo momento e per quello che abbiamo sentito dal racconto di Manuel Codignone e Jacopo Barlotti. Se non un monologo statunitense, poco ci manca. Gara nettamente sui binari più favorevoli alla squadra di Pochettino. Si la sbloccano con un pizzico di fortuna, l'autogol di Burgess, ma poi hanno davvero dimostrato la superiorità consolidando il vantaggio con la rete di Freeman. Attenzione, perché nelle sue preziose e interessanti statistiche la FIFA fa sapere che l'Australia alla fine non ha segnato, è rimasta all'asciutto soltanto in due degli ultimi 13 incontri di Coppa del Mondo. Abbiamo detto delle 6

0: Ormai partecipazioni consecutive dei Socceroos, dunque secondo tempo tutto da vivere, importante per gli equilibri di questo girone D. Andiamo subito a Roma, Sassarubra GR1, poi ripartiamo da Dallas, tutto il mondiale minuto per minuto e soprattutto secondo tempo di Stati Uniti Australia tra poco.
1: Acqualete vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Box, la city car così out of the box da lasciarti senza fiato. Oggi tua a partire da 17.900 euro. Prezzo chiave in mano esclusa IPT. Offerta valida fino al 30 giugno 2026, limitata alla versione style. Info su dongfanbox.it.
9: GR1.
10: Buonasera da Ferdinando Tarsitani. Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni. Alla NBC dichiara: non la voglio come fan perché non c'era, così come gli altri alleati della NATO, quando si è trattato dello stretto di Hormuz. Parole che arrivano dopo che il capo della Casa Bianca aveva già dichiarato: mi ha implorato di fare una foto con lei, l'ho fatta, mi faceva pena. Quest'ultima dichiarazione aveva già determinato la replica secca della premier Giorgia Meloni. La dichiarazione del presidente americano è arrivata con un video sui social dai toni netti.
11: Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita, dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
10: Alla premier Giorgia Meloni arriva la solidarietà del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha deciso di chiamare direttamente la presidente del Consiglio, solidarietà giunta anche da tutte le istituzioni, i partiti di maggioranza e di opposizione. Scontro tra due treni a nord di Londra, nella zona tra Bedford e Luton. La polizia dei trasporti britannica riferisce che sul posto sono al lavoro numerose squadre di emergenza. Il traffico ferroviario è stato sospeso, si contano diversi feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni. Secondo il Times Online è morto il macchinista del treno partito da Corby diretto a Londra, che avrebbe tamponato l'altro convoglio. Proseguono le ricerche delle sorelle di 12 e 16 anni scomparse il 6 giugno nella casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila. Un paio di settimane prima due persone sospette mi dissero che stavano ispezionando la zona, ha raccontato una commerciante. Qualcuno potrebbe aver aiutato le giovani a lasciare il paese. Ieri lungo un sentiero è stato ritrovato un fermaglio rosso di Sara, la più piccola delle due ragazzine. 2 anni fa la morte di Satnam Singh, il bracciante indiano, non venne soccorso dopo che un macchinario agricolo gli amputò un braccio in un campo in provincia di Latina.
12: Lui sempre con me, sempre dentro il mio cuore, non posso dimenticare lui.
13: Sono trascorsi 2 anni da quel 19 giugno, quando Satnam Singh morì all'ospedale San Camillo di Roma, dove era arrivato in fin di vita 2 giorni prima. La sua compagna Sony ricorda così il bracciante di nazionalità indiana deceduto dopo l'incidente causato da una bolgiplastica che gli amputò il braccio destro nell'azienda di Borgo Santa Maria in provincia di Latina.
12: Lui era molto bravo quando era con me, molto gentile. Lui piace aiutare le persone.
13: Antonello Lovato, ex datore di lavoro di Satnam e Sony, accusato di omicidio volontario con dolo eventuale, caricò la coppia che lavorava senza contratto su un furgone e lasciò Satnam davanti alla casa dove abitava con la sua compagna, il braccio posto in una cassetta di frutta. Il ricordo di Navi, come tutti chiamavano Satnam, è indelebile. Sony è rimasta in Italia ed è inserita in un progetto della Fly

0: CGIL.
1: Mi piace aiutare le persone che non hanno i documenti e per le loro difficoltà.
0: Isabella Di Chio, GR1.
2: Economia, ha concluso il collocamento della prima missione del BTP Italia SIA, avviata lunedì, raccolti quasi 9 miliardi di euro per oltre 281.000 contratti. Lo ha comunicato il Ministero dell'Economia, confermando che il tasso minimo garantito definitivo del titolo sarà dell'1,60% più l'inflazione. Gli ultimi dati Istat sulle case nel periodo gennaio-marzo, i prezzi delle compravendite sono cresciuti dell'1% sul trimestre precedente. Rispetto allo stesso periodo del 2025 l'aumento è del 5,2%. Secondo l'Istituto di Statistica questa accelerazione è legata soprattutto al mercato delle nuove abitazioni, i cui costi sono saliti del 6,7% su base annua. Seconda ondata di caldo africano, temperature fino a 39 gradi, 8 le città da Bollino Rosso, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia, Rieti, Torino e Milano. Ascoltiamo quali sono le contromisure adottate nel capoluogo lombardo.
3: È troppo, troppo forte.
4: Come si difende?
3: Devo bere tantissima acqua.
4: L'ondata di calore porta con sé l'ordinanza in vigore in Lombardia dal 10 giugno che vieta attività lavorative in condizioni di esposizione prolungata al sole tra le 12.30 e le 16. Si applica in particolare al settore agricolo, florovivaistico, alle cave e ai cantieri edili all'aperto.
5: Da che ora fate la pausa?
6: Se la giornata è caldissima, magari facciamo dalle 2 alle 4.
4: Si fa riferimento al sistema Work Climate, un progetto di INAIL e CNR. Vengono elaborate delle mappe di rischio, non solo edilizia, tanti settori in cui chi lavora deve combattere con il caldo.
7: In cucina fa molto caldo con i fuochi, le friggitrici accesi.
4: Il bollettino dell'Agenzia per la Protezione Ambientale ARPA sul disagio da calore è rosso, disagio forte, in tutte le province lombarde, tranne Sondrio, dove è moderato. Intanto l'Agenzia Tutela Salute di Città Metropolitana di Milano ha annunciato il piano caldo, una rete, spiega, per proteggere oltre 460.000 anziani fragili over 75 anni. Silvia Zerilli, GR1 Milano.
2: È tutto, la linea torna ai mondiali di calcio, buon ascolto.
8: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
9: Via, via.
8: Con oltre 200 negozi pet store specializzati, siamo sempre vicini a loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
10: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
11: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
12: Grande nonno!
11: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
13: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
14: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
15: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026.
16: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
5: Ed eccoci a voi, di minuti ne sono passati quasi 4 dallo scoccare della 22. Noi riprendiamo la linea dai nostri studi di Dallas, intervallo di Stati Uniti-Australia, gara che apre la seconda giornata del gruppo D. Si gioca a Seattle, dunque sono i padroni di casa, stelle strisce guidati da Pochettino, per ora nettamente avanti anche per quanto riguarda ciò che hanno fatto vedere in campo. 2-0, l'autogol di Burgess da sponda.

0: australiana dopo una decina di minuti abbondanti e poi il raddoppio di Freeman al 43esimo, autogol peraltro propiziato comunque dall'iniziativa di Florian Balogun, attaccante del Monaco oltre che della nazionale statunitense, che già aveva realizzato due reti nella gara inaugurale. In palio c'è quantomeno la conquista virtuale, potremmo dire, del primo posto nel girone. Perché? Perché in ogni caso, anche se dovessero vincere gli Stati Uniti, ma c'è ancora un secondo tempo da giocare, bisognerà attendere il risultato dell'altra gara del girone D nel cuore della notte italiana. Noi saremo con voi fino al termine di questa partita, fino alle 23, ma come sempre il programma è molto fitto nel pomeriggio e nella serata nordamericana, ore 24, ma qui ci spostiamo nel gruppo C, Scozia-Marocco particolarmente interessante, alle 3 del mattino in Italia, ancora nello stesso girone, ci sarà Brasile-Haiti, seconda chance decisamente più morbida per la nazionale di Carlo Ancelotti, e poi alle 6 del mattino, quindi diciamo l'alba di domani in Italia, Turchia-Paraguay appunto per il girone D. In ogni caso, visto che per quanto riguarda la Turchia ovviamente c'è una seconda chance allo stesso modo per la nazionale di Vincenzo Montella, noi vi daremo conto di queste partite nel GR1 delle 8 di domattina, con servizi dedicati sia a Brasile Haiti sia a Turchia Paraguay. Un paio di rapide spigolature e poi torneremo in campo per il secondo tempo di Stati Uniti Australia, molto diverse tra loro. Ancora nella notte italiana è arrivata la sontuosa e storica vittoria del Canada 6-0 sul Qatar a Vancouver, peraltro la tripletta di David a riscattare anche una stagione assai in ombra in bianconero, ma soprattutto a oscurare questa gioia per la nazionale di Jesse Marsh il bruttissimo infortunio a Ismaël Koné, giocatore ovviamente del Sassuolo, una bruttissima frattura alla gamba sinistra, ed è proprio il Sassuolo a comunicare in queste ore che il giocatore è stato sottoposto a intervento chirurgico per la riduzione di questa frattura, intervento che è perfettamente riuscito, e dunque il calciatore inizierà il percorso riabilitativo. E a Ismaël, scrive il Sassuolo in una nota, vanno chiaramente migliori auguri di pronta guarigione, sarà uno stop chiaramente immaginiamo abbastanza lungo. Diversa invece la notizia che arriva dal Brasile, anche divertente se volete, perché sull'infortunio invece di Neymar, che è di tutt'altro genere, lo sapete, già da qualche mese con il Santos il problema al polpaccio, non sarà in campo, l'abbiamo detto mille volte, domani, stanotte, pardon, contro Haiti. Non sappiamo se giocherà la terza gara del girone contro la Scozia. Allora a Brasilia, durante un evento pubblico, niente poco di meno che il presidente brasiliano Lula da Silva, la conversazione è scivolata sul calcio, sui mondiali, ha definito Neymar il primo calciatore in smart working della storia, quindi con un riferimento, insomma, non dico polemico ma un po' sarcastico proprio al calciatore, magari chissà anche alla scelta di Carlo Ancelotti, ma questo fa parte ovviamente del contorno. Noi torniamo per un istante, anzi ci apprestiamo a ridare la linea a Manuel Codignone e Jacopo Barlotti. Manuel, forse riusciamo ad abbozzare un commento, perché pian piano tornano in campo le squadre. Beh, sarà diversa l'Australia da quanto abbiamo visto invece nel Paraguay nella prima giornata, però la musica non è cambiata, gioca, segna, convince la nazionale di Pochettino.
1: Una nazionale grunge, potremmo dire, perché tutt'altro che perfetta, a tratti diciamo anche un po' arruffona se vogliamo, soprattutto nella propria metà campo, ma quando attacca invece fa vedere cose bellissime, soprattutto sull'asse di destra con Serginho Dest e Wes McKennie, anche se il gol che ha sbloccato la partita sostanzialmente poi è arrivato dall'altra parte con l'iniziativa di Balogun. Comunque una squadra che convince decisamente più di un'Australia che palesa dei limiti tecnici importanti in metà campo. Guido.
0: Jacopo Barlotti, io in maniera forse un po' scolastica mi rifaccio a quelle che è coloro i quali l'hanno decisa contro la Turchia di Montella, Iran Kunda e allo stesso modo Metcalf, chissà se Popovic ci sta pensando per il secondo tempo.
2: Sicuramente dovrà pensarci, perché Lecky e Velupillai, i due sostituti sulle fasce, si sono visti pochissimo. È vero che l'Australia ha pensato soprattutto a difendersi, però serve un cambio di passo per provare a riaccendere la partita che per il momento sembra indirizzata per gli Stati Uniti.
0: Partita che si riaccende in ogni caso, perché si ricomincia a giocare tra pochi istanti. Allora da Seattle si va in campo, Jacopo Barlotti con Manuel Codignoni in Radio Cronaca, Stati Uniti Australia, il secondo tempo in diretta su Rai Radio 1. Buon ascolto.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: La partita.
1: La partita sta per riprendere, 7 minuti e mezzo l'imponente recupero nella prima frazione di gioco, che però paradossalmente ci stanno, ci sono 3 minuti per l'hydration break, poi per la zuccata tra Ocon Englester e Freeman si sono persi almeno altri 2-3 minuti anche in quel caso, poi l'intervento del VAR per il gol di Freeman, insomma tutto tempo che effettivamente ha senso recuperare. Si preparano 2 cambi per quello che riguarda i Socceroos, sono pronti per entrare Jason Jeria e soprattutto Cornon Metcalf, maglia numero

0: 8 li avevi chiamati, soprattutto Metcalf, Jacopo Barlotti, e Popovic evidentemente ti ha ascoltato.
1: Eh sì, l'autore quest'ultimo del gol del raddoppio dell'Australia contro la Turchia, sicuramente serve un po' più di qualità, anche un po' più di intraprendenza all'Australia per almeno dimezzare le distanze e riaccendere le speranze di questa partita, e dunque cambi inevitabili all'intervallo.
0: È un cambio, però questa me la prendo, l'ho chiamato io, perché se è vero che esce il giocatore con la maglia numero 23 Velu Pillai e al suo posto entra Metcalf, l'altro giocatore che lascia il campo è Burgess, l'autore dello sfortunatissimo autogol che ha portato appunto a stappare la partita, come si dice, e in questo caso, mentre entra anche Touré, tra l'altro, esce Touré, ed entra Iran Kunda, quindi entrambi i cambi che avevate immaginato tu e Guido Ardone si concretizzano, ma fuori anche Burgess. In questo caso un campo obbligato, perché il difensore australiano era veramente in difficoltà.
1: Ma sì, invece rimane Boss in campo, che è uno degli ammoniti di questo primo tempo, però chiaramente triplo cambio per provare a invertire la rotta. Intanto gli Stati Uniti hanno battuto il calcio di inizio alla Guardiola, cioè lanciando il pallone direttamente in rimessa laterale avversaria, però l'arbitro fa ribattere il tutto e allora cambia strategia la squadra statunitense, andando stavolta sulla destra ma sempre concedendo rimessa laterale agli avversari.
0: E vedremo come cambierà la partita anche dal punto di vista, diciamo, dell'esecuzione tecnica del piano per quello che riguarda l'Australia, perché io insisto molto sul fatto che sostanzialmente si sono palesati molti limiti tecnici dei Socceroos in questa partita, e forse è stata proprio la tecnica a fare la differenza, oltre che ovviamente all'atteggiamento. Prova ancora il lancio lungo l'Australia adesso, con il pallone che viene però riconquistato da Anthony Robinson, maglia numero 5, l'esterno di sinistra della squadra statunitense, che lo prolunga poi all'indietro nella zona di Matt Freeze, il portiere, e poi la sfera viene nuovamente gestita con tutta calma dalla squadra di casa. Tutta calma mica tanto, perché questo retropassaggio mette un po' in difficoltà Freeze, che si appoggia poi a Robinson, e Ream, grande esperienza, sceglie di lanciare la sfera in avanti quanto più lontano possibile dalla zona di pericolo per andare ad evitare quei peggiori. Sfera che viene comunque recuperata dai Socceroos, che adesso attaccano dal settore di destra con il tentativo di percussione abbastanza veemente da parte di O'Neill, che viene messo giù, tutto regolare però secondo il direttore di gara. La palla poi esce, O'Neill con una molta educazione va a parlare con il guardaline, il quale non proferisce parola ma si limita con la bandierina a segnalare che il gioco riprenderà con una rimessa dal fondo, e così effettivamente avviene, con Freeze che va al lancio lungo in avanti a cercare il servizio di prima da parte, in questo caso, di Tillman, che prova a muovere la velocità di Balogun senza però, insomma, riuscire ad innescare effettivamente quello che era l'idea del proprio compagno di squadra. La sfera viene recuperata ancora dall'Australia, che adesso con il suo solito 5-4-1 prova a portare il pallone in avanti. È ancora un errore tecnico da parte, in questo caso, di Italiano, giocatore che di cognome fa Italiano, è australiano ma gioca in realtà nel Grazer, ovvero sia in Austria, dunque un melting pot decisamente interessante per quello che riguarda il calciatore con la maglia numero 4 della squadra di Popovic. Squadra di Popovic che spreca nuovamente un possesso con Sautar, che va a commettere un'irregolarità. Ci sarà un calcio di punizione all'altezza della linea mediana in favore della compagine casalinga, considerato che è il paese, uno dei tre paesi ospitanti, e che il tanto tifo, il tanto entusiasmo, diciamo, che in questi giorni, in queste settimane sta contagiando tutto quanto il paese. Ricordiamo che il calcio, il soccer come lo chiamano da quelle parti, non è lo sport nazionale, diciamo, sulle ali dell'entusiasmo sta cercando, diciamo, di portare in avanti con profitto più che mai la sua avventura in questo mondiale. Palla nuovamente all'indietro per Freeze, il portiere della squadra statunitense, divisa blu elettrico per lui. Freeze che scambia con Richards, che poi cerca di mettere in movimento dall'altra parte Freeman, palla all'indietro ancora per lo stesso Richards, che si appoggia in questo caso al playmaker Tillman, che osserva il piazzamento dei compagni, sceglie di ripartire nuovamente da Richards, che prolunga poi la palla in avanti nella zona di sì, in questo caso Sergino Desta, palla all'indietro ancora per Richards. Adesso fa, così come nella fase finale della prima frazione di gioco, un po' di torello la squadra australiana con la squadra statunitense, con l'Australia che non va neanche al pressing, e dunque di fatto il cronometro scorre. Se ne sono già andati 3 minuti e 20 e mezzo di questa seconda frazione di gioco. Stati Uniti 2, Australia 0. Finisce giù Sergino Desta.

0: destra, calcio di punizione in favore degli Stati Uniti in zona d'attacco, la fascia è quella di destra, l'intervento irregolare ai suoi danni da parte di Circati, calcio di punizione che verrà battuto all'indietro, in questo caso con Richards che appoggia poi nella zona di McKennie. McKennie apre a sinistra per Anthony Robinson, all'indietro per Remy, il capitano, il veterano della compagine statunitense, classe 1987, pensate, dunque 39 anni per lui. Palla portata nuovamente in avanti per Desta che duetta con McKennie, Desta palla poi all'indietro con saggezza, in questo caso per Freeman, che si appoggia ancora a destra, arriva a dare una mano anche Adams che deve però rinculare perché stoppa male il pallone, si appoggia a Freeman, ancora Adams, linea centrale del campo, maglia numero 4, il giocatore della squadra di Pochettino, sceglie l'appoggio quasi di punta con un tocco quasi da calcetto per Richards, continuano a duettare i due all'interno del cerchio di centrocampo, si propone anche Rem che riceve la sfera all'altezza della linea mediana, ancora il passaggio in orizzontale per Freeman che deve rincorrere il pallone, se ne libera in avanti a cercare Serghino Desta, la palla che però viene intercettata dalla difesa australiana che rischia un po' in disimpegno ma riesce in qualche maniera poi a servire all'indietro Sotter, maglia numero 19, retropassaggio per Beach che rilancia la sfera in avanti, maglione fucsia in questo caso per Beach, palla riconquistata però ancora dagli Stati Uniti all'altezza della zona nevralgica del campo, Rem riceve il capitano statunitense alla testa del cerchio di centrocampo e mette in movimento Robinson ai 40 metri, Robinson palla all'indietro per Adams che fa girare bene il pallone verso lo stesso Richards, gioca bene adesso la squadra statunitense che sta facendo un prolungatissimo possesso palla, destra, limite dell'area di rigore, secondo me aveva scambiato in questo caso l'arbitro per un proprio compagno perché aveva proprio servito l'arbitro che ha saltato il pallone disorientando un po' anche il destinatario del passaggio, Robinson. Sono 3 minuti che l'Australia non tocca pallone, Jacopo.
1: Eh sì, e stavo anche provando a capire lo schieramento offensivo, per quanto si possa dire, dell'Australia. Gioca Iracunda come riferimento là davanti al posto di Touré che è uscito, Iracunda che invece contro la Turchia partiva da sinistra, e poi Metcalfe a destra e Lecky che è il miglior marcatore dell'Australia in campo con 14 gol realizzati in maglia australiana, che parte invece stavolta da sinistra.
0: Traversone australiano con italiano che trova però pronta la difesa statunitense, ma sulla seconda palla arriva ancora l'Australia che cerca di sfondare con O'Neill ma sbaglia, attenzione perché adesso potrebbe esserci la ripartenza statunitense con il pallone in profondità per Balogun che cerca la conclusione, questa volta c'è grande intervento difensivo da parte dell'Australia con Circati che ci mette il piedone ed alza la palla fino oltre la traversa andando diciamo a disinnescare una minaccia importante, non c'è fuorigioco perché il pallone viene recuperato nella propria metà campo, simile costo costa da parte di Balogun che però si addormenta un po' e dà la possibilità a Circati di fare un grande intervento.
1: Bravo Circati, però questa è un'occasione sbagliata da Balogun che come dicevi era praticamente da solo davanti al portiere, non c'era fuorigioco perché era nella sua metà campo e a tu per tu con l'estremo difensore avversario, ha perso l'attimo e si è fatto recuperare da Circati, bravissimo però il difensore del Parma a respingere, a neutralizzare la conclusione che stava partendo di Balogun e quindi calcio d'angolo per gli Stati Uniti.
0: Ancora Tillman sul punto di battuta, la palla che spiova in aria, non esce Beach neanche in questa occasione, qui avrebbe dovuto farlo, libera in qualche maniera con qualche affanno la difesa dei Kangaroo, dei Socceroos anzi, che poi prova a rilanciare la sfera in avanti per Iracunda che però sbaglia male il passaggio dando la possibilità a sua volta agli Stati Uniti di recuperare la sfera con un ottimamente piazzato Freeman, cerchio di centrocampo con calma e pazienza, adesso Adams imposta ancora il tema offensivo per la squadra statunitense che ha il 62% di possesso palla, sostanzialmente cerca il lancio in profondità per Balogun che riceve spalle alla porta, lato corto dell'area di rigore, ne esce adesso in zona di destra, prova a guadagnare un calcio d'angolo e lo trova con Circati che in questo caso non può fare altro che toccare il pallone sull'appoggio malandrino da parte di Balogun, già battuto il corner corto, era il quinto della partita statunitense, palla che viene gestita ancora all'altezza della fascia di destra dalla squadra di casa con il passaggio d'esterno per Tillman che va al traversone, la palla sbatte ancora sugli stinchi di un giocatore australiano, questa volta si trattava di Metcalfe e dunque nuovo corner, il sesto, 6-2 nel computo dei calci d'angolo, siamo arrivati all'ottavo minuto nel corso della ripresa che volge al termine in questo momento, Stati Uniti 2, Australia 0 e nuovo corner con il destro, traiettoria d'uscire affidato all'educato destro di Tillman, colpo di testa tentato da Balogun, si alza una specie di campanile e poi l'arbitro fischia un fallo in attacco proprio lo stesso Balogun che è andato a travolgere ancora Circati, grande protagonista di questa fase della partita, il giocatore del Parma, e dunque fallo in attacco, calcio di punizione in favore degli Stati Uniti dell'Australia all'interno della propria area di rigore, siamo al nono minuto della ripresa, Stati Uniti 2 Australia 0, la squadra che deve recuperare sembra

0: degli Stati Uniti invece l'Australia?
1: Sì, tanto possesso palla per gli Stati Uniti, prima abbiamo contato quasi 3 minuti di passaggi. Certo, l'Australia si copre, ma non basta naturalmente, visto che siamo 2-0 per gli americani, e quindi l'Australia deve provare qualcosa, deve cercare un'iniziativa che possa riaprire la partita. Per il momento Stati Uniti invece in pieno controllo, e ancora una volta Circati che, devo dire, se la sta cavando comunque, difesa australiana in difficoltà, ma il difensore del Parma comunque ci mette sempre carattere e grinta.
0: È così, pallone in possesso adesso degli Stati Uniti, che impostano con Richards che si appoggia poi al destra, che poi cerca la profondità per McKenny, che viene fermato ancora da Circati, senza dubbio, probabilmente nonostante la munizione, il migliore dei suoi, senza dubbio il difensore, come dire, più consistente e solido, ecco, non mi veniva il termine, più solido per quello che riguarda la sua squadra. La consueta parata di Star in tribuna, come spesso sovente accade in questo mondiale, che si disinteressa anche un po' della partita, ma sappiamo che negli Stati Uniti la fruizione dello sport è un po' diversa.
1: Prima parlavi di chi mangiava non il panino ma addirittura il pasto al tavolino, ma insomma, come dicevi giustamente, negli Stati Uniti lo sport si vive anche così. D'altra parte, per noi le 12:30 orario locale è più o meno questo, da noi c'è il lunch match, quindi siamo abituati.
0: Eh sì, anche se noi non ci portiamo la matriciana, esatto, allo stadio, ecco, mettiamola così. Probabilmente neanche loro la matriciana, però era per darvi un po' un'idea. Al di là di tutto, Ferra recuperata adesso dopo una serie di batti e ribatti abbastanza fortuiti a centrocampo dall'Australia, che prova ad andare via segnatamente in questo caso con Angluster, che viene messo giù. Calcio di punizione in favore, anzi si trattava di italiano, calcio di punizione in favore della squadra ospite, e c'è il primo cartellino giallo della partita sventolato a un giocatore statunitense. Si tratta di Anthony Robinson, che è andato a fermare in maniera irregolare in questo caso il giocatore che aveva provato ad andar via, insomma, fase in cui, come dire, un po' interlocutoria per quello che riguarda la partita dell'Australia, mentre tutto questo si giova ovviamente di tutto questo si giovano gli Stati Uniti, perché i ritmi continuano ad essere molto bassi in questo inizio di ripresa
1: e stanno rischiando poco anche per propri meriti, gli Stati Uniti che sono in controllo del gioco, e come dicevamo spetta all'Australia cercare di far qualcosa.
0: Australia che adesso prova a buttare un pallone in avanti senza particolare costrutto, la palla finisce fuori oltre i limiti del campo, l'ultimo a toccare era stato però un giocatore statunitense, dunque si riparte. È il 12° minuto nel corso della ripresa, Stati Uniti 2 Australia 0. Australia che però sbaglia, spreca questo possesso dando la possibilità alla squadra di casa di recuperare il pallone con Ram che con pazienza adesso imposta, mentre il 4-2-3-1 iniziale della squadra di Pochettino si è trasformato in una sorta di 3-5-2, mi pare di leggere un po' questo andando a dare uno sguardo al movimenti, al posizionamento senza palla della squadra statunitense nei rari momenti, dobbiamo dire, in cui non è in possesso. Anthony Robinson dalla sinistra prova a lanciare il pallone in avanti, in questo caso per Pepi, che ha la meglio nei confronti del proprio dirimpettaio. Pepi va poi a convergere ma si riposiziona l'Australia, allora l'appoggio è all'indietro per Anthony Robinson che si avvicina al lato corto dell'area di rigore, poi si sposta verso l'esterno e va ad appoggiare la sfera all'indietro per Adams osserva il piazzamento dei compagni, ricorre alla collaborazione di Richards ai 40 metri, palla poi appoggiata in questo caso a Freeman che sceglie nuovamente Sergino Desta, che va a puntare in questo caso Bossa, che è già ammonito e deve stare attenzione, palla poi all'indietro ancora a cercare Tillman che alza un bel pallonetto per provare, o meglio per far provare la percussione a Balogun, che anzi a McKenny, che travolge Circati, dunque la palla finisce fuori, oltretutto anche fallo in attacco, ma ancora Stati Uniti là davanti. Il pubblico non gradisce la decisione di Zweier, ma insomma mi sembrava abbastanza netto in questo caso lo sfondamento da parte di Wes McKenny.
1: Eh sì, qui c'era pochi dubbi, l'Australia però ancora una volta fatica a ripartire, insomma deve costruire qualcosa in più sicuramente se vuole riaprire la partita.
0: Australia che adesso imposta lo fa con Geria, uno dei nuovi entrati, tre le sostituzioni spese da Popovic nel corso dell'intervallo, se così vogliamo, con gli ingressi di Geria, Metcalf e soprattutto di un fin qui evanescente Iran Kunda. Prova adesso a sfondare dal settore di sinistra con Bossa che va a mettere in mezzo un pallone a cercare proprio il colpo di testa di Iran Kunda, che aveva cercato in questo caso di smentirci. La palla finisce oltre la linea di fondo, l'ultimo a toccare è stato Rem che è andato a infastidire Iran Kunda, e allora ci sarà un corner in favore dell'Australia con Ram che non è convinto della decisione dell'arbitro, glielo è andato anche a dire in maniera molto educata, se così vogliamo, ma questo è stato il primo squillo da parte di Iran Kunda per quello che riguarda questa partita.

0: si era ricavato abbastanza bene lo spazio per il colpo di testa da posizione comunque molto defilata, dobbiamo dire, dunque difficilmente avrebbe potuto impensierire il portiere statunitense.
1: È vero, ricordiamo che in casi come questo, da questo mondiale, può intervenire il VAR per cancellare un eventuale calcio d'angolo che non c'era, non può fare al contrario, non può assegnare.

0: che proviamo a imparare, che viene aggiornato di continuo dall'IFAB e poi anche dall'applicato a stagione dopo stagione dalla federazione. Però ecco, in un caso del genere, se il VAR rileva che in questa occasione dubbia l'ultimo tocco era dell'attaccante dell'Australia, può cancellare il calcio d'angolo e assegnare l'invio dal fondo. Non so se è questo il caso.
1: Intanto non si gioca perché ci sono crampi per Lecky, che in questo momento viene soccorso dai sanitari, e si prepara anche il quarto cambio per quello che riguarda l'Australia, ed è pronto ad entrare un giocatore che conosciamo bene, maglia numero 20, Christian Volpato, che potrebbe, considerato tutto, anche prendere la posizione di Lecky, no?
0: Eh sì, guarda, volevo chiamarlo, nel senso che mi auguravo di vederlo in campo, perché comunque un ragazzo...
1: Non credo che abbia il telefonino con sé.
0: Interessante, no, no, assolutamente, però all'esordio al Mondiale, seconda presenza con la maglia dell'Australia, l'abbiamo detto, l'attaccante del Sassuolo ha fatto la trafila nelle giovanili azzurre e poi ha scelto un po' a sorpresa negli ultimi mesi la nazionale australiana, e dunque fa il suo esordio stasera al Mondiale. Se entrerà al posto di Lecky, come sembra appunto, andrà probabilmente sulla fascia.
1: Se ne è andato il primo quarto d'ora della ripresa, dunque abbiamo superato l'ora di gioco. Stati Uniti 2, Australia 0. Negli ultimi 5 minuti sostanzialmente non si è giocato, per cui ci aspettiamo un recupero mostra anche in questa seconda frazione di gioco, considerato che ci sarà per l'appunto poi anche il cooling break. E ufficializziamo l'uscita di Lecky e il debutto in questo mondiale, in un mondiale, di Christian Volpato, che dunque avrà il suo scampolo di gloria in questa partita, che sembra essere già abbastanza compromessa per quello che riguarda l'Australia, considerato che gli Stati Uniti sono avanti per 2-0. Nel frattempo è arrivato anche l'intervento del VAR a cancellare il calcio d'angolo e a restituire la rimessa dal fondo al portiere statunitense. La novità regolamentare di cui ci parlava Jacopo Barlotti ha avuto effettivamente effetto. La palla finisce fuori sul rilancio appunto del portiere statunitense Freeze, e allora si continua a lottare a centrocampo con il pallone che viene recuperato adesso dagli Stati Uniti, che provano a servire in profondità a Balogun, che stoppa male il pallone, aveva cercato di portarselo avanti in maniera molto complicata con il tacco. Attenzione perché siamo già dall'altra parte con Iran Kunda, che riceve il pallone, entra in area di rigore, attacca l'Australia, Iran Kunda, posizione defilata, il passaggio all'indietro per il tentativo proprio di Volpato, che si divora, non dico un rigore in movimento perché la posizione era abbastanza defilata, ma di sicuro poteva metterla in porta. Occasionissima per l'Australia, l'assist di Iran Kunda per Volpato, che ha cercato con il piattone di inquadrare la porta sul secondo palo. Forse sarebbe dovuto andare col collo pieno.
0: E qui ancora un po' come contro la Turchia, Australia pericolosa in questa verticalizzazione in ripartenza. C'era un uomo a terra fra l'altro, quindi forse poteva essere anche fallo di McKennie a centro area. Pallone poi arrivato a Volpato, non era facilissimo perché eravamo comunque al limite dell'area, però si è coordinato male, era una buona occasione, poteva sicuramente fare meglio Volpato, è andato a calciare col destro, pallone alto.
1: Non era facile, ma non era manco difficile, Jacopo Barlotti, perché effettivamente non era contrastato e probabilmente potrebbe essere stato anche distratto da Adams, che è andato a travolgere letteralmente un suo compagno di squadra che poi è finito a terra. L'arbitro giustamente ha fatto giocare con la regola del vantaggio, e qui quantomeno un giocatore delle capacità tecniche di Christian Volpato la porta doveva inquadrarla, perché sappiamo che non saranno da qui in poi, alla fine, a meno insomma di cataclismi, tante le possibilità offensive per l'Australia, e questo era un gol che poteva assolutamente riaprire una partita che resta comunque aperta, ci mancherebbe. 18° minuto nel corso del secondo tempo, Stati Uniti 2, Australia 0. Ricordiamo anche le reti che fino a questo momento decidono la partita: dopo 11 minuti nella prima frazione di gioco l'autogol di Burgess su traversione di Balogun, e poi il colpo di testa vincente di Freeman, dapprima cancellato per fuori gioco dal VAR, dal segnaline e dall'assistente del direttore di gara, l'abbiamo chiamati tutti, e poi invece riconvalidato dal VAR perché la posizione di Freeman era regolare. Stati Uniti adesso in attacco con la rimessa laterale che va a pescare subito in area di rigore Balogun, che cerca di disimpegnarsi, poi alla fine libera in qualche maniera la difesa australiana, che prova contestualmente a ripartire con Jordan Boss, fascia di sinistra, perde però un tempo di gioco e allora deve ripartire addirittura da Sauter, il proprio elemento più arretrato, la bella Veronica in questo caso da parte di O'Neill, che poi mette in movimento ancora lo stesso Boss, che ha tanto più spazio per avanzare in questa ripresa rispetto alla prima frazione di gioco, anche perché da quella parte Dest sta spingendo decisamente un po' di meno, probabilmente anche un po' esaurito le batterie. Lo stesso Dest adesso costringe lo stesso Boss al retropassaggio, palla nuovamente in avanti, ma siamo ancora all'altezza della linea mediana. Riceve il pallone in questo caso Engelser, che deve ripartire nuovamente da Sauter. Siamo arrivati al 19° minuto della ripresa, Stati Uniti 2, Australia 0. Pallone spostato poi dalla sinistra alla destra, dove prova ad andare

0: via italiano, che non riesce però nell'impresa. Prova allora un improbabile lancio lungo per Inankunda, che gli fa comunque cenno con il pollice ok, l'idea era buona, ma la palla in realtà viene facilmente controllata da Freeze, la portiere degli Stati Uniti, che aspetta che qualcuno gli vada in pressing per andare a prendere il pallone con le mani. Non lo fa nessuno e allora si prende tutto il tempo a propria disposizione prima a sua volta di abbrancarlo in presa e andare a servire un proprio compagno di squadra, segnatamente Freeman, che rischia di combinare una frittata perché si incarta con il pallone mandandolo poi all'indietro e deve poi con una rovesciata Richards allontanare la palla dalla propria area di rigore. Ma ancora Australia che riceve il pallone, il tentativo di conclusione da parte del giocatore con la maglia numero 8, Metcalf, colui che aveva già segnato contro la Turchia, la parata facile a terra da parte di Freeze, un nuovo squillo da parte dell'Australia, originato, così come spesso è accaduto in questa partita, da un pasticcio in fase di disimpegno da parte degli Stati Uniti. Ma anche qui Metcalf ci è andato troppo morbido su quel pallone.
1: E lo dicevamo, queste occasioni deve capitalizzarle l'Australia se vuole riaprire la partita, perché non capitano spesso, non sono tante, così come ha fatto con la Turchia, dove è stata davvero glaciale la squadra australiana a punire due volte la squadra di Montella. Anche stasera non può perdere occasioni simili.
0: Tra l'altro Metcalf aveva il pallone sul mancino, che è il suo piede, ma ha scelto un improbabile piazzato sul secondo palo, trovando una conclusione di fatto debole e centrale. Tentativo di ripartenza peraltro dell'Australia con Inankunda fermato, e siamo già dall'altra parte con il lancio lungo, squadre molto lunghe adesso a cercare la percussione di Pepi con il lancio lungo direttamente dalla propria metà campo, e sfera però che finisce direttamente fuori. Ha rischiato tanto Richards qui su Inankunda, perché questo contatto d'arbitro glielo poteva anche fischiare.
1: Poi il pallone ha proseguito, protesta in qualche modo Inankunda e l'arbitro ha lasciato correre.
0: L'Inankunda funesta, potremmo dire, da parte del giocatore australiano, che però non ha trovato l'accoglimento delle sue rimostranze da parte del direttore di gara Zweier della federazione tedesca, che sta tenendo bene in pugno una partita tutt'altro che cattiva. Ecco, bisogna dire anche questo. Palla che adesso viene nuovamente gestita dagli Stati Uniti all'altezza del cerchio di centrocampo, con Richards che si appoggia a Freeman prolunga in avanti per destra, si propone a largo tra l'altro anche Balogun, che svaria per tutto quanto il settore centrale del campo. Si riparte invece da Adams prima e Richards poi. Richards va da Rim, ancora Richards, cerchio di centrocampo, il difensore centrale della difesa 3, in questo momento della ripresa, della squadra statunitense, è il primo costruttore di gioco della squadra di Maurizio Pochettino. Rem, palla nuovamente all'indietro per lo stesso Richards, che sceglie di appoggiarsi subitaneamente a Freeman, che retrocede la sfera nell'intensa della propria area di rigore, dove Freeze in questo caso sceglie il lancio lungo a cercare la profondità, in questo caso per Balogun. La palla non arriva a destinazione, ma sulla seconda palla ci arriva per primo Robinson, che va a scambiare con Adams, che perde un tempo di gioco, si becca anche uno spintone in questo caso da parte di Volpato, che gioca sostanzialmente sotto punta. Volpato che non riesce ad intercettare il pallone, che finisce sui piedi poi di Freeman che sceglie di ripartire all'indietro nuovamente da Adams, dopo che il pallone è transitato sui piedi di Richards. Ancora Freeman all'altezza dell'intersezione delle linee, palla all'indietro per Richards, che in orizzontale come di consueto duetta con Rim, che questa volta invece anziché andare da Robinson sceglie il passaggio in verticale verso Adams, che gliela ridà. In tutto questo torello, diciamo, gli Stati Uniti giocano un po' con il cronometro. Si è arrivati al 23esimo della ripresa, si è passato dunque la metà della seconda frazione di gioco, anche se ci sarà un cospicuo recupero immagino anche in questa ripresa. Il risultato è sempre fermo sugli Stati Uniti 2 Australia 0, e arriva in questo momento l'hydration break, si fermano i giocatori e come di consueto, cari amici radioascoltatori, ci fermiamo anche noi. 23esimo della ripresa, Stati Uniti 2 Australia 0, spot pubblicitario.
2: Come prima, più di prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
4: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
10: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: L'Italia è

0: solo l'inizio. Con Wizz Air il mondo è a portata di volo. Più di 300 rotte verso oltre 100 destinazioni in più di 33 paesi. Ora anche da Torino e Palermo. Nuove partenze, nuove avventure. Pronto a partire? Let's Wizz!
1: Riprendiamo la linea, Stati Uniti 2, Australia 0, è ancora in corso il hydration break, la pausa rinfrescante, visto che ci siamo soffermati lungo e largo sulle musiche che hanno accompagnato questa partita, tutta l'insegna dell'adrenalina, vi diciamo, ma forse sentite in sottofondo, che adesso a troneggiare durante questa pausa e a sottolineare le indicazioni da parte dei rispettivi tecnici è cantata dai 70.000 del Seattle Stadium, è Living on a Prayer dei Bon Jovi, cantata a squarciagola da tutto quanto lo stadio. Sono momenti che, per carità, spezzano il ritmo del gioco, è un calcio, diciamo, molto molto particolare, che danno però la possibilità al pubblico, Jacopo Parrotti, di scatenarsi in situazioni come queste.
2: Assolutamente, è un calcio, uno sport molto americanizzato, mettiamola così, l'ha voluto Infantino, tra l'altro nella finale, nella finalissima del 19 giugno, ci sarà anche un intervallo di mezz'ora, se non ho capito male, con uno spettacolo degno dei Super Bowl, quindi un qualcosa di nuovo che sperimenteremo e che sperimenteranno anche i giocatori impegnati nella finale, un intervallo di mezz'ora, però insomma anche qui certo un'occasione per rinfrescarsi, per bere, per ricevere nuove indicazioni, però in qualche modo si spezza la partita, alla fine sono quasi quattro tempi.
1: Esattamente così, si spengono le note dei Bon Jovi, la voce di John Bon Jovi, la chitarra graffiante di Richie Sambora e il gioco riparte. Siamo al 26esimo minuto della ripresa, Stati Uniti 2, Australia 0, e ne approfittiamo, cari amici e ascoltatori, per darvi una notizia che non c'entra niente con questa partita, ma che ci permettiamo di darvi perché è qualcosa che ha del clamoroso. Ronaldinho, ex Milan, ex Barcellona, uno dei giocatori più forti del mondo, torna a giocare a 46 anni e lo fa in Italia con il Ravenna in Serie C. Percentuale randomica, come dice la famosa pagina social, la ragione di Stato, del 20.000%, ma ci sta anche questo, e dunque rivedremo Ronaldinho giocare in campo in Serie C in Italia con il Ravenna. Prova ad affondare i colpi intanto all'Australia con la palla che però non arriva a destinazione perché fa buona guardia ancora Richards, uno dei migliori dei suoi, il difensore centrale ipertricotico della squadra di Maurizio Pochettino, che rilancia il pallone in avanti. La palla poi, dopo una serie di rimpalli, finisce fuori, l'ultimo a toccare è stato Boss, e allora rimessa laterale in zona attacco in favore degli Stati Uniti dal settore di destra. Con la maglia numero 14 si prepara il primo cambio, peraltro, per quello che riguarda la squadra di Pochettino, che non ha ancora effettuato sostituzione. È pronto a rientrare maglia numero 14 Sebastian Bihalter, giocatore dei Vancouver Whitecaps, che dunque fra poco metterà la sua firma nell'elenco, diciamo, dei giocatori presenti alla partita, ma nel frattempo si continua a giocare con la palla che è in possesso di palla australiano, con il cambio di gioco dalla sinistra verso la destra a cercare Italiano, palla all'indietro per Geria che si appoggia a Sautar, che va poi a cercare a sua volta la verticale verso Anglester. Serie di batti e ribatti, Italiano prova a prolungare la palla in questo caso per Metcalf, che va al cambio di gioco che però non arriva a destinazione perché la sfera viene recuperata da Sergino Desta, che però sbaglia con questo retropassaggio mettendo in difficoltà Adams, che riesce in qualche maniera a rilanciare il pallone in avanti. Poi l'Australia recupera nuovamente il possesso del pallone e capisce tutto, Anthony Robinson che ruba la palla, salta anche un uomo e poi con grande, diciamo, coraggio va a servire Tillman all'indietro mettendolo in difficoltà, finisce a terra in questo caso Ram, serie di contrasti tutti quanti al limite del regolamento, l'ultimo Jacopo Parrotti oltre il regolamento, quello di Iran Kunda ai danni di Ram, calcio di punizione in favore degli Stati Uniti, che rischiano però sempre tanto su questi disimpegni. Per carità, magari sono sicuri dei propri mezzi, ma tecnicamente non sono appostissimo e ogni volta penso che a Pochettino venga qualche capello bianco.
2: Eh sì, partita aperta, perché comunque l'Australia non ci sta a subire questo risultato, le squadre si sono allungate per certi versi, è sempre combattiva comunque l'Australia. Tra l'altro il primo cambio che citavi tu arriverà solo dopo 74 minuti di gioco, e quindi è un tecnico, un CT, quello statunitense, che finora ha dato fiducia ai suoi ragazzi, che comunque hanno rischiato poco e sempre stanno meritando questo doppio vantaggio.
1: Esce Pepi, che non so, a me è parso un po' in ombra, è parso. Forse il suo grande merito l'ho avuto in una giocata senza palla, nel riempire l'area di rigore in occasione dell'autogol di Burgess che ha sbloccato la partita, però insomma un po' fumoso e senza dubbio da rivedere il giocatore del PSV di Eindhoven. Intanto continua a complicarsi la vita la squadra statunitense.

0: con un disimpegno abbastanza articolato, e poi Balogun viene vistosamente trattenuto da un avversario che si guadagna un calcio di punizione. Jacopo?
1: Sì, ha fatto fatica soprattutto a trovare la posizione Pepi, lo dicevamo, si scambiava con Balogun partendo da sinistra, però più incisivo è stato Balogun, l'attaccante del Monaco. Comunque due gol nella gara d'esordio, anche oggi dal suo piede è arrivato il cross che ha portato l'autogol, che ha sbloccato il risultato, quindi da rivedere Pepi, che comunque ha fatto un po' il vice Pulisic, lo ricordiamo, il titolare, probabilmente anche nella terza partita con la Turchia, vedremo se sarà un meno decisiva, determinante per la classifica, però dovrebbe tornare Pulisic sicuramente dai sedicesimi.
0: Ancora Stati Uniti in avanti, tanto dalla sinistra con Tillman, vertice basso dell'area di rigore, lo scambio poi all'indietro per Adams che sceglie il passaggio in orizzontale proprio per Bihalter, il nuovo arrivato che cerca il filtrante dall'altra parte a destra per Sergino Desta, che viene però belletto da Boss che recupera il pallone, poi lo scambio con con Englester che va all'indietro da Circati che pesca ancora Bossa all'attesa dell'intersezione di linee, fascia di sinistra, con Englester alza la testa, va a cercare in questo caso l'inserimento di Volpato che poi prolunga la palla dall'altra parte dove si propone proprio italiano, sfera poi ancora per con Englester che cerca, anzi si trattava in questo caso di Metcalf che cerca di far fettare il pallone avanti, non riesce nell'intento ma mette in movimento ancora Volpato, lato corto dell'area di rigore, doppio passo da parte del giocatore del Sassuolo che poi va al traversone, interessante in area di rigore, un po' di parapiglia, poi in qualche maniera la squadra di casa riesce a far uscire il pallone che viene però recuperato da Geria che va al cross dalla tre quarti, di testa Richards disinnesca la minaccia e da Anthony Robinson perfeziona il disimpegno andando ad allontanare la palla dalla propria area di rigore. Abbiamo superato la mezz'ora della ripresa, Stati Uniti 2 Australia 0, ma continua ad attaccare l'Australia, questa volta con Bossa dal settore di sinistra, dunque pallone che viene spostato dall'altra parte, l'appoggio per Ocon Englester che poi sceglie Geria che sta salendo di tono, Volpato riceve il pallone, si propone largo a destra dall'altra parte anche italiano, Volpato sceglie invece l'azione personale, palla sul sinistro, gira su se stesso, finta il doppio passo ma poi da italiano che gli ridà il pallone, Volpato le finte, palla in area di rigore, Volpato cerca il traversone con il mancino di testa ancora, Richards le prende tutte quante lui, si alza un campanile, la palla resta lì e poi arriva Adams senza troppi complimenti ad allontanare la palla dalla propria area di rigore mettendo la palla medesima in fallo laterale, rimessa laterale effettuata però con troppa celerità, da dire che Richards sta veramente giganteggiando all'interno della propria area di rigore.
1: Eh sì, soprattutto in questi ultimi minuti in cui l'Australia prova e comunque a rendersi pericolosa, fra l'altro giustamente dicevi al posto di Pepi è entrato Sebastian Berhalter negli Stati Uniti, primo cambio, è figlio d'arte perché è il figlio di Greg Berhalter, ex CT degli Stati Uniti. E Manuel, a proposito dei figli d'arte, c'è Paul Ocon Englester, il centrocampista dell'Australia che gioca nella Sydney, che è il figlio di Paul Ocon, per chi se lo ricorda, centrocampista ex Lazio e Fiorentina negli anni 90.
0: Nessuna parentela con Esteban Ocon, pilota di Formula 1 che evidentemente fa un altro mestiere. Spende intanto anche l'ultimo cambio Popovic con l'ingresso in campo di Jackson Irvine, lui sì che ha la faccia da cantante grunge, anche il physique du rôle e la capigliatura, mentre intanto si continua a non giocare perché è rimasto a terra Volpato che si sta contorcendo a terra come se avesse preso un colpo a palla lontana in faccia, si accende anche un parapiglia davanti al direttore di gara che fa cenno ai giocatori di entrambe le squadre di andarsi ad allontanare, che insomma di lasciare spazio all'eventuale ingresso dei sanitari, una sbracciata di Robinson, ma qui Volpato sta facendo un po' una sceneggiata mi sa.
1: Sì, non credo l'abbia preso proprio in faccia, insomma, beh, gomitata non volontaria. E poi adesso si rialza, credo Volpato, però insomma ecco, sembrava meno grave dal primo replay.
0: Si è comunque rialzato Volpato e il gioco finalmente riprende, tutto questo andrà ad alimentare un recupero che io temo possa arrivare anche in doppia cifra in questa ripresa, sperando ovviamente di essere smentito. Intanto ultimi 12 minuti di partita al Seattle Stadium, Stati Uniti 2 Australia 0, rimessa laterale in zona d'attacco in favore dell'Australia, la fascia è quella di destra e sul punto di battuta c'è Italiano che va a scambiare la sfera all'indietro con un compagno di squadra, poi traversone da parte di Boss che trova la deviazione di Balogun in ripiegamento difensivo che mette la palla in corner. Ci sarà dunque il terzo calcio d'angolo della partita in favore dell'Australia, 6 ne ha battuti la squadra di casa, la squadra statunitense. La bandierina in questo caso sarà quella di destra, fronte offensivo dei Socceroos, ovvero sia la più prossima rispetto a quella che è la tribuna centrale del

0: Seattle Stadium e sarà proprio Volpato ad incaricarsi della battuta. Interessante il traversone sul secondo palo, prova Sauter ad andare al colpo di testa, non ci arriva, il tiro da fuori completamente da dimenticare invece da parte di Jordan Boss, che è arrivato sul pallone, c'era stato comunque un confisco dell'arbitro per un intervento subito da Freeman all'interno dell'area di rigore. In ogni caso comunque non sarebbe stato regolare l'eventuale gol di un Boss che ha colpito il pallone molto male anche in questo caso.
1: Eh sì, pallone altissimo, comunque l'arbitro aveva fischiato. Beh, stavo riflettendo, Manuel, sul fatto che Freeze alla fine non abbia fatto parate sostanzialmente, tranne quella iniziale sul disimpegno errato degli Stati Uniti e proprio inizio partita sullo 0-0. Per il resto Australia che non è riuscita davvero a rendersi pericolosa.
0: Arrivano altri cambi per quello che riguarda la squadra statunitense. Fuori Serghino Dest, decisamente calato nella ripresa. Al suo posto dentro Scully, nessuna omonimia neanche dal punto di vista dello spelling con l'omonima agente dell'FBI Dana Scully, che tutti quanti ricorderete in X-Files. Lì Scully era scritto con la U, in questo caso Scully con la A, proprio esattamente come si pronuncia. E insomma, l'ingresso in campo di Josh Kelly al posto di Serginho Dest, è uscito anche Anthony Robinson, che era uno degli ammoniti, anzi l'unico ammonito della squadra statunitense. Al suo posto, maglia numero 6, è entrato Trusty, giocatore che evidentemente, come dice il nome, giocatore di cui ci si può fidare, che può dare affidamento, giocatore che va a prendere lo stesso posto che era di Anthony Robinson sulla fascia di sinistra. Si è perso ancora del tempo, 80-45, dunque mancano 9-15 al termine dei 90 regolamentari, poi ci sarà recupero. Stati Uniti 2, Australia 0. Si è giocato veramente poco in questa ripresa, Jacopo Parlotti.
1: Sì, ottima la prova, soprattutto il primo tempo di Serginho Dest, in sovrapposizione con McKennie, sempre pericoloso negli affondi, poi è calato, nella ripresa si è visto decisamente meno, mentre dall'altra parte Robinson credo sia stato cambiato anche perché ammonito.
0: Imposta l'Australia nella metà campo offensiva con il pallone che viene spostato adesso sul settore di sinistra, dove c'è l'ennesimo tentativo di cross da parte di Boss che va a sbattere addosso a Freeman, ma la palla resta ancora viva con lo stesso Boss che in qualche maniera riesce a liberarsi del pallone all'indietro e arriva a dare una mano proprio Irvine, uno dei nuovi entrati, che adesso imposta il pallone prima di andarlo a scambiare con Sauter. Lo stesso Sauter riceve la sfera di ritorno, cerchio di centrocampo, apre a destra per Italiano che ha spazio per avanzare. Siamo ai 30 metri, fascia di destra, deve però fermarsi perché davanti a sé adesso si pone McKennie, va a scambiare con Irvine, ancora lo stesso Sauter, Irvine in area di rigore, lato corto, palla poi appoggiata all'indietro per il traversone in area di rigore sul secondo palo, dove non esce il portiere ma non arriva neanche Jordan Boss, la palla si spegne direttamente sul fondo, non mi pare ci sia stata deviazione e allora ci sarà un calcio di rinvio in favore degli Stati Uniti. Man mano che avanza il tempo, Jacopo Parlotti, Stati Uniti 2, Australia 0, è chiaro che si avvicina la seconda vittoria per la squadra di casa.
1: E non succedeva dal 1930, se non sbaglio, dalla prima edizione dei mondiali, due vittorie di fila per gli Stati Uniti, ma è un successo meritato, anche se pure oggi aperto da un'autorete, però Stati Uniti che hanno fatto girare bene palla, hanno rischiato anche relativamente poco, anche discreta qualità tecnica e poi un certo entusiasmo che giocando in casa riscoprono gli statunitensi, con tanti tifosi sugli spalti e anche fuori a seguire in piazza le partite, insomma un qualcosa soprattutto che a noi italiani manca da troppo tempo.
0: Considerato che l'ultimo mondiale in cui abbiamo giocato, diciamo, molti ragazzini non se lo ricordano perché non erano ancora nati, ma attenzione l'Australia adesso con la palla che viene messa fuori, Volpato cerca la conclusione, mischia in area di rigore, chiedono anche un tocco di mano i giocatori australiani, grande flipper al limite dell'area, ancora Volpato, palla sul sinistro che non trova lo spazio per la conclusione, prolunga poi nella zona l'Italiano che va al cross, palla in aria, la respinta da parte della difesa statunitense che poi prova anche a ripartire con Balogun, ma adesso c'è grande aggressività da parte dell'Australia con Irvine che recupera la palla, si appoggia poi a un compagno di squadra, ancora Irvine, lato corto dell'area di rigore, fascia di destra, traversone deviato, calcio d'angolo in favore dell'Australia. Dice di no Richards, dice non ho toccato io quel pallone, l'arbitro sembrava inflessibile, vedremo se anche in questo caso ci sarà, diciamo, una revisione della VAR per andare a cancellare il calcio d'angolo. Di certo ha rischiato tanto Richards in precedenza con un intervento su Irancunda, ma da dire che lì la situazione era veramente molto concitata, Jacopo.
1: Sì, ha provato a girarsi Irancunda e l'avversario in qualche modo non sembra averlo toccato, poi è andato a terra l'attaccante.
0: La battuta del calcio d'angolo, la palla che spiove dall'altra

0: Parte Italiano, va al controcross, la palla viene rimessa in mezzo, Irvine accicca il pallone, poi il tentativo di conclusione da parte di Nigeria che viene respinto dalla difesa statunitense, poi l'arbitro va a fischiare un fallo in attacco proprio allo stesso Irvine che è andato a travolgere mi sembra Richards, come non detto, ma qui ha rischiato tanto però la squadra statunitense, perché insomma su questo piazzato anche di facile lettura è arrivato il controcross e si è generata una situazione scabrosa in area di rigore.
1: Eh sì, con tre uomini pronti a colpire dell'Australia che hanno quasi ciccato il pallone, però erano troppo soli, troppo liberi. È vero, l'arbitro ha fischiato un fallo a centro area, però qui ha difettato molto nel piazzamento la nazionale statunitense, ha rischiato qualcosa
0: e ha dato la possibilità a Jerry di andare a battere con la palla che poi comunque in ogni caso non è finita nello specchio della porta, ma generando senza dubbio un brivido di paura nei quasi 70.000 tifosi presenti al Seattle Stadium, o quantomeno a quelli di fede statunitense, considerando che ci sono anche tanti australiani. Fa il cenno dell'orologio Popovic della serie, questo è tempo che devi recuperare, rivolto verso il direttore di gara, ma intanto il gioco è finalmente ripreso, ultimi 5 minuti e siamo adesso nella metà campo offensiva degli Stati Uniti, con la palla che però viene gestita all'indietro da Richards che sceglie di ripartire da Freeze verso il proprio portiere, Freeze che rischia tantissimo sulla pressione di Rancun, andando poi ad un rilancio spazzato dall'altra parte, serie di batti e ribatti, il colpo di testa di Geria che cerca Irancunda che però deve disinteressarsi del pallone perché era in fuorigioco. Irvine adesso di testa, viene fischiato per un intervento irregolare, in questo caso all'attaccante Balogun della squadra statunitense, reo di aver dato una sbracciata oltre i limiti del consentito verso il proprio marcatore, calcio di punizione all'altezza della linea mediana in favore della squadra australiana, se ne incaricherà Volpato, con l'arbitro che in maniera abbastanza pignola va a far retrocedere il punto di battuta di un paio di metri, considerato che siamo all'altezza della linea centrale, poteva forse anche soprassedere su questa violazione. Volpato con il mancino, palla morbida verso il settore di sinistra a cercare la sponda di Sotter che cerca di prolungare in avanti per Irancunda, la palla viene respinta dalla difesa statunitense, Geria, l'uomo più arretrato, l'uomo di movimento più arretrato dei Socceroos recupera il pallone mettendo in movimento proprio lo stesso Volpato a destra che cerca di dare vivacità al proprio reparto, prolunga per Irvine che cerca il cross, non riesce invece l'italiano in traversone, Richards svetta e poi il tentativo di girata dal limite dell'area di rigore da parte di O'Neill che non inquadra, anzi si trattava di Circati che non inquadra la porta, avevo visto un 3 ma non era il 13 di O'Neill ma il 3 di Circati che in bello stile prova a direzionare la palla verso la porta, lodevole l'iniziativa, era molto complicato, non riesce, in tribuna anche George Weah.
1: C'è da dire che l'Australia sta giocando nella metà campo avversaria davvero negli ultimi minuti, forse si è svegliata un po' tardi la squadra australiana, però si chiude adesso la squadra statunitense, soffre, stringe i denti, un po' tardi, ma l'Australia sta attaccando adesso.
0: L'Australia sta attaccando, adesso c'è nuovamente il gioco fermo perché c'è un giocatore di statunitense che è finito a terra e si crea diciamo una specie di parapiglia con l'arbitro che arriva solamente adesso con calma a cercare di ristabilire tutti quanti a più miti consigli. È chiaro che anche l'agonismo in questa fase gioca un ruolo determinante, fatto sta che non si gioca. Wes McKennie, un altro che è calato tanto nella ripresa, adesso va a parlare con l'arbitro, da dire che aveva corso tantissimo però nel primo tempo.
1: Sì, come lui, come Serginho Dest sono un po' calati, si sono visti meno nella ripresa, però c'è da dire che gli Stati Uniti hanno controllato, hanno rischiato poco, negli ultimi minuti l'Australia ha creato occasioni anche se senza essere davvero pericolosi, perché anche qui si è trattato di lanci lunghi, situazioni da tenere d'occhio a centro area, però alla fine il portiere Freeze non ha fatto interventi degni di tal nome, adesso invece fioccano ammonizioni.
0: Eh sì, fioccano ammonizioni, credo sia stato ammonito proprio Balogun, non è facile cercare di capire quello che è successo perché abbiamo parlato di una partita sostanzialmente molto corretta, Balogun che ha preso per il collo Sauter, il quale, che una ventina di centimetri più alto di Balogun, a sua volta gli è salito quasi in una sorta di mossa di wrestling, solo che Balogun sorrideva, Sauter mica tanto, e potrebbe essere arrivato il giallo appunto proprio per lo stesso Balogun e per Sauter,
1: per entrambi
0: ammoniti,
1: sì,
0: esatto. Decisione salomonica da parte del direttore di gara che ci trova d'accordo, direi.
1: Esattamente, perché si sono reciproche scorrettezze, scriveremo nel tabellino, se le sono date in qualche modo in quella circostanza.
0: Il gioco riprende con il pallone che staziona sulla tre quarti, finisce a terra in questo caso con la sua maglia numero 23 Scalli, uno dei nuovi entrati, intervento irregolare sui danni da parte di Iran.

0: Ancunda e nuovo calcio di punizione in favore degli Stati Uniti e nuova interruzione del gioco, gioco che ci ripetiamo, Jacopo Barlotti è stato veramente spezzettatissimo. Io credo che il tempo effettivo di questi oltre 44 minuti a cui abbiamo assistito in questa ripresa non superi il quarto d'ora.
1: Sì, gara corretta sostanzialmente, però molto spezzettata nella ripresa, perché è vero che gli Stati Uniti soprattutto all'inizio facevano girare molto il pallone, però di fatto lo si è giocato pochissimo negli ultimi minuti.
0: Ammonizione anche per Italiano, credo per proteste, e nuovo calcio d'angolo in favore degli Stati Uniti, perché è arrivato il tentativo di traversone da parte di Trusty, che è andato a sbattere sugli stinchi di Geria, e dunque nuovo corner, è il numero 7 se non ho sbagliato i conti per quello che riguarda la squadra di Pochettino. La bandierina è quella di sinistra, sul punto di battuta fa nuovamente Tillman, maglia numero 17, giocatore del Bayer Leverkusen classe 2002, pronto con il destro a disegnare una traiettoria a rientrare. Anzi no, si avvicina anche Bechalter, e allora è chiaro che il tentativo è quello di perdere un pochino di tempo. È arrivato il 90esimo e saranno 6 i minuti di recupero. Pensavo peggio, Jacopo.
1: Neanche troppi, considerando che 3 sono ormai istituzionalizzati dal hydration break del 23esimo, quindi effettivi sono 3 da recuperare per l'arbitro.
0: E io credo che, diciamo, si sia messo un po' la mano sulla coscienza per mandare tutti quanti a pranzo, perché se fossimo stati fiscali con lo stesso metodo del primo tempo, secondo me il recupero poteva arrivare anche in doppia cifra. Così non è stato, 6 minuti di extra time, se ne sono andati 40 secondi, il risultato resta sempre di Stati Uniti 2, Australia 0. Provare ad attaccare l'Australia adesso di sfondamento con il traversone di Italiano, male sul secondo palo dove non riescono ad arrivare i propri compagni di squadra, ma la palla resta in campo, anzi no, è uscita. La palla è uscita e poi è rientrata in campo, questa è l'indicazione da parte del direttore di gara. Interessante l'idea di Italiano, interessante anche l'azione di sfondamento totale fatta dall'Australia.
1: Eh sì, poi questo cross fuori misura, dicevi giustamente, limiti tecnici che ci sono nell'Australia, evidentemente non è bastata stavolta la fisicità, la grinta in fase difensiva, soprattutto perché gli Stati Uniti con merito hanno sbloccato il risultato subito dopo 11 minuti, e quindi è stato più complicato per gli australiani ovviamente gestire questa partita. Nella ripresa, soprattutto nel finale, hanno provato a alzare il baricentro, ma gli Stati Uniti hanno comunque retto piuttosto bene gestendo la situazione, e ripetiamo, il portiere Friese non ha fatto praticamente interventi degni di tal nome.
0: C'è anche chi mostra la figurina di Chris Richards, uno dei migliori della squadra statunitense, giocatore classe 2000 del Crystal Palace, alla presenza 38 in carriera. Chi mostra la figurina, dicevamo in tribuna, il gioco riprende, mancano 3 minuti e 10, anzi 4 e 10, chiedo scusa, allo scadere del recupero. Gli Stati Uniti li impiega in attacco con il pallone in profondità a cercare male Balogun, il tentativo di assist in questo caso sbagliato da parte di Tillman, ma Balogun riceve comunque il pallone dopo averlo rincorso e lo va a scambiare poi con McKennie, il duetto con Scully, colpo di tacco addirittura a cercare l'inserimento dello stesso Scully da parte di Balogun, tentativo di finezza, la palla che viene intercettata poi dalla difesa australiana, prova ad andare via con Iran Kunda, e qui arriverà il cartellino giallo proprio per lo stesso Richards, che è andato a fermare con un fallo tattico d'esperienza il tentativo di ripartenza di Iran Kunda. Veglia la voce, giallo speso bene, Jacopo Barlotti.
1: Sì, anche se insomma nel finale di una partita così forse si può anche evitare certe ammonizioni, speso bene per l'azione, forse per il contesto, al 93esimo di una partita che sta vincendo 2-0 si possono anche evitare certe ammonizioni. Intanto si è fatto male l'arbitro.
0: Problemi di crampi per l'arbitro,
1: sì,
0: succede
1: sì.
0: Anche questo, cari amici radioascoltatori, con un giocatore australiano che adesso va, come si fa di consueto, a spingere il piede in avanti con la gamba tesa per andare a sciogliere il crampo, e il giocatore che si sta occupando di questa operazione è O'Neill, maglia numero 13, e adesso arriva anche l'assistente del direttore di gara a sistemare i crampi del direttore di gara. Avevamo detto, Jacopo Barlotti, arriva anche il dottore adesso che gli chiede evidentemente se è in grado di proseguire diciamo fino alla fine questa partita. 3 minuti e 30 di recupero, tecnicamente mancano 2 minuti e mezzo, Stati Uniti 2, Australia 0, ma visto che non si gioca potrebbe arrivare un ulteriore minuto di recupero.
1: Eh sì, e forse anche per questo l'arbitro ha concesso solo 6 di recupero, noi ci sembrava, immaginavamo cifre ben più alte, non siamo a livello del Qatar dove senza cooling break si arrivava a 10-12 minuti di recupero come volle collina. Siamo su cifre importanti, anche se lo ripetiamo, qui c'è da tener conto dei 3 minuti di interruzione che viene fatta ogni

0: tempo per il polling break e conseguenti spot pubblicitari, aggiungo io.
1: Viene portato un gel al direttore di gara e anche una bottiglietta d'acqua. Si rialza, esercizi di stretching, fa segno di sì, che può proseguire. Ci sarà spazio probabilmente anche per un'ulteriore sostituzione per quello che riguarda gli Stati Uniti. È pronto ad entrare Ashu Wright. Fatto sta che di fatto non si gioca, e fatto sta che i 6 minuti di recupero secondo me potrebbero diventare 7 o anche 8. Il boato del Seattle Stadium che sentite in sottofondo, cari amici, avete ascoltato, è perché l'arbitro si è rialzato. È raro sentire il pubblico esultare per l'arbitro, ci tocca anche questa, Jacopo.
0: È vero, è vero. Forse la soddisfazione per vedere riprendere la partita, anche se manca davvero poco.
1: La battuta del calcio di punizione dell'Australia, la respinta da parte della difesa statunitense con la palla che danza a centrocampo. Balogun cerca con un sombrero abbastanza velleitario di superare Circati, che recupera il pallone e lo rilancia poi in avanti nella zona di Italiano. L'anticipo su di lui di Trusty mette la palla in fallo laterale. Ultimi 60 secondi sulla carta, perché è appena terminato il 5° minuto di recupero, entriamo nel minuto di recupero numero 6. Stati Uniti 2, Australia 0. Sbilenco il traversone dalla tre quarti di Volpato, non un buon impatto sulla partita dalla parte del giocatore titolare australiano.
0: No, ci aspettavamo di più. È vero che con lui in campo l'Australia ha attaccato di più, però non è riuscito a incidere, ha avuto anche una buona occasione, ha calciato alto. Può dare di più sicuramente Volpato, e magari nella terza e decisiva partita lo vedremo più a lungo in campo.
1: Fuori Balogun, dentro Wright. Questa la prima delle due sostituzioni che sta orchestrando Maurizio Pochettino, che ci portano a credere che il recupero effettivamente sarà allungato. Maglia numero 19 per Wright. Fuori anche McKennie, uno dei beniamini del pubblico, l'avevamo detto, era molto calato nel corso della ripresa, ma giustamente l'ha voluto tenere in campo anche per via della sua esperienza. E dentro Giovanni Reina, maglia numero 7, quasi diciamo omonimo di un noto imprenditore italiano, lui che diciamo porta il nome di un ex compagno di squadra del papà, ovvero sia Giovanni Van Bronckhorst. I due avevano giocato assieme e dunque ha scelto di affidare questo nome al proprio figliolo, Giovanni Reina, che è nato curiosamente a Sunderland in Inghilterra, quando il papà per l'appunto militava nel Sunderland. Il gioco riprende, siamo già a 20 secondi oltre i 6 di recupero. Prova a sfondare l'Australia dal settore di destra, respinge in qualche maniera la difesa statunitense, che poi prova il lancio lungo in avanti a cercare proprio il nuovo entrato Wright, con la palla che poi viene recuperata da Tillman. Attenzione, palla in profondità proprio per lo stesso Wright, che si avvicina al limite dell'area di rigore, ci entra, palla sul destro, Wright cerca lo spazio per la conclusione, non lo trova perché in 4 gli si frappongono davanti, e poi adesso arriva anche la segnalazione di fuorigioco. Come da norme moderne si aspetta l'esaurimento dell'azione prima di andare a segnalare un fuorigioco, che in vero sembrava abbastanza evidente, e dunque di fatto nulla di fatto per il tentativo di percussione da parte del giocatore con la maglia 19, come detto Wright. Calcio di punizione in favore dell'Australia, con il portiere Beach che rilancia la palla direttamente dall'altra parte. Ormai sono saltati praticamente tutti quanti gli schemi, con l'Australia che cerca di andare a realizzare un gol che potrebbe diventare utile ipoteticamente magari anche per la differenza reti, e gli Stati Uniti che fanno buona guardia della propria metà campo, complice anche la scarsa lucidità da parte di Socceroos, e fanno pervenire su questo sbilenco lancio la palla direttamente oltre la linea di fondo. 7:25 di recupero, siamo 1 e mezzo sostanzialmente oltre i 6 decretati dal direttore di gara, che come detto si era anche fatto male, e ci sarà un calcio di rinvio in favore degli Stati Uniti, che stanno vincendo 2-0 nei confronti dell'Australia e stanno conquistando dunque la seconda vittoria consecutiva in questo mondiale, andando ad ipotecare il passaggio del turno e il passaggio per l'appunto ai 16esimi. Ancora lancio in avanti a cercare Tillman, che va ad entrare in area di rigore, la palla al centro a cercare l'inserimento da parte di Wright, che non arriva sul pallone, molto volitivo Wright, con il direttore di gara che fa cenno che per questa partita può bastare così, e dunque arriva il finale. Stati Uniti 2, Australia 0. Le reti, l'autorete di Burgess all'11° del primo tempo e la rete di Freeman al 43° della prima frazione di gioco a segnare il tabellino. Stati Uniti a quota 6 punti, Australia a quota 3. Il commento flash di Jacopo Barlotto.
0: Successo meritato per gli Stati Uniti, che hanno giocato meglio, hanno fatto vedere più qualità rispetto a un'Australia troppo difensivista che si è svegliata solo nel finale di secondo tempo. Dicevi bene, Stati Uniti a quota 6 punti, e stanotte faranno il tifo per il Paraguay, perché in caso di pareggio contro la Turchia o di vittoria del Paraguay contro la Turchia, gli Stati Uniti sarebbero matematicamente qualificati e anche matematicamente primi nel girone.
1: Li vedo una prayer in sottofondo ancora una volta. Io ringrazio Jacopo Barlotti per averci accompagnato in Radio Cronaca, ringrazio Andrea Di Marco e Max Gambino per l'assistenza tecnica. Linea allo studio.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
2: Ormai 5 minuti dopo le 23, riprendiamo per pochi istanti la linea da Dallas, arriverà il segnale orario e poi il GR1, dunque avete sentito tutto nel 2-0 degli Stati Uniti sull'Australia, qualificazione in tasca, primato del girone ipotecato, appuntamento a domani per quanto ci riguarda, perché ovviamente l'appuntamento principale è quello che ci precederà con Sabato Sport tradizionalmente, poi alle 18.30 rileveremo il testimone per le due partite che ci attendono alle 19, girone F Olanda-Svezia e alle 22 per il gruppo E invece Germania Costa d'Avorio. Dunque tutto il mondiale minuto per minuto da Dallas con i nostri inviati e radiocronisti torna nella giornata del sabato che ci attende. Francesco Pionaglieri, grazie. Daniele Antelmi, Paolo Ranaldi, andiamo al segnale orario, poi il GR1 da Guido Ardone. Grazie per averci seguito, a tutti voi buon proseguimento d'ascolto su Radio 1.
0: Immobiliare.it vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026.
3: La tua azienda ha un potenziale e noi di Wintre Business siamo open a portarlo nel futuro. Perché siamo open all'innovazione. Open a offrirti soluzioni sempre su misura. Per crescere ogni giorno. La porta del tuo business è open. Apriamola insieme. Scopri di più su wintrebusiness.it.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ING.it.
8: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
9: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
10: Grande nonno!
9: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
11: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
12: Arredissima.

0: Ore 23 e 8.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. Nuovo affondo di Donald Trump contro Giorgia Meloni dopo le dure parole pronunciate durante un'intervista alla 7. Linea alla corrispondente da New York, Laura Pepe.
3: Donald Trump è tornato ad attaccare, a criticare Giorgia Meloni parlando al telefono con il corrispondente della NBC, Gabe Gutierrez. Il presidente ha detto: era una grande fan, ma non la voglio come fan perché non c'era, così come tutto il gruppo degli alleati della NATO, quando si è trattato dello stretto di Hormuz. Queste dunque le prime dichiarazioni di Trump dopo la risposta della premier Meloni e l'attacco di Trump a Meloni, la reazione della premier, la cancellazione del viaggio previsto dal ministro degli esteri italiano negli Stati Uniti sono in primo piano sulla stampa americana, dal Washington Post alla CNN, che dedica ampi servizi a quello che definisce un incidente diplomatico tra Washington e Roma. Non è la prima volta che il presidente americano attacca un leader europeo. È successo in passato col presidente francese Macron, col premier spagnolo Sanchez, quello britannico Starmer e con la stessa Meloni, ma al G7 di Evian sembrava che le distanze fra le due sponde dell'Atlantico si fossero ridotte. Trump invece è tornato ad attaccare anche le politiche dell'Europa sull'immigrazione e sull'energia, a sottolineare le distanze sull'Ucraina, ma soprattutto quello che il presidente non perdona ai leader europei: il mancato sostegno alle operazioni americane in Iran. La linea torna a voi.
2: Alle prime dichiarazioni di Trump, la premier Meloni ha replicato con una breve ma netta dichiarazione.

0: Dichiarazione.
1: Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita, dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, però una cosa se la deve ricordare, io e l'Italia non imploriamo mai.
0: E solidarietà a Giorgia Meloni per l'attacco di Trump è arrivata prima di tutto dal capo dello Stato Mattarella, che ha telefonato alla Premier. Sostegno anche dai presidenti di Senato e Camera, La Russa e Fontana, e da numerosi esponenti della maggioranza. Dure le parole di Tajani, che ha annullato una visita negli Stati Uniti, mentre solidarietà a Meloni è arrivata anche dai leader europei Macron e Sanchez. Critiche a Trump pure dalle opposizioni. Nuovi raid israeliani nel sud del Libano dopo il cessate il fuoco con Hezbollah. Due le vittime nelle ultime 24 ore, si contano 47 morti libanesi e 4 militari israeliani uccisi. Tensioni che complicano il dialogo tra Stati Uniti e Iran. Intanto, secondo Axios, il segretario di Stato americano Marco Rubio sarà la prossima settimana in Medio Oriente. Ora la cronaca. In Abruzzo proseguono senza esito le ricerche delle due sorelle di 16 e 12 anni scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena quasi due settimane fa. Agli investigatori segnalate persone sospette.
2: È dalle sponde del lago di Barrea che arriva la testimonianza di Valentina, commerciante, due uomini sui 50 anni che a metà maggio si comportavano in modo sospetto.
3: Uno che rimaneva al telefono tantissimo. Loro avevano buttato questi calici di vino nel lavandino e se ne sono poi andati. Era quel weekend che la mamma è stata qui a Civitella Alfedena. Sono tornati il lunedì dopo, mi hanno detto che stavano ispezionando un po' la zona, venivano dall'Interland Campano.
2: Proprio sul lago si concentrano le ricerche di Alicia e Sara. Per chi indaga, l'ipotesi più accreditata resta quella di una fuga delle due sorelle, agevolata da adulti. Fondamentale l'analisi dei tabulati, dei cellulari a disposizione della sedicenne e della dodicenne, una SIM intestata all'attuale compagno della madre, un'altra ad un amico del fidanzato di Alicia, la maggiore. Si continuano a battere anche i sentieri in cerca di altre tracce dopo quella che ha riacceso le speranze, un fermaglio rosso recuperato non lontano dalla casa famiglia. Sulla molletta è in corso accertamenti per capire se effettivamente appartenga alla più piccola, come sostiene un'amichetta, Elena Baiocco, GR1.
0: Calcio in lutto per la scomparsa di Igor Protti, attaccante da oltre 250 gol in carriera e inizio millennio. Fu una bandiera del Livorno, dove domani sarà lutto cittadino alle 18, l'esposizione del feretro allo stadio Armando Picchi. Negli anni 90 la consacrazione di Protti era invece avvenuta a Bari, il ricordo di Emiliano Cirillo.
4: Fischio finale della partita più difficile della sua carriera. Igor Protti l'ha giocata fino in fondo con grande dignità, l'ha persa al cospetto di una dura battaglia contro il cancro. Un lottatore nella vita e soprattutto sui campi di calcio, Igor lo Zar, come lo avevano soprannominato, è morto all'età di 58 anni. Era stato lui stesso a raccontare pubblicamente la malattia, scoperta un anno fa. Una carriera lunga fatta di gol ed emozioni, Messina, Bari, Lazio, Napoli, Reggiana e Livorno, le tappe del suo percorso, le stagioni che lo hanno consegnato alla storia del calcio, quelle trascorse con la maglia del Bari dal 92 al 96, terminata, malgrado la retrocessione, con il titolo di capocannoniere in Serie A, idolo del popolo biancorosso che nei mesi scorsi gli ha dedicato un murale, anche un docufilm su di lui ed un libro, piena di emozioni, poi la visita dei suoi ex compagni di squadra del Bari nel giorno del suo compleanno. Igor lo aveva giurato di giocare la partita fino alla fine, purtroppo non è riuscito a segnare il gol più importante della sua vita.
0: E sale l'allerta caldo in molte città italiane. Domenica saranno 8 e i centri urbani da bollino rosso, il livello massimo di rischio per la salute, contro i 5 previsti per domani. Tra le città più esposte, Bologna, Firenze, Torino, Milano, Bolzano e Perugia. Roma resta bollino arancione e da domenica scompaiono inoltre tutti i bollini verdi. Ci fermiamo qui, prossimo giornale alle 23.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia questa notte e domani. Cielo sereno per gran parte del paese durante la notte. Domani il sole sarà ancora protagonista su gran parte del paese. Nel corso del pomeriggio assisteremo tuttavia al

lo sviluppo di nubi lungo l'intero arco alpino, associate a rovesci e temporali che interesseranno soprattutto il Trentino Alto Adige, dove i fenomeni potranno protrarsi fino alle ore serali. Qualche breve piovasco sarà inoltre possibile lungo l'Appennino centro-meridionale, mentre modesti addensamenti interesseranno le aree interne di Campania, Calabria e Sicilia. Il vento si manterrà debole e variabile con brezze lungo le coste. Mari generalmente poco mossi o quasi calmi, ad eccezione del canale di Sardegna che risulterà mosso. Temperature minime senza variazioni significative, massime ancora diffusamente superiori alle medie del periodo, con punte che potranno raggiungere i 39 gradi nelle aree interne pianeggianti. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: Radio 1, un mondo da sentire. A cura di Re Parlamento va ora in onda Spazio Libero. Benvenuti a Spazio Libero, chi vi parla è Simonetta Ciarapica. Oggi torniamo a parlare della sindrome di Sjögren, una malattia autoimmune ancora poco conosciuta, capace di incidere profondamente sulla vita quotidiana di chi ne soffre. Con noi oggi Animas, Associazione Nazionale Italiana Malati Sindrome di Sjögren, impegnata da anni nella divulgazione e nella sensibilizzazione di questa malattia, anche attraverso progetti che coinvolgono il mondo della scuola, come il concerto realizzato dagli studenti del liceo musicale Bruno Munari di Acerra, in provincia di Napoli. Un ponte tra la sensibilità dei giovani e la realtà complessa dei pazienti affetti dalla sindrome di Sjögren. Do subito il benvenuto a Lucia Marotta, presidente e fondatrice di Animas ODV, impegnata nella tutela dei pazienti e nel riconoscimento della sindrome di Sjögren come malattia rara. Saluto anche Elea Vitolo, dirigente scolastica del liceo musicale Bruno Munari di Acerra, e Tito Delrico, sindaco di Acerra e medico reumatologo con esperienza clinica nel settore. Buonasera.
1: Buonasera.
2: Buonasera. Buonasera a tutti.
0: Marotta, la sindrome di Sjögren è ancora poco conosciuta, dicevamo. Ci aiuta a capire in modo semplice che cos'è e quanto e come incide sulla vita quotidiana di chi ne soffre?
1: La malattia di Sjögren è una malattia complessa, autoimmune, ematologica, quindi una malattia che non si vede, una malattia invisibile, come io la definisco. È una patologia complessa che può aggredire organi vitali oltre agli occhi e la bocca. La forma sistemica è molto grave e degenerativa, in quanto vengono colpiti organi vitali come il cuore, il fegato, il pancreas, i reni, l'apparato osteoarticolare, quello polmonare, quello cardiovascolare. E non dimentichiamo che è tra le malattie autoimmuni quella con il più alto rischio di linfoproliferazione. Parliamo di ben 44 volte l'incidenza nei confronti della popolazione generale. Quindi una malattia grave, degenerativa, rara, che ahimè ancora oggi è discriminata dopo 21 anni di volontariato, di attività, per farla inserire, come giusto che sia,

0: Neilea come malattia rara.
1: Che cosa significa, Marotta, che cosa significa vivere quotidianamente con questa malattia?
0: È veramente molto complicato, mi riferisco alla forma primaria sistemica, cioè dove effettivamente la vita quotidiana viene compromessa da problemi, dal quello che potrebbe sembrare il più semplice, ma che comunque è altamente invalidante, quello del dolore diffuso a livello osteoarticolare, per non parlare delle problematiche a livello respiratorio, a livello anche del sistema nervoso centrale e periferico. La compromissione anche della vita di relazione, della vita di coppia, a causa della, delle complicazioni che si possono avere anche a livello genitale.
1: Vitolo,
0: e non solo.
1: Vitolo, veniamo al progetto. Come nasce questa iniziativa con Animas?
2: Allora, questa iniziativa nasce da una convinzione profonda che la scuola praticamente non debba occuparsi solo di programmi e discipline, ma anche di vita vera, soprattutto di vita vera. Quando la dottoressa, presidente dell'Animas, ci ha contattato, ho sentito subito che c'era una sintonia di valori tra quelli che è la vision e la mission dell'Istituto Superiore Bruno Munari con quella che è la battaglia di Animas. Loro si battono perché una malattia invisibile venga finalmente riconosciuta dal sistema sanitario. Noi ogni giorno lavoriamo perché i nostri studenti imparino a guardare il mondo con occhi attenti e sensibili.
1: Ecco, che cosa ha lasciato agli studenti questo percorso sulla sindrome di Sjögren? Li ha aiutati a sviluppare una maggiore consapevolezza verso malattie meno conosciute e verso chi ne soffre?
2: E quello che particolarmente mi ha commosso è stato un cambiamento nel modo di formare domande. Non si sono limitati a ricevere informazioni, hanno cominciato a chiedersi perché certe malattie restano nell'ombra. Chi decide cosa entra o non entra nei LEA e cosa sono i LEA? Cosa significa vivere ogni giorno con una diagnosi che molti nemmeno conoscono? Credo che questo sia il regalo più grande che un'esperienza del genere possa fare a un adolescente. La capacità di mettere al centro l'altro, di ascoltare una storia diversa dalla propria e di sentirsi in qualche modo responsabile. È esattamente il cittadino che come scuola vorremmo contribuire a formare.
1: Enrico, quando istituzioni, scuola e associazioni e anche cittadini lavorano insieme per far conoscere malattie ancora poco note, quali risultati concreti si possono ottenere per la comunità e per le persone che sono affette da questa malattia?
3: Bene, questa, come è stata già definita, è una condizione complessa. Avere sinergia tra l'istituzione, adesso faccio riferimento alla mia qualità di sindaco, tra la scuola, che è un'altra istituzione, e le associazioni, si crea una sinergia straordinaria, il cui fine è la comunicazione, il cui fine è la sensibilizzazione dei futuri cittadini. E che l'abbia fatto una scuola della mia città, sono grato alla professoressa Vitola, ma ancora più grato ai nostri studenti, che hanno avuto la possibilità di conoscere una patologia rara, che però può essere presente in ogni comunità, e quindi c'è stata anche la possibilità di fornire loro dei dati per i quali riconoscere la malattia.
1: Enrico, invece, da medico reumatologo, quanto è importante promuovere una maggiore conoscenza della sindrome di Sjögren, una patologia, dicevamo, spesso poco visibile dall'esterno ma fortemente invalidante per chi ne è colpito?
3: Come dicevo, è una patologia caratterizzata da un disordine autoimmune. Conosce fondamentalmente due forme, c'è una primaria e una secondaria. Nella forma primaria vi sono due forme, una a minore severità, un'altra a maggiore severità, una che impegna solo gli organi emuntori produttori di saliva e di lacrime, poi c'è una forma sistemica altamente invalidante. Queste forme sono sottodiagnosticate. La diagnosi giunge dopo alcuni anni, quando danni irreparabili sono già stati prodotti. Quindi

0: vi è la necessità che la comunità scientifica divulghi alla comunità medica in generale quali sono i segni e i sintomi iniziali di questa patologia, al fine di poter aggredire la malattia nelle fasi iniziali e ridurre il danno d'organo, che può essere delle ghiandole esocrine, ma che poi è sistemica, come ha già detto la dottoressa Marotta. Può impegnare il polmone, il rene, il cuore, la cute, il sistema nervoso, con l'impegno vascolare. E alla fine è una malattia altamente invalidante.
1: Siamo alla fine della puntata. Marotta, quale messaggio vuole lasciare ai più giovani e quali sono le prossime iniziative dedicate alla sindrome di Sjögren?
2: Ai giovani di essere curiosi e di aprirsi sempre all'altro, e tendere sempre una mano per far sì che nessuno si senta solo ad affrontare una malattia, soprattutto quando è rara ed invisibile. E i progetti, noi continueremo con i progetti nelle scuole, speriamo di realizzare anche una partita del cuore, di aprire degli ambulatori dedicati e soprattutto delle stanze rosa per fare screening e prevenzione di questa malattia, per la quale c'è ancora poca attenzione. Quindi
1: bene,
2: è importante la conoscenza, ma anche la sensibilizzazione di questa rara malattia.
1: Saluto e ringrazio la dottoressa Lucia Marotta, presidente di Animas, il sindaco di Acerra Tito De Rico, e Lea Vitolo, dirigente scolastico del liceo musicale Bruno Munari di Acerra. Chi volesse conoscere le iniziative dell'associazione può collegarsi al sito animas.org. E come sempre ricordo che questa puntata la potete riascoltare su raiparlamento.rai.it, su Rai Play Radio 1 e Rai Play Sound. Per il coordinamento giornalistico Federica De Vizia, in redazione Carlotta Baldari, in regia Emanuele Rinnaudo, vice direttrice Anna Maria Baccarelli. Un saluto da Simonetta Ciarapica e continuate a seguirci. A presto.
3: A cura di Rai Parlamento abbiamo trasmesso Spazio Libero.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Al G7 ha implorato una foto, Trump contro Giorgia Meloni, secca la replica, tutto inventato, noi non supplichiamo, solidarietà di Mattarella, Tajani annulla la visita a Miami, ma il presidente americano torna

0: ad attaccare, non la voglio più come fan, non c'era per Hormuz. Vicinanza anche dallo spagnolo Sanchez e dal francese Macron. Dal Meloni lo asfalta del New York Post alla fermezza della reazione italiana evidenziata dai media tedeschi. Lo scontro campeggia sulla stampa internazionale. La maggioranza fa quadrato, il sottosegretario Fazzolari, la premier ragiona da statista e buoni rapporti con gli USA non si interrompono. Da Conte a Schlein anche le opposizioni con la presidente del Consiglio, ma avvertono basta atteggiamenti remissivi. Libano, entra in vigore la tregua ma i raid israeliani non si fermano, 47 morti nelle ultime 24 ore. Il segretario di Stato Rubio la prossima settimana in Medio Oriente. Collisione fra due treni a nord di Londra, morto un macchinista, diversi feriti gravi, soccorsi in azione e traffico ferroviario bloccato. Drogato e ubriaco tenta di strangolare due bambini al parco, terrore a Brescia. L'aggressore, un 29enne nigeriano, è stato arrestato e verrà espulso. A bloccarlo un cittadino pakistano cardiopatico. L'Italia è il paese che attira di più i turisti europei, boom di presenze nonostante il grande caldo, le temperature sfiorano i 40 gradi. Musica, Olly si commuove nello stadio della sua Genova, stasera e domani si replica, poi il 30 giugno a Roma e il 3 luglio alla Reggia di Caserta ed è già pronto il calendario del 2027. Calcio mondiali, 2-0 all'Australia, seconda vittoria degli Stati Uniti che si qualificano così ai sedicesimi. Stanotte scende in campo il Brasile. In studio Nicola Tedeschini. Da Donald Trump nuovo affondo nei confronti di Giorgia Meloni. Dopo le dure frasi pronunciate a un giornalista del canale La 7, nella serata italiana il capo della Casa Bianca ha parlato della premier italiana anche in un'altra intervista. La corrispondente da New York.
1: Il presidente Donald Trump è tornato a criticare Giorgia Meloni parlando al telefono con il corrispondente della Casa Bianca della NBC. Era una grande fan, ha detto, ma non la voglio come fan perché non c'era, così come tutto il gruppo della NATO, quando si è trattato dello stretto di Hormuz. Dichiarazioni che confermano l'attacco di Trump a Meloni nell'intervista telefonica con La 7. Non ero obbligato a parlare con lei, mi ha implorato di fare una foto assieme a lei, mi ha fatto pena, ha detto. Il presidente, riferendosi all'incontro che c'è stato al G7 di Evian, in cui lo strappo tra Washington e Roma sembrava ricucito. Non è la prima volta che Trump prende di mira la premier italiana o altri leader europei. Il presidente ha anche criticato l'Europa per le sue politiche su immigrazione e energia e ha sottolineato le distanze sull'Ucraina, ma soprattutto quello che Trump non perdona ai paesi europei è il mancato sostegno alle operazioni americane in Iran. Da New York, Laura Pepe, GR1.
0: E già le dichiarazioni di Trump alla 7 avevano suscitato la dura reazione della stessa Premier Meloni e del mondo politico istituzionale italiano. Mi ha raggiunto in studio Gianluca Ruggirello.
2: Sì, e le abbiamo proprio appena sentite dalla nostra corrispondente, le parole di Trump rivolte proprio alla Premier, parole evidentemente ritenute gravi anche dal Quirinale, tanto che lo stesso Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deciso di chiamare Giorgia Meloni Premier, che a Bruxelles dal Consiglio europeo ha risposto al tycoon americano in modo netto. Il racconto della nostra inviata.
3: Inquadratura stretta, sguardo dritto, Giorgia Meloni risponde a Donald Trump.
4: Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita, dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, però una cosa se la deve ricordare, io e l'Italia non imploriamo mai.
3: La Premier interrompe i lavori del Consiglio europeo per girare il video perché, spiega, serve una risposta immediata, non senza rammarico. Non è la prima volta che Trump attacca gli alleati, aggiunge Giorgia Meloni, che si chiede perché il leader della Casa Bianca sia più accondiscendente con i nemici che con gli amici degli Stati Uniti e dell'Occidente. Al vertice dei 27, la Presidente del Consiglio ribadisce l'auspicio che l'Europa parli a Mosca con una voce sola. In Medio Oriente bisogna ora valutare il quadro di un'eventuale missione internazionale prima di chiedere al Parlamento la disponibilità dei cacciamine. A margine del Consiglio le riunioni sulle politiche di coesione e sui migranti, se sul fronte della competitività l'Italia auspica misure di sostegno alla sicurezza energetica non in contrasto con il sostegno ai territori, lato migranti la Premier chiede di andare avanti con l'attuazione del nuovo regolamento rimpatri. Bruxelles con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
2: E sempre per tornare sulla querela a distanza Trump-Meloni, ricordiamo che a inizio mandato i rapporti tra Giorgia Meloni e il presidente americano erano assai migliori. Una leader globale l'aveva definita Trump solo qualche mese fa, da qualche settimana invece i rapporti sono più burrascosi, ma sono stati svariati i leader prima della premier oggetto degli attacchi verbali dell'inquilino della Casa Bianca.
5: Il campionario dei destinatari degli insulti del presidente americano è a dir poco ampio, a cominciare dal primo pontefice americano, Leone XIV, colpevole di aver criticato la guerra contro l'Iran e di aver mosso obiezioni contro le politiche migratorie del presidente degli Stati Uniti. Per tutto questo Trump l'ha definito debole contro la criminalità e terribile in politica estera, e in più, se lui non fosse stato alla Casa Bianca, non sarebbe neppure stato eletto Papa. Non facili neppure i rapporti con Macron, restano famose le osservazioni fatte sul presidente francese dopo la scena del famoso schiaffo che la moglie Brigitte gli avrebbe rifilato. Sua moglie lo tratta malissimo, si sta ancora rimettendo da un pugno in faccia. Ma ricordiamo anche la lapidaria definizione del premier britannico Starmer, che non è Winston Churchill, per il mancato sostegno iniziale all'operazione contro Iran. Le accusa al premier canadese Carney, reo di voler trasformare il paese in un porto di scarico per le merci cinesi dirette negli Stati Uniti. E infine il cancelliere tedesco Merz, che non sa di cosa parla, colpevole di aver osato affermare che Teheran aveva umiliato gli Stati Uniti. Insomma, a dirla tutta, la Meloni non è sola, ma ben accompagnata. Fabrizio Noli, GR1.
2: A occuparsi del botta e risposta dei due leader anche la stampa internazionale.
6: Meloni asfalta Trump, titola così il New York Post, il botta e risposta tra il presidente americano e la premier italiana. La BBC parla di scontro aperto tra i due, un nuovo dramma transatlantico per il Guardian. Secondo lo spagnolo El País si conferma il raffreddamento di una relazione vista finora come l'esempio perfetto di affinità politica transatlantica, mentre la tedesca Frankfurter Allgemeine Zeitung evidenzia la fermezza della reazione italiana. Negli Stati Uniti il Washington Post ricorda come Meloni fosse considerata in Europa la sussurratrice di Trump, la leader più vicina al presidente americano. La CNN definisce l'episodio un nuovo incidente diplomatico, l'ultimo del progressivo deterioramento dei rapporti tra i due leader. Duro il Wall Street Journal, secondo cui il battibecco dimostra che i sorrisi al G7 hanno solo mascherato le crepe nelle relazioni transatlantiche. Lo scontro tra Meloni e Trump e la cancellazione del viaggio a Miami del ministro Tajani sono approdati anche sui media indiani. Tra gli altri, il quotidiano Indian Express commenta che la rottura tra Meloni e Trump è seria. Valentina Isa, GR1.
2: E torniamo alla politica di casa nostra, perché solidarietà è arrivata, lo abbiamo detto, dal Quirinale, quindi anche dai presidenti di Camera e Senato, ma pure dall'opposizione e chiaramente dalla maggioranza.
7: Giorgia Meloni ragiona da statista e i rapporti tra Italia e Stati Uniti non si interrompono per un incidente. Parla di nuovo il sottosegretario Fazzolari, tirando le fila di una lunga giornata di commenti indignati verso Trump. Il vice premier Tajani sospende subito la missione negli Stati Uniti. Maurizio Lupi, noi moderati.
8: L'Italia non elemosina nulla e Giorgia Meloni è riconosciuta e stimata in tutto il mondo.
7: Solidarietà anche da Salvini, impegnato a rinsaldare il fronte interno del partito con una cabina di regia alla quale siederà anche Zaia. Ai banchetti leghisti per il candidato sindaco di Milano il nome di Salvini sarà in cima alla lista, anche se il federale ha chiesto il suo ritorno al Viminale. Così il fatto che Piantedosi sia stato ricevuto al Colle viene letto come un gesto per rafforzare la posizione del ministro dell'interno. Solidarietà a Meloni anche dal centro-sinistra, la Dem e l'Ischlein.
9: Gli attacchi del presidente Trump sono inaccettabili da destra. Capisca quanto è stata sbagliata la strategia di un atteggiamento remissivo.
7: Segretaria PD che canta Bella Ciao insieme a Conte e Fratoianni alla festa della FIOM rilancia Uniti per vincere, e i leader 5 Stelle insieme ad AWS promettono che andrà così. Qualche fischio della platea invece quando viene nominato Renzi. Noemi Giunta, GR1.
0: Il presidente Trump è tornato a parlare anche della crisi medio orientale, elogiando a sorpresa la guida suprema iraniana. Khamenei dice: coraggioso, mi dispiace di averlo gravemente ferito. Poi sul premier israeliano Netanyahu afferma: è un grande combattente, dobbiamo mantenerlo un po' più lucido. Secondo il sito Axios, la prossima settimana il segretario di Stato americano Rubio andrà in Medio Oriente. In Libano è intanto in vigore un nuovo cessate il fuoco, ma i raid non si fermano.
10: Meno di 50 minuti, tanto è il tempo trascorso tra il cessate il fuoco accettato da Hezbollah e da Israele, scattato alle 16 ore locale, e i nuovi raid di Tel Aviv, che non solo ha ripreso i bombardamenti in Libano, ma li ha intensificati. Alle 16.48 si segnalavano già continui attacchi di artiglieria su Nabatie. L'esercito israeliano ha ribadito: manteniamo piena libertà d'azione nel sud del paese. Almeno 2 libanesi sono stati uccisi dall'inizio formale della tregua, mentre sono circa 50 le vittime nelle ultime 24 ore. Se attaccati risponderemo, replica il leader di Hezbollah Naim Qassem. E alla drammatica situazione in Libano si lega anche la possibilità di raggiungere un accordo finale tra Washington e Teheran. Il portavoce del ministero degli esteri iraniano Baghei ha sottolineato che il suo paese ritiene l'America direttamente responsabile degli attacchi israeliani in Libano come violazioni del memorandum di pace. Nel frattempo Hormuz è aperto, ma il traffico è rallentato dalla presenza di circa 80 mine disseminate lungo la principale rotta di navigazione che dovranno essere rimosse. E l'autorità iraniana per lo stretto del Golfo Persico, controllata dai Pasdaran, ha precisato che nel periodo coperto dal memorandum con gli Stati Uniti, le navi dovranno presentare la richiesta di attraversamento almeno 48 ore prima di arrivare a Hormuz. Marco Barbonaglia, GR1.
0: A Bruxelles il Consiglio europeo si è chiuso con la ritrovata unanimità sull'Ucraina come non accadeva dal dicembre 2024. La corrispondente.
11: Al Consiglio europeo i leader si congratulano con Zelensky per l'apertura del primo capitolo negoziale verso l'adesione all'Unione. Kiev se lo è meritato, dopo le riforme intraprese in questi anni, dice la Presidente della Commissione von der Leyen. Il Presidente ucraino ringrazia. Dopo Orban ci sono migliori relazioni con tutti, sottolinea. Sul futuro dei negoziati di pace il Presidente francese Macron ribadisce che l'Europa è alleata di Kiev, dovrà essere presente quando si aprirà un vero tavolo negoziale. Più prudente il cancelliere tedesco Merz. Prima serve un accordo, poi si vedrà, ma l'Ucraina parlerà per se stessa, ribadisce. Anche il presidente del Consiglio Costa spiega che solo l'Ucraina può negoziare per conto dell'Ucraina. Via libera al 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca. Prima o poi la Russia dovrà sedersi al tavolo dei negoziati, soprattutto attraverso la pressione delle nostre sanzioni, afferma von der Leyen. Quando arriverà il momento avremo bisogno di un messaggio europeo unitario al presidente Putin. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
0: Dalla Russia arriva l'invito a usare gli ambasciatori e non eventuali mediatori per avere contatti diretti con Mosca. Il portavoce del Cremlino, Peskov, afferma che i tentativi europei per negoziare sono in un vicolo cieco. Trump è pronto al dialogo mentre l'Europa si prepara alla guerra, aggiunge il ministro degli esteri Lavrov. Gran Bretagna, grave incidente ferroviario a nord di Londra. La corrispondente.
12: Un colpo improvviso e poi un botto come un'esplosione. Così hanno raccontato i testimoni che si trovavano sul treno che è stato tamponato da un altro treno sulla linea ferroviaria da Bedford verso Londra. Un incidente a 90 km dalla capitale, vicino ad uno dei 6 aeroporti della città, Luton, e che ha coinvolto centinaia di passeggeri che si sono riversati nelle campagne ai bordi dei binari. Un macchinista è morto e ci sono numerosi feriti, di cui 2 in gravità. Condizioni. Le immagini riprese con l'elicottero hanno mostrato alcune eliambulanze arrivate sul sito e decine di soccorritori in azione. Non si conoscono ancora le cause della collisione, la linea ferroviaria è stata bloccata per ore e le strade circostanti chiuse. Le autorità hanno chiesto di evitare la zona e di mettersi in viaggio. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
0: Rai Radio 1 a mezzanotte 13 minuti, la cronaca. 2 bambini sono stati aggrediti in un parco a Brescia da un cittadino nigeriano. L'uomo è stato bloccato e ora è ai domiciliari.
13: Ha tentato di strangolare 2 bambini prima di essere arrestato. L'aggressore, un cittadino nigeriano di 29 anni, irregolare in Italia, stava camminando in un parco di Brescia quando improvvisamente ha afferrato un bimbo di 10 anni che è riuscito a divincolarsi e a fuggire. Poi l'uomo si è avventato contro un altro di 3 anni. La madre del piccolo ha cercato di difenderlo e ha iniziato a gridare. A questo punto è intervenuto Aslam Naved, cittadino pakistano che ha bloccato l'uomo.
14: Messo lo stesso ragazzo, l'africano, sul terra. Dopo io ho detto alla mia moglie che chiamare la polizia. Io ho già malato di cuore e già pacemaker e lui mi fa male botte qua 2-3 volte. Però io non ho lasciato.
13: Secondo quanto emerso, il 29enne era sotto effetto di alcol e sostanze stupefacenti, oltre a soffrire di disagi psichici. L'uomo, che anche precedenti per spaccio, è stato arrestato ed è ai domiciliari per lesioni personali aggravate e resistenza e violenza pubblico ufficiale. Disposta anche la revoca del permesso di soggiorno.
15: Simona Decina, GR1.
0: Carcere a vita per i capi storici delle Brigate Rosse Renato Curcio e Mario Moretti, 21 anni per Lauro Azzolini. Queste le richieste del pubblico ministero al processo ad Alessandria sullo scontro a fuoco tra carabinieri e terroristi nella cascina Spiotta, nel quale morirono l'appuntato dell'arma Giovanni D'Alfonso e la brigatista Maracagol 51 anni fa.
16: Carabinieri e polizia stanno setacciando paesi e cascinali alla ricerca.
17: È il 5 giugno del 1975. Le Brigate Rosse avevano rapito il giorno prima l'industriale Vittorio Vallarino Gancia. Lo portano nella cascina Spiotta, nel Monferrato, dove vengono individuati dai carabinieri. In un drammatico conflitto a fuoco muoiono l'appuntato Giovanni D'Alfonso e la brigatista Mara Cagol. I capi storici Renato Curcio e Mario Moretti non c'erano, ma il loro per l'accusa fu un pieno concorso morale. L'altro ex BR, Lauro Azzolini, era presente, ma lo ha ammesso, di cui la richiesta per lui di 21 anni. Per Curcio e Moretti invece è chiesto il carcere a vita anche perché uno si è fatto interrogare e ha raccontato un sacco di bugie, l'altro neanche quello, ha dichiarato il pubblico ministero. Al microfono di Maurizio Licordari, Bruno D'Alfonso, il figlio di Giovanni, che con un suo esposto ha fatto riaprire l'inchiesta.
18: L'abbiamo fatto per onorare la memoria del nostro papà, lui ha dato la vita per gli altri.
17: Fausto Bertuccioli, GR1.
0: Il ministro dell'istruzione Valditara commenta le prove scritte della maturità, sottolineando che ogni dettaglio è stato pensato per valorizzare conoscenze solide e capacità di confronto con la complessità del mondo. La seconda prova, diversa per indirizzo di studio, ha riguardato materie come latino al classico e matematica allo scientifico. Gli studenti si preparano ora agli orali al via dal lunedì.
19: Un po' difficile, italiano difficilissimo, le tracce brutte, difficile. Oggi abbiamo fatto grafica, è andata bene, non era tanto difficile.
20: È andata bene, dai, diciamo matematica è un po' un punto dolente, però è andata bene.
19: È stata molto più difficile del previsto, anche quelle di ieri erano tutte difficili.
21: È stato un bel esame, sono rimasto molto soddisfatto.
22: Uscì da una prova difficilissima, è stato molto complicato affrontarla.
23: Si studia fino all'ultimo e poi pronti per l'esame.
0: L'Italia alle prese con un'ondata di calore che in questo weekend si farà particolarmente sentire.
24: Da calendario saremmo ancora in primavera, ma le temperature spingono verso i 40 gradi. Un'ondata di calore come d'estate, perché col cambiamento climatico neanche la primavera è più quella di una volta, spiega il climatologo Luca Mercalli.
25: Si tratta di un'ondata di calore di grandi proporzioni, peraltro è la seconda, perché abbiamo già avuto quella della fine di maggio, decisamente precoce, allora si era arrivati a 35 gradi a Londra.
24: Weekend di bollini rossi, oggi 5 città, Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, domani 8 col picco di calore.
25: Avremo temperature estesamente al di sopra dei 35 gradi, con punte nelle aree interne, nelle grandi città che supereranno i 38 gradi, ma anche dopo il picco di domenica e lunedì, la settimana successiva si rimarrà comunque sopra i 35, almeno fino al 25 di giugno.
24: Donatella Gori, GR1.
0: L'Italia è il paese che attira di più i turisti europei, è il risultato di un'indagine commissionata da Confturismo Concommercio, secondo la quale il 54% dei potenziali vacanzieri del vecchio continente sceglierebbe l'Italia più di Spagna, Grecia e Francia. Una conferma e una sfida da raccogliere, dice il ministro del turismo Gianmarco Mazzi.
26: Sono dati importanti che confermano il potere attrattivo dell'Italia. Questa è un'ulteriore conferma. Noi sappiamo di essere una meta amata dal turismo di tutto il mondo, in particolare dal turismo dell'Europa.
0: Che prospettive ci sono per quest'estate, ministro? Timori per le crisi, le tensioni geopolitiche internazionali?
26: Noi abbiamo delle stime che ci dicono che il turismo è sempre in crescita, crescerà anche quest'estate. Anche se lo diciamo a voce bassa, la situazione che poi potrebbe essere una situazione che in questo momento si sta dipanando, paradossalmente può addirittura aiutare l'Italia, perché nel momento in cui i turisti d'Europa decidono di non andare verso rotte extraeuropee, sicuramente arrivano in Italia.
0: A parte l'estate, per un paese come l'Italia il turismo ormai ha un valore tutto l'anno.
26: Il turismo tutto l'anno è fondamentale per un paese. Noi stiamo lavorando in quel senso proprio per fare in modo che i flussi turistici vengano distribuiti meglio sia nel tempo che anche da un punto di vista fisico delle località.
0: Fabio Comini, GR1. Le emozioni di Olly dopo il primo grande concerto allo Stadio Ferraris di Genova si replica stasera e domani. Ultime date a Rock in Roma il 30 giugno e alla Reggia di Caserta il 3 luglio, ma il calendario 2027 è già pronto con il primo tour negli stadi di tutta Italia.
1: Sono felice di essere parte della storia di questa città.
7: Commenta così Olly la prima delle tre date al Ferraris di Genova ed è anche la prima volta in 22 anni di un concerto nello stadio della sua città. L'ultimo era stato Vasco Rossi nel 2004.
1: Con l'orgoglio di portare questo posto di nuovo musicante, visto che lo vivo

0: quasi tutti i fine settimana da tifoso. Cioè, l'idea di riportare la musica qua ovviamente è folle, è incredibile. Spero che tanti artisti porteranno il loro mondo qua dentro, perché è una città che vive di musica da sempre e merita questo.
1: In scaletta gli omaggi a Fabrizio De André con Il Pescatore, Per la prima volta mi sono innamorato di te, di Luigi Tenco. Adoro questo brano e mi emoziona l'idea di farlo proprio qui, ha commentato Federico Olivieri in arte Olli. E durante il concerto l'annuncio a sorpresa sui programmi futuri. Di 7 stadi, dunque, nell'estate 2027. Timiso Ara Pinto, GR1.
2: Olivia Rodrigo come Taylor Swift, l'ultimo album in testa alle classifiche italiane in tutti i formati fisici e digitali. L'ultima artista internazionale a ottenere questi risultati in Italia era stata appunto l'anno scorso Taylor Swift. Olivia Rodrigo resta anche al momento la più ascoltata al mondo sulle piattaforme con questa Stupid Song, una delle 13 tracce dell'album You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, che contiene anche il duetto con Robert Smith dei The Cure. Annunciato il tour 2027 che farà tappa il 27 e 28 ottobre a Milano. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Ferdinando Tarsitani, in regia Gianluca Liberati e Stefano Catini. Ora lo sport da Nicola Tereschini, l'augurio di una buona nottata.
3: GR1 Sport.
4: Ben trovati anche dalla redazione sportiva, Diego Carmignani in studio. Mondiali di calcio in primo piano da Seattle poco fa, un altro verdetto: gli Stati Uniti battono l'Australia, la seconda squadra qualificata ai sedicesimi.
5: Nella patria del grunge, Seattle, terra di Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains, la musica che suona la nazionale statunitense è decisamente coerente col territorio. Elettrica, vigorosa, ruvida quando e quanto serve. Ai ragazzi di Pochettino basta un tempo, infatti, per avere la meglio su un'Australia timida, imprecisa e spuntata. Dopo 11 minuti il traversore di Balagan viene deviato nella propria porta da Burgess per l'1-0. Allo scadere del primo tempo il colpo di testa di Freeman, prima annullato per fuorigioco, poi convalidato dal VAR, sigla il definitivo 2-0 di un match di fatto mai in discussione. Manca pure Pulisic negli Stati Uniti ai box per un problema al polpaccio, ma le stelle strisce brillano lo stesso, guidate da un solido McCann, un ispirato Dest e un ficcante Balogun. Nel secondo tempo, accademia o poco più, c'è spazio nell'Australia anche per l'esordio mondiale di Volpato, ma la sostanza non cambia come proposta di gioco e come risultato. Nel finale si fa male anche l'arbitro, Crampi, quei giocatori che lo aiutano a ristabilirsi. Finisce dunque 2-0, passaggio del turno in ghiaccio per gli Stati Uniti a punteggio pieno e l'entusiasmo cresce, mentre per gli australiani, dopo il successo con la Turchia, la strada si complica. Manuel Codignoni, GR1.
4: Da poco in campo a Boston, Scozia e Marocco, risultato dopo 24 minuti 1-0 per i nordafricani, dopo 2 minuti la rete di Saibari. Fanno parte del girone del Brasile, che scenderà di nuovo in campo alle 2:30 italiane, obbligata a risultato pieno contro Haiti, così Carlo Ancelotti sulla formazione caraibica. Haiti ha mostrato di essere una squadra di qualità fisica, soprattutto ottima organizzazione, gioco a un buon calcio, va rispettata come tutte le squadre che partecipano alla Coppa del Mondo e che per questo sono molto motivate. Il mondiale insegna che nessun risultato è scontato.
6: Un risultato chiaro.
4: Dello stesso raggruppamento degli Stati Uniti, Turchia e Paraguay, squadre sconfitte all'esordio in campo alle 5 del mattino in Italia. Anche qua un tecnico italiano in cerca di riscatto è Vincenzo Montella, che analizza così gli avversari.
7: Ma Paraguay è una squadra di grande rispetto da parte mia, una squadra che ha fatto gli stessi punti del Brasile nella girone, un punto in meno dell'Ecuador che era seconda, è arrivata seconda in classifica, l'Argentina ha fatto un po' di più. È una squadra che ha grande verticalità, ha giocatori di temperamento, giocatori in attacco di qualità, abbiamo grande rispetto. Rispetto a quello che faremo noi, sicuramente qualcosa cambieremo, come ho sempre fatto. Chi non inizierà la partita, dal mio punto di vista, non è come ad additare come colpevole, perché questa squadra e questi calciatori non si devono sentire colpevoli di niente.
4: E dagli Stati Uniti arriva una notizia di fantamercato: l'ingaggio di Ronaldinho, 46enne e ritiratosi da anni, da parte del Ravenna in Serie C, un'operazione che sa più che altro di marketing, orchestrata dal presidente Cipriani, che dovrebbe essere presentata a Miami nei prossimi giorni. L'addio ad Igor Protti a Livorno, giornata di lutto cittadino, feretro esposto allo stadio Armando Picchi dalle 18 per l'ultimo omaggio di istituzioni, tifosi e cittadini per l'ex bandiera di Bari e Livorno, amatissimo, scomparso ieri all'età di 58 anni. Domino degli allenatori, ufficiale il ritorno di Marco

Baroni sulla panchina del Verona. E per quanto riguarda invece il basket, la Virtus Bologna, una nuova guida tecnica, l'ex stella del basket spagnolo e CT della Germania, campione d'Europa, Alex Mumbrú. Atletica, Scioli vince ancora nel salto in alto sulla tappa di Doha della Diamond

0: qualifiche nel segno dell'Aprilia.
1: Una mattinata importante sul piano politico, un pomeriggio scoppiettante in pista. Il venerdì ceco si apre con l'annuncio della firma del patto della concordia tra MotoGP e i 5 costruttori per i prossimi anni, ed ora finalmente sono attesi a raffica gli annunci per i piloti 2027, e si chiude con 7 piloti sotto al vecchio record della pista. Davanti a tutti, a sorpresa ma nemmeno tanto, il giapponese Ogura con l'Aprilia Trackhouse, 91 millesimi davanti al leader iridato Marco Bezzecchi.
2: Nota negativa, che mi aspettavo di soffrire un po' meno fisicamente, purtroppo invece da stamattina dopo 3-4 giri la gamba mi fa un po' male, si intorpidisce un po' il piede, lo sto sentendo e pensavo di soffrire meno.
1: Dietro di lui altri due italiani con moto italiana, ma Ducati, terzo di Gianantonio, quarto Bagnaia, quinto Marc Marquez, che cade due volte tra mattina e pomeriggio ma si nasconde nel finale. Ci crede però alla rimonta mondiale più di quanto non dica. Volano in Q2 anche Acosta, Mir, Moreira, Aldeguerra e Raul Fernandez. Giornata no invece per Martin, che oltre i due long lap da scontare dovrà risalire anche dalla Q1. Da Brno, Luca Cesaretti, R1.
0: E per lo sport è tutto, buon proseguimento d'ascolto su Radio 1.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
4: Mezzanotte e 27 minuti, una buonanotte da Lucio Giordano. Rai Mobilità sulla 1, continua a essere chiuso da più di 6 ore il tratto tra Arezzo e Valdarno in direzione di Firenze per un grave incidente avvenuto al chilometro 350, dove un mezzo pesante, ribaltandosi, si è intraversato. Tratto chiuso e code anche in carreggiata opposta per 5 chilometri. Sulla 1 la Milano-Bologna, code uscita chiusa tra la tangenziale S e San Giuliano. Ancora sulla Firenze-Roma, code per una perdita di carico tra Ponzano Romano e Magliano Sabina. Anche in questo caso sono quasi 6 ore che si sono formate code, rallentamenti per lavori tra Casoria e Asse Mediano sulla Roma Napoli in direzione della capitale. Risaliamo lo stivale, andiamo sulla tangenziale nord di Torino, coda tratti tra Pescarito e Valli di Lanzo. Sulla A14 code per lavori tra Fano e Marotta. Infine sulla statale 107 Silana Crotonese, altro tratto chiuso per un altro grave incidente all'incrocio con Ponte sul fiume Neto. Prudenza alla guida. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
7: Grande nonno!
6: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Nuovo affondo di Donald Trump contro Giorgia Meloni dopo le dure parole pronunciate durante un'intervista alla 7. Il presidente americano è tornato ad attaccare il nostro presidente del Consiglio. Non la voglio più come fan, non c'era per Hormuz. E sulle parole del tycoon al G7 ha implorato una foto secca, la replica della Premier. Tutto è inventato, noi non supplichiamo. E solidarietà a Giorgia Meloni per l'attacco di Trump è arrivata prima di tutto dal capo dello Stato Mattarella, che ha telefonato alla Premier, sostegno anche dai presidenti di Senato e Camera, La Russa e Fontana, che scrive su un post: le parole pronunciate non contribuiscono a rafforzare quel clima di rispetto che deve caratterizzare i rapporti tra paesi amici e alleati.

Stati. Dure le parole anche di Tajani, che ha annullato una visita negli Stati Uniti, mentre solidarietà a Giorgia Meloni è arrivata anche da leader europei Macron e Sanchez. Critiche a Trump pure dalle opposizioni. Libano, è entrata in vigore la tregua, i raid israeliani non si fermano, 47 morti nelle ultime 24 ore. Il segretario di Stato Rubio la prossima settimana sarà in Medio Oriente. E a Bruxelles il Consiglio europeo si è chiuso con la ritrovata unanimità sull'Ucraina, come non accadeva dal dicembre 2024. Dalla Russia arriva anche l'invito a usare gli ambasciatori, non eventuali mediatori, per avere contatti diretti con Mosca. Il portavoce del Cremlino Peskov afferma che i tentativi europei per negoziare sono in un vicolo cieco. E Steve Witkoff, che è l'inviato di Donald Trump, sta viaggiando in Svizzera, dove dovrebbe tenersi il primo round di colloqui con l'Iran per il nucleare, lo riporta Axios citando funzionari americani. I colloqui avrebbero dovuto iniziare venerdì, ma sono stati appunto rinviati. E veniamo alla cronaca: collisione tra due treni a nord di Londra, morto un macchinista, diversi feriti gravi, soccorsi in azione, traffico ferroviario bloccato. Drogato e ubriaco, tenta di strangolare due bambini al parco. Terrore a Brescia, l'aggressore, un 29enne nigeriano, è stato arrestato e verrà espulso, a bloccarlo un cittadino pakistano. E momenti di tensione nella notte in Val di Susa, davanti al cantiere della Torino-Lione di Chiomonte, dove alcune decine di attivisti notav hanno lanciato pietre contro le forze dell'ordine. Per allontanare gli assalitori sono stati utilizzati lacrimogeni e idranti. E sale l'allerta caldo in molte città italiane, temperature fino a 39 gradi. Domani saranno 8 i centri urbani da bollino rosso, il livello massimo di rischio per la salute, contro i 5 previsti invece per oggi sabato. Tra le città più esposte: Bologna, Firenze, Torino, Milano, Bolzano e Perugia. Il caldo non risparmia il resto d'Europa. In Spagna e in Francia la prossima settimana si potrebbero superare i 40 gradi. E chiudiamo con lo sport: calcio, i mondiali americani. Il Marocco sta conducendo sulla Scozia 1-0. Alle 2:30 Brasile Haiti, alle 5 Turchia Paraguay. Ieri gli Stati Uniti hanno sconfitto l'Australia 2-0 e si sono qualificati ai 16esimi. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 2. Ora vi lascio alle note di Radio 1.

0: Maybe time's the cure.
1: Maybe time's

0: ore 2.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Da Donald Trump, nuovo fondo nei confronti di Giorgia Meloni dopo le dure frasi pronunciate ad un giornalista del canale La 7. Nella serata italiana il capo della Casa Bianca ha parlato della premier italiana anche in un'altra intervista. La corrispondente da New York.
4: Il presidente Donald Trump è tornato a criticare Giorgia Meloni parlando al telefono con il corrispondente della Casa Bianca della NBC. Era una grande fan, ha detto, ma non la voglio come fan perché non c'era, così come tutto il gruppo della NATO quando si è trattato dello stretto di Hormuz. Dichiarazioni che confermano l'attacco di Trump a Meloni nell'intervista telefonica con La 7. Non ero obbligato a parlare con lei, mi ha implorato di fare